0: La Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
1: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
2: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato su risultati e ai risultati, avverte Bruxelles, sono legati i pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto. Il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
3: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
4: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
3: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
5: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
3: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
6: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
0: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
7: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la Procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo. L'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati. Indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
5: Un Leonardo Manera che, ve lo dico subito cari ascoltatori, è arrivato qui con un chiaro intento. Ha detto: oggi facciamo una puntata allarmistica a 300, così ha detto, facciamo una puntata allarmistica, no. Allarmiamo.
6: Ma tutto è nato da te, da una tua affermazione.
5: Che è una verità.
6: Hai detto: non c'è più verdura nei supermercati, ci sono gli scaffali vuoti.
5: No, adesso non ho detto così.
6: Sì,
5: ho detto,
6: hai detto tu: non si trova più verdura. Volevo. Sì, sì.
5: Ho detto l'altro giorno, per esempio, volevo i finocchi. Sono entrato in un. Adesso non si fa la pubblicità. L'Iperal di Viale Monza e non c'erano i finocchi. Cioè, proprio. E ho notato, ci sono articoli sui giornali. È ridotta, non ci sono gli scaffali
6: adesso
5: vuoti.
6: Adesso stai moderando, hai detto ci sono gli scaffali
5: è
6: vuoti.
5: Ridotta, i costi sono aumentati, ma anche la merce è meno rispetto a qualche mese fa. La siccità, la grandine, la guerra, i costi dell'energia, insomma, tutto quello.
6: Bisogna
5: che...
6: correre subito al supermercato a fare scorte di verdura perché non se ne troverà più. Poi acqua e cartigenica.
5: No.
6: E anche i rotoloni, quegli asciugatutto.
5: Comunque
6: correte.
5: Se hai cani e gatti servono gli asciugatutto.
6: Correte subito nei supermercati perché, come dice Alessandro Milan, gli scaffali sono vuoti.
5: No, quindi.
6: Verdura, acqua, carta igienica, beni di prima necessità.
5: Ci sono, andate lì tranquilli, ci sono. E vedete, vuole fare una trasmissione.
6: Anche Lorenzo Nespoli diceva che la verdura a foglia lunga non c'è più da nessuna parte.
5: È andato e si è lamentato dicendo la Catalogna tipo a foglia lunga.
6: Ma la Catalogna esiste come verdura? Sai che io penso di non averla mai comprata.
5: Sì, dai.
6: La Catalogna.
5: La Catalogna si chiama così. Come si chiama nelle varie regioni? Magari.
6: So che esiste la Catalogna, ma io non l'ho mai comprata in vita mia.
5: Vabbè, ma poi cosa la fai? Spadellata e che gusto ha? Amaro, amarogno.
6: Sai che devi cuocerla.
5: Ti piace l'amaro?
6: Devi cuocerla bene la Catalogna,
5: sì.
6: In generale, quel tipo di verdura a foglia lunga larga, perché se non la cuoci bene e magari hai dei diverticoli nell'intestino, possono andare possono ficcarsi lì nel diverticolo e poi alla fine ti creano infiammazione.
5: Va bene,
6: l'allarmismo è fatto. Scaffali vuoti e attenzione alla verdura.
5: Alle infezioni da Catalogna.
6: Io direi che per oggi siamo a posto.
5: Siamo a posto, anche per la prova del cuoco. Salutiamo Antonella Clerici e salutiamo.
6: Per noi ci stiamo adeguando all'informazione media che cerca sempre di creare allarmismo su tutti i temi, no? Quindi anche noi ci accodiamo a questa tendenza.
5: Comunque vedo
6: anche i semi non
5: articoli
6: vanno bene.
5: Del Sole 24 Ore, di Repubblica, Nicola Porro ne ha scritto verdura
6: introvabile.
5: Nicola Porro
6: dice verdura introvabile, scaffali vuoti e prezzi alle stelle.
5: Ma dai, Italia come l'URSS. Ma dai, ma Nicola Porro come l'URSS, ma sei mai stato in Unione Sovietica?
6: Però,
5: ai tempi in cui si facevano le file chilometriche per un pezzo di pane, ma dai.
6: Repubblica invece scriveva, perché non so di quando è questo articolo, è precedente dell'estate, comunque scriveva: viaggio nei mercati, scrive Repubblica, tra zucchine che non si trovano e pomodori con prezzi alle stelle.
5: Vabbè.
6: Ieri e di ieri i pomodori scarseggiano, attenzione, sì. Correte anche a comprare pomodori.
5: Sì.
6: Tu che pomodoro usi? Come si chiama? Il cuore di bue?
5: No,
6: il cuore di bue è quello grosso per insalata.
5: Ma a me non piacciono tanto i pomodori, più i pomodorini.
6: Quindi non ci sono più pomodori nei supermercati, attenzione. Poi la Catalogna scarseggia, i finocchi non esistono più. Il riso anche, no? Dicevi?
5: Sì, il riso è dimezzato. Va bene. Dall'Unione Sovietica, da Vladivostok, è tutto.
6: Mi ha creato abbastanza allarmismo.
5: Sì, abbastanza. Oggi parliamo anche di Russia, peraltro, delle elezioni in Russia. Va bene, mi segnalano i finocchi sono ortaggi invernali. Vabbè, ormai dai, i finocchi si trovano tutto l'anno. Non è che, comunque...
6: Ma dove li trovi tu?
5: Nei supermercati, non fare battutacce.
6: Ma no, figurati.
5: Ma no, sì. Ma dove li trovi? Dove? Allora che battuta è? Dove
6: ma
5: li
6: no,
5: trovo?
6: Ma no, dove li trovi? Si trovano dappertutto, non è che vai nella bancarella sotto casa.
5: Ci sono dai supermercati ai mercati rionali, ecco. Paolo Corleoni, sei partito in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
6: Questa è la considerazione che ha Alessandro Milan di me. Non fare come se io facessi battute così sgradevoli, spiacevoli. Vabbè, me ne vado, dai.
5: Sai cosa è colpa mia effettivamente? Perché se vedi i messaggi ci sono decine di battute imbecilli invece su questo, e quindi ho detto adesso non è che sia
6: È alta la musica oggi. Scusa, Paolo Corleoni in regia, è alta, la sento alta in cuffia la musica rispetto al solito.
5: Io la sento bassissima.
6: No, lo so, ma la voce va bene, ma è la musica alta, non puoi un po' contemperare le esigenze di musica.
5: No, ma non seguirlo, che è normale. Normale è la musica.
6: Che musica alta sento in cuffia, mamma mia. Oggi è una giornata uggiosa qui a Milano, però pare che poi torni il bel tempo.
5: Sì.
6: Infatti, mio figlio, uscendo di casa, credo che per la prima volta nella vita abbia preso l'ombrello. Perché lui anche quando piove dice
5: anch'io no. Odio l'ombrello. Io lo odio l'ombrello. Porto in giro solo quando ho la cana con me, per coprire la cana. Senti un po', mi fa notare Emilia Lucchetti che è una scerpetta da intellettuale.
6: Esatto.
5: Cioè, anche la mano sotto il mento.
6: Mi sto adeguando qui alla redazione. Che
5: sai
6: sono
5: che
6: tutti...
5: domenica che ero all'Odi Vecchio a fare l'orazione civile, una ragazza, una gentile spettatrice è arrivata subito e ha detto io ti seguirò così.
6: Esatto, con la mano sotto il mento tutto il tempo. Io invece sto pensando al titolo del mio nuovo spettacolo, pensavo di chiamarlo Reflusso di coscienza.
5: Oh, ma ce l'avevi già detto, il titolo era un altro.
6: Ho cambiato. Reflusso di coscienza non è male, giusto? Anche Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli approvano. È fatta.
5: Allora, ci sono tante tematiche, parleremo dopo di Russia dal punto di vista delle elezioni.
6: La prima sono gli scaffali vuoti,
5: sì,
6: per
5: l'abbiamo detto, delle elezioni.
6: Chiamateci subito se anche voi avete riscontrato carenza alimentare nel vostro supermercato
5: va
6: di
5: bene,
6: riferimento.
5: Va bene. Però, secondo me oggi la Premier Giorgia Meloni, che è in Norvegia, credo, ha detto una cosa giusta sul tema delle provocazioni russe. Ha detto, se ci sono le provocazioni russe ancora, droni, quala, non dobbiamo rispondere. Che secondo me è la tecnica giusta, perché se uno si ingaggia e non vuol dire signori tirarsi giù le braghe, cioè non è che stiamo parlando di bombardamenti o i carri armati ai confini, ma se uno risponde scadendo al livello delle provocazioni, ti mando un drone, faccio sforare di 3 chilometri dal confine un altro drone in Polonia, in Lituania, e tu rispondi alzando i toni, e la storia insegna che è così che poi scoppiano i conflitti, rispondi tono su tono, poi succede l'incidente un po' più grave, a quel punto devi rispondere in maniera ancora più grave e ci piombi dentro.
6: Sono d'accordo. Quindi quando sconfina qualche drone, vabbè, già sconfinato.
5: No,
6: non può
5: richiami
6: capitare.
5: L'ambasciatore, sicuramente chiedi spiegazioni. Non è che non fai niente, non è che stai lì inerte e inerme. Però non fai neanche quello che... Allora io mando 3 droni, perché sennò, capite?
6: No, di solito si alzano subito in volo i caccia, no?
5: Va bene, se vuoi, ma in maniera difensiva, magari abbatti anche il drone. Questo su questo giusto.
6: Quindi alla fine reagisce. Cioè...
5: Ma se è un drone, se è un drone, come dire, carico,
6: cioè,
5: con
6: ti
5: una
6: sei
5: bomba,
6: smentito in un attimo.
5: Ma no, ma abbattere il drone vuol dire in fase difensiva.
6: Ma reagisci subito.
5: Ho capito. Ma non è che poi mandi sei droni.
6: Si è smentito in un attimo. Ho detto,
5: no,
6: perché
5: no.
6: Alla fine un drone che arriva si affaccia lì è una provocazione. Appena detto non reagite alle provocazioni, se ti alzi lo abbatti.
5: No, reagire vuol dire come vogliono molti e noi mandiamo gli sei droni e noi attacchiamoli e noi rispondiamo tono a tono. No, ti difendi. Se è un drone con una bomba, sai, lo neutralizzi e poi ti fermi lì. Ecco. Ma poi insomma siamo noi militari che dobbiamo stabilire cosa fare. Vabbè, dai. Adesso parliamo del primo tema, sono le 9 e 19 minuti. Allora, è una vicenda che oggi, noi negli ultimi giorni è molto sui giornali. Oggi per esempio c'è un'intervista molto interessante a uno dei medici che è finito in questa inchiesta di Ravenna. Allora, è un'inchiesta della procura di Ravenna. La procura di Ravenna ipotizza che ci sia un'associazione a delinquere, dunque un reato molto grave, che coinvolge diversi medici, a capo ci sarebbe l'unica persona indagata, medico di cui si sa il nome, che è Nicola Cocco, un infettivologo esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Lui sarebbe, secondo la procura, il perno di questo sistema. Di una serie di medici che, secondo l'accusa, fornivano dei certificati medici, come dire, tutti d'accordo per impedire la permanenza nei CPR, cioè nei centri permanenza per il rimpatrio dei migranti. Allora, intanto dobbiamo,
6: cioè,
5: dire
6: la finalità sarebbe stata non farli non rimanere nei CPR,
5: sì,
6: però farli,
5: sì,
6: andare dove? In,
5: allora,
6: un giro.
5: Spieghiamo perché non farli entrare nel CPR, perché spieghiamo intanto che cosa sono i CPR. Sono i centri di permanenza per il rimpatrio, sono delle

0: strutture dove ci sono delle persone in detenzione amministrativa, cioè non sono delle carceri, attenzione, sono centri con restrizione delle libertà, perché se uno ha violato dal punto di vista amministrativo qualche norma sul soggiorno, il permesso di soggiorno, viene messo lì in attesa che venga valutata la sua espulsione. E ci sono molte associazioni anche famose, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, che contestano intanto le condizioni di vita che ci sono in questi centri di permanenza per il rimpatrio, e molte associazioni che proprio dicono andrebbero aboliti, non ci sono molti slogan, no ai CPR, eccetera. Allora, secondo la procura di Ravenna, si è arrivati al punto in cui diversi medici organizzati emettevano dei certificati medici per impedire ai migranti di entrare, una sorta di lotta al sistema, una sorta, cioè, di no ai CPR,
1: utilizzando le condizioni presunte di salute, esatto, di questi migranti, esatto, avrebbero detto non sono idonei a sostare in un CPR.
0: E ovviamente ci sono sui giornali, sono stati sequestrati i telefonini, i computer di questi medici, e ci sono oggi sui giornali alcuni scambi tipo dobbiamo porci tutti, dobbiamo dire no ai CPR, accordarci al fine di respingere a priori e senza motivazione alcune le richieste di valutazione di idoneità al CPR. Insomma, questa è l'accusa, molto grave. Allora, l'avvocato Fabio Anselmo, che è con noi, buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a tutti qui. E grazie per avermi consentito di partecipare.
0: A lei. Lei difende alcuni, ci dica quanti, dei medici che sono finiti.
2: Intanto, ecco, voi siete vittime, come tutti, la maggior parte della comunicazione, di informazioni, a mio avviso, gravemente non corrispondenti al vero rispetto alla posizione dei miei assistiti, che sì, sono assistiti soltanto per l'atto di perquisizione come prevede la legge, perché non sono indagati.
0: Va bene,
2: queste accuse loro non sono finite dentro nessuna inchiesta.
0: No, i suoi, ce ne sono, ripeto, io credo quattro al momento, almeno leggo nel giornale, sono indagati.
2: Cioè, sì, quello che io mi dolgo è che se io, diciamo, penso che ci siano possibili prove pertinenti al reato, ho la possibilità, ritenendo estraneo ai fatti, non avendo elementi per iscriverlo nel registro degli indagati, posso fare una perquisizione e posso fare un sequestro. Quello che si contesta è che invece questi atti vengono interpretati come se fossero indagati. E oltretutto la cosa non è di poco rilievo, primo perché non sono coinvolti nell'inchiesta allo Stato, e secondo perché vengono private le garanzie, perché io non li difendo, io
0: li assisto soltanto
2: nell'atto della perquisizione.
0: No, ma certo, ma
1: quindi è stato acquisito del materiale e poi si vedrà quello che succede allo stato delle cose.
2: Ne faccio un esempio di cronaca recente, molto nota. La morte di Fakir. La morte di Fakir è stata fatta una perquisizione a casa sua, ma lui è morto chiaramente, dove viveva un'altra persona, un parente, e sono stati fatti dei sequestri, ma ovviamente il parente non è stato indagato, cioè colui che era lì, ed è completamente estraneo ai fatti. Ma questo può accadere tranquillamente.
0: Sì, sì.
2: Quello che non deve accadere è che vengano fatte con quelle modalità, e soprattutto che vengano comunicate dall'autorità giudiziaria in un modo tale da da fraintendere la posizione di coloro che le subiscono, perché loro l'hanno subite notte e tempo, con modalità estremamente invasive, che hanno contribuito, oltre alla comunicazione istituzionale, hanno contribuito a ingannare l'opinione pubblica, facendo pensare che siano coinvolti in inchiesta, cosa che così allo Stato non è.
0: Ma lei ha fatto giustamente questa precisazione. Aspetti avvocato, che così facciamo un'interlocuzione, se no è un comizio. Lei giustamente ha fatto queste precisazioni. Io ho detto l'unico indagato, per la verità sono quattro, l'infettivologo Nicola Cocco è indagato ma non lo difende lei. E ci sono altri tre medici indagati per falso, però non fanno parte di quelli che lei assiste, se ho capito
2: bene. La nostra polemica è proprio questo, il fatto dell'invasività e di quella perquisizione che oltretutto per il ragazzo intervistato poteva avere conseguenze per quella famiglia anche gravi, quando non ve ne erano assolutamente i presupposti. perché non essendo indagati non c'era nessun motivo che le prove potessero essere
0: occultate. Adesso io non voglio fare una

0: un'azione predittiva, ma forse la procura, se ha inteso che c'è una rete, secondo l'accusa, dovrà stabilire i contorni di questa rete. Forse ha fatto.
1: Non puoi fare per la norma di codice perquisizioni esplorative se sospetti che sia indagato senza iscriverlo e facendo un'esplorazione a casa sua per vedere se trova degli elementi. Questo è vietato dalla legge, non è consentito.
0: Sì. Cioè bisogna prima, nel caso, indagare
1: certo, se tu hai un sospetto di questo tipo, prima lo iscrivi e quindi glielo dici e quindi gli fai nominare un difensore consapevole che non solo c'è necessario per la perquisizione, ma perché lui è sospettato di determinati reati. Mm. Così la legge prescrive ancora per il momento. Ecco, però dopo se cambiano la legge non lo so.
0: Sì.
1: Però così.
0: Però ci dica l'idea che si è fatto, cioè leggendo magari sui giornali, atti no, perché appunto i suoi sono assistiti, non sono indagati, non ci sono atti consegnati ai medici, però ha letto forse delle intercettazioni che girano sui giornali su questa presunta rete, questo accordo tra vari medici per impedire ai migranti di entrare nei CPR.
1: L'esperienza ultraquarantennale mi induce a poter dire che spesso, analizzando o estrapolando frammenti di comunicazioni che io non ho allo stato visto, perché non ho avuto il tempo materiale, quindi non ho allo stato visto, possono essere facilmente travisati nel loro significato, soprattutto se c'è un substrato ideologico che condivido sul fatto che i CPR assolutamente sono disumani e sono anticostituzionali, perché si tratta di detenzione amministrativa e che le condizioni di detenzione nella maggior parte delle situazioni sono assolutamente inaccettabili. Poi di lì a dire che falsifico i certificati ne passa di acqua.
0: Cioè lei forse dice sicuramente c'è una posizione ideologica contraria che lei condivide ai CPR, ma poi bisogna dimostrare che uno poi faccia degli atti concreti, cioè dei certificati,
1: esatto,
0: in questo caso.
1: Esatto, questa è la situazione. Tra l'opinione politica, che gode ancora per il momento della nostra Costituzione diritto di essere espressa, è un conto l'accusa di fatti specifici determinati, che manca ovviamente nei confronti dei miei assistiti, perché quello il presupposto dell'atto riguarda altre posizioni dell'inchiesta che sono completamente diverse dalla nostra, ovviamente quello che manca è tutto il resto. Siamo soltanto persone esterne al procedimento. E come tale giustamente ci dogliamo delle modalità, perché bisogna dire
0: l'ordine dei medici ha espresso solidarietà, credo che Medici Senza Frontiere abbia chiesto alla procura di Ravenna di acquisire il giuramento di Ippocrate nell'inchiesta, di valutare.
1: Ma guardi, non voglio prendere querele e quindi ometto di dire quello che penso su questa
0: addirittura. Vuol dire che pensa qualcosa di forte?
1: Penso qualcosa di forte, sì. Guardi, non si può entrare in queste famiglie normalissime, di questi ragazzi di 30-35 anni, cioè in quel modo di notte. Ma io non accuso la polizia.
2: Il provvedimento, questo provvedimento di entrare di notte, eccetera, eccetera, di acquisire materiale, da chi è deciso? Poi?
1: Della procura.
0: C'è un magistrato che.
1: Quindi, magistrato che dovrebbe capire che c'è un equilibrio sull'invasività, non lo dico io, lo dice la Cassazione, lo dice la nostra Corte Costituzionale, e la Cassazione che vi si adegua, che ci vedesse, soprattutto quando è presso terzi estranei che non sono indagati, ma anche nei confronti indagati bisogna contemperare l'equilibrio tra l'invasività del provvedimento e la sua presunta utilità.
0: Mi faccio aggiungere una cosa: credo che un elemento centrale, ho letto dai giornali per la procura ovviamente, è che si è utilizzato in vari ospedali, quindi da diversi medici, uno stesso modulo di inidoneità al CPR che è scaricabile dal sito dell'ASGI, che è nella sezione campagna no CPR, quindi la procura, avendo visto che è lo stesso modulo, ha pensato o sta pensando che ci sia una sorta di associazione a delinquere. Mi ci dica, associazione a delinquere è un reato molto grave. Quanto prevede il codice come
1: sono 6 anni, consente intercettazioni, poi consente di ogni tipo, cioè è un reato gravissimo, come se fossero dei boss mafiosi, insomma.

0: ma vogliamo scherzare, perché diciamo anche il fatto delle modalità scaricare da internet, vabbè, io non entro nel merito di una questione che non mi riguarda, perché ripeto, i miei sono, diciamo,
1: non sono indagati.
2: Sì, si spera per ora, ecco, avvocato, non vogliamo portare sfortuna, si spera per ora, nel senso, per ora sono.
0: Ma guarda, se dovessero essere indagati adesso di questo, sarebbe gravissimo. Ma noi siamo garantisti soltanto per le persone che possono permettere di poter ottenere le garanzie che aspettano dalla legge, cioè i cosiddetti colletti bianchi, perché nei confronti delle persone che sono accusate di reati politicamente scorretti non diventiamo colpevolisti in tutti in una volta. Se dovessero essere indagati ad esito di questa perquisizione, sarebbe gravissimo.
2: Perché lei dice, allora, la perquisizione è illegale, cioè è stata fatta in modo illegale.
0: Certo, non hanno potuto nominare un difensore, diciamo, che è chiaro che un conto, se io ti dico sono qui a casa tua alle 5:30 del mattino, che potevo andarci anche alle 9, no? Cioè, nel senso che non cambiava molto, alle 5 in piena notte, sono qui, ma guarda che tu non c'entri niente, non sei indagato, però io devo trovare, mi devi dare il telefono, eccetera, perché stiamo facendo un'inchiesta a carico di altri tuoi colleghi. Ok, benissimo, un conto è dire questo, per questo atto tu puoi avere il difensore, però deve essere qui. Io ho ricevuto la telefonata alle 5:48, sono a Ferrara, avrei fatto molta fatica a essere lì in tempo reale, quindi qualcuno ha anche rinunciato, dice ma no, se c'è una perquisizione io non ho fatto niente, non sono indagato, no, sì. Va bene, hanno tutti collaborato.
2: Sì, lei dice a questo punto non si può essere indagati a posteriori a seguito di una perquisizione.
0: Se invece questo è falso, perché di fatto sarebbero stati indagati, c'erano elementi di sospetto concreto, è chiaro che il comportamento sarebbe veramente molto grave da parte della procura.
2: Va bene, guardi avvocato, intanto noi la ringraziamo, staremo a vedere, perché è una vicenda che da qualche giorno sui giornali adesso è un po' esplosa, ma seguirà e noi la seguiremo. Intanto grazie Fabio Anselmo, grazie.
0: Non sarebbe successo niente alle 5:30 di notte, dai, cioè avete pazienza, con modalità di quel tipo, se fossero successe le avessero convocate in questo e avessero preso il telefono, cioè con modalità molto meno invasive non sarebbe accaduto nulla rispetto alla posizione di questi.
2: Va bene, vediamo, grazie davvero Fabio Anselmo.
1: Comunque gli assistiti di questo avvocato non sono indagati,
2: al momento
1: ce ne sono altri indagati, abbiamo chiamato l'avvocato sbagliato.
2: Ma no, assolutamente, tra l'altro oggi su Repubblica, se volete,
1: dobbiamo chiamare l'avvocato di quelli indagati, sì. È stato un errore grosso della redazione.
2: lo faremo, smettila. Tra l'altro oggi, se vuoi, su Repubblica c'è il racconto, siccome l'avvocato ci ha raccontato.
1: Ma chi
2: della
1: è l'avvocato, scusa, di quelli indagati, come si chiama? Si può raggiungere, è raggiungibile?
2: È durissima con Leonardo Manera. Quando è che stai a casa il lunedì? Miri a questo, cioè Leonardo Manera, l'avete capito, ma noi da 10 anni resistiamo. Lui è quello che ti mette il dito nell'occhio 10 volte, poi tu dici scusa ti puoi spostare, va bene, me ne vado, dai, non mi vuoi. Che cavolo, mi hai messo il dito nell'occhio 10 volte?
1: Se lo dici tu sarà così.
2: Spostati un attimo.
1: Sarà così. Vabbè.

0: anche la colza, i fagiolini, i fagioli fanno di tutto per riprodursi e mantenere la specie. Noi siamo votati inesorabilmente all'autodistruzione.
1: La notizia che ha dato Manera è falsa, è completamente falsa, è una bufala enorme. Manera, non interessarti dei denti, pensa ai capelli.
2: Ma viene riportato su molti siti questo dei denti.
3: Vabbè.
2: Vorrei sapere perché vedremo. Dice che è falsa. Chiediamo alla redazione di controllare.
3: Adesso non c'è tempo. Non c'è tempo. Comunque
2: non è vero che non c'è tempo. Finiamo alle 11, sono ancora 20 minuti quasi. Ma che c'è tempo volendo.
3: Che tu dia notizie false, questo è abbastanza vero. A proposito di notizie false, c'è una notizia falsa, una fake news che circola.
2: Secondo me, scusa, era un dentista quello che ha telefonato adesso.
3: Non lo so, può essere. È una fake news che circola da anni su Vasco Rossi, che è stata rilanciata ieri. Vasco Rossi ha annunciato sui social che otterrà una laurea honoris causa. E vabbè, su questo. Vabbè, comunque, dall'Università di Salerno. Un utente dietro sotto questo annuncio ha scritto: già dopo aver detto che il Sud è il cesso d'Italia, diamogli anche onore. Ecco, questa è la fake news che circola su Vasco Rossi, che avrebbe pronunciato questa frase che non ha mai pronunciato, tant'è vero che a quell'utente ha risposto l'avvocato di Vasco Rossi preannunciando querela. Ma noi qui abbiamo, come dire, la fan numero uno, la biografa.
2: Querela chissà quanto gli chiederà, perché
3: sì, la geografa del comandante, la nostra Elisabetta Fusconi. Quanti concerti hai visto di Vasco?
4: Tanti, innumerevoli, penso. Ma io sono niente in confronto ad altri fan sfegatati di Vasco. Io ne avrò visti una trentina, ma secondo me
3: dovete capire che quando
4: di gran lunga
3: escono, il giorno in cui escono i biglietti per i concerti di Vasco Rossi, Elisabetta Fusconi dice: alle ore, che ne so, 10, nessuno mi deve parlare finché io non
4: compro. Sì, il giorno del click day è sempre un giorno difficile da affrontare, però
3: ha detto
4: ma no, dai, è evidente che no, mi prudono le mani, anzi io invocherei la soluzione proposta da De Luca nei confronti di chi lascia la spazzatura, gli ingombranti per strada, cioè il metodo Singapore, cioè le fustigate. Come si fa a dire che Vasco Rossi non ami il Sud? È da più di 15 anni che lo frequenta tutte le estati, vive d'estate a Castellaneta e è felicissimo, proprio ama la Puglia.
3: Chissà da dove nasce questa leggenda di questa frase?
4: Non lo so, è veramente una fake news o quantomeno una leggenda che si protrae da tanto tempo, da tanti anni. Lui la smentisce veramente da lungo tempo, è stufo di smentirla.
3: Infatti è passato alle querele, cioè adesso passa. Quanto potrà prendergli Leonardo, l'avvocato, a questo utente?
2: Secondo me è un danno d'immagine, insomma, non indifferente.
3: Sì, quindi bisogna capire poi.
4: Qualche
2: milione di euro. Beh, per una persona come Vasco Rossi, che fa anche dell'immagine un elemento importante, così noto, poi
3: vabbè,
2: dire questa
3: ma
2: cosa.
3: Se lo dice uno che ha un profilo magari con 50 follower, bisogna anche.
2: Ma 6-7 milioni di euro, secondo me.
4: Addirittura.
3: ma finisce sul lastrico.
4: Secondo me finirà con un pentimento dell'utente a favore di telecamera. Si fustigherà, si autofustigherà, metodo Singapore autoinflitto.
3: E un invito al concerto.
4: Viene al
3: concerto e di ho sbagliato, mi pento.
4: Sì,
2: io sai che invece ho
4: pubblico.
2: Visto un solo concerto di Vasco Rossi.
3: Io anch'io
2: ma...
3: uno.
4: Che peccato.
2: No,
4: per
2: aspetta,
4: voi.
2: Ma quando era proprio agli inizi, l'ho visto
3: a Zoc.
2: No,
3: a Zoc, che
2: Brescia era venuto, ma c'erano poche centinaia di persone. Era proprio all'inizio.
4: Cioè, agli esordi con Alba Chiara.
2: Sì.
4: Che
2: aveva
4: bello.
2: Fatto solo il primo album, non siamo mica gli americani, e l'ho visto lì, ero ancora al liceo, credo in terza liceo,
3: ma guarda questo,
4: e lì non ha intuito di essere davanti a una leggenda.
3: Ma no.
2: Certo, io sono andato perché già mi piaceva.
4: Però se ti sei fermato a un concerto non è che hai avuto questa intuizione lungimirante,
2: no,
4: di
2: considerarlo.
4: No, ma
2: perché quando c'è
4: poi...
2: troppa gente diventa impegnativo,
3: ma
2: faticoso,
3: lui deve
2: andare al concerto.
4: Ah, beh, la folla sudata che dà fastidio.
3: Lui era lì al concerto che diceva: ma dove vuole andare questo?
4: Anzi, sarà stato il casco, ma guarda sto drogato.
2: Sai, nel primo album c'era la canzone tipo La strega, Non siamo mica gli americani, Fegato spappolato.
4: Quanti questi capolavori che stai citando, quanti. Comunque io sono qua a smentire anche una seconda fake news, cioè che Paolo Corleone abbia bisogno di un intervento tricologico. No, sta benissimo
2: si
4: così.
2: Si è risentito, mi dispiace, chiedo scusa a Paolo Corleone se ti sei dispiaciuto di questo.
3: Ha preannunciato querela. Quanto gli spolperai? Un 3-4 milioni? 7-8 milioni, mi sembra giusto.
4: Inizia a tremare anche tu.
3: Esatto. Va bene, quindi Vasco Rossi è vittima di questa fake news.
4: Vasco Rossi ama il sud.
3: Sì, però tu che sei la geografa, scopri l'origine di questa fake news.
4: Ma sarà mai interessante? Ma è irrilevante.
3: Ma con tutto
4: quello che puoi scovare su Vasco e raccontare di Vasco, ma proprio
3: ma
4: questo dobbiamo stare a smangare.
3: Ma circola da anni, nascerà da un episodio, qualcuno che l'ha detto per primo.
4: Va bene, ma lo smentisce fisicamente finanziando un resort in Puglia tutti gli anni.
3: Che sia falsa lo sappiamo. Voglio sapere da dove nasce
4: la genesi.
3: Dobbiamo andare al traffico. Grazie.
2: Mi dispiace
3: nostra...
2: per Paolo Corleone che si è dispiaciuto.
4: Vado in regia a consolare Paolo. Intanto.
2: Storia dei capelli.
3: Ma no, guarda, con 7 milioni di euro passerà tutto.
2: Puoi fare anche una tricopigmentazione, sai che ti tatuano i puntini sulla testa, sembra effetto rasato.

0: No, io commercio sto frutta da 20 anni e non ci sono verdure, troppo caldo, ha bruciato tutto.
1: Io nel mio orto, se volete, ho abbondanza di cetrioli e anche qualche pomodorino rimasto.
2: Da settimane non trovo più radicchio e Catalogna per il mio coniglio e mi hanno detto che a causa della siccità ci vorrà ancora un mesetto affinché vengano ripristinate le scorte.
3: Cominciate a capire che l'agricoltura è importante. Noi agricoltori è anni che ve lo diciamo. Gli scaffali sono vuoti? Mangiatevi gli iPhone!
4: Adesso qua siamo nell'allarmismo.
5: Hai gli detto tu prima che gli scaffali sono vuoti.
4: Sono vuoti. Non si trova la Catalogna, per esempio. Peraltro, cara ascoltatrice, come ci ha spiegato qua il dottor Bonetti, la Catalogna rischia di...
5: Oh. Tutte le verdure a foglia larga vanno cotte bene se avete magari dei diverticoli, perché altrimenti rischiano di ficcarsi nel diverticolo, che sono delle piccole sacche all'interno dell'intestino, e quindi alla lunga creare una sorta di infiammazione che può trasformarsi in infezione e nel peggiore dei casi infiammarsi così tanto da bucare perfino l'intestino e provocare anche emorragie.
4: Continui, cara ascoltatrice, a cercare la Catalogna con insistenza.
5: Anche i semi possono, dei pomodori, possono creare questo tipo di problema.
6: Cioè, mangiate... Ciao Milan, sono Domenico, ti volevo dire, io praticamente mi sono preso un pezzettino di terra e li coltivo io i finocchi. Potresti farlo anche tu, a Milano ci sono gli orti sociali, e non è che ci vuole tanto.
4: Tanto, non ci vuole
6: fare,
4: tanto.
6: Magari in maniera di dare una mano.
4: Non è che ci vuole tanto, no, ci ma vuole no, tanto, ci vuole tempo per iniziare.
5: Non bisogna avere sociale, mal di schiena.
4: Il mal di schiena che ti viene, quindi avrò il finocchio, ma poi devo andare in farmacia a prendermi.
5: In farmacia, devi fare delle terapie pesanti. Non è che viene una lombosciatalgia
4: esatto. Oggi è la puntata allarmistica, quindi abbiate pazienza.
5: Tutti quelli che fanno l'orto e hanno l'orto rischiano la lombosciatalgia.
4: Allora, torniamo seri. Si vota in Russia. Uno dice sì, si vota in Russia. Sì, la Duma, cioè il Parlamento, oggi, domani, fino a domenica, 3 giorni di voto per rinnovare 450 seggi, credo, della Duma. Però su tutti i giornali, allora, le votazioni sono un emblema di democrazia, la gente che vota, però su tutti i giornali si racconta, e lo fa anche Marco Imarisio sul Corriere della Sera, che insomma, forse c'è qualcosa da spiegare bene. Marco Imarisio, buongiorno, eccoci qui. Eccoci.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
4: Allora, perché però si dice sono elezioni blindate?

0: sono elezioni controllate dal Cremlino. Cerca di spiegarci un po' la situazione.
1: Ma se dobbiamo usare, se andiamo per slogan, sono elezioni dove praticamente non c'è scelta, per cui come dire, o ti piace la guerra o non partecipi alle elezioni. Questa è l'offerta politica, nel senso che vi è accanto a Russia Unita, che è il partito di Putin, che tutti sanno è destinato a prendere una percentuale che verrà decisa, insomma, in qualche modo, comunque diciamo tra il 40 e il 50%, c'è tutta una serie di partiti che in realtà sono alleati di Russia Unita, alleati del Presidente, e sono tutti uniti come filo comune dall'appoggio alla guerra in Ucraina. Non c'è un solo partito che sia contrario alla guerra in Ucraina. Questo perché? Perché tutti i russi sono favorevoli ed entusiasti della guerra in Ucraina? No, perché è stato deciso di far fuori l'unico partito pacifista che si chiama Yablok o Mela,
0: Mela, chissà che sta, sì, Yabla,
1: dichiaratamente.
0: Yabla che vuol dire mela, effettivamente, chissà perché questa scelta
1: Esattamente.
0: di partito mela, la mela.
1: Ed è un partito decisamente pacifista, è un partito che ha subito un cambio, diciamo, un rinnovo, facciamo così ai vertici. All'inizio era uno dei tanti partiti satelliti, sì, moderatamente in disaccordo con le politiche di Putin, ma ben dentro il sistema. Negli ultimi anni, ovviamente, la guerra in Ucraina è stato il detonatore di questo, e complice anche un cambio generazionale. È stranamente un partito dove, diciamo, i giovani hanno preso il sopravvento, è diventato un partito decisamente pacifista. E ad agosto il Cremlino, qualcuno, diciamo così, qualcuno si è accorto con stupore che questo partitino da 2-3% saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva nei sondaggi. E questo ha cominciato a dare molto fastidio. Perché
0: Questo
1: l'immagine che
0: per
1: deve.
0: dire che l'opposizione alla guerra esiste nell'opinione pubblica russa. Il problema è che non riesce a, non ha spazio, no, non
1: Non
0: emerge.
1: riesco.
0: No, non.
2: Adesso su che percentuali potrebbe essere?
1: Allora, l'ho scritto l'altro giorno, c'è stato un sondaggio, sempre un sondaggio indipendente che lo dava addirittura, adesso è stato escluso, allora bisogna spiegare, è stato escluso dalla lista proporzionale, che era quella che serviva a misurare il gradimento di un partito, e gli è stato concesso di correre in pochi collegi uninominali. Siccome i sondaggi riservati danno, dopo l'esclusione, davano comunque, che tenevano conto di Yablok, davano una crescita incredibile, addirittura al 24%, è stata fatta piazza pulita anche nei collegi uninominali, con una serie di motivazioni, non so, due candidati, si vota anche le regionali, adesso si vota per il rinnovo della Duma e in alcune regioni anche per il rinnovo del Consiglio regionale, due candidati uninominali al Consiglio regionale sono stati eliminati perché, pensando di fare una cosa, insomma, giovanile, si sono presentati con due magliette. Una aveva il logo dei Motorhead e l'altro degli Iron Maiden. Uno si è beccato l'accusa di nazismo, l'altro l'accusa di satanismo per via
0: Satanismo.
1: della mascotte degli Iron Maiden. E quindi è stata fatta piazza pulita anche nei collegi uninominali. Insomma, deve uscire l'idea di un paese unito
0: Unito, sì, unito sul
1: dietro al suo
2: fronte.
1: condottiero e ai suoi
2: Ma
1: soldati.
2: invece la
1: Ecco.
2: motivazione per escludere questo partito dalla lista, dalla proporzionale, qual è stato?
1: È stata un ricorso fatto da un piccolo partito, si chiama Rodina Patria, ultranazionalista, diciamo, più a destra di Putin, ma più a destra, insomma, a destra ancora, che ha detto che secondo loro Yablok aveva fruito di finanziamenti internazionali. In realtà era un versamento fatto da un russo dall'estero di poche migliaia di rubli, diciamo meno di 100 euro, ma questo è bastato, diciamo così, è
0: Sì.
1: stato il chiodo sul quale è stata impiccata. Tra l'altro la cosa carina è che il principale candidato, il principale finanziatore del partito Rodina Patria, quelli che hanno denunciato Yablok per aver preso fondi stranieri, è stato poi cacciato dalle elezioni, escluso dalle liste elettorali, in quanto detentore di azioni di Microsoft, Apple,
0: Eh sì,
1: Meta.
0: è vero
2: Ma
0: anche
2: perché
1: questo.
2: adesso nel sistema russo in teoria potrebbe presentarsi qualsiasi partito, in teoria.
1: Qualsiasi partito, direi proprio di no. C'è una commissione elettorale molto stretta che valuta tutti i profili di costituzionalità, e decide chi ammettere no o no alle elezioni. Jabloko era stata ammessa. Per esempio, si va a votare su una scheda elettorale. Allora, il primo partito, Russia Unita, al posto numero uno sulla scheda elettorale, quello più in alto, a sinistra, quello più visibile. E poi gli altri vengono sorteggiati. Jabloko era stata sorteggiata col secondo posto e quindi era al secondo posto in lista. E poi terzo, quarto, liberali, comunisti, eccetera, eccetera. Si va a votare con un buco nelle liste
0: È vero, tra
1: perché
0: l'altro.
1: l'esclusione è stata fatta dopo l'ammissione di Jabloko. Per cui anche essere ammessi alle elezioni, diciamo, dipende come vai, dipende come ti
2: Se vai
1: comporti,
2: troppo bene,
1: mettiamola
2: rischi di
1: così.
2: essere escluso.
0: Sì. Tra l'altro, è la prima volta. Si vota anche nelle regioni che noi consideriamo, la comunità internazionale considera Ucraina e che sono state occupate dai russi, no? Cioè, si votano
1: È la
0: anche lì.
1: prima. Allora, sono le prime elezioni della Duma, dopo l'inizio della quella che si chiama, loro chiamavano un tempo, adesso non la chiamano neanche più, anche loro la chiamano guerra.
0: Sì,
1: Comunque un
0: prima
1: tempo la chiamavano
0: allocazione speciale.
1: operazione militare speciale, e si vota quindi, per la prima volta in tutta la Russia per il rinnovo della Duma, e si vota anche nelle quattro province annesse, quelle della cosiddetta Nuova Russia, i territori occupati, quelli con annessi alla Russia col referendum del 29 settembre del 2022, anche lì un referendum, diciamo,
0: Un po',
1: sul
0: ma
1: calcio,
0: ecco,
1: insomma,
0: ma quelle zone,
1: insomma.
0: quelle province annesse sono abitate regolarmente adesso?
1: Sì, sono abitate regolarmente, allora c'è stata la diaspora degli ucraini, in buona sostanza, e sono zone di guerra. Sono zone di guerra che il governo russo si sta facendo un punto d'onore nel tentare una ricostruzione, ma insomma non è una ricostruzione semplice. Parliamoci chiaro, l'intero Donbass
0: Quindi sono abitate da russi o da ucraini, diciamo, favorevoli?
1: sono abitati da russof da russi russo da russi russofoni. Insomma, la storia è abbastanza complicata. Comunque l'invasione dell'Ucraina nel 2014 inizia perché per la necessità presunto tale della Russia di proteggere le minoranze russofone nel Donbass. Da lì viene la prima dichiarazione di indipendenza,
0: E poi
1: ci sono
0: siamo
1: stati Minsk 1.
0: all'attualità.
1: Adesso non annoio i vostri ascoltatori. Poi ci fu l'operazione militare, ci fu l'inizio della guerra e un progressivo spopolamento, diciamo così, degli ucraini o dei filo
0: Chiaro.
1: ucraini, chiamiamoli così.
0: Comunque, staremo a vedere queste elezioni. Noi intanto ti ringraziamo, ripeto, Marco Imarisio è l'inviato del Corriere della Sera. A coloro che ci criticano, dice: criticate la Russia e invece in Ucraina non si vota. È vero, ed è un tema che abbiamo affrontato varie volte. Si doveva votare, credo, ormai da un anno e più. Le elezioni non si sono fatte. Non credo che sia facile fare un'elezione democratica in un paese in guerra. Ecco, immaginate che uno va a fare le file nei seggi e poi magari piomba una bomba su un seggio. Ma comunque ne abbiamo parlato, e ci
2: No,
0: sono molte
2: raramente.
0: critiche.
2: Ne abbiamo parlato raramente,
0: No, ne abbiamo parlato con il nostro
2: comunque.
0: Savik Schuster e ci sono critiche in Ucraina perché si dice che
2: Sì. È
0: bisognerebbe rinnovare il Parlamento. Comunque,
2: bella
0: grazie.
2: questa idea di mettere il partito principale in alto a sinistra con il bel simbolo grosso. Poi tutti gli altri sempre simboli più piccolini.
0: Tra l'altro ho scoperto perché Jabloka viene dall'acronimo delle iniziali dei fondatori del partito. Era Javlinsky, si chiamava il primo fondatore, la B di Baldirev e la L di Lukin. Sono i tre cognomi. Yabl, da lì gli hanno aggiunto Jabloka, che vuol dire mela.
2: Un po' come te che hai voluto nel nome, nella trasmissione, il tuo nome.
0: E l'hai inventato tu
2: E poi.
0: pensa che pirla che sei.

0: Solamente che quelle zone invase sono adesso abitate da...
1: Eh beh, immagino che siano soprattutto russofoni.
0: Sì, però cioè, sono
1: se
0: zone
1: sei
0: comunque...
1: lì e dici viva l'Ucraina,
0: no,
1: non
0: lo
1: te
0: so,
1: la passi
0: ma nel senso che comunque sono zone di guerra, no? Dove immagino che ci sarà anche una controffensiva ucraina.
1: Beh...
0: E quindi poi vai a vivere in un posto che è sempre a rischio.
1: Controffensiva, però è sul fronte, diciamo. Se tu vivi all'interno 50 chilometri dal fronte, ormai è considerata dalla Russia Russia.
0: Ma sì, ma intendo dire
1: forse
0: che...
1: vivi anche, cioè, sei abbastanza tranquillo con l'esercito russo che ti proteggerà. Non lo so. E comunque, questo è. Il monologo subito dopo, eh?
0: Monologo oggi.
1: Ma cosa? Oggi sarà l'inizio della seconda.
0: No,
1: ora.
0: Il monologo.
1: No, guardate che faccia da Pierino. Monologo oggi, che cosa?
0: Allora, ho delle fake news.
1: Queste c'erano anche da ieri, ti sono avanzate. Come...
0: Faccio quello. O se no, ho un personaggio. Decidi tu. O se no, posso fare un.
1: Vabbè.
0: Così delle parole.
1: Facciamo il giornale radio, vai.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso, Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof, un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola, potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR, ma per Giorgetti sono risorse italiane. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, ma c'è forte preoccupazione nel trasporto merci italiano per i nuovi rischi nella navigazione tramite Suez e Mar Rosso e Crosetto chiede più fondi e navi all'Europa.
4: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles, Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro scortato attraverso lo stretto di Bab el Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
5: Aveva pianificato tutto, su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il presidente

0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
1: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato su risultati e i risultati, avverte Bruxelles, sono legati ai pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
2: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
3: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
2: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
4: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
5: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio.

0: Corper Radio 24.
1: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
2: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo, l'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati, indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Allora, siamo appunto arrivati alle fake news dopo quella che ha coinvolto e coinvolge Vasco Rossi. Eccoci qui, il nostro Leonardo Manera.
1: Ah sì, dobbiamo dire a Paolo di preparargli, l'avete detto, la sigletta, se è giusto o sbagliato, si indovina? Non so se Paolo, quando faccio le fake news. Allora, scusate la comunicazione che abbiamo dato.
0: No, no, ma prego, fai pure. Avevi tutto il tempo durante il traffico.
1: Ma pensavo che lo avessero. Buongiorno, è arrivato
0: Martin.
1: Ciao. Vabbè, Martin.
0: Ma non devi commentare tutto quello che la gente che ci ascolta non vede. È arrivato in regia Martin, ma siccome non ci sono i video di supporto, la gente pensa che tu sia un matto che dice
1: ogni volta che arriva Martin in regia. Io ripenso al libro di Jack London.
0: Sì.
1: Martin Eden, che tu avrai letto.
0: Va bene.
1: C'è stato anche il film.
0: Non l'ho letto.
1: È molto bello, mi ha colpito molto il libro, è molto meglio quello di altri libri di Jack London. Vabbè, leggilo Martin, Martin Eden, Jack London.
0: Non riuscirà a fare le fake news anche stavolta.
1: E faccio, sono in procinto di. Allora, un uomo di 34 anni di Mansura in Egitto ha trasformato 8 dei suoi denti in una collana da regalare alla fidanzata per fare la proposta di matrimonio. Lei gli ha detto no, ma il video della proposta è diventato virale e ha attirato l'attenzione dei produttori di un reality di sopravvivenza estrema dove i concorrenti sono tutti sdentati.
0: Vadano in Corea.
1: Si potrebbe fare un reality.

0: Vai pure con questo ticchettio fino alle 10:55 quando...
1: Sarebbe bello tutti i concorrenti senza un dente e devono riuscire a mangiare, ad alimentarsi, però cibi solidi, non le minestrine, non
0: anche
1: le
0: torroni. Sì.
1: Sarebbe un reality estremo, no? Dove tutti senza un dente che devono mangiare il torrone, non sarebbe bello da vedere?
0: Ma guarda, perché ti devo rispondere? Ma scusa, è finita la notizia.
1: Altro che Grande Fratello, queste cose qua, nudi, eccetera. No, tutti sdentati col torrone solo da mangiare. Vabbè.
0: Torrone duro, ovviamente, non il torrone quello.
1: Allora, allora è questo che. Vabbè, è vero o falso?
0: Direi che è falsa.
1: Esatto,
0: così.
1: Hai indovinato.
0: Oh, molto bene, è falso. Abbiamo un reel di Instagram per oggi, lo dico Lorenzo Nespoli.
1: In South Carolina.
0: Dove?
1: South Carolina.
0: Dove?
1: South.
0: South.
1: No, si dice South. Sì. In South Carolina un perito assicurativo stava ispezionando il tetto di una casa per individuare la causa di alcune infiltrazioni d'acqua.
0: Vedi che...
1: Tanto sai cosa è successo alla casa mia?
0: No, vabbè, ho capito. Ma...
1: No, che la mia vicina, nonostante il tetto rifatto, sta entrando ancora l'acqua.
0: Molto bene, l'hanno fatto bene. Bel lavoro.
1: A me non entra più però. Allora, non trovando il problema dall'esterno, è salito questo perito in soffitta, ma il soffitto ha ceduto e l'uomo è precipitato direttamente nella cucina sottostante. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza e il perito ha deciso di sfruttare quel video per farsi pubblicità. In un anno, usando il fotogramma della caduta come immagine la sua azienda, è riuscito ad aprire altri 8 uffici in tutto il paese.
0: Secondo me è vera questa.
1: Vera la prima parte, sbagliata la seconda. Andiamo alla buona, dai. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen ha scoperto il Music Saturation Point, cioè il punto esatto dopo il quale una canzone comincia a diventare insopportabile. Lo studio, condotto su 500 persone, ha rilevato che quando ascoltiamo ripetutamente una canzone che ci piace, il piacere aumenta fino a quando? Fino al 17° ascolto, per poi cominciare progressivamente a diminuire. Il punto di saturazione cambia però a seconda del genere musicale. Il più basso è quello del reggaeton, che secondo i ricercatori comincia a diventare insopportabile già al secondo ascolto.
0: Questa, se questa parte finale è tua, perché tu odi il reggaeton, e secondo me è tutto vero, tranne...
1: No, è tutto falso.
0: È tutto falso.
1: Facciamo l'ultima?
0: Hanno trovato il titolo del reality, Il Grande Mascello, quello degli sdentati.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe?
1: Non tanto, non tanto, cioè, si può fare di meglio. Facciamo l'ultima? O
0: sì,
1: non c'è tempo?
0: Facciamo l'ultima, dai un minuto.
1: No, allora non c'è tempo.
0: No, allora non c'è tempo.
1: La lettura...
0: Basta, non c'è tempo. C'è tempo per ricordarci qualcosa? Non so, vuoi ricordarci qualcosa?
1: No.
0: No, io questo weekend lo passerò a Verbania, sono molto felice perché il libro che ho scritto 3 anni fa, non l'Orazione Civile, I Giorni della Libertà, è in finale al premio Amalago e vediamo, insomma. Ma sono contento, andrò a Verbania.
1: Bello.
0: Bello, bello. E sono contento, sono già contento così. Molto bene, tu?
1: Io non lo so, andrò credo sul Monte Baldo. Vado a fare un trekking sul Monte Baldo.
0: Non ci crede nessuno.
1: Così mi vengono altre belle battute, tipo quella del gatto delle nevi.
0: Vuoi dirla ancora una volta?
1: Ho guidato un gatto delle nevi. Ho guidato un gatto delle nevi. Quando schiacciavo l'acceleratore faceva miau miau.

0: scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
1: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
0: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
1: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
0: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è...

0: sempre estate.
1: Sì, ma estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito l'app di Radio 24. È lì estate.
2: Ah, e qui, scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
1: Sì.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Russia al voto, provocazioni ai confini, Italia in allerta. Benvenuti alla nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: What is a parliamentary election like now in Putin's Russia?
6: Ну, очевидно, победит Единая Россия на выборах. Я думаю, что ключевое, чего мы все хотим, это...
7: И abbiamo condannato gli attacchi degli Houthi all'Arabia Saudita, tutti quanti, e adesso ci auguriamo che la situazione possa cambiare.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano. Buona giornata e ben ritrovati. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Tennullo, Giulio Canizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp. Siamo sui social, la pagina Facebook, il nostro canale Instagram e siamo in TV, il canale 63 del digitale terrestre. In questo esatto istante qui a Milano, le 17.08 e una manciata di secondi a Taif, dove un jet italiano è stato colpito, lo stesso orario a Bab al-Mandeb, dove l'Italia potrebbe inviare navi da guerra.

Al via il voto per la Duma in Russia. Una due giorni elettorale importantissima. Si rinnovano infatti i seggi per la parte bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni per il rinnovo dei 450 seggi dall'invasione su larga scala da parte della Russia in Ucraina. C'è una sorta di malcontento che sta serpeggiando in alcune zone, in alcune fasce della popolazione russa. Secondo i pochi sondaggi disponibili, il sostegno al partito di governo Russia Unita sarebbe ai minimi storici. Ma Putin in qualche modo ha chiamato alle urne, nonostante alcuni intoppi, per esempio a Sochi, che è stata una località di mare che è stata importantissima per una serie di eventi sportivi, ma anche consessi internazionali, le operazioni di voto sono state bloccate per un po' di tempo per un allarme di droni ucraini che sarebbero stati avvistati nella zona. In questa puntata vi racconteremo gli altri problemi e le altre sfide del partito di Vladimir Putin. Quanto, proveremo a raccontare, l'opposizione potrà farsi sentire, ciò che resta naturalmente dell'opposizione. Ma poi, a proposito di allarme sui cieli, vi racconteremo di come ancora una volta scattano gli allarmi soprattutto nei paesi baltici, e sono scattati gli allarmi anche sui cieli dell'Arabia Saudita. È stato infatti colpito da una raid yemenita Houthi la base di Taif, lì dove ci sono anche degli Eurofighter italiani. Infatti un velivolo, un F-2000 italiano, è stato colpito. Il ministro della difesa Crosetto ha rassicurato: nessun italiano è stato coinvolto, sono tutti illesi. Nel frattempo lo stesso ministro Crosetto ha messo sul tavolo un'opzione, cioè mandare navi da guerra italiane militari nella zona di Bab al-Mandeb per tutelare gli interessi italiani nel caso in cui navi italiane appunto dovessero passare da quel caldissimo stretto. Questi temi di quest'oggi, come sempre caldissimi, così come saranno caldissimi i vostri polpastrelli. Allora, 349-238-6666, partiamo coi dossier. Il primo dei quali ci porta a un dossier che ha a che fare con una vendita da parte degli Stati Uniti all'Arabia Saudita. Ieri l'amministrazione Trump ha formalizzato e approvato la vendita di 48 F-35 alle forze armate saudite. La vendita è pari a un valore di 24 miliardi di dollari, a 30 giorni per essere bloccato o contestata dal Congresso. E già molti membri del Congresso stanno manifestando una serie di perplessità. Perché? Perché l'F-35, caccia di ultimissima generazione, quasi invisibile, è la punta di diamante, l'eccellenza dell'aviazione americana. E il timore è spartire questa tecnologia proprio con i sauditi. Perché proprio con i sauditi? Perché da un lato gli F-35, pur modificati, li ha anche Israele. E quindi sarebbero almeno due attori al momento

0: diciamo, nemici amici, mettiamola così. I sauditi non hanno ancora firmato i patti di Abramo, a detenere lo stesso velivolo nelle stesse porzioni di cielo. Dall'altra parte, siccome i rapporti tra sauditi e Cina sono comunque piuttosto rilevanti, la paura di alcuni membri del congresso è che alcune nozioni su questa eccellenza tecnologica militare possano essere spartiti proprio con la Cina. E comunque, se la vendita venisse definitivamente approvata, l'Arabia Saudita riceverebbe i primi aerei, pensate, tra 5 anni. Allo stesso tempo si muove anche la stampa israeliana, che rivela che cosa? Che Israele potrebbe storcere un pomello nel naso rispetto a questa vendita se allo stesso tempo gli Stati Uniti sbloccassero vendite di altri sistemi di armamento che Israele chiede da tempo. A proposito di Israele, ieri Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo primo comizio elettorale in vista delle elezioni del 27 ottobre. Temi coperti, era facile immaginarlo, la sicurezza, le guerre condotte dalla Striscia di Gaza fino all'Iran e i risultati e il tentativo di smarcarsi in qualche modo dal fallimento, secondo molti analisti israeliani, politici israeliani, del 7 ottobre, quella falla nella sicurezza che ha portato a quella tragedia. Netanyahu ha poi attaccato il suo principale rivale a queste elezioni, l'ex generale Eisenkot. A proposito delle elezioni, questo weekend, domenica in particolare, si vota in Germania. È un altro stress test per Friedrich Merz, che a proposito di stress lo sarà e parecchio, perché fino adesso ha respinto gli attacchi che arrivano dall'opposizione, gli attacchi che arrivano da AfD dopo l'ultima batosta in Sassonia-Anhalt. Stavolta si vota al Mecklenburg-Pomerania e anche a Berlino. Berlino è un caso a sé, come spesso capita in tante capitali europee, in cui magari le zone più rurali, le zone lontane dai grandi centri delle capitali hanno un orientamento politico, e invece nelle grandi capitali l'orientamento è diverso. Peraltro si continua a vociferare anche sulla stampa tedesca di un possibile passo indietro dello stesso Friedrich Merz. L'ultimo dossier, sempre elettorale, ci porta invece negli Stati Uniti. Questo è un weekend bello, bello corposo, perché quest'oggi i primi cittadini in Virginia, Minnesota, Idaho e Sud Dakota iniziano a votare per le elezioni di midterm. Gli Stati Uniti hanno un meccanismo elettorale molto diverso dal nostro, più farraginoso se volete, elefantiaco se volete, però considerate quanti stati sono e considerate le dimensioni appunto degli stati stessi. Ci torneremo, chiudiamo per il momento i nostri dossier, iniziamo il nostro racconto, andiamo a Mosca con la voce di Vladimir Putin.
1: Vi esorto a esercitare il vostro diritto costituzionale e a prendere una decisione ponderata e responsabile affinché i risultati elettorali confermino la maturità e la resilienza della società russa. Questa sarà la nostra risposta collettiva a coloro che cercano di indebolire la Russia, ostacolarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare il nostro destino. Partecipare alle elezioni è il nostro contributo collettivo alla vittoria della Russia.
0: La voce del presidente russo Vladimir Putin, che invita caldamente i cittadini russi ad andare al voto. Un voto molto importante, un voto che dal punto di vista dell'elezione dei seggi parlamentari è il primo dopo l'invasione su larga scala della Russia sull'Ucraina. Ma che aria tira a Mosca? Quanto attendibili sono quei sondaggi che danno il Partito Russo Unito a un minimo storico? E quanto efficacemente risponderanno i cittadini russi all'invito di Vladimir Putin? In diretta da Mosca, Riccardo Ricci, giornalista, agenzia ANSA. Riccardo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Salve, buongiorno.
0: Allora, grazie, innanzitutto ti chiederei una fotografia e tratteggiare un po' il clima che si respira a Mosca in queste ore, e anche un po' capire dal tuo osservatorio che tipo di affluenza si sta registrando ai seggi.
2: Partiamo dall'affluenza, che al momento, più o meno un paio d'ore fa, era al 20%. Bisogna considerare comunque la maggior parte della popolazione vive nell'area occidentale della Russia, e quindi ancora non si è conclusa la giornata lavorativa, molti non hanno votato. Sul sì. Voto pesa molto il voto online, molto promosso dalle autorità, molte personalità, anche il presidente, il primo ministro hanno votato online e hanno mostrato l'immagine del loro voto online. È un modo anche per spingere la

0: popolazione a votare nonostante il pericolo del recarsi dei seggi. In alcune regioni, anche nella città di Sochi, questa mattina le operazioni di voto sono state bloccate momentaneamente per un attacco di droni ucraini. Nei giorni scorsi ci sono stati attacchi diretti ai seggi nelle regioni quelle annesse, nelle regioni meridionali, anche con la morte di un collaboratore della commissione elettorale.
1: Sì.
0: E quindi in effetti l'affluenza è decisamente alta nonostante le difficoltà, molto spinta appunto dal voto online. Un paio di numeri, per quanto riguarda quelli che hanno fatto richiesta sono 4 milioni, a metà giornata avevano votato già 2 di questi 4 milioni che hanno scelto di votare online. Più Mosca, che ha un sistema di voto a parte, 1,8 milione già aveva votato online nella capitale. Questi sono i numeri forniti dalla commissione elettorale. Ovviamente ricordiamo, su 111 milioni di elettori totali.
1: Certo, questi numeri, una prima fotografia, un'istantanea che ci regala Riccardo Ricci, agenzia ANSA, in diretta da Mosca, una 2 giorni importantissima, una 2 giorni che va a rinnovare la Duma, Riccardo. 225 parlamentari, se ho ben capito il sistema, sono eletti con un sistema proporzionale, gli altri 225 con nei seggi uninominali. Non possiamo ipotizzare grandi sorprese, immagino.
0: No, in effetti dal momento in cui è stato escluso l'unico partito che presentava un programma pacifista, quindi contrario al conflitto, quindi Jablaka, non ci si aspetta grandi sorprese. Per quanto riguarda poi quello che sta emergendo, in effetti è in realtà una spaccatura ulteriore all'interno dell'opposizione, che parte residente all'estero, parte ancora residente in Russia, che si scontra sulle modalità di contrapposizione al partito di governo Russia Unita. Jablaka è escluso dalla lista federale, ma resta nei collegi uninominali e nelle elezioni regionali, perché ricordiamoci sono anche in parallelo anche le elezioni in alcuni soggetti della federazione, e che propone di o annullare il voto o di continuare a votare appunto per Jablaka nei collegi uninominali. L'opposizione all'estero invece sostiene un'altra linea, cioè votate per chiunque, basta che non sia Russia Unita. Ecco,
1: Chiarissimo,
0: questo è là il
1: chiarissimo.
0: punto.
1: Riccardo, quanto si respira in sofferenza per l'operazione militare speciale? Il voto è un momento importante. Alcuni, come giustamente raccontavi, dall'estero dicono fate scheda nulla, così in qualche modo si mostra un segnale di contrapposizione rispetto alla politica di Vladimir Putin. Ma girando per Mosca, dal tuo osservatorio privilegiato sul paese, quanto in realtà c'è in sofferenza o meno?
0: Più che insofferenza, direi preoccupazione, che interessa sia i sostenitori del conflitto che gli oppositori. Io parlo di gente comune. C'è l'opinione diffusa che una conferma dell'operato attraverso questa elezione, dell'operato del governo, possa spingere il governo stesso a un'ulteriore ondata di mobilitazione. Per cui sia chi sostiene l'intervento militare e quindi il governo, sia chi si oppone, considera un voto di unità nazionale un punto di partenza forte per i negoziati internazionali e di
1: Certo.
0: conseguenza un'uscita più rapida dal conflitto. E quindi di conseguenza potrebbe esserci una grande affluenza al voto quest'anno rispetto al 2021.
1: Chiarissimo.
0: 2021 si parlava alla fine di 51%. Adesso siamo alla prima giornata, già siamo al 20%, quindi.
1: Quindi probabilmente quella percentuale è destinata a salire.
0: Sì,
1: Riccardo
0: a
1: Ricci,
0: salire.
1: i risultati, poi ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio, i risultati quando si
0: Sì.
1: potranno avere, secondo te?
0: Ovviamente alla fine del voto. immediatamente dopo.
1: Ok,
0: probabilmente
1: perché...
0: saranno molto veloci. Anche il peso.

0: molto importante del voto online.
1: Del voto online, quindi chiaramente l'operazione
0: sì,
1: di spoglio è quasi istantanea, ecco.
0: Esattamente, poi c'è anche chi ha votato in anticipo, chi ha votato all'estero o chi, come nei Baltici, è stato accompagnato anche, è stato aiutato a tornare in patria per il voto, quindi su quello già ci sono dei risultati, già un impegno per presentarsi alle urne, già un voto di per sé.
1: Grazie mille, Riccardo Ricci, agenzia ANSA in diretta da Mosca, Federazione Russa. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Riccardo.
0: Grazie, buona giornata. Grazie.
1: Tema caldissimo, chi accende i polpastrelli, quanto saranno affidabili i risultati, scrive qualcuno, quanto state rosicando, scrive qualcun altro, stravincerà Vladimir Putin e qualcun altro ancora, il voto online tanto promosso semplifica le gravose operazioni per i brogli che dovessero rendersi necessarie per massimizzare i risultati a favore di Russia Unita, prevede Raffaele da Firenze, qualcuno irride, veramente parlate delle elezioni in Russia come se fossero vere. Chiamiamo l'esercizio elettorale, dia lei l'etichetta che preferisce, gentile ascoltatore. Però una cosa è certa, e lo dicono anche dissidenti e membri dell'opposizione: se i risultati dovessero vedere un innalzamento A dell'affluenza, B delle schede nulle, non dico dei partiti d'opposizione, Giulia Cannizzaro si è messa a spulciare gli ultimi anni cos'è accaduto alla lista dei partiti d'opposizione, siamo passati da 57 a 17, l'ultimo che avevo osato mettere sul manifesto elettorale basta la guerra, pace, è stato gentilmente accompagnato alla porta, politicamente parlando naturalmente. Quindi riprendo proprio quest'ultimo messaggio molto interessante dell'ascoltatore, cioè quanto sono attendibili, o meglio, quali saranno i segnali attendibili per noi dall'Occidente su questa tornata elettorale. Chi meglio di Antonella Scotta, firma del Sole 24 Ore, esperta conoscitrice della Russia. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, che indicatori dobbiamo guardare? L'affluenza certamente, e poi forse le schede nulle, come ha invocato qualcuno dell'opposizione dissidente all'estero?
2: Beh, certamente sì, il problema è che noi probabilmente non sapremo mai quali sono i veri risultati. Come diceva Grigori Ljavlinski, fondatore di Yabloko, sì, in un'intervista di qualche settimana fa, ci saranno due set di risultati, quelli che verranno annunciati, cioè quelli che le autorità vorranno dopo averli rivisti, diciamo così, verranno annunciati ufficialmente, e quelli che loro vedono, che loro sono in grado di vedere e che probabilmente noi non sapremo mai. Naturalmente poi anche la questione del voto online rende ancora più facile una manipolazione del risultato, e infatti le autorità spingono molto, sì, perché la maggior parte degli elettori lo facciano online, come ha fatto oggi il presidente, e così anche, infatti su questo l'affluenza già, stanno dicendo ora, ha superato già il 50%. Però ecco, ritornando a quello che chiedevano gli ascoltatori, il messaggio, diciamo, quindi le dimensioni di una protesta che può essere nata dalle difficoltà economiche, dal timore della mobilitazione, da una reale opposizione alla guerra da parte di elettori che magari non riescono a, non hanno la forza, il coraggio di dirlo apertamente, ma nel voto sì. Ecco, tutto questo probabilmente è un messaggio che le autorità riescono a cogliere, ma chissà se noi saremo in grado, certo, di vedere se Putin ci vedrà un incoraggiamento ad andare avanti, e quindi magari addirittura, come si teme, sì, a un'escalation sul fronte della guerra, della mobilitazione, dei sacrifici chiesti, oppure se sarà capace di vederci un entusiasmo molto inferiore a quello che lui vorrebbe dimostrare, e anche senza renderlo pubblico agirà di conseguenza. Questo sarà difficile leggerlo dopo.
1: Certo, più domande che risposte, Antonella Scott, non certo per impreparazione o non conoscenza, ma perché è difficile decriptare e scrutare la tremenda complessità della macchina politica ed elettorale, certo, russa. Antonella Scott firma del Sole 24 Ore. Ci sono un paio di indicatori economici che sono interessanti, più che indicatori, notizie, perdonatemi. La prima arriva dalla Casa Bianca: Donald Trump sarebbe pronto a tornare a fare affari con la Russia nel tentativo di ammorbidire Vladimir Putin per poi procedere a un negoziato un po' più costruttivo sull'Ucraina.

0: Dall'altra parte però ne dà notizia che del Kommersant le attività in Russia del gruppo Nestlé, di Auchan, di Leroy Merlin sono state trasferite a una società russa. Come si leggono questi due segnali insieme? Sbaglio a dire che l'economia russa soffre di qualche problema e quindi da un lato internamente si corre ai pari, nazionalizzazione provvisoria, correggimi se sbaglio, dall'altra parte Donald Trump corre quasi in soccorso dicendo beh torniamo a fare affari però tu per favore ammorbiditi.
1: Non lo so, io direi che noi rischiamo sempre ogni giorno di andare dietro a enfatizzare le ultime notizie che vediamo, ed è proprio anche qui è difficile purtroppo leggerle nel modo giusto. La questione della, non parlano di nazionalizzazione naturalmente, ma parlano di trasferimento temporaneo degli asset russi di Nestlé e di Leroy Merlin e di Auchan. Ha un'entità di cui non si conosce bene di chi siano. Ecco, questa è sicuramente una risposta alla ripresa in Europa del dibattito sulla questione di come disporre degli asset russi. Ogni volta che ci si avvicina in Europa una decisione per cercare di sostenere l'Ucraina basandosi su queste fonti di finanziamento, in Russia, da Mosca, rispondono alzando il tono e dicendo anche noi abbiamo delle, possiamo in qualche modo ricattarvi, possiamo usare quello che voi, che le compagnie straniere più o meno venute via, hanno lasciato. Quindi direi che questo è un segnale in questa direzione. Quello del New York Times a me sembra proprio quasi, cioè la notizia che l'amministrazione Trump, certo non c'è forse da stupirsi che qualcuno e forse il presidente stesso abbia una gran voglia di fare affari con i russi ancor prima di una qualche parvenza di coprifuoco, di accordo. Sembra però proprio un po' costruita. Qui il New York Times parla di una fonte che chissà se è una fonte russa che vuol far passare questo messaggio. Se lo vediamo ad esempio quando vi dicevo la notizia di oggi, poi invece quella di ieri è che il Congresso ha passato è arrivata sul tavolo di Trump quelle che chiamano le sanzioni, questo disegno di legge di sanzioni venute dall'inferno, si dice, cioè la possibilità, l'autorizzazione a Trump di imporre a India, Cina, quindi ai maggiori acquirenti di petrolio russo, tariffe fino al 100%.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.

0: Così il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Tra poco riapriamo il capitolo Russia, perché ci sono anche un po' di aggiornamenti rispetto a notizie che arrivano dal tesoro americano ai nuovi accordi economici tra Stati Uniti, tra Washington e Mosca. Perché abbiamo sentito la voce del ministro Crosetto? Beh, perché ci sono un po' di fonti di preoccupazione rispetto all'Italia. Da un lato c'è stato quel raid yemenita Houthi sulla base di Taif, un Eurofighter è stato colpito, illesi gli italiani, è stato danneggiato il velivolo, però per fortuna non ci sono altri danni. Allo stesso tempo lo stesso ministro Crosetto poche ore prima aveva messo sul tavolo l'opzione missione militare navale per proteggere gli interessi italiani nello stretto di Bab al-Mandeb. Il generale Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza. Generale Preziosa, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo innanzitutto dall'idea che mette sul tavolo Guido Crosetto dicendo: è vero che c'è una missione europea, oramai appannaggio sostanzialmente di Grecia e Italia, parlo di Aspides, è vero anche che però gli interessi nazionali italiani, strategici, non possono aspettare, muoviamoci. Quanto è fattibile, quanto è concreta? Piccola parentesi, Crosetto ha precisato, si passa evidentemente dal Parlamento.
1: Diciamo che il ministro Crosetto ha posto il problema in termini corretti. Abbiamo necessità oggi di preservare la nostra economia, che sta soffrendo, in effetti sono le economie di tutti i paesi che stanno soffrendo, e Bab al-Mandeb deve rimanere libero. Hormuz segue la sua strada,

0: l'altro stretto invece deve rimanere libero. E quindi mandare naviglio italiano ulteriore o distaccare quello di Aspides per scortare le nostre navi vuol dire fare l'interesse nazionale. Quindi questo è importante. Credo comunque che Aspides abbia autorizzato la nave Bergamini a scortare il credo sia la, un mercantile italiano, la Jolly, per Bab el Mandeb. Quindi credo che l'Europa si sia attivata, anche se in ritardo, riattivando la Aspides per cercare un attimo di lenire queste che sono cioè questa guerra che sta continuando ormai da parecchio tempo e sta prendendo delle rotte che credo che pochi riescono a controllare.
1: Pochi riescono a controllare, mentre purtroppo quella presa su Bab el Mandeb rischierebbe di mettere un freno al 30% del traffico mondiale di cargo, quindi naturalmente poi si passa da tutto il Mar Rosso, poi si fa Suez e si sbocca poi nel Mediterraneo. L'Italia è duramente colpita perché? Perché quando passi con una rotta commerciale da Bab el Mandeb, Mar Rosso, Suez, vuol dire porti greci, porti dell'Italia meridionale. E per questo forse si spiega un'attenta osservazione, mettiamola così, da parte dei paesi del nord Europa che in passato hanno beneficiato, tra virgolette, delle crisi del Golfo. Perché? Perché si va a bypassare l'Africa, si va direttamente nei porti dell'Europa più nordica, e però a discapito chiaramente dei porti italiani. Dal punto di vista però generale, più strettamente operativo, che tipo di regole di ingaggio potremmo ipotizzare? Difensive, questo chiaramente, ma rispetto alla minaccia militare degli UTI, che è così, come dire, ambigua, direi, così liquida, così è un attore tecnicamente non statale, anche se controllano buona parte dello Yemen.
0: Sì, è un attore non statale, comunque sempre un proxy iraniano. Attualmente loro sono concentrati, da quello che è stato detto e dagli incontri che hanno fatto con gli Stati Uniti, hanno un atteggiamento anti Saudi Arabia, sì, in maniera particolare. Quindi quello che loro hanno deciso in questo momento è che solo i cargo appartenenti alla Saudi Arabia saranno oggetto di conflittualità. Sì. Gli altri cargo naturalmente dovrebbero poter passare, ma questo la sicurezza naturalmente al 100% non ce l'ha nessuno, pertanto i nostri cargo potranno essere potranno essere scortati, transiteranno finché non cambieranno le condizioni, perché quello che è importante in tutta questa vicenda è controllare i processi, perché a me sembra che il problema in questo momento non è capire chi sta vincendo, il problema è capire se qualcuno è ancora in grado di controllare questi processi.
1: La voce e l'analisi del generale Pasquale Preziosa, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza, è stato capo di stato maggiore dell'aeronautica militare. Quanto all'attacco che ha subito la base aerea di Taif, siamo peraltro vicino alla Mecca, non è la prima volta che gli UTI prendono di mira quell'area, peraltro con una serie di levate di scudi da parte di tanti paesi arabi musulmani, ma sembra che gli UTI tirino abbastanza dritto, diciamo, da questo punto di vista. Vogliono fare male ai sauditi, stavolta però hanno fatto male all'Italia, agli occidentali. Lo ricordo per gli ascoltatori, quella base lì fa parte di una missione che partì credo 2014-2015, coalizione internazionale contro l'ISIS, era Inherent Resolve, e quindi da ciò si spiega la presenza di aerei in territorio saudita. Da quel punto di vista che cosa possiamo dire, generale?
0: La missione è una missione di sorveglianza e difesa dello spazio aereo e quindi principalmente di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali nell'area. Gli Eurofighter, per esempio, non sono stati lì schierati per condurre alcuna guerra, diciamo, offensiva contro gli UTI, assolutamente, perché sono parte di questo dispositivo di sorveglianza, soprattutto di difesa aerea, di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali. Purtroppo il problema è che dove li abbiamo schierati oggi è diventata essa stessa parte del conflitto, perché è stata colpita, insomma, quella zona. Quindi in effetti, se noi osserviamo quello che è avvenuto, l'Eurofighter è stato colpito a terra, non è che era in volo, sì, in missione, quindi non

0: durante la cosiddetta missione offensiva. La fortuna è che nessun militare italiano è rimasto coinvolto. Adesso stanno esaminando allo Stato Maggiore con il ministro tutte le possibili chance per naturalmente governare il futuro, e questo lo faranno in tempi brevi. Che cosa dimostra però questo episodio? Dimostra qualcosa di più generale, perché i confini, quelli che noi immaginiamo essere i confini, sono sempre più porosi, e oggi non è più possibile identificare il fronte o la retrovia oppure l'area di supporto. E quindi questa che cos'è? È proprio un'altra manifestazione di quella che oggi chiamiamo la complessità di questa contemporaneità che ci contraddistingue.
1: E da ciò naturalmente la necessità di rispondere con dinamiche, immagino anche dottrine nuove, però poi c'è il contingente, nel senso che per adesso c'è la riunione appunto del ministro Cosetto con i vertici militari. Come ci riferiva il generale Pasquale Preziosa, lo ricordo, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza. Generale, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Arrivederla.
1: Allora, 349-238-6666, tra pochissimo andiamo con chi è alla guida, virtualmente vi affianchiamo, se c'è qualche fila, se c'è qualche rogna, il traffico, insomma, le sappiamo queste cose, speriamo di no, naturalmente, però è venerdì e cerchiamo anche di farvi compagnia, speriamo anche con qualche buona notizia ogni tanto, però tant'è. Qualcuno punta il dito, non in senso particolarmente negativo, però dice questa è debolezza della politica estera europea, cioè si mette l'interesse italiano al di sopra di quello europeo. Da un certo punto di vista ha ragione, dall'altro punto di vista attenzione che ormai l'Europa, con coalizione dei volenterosi, con alleanze su singoli dossier e nuclei di paesi europei che accelerano su certe cose e prendono decisioni da soli, è una cosa che già stiamo vedendo. L'Italia dice, ma io ho i miei cargo che devono passare sani e salvi da Bab al-Mandeb, ma perché devo aspettare una risoluzione europea o l'ampliamento di Aspides, eccetera? L'Italia dice, io vado e difendo. Poi uno può contestare, non contestare, eccetera, eccetera. Però l'idea è questa, niente di nuovo mi verrebbe da dire.

0: Questo è sempre Nessun Luogo Lontano, in questa giornata in cui raccontiamo l'inizio delle elezioni per la Duma in Russia, in cui raccontiamo una serie di minacce che stanno in qualche modo mettendo sotto stress l'Europa. Peraltro mi segnalano le agenzie, e come avete sentito anche dal GR, Emmanuel Macron ha fatto un incontro all'Eliseo con i vari candidati alle presidenziali e i leader dei partiti sulla situazione geopolitica, e dice: attenzione, gli attacchi ibridi possono essere una minaccia, e ha condiviso con tutte le formazioni politiche questa minaccia stessa. Lo stesso Macron ha detto: io fino alle elezioni sono garante di tutto questo, rimaniamo compatti, rimaniamo uniti. Di questo tipo di minacce parla fra l'altro Antonio Tajani, che mi ha raggiunto. Ciao, buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Che ha fatto un balzo di là dal vetro, lo sapete, coautore di Nessun Luogo Lontano, fra le mille altre cose, e fresco di pubblicazione di La guerra segreta contro l'Europa, Putin e Trump fuori scena, esce per te oggi.
1: Sì.
0: Fresco diciamo di copertina, e tu affronti proprio questi temi. Proviamo a mettere insieme un po' di tasselli, Antonio, perché ultimamente spesso ci confrontiamo in redazione prima di mettere a punto il programma, prima di andare in onda, insomma, su quanto esista un filo rosso che sta legando una serie di incidenti, di provocazioni, in alcuni casi direttamente riconducibile alla Russia, in altri casi no. Però il risultato è che l'Europa è sotto stress forte.
1: Sì, decisamente. L'idea del libro è nata l'anno scorso, proprio quando sono andato in giro per l'Europa a condurre dei reportage per Nessun Luogo. Sono stato sul fianco est e lì si cominciavano a materializzare i primi segnali di questa sorta di strategia della tensione. C'erano i primi droni, i primi allarmi. Poi esattamente l'anno scorso, se ti ricordi, abbiamo assistito alla paralisi di diversi aeroporti europei attraverso droni misteriosi che sono stati lanciati poi, come è stato dimostrato da vari giornalisti, tra cui dallo Spiegel, attraverso le navi della flotta fantasma russa, in almeno la maggior parte dei casi. Mi sembra che adesso siamo di fronte a un innalzamento del livello della tensione, perché abbiamo fenomeni che stanno

0: migrando sempre di più dal fianco est dell'Europa a tutta l'Europa e che contemporaneamente stanno diventando sempre più pervasivi. Abbiamo quindi un tentativo di lanciare migliaia e migliaia di punture di spillo, ma sempre più profonde sul fianco dell'Europa, non solo sul fianco est, probabilmente, da quello che dicono molti strateghi, molti esperti, anche molti funzionari di intelligence di vari paesi europei che intervisto in La Guerra Segreta, per mettere alla prova il famoso articolo 5 della NATO. Di fronte a una provocazione, di fronte a una minaccia più consistente, che oggi magari è un drone che cade oltre il confine, ma domani potrebbe colpire un obiettivo sensibile, domani potrebbe essere un missile. Che cosa farà davvero la NATO? Che cosa farà l'Unione Europea? È disposta a fare il famoso tutti per uno, uno per tutti, e a correre in soccorso dello Stato eventualmente colpito? Oppure questo potrebbe dimostrare invece la fallibilità di tutta l'architettura della NATO?
1: Anche perché quando tu metti alla prova la deterrenza, se quella non si trasforma in una risposta, in un'azione, in una reazione, quella deterrenza evapora nel giro di pochi istanti, e questo insomma potrebbe essere uno dei disegni. Però nella copertina del tuo libro, nel titolo del tuo libro, campeggiano due nomi, uno è Vladimir Putin, l'altro è Donald Trump. E uno potrebbe dire, ma che ci azzecca, insomma, la guerra segreta contro l'Europa viene condotta da est e da ovest?
0: Beh sì, secondo me, ed è un po' questa una delle tesi del libro, sì, abbiamo un Donald Trump che non fa mistero del suo rifiuto dell'Unione Europea e dell'Europa come un'entità unica, che cerca di trattare separatamente con i vari paesi europei e che finanzia direttamente, ma non è un segreto, cioè c'è una sottosegretaria del Dipartimento di Stato che ha detto chiaramente che verranno finanziati tutta una serie di movimenti patriottici e che quindi sono anche anti-europei. E, credo che diciamo la vera dichiarazione di guerra vada fatta risalire alla conferenza di Monaco di due anni fa, J.D. Vance, che ha di fatto tracciato un vero e proprio manifesto anti-europeo, che poi si è riversato nella strategia di sicurezza nazionale. Se andiamo a leggere la strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, il nemico numero uno che viene indicato non è la Russia, non è la Cina, è l'Unione Europea.
1: E questo purtroppo spesso pecchiamo di memoria corta, poi forse spesso noi sbagliamo a non sottolineare, a non ribadire alcune dichiarazioni che, attenzione, non sono intemperanze magari di un Donald Trump che a un certo punto, preso dall'ardore politico, si lascia andare a una frase magari un po' sgrammaticata. Non è un J.D. Vance che tuona contro questa vecchia mollaccione Europa, magari tra una flessione e l'altra, ma è un documento istituzionale che ha a che fare con la sicurezza statale statunitense, che dice attenzione all'Europa che è il nostro nemico. Antonio, prima, quando eri di là dal vetro, mi segnalavi un'altra agenzia che però è interessante. Torno al, siamo quasi in chiusura ma abbiamo qualche minuto, alla contraddittorietà dei segnali che arrivano sia da est che da ovest, e lo diceva molto bene Antonella Scott. Noi rincorriamo una serie di segnali ogni giorno, tutto è il contrario di tutto. Facciamo affari con gli Stati Uniti, non facciamo affari con gli Stati Uniti, Russia, scusami, gli Stati Uniti fanno affari con la Russia oppure non fanno affari con la Russia. Tu mi segnalavi che un documento del Tesoro dice verranno autorizzati alcuni accordi negoziati con Lukoil, stiamo parlando del petrolio russo. Allora, quanto difficile è provare, come hai fatto nel libro, a mettere insieme tanti puntini e tante informazioni spesso apparentemente contraddittorie?
0: E credo che infatti ho cercato di insistere con l'editore per chiudere il libro il più tardi possibile, perché magari ci sarebbe stato qualche capovolgimento.
1: Diciamo che se era per te, per la tua maniacale precisione, lo chiudevi fra 10 anni, quindi bravo l'editore che a un certo punto ha detto chiudi, perché scherzi a parte.
0: Però no, è estremamente difficile. Credo che però quello che possiamo dire è che l'atmosfera che si respira in questo periodo storico e che è sempre più manifesta, cioè ormai il tema guerra ibrida è entrato nel linguaggio comune, e un anno fa, un anno e mezzo fa ne parlavamo e leggevamo i primi dossier, i primi dossier di think tank, eccetera. Credo che l'atmosfera che ormai respiriamo ogni giorno sia proprio definita da una affinità e da una comunanza di obiettivi tra Donald Trump e Vladimir Putin, che è vero che su certi dossier devono essere contrapposti, ma su molti altri hanno parecchio su cui andare d'accordo.
1: Insomma, traduco brutalmente, geopoliticamente un'Europa debole e rimpicciolita fa comodo l'uno all'altro, perché l'Europa unita fa

0: Herbivores et carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso, Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof, un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola, potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR, ma per Giorgetti sono risorse italiane. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, ma c'è forte preoccupazione nel trasporto merci italiano per i nuovi rischi nella navigazione tramite Suez e Mar Rosso, e Crosetto chiede più fondi e navi all'Europa.
3: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab al-Mandeb, scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro, scortato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
4: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN di

0: politico e dell'emittente MS Now a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
1: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato sui risultati e i risultati, avverte Bruxelles, sono legati ai pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
2: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
3: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
2: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
4: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
5: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
0: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
6: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la Procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo. L'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati. Indicazione su cui nel nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci siamo. Naso che cola, occhi che lacrimano, respiro corto. Che succede? Lo chiediamo oggi alla professoressa Francesca Puggioni, che è in linea con noi, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, che è posizione clinico-organizzativo dell'Immunocenter dell'IRCCS Humanitas Research Hospital di Milano. Buongiorno, prof.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Per l'influenza è presto. Che sta succedendo?
2: Sta succedendo che arrivano gli allergeni autunnali. Siamo fortunati perché questo caldo rallenta l'arrivo degli acari della polvere, non siamo ancora chiusi in casa e non stiamo facendo il cambio degli armadi, ma in questo momento abbiamo una piccola coda delle graminacee in tutta Italia e grandi concentrazioni invece delle composite Ambrosia e Artemisia, che sono delle piante che si trovano dappertutto, in terreni incolti, nei bordi della strada, le rotatorie, argine, aree dismesse, e hanno lo stesso potere dei vari pollini che abbiamo imparato a conoscere e quindi creano aculo, rinite, asma e vari sintomi allergici. È molto frequente, visto che in questo periodo abbiamo un alternarsi di caldo freddo e temporali, non sapere se si è allergici alle composite, soprattutto se è il primo anno, ma si può essere allergici a queste piante, non saperlo e confonderlo con un banale raffreddore. Non c'è età, quindi qualunque età si abbia, se all'inizio dell'autunno, quando il caldo ci abbandona, inizia il primo fresco, si hanno questi sintomi, soprattutto prurito oculare, rinorrea e starnutazioni, attenzione, perché che abbiamo 6 anni o che abbiamo 90 anni si può diventare allergici alle composite Ambrosia e Artemisia, appunto.
1: Professoressa Puggioni, il consiglio per noi?
2: Attenzione a quello che si fa al di là del respirare per quanto riguarda l'alimentazione. Noi sappiamo già che tutti i pollini hanno delle reazioni crociate con vari tipi di frutta e verdura, ma in particolare le composite appartengono alla stessa famiglia botanica di camomilla e tarassaco. Quindi per chi ama le tisane o chi pensa di utilizzare dei rimedi tipo ho gli occhi gonfi e quindi mi metto le bustine di camomilla, utilizzo il collirio alla camomilla, ecco, in questi casi assolutamente no. Facciamo una diagnosi e seguiamo le indicazioni dell'esperto allergologo.
1: Grazie alla professoressa Puggioni per essere stata con noi, è sempre un piacere.
2: Un piacere per me, buon lavoro.
1: Alla prossima, mentre ci sta aspettando Gianluca Nicoletti, non facciamolo aspettare. A tra poco, buon ascolto e buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: I truffatori sono degli artisti. La loro creatività non finisce mai, come le mosse degli scacchi.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: Siete tanta roba, come dicono i giovani.
6: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.

0: non è ancora mica Capodanno, eh.
1: No, però intanto ci prepariamo. Avremmo potuto usare questa musichina alla prima puntata della nuova stagione, sì. Effettivamente. Vabbè,
0: io invece volevo Cacao Meravigliao, ma comunque, insomma, qualcosa che ci riportasse in Brasile per raccontare di questa svolta, se vogliamo chiamarla così, o tentativo di... come dire, un po' rivedere le regole di base delle scommesse online,
1: del legame soprattutto tra scommesse online e calcio nel mondo. Allora, c'è un tentativo del presidente Lula da Silva, che vorrebbe vietare i giochi virtuali allo scopo di limitare l'impatto economico sulle famiglie più vulnerabili.
0: Intento, diciamo, lodevole.
1: Sì, devo precisare, così la notizia non lo segnala, ma lo dico io, lo aggiungo io. In Italia nel 2024 si sono giocati 157 miliardi.
0: Miliardi. Sottolineiamo, sì.
1: Considerate che una manovra finanziaria di solito cuba una ventina di miliardi, esatto. Ecco, e sono già molti. Quindi, detto questo, che non c'entra nulla, vado a dire invece cosa sta succedendo in Brasile. Le società sportive hanno diffuso un manifesto congiunto per difendere queste scommesse. Stiamo parlando delle scommesse legali, delle scommesse online, quindi che sono scommesse però gestite da gestori trasparenti, è tutto in chiaro, non stiamo parlando del gioco clandestino.
0: Questo però non significa che appunto una persona possa andare a fare dei guai personali, anche se è tutto legale.
1: Purtroppo la ludopatia probabilmente in Brasile, ma anche in Italia, lo sappiamo, è un problema. Però i club hanno detto: beh sì, ma queste aziende del settore delle scommesse online ci garantiscono 185 milioni di dollari ogni anno, soltanto se guardiamo alla prima divisione, la loro Serie A. Quindi bloccare le operazioni spingerebbe gli utenti al clandestino, questo è stato sempre l'argomento anche sollevato in Italia, dichiarando che se finisce il mercato regolamentato non per questo finiscono le scommesse. E quindi, insomma, vedremo come andrà a finire questo braccio di ferro. Anche in Italia talvolta ci sono polemiche sul legame tra le scommesse online, stiamo sempre parlando di gioco legale, e il campionato di calcio, soprattutto, che è il grande momento di richiamo, si può scommettere quasi su tutto connesso alle partite. Però ripeto, in Italia si sono giocati solo nel 2024 157 miliardi, di cui online, di questi 157, erano 92 miliardi,
0: tutto appunto legalmente autorizzato.
1: Sì, non stiamo dicendo, non sono serpenti corallo. Il problema è che in questi casi, se mi consenti Deborah, il serpente corallo uno se lo fa un po' da solo,
0: perché... è un po' come quelli che vanno cercando delle attività di investimento grazie a delle pubblicità su Facebook, sui social per l'appunto, e quindi è quando te le vai a cercare che poi i danni che provochi dal tuo comportamento sono purtroppo irreversibili, ma come dire, anche ricercati, come dicevamo. Allora, a proposito di corallo, che cosa mi offri oggi sul piatto?
1: Beh, Deborah, oggi è, come dire, l'apertura obbligata, si dice nei giornali.
0: La cronaca ci ha aiutato parecchio, diciamo.
1: Purtroppo sì, perché c'è questo caso Revolut, gli ascoltatori più assidui avranno già potuto seguire il tema, così come è stato affrontato da Simone Spezia nel suo 24 mattino. Simone si è molto concentrato anche sul discorso della vulnerabilità delle banche dati pubbliche, che ci preoccupa ovviamente moltissimo. Sappiamo che ad esempio sono state violate dei database della sanità, con diffusione dei nostri dati e conseguente diffusione anche di serpenti corallo. Noi andiamo a vedere un po' in questo caso Revolut, che riepilogheremo per proprio massimi sistemi, le massime evidenze, però andiamo a ragionare su, ma quindi come funziona tutto sto mercato dei dati, perché questi signori, ci sono questi hacker che sostengono di avere gigabyte di dati nostri, e che se ne fanno, e perché poi potremmo essere, anche se non ci hanno violato il conto corrente, cioè l'importo, potremmo essere a rischio se prendono i nostri dati dalla banca. Abbiamo scomodato il professor Giovanni Ziccardi, che insegna informatica giuridica all'Università di Milano, e ci ha raccontato, l'abbiamo raggiunto, e ci ha raccontato un po' di cose che ascolteremo nello spazio Serpente Corallo.
0: Ti lascerò tutto lo spazio che merita questo argomento. Nel frattempo io anticipo ai nostri ascoltatori invece quello che faremo nella seconda parte del programma. È stata la settimana in cui di auto si è parlato in ogni modo, in ogni salsa, e c'è stato un altro argomento che interessa, da quello che abbiamo potuto appunto appurare nel corso delle nostre trasmissioni tantissimi ascoltatori, c'è la possibilità di installare una colonnina di ricarica domestica. Siccome il 22 settembre parte il bonus che ci permetterà, per chi lo volesse, di coprire fino all'80% delle spese per l'acquisto e l'installazione di una colonnina appunto di ricarica a casa nostra o anche condominiale, e allora vi spiegheremo tutti i parametri per poter accedere a questo bonus, e lo faremo con Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, che è l'associazione di imprese che lavorano e investono nella mobilità elettrica in Italia. Per tutti questi argomenti i numeri per intervenire, per interagire con noi, sono sempre gli stessi?
1: Sono successo qualcosa? Quelli consueti.
0: Bene.
1: 800 24 00 24, quest'oggi al centralino risponde Nicole,
0: sì,
1: che salutiamo.
0: Saltini, che salutiamo.
1: E se no potete anche parlarci direttamente via WhatsApp con il 349-238-6666. Vuoi già aprire lo spazio corallo così senza por tempo in mezzo?
0: Non poniamo tempo in mezzo, per carità del cielo.
2: Squadra.

0: Volevo salutare un attimo, scusate, prego, vai.
1: In Italia si sono giocati 147, 57 miliardi, poi i soldi li tengono sul conto corrente, chi in borsa non giocano, come dicono loro.
2: Gioco d'azzardo statale può anche andare bene, ma in luoghi fisici, quindi casinò, gratta e vinci, lotto, Superenalotto in tabaccheria, però il gioco online lo si può fare da casa e non si ha il controllo, e almeno bisognerebbe uscire di casa per andare a giocare, almeno faccio una fatica, vediamola così.
0: No, scusate, mi ero distratta dal messaggio di Francesco che racconta che oggi a Milano con un suo amico, appassionati della zanzara, vorrebbero sapere se è possibile assistere come pubblico in studio. Siccome è possibile ogni tanto, magari Marco metti in contatto questo nostro ascoltatore con lo staff di Giuseppe Cruciani e possiamo anche accontentarlo. So che in genere è possibile farlo in mezzo alla settimana quando la nostra reception si affolla di tanti...
3: di personaggi interessanti,
0: esatto,
3: diciamo così.
0: Tantissimo pubblico, quindi non so, Francesco, se è possibile oggi, ma generalmente Giuseppe è molto molto disponibile con i suoi fan. Chiusa parentesi, scusate se mi sono intromessa tra i coralli.
3: Allora, abbiamo Stefano Elli in collegamento, buongiorno Stefano.
4: Bentrovati.
3: Allora Stefano, vabbè, come abbiamo detto è un'apertura obbligata quella di oggi, perché il caso Revolut sta un po' così ponendo degli interrogativi pesanti e
4: noi abbiamo, proprio di sì.
3: Abbiamo raggiunto il professor Giovanni Ziccardi, che è ordinario di informatica giuridica all'Università di Milano, gli abbiamo fatto una serie di domande e lui ci ha dato un po' di spiegazioni. Io intanto riepilogo, anche grazie all'ottimo lavoro, devo dire Stefano, di Deborah Rosciani, che ha ottenuto uno statement, cioè una dichiarazione ufficiale da Revolut, già subito nell'immediatezza.
0: Ho mandato un'email e gentilmente mi hanno risposta perché ho avuto la sensazione che fosse pronto. Diciamo, non ho dovuto insistere molto. Ecco.
3: Allora, per chi si fornesse solo ora la visione all'ascolto, riepilogo un po' quello che è successo. Praticamente sono stati trafugati i dati di almeno 700 clienti di questa Revolut, che è una banca online. Come sono stati trafugati? C'è stato l'utilizzo malevolo di quello che sembrava una PEC della prefettura di Reggio Calabria, e via via sono arrivate richieste attraverso questa PEC, che era un falso, era una falsa PEC della prefettura ovviamente, e via via la banca, la Revolut, ha fornito i dati di questi clienti. Il portavoce di Revolut ha dichiarato a Deborah che una volta rilevato l'accaduto abbiamo immediatamente bloccato l'indirizzo, informato l'ente governativo, le forze dell'ordine, le autorità per la protezione dei dati, e Revolut assicura i sistemi e i fondi dei clienti non hanno subito alcuna ripercussione. Abbiamo anzi contattato direttamente il numero limitato di persone coinvolte per informarle.
0: Sì, limitato, perché loro appunto parlano di questi 700, ma in realtà sono diversi milioni i clienti che loro hanno in tutta Europa, credo. Quindi effettivamente per loro è un numero esiguo, per noi invece è impressionante, direi.
3: E soprattutto perché quando questo tipo di data breach, cioè di furto di dati, di violazione dei dati, avviene relativamente a una banca, diciamo che la preoccupazione
0: anche
3: è anche maggiore.
0: Anche uno basta.
3: Allora, la vicenda si è complicata. Non so se poi domani, scusami Stefano, non ho fatto tempo a chiedertelo prima della trasmissione, ne affronterete anche la questione su Plus domani?
4: Limitatamente al fatto dell'intervento della Direzione Nazionale Antimafia come coordinatore delle indagini.
3: Ah, allora aggiungeremo anche un altro capitolo grazie al vostro lavoro domani. Intanto si sono diffusi poi delle altre notizie, perché si è fatta viva un collettivo hacker, I'm Not a Villain, così si chiamano, e hanno detto guardate che noi comunque abbiamo 147 gigabyte, che è un'enormità di materiale, delle forze dell'ordine. Quest'oggi ci sarà anche una interrogazione in Parlamento, quindi vedremo un po' che cosa spiegherà il Ministero. A noi invece adesso interessa spiegare, ma com'è possibile, qui davvero il fattore umano, e l'abbiamo chiesto al professor Ziccardi, è il lato debole di tutta la vicenda, perché se basta bussare alla banca e farsi dare i dati che servono, non siamo molto tranquilli. Sentiamo cosa ci ha raccontato il professor Ziccardi.
5: Questo è un caso in cui gli aggressori hanno aggirato le difese sfruttando la fiducia di un'organizzazione. I criminali non risultano essere entrati nei sistemi informatici della banca, ma hanno utilizzato un'identità digitale che è riconducibile a un'autorità pubblica italiana. Anche se ancora non conosciamo esattamente tutti i meccanismi tecnici, è però un caso con al centro proprio l'idea di fiducia. Ecco perché si parla così tanto di fattore umano. Parlare di fattore umano significa mettere al centro il fatto che un criminale possa costruire una comunicazione credibile, possa impersonare un'autorità e possa indurre qualcuno a compiere un'azione che normalmente non avrebbe compiuto. E questo è il principio alla base dell'ingegneria sociale. Però la domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è un'altra, cioè perché un'organizzazione, magari un'organizzazione importante, consente che una comunicazione apparentemente autentica sia sufficiente a ottenere delle informazioni riservate. Noi sappiamo che la sicurezza dovrebbe prevedere, ad esempio, delle procedure di verifiche indipendenti, dei controlli su richieste anomale, ma anche delle conferme che avvengono attraverso dei canali già conosciuti, per cui una buona organizzazione non pretende che le persone siano infallibili. Sappiamo che il fattore umano è tra quelli meno controllabili, però vanno costruiti dei sistemi in cui l'errore umano non possa portare automaticamente a una violazione dei dati.
3: E quindi diciamo così che sarebbe carino conoscere, chissà se poi lo riusciremo a capire, se all'interno delle banche, Revolut, ma insomma anche tutte le altre banche, tutti questi enti che hanno a disposizione dei dati nostri sensibili, ci sono, oltre che delle procedure di sicurezza automatiche, anche dei meccanismi umani, molto umani, di sospetto. Insomma, se arrivano tante richieste sempre dallo stesso indirizzo che chiedono dati di più persone, sarà anche vero che sembra una PEC. Però a proposito della PEC, mi dicevi, Deborah, che c'è un ascoltatore?
0: Allora, in realtà ce n'è anche un altro che mi ha interessato. Simone, che chiede da cliente Revolut: mi aspetterei informazioni in caso di furto dati, quindi bisognerebbe capire se questi 700 rotti sono circa 680 i clienti raggiunti, se Revolut ha provveduto anche a comunicare che è successo questa vicenda incresciosa e se appunto tutte le persone, tutti i clienti sono tutelati e soprattutto se si sono rivolti direttamente ai 688 appunto che sono finiti in questo tentativo appunto di non so, trappola, come la possiamo chiamare, Serghi, che non so se è il cognome o il nome o se è un nome appunto
3: nom de plume, sì.
0: Se ci chiede, ma se non possiamo fidarci neanche della PEC, che è il tema di cui abbiamo dibattuto anche largamente in privato, perché ci sembra effettivamente con una protezione altissima e invece stanno superando i truffatori molto abilmente anche quella.
3: E non è la prima volta che emergono dei casi di PEC truffaldine, di PEC fasulle. Noi l'abbiamo chiesto proprio al professor Ziccardi. Sentite cosa ci ha risposto.
5: Due cose vengono spesso confuse: l'autenticità di una comunicazione e la legittimità del suo contenuto. Una posta elettronica certificata può certificare determinati aspetti dell'invio e della consegna di un messaggio, ma non garantisce automaticamente che chi utilizza la casella sia la persona autorizzata o quella persona che ha il diritto di chiedere certe informazioni. Per cui, se un criminale riesce a utilizzare abusivamente un account istituzionale, è chiaro che può sfruttare tutto l'aspetto di credibilità di quello account. Una comunicazione può essere tecnicamente autentica, ma dal punto di vista giuridico può essere fraudolenta, per cui non è soltanto importante verificare da dove arriva una richiesta, ma anche chi sta formulando quella richiesta, quali poteri possiede per formulare quella richiesta e anche per quale ragione ci vengono domandati quei dati.
3: Allora, diciamo che dai termini molto

0: propri utilizzati dal professor Ziccardi, noi possiamo capire una cosa, che la PEC è uno strumento molto utile perché certifica, come avviene per una raccomandata, che io ho scritto e che qualcuno ha ricevuto, e si ricevono poi infatti di ritorno anche delle comunicazioni di avvenuta protocollazione di quel messaggio se si parla con un'autorità, con un ente pubblico. Però questo non significa che se non sono io che sto mandando la PEC, ma qualcuno che si spaccia per me, nel caso appunto di Revolut qualcuno si spacciava per la prefettura di Reggio Calabria, ecco, può succedere, perché la PEC non è una garanzia che chi sta scrivendo sia veramente quella persona lì. È già successo e probabilmente succederà ancora, quindi dobbiamo essere particolarmente guardinghi anche se riceviamo una PEC.
1: E infatti il professor Ziccardi mi pare che abbia dato anche qualche suggerimento in questo senso, no? Come difendersi e come prevenire.
0: Sì, ve lo faccio ascoltare.
2: Prima di tutto, questo caso ci insegna che non dobbiamo fidarci automaticamente di un messaggio soltanto perché sembra arrivare dalla propria banca, da un ente pubblico o anche perché contiene delle informazioni personali corrette. Ad esempio, ogni volta che ci viene chiesto di verificare la nostra identità con urgenza, di cambiare la password, di comunicare un codice, ecco, bisogna fermarsi subito, perché l'urgenza nella richiesta di comunicazioni può essere un indice di un tentativo di frode. Allora dobbiamo usare o l'app istituzionale o ufficiale della banca, oppure usare dei canali di comunicazione o dei canali di contatto che sono per noi standard. Anche il controllare regolarmente tutte le operazioni e prestare particolare attenzione ai movimenti, alle comunicazioni successive, diventa molto molto importante. È ovvio che però non possiamo scaricare tutta la responsabilità sui cittadini. Banche, istituzioni, imprese devono collaborare per costruire delle procedure che possano resistere anche quando una persona viene ingannata. E la cybersecurity non consiste soltanto nel proteggere i computer dagli attacchi dei criminali, consiste nel proteggere le persone anche quando i criminali, ad esempio, riescono a ingannarle e riescono a sembrare qualcun altro. Per cui la sicurezza non consiste nel pretendere persone infallibili che non sbaglino mai. Bisogna costruire dei sistemi che siano capaci anche di resistere agli errori delle persone.
0: Questa cosa, però, tutta questa storia, Stefano, mi porta a risalire a qualcosa che tu hai scritto più di una volta su Plus e che lo stesso professor Ziccardi ha scritto in un libro pubblicato nel 2024 che si chiama Dati avvelenati. Cioè, come
3: Dominus non sum dignus.
0: Guarda, la questione riguarda proprio come funziona il mercato criminale dei dati. Cioè, io
3: c'è il supermarket.
0: Bravo.
3: Del dark web.
0: Sì, è quello che tu hai scritto in più di un'occasione. Lui stesso lo spiegava in questo libro. Cioè, se capisco bene, lì non è che c'è un criminale o un piccolo gruppo di criminali che prende di mira la Revolut o qualsiasi cosa, ma c'è tutta una filiera che si scambia dati, che prende dati, giusto? È più o meno così, no?
3: Certo. Ci sono anche i servizi as a service, come si può dire, che forniscono per conto terzi un servizio di questo tipo.
0: Cioè, praticamente io potrei affittare...
3: C'è anche un tariffario.
0: Cioè?
3: C'è anche un tariffario molto preciso. Adesso non sono in grado di stabilire e ricordare effettivamente quali sono i costi di un dato, ma esiste un vero e proprio catalogo prezzi. Cioè una carta di credito ha un valore, una carta di credito con il nominativo, il numero e con il codice di controllo posteriore ha un altro prezzo, e altri tipi di dati, cioè banche dati per esempio, che possono essere riferibili al numero dei truffati di un scam, per esempio di un ex scam, in modo tale da poter contattare le vittime di una truffa per poter proporre loro un eventuale recupero del denaro perduto. Cioè la truffa Bilama, siamo lì.
0: Esatto.
3: No? Ci siamo, ci siamo capiti. La cosa che volevo aggiungere, l'interrogativo che invece volevo porre ai signori di Revolut, è: secondo loro, a che titolo la prefettura di Reggio Calabria avrebbe dovuto o potuto richiedere quei dati? Capirei se a spedire quella domanda fosse stato o l'UIF, l'unità di informazione finanziaria, o la Banca d'Italia.
1: Certo, in quel caso era ragionevole che li avessero dati immediatamente, invece se te li domanda la Procura della Repubblica, ma ti farai una domanda sulle ragioni per cui ti arriva questa richiesta, giustamente.
3: La prefettura, che è un'altra cosa.
0: Certo, però qui entra in gioco quello che ci ha detto il professor Ziccardi, cioè ci vuole anche il fattore umano che si pone qualche domanda, perché è vero che tutto può essere ineccepibile dal punto di vista burocratico o formale, però insomma, se ti arriva una richiesta dalla prefettura e non, come dici tu, dalla Banca d'Italia, allora forse qualcuno che si faccia delle domande prima di schiacciare il pulsante e spedire sarebbe bene accetto. Posso fare una cosa pro domo mea, ma in realtà molto coralla? Devo invitare gli ascoltatori a Milano. Allora,
1: lo sai che ci sono delle persone che conosco e sono ben contenta che tu faccia questo invito.
0: Allora, in chiusura, approfitto di questo spazio della gentilezza di Due di Denari, nonché di Deborah e di Stefano, per dirvi che martedì ci sarà una tavola rotonda all'interno di un salone della sicurezza, si chiama WeSec, il salone della sicurezza, che si terrà qui a Milano. Il sito, se volete informazioni, è Salone WeSec, è scritto WE, salonevesec.com, e il 22 di settembre, cioè martedì alle 14.30, ci sarà una tavola rotonda con la partecipazione del responsabile Confconsumatori per il settore prodotti finanziari, con la responsabile enti privati dell'ABI, con due interventi da parte della Polizia Postale, tema: come prevenire gli attacchi dei truffatori nei casi delle frodi online, come tutelare il nostro denaro. Ingresso gratuito, basta registrarsi salonevesec.com, scritto tutto attaccato.
1: Secondo me Stefano ti accompagna, io non riesco, ma Stefano viene con te.
0: Sarà. Prego Stefano.
3: Ci sarà anche Giorgio Scura di Decrypto.
0: Ah, allora guarda, sarà un'occasione per veramente un confronto,
1: una reunion
0: tra gente che ne sa. Naturalmente io sarò non sesto, ma chissà, quindicesimo, ventesimo, tra cotanto senno. Andiamo ai saluti. Abbiamo, credo, il conduttore contumace.
4: Stay angry.
3: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: io per entrare sul MAIMS per vedere il giorno in cui mi pagano gli assegni familiari dei miei figli devo fare un'autenticazione a tre fattori, PIN, doppio PIN, SPID, doppio SPID. E questi con una PEC sono riusciti ad avere tutti i dati sensibili di 700 e secondo me di invece migliaia e migliaia di clienti.
1: Se si smonta l'eredicità delle PEC, si smonta un bel castello.
2: Buongiorno, sto per far realizzare un impianto fotovoltaico a casa mia, però ho firmato da poco il contratto, devono ancora venire i tecnici, tra una cosa e l'altra passerà, credo, almeno uno o due mesi. Stavo valutando se installare anche la colonnina, ma quanto dureranno questi incentivi? Perché se sarà un click day di pochi giorni, non vale la pena, grazie.
3: Ma poi il bonus delle colonnine elettriche chi lo paga? Dove vanno a prendere i soldi? Sempre da chi lavora, da chi paga le tasse o chi ha la macchina elettrica se la pagherà lui per i cavoli suoi? Chiedo, per un amico sempre, grazie,
4: Vabbè, intanto adesso partiamo da quello che sappiamo, da quello che succederà martedì prossimo 22 settembre, quando appunto parte la possibilità per chi lo vorrà di fare richiesta sulla piattaforma di Invitalia, che è il soggetto che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la misura che riguarda la copertura dell'80% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di una colonnina di ricarica domestica. C'è un tetto di spesa possibile di 1.500 euro per le persone fisiche, per i condomini invece il tetto si alza a 8.000 euro. Già ci stanno scrivendo amministratori di condominio e diretti interessati appunto alla misura, quindi a quanto pare in tanti, Mauro, sono pronti ad installare una colonnina e quindi il parco auto si sta sempre di più riqualificando, se vogliamo, dal punto di vista dell'energia, insomma, della
5: transizione. Ecco, questo nonostante, insomma, l'Italia non sia proprio il paese europeo più voglioso di possedere auto elettriche, però evidentemente avere già un incentivo può aiutare.
4: Io intanto ricarico in garage.
5: Ecco, allora sentiamo il dottor Francesco Naso, che è segretario generale di Motus E. Motus E è l'associazione di imprese che lavorano e investono nella mobilità elettrica in Italia. Buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
5: Allora, c'è molta curiosità, le possiamo dire, perché qualche giorno fa abbiamo soltanto evocato l'esistenza di questo contributo e ci sono arrivati moltissimi messaggi al 349-238-6666, qualche email, telefonate al numero verde, il nostro 800-24-0024. Allora,
4: già... sì, perché colonnine in giro ce ne sono, però non è proprio agevole il procedimento appunto per poi fare rifornimento elettrico della propria auto, cioè scaricare delle app, fornirsi appunto da determinati distributori, lasciargli l'auto per ore, quindi se ce l'hai a casa è meglio.
5: È molto più comodo. Allora, si può semplicemente così fare una richiesta e installarsi la colonnina se uno vive per conto suo o per un condominio, magari poi ci sarà bisogno di sentire l'amministratore, non lo so.
4: O tutta l'assemblea.
6: Sì.
5: Prego.
6: Allora, no, intanto grazie, ci sarebbero tante cose da dire, mi fa piacere che sia nato questo interesse. Tenete presente che oggi sono, diciamo, l'80% delle ricariche avvengono ancora in ambito privato, quindi quello che diceva la dottoressa Rosciani è abbondantemente la realtà. E si può risparmiare tanto in un periodo in cui obiettivamente il costo del rifornimento sta diventando un grande problema per tante famiglie. Quindi chi ha un posto auto, secondo me, ha il grande vantaggio di poter finalmente ricaricare attaccate al proprio contatore. Allora, diciamo che ci sono 68 milioni per i prossimi 5 anni, non sono un'enormità per chi protestava su chi paga, diciamo, visto quello che paghiamo tante altre cose. Tenete presente anche che l'industria italiana è molto forte su questo, quindi si va a incentivare un bene che è ben prodotto e ben coperto dall'industria nazionale, e questa è una cosa che fa piacere. Cosa si può fare? Diciamo che un privato con un proprio posto auto può richiederla per sé. Noi abbiamo una guida, peraltro, sul nostro sito, chiunque vuole andarla a vedere, l'abbiamo fatta anche insieme all'associazione degli amministratori. Insomma, in realtà la procedura è abbastanza semplice. Chi ha un posto auto e ha la connessione diretta al proprio contatore conviene farlo così perché si paga di meno ovviamente con la tariffa domestica residente. E chi invece vuole farlo come richiesta di condominio deve per forza passare da un'assemblea, ma non è necessario necessariamente passare per l'assemblea, soprattutto se si passa semplicemente per parti comune, per la sola connessione, per il solo cavo.
4: Quindi, senta Naso, io sono una persona fisica, voglio installarla, ma per fare la richiesta del bonus devo produrre anche la certificazione dell'acquisto e dell'installazione della colonnina, oppure posso richiedere il bonus e poi eventualmente fare queste operazioni in un secondo momento? Cioè devo presentare i giustificativi di spesa?
6: Bisogna fare tutto prima, ma gli installatori ormai sono abbastanza preparati, perché questo diciamo incentivo sulla piattaforma in Italia è quasi identico a prima. Quindi sì, di solito un installatore produce un documento di asseverazione che si chiama DICO, la dichiarazione di conformità, e produce una relazione finale che è utile anche, sono stessi documenti che si possono presentare all'amministratore per dimostrare l'installazione. Peraltro questi costi di progettazione e il costo di connessione, oltre alle opere edili strettamente necessarie, sono comunque coperte dall'incentivo. Quindi in realtà è più semplice di quello che sembra, anche se all'inizio si tremano un po' i polsi.
4: Senta, ma per le procedure preparate. 68 milioni in 5 anni, questa prima tranche, secondo lei quanti se ne andranno? Anche perché abbiamo capito che non è che finirà tutto rapidamente, visto che c'è la necessità di prenotare la colonnina, l'installatore, fare l'installazione e poi eventualmente chiedere appunto l'incentivo. Quindi speriamo che non sia un click day, ma a giudicare dalle modalità non credo che sia così.
6: Guardi, ringraziando il cielo, speriamo che crediamo che non sia un click day, nel senso che per noi è sempre stato fino adesso, gli incentivi verso le auto sono stati un po' un incubo, detto sinceramente, come potete immaginare, non è semplice anche per le imprese quando succedono queste cose. Diciamo che questo primo anno è coperto da installazioni dal 30 giugno 2026, un po' quindi si caricheranno. Però non ci aspettiamo che sia un click day, e comunque chi non riesce a diciamo coprirsi per il 2026 ci sono i successivi 3 anni, quindi questo dovrebbe calmare un po' le acque di chi in qualche modo vuole assolutamente

0: caricare il suo acquisto e la sua installazione per essere incentivato e magari si ritrova a non avere la possibilità. Secondo me, cioè, avremo la dovuta calma, diciamo, questa volta rispetto ad altri casi.
1: Sono un abitante di un condominio che ha un parcheggio fronte abitazione, tra l'altro è un parcheggio pubblico, cioè privato ad uso pubblico. Posso richiedere l'installazione della colonnina sul marciapiede vicino ai parcheggi?
2: Io chiederei subito.
3: No, torniamo da Francesco Naso, torniamo da chissà. Francesco Naso, segretario generale di Motus. E prima non abbiamo dato l'indirizzo del sito. Il sito è motus-e, il trattino è il trattino alto, il segno meno, motus-e.org. Naso, aggiungiamo al caso presentato dall'ascoltatore, parcheggio privato ma ad uso pubblico, voglio installarmi o posso installare come condominio la colonnina, aggiungiamo un ente del terzo settore, potrebbe fare richiesta di incentivo?
0: Allora, sono solo persone fisiche e condomini in questo momento, quindi ritengo di no. Ci saranno probabilmente degli altri interventi, ma vediamo, insomma, in questo momento non credo che sia questo l'intervento corretto. E, per quanto riguarda invece l'ascoltatore, è un caso curioso, dovremmo studiarlo, però diciamo il posto auto deve essere o proprio o di assegnazione condominiale, quindi il fatto che sia un terreno d'accesso pubblico secondo me lo rende un'applicazione un po' particolare, ma nella guida noi trattiamo anche queste cose, quindi se vuole consultarla magari ci scrive anche, ci fa piacere se non stiamo coprendo qualche caso.
3: Allora lo rimandiamo a motus-e.org. Faccio io una domanda, ma proprio dal mio esperienza personale, scusi se la
0: sottopongo. Ci mancherebbe, sono qua.
3: Nel mio condominio hanno cominciato a spuntare diverse auto elettriche, ma ci hanno fatto presente che la potenza garantita in questo momento dal fornitore di energia elettrica non è sufficiente a soddisfare ulteriori richieste di auto elettriche per ricarica nei box. Cioè dovremmo, se ho capito bene, aumentare, raddoppiare la potenza che ci viene erogata come condominio. Questo può essere un limite per questo tipo di installazioni?
0: Guardi, la cosa positiva, io per esempio ho lasciato il mio contatore a 4,5 kW e non ho avuto bisogno di aumentarla. Ci sono dei moduli interni alle wallbox che gestiscono, diciamo, la potenza nel caso in cui, che ne sia, c'è un certo consumo a casa e quindi non voglio che mi salti il contatore, no? Come si dice. Quindi ci sono delle possibilità di evitare gli aumenti di potenza e molti si possono tranquillamente abituare, lo capiranno velocemente quanto c'è bisogno di ricaricare, non consumano tanto, specialmente in uso urbano, le auto elettriche. Per quanto riguarda aumenti di potenza, sono comunque possibili fino a 6 kW, ricordo, quindi non è che lo possono impedire. E, ci sta anche una sperimentazione dell'ARERA, dell'autorità, che permette l'aumento di 6 kW durante le ore di fuori di picco, le cosiddette ore notturne. Quindi ci sono dei modi per aumentare la propria potenza senza avere grossi problemi. E ci sono modi per gestire la potenza della ricarica quando ci sono altre richieste sullo stesso contatore, quindi questa si chiama flessibilità e sarà una cosa fondamentale nel corso dei prossimi anni, perché aumenteranno le auto elettriche e sarà quindi necessario gestire la potenza, e già lo sappiamo fare, è una cosa tecnologicamente già pronta.
2: Abbiamo una domanda di Valdis da Modena, ma io le volevo anche chiedere, Naso, quanto costa una colonnina? La più diffusa, allora, il modello base, diciamo così, il più diffuso.
0: Allora, tenete presente che la wallbox, cioè nel caso di un'installazione privata propria, non è una vera e propria colonnina, è un dispositivo che è grande quanto un contatore, ok? Mettiamola così,
2: okay.
0: Che si mette a muro e quella, diciamo, ha un costo abbastanza variabile a seconda del modello, comunque può andare dai 400 agli 800, insomma, un... un intervento, alcuni interventi possono ricadere tranquillamente in quei 1500 euro.
2: Esatto, infatti, perché
0: sono
2: se il tetto di spesa è questo, quindi che cosa
3: almeno costa? L'80% delle spese, che è quello che poi mi viene ridato, giusto, Naso?
0: Esattamente. Cioè, se fino spendo, al massimo di 1500 euro.
3: Esatto. Se spendo 1000 euro, me ne ridanno fino a 800.
2: Perché c'è anche fino a 800, la posa in opera.
0: Sì, è difficile che costerà 1000 euro questo, però insomma, perché c'è la posa in opera, però insomma ci sono soluzioni che secondo me possono stare all'interno di quel limite dei 1500.
2: Certo. Allora, velocissimo Valdis da Modena, perché qua il tempo come al solito.
4: Infatti, volevo riferirmi al discorso dell'installazione delle colonnine. Ma io ho un impianto fotovoltaico che mi permette di utilizzare fino a 6 kW. Ma perché devo installare una colonnina? Perché la colonnina dopo devo pagare la corrente elettrica a qualcun altro? Perché dal momento in cui quello che io produco in più, oggi come oggi, non viene assolutamente rimborsato o rimborsato con delle cifre che sono delle carità, in pratica io vado a installare una colonnina che poi c'è il contatore che poi vado a pagare.
2: Chiaro,
4: delle
2: Valdis,
4: altre
2: guardi, tra un minuto dobbiamo chiudere. Naso, come parla la colonnina con l'impianto fotovoltaico?
0: Consiglierei a tutti quelli che hanno un impianto fotovoltaico di installare la wallbox sfruttando l'incentivo, proprio perché lo scambio sul posto, cioè la remunerazione dell'energia che non viene utilizzata dall'utente, viene remunerata sempre meno, in realtà ricaricare conviene, perché non si butta in rete l'energia tra virgolette sprecata, e questo significa spendere pochissimo di rifornimento, sostanzialmente quasi zero.
2: Suggerirei a Francesco Naso di non lasciare il paese e consegnarci il passaporto, perché
3: anche
2: qua
3: se avrà la macchina carica perché e la colonnina, no, anche perché guardi che poi dal 22 settembre ci saranno sempre più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore, come sa, perciò avremo ancora bisogno di lei.
2: Infatti, comunque chi ha installato dal 30 giugno in avanti può farsi vivo il 22 settembre con Invitalia e chiedere il bonus, l'incentivo.
3: Noi invece ci rivediamo lunedì.
2: Sì, però non qui, lo sai che andiamo a Bologna lunedì, ricominciamo le nostre belle trasferte, andiamo a Cersaie.
3: Ah, caspita, me ne ero scordato, ma il treno, adesso vedo.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso, Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof, un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola, potenzieremo la nostra presenza militare.

0: Il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles, Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro scortato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
2: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
3: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato sui risultati e ai risultati, avverte Bruxelles, sono legati i pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ecco, aperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole.

0: Le 24 ore.
1: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
2: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
3: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
2: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
4: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
5: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
6: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la Procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo, l'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati, indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Incrociai davvero lo sguardo della signora. Avrà avuto 30 anni. Indicò il libro e chiese: come mai un ragazzo così giovane legge oggi Cesare Pavese?
3: È bello partire e sapere che c'è sempre qualcosa che ti attende se uno ha un paese di origine.
2: Storie di lettori e scrittori in una puntata che si intitola Il treno e i falò.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Lo scorso mese di luglio, o forse era giugno, ma in fondo non è importante, ho avuto la fortuna di andare a fare un piccolo intervento, a raccontare alcune storie alla Fondazione Cesare Pavese, che si trova a Santo Stefano Belbo, cioè nel paese di Cesare Pavese. E tra l'altro ringrazio Pierluigi Vaccaneo che mi ha permesso di andare, di conoscere le cose di Pavese, mi ha fatto vedere il foglietto, il pizzino originale di cui tutti parlano, secondo me anche erroneamente, cioè si fa quando muore una persona per propria mano, cioè per suicidio, si fa risalire tutto quello che ha fatto nella sua vita precedentemente al fatto che poi si sia suicidato, come se tutto quello che ha fatto, scritto nel caso di uno scrittore, fosse poi una strada che l'avrebbe portata al suicidio. Ecco, non credo che sia così, ma nel caso di Cesare Pavese, quel bigliettino lasciato all'Hotel Roma di Torino in cui dice non fate troppi pettegolezzi, no? Perdono a tutti chiedo perdono, non fate troppi pettegolezzi, che è diventato quasi un meme, si direbbe oggi, per raccontare chi era Cesare Pavese in tutta la sua piemontesità, nel dire mi sono tolto la vita, non fate troppi pettegolezzi, non paratene troppo. Insomma, ho visto quello, ho visto un sacco di altre cose bellissime. Se amate Cesare Pavese, o anche se non lo conoscete, approfittatene, andate a Santo Stefano Belbo alla Fondazione Cesare Pavese e sicuramente ne uscirete un pochettino diversi. Ecco, vi racconto questa storia non perché volessi raccontarvi i fatti miei di quello che è accaduto in estate, ma perché questa puntata ha a che fare proprio con Cesare Pavese e con il fatto che una lettura di Cesare Pavese può cambiarvi la vita in senso proprio fisico, in senso concreto, non solo perché vi dà delle cose, ma perché che vi rimangono nella testa, nel cuore, le parole di Pavese, ma perché a Francesco, che è il protagonista della prima storia, la lettura su un treno de La Luna e i Falò ha proprio cambiato la vita, perché una persona davanti a lui gli ha chiesto: ma com'è che un ragazzo così giovane legge Cesare Pavese? E da lì in avanti scoprirete che cosa è successo nella sua vita. E poi ne abbiamo approfittato per raccontarvi un pezzo della vita di Cesare Pavese, nemmeno completamente, attraverso le parole di un grande critico intellettuale italiano che è scomparso, ahimè, un anno fa, che è Goffredo Fofi, che ci dirà la sua su chi era Cesare Pavese e su quello che è successo poi negli anni intorno a Cesare Pavese. Ed è per questo che, parafrasando La Luna e i Falò, forse il libro più conosciuto di Pavese, la puntata di oggi si intitola Il treno e i Falò. Benvenuti.

0: Per molto tempo ho pensato che la mia vita fosse cambiata per effetto di decisioni razionali, di scelte ponderate, di obiettivi inseguiti con ostinazione. Solo molti anni dopo ho capito che il momento esatto in cui il mio destino prese una direzione diversa fu il pomeriggio del 1° di maggio del 2006, durante un viaggio in treno da Lamezia Terme a Roma. Era l'anno dei mondiali, avevo 26 anni, vivevo a Roma e lavoravo come tirocinante presso uno studio di commercialista. Guadagnavo poco, imparavo molto e coltivavo un sogno che mi accompagnava fin dall'infanzia: insegnare matematica. Avevo appena trascorso il ponte del 1° maggio nel mio paese. Ogni ritorno al paese era uguale e diverso allo stesso tempo. C'erano le stesse strade, gli stessi odori, le stesse persone, eppure ogni volta che ripartivo avevo la sensazione che qualcosa rimanesse lì e qualcosa ripartisse con me. Alla stazione di Lamezia Terme mi accompagnò il mio amico Beniamino, diretto a Messina. Ci salutammo sulla banchina e salì sul treno. A quei tempi non esisteva ancora l'obbligo del posto assegnato. Si comprava un biglietto e poi si saliva a bordo sperando di trovare una sistemazione decente. Trovai due posti liberi, uno di fronte all'altro, e mi sedetti soddisfatto.
1: Io sono originario della provincia di Crotone, un paese che si chiama Santa Severina. In quel periodo comunque lavoravo come tirocinante presso un commercialista, però spesso tornavo giù in paese e mi capitava spesso di viaggiare col treno. Quello è effettivamente stato un ritorno che era il 1° maggio del 2006, me lo ricordo benissimo perché comunque è stato molto importante come data, sì.
0: Poco più avanti notai due ragazze da sole in uno scompartimento da 4 posti con tavolino centrale. Pensai che il viaggio avrebbe potuto rivelarsi interessante. Naturalmente il destino aveva altri programmi, almeno fino ad allora. Infatti, dopo pochi minuti arrivò un uomo dall'aspetto imponente, mal truccato da donna, con 2 mani enormi, che si accomodò proprio di fronte a me. Mi salutò cordialmente, poi disse, sorridendo alla Joker: «Vado un attimo a lavarmi i denti e torno subito». Non saprei spiegare perché, ma fui assalito da una strana ansia. Quando si allontanò verso il bagno, pensai che quelle 5 ore di viaggio sarebbero state interminabili. Fu allora che arrivò la provvidenza. Un signore sulla cinquantina si fermò davanti a me e pronunciò la frase più bella che avessi sentito quel giorno. «Scusi, questo posto è mio». Mi alzai immediatamente, mi scusai, dentro di me festeggiavo. Con lo zaino in spalla mi diressi verso il tavolino delle 2 ragazze. «Posso sedermi qui?» «Certo». Erano 2 sorelle, anche loro tornavano a Roma. Fine della conversazione. Nessun sorriso, nessuna curiosità, un gelo assoluto. Deluso, decisi di rifugiarmi nella lettura. Prima di partire avevo rovistato nella vecchia libreria di casa, tra volumi dimenticati, romanzi scolastici e libri comprati anni prima insieme al quotidiano, avevo scelto un titolo che avevo già letto, «La luna e i falò», di Cesare Pavese. Una di quelle vecchie edizioni del Corriere della Sera, dalla copertina rigida e dai colori tenui pastello che popolavano le case italiane. Bei tempi. Si comprava il giornale e si tornava a casa con un libro. Cominciai a leggere. Pagina dopo pagina, il treno scomparve. Restavano Pavese, le langhe, il ritorno, la nostalgia e le radici. Attorno a me sentivo appena il brusio dei viaggiatori e gli annunci del capotreno che continuava a informarci che il convoglio viaggiava in perfetto orario, quasi stupito lui stesso che tutto stesse andando così bene. Quando mancava poco all'arrivo a Roma, chiusi il libro e lo appoggiai sul tavolino. Fu allora che accadde qualcosa. Per la prima volta incrociai davvero lo sguardo della sorella maggiore. Avrà avuto 30 anni. Indicò il libro. «Come mai un ragazzo così giovane legge oggi Pavese?» La risposta sincera sarebbe stata semplice, perché era il primo libro che avevo trovato nella libreria di casa. E invece risposi: «Perché ogni volta che parto dal mio paese sogno di tornarci, un po' come succede nella Luna ai falò». Ancora oggi non so da dove uscì quella frase. So soltanto che cambiò tutto.

0: Il suo volto si illuminò. Mi raccontò della sua tesi dedicata a Pavese, della malinconia del ritorno, dei luoghi che continuano ad appartenerci anche quando noi non apparteniamo più a loro. Parlammo tanto che non saprei dire quanto. Poi arrivò una domanda semplice: «E tu che lavoro fai?» Quasi mi vergognavo a dirlo. «Faccio il praticantato da un commercialista, mi occupo di contabilità». Poi aggiunsi subito, quasi a giustifica: «Però il mio sogno è insegnare matematica. Mi sono appena iscritto alla SIS, farò l'esame a settembre». Lei mi guardò incuriosita. «La contabilità la conosci davvero?» Io annuì. Allora si presentò. Si chiamava Ilaria e lavorava nella selezione del personale. Prima di scendere dal treno mi lasciò il suo numero. «Chiamami nei prossimi giorni e portami il tuo curriculum». Accettai più per curiosità che per convinzione. Non cercavo lavoro, avevo già deciso il mio futuro. Volevo insegnare. Venivo da una famiglia di insegnanti. Mia madre, mio padre, i miei zii. Avevo perfino un modello preciso. Un amico di mio padre che insegnava la mattina e svolgeva l'attività di commercialista nel pomeriggio. Mi sembrava la vita perfetta. Qualche giorno dopo incontrai Ilaria e le consegnai il curriculum. Poi me ne dimenticai. Passarono alcuni mesi.
1: Ma io lavoravo da un commercialista, un periodo molto impegnativo, perché comunque prima dell'estate ci sono tutte le dichiarazioni da fare, 7:30, al suo tempo eravamo veramente inondati di questi lavori. Però mi ricordo che avevamo chiuso in ufficio allo studio proprio fine mese, fine luglio. Quindi erano iniziate le ferie. Appena sono arrivato giù, appena sono andato al mare, mi chiamò Ilaria e mi disse: «Guarda, Fra, devi salire subito, perché c'è un'opportunità che non puoi perdere».
0: «Ciao Francesco, ho una grande occasione per te, non puoi perderla, ho fissato dei colloqui e dovresti venire a Roma il prima possibile». Mi fece il nome di una società che operava nell'export e nella finanza agevolata. Oggi basterebbe uno smartphone, nel 2006 no. Andai fino a Crotone alla ricerca di un internet point. Pagai la connessione e cercai il nome dell'azienda. Più leggevo e più aumentava il mio stupore. Una realtà internazionale, rapporti con imprese di tutto il mondo, un ambiente lontanissimo dalla mia vita. Ricordo ancora il pensiero che mi attraversò la mente. Che cosa fantastica. Subito seguito da un altro. Ma io cosa c'entro con tutto questo? Ero un praticante contabile, mi sembrava impossibile. Il colloquio si svolse nei primi giorni di agosto. Il responsabile del personale mi chiese quanto guadagnassi. Più per dignità che per l'occasione raddoppiai la cifra reale. Poi incontrai il responsabile della contabilità. Non gli interessavano le teorie manageriali, non gli interessavano le soft skill. Mi fece una sola domanda: «La partita doppia la sai fare davvero?» Avevano un problema concreto. Un dipendente si era fatto male cadendo dallo scooter. C'erano 3 mesi di contabilità arretrata da recuperare. Serviva qualcuno che sapesse lavorare subito. Lo rassicurai. Pochi giorni dopo arrivò la risposta: «Contratto di 2 mesi. Per me uno stipendio da sogno». Firmai. L'inizio era previsto per il 4 di settembre. Io ero felice. Poi mi ricordai dell'esame della SIS. Lo avevo già pagato, era fissato per il 6 e il 7 settembre, 2 giorni dopo l'inizio del nuovo lavoro. Chiedere ferie dopo 48 ore era impensabile. Così feci una scelta. Niente esame. Rinunciai al progetto che avevo coltivato per anni. Rinunciai all'idea di diventare professore. Per molto tempo ho pensato di essermi venduto per un piatto di lenticchie. Il contratto di 2 mesi fu rinnovato, poi ancora e ancora, e oggi sono passati 20 anni. Ho cambiato colleghi, responsabilità. Ho visto arrivare e andare via persone, attraversato periodi difficili e altri straordinari. Senza quasi accorgermene, quel bivio che allora sembrava provvisorio è diventato la strada principale della mia vita. Se guardo indietro non posso dire di essere stato infelice, anzi, mi ha dato molto più di quanto quel ragazzo seduto sul treno avrebbe osato immaginare. Eppure esistono certe sere, non molte, quando per qualche motivo mi torna in mente l'esame della SIS, il 6 e il 7 di settembre, quelle due date come due stazioni che il mio treno non ha mai raggiunto, e mi viene in mente la scena di un famoso film con Gwyneth Paltrow, e allora mi domando che faccia avrebbe oggi l'altro Francesco, quello che sostenne l'esame e diventò professore. Lo immagino mentre entra in una classe e spiega, poi il pensiero passa. Perché la verità è che quell'uomo non esiste, esiste soltanto la vita che abbiamo vissuto, e ogni volta capisco un po' meglio ciò che Pavese voleva dire. Non si torna mai davvero a quello che abbiamo lasciato. Si torna nell'idea che ne abbiamo conservato. dedicato a chi, per tutta la vita, sogna di tornare.

0: Loro sono Equipe 84 che cantano Casa Mia, perché mi sembrava giusto, o meglio non a me, sembrava giusto al nostro Luca Micheli chiosare questa storia con una canzone che parlasse di casa, proprio perché di quello ha raccontato la storia di Francesco e ha raccontato e racconta La Luna e i Falò. Pronto, ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Ma soprattutto tu ti trovi sempre lì, ti trovi sempre a Roma, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Non sei tornato?
1: In questi giorni sono proprio 20 anni che lavoro sempre nella stessa azienda con grande soddisfazione, sì.
0: E tutto da là, tutto da quel giorno in treno?
1: Esatto, sì, varie coincidenze che comunque mi ricordano il film di Sliding Doors in molte occasioni,
0: certo.
1: Che però mi hanno portato oggi come oggi a poter raccontare questa storia che trovo molto interessante.
0: Senti, sono da poco passati i fatidici giorni del 6 e del 7 settembre, tu ci pensi ad ogni mese di settembre a quegli esami non fatti alla fine, alla SIS?
1: No, diciamo che ci penso, per fortuna no, però sicuramente ogni tanto mi viene in mente, mi tornano in mente quei giorni per questi esami che non ho mai fatto, però sicuramente sono molto soddisfatto del lavoro che attualmente faccio, anche perché comunque l'insegnamento lo vivo quotidianamente anche con mia moglie, mi rendo conto che è una professione molto difficile,
0: certo.
1: Sotto alcuni aspetti poco riconosciuta a livello professionale.
0: Direi per nulla riconosciuta. Noi capita di raccontare tantissime storie di professori, ex professori, e ogni volta ci rendiamo conto di quanto quel mestiere lì sia forse uno dei mestieri più importanti dopo i medici che ci sono nel nostro paese, cioè creare il modo di guardare il mondo delle persone giovani tra i 6, se sei un insegnante della scuola primaria hai 18 e così via. Ma non mi metto a fare il pippone sull'insegnamento, che per me è una cosa fondamentale, ci siamo capiti. A questo proposito, tu sei ancora un lettore di Cesare Pavese, Francesco?
1: Mi piace molto, ogni volta lo rileggo sempre con molto piacere.
0: Quindi sei ritornato anche a rileggere La Luna e i Falò?
1: Sempre, quasi ogni anno lo rileggo, sì. Anzi, ho trovato anche un podcast bellissimo che ascolto spesso, sì.
0: Senti, invece La ragazza del treno, esattamente, lei non lavorava per un'azienda, lavorava per un'azienda di ricerca personale, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Ah, ok.
1: Esatto, sì.
0: Ok, quindi aveva intuito delle potenzialità e poi ti ha indirizzato verso il posto che lei sembrava sensato.
1: Esatto, sì, con la società per cui lavorava lei ho avuto un contratto di somministrazione per 2 anni, poi finalmente sono stato assunto dall'azienda in cui lavoro, quindi ci siamo un po' persi di vista successivamente.
0: Il contratto di somministrazione sembra sempre una cosa che ha a fare con le medicine, però in realtà è il nome tecnico, è il nome preciso.
1: Sì, esatto.
0: Francesco, provi mai malinconia per quel ragazzo lì e per la vita che poi non ha vissuto?
1: Ma guarda, come considerazione aggiuntiva, oltre a quello di dire che comunque professionalmente sicuramente è molto meglio quello che faccio attualmente, però magari un po' di malinconia per l'impatto sociale che poteva avere il lavoro e il Francesco diverso, nel senso che comunque sicuramente mi sarebbe piaciuto tanto avere dei rapporti con alunni, con i genitori degli alunni, con i colleghi della scuola, dove vedo che comunque c'è una solidarietà molto forte, comunque si sente molto questa importanza dell'istruzione, quindi nella capacità di perseguire un obiettivo comune che magari in altri lavori, in altri mestieri non si sente. Diciamo che forse effettivamente, se dobbiamo dirlo, si sente magari negli insegnanti, nei medici, oppure chi effettivamente ha un obiettivo superiore da raggiungere.
0: Francesco, io ti ringrazio moltissimo per questa storia, perché ci dai la possibilità poi nella seconda parte del programma di raccontare una bella storia scritta da Goffredo Fofi su Cesare Pavese. Ma adesso che ne parlavi mi è venuto in mente che non l'abbiamo nemmeno citata, quella frase che è forse una delle frasi, delle citazioni più celebri di Cesare Pavese, tratta da La Luna e i Falò, e quindi ci lasciamo con la frase in sé, che riassume un po' anche tutto il contenuto del tuo racconto, che è: un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Grazie mille Francesco, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a te Matteo.
0: A presto.
1: Grazie ancora.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: L'ombra di mio padre, due volte la mia. Lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90.

0: trovarlo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
6: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia. Alle 15 su Radio 24. Nel giugno del 2020, Goffredo Fofi, che è scomparso poco più di un anno fa, nel luglio del 2025, ed è stato un critico, saggista e un intellettuale, ha scritto per Internazionale una cosa molto bella su Cesare Pavese, che ne è in parte una lettura critica e in parte è una piccola storia che ci dice chi è stato Cesare Pavese. E oggi, in questa puntata, ve la raccontiamo. Cesare Pavese si uccise in un albergo di Torino a due passi dalla stazione di Porta Nuova il 27 di agosto del 1950. Sono passati 71 anni e un anno fa sono scaduti i diritti della sua opera e la casa editrice di cui fu uno dei creatori, Einaudi, ha pensato bene di riproporre in più volumi l'integrale opera sua o quasi, facendola introdurre a scrittori e scrittrici di oggi, che a dire il vero non reggono il confronto con lui e con la straordinaria generazione di cui fu uno dei nomi di punta. E proprio dalla redazione dell'Einaudi, insieme a Vittorini e al più giovane Italo Calvino, uno dei primi sponsor. Era prevedibile che molti editori si sarebbero preparati all'evento, ma Einaudi aveva la possibilità e ha avuto l'astuzia di arrivare per prima. Il suicidio di Pavese ebbe un eco oggi impensabile, quasi paragonabile alla tragedia torinese di Superga, l'aereo che il 4 maggio del 49 si schiantò con a bordo l'intera squadra del Grande Torino. Colpì anche i non lettori, nonostante fossimo ancora un paese di analfabeti, e fece di Pavese un mito tra tanti giovani degli anni 50 e 60 per l'inquietudine e la ricerca dai tratti anche adolescenziali essenziali che lo scrittore aveva espresso nella sua vicenda umana e culturale. Una delle rare cose che non mi sento di perdonargli, però, è la famosa risposta che dette a un giornalista straniero che gli chiedeva chi fosse il miglior narratore italiano del dopoguerra. Vittorio De Sica, disse, e con tutta l'ammirazione per l'autore di Sciuscià e Ladri di biciclette, dimenticando peraltro Roberto Rossellini, il più grande e il più nuovo, e Luchino Visconti e Alberto Lattuada, l'elenco dei grandi scrittori di allora è ben più vasto e vario e profondo di quello dei registi. E ben più varie le proposte della letteratura di quelle del cinema neorealista e delle sue nuove, pur importanti, convenzioni. Si era negli anni del risveglio del paese, della ricostruzione, della repubblica, della democrazia, della costituzione, i migliori anni della nostra storia nazionale messi a morte con l'odioso omicidio di Aldo Moro, opera di imbecilli e di numerosi servizi. Ma si era anche reduci da una guerra mondiale, da una civile, anche se quest'ultima fu combattuta da pochi, di fronte a una zona grigia di cui lo stesso Pavese fu rappresentante. La casa in collina ne fu una sorta di confessione insieme a un altro dei suoi racconti più intensi, La bella estate, trovandosi suo malgrado con tanti coinvolto in confronti estremi.

e fu un rappresentante esemplare, grande, affascinante, insieme disturbante, dei dilemmi di una generazione cresciuta nel fascismo, ma colpì anche buona parte della generazione successiva, stretta nella morsa della guerra fredda e del dover scegliere di fatto tra stalinismo e capitalismo, tra due imperialismi, due modelli, ieri e sempre, osceni. D'altra parte, quelli che si sentivano salvati, perdonati dei loro peccati degli anni 30, detti anche del consenso al regime, perché avevano capito cosa fare nel 1943. Ecco, quelli sapevano, i migliori, che Pavese li aveva pure rappresentati, capiti, spronati, con due grandi libri, come Dialoghi con Leucò, in dialogo in qualche modo anche con Carlo Levi ed Ernesto Martino, e con il romanzo La luna e i falò, il suo capolavoro. La

I suoi dilemmi esistenziali furono pubblici, attraverso la sua opera di narratore estremamente esigente, ma anche privati. Tra questi fu centrale il rapporto con l'altro sesso. Prima la storia con la donna dalla voce rauca e poi l'altra, che fu la scintilla del suo suicidio, quella con l'attrice americana Constance Dowling, ispiratrice della poesia più famosa di Pavese, cioè «Verrà la morte e avrai i tuoi occhi». La sorella dell'attrice, Doris, anche lei attrice, fu protagonista insieme a Silvana Mangano di Riso Amaro, il film di Giuseppe De Santis che anni dopo mi disse di essere convinto che le due donne fossero in qualche modo legate allo

0: spionaggio statunitense qui in Italia, da noi. Ma per saperne di più sulla vita e le idee di Pavese, è bene rifarsi ancora oggi alla biografia che scrisse un giornalista comunista suo amico, Davide Laiolo, un libro che fece scalpore e che venne accusato da altri amici dello scrittore di aver messo in piazza quel che non andava messo, e che tuttavia fu letto avidamente, anche da me, che in quegli anni ebbi anche modo di conoscere e frequentare la donna dalla voce rauca, per capire qualcosa di più del personaggio e dello scrittore Cesare Pavese. Si intitola Il vizio assurdo e lo editò Il Saggiatore nel 60, poi negli Oscar Mondadori. Un best seller di lunga durata. Il vizio assurdo era quello, nelle parole stesse di Pavese, della tentazione suicida. Forse è vero che Laiolo insisté sul privato di Pavese con compiacenza e con astuzia, ma si lesse il suo libro per capire qualcosa di più di uno scrittore grande ed estremamente intrigante. Una figura centrale e per molti aspetti diversa e più complessa di quella degli altri grandi scrittori italiani dei suoi anni. Oggi, che gli alfabetizzati e i lettori sono tanti più di allora, dovrebbero accorgersi di quanto Pavese avrebbe ancora da insegnare anche con le sue contraddizioni e le sue angosce, e guardarsi allo specchio con il coraggio con cui seppe farlo con pochi altri, in anni molto più difficili di questi, ma infinitamente meno conformisti.
1: Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, questa morte che

quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà con me smesso.

0: In queste due settimane trascorse vi abbiamo raccontato, come spesso facciamo all'interno delle nostre storie seriali che pescano dai podcast originali, podcast come in questo caso prodotti da noi, cioè da 24 ore podcast, vi abbiamo raccontato la storia di un uomo politico. Era la prima volta che accadeva, anche perché forse poi diciamo storie di uomini politici non sono così interessanti a meno che tu non sia Marco Pannella. Il podcast era Marco sai chi era Pannella, gli autori sono Simone Spezia e Daniele Bellasio che sono qui con noi. Ciao Simone, ciao Daniele, buongiorno e benvenuti.
1: Ciao Matteo, eccoci.
2: Ciao Matteo, grazie.
0: Grazie per essere qui. La prima domanda molto semplice è perché avete deciso, o meglio come avete deciso di fare un podcast su Marco Pannella?
1: Tutta colpa di Bellasio, quindi fai parlare.
0: Allora parola a
2: non è
0: vero, credo
2: che sia più tua l'idea. L'idea di fondo era quella di spiegare ai nostri figli, molto banalmente, okay, chi era Marco Pannella.
0: Perché i vostri figli hanno in età una media di...
1: Una media, come fai a fare la media?
0: 17.
1: 22, 19, 14.
2: Vai. Io 18, sono in mezzo.
0: Per cui 18 e mezzo direi, esatto. L'ha fatta così velocemente. Quindi a dei ragazzi che non hanno ancora 20 anni, chi fosse Marco Pannella, che è morto 10 anni secchi precisi, 10 anni
2: sì,
0: fa.
2: Sì, un po' di più di 10 anni fa. E siccome, come Simone racconta spesso, forse la sua eredità non è stata così tanto raccontata, abbiamo pensato di farlo. Abbiamo pensato di raccontare la persona, perché per lui la politica e la vita personale erano la stessa cosa. Infatti, secondo me, lui è stato... Noi l'abbiamo spesso definito rockstar, ma in realtà, forse ripensandoci, è stato l'ultimo sacerdote.

0: della politica,
1: può darsi,
0: perché
1: sì, è una buona, un'ottima definizione.
0: Era sacra per lui, sì, la politica, perché era l'unione di vita e libertà.
2: Quasi, è stato quasi un profeta, visto che si parla di, stiamo nel campo della religione, ha avuto delle cose profetiche. Io ho avuto la sensazione, riascoltandolo, mi sono ricordato di quando ho votato radicale, che tutti prima o poi nella vita hanno votato radicale.
1: Sì, questo è vero.
2: Più o meno tutti.
1: Sì. Questo è vero, e ci sono tantissime battaglie, ne abbiamo parlato poi anche dopo il podcast, ne abbiamo parlato in Amici e Nemici, ne abbiamo parlato anche in 24 Mattino con Daniele. La mia impressione è che in realtà questa sua eredità si sia poi dispersa in mille rivoli e sia in realtà penetrata praticamente in tutte le forze politiche. C'è chi ha pescato la parte dei diritti civili, c'è chi ha pescato la questione della giustizia e le carceri, la separazione delle carriere, una minore presenza dello Stato nell'economia. Ognuno ha pescato un po' quello che voleva dal Partito Radicale.
2: C'è qualcuno che si può dire abbia preso in mano l'eredità di Marco Pannella? Non come la, diciamo, non nel modo fisico come ha fatto, che ha avuto lui. Il vostro podcast ha le puntate sono suddivise per pezzi del corpo, no? Per raccontare quanto parti del,
0: sì,
2: corpo, per raccontare quanto fosse fondamentale il corpo nel dibattito politico per Marco Pannella. Ma c'è qualcuno che secondo voi può essere identificato come uno che ha preso la strada?
0: Simone?
1: No, guarda, sinceramente no, non è possibile, perché io non vedo quelle due caratteristiche che aveva Pannella, di cui la prima è quella che diceva Daniele all'inizio, ossia che il privato è politico, cioè non esiste una distinzione, non esiste un confine. E ormai dobbiamo dire che siamo proprio in un'epoca nella quale il confine che si traccia tra la vita personale e la vita pubblica o la vita lavorativa è insito in tutte le professioni, compresa la politica, naturalmente.
0: Forse quello che ne ha capito di più il metodo è Marco Cappato, è quello che ne ha capito di più il metodo. Poi ovviamente Marco ha avuto insomma una compagna di battaglie, in questi giorni non possiamo non parlarne, come Emma Bonino.
2: Emma Bonino, che appunto è mancata una settimana fa, esatto, sì, venerdì 11 settembre. A proposito di Emma Bonino, ne approfittavo di questo momento per chiederti se con la morte di Emma Bonino muore un modo di fare politica?
0: Emma era anche lei molto unica, quindi la risposta ovvia è sì. Emma però era anche molto legata alla storia di Marco Pannella, perché io ho assistito a una litigata privata tra loro due sul ruolo della Turchia e il rapporto tra l'Europa e la Turchia, che è andata avanti tutta una cena, tipo 3 ore, ma con anche, a livello
2: veemenza,
0: di insulti, veemenza, però poi alla fine trovavano tra di loro una sorta di sintonia anche poi nei ruoli, perché Emma Bonino era molto più concreta e molto più capace di comprendere le regole della comunicazione, pur avendo un carattere molto più difficile rispetto a Marco. Nel privato Marco era più semplice, Emma molto più difficile, però poi Emma sapeva tradurre in concreto e soprattutto tradurre in comprensibile per la comunicazione le battaglie di Marco. I due, dividerli, anche se alla fine loro hanno fatto di tutto per dividersi, come,
2: certo,
0: si sa, hanno,
2: certo,
0: avuto anche periodi turbolenti tra di loro.
2: E Sergio Rovasio che tipo è?
0: Sergio Rovasio,
2: cioè, si sente che tipo è? Uno che ha voglia di
0: allora,
2: raccontare quello.
0: Intanto
2: sì,
0: io gli voglio molto bene, perché è una persona che è stata 34 anni vicino a Pannella, il che vuol dire avere una pazienza, una costanza, una tenacia, e è anche capace, era capace nello stargli vicino di dirgli dei no. Forse l'unico che lo in qualche modo irregimentava in qualcosa. Io l'ho definito il capo ufficio, se si può pensare a un ufficio Pannella, era il capo ufficio, quello che metteva un po' d'ordine, forse perché era torinese. E poi l'altra cosa bella, è stato schivo tutta la vita, non ha mai voluto avere ruoli nel partito o in politica molto, come dire, sulla scena, e ha svolto il suo compito in modo migliore, lo si vede nel racconto.
1: E anche la rappresentazione di quello che dicevamo all'inizio, cioè Sergio Rovasio si è avvicinato ai radicali esattamente tramite il suo privato, per così dire, e poi è diventato un pezzo di quel mondo politico.
2: Una domanda che mi è venuta in mente ascoltando il podcast, so che è una domanda larga e forse ha poco senso, però ve la faccio lo stesso, ed è se noi dovessimo pensare al fatto che nella vita politica dei politici a un certo punto con alterne fortune vincono, perdono, ottengono più voti, meno voti, ma in

0: fondo avete avuto la sensazione che Marco Pannella abbia vinto? Cioè Marco Pannella ha lasciato qualcosa, tu già Simone lo accennavi, sì, che comunque è rimasto ancora oggi non solo nella politica italiana, ma nel modo di vedere il mondo degli italiani.
1: Qua un po' ci dividiamo io e Simone. Io penso che abbia vinto per quello che dicevi tu prima, Matteo, sul fatto che ogni sua battaglia politica era anche una profezia. Penso, non so, alla battaglia sulla fine della fame nel mondo, che sembrava una battaglia del tutto utopistica, lontana dalla realtà. Perché ci interessa? Adesso scopriamo perché ci interessa dopo molti anni, oppure su tutti i diritti, no? Quindi lui, con questa profezia, anche se non ha vinto finora, è capace di vincere ancora in futuro.
2: No, in questa chiave condivido la lettura di Daniele. Diciamo che alla fine il fatto che ci siamo ritrovati a dover fare un podcast per raccontare chi era Pannella ai nostri figli, però vuol dire anche che evidentemente di quello che ha portato e di quello che ha fatto, quando nella memoria popolare quello che si ricorda sempre sono il referendum sul divorzio e quello sull'aborto, e però siamo negli anni 70, ragazzi, quindi nel frattempo ha vissuto molti altri anni di vita politica. Poi ha fatto delle cose straordinarie, lo abbiamo raccontato anche nel podcast, lo ha raccontato Sergio, l'unico parlamentare europeo al funerale di Anna Politkovskaya, l'unico a vedere che cosa sarebbe diventata la Russia di Putin probabilmente in quel momento, mentre tutti lo celebravano come il nuovo leader straordinario, leader democratico della Russia uscita dal mondo sovietico. Quindi sì, profeta, sì, con una visione pazzesca, però non so quanto poi sia arrivato, no? A terra.
0: E i vostri figli cosa hanno detto di Marco Pannella?
1: La parte rockstar piaceva molto. E poi
2: la roba dell'erba, dai, su. No. La cosa dell'erba, dai, Daniele.
1: O forse ho un figlio un po' così diverso. Però a lui piace molto questa unione di economia di destra e battaglie politiche sui diritti, sì, di sinistra, che è una cosa che manca tantissimo, sì, a questo paese. In questo ha ragione Simone, ha perso.
2: L'hai educato, cioè, da bravo liberale.
1: Sì, però se ci pensi, Simone, è proprio quello che manca. Sì, cioè, bravo. In questo ha proprio perso. Non c'è stato più nessuno dopo capace di creare un movimento politico, ma anche un movimento culturale, che sappia mettere assieme politiche sui diritti che noi definiremmo di sinistra e politiche economiche che noi definiremmo di destra.
0: Simone Spezia, Daniele Bellasio, Marco, sai chi era Pannella? Ascoltatelo tutto sul 24 ore podcast o ovunque ascoltiate i vostri podcast. Grazie mille per essere stati qui e in bocca al lupo per tutto quello che fate nella vostra vita, non solo professionale.
1: Grazie.
2: Grazie Matteo.
0: La linea Val GR, noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
3: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
5: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof. Un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR.

0: Momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles, Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro scortato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
2: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un 13enne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il 13enne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
3: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato sui risultati e ai risultati, avverte Bruxelles, sono legati i pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, aperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa

0: l'ora di 24, il sole 24 ore.
1: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
2: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
3: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
2: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
4: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
5: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
6: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la Procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo, l'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati, indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e

0: assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
2: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
1: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
3: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. In attesa domani sera, se sarà tutto puntuale come è stato due domeniche fa in Sassonia, in Sachsen-Anhalt, in attesa quindi domani sera di sapere i risultati delle due elezioni molto importanti di questa domenica, amministrative in Germania, quella di Berlino, nella città-stato di Berlino, e quella del Mecklenburg-Pomerania. Poi intanto questa settimana lo abbiamo detto tante volte nei GR della radio, ma naturalmente anche in Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, il tema era proprio cosa farà in Sassonia-Anhalt la CDU. Tra due settimane si riunisce il locale Parlamento, il Bundesrat, il Bundestag è quello nazionale, e bisognerà trovare un'alleanza. E intanto la AfD, che ricordiamolo in Sassonia ha vinto con il 42,8%, quindi una percentuale altissima dei votanti, con tra l'altro una percentuale di persone che sono andate a votare superiore all'80%, solo che non è la maggioranza assoluta, quindi bisogna trovare una coalizione. E intanto l'AfD di un altro Land, il Brandenburgo, aprirà proprio questo fine settimana, quindi forse ha già aperto, la propria accademia politica. Questa notizia era sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung di due giorni fa, ed è un centro di formazione destinato a preparare i membri del partito all'eventuale assunzione di responsabilità di governo, perché il governo del Land della Sassonia-Anhalt sarebbe la prima esperienza di governo in un Land, ma la co-leader dell'AfD, Alice Weidel, ha detto più volte dopo la vittoria schiacciante di due settimane fa che comunque il partito è pronto anche per governare a livello nazionale. Ricordiamolo, in questo momento l'AfD in Parlamento ha poco più del 10% dei seggi, però i sondaggi, la maggior parte dei sondaggi indicano che se si votasse oggi a livello nazionale, in realtà si potrebbe solo con elezioni anticipate perché si è votato un anno e due mesi fa in Germania, e l'AfD potrebbe arrivare al 20%. E intanto anche Macron è alle prese con lo sguardo a cosa succederà nel 2027, perché lui non può ricandidarsi alle presidenziali, ma la campagna elettorale è in atto, e come da tradizione per i presidenti francesi, più che di politica interna si occupa di politica estera, e quindi tutti i giornali francesi e spagnoli hanno anticipato che Emmanuel Macron farà una visita di Stato proprio in Spagna il 29 e il 30 settembre. Ci saranno incontri con il re e la regina di Spagna e con il premier Pedro Sanchez. Sono passati 8 anni da quando invece i monarchi spagnoli avevano visitato Parigi. Torniamo un attimo solo in Germania, ma perché c'è un legame comunque con la Spagna, perché la Procura Generale di Monaco di Baviera ha confermato l'arresto all'aeroporto di Monaco di Rakan Al Thani, figlio dello sceicco del Qatar Abdullah bin Ahmad Al Thani. Era stato fermato il 12 settembre per un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità spagnole. In questo momento è detenuto in un penitenziario bavarese, ma appunto potrebbe essere estradato in Spagna. Secondo la Procura Generale di Monaco, il mandato è legato alle vicende del club di calcio spagnolo del Malaga, perché secondo la Welt Al Thani avrebbe tentato di imbarcarsi per Doha e la famiglia Al Thani aveva rilevato il Malaga nel 2010. Nel 2013 la squadra aveva raggiunto anche i quarti di finale di Champions League e poi è stato tolto il controllo di questa squadra per una gestione molto poco trasparente. Secondo El País, quindi quotidiano spagnolo, la procura chiede pene superiori a 14 anni di carcere per appropriazione indebita, amministrazione infedele per un reato previsto dal codice penale spagnolo relativo all'imposizione di accordi abusivi, un po' simili a quelli che noi chiamiamo i patti leonini. Restiamo in Spagna perché molti quotidiani hanno raccontato, ma anche siti e anche televisioni, che l'operazione di trasferimento dei migranti dalle spiagge di Benitez e El Trampolín al porto di Ceuta, che è iniziata nella mattina di ieri, ha avuto parecchi momenti di tensione. La polizia ha sparato in aria, poi è intervenuta con i manganelli perché appunto molti migranti opponevano resistenza a questo trasferimento. C'è poi, l'abbiamo citato appunto proprio ieri a Effetto Mondo, il primo ministro francese Le Cornu, che come un po' accade in tutti i paesi europei se non altro, sta preparando la presentazione al Parlamento della finanziaria e ha anticipato al quotidiano Le Figaro che ci dovrà essere uno sforzo da 54 miliardi. In che senso? Sébastien Le Cornu appunto ha spiegato che ci vogliono circa 54 miliardi per questa finanziaria, ma che si potrà fare soltanto senza aspettarsi che tutte le erogazioni dello Stato restino le stesse. E perché? Perché se restassero le stesse e non venissero alzate le tasse, cosa che naturalmente nessun governo vuole fare, non si riuscirebbe a ridurre il deficit, che invece è molto salito negli ultimi anni in Francia. E tra l'altro sempre ieri i mercati stanno reagendo, non so se hanno letto l'intervista alle Cornu, non so se la cosa sia legata appunto alla presentazione della finanziaria francese in Parlamento, però il famoso spread, cioè la differenza di rendimento tra un titolo di Stato e un altro, che noi misuriamo sempre guardando la differenza tra il rendimento di Stato dei titoli italiani e di quelli tedeschi, ecco, lo spread tra i titoli di Stato francesi e quelli tedeschi è arrivato ai massimi storici. Visto che appunto si stanno prendendo importanti decisioni politiche che diventano economiche in Francia, Le Monde ha commissionato un sondaggio dal quale emerge che il 74% degli elettori francesi ritiene che la situazione del paese peggiorerà nei prossimi mesi. Questo tra l'altro, ricordiamolo, appunto nel 2027 la Francia va al voto, però nel frattempo, oltre a tutte le crisi mondiali che la Francia fronteggia così come tutti gli altri paesi, ci sono appunto i problemi economici interni e una conflittualità politica molto alta e polarizzazione. Sempre sui quotidiani è stato pubblicato su Le Monde, poi ripreso da molti quotidiani, l'opinione del professor Gilles Livaldi, che è un ricercatore dell'università Sciences Po, che ha confermato come le strategie degli ultimi anni, le strategie economiche che ha definito social populiste e che in realtà sarebbero anche molto simili a quelle proposte da Marine Le Pen, però questi annunci rischiano di essere vincenti. Per esempio, Le Pen ha proposto l'abbassamento dell'IVA su benzina, diesel e gas dal 20% attuale in Francia al 5,5%. Aveva già fatto questa proposta nel 2022, ma poi non era passata. Capite che questo sì che sarebbe ovviamente un costo per lo Stato francese, che sicuramente non andrebbe nella direzione di diminuire il deficit. Ultime notizie ve le racconto spostandoci nel Regno Unito. Come sapete, come diciamo sempre, qui forse può più o meno interessare, però nel Regno Unito tutti i giornali, quelli più popolari e quelli più scandalistici, ma anche quelli più, tra virgolette, seri, danno sempre conto delle vicende della famiglia reale. E questa settimana è emerso che il numero di cellulare, il numero di smartphone di Meghan Markle, la moglie del secondogenito del re, sarebbe circolato, perché è uscito da una di quelle chat WhatsApp di genitori, perché i due bambini di Harry e Meghan ovviamente vanno a scuola, e evidentemente lei ha voluto iscriversi a questa chat, e pare che appunto qualcuno sia riuscito poi a far trapelare quel numero, magari lo ha persino, non so, ipotizzo io, magari l'ha proprio venduto. Comunque vedremo, perché la notizia l'ha data il Daily Crown, che è uno di quei tabloid non esattamente super affidabile. L'ultima notizia, se vogliamo, si inserisce in quella diplomazia dei musei, che in particolare nei paesi occidentali ci sono tanti reperti che vengono da altri paesi, ogni tanto qualcuno restituisce qualcosa, e la CNN ha dato notizia che 17 antichi manoscritti etiopi in pergamena sono stati restituiti all'Etiopia dagli Stati Uniti, dove si trovavano da decenni, e sono stati affidati a 7 istituzioni appunto etiope. Era l'ultima notizia per oggi che ho tempo di segnalarvi, e vi auguro ancora un buon sabato. Vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 7 per la rassegna stampa dei quotidiani italiani.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR. No.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile ma con un cielo nuvoloso, irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Perché?
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Anatomia di Rocco Schiavone, personaggio dei noir di Antonio Manzini, molto amato dal pubblico. Comparso per la prima volta nel 2013 nel romanzo Pista Nera. Carattere ruvido, inclini al pessimismo, ironico e sarcastico, burbero, talvolta anche manesco. Personaggio dolente e scontroso, capace di momenti di grande malinconia. Tutte le sfumature di Rocco Schiavone, l'anatomia appunto come dicevamo in senso figurato, vengono narrate nella raccolta di racconti I tramezzini di Rocco Schiavone, scritto naturalmente da Antonio Manzini e pubblicato da Sellerio. Racconti che spaziano dall'infanzia alla giovinezza di Rocco con gli amici inseparabili Brizio, Furio e Sebastiano, alla sua attività invece di vicequestore trasferito da Roma, suo malgrado, ad Aosta. Questo è veramente un modo per conoscere il personaggio a 360 gradi. Ma Antonio Manzini non è solo Rocco Schiavone, a volte si concede, diciamo, delle libertà narrative. E allora parleremo anche di Quando Pinocchio non c'era, pubblicato sempre da Sellerio, che è una raccolta di racconti a cura di Antonio Manzini, ma racconti scritti da diversi autori e autrici, da Valeria Parrella, che parla del grillo parlante, Fabio Stassi su Geppetto, Maurizio Maggiani su Lucignolo. Insomma, tutti questi scrittori e scrittrici hanno raccontato che cosa facevano questi personaggi del Pinocchio di Collodi prima di incontrare Pinocchio. E Antonio Manzini ha tenuto per sé il racconto sul gatto e la volpe. Ma torniamo ai tramezzini di Rocco Schiavone. La catalogazione di questo libro è particolare perché ogni capitolo è preceduto dalla descrizione di un tramezzino e questo è un omaggio ad Andrea Camilleri. Manzini scrive: Camilleri aveva gli arancini, Rocco Schiavone ha appunto i tramezzini. Che cosa ha rappresentato secondo te Andrea Camilleri per tutti voi scrittori di noir, ma non solo di noir? Perché questo omaggio?
1: Un omaggio è un'amicizia durata 35 anni, un omaggio a tante serate passate insieme a sognare, a dire anche cose ridicole o simpatiche o divertenti, non lo so, per noi lo erano. Abbiamo condiviso 5 spettacoli di teatro, insomma, tutto un pezzo di vita che se n'è andato, non c'è più, ma che io porto sempre con me. Che cosa ha dato? Andrea non è che ha dato agli scrittori noir, Andrea ha dato alla letteratura italiana dei grandissimi regali, o se vogliamo delle grandissime ispirazioni. Lui ha scritto in una lingua che non esiste, se l'è inventata lui, un siciliano splendido, meraviglioso, col quale lui ha raccontato a tutta l'Italia, non soltanto ai siciliani, di questo personaggio, di questo Montalbano, di questo commissario di polizia, che poi credo che sia probabilmente, come le cucine famose, il più amato dagli italiani. E poi i suoi libri storici, che sono, a mio modestissimo parere, molto più importanti di Montalbano, ha fatto un regalo a tutti i lettori affamati di un tipo di letteratura che si era un po' persa in Italia, veniva messa un po' dietro le quinte, un po' come se uno si vergognasse, no? Di raccontare, di fare un tipo di romanzo narrativo. Ha riportato la narrazione in primo piano, ricordandoci che essere narratori è importantissimo ed è bellissimo.
0: Infatti lui ripeteva spesso che voleva essere definito contastorie e non cantastorie. E fra l'altro nel tuo libro, appunto in questa raccolta di racconti, c'è un personaggio che a un certo punto dice: c'è sempre qualcuno che racconta storie, senza le storie che vuoi fa? Effettivamente le storie caratterizzano ovviamente voi scrittori, ma anche noi lettori, insomma tutte le persone comuni.
1: Le storie sono la vita. Io come lettore e come ascoltatore, senza le storie mi mancherebbe un senso, uno dei sensi principali. Tutto ciò che ti può insegnare o che ti può, o le emozioni che ti riesce a dare una storia, anche raccontata da un amico, da un nonno, da un parente, l'abbiamo sempre fatto, l'uomo l'ha sempre fatto. Ci si è sempre riuniti intorno al fuoco a raccontare di marinai che non tornavano a casa, di guerre vinte con uno stratagemma, di re che ammazzano, che vengono uccisi dagli amanti fedifraghi, eccetera, eccetera, no? Il racconto è insito proprio nel DNA umano. Quindi stiamo parlando che appena nasce una società, guarda caso spuntano fuori le narrazioni. È un modo di incontrarsi, di conoscersi.
0: Venendo a Rocco Schiavone, in questa raccolta di racconti ci sono i racconti della sua infanzia, ma poi ci sono anche i racconti nel momento in cui è già diventato vicequestore. Per quanto riguarda l'infanzia e la giovinezza, c'è ovviamente il rapporto di amicizia strettissimo con Brizio, Furio e Sebastiano. Commettevano una serie di reati, ma avevano anche un senso della giustizia proprio notevole nel momento in cui, per esempio, vogliono incastrare uno strozzino. Ma quanto per loro è importante questa amicizia che si porta porteranno avanti per tutta la vita, nonostante cose che accadranno in altri romanzi, ma non dico niente perché magari qualcuno non li ha ancora letti.
1: Per loro l'amicizia è gratuita, non chiede niente in cambio, chiede solo l'amicizia. E si sono scelti, niente di più forte per un legame, no? Si può essere liberamente anche conoscenti, oppure anche ci si può ignorare. Invece hanno scelto di stare insieme, di volersi bene, di difendersi, di non tradirsi mai. Questo è, per loro è stato fondamentale, anche perché, come spesso accade, le famiglie di provenienza sono famiglie un po' spaccate, rotte, povere, non, piene di problemi. E sull'amicizia loro invece trovano una boa, una specie di scialuppa di salvataggio, e se la tengono stretta. È una spinta naturale ad abbracciarsi, a stare insieme, a voler stare insieme, a preoccuparsi dell'altro.
0: Rocco Schiavone ha un suo personalissimo, lo accennavamo anche prima, senso della giustizia. Che cosa è per lui la giustizia e che cosa invece la legge?
1: Sì, purtroppo è una mia diatriba che non chiuderà mai, perché la giustizia spesso è soggettiva, il senso di giustizia è soggettiva. La legge, cercare di dare un'oggettività per ordinare, per far sì che si possa vivere in una società in cui tutti hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, tutti riconoscono l'altro avente degli stessi diritti, avente gli stessi doveri. Quindi la legge serve perché, come la legge stradale, se non ti fermi allo stop del rosso, facciamo un incidente. E così esiste la legge anche che dovrebbe regolare il vivere quotidiano. Però su delle cose importanti la legge ha il fiato corto, perché, ripeto, dovrebbe fare giustizia, ma non sempre lo fa, proprio perché è oggettiva e non soggettiva. Purtroppo sono due concetti che non si sposano, non si sono mai sposati, mai si sposeranno. Ci si può andare vicini, ci si può sforzare, ognuno poi ha un'etica personale, no? Tu senti sempre dire: ah, secondo me questa cosa è giusta, ah, secondo me questa cosa non è giusta. Già qui, quindi, ci sono due punti di vista su uno stesso fatto. Rocco ha una sua, chiamiamola così, una sua architettura etica, di un uomo che è nato in mezzo alla strada, che ha fatto la fame, che è arrivato, ha studiato, per carità, poi è arrivato anche a essere un servitore dello Stato, però si porta dietro la sua infanzia, quando era una sorta di bandito, no, senza sorta, era un bandito. E quindi la sua etica poco si confà a quella, per esempio, che dovrebbe avere un poliziotto di quasi 50 anni.
0: Com'è cambiato Rocco Schiavone nel corso dei tuoi romanzi? Inevitabilmente è invecchiato, sta crescendo, quindi ci sono anche dolori su dolori che si sommano nella sua vita, però inevitabilmente c'è anche un'indole, forse anche un pochino più malinconica, perché lui, sappiamo, ironico, sarcastico, prende in giro un po' tutti, ha questo atteggiamento un po' come se fosse distante a volte dalle cose. In realtà c'è sempre qualcosa che gli rode dentro.
1: Sai che sì, invecchia, credo che tu abbia detto la parola giusta. Sta invecchiando, per cui rimane sempre una persona schiva, chiusa, non è amante della socializzazione, diciamo così, ma sta invecchiando, per cui comincia a perdere colpi e perde pezzi nella vita. Sono tanti anni che Rocco perde pezzi e continua a perderne, e questo fatto ti mette alla prova, insomma. Credo che sia stanco, forse la parola più giusta è stanco.
0: Scherzando, ogni tanto diciamo che averlo collocato come vicequestore ad Aosta crea anche un problema a livello di idee narrative, perché, insomma, tu non so quante persone hai fatto morire ad Aosta e dintorni. Insomma, ti sei pentito di aver dato quella collocazione, ma soprattutto, in realtà, scherzi a parte, perché hai scelto proprio di mandarlo ad Aosta?
1: No, non mi sono pentito. La Valle d'Aosta resta il posto migliore dove Rocco possa restare. All'inizio lui la prende come una, per lui lo è ancora, non riesce a imparare, non riesce a capire la bellezza della Valle d'Aosta, è un esilio, resta comunque un esilio, ma ormai non ha più Roma neanche, no, non ce l'ha più, non ha più Roma, quindi anche Roma non gli appartiene più, non c'è più niente che lo faccia, gli faccia desiderare di tornarci. Resta la Valle d'Aosta e resta la vita da affrontare giorno per giorno per Rocco. Rocco non ha nessuna proiezione verso il futuro. Aosta o Roma a questo punto della sua esistenza è esattamente la stessa cosa. Quindi va benissimo, resta lì, va bene, per la narrazione, sì, resta da Aosta. Sì, c'è questa sospensione della credibilità che comincia un po' a pesare, perché sono un sacco di morti in Aosta e Valle d'Aosta, comincia a mettercene tanti, infatti ogni tanto li faccio morire nei paesi limitrofi, in Piemonte o giù di lì, o in Svizzera. Sì, a un certo punto dovrò anche, se si riempie troppo, dovrò per forza di cose mandarlo da un'altra parte.
0: Ogni tanto però Antonio Manzini si prende delle libertà, insomma una libertà da Rocco Schiavone, e scrive anche altro, come per esempio Quando Pinocchio non c'era, pubblicato sempre da Sellerio, che è in realtà una raccolta di racconti sui personaggi di Pinocchio visti da alcuni scrittori, Valeria Parrella, Fabio Stassi, Maurizio Maggiani e così via. Tu hai fatto una piccola prefazione e ti sei tenuto per te i personaggi del Gatto e la Volpe. Perché raccontare i protagonisti di Pinocchio prima che incontrassero Pinocchio? Qual è la potenza narrativa?
1: È una curiosità, è un'idea che mi era venuta e che penso invece sia andare a scoprire le radici di una narrazione così importante come Pinocchio. Chiedersi dove stavano il Gatto e la Volpe, il Grillo Parlante, la Fatina, il Pesce-Cane prima dell'arrivo di questo pezzo di legno è un po' come qual era la preparazione non filologica ma proprio letteraria di questo grandissimo romanzo che ci ha comunque influenzato tutti, chi più chi meno, sia nel bene che nel male. Ed è divertente prendersi questa licenza, cioè utilizzare dei personaggi non tuoi ma di un grande scrittore come Collodi e descriverli e farli vivere e agire in totale libertà di narrazione collodiana. Credo che sia questo che poi ha attirato anche gli altri scrittori, che sono Maggiani, Mazzucco, Carlevero, Parrella, Masini e poi c'è Rapino, ci sono io e Fabio Stassi. Tutte e otto credo che ci siamo innamorati proprio di questo gioco letterario, questa voglia di confrontarsi con un libro così importante come Pinocchio di Collodi, considerando sempre la letteratura non qualcosa di statuario, di morto, di fisso, ma qualcosa di vivo. E allora abbiamo voluto omaggiare questo grande scrittore vivendo con i suoi personaggi un suo racconto sostanzialmente.
0: Ma perché tu ti sei tenuto per te il Gatto e la Volpe?
1: Il Gatto e la Volpe perché da quando sono piccolo sono i personaggi che mi hanno più affascinato da sempre. Sono questi due banditi malinarnese, zoppi, ciechi, due truffaldini da quattro soldi che riescono a truffare solo un bambino in realtà, perché non valgono niente. Sono...
0: A te piacciono sempre questi personaggi un po' ammaccati della vita, un po',
1: ma sono i più
0: un po' a metà.
1: Sono i più interessanti, sono quelli non riusciti, quelli che lo stampo non ha avuto dei problemi, quelli che sono magari sono anche autodistruttivi, sono gli esseri umani che non ce l'hanno fatta, sono la parte più tenera poi dell'umanità, perché sono quelli più deboli, anche se a volte sembrerebbero i peggiori. Sono quelli che si sono dovuti arrangiare per campare, che non hanno avuto niente di gratis, di gratuito e che faticano il triplo rispetto agli altri.
0: Grazie ad Antonio Manzini, ora in libreria con I tramezzini di Rocco Schiavone e con Quando Pinocchio non c'era, pubblicati entrambi da Sellerio. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Strade in diretta.
4: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per un incidente da poco avvenuto tra Pero e Ghisolfa verso Torino. Vi segnaliamo che in Emilia la 13 Bologna-Padova è chiusa per un cantiere fino alle 8 tra Altedo e Bologna Interporto. In direzione Bologna si verificano code a partire da Ferrara Sud. In Lazio, sulla 1 Milano-Napoli, code per un camion in panne tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Prudenza infine per la pioggia che condiziona gli spostamenti al centro-sud. È tutto, fate buon viaggio!
3: Il cacciatore di libri.

0: Quanto splende questo nero di Marco Amerighi, pubblicato da Bollati Boringhieri, è un romanzo sulle passioni e le ossessioni, quelle di Lorenzo Viani per la pittura e quelle di Enrico Dei proprio per l'arte di Viani. Lorenzo Viani ha vissuto a Viareggio a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, una famiglia povera. Fin da piccolo scarabocchiava con la punta di un legno fuligginoso. Impara il mestiere del barbiere, ma insomma l'ossessione per il disegno e la pittura è sempre dentro di lui. La madre gli dice: devi pensare solo a dipingere. Va a vivere fra i senza tetto, i vagabondi, poi va a Parigi. I critici lo definiscono eversivo, irregolare, caotico. Picasso addirittura dice di lui che disegna dei bei pupazzetti. Eppure è stato il primo pittore espressionista italiano sicuramente incompreso. La sua storia si intreccia a distanza di anni con quella di Enrico Dei, oggi ottantenne, che sviluppa per l'opera di Viani una vera e propria ossessione. Raccoglie le sue opere, le cataloga, si definisce il suo ultimo testimone. Questa è la storia di due uomini che si incontrano virtualmente a distanza di anni, tant'è vero che Viani è morto nel 36, quindi prima della la nascita di Enrico Dei. Eppure fra i due si capisce che c'è una identità forse di pensiero o di emozioni, tant'è vero che all'inizio del romanzo Marco Amerighi scrive che Enrico confonde i suoi pensieri con quelli di Lorenzo, cioè non è certo che alcuni pensieri, alcune memorie possano essere sue, possano essere del pittore. Marco Amerighi, partiamo appunto da queste ossessioni, partiamo innanzitutto da quelle di Lorenzo Viani, abbiamo detto per il disegno, la pittura, ma anche per gli ultimi e i dimenticati. Poveri e derelitti che definiscono un po' la sua opera, sono i soggetti della sua opera. Lui a un certo punto va a vivere con loro e dice: questo è il modo in cui mi piace vivere. Quali erano appunto le passioni / ossessioni di Lorenzo Viani, pittore?
1: Lorenzo Viani è un artista, ma io direi un uomo unico, e rivendica questa sua unicità durante tutti gli anni della sua vita. Se dovessi sintetizzare forse due elementi che lo rappresentano, sono innanzitutto il fatto che lui, che è un espressionista e quindi racconta la realtà filtrata attraverso la lente dell'emozione, non gli interessa la realtà, lui non crede nella realtà, gli interessa quello che prova e restituire quello che prova.

0: cresce in un quartiere popolare, un quartiere difficile, in cui le persone si spaccano letteralmente la schiena nel lavoro, sono i cavatori del marmo, sono chi costruisce le vele, e lui vede un mondo fatto di dolore, fatto di fatica. E allora lui vuole restituire questa fatica, quindi la formula che trova è il nero. Cioè lui decide di raccontare quello che vede trasfigurato attraverso il nero, che è il colore per lui della fatica. Poi è molto di più, si scoprirà nel libro, perché è un nero che splende, si dice. E l'altra cosa che fa, e diciamo che determina il mancato successo della sua arte, è il fatto che usa questo nero per raccontare gli ultimi, per raccontare quelli che lui chiama i vageri. Questa è una parola meravigliosa che non esiste, è talmente inventivo, talmente geniale, che davvero tira fuori delle parole che non esistono. E questi vageri sta per vagabondi, sta per prostitute, sta per quelle persone che di solito non guardiamo, che lasciamo di lato. E lui invece le rappresenta e li rappresenterà per tutta la sua vita. Addirittura ci saranno dei grandi che riconosceranno il suo talento, come Giacomo Puccini, come D'Annunzio, come Ungaretti, che sarà un suo grande amico, e gli dicono: "Ma tu per chi li fai questi dipinti? Di cosa vivi?" E Lorenzo Viani risponde: "Li faccio per me e vivo di poco."
1: E questo dice tanto naturalmente della personalità di Lorenzo Viani che, per esempio, quando era a Parigi, diceva: "Guardando le opere di vari artisti, guardano le mie e passano oltre", insomma, perché sono opere, insomma, in alcuni casi sono anche un pugno nello stomaco. Però a proposito del nero, che è la cosa molto affascinante della sua opera, tu a un certo punto scrivi: "Il nero racchiudeva tutti i miei tormenti." E poi aggiungi: "E al tempo stesso era la notte buona che proteggeva le porte e le finestre dal libeccio." E poi, insomma, prosegue. C'era una sorta di ambivalenza per lui nel nero. In che senso?
0: Lui lo definiva il nero d'avorio, che è un controsenso, no? È un ossimoro, l'ossimoro che viene restituito poi dal titolo stesso, perché se è vero che lui quello che sperimenta è una vita fatta di fatica, però è anche un mondo in cui il poco che si ha lo si mette in condivisione. Lorenzo Viani cresce in una Viareggio operaia intrisa di ideali anarchici, e quello che il mondo in cui lui vive è un mondo in cui la miseria fa parte della vita. Come dire, non ci si scoraggia, piuttosto si va a chiedere l'elemosina. E quando lui inizierà a vivere, perché lui desidera vivere come i vagabondi e diventa egli stesso un vagabondo, andrà a chiedere il pane. E quindi in questa miseria c'è il suo passato, ci sono anche i suoi anni felici, ma c'è anche l'idea di provare a restituire il fatto che c'è una dignità della fatica, c'è una nobiltà d'animo della fatica, che lui chiama nero d'avorio, e che Enrico, anche lui, quando si dedica a Viani, reinterpreta, provando addirittura a raccontarlo a sua moglie in una scena a cui sono molto legato del libro, perché a sua moglie Grazia, per provare a far capire l'amore sconfinato che ha per Lorenzo Viani, gli dice: "Guarda il sole." E lei ovviamente dice: "Ma no, non lo voglio fare, mi accecherei." "Ma tu fallo, fidati." Lo fa, ovviamente si acceca, maledice Enrico. Enrico gli chiede: "Che cosa vedi?" E lei dice: "Non vedo niente." "No, qualcosa vedi." "Vedo tutto nero," risponde lei. E lui però dice: "Sì, certo, ma è un nero che splende." Dato che in storia dell'arte si dice che per creare il bianco perfetto, il bianco ottico, si mette una goccia di nero, la storia di Lorenzo Viani ci insegna che anche nel nero più profondo c'è una goccia di bianco, c'è uno splendore, c'è qualcosa che resta nell'aria, come quando guardiamo il sole e vediamo tutto nero, ma siamo anche accecati. E questa è l'arte di Viani.
1: Che cos'era per lui essere anarchico?
0: Non è semplice risponderti. Per farlo in breve, potrei dirti che c'era un refrain, una frase che si sentiva dire in quegli anni e che rappresenta molto Lorenzo, e che era: né servire né essere serviti. E questo racconta Lorenzo perché per tutta la sua vita lui cercherà un equilibrio molto difficile fra continuare a essere unico, geniale, inclassificabile, e però appartenere anche a un gruppo di simili. Per questo anche di essere riconosciuto e amato. Tutti noi vogliamo essere inclassificabili, ma tutti noi sentiamo il desiderio di appartenere a qualcosa, di essere riconosciuti. La cosa incredibile di Lorenzo è che lui ha la visione dell'artista, e purtroppo, per certi versi, gli impone una responsabilità, cioè di non cedere.
1: Lorenzo Viani è stato un pittore incompreso.

0: Fatto, non ha venduto credo neanche un'opera in vita. Quello che ha cercato di comprenderlo ed è diventato quasi ossessionato dalla sua opera è stato appunto Enrico Dei, che non è un curatore, non è un esperto d'arte, è una persona, un uomo normalissimo che a un certo punto viene folgorato dall'opera di Viani. Tu racconti nel libro il momento in cui vede per la prima volta un disegno preparatorio per un'opera che gli riporta alla memoria il momento in cui aveva visto quell'opera e lui davanti a quel disegno, da uomo adulto, piange, si commuove, piange per se stesso, per sua madre, per la sua vita, per Viani, per tutto. Che cosa rappresenta quel momento lì?
1: Rappresenta la scoperta di un amore che lui ha tacitato per tutta la vita. Enrico arriva da Firenze a Viareggio quando ha soltanto 6 anni. I suoi genitori si sono lasciati, separati, siamo ancora lontani dal divorzio, però quello che capisce è che suo padre era un violento e sua madre ha dovuto scappare. Enrico arriva e la prima cosa che vede alla stazione è un grosso quadro di Viani. Si sofferma sui lavoratori del marmo in Versilia. Noi, diciamo, lettori adulti, navigati, vediamo anche delle cose strane, vediamo delle montagne apuane rappresentate come se fossero cubiste, quando in realtà il cubismo è già belle che è morto in quel periodo. Ma Enrico invece vede se stesso in quel quadro. Cioè vede una donna che ha in mano un bambino e nella donna vede sua madre e nel bambino vede se stesso. Qui faccio anche un'autocritica agli scrittori, ai curatori. Spesso quando conosciamo così tanto un oggetto, passiamo dalla parte opposta, l'amore diventa possessione, ci sentiamo gli unici titolati a parlare di quell'argomento, di quella cosa. Enrico no, Enrico mai, proprio perché anche lui è un vagero, anche lui è un alternativo, anche lui è un ribelle, uno che quando inizierà a portare le opere di Viani in giro dovrà sentirsi dire sempre la stessa domanda: sì, ma lei chi è? A che titolo lo caldeggia? E lui risponde una frase che anche Lorenzo dice spesso, a testimonianza del fatto che queste due persone si parlano attraverso il tempo, e lui dice: io non sono nessuno, oppure al positivo sono solo me stesso.
0: E infatti Enrico percepisce da subito un'affinità profonda con Lorenzo Viani, con le sue opere. Gli fai dire sostanzialmente che ha quasi il dubbio che i suoi pensieri e i suoi ricordi siano suoi oppure siano di Viani. Cioè c'è un momento in cui probabilmente mescola nella sua testa queste sue identità. In che modo, secondo te, scrittore, naturalmente, questa cosa ha avuto effetto nella vita di Enrico?
1: Ha avuto moltissimo effetto perché quando si dedica tanti anni, tanti sforzi a qualcun altro, con alcune tiepide soddisfazioni, ma queste soddisfazioni poi non lasciano un segno e incominciano a trasformarsi in ricordi, subentra un po' la sensazione che tutto quello di buono che è stato fatto in passato e il presente invece perde colore e il futuro sarà ancora con meno gioie e meno riconoscimenti. Enrico ha dedicato la propria vita a un fantasma ed è diventato lui stesso un fantasma, ma è ancora vivo. E guarda, ti dico questo, l'ho frequentato molto Enrico, non sono mai salito in casa sua. Cioè io entro, varco la soglia, entro nel corridoio, giro a sinistra, entro nel suo studiolo, ma grazie alla moglie non mi ha mai fatto salire a casa e non l'ha fatto per ingratitudine, ma l'ha fatto perché i fantasmi di Enrico devono rimanere con Enrico, non devono salire in casa, non devono diventare fantasmi suoi, della figlia, della nipote. E questo ti dice che peso porta sulle spalle. È un peso enorme, è un amore, una dedizione, ma ti dice davvero di quanta responsabilità, lo sforzo che una persona del genere può decidere di fare.
0: Grazie a Marco Amerighi, ora in libreria con Quanto splende questo nero, pubblicato da Bollati Boringhieri. Ricordo Marco Amerighi era anche l'autore di Randagi, che era stato già ospite al Cacciatore di Libri ed era stato finalista al Premio Strega. Grazie Marco Amerighi.
1: Grazie Alessandra, è sempre un piacere.
0: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Ci trovate anche sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Grazie in regia ad Anna Riva. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Ah, che stress.
5: Pack.
4: Non ho tempo per fare nulla.
5: Pack.
4: Troppi pensieri per la testa.
5: Pack.
4: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pack.
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Sono le 7.
2: GR24, il sole 24 ore.
20: Dopo le minacce di annessione, Trump firma l'accordo sulla Groenlandia, al via anche le nuove sanzioni alla Russia. Stretto di Bab el-Mandeb, il ministro Crosetto chiede più navi a Bruxelles. In Arabia Saudita ha colpito un jet italiano. A 13 anni accoltella l'insegnante a Roma, difendala un compagno del Congo, la prof inneggia la remigrazione. Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale, aveva 83 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Partiamo dall'ultimo titolo. Avete sentito, è morto Sandro Mazzola. Ad annunciarlo il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter. All'età di 6 anni perse il padre Valentino, morto nella strage di Superga. Nella sua carriera ha conquistato 4

0: confermando una firma fin dalla prossima settimana. Nessuna conquista della Groenlandia, insomma, come aveva rivendicato Trump, spaccando la NATO. Accordi che risalgono agli anni 50, oltretutto, già davano agli USA ampi poteri militari nel territorio. Trump non si è fermato qui negli annunci. Il secondo è stato ancora più controverso e aggressivo, uno shock domestico. Ha messo al bando dalla Casa Bianca la CNN, MS Now e Politico per il presunto crimine di diffondere notizie false ai danni del presidente e della sua amministrazione. Un bando contro i media con effetto immediato. Non è chiaro come questo divieto verrà applicato né se sia legale, ma i critici hanno denunciato un messaggio intimidatorio. Secondo Reporter Senza Frontiere, gli Stati Uniti sono ormai caduti al 64esimo posto nella classifica globale della libertà di stampa, un record negativo. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
1: E sempre Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina, poco dopo che il provvedimento ha ottenuto l'approvazione del Congresso in settimana. La normativa colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, oltre a prendere di mira il presidente Vladimir Putin e altri funzionari. Conferisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India. Oggi intanto, primo giorno di voto in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento.
2: Seconda giornata di elezioni in Russia, dove si vota per il rinnovo della Duma, e più che una vittoria, il partito di Putin, Russia Unita, cerca un trionfo che certifichi l'unità del paese attorno al presidente. Uniti contro le forze centrifughe finanziate da fuori, recita la campagna elettorale. Il presidente ucraino Zelensky intanto prepara un possibile incontro con Donald Trump la prossima settimana durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non lo rassicurano certo i segnali discordanti che anche questa volta arrivano da Washington. Trump, secondo il New York Times, starebbe anche preparando accordi privilegiati da proporre a Mosca, poco vincolati alla fine del conflitto. L'Europa vorrebbe mantenere la linea dura, ma il COREPER, il Comitato degli Ambasciatori dei Paesi UE, non sta trovando l'intesa sul rinnovo delle sanzioni già esistenti a persone e società russe. Lo stallo è collegato anche alle prime richieste di risarcimento per i beni russi congelati in Europa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, stando a rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese. Il ministro della difesa Guido Crosetto chiede a Bruxelles la presenza di più navi nello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, ormai finito sotto il controllo degli Houthi. La missione europea Aspides sta intervenendo per scortare i mercantili, ma per Crosetto non sta facendo abbastanza.
3: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro, scortato attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Breve interruzione nella notte del traffico aereo presso l'aeroporto a Lussemburgo per l'avvistamento di droni che effettuavano un volo non autorizzato all'interno del perimetro aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto del Lussemburgo sono riprese, ha comunicato la struttura sul proprio sito web dopo la sospensione adottata come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e dei velivoli. Adesso parliamo di caro energia. La tassazione degli extra profitti energetici approva sul tavolo dell'Ecofin a Dublino.
4: La richiesta di una tassa europea sugli extra profitti delle società

0: bolletta energetiche per aiutare famiglie e imprese sul caro energia era arrivata nei mesi scorsi da Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. La discussione è cominciata all'Ecofin che si chiude oggi, ma la Commissione continua a frenare. È una decisione che spetta ai singoli stati. Fredda anche la Francia, mentre insistono Germania e Italia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Credo che il consenso si allargherà. Se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
0: Giorgetti torna poi sul bollo auto e difende la scelta di finanziare tre quarti del taglio 2027 con i risparmi del PNRR.
1: Una parte di questi 2 miliardi e 3 sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
0: La manovra di bilancio non sarà conservativa, aggiunge Giorgetti, ma le risorse disponibili si capiranno dopo il dato Istat sul deficit martedì prossimo e di conseguenza se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E bollo auto e caro energia restano al centro del dibattito politico.
3: Alle critiche delle opposizioni la maggioranza replica rivendicando l'abolizione del bollo auto. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, assicurano Fratelli d'Italia e Lega, mentre da noi moderati Gelmini ripete che non ci saranno tagli per le regioni.
4: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
3: Nel centro-sinistra a tenere banco è la richiesta di collaborare sul caro energia rivolta al governo dalla segretaria del PD Schlein, che nonostante il no di AVS e 5 Stelle tiene il punto sulla sua proposta.
5: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
3: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma che verrà portato al tavolo con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Alessandro Di Battista è uscito ieri dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle ha ringraziato sui social il personale sanitario dell'ospedale. Nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. La cronaca ci porta a Roma, dove un ragazzino di 13 anni in terza media ha coltellato l'insegnante.
6: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un 13enne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il 13enne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal 13enne. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sentiamo il commento di Paride Braibanti, docente della scuola di specializzazione in psicologia della salute delle università di Bergamo e Roma La Sapienza, al microfono di Roberta Giordano.
7: Ci sono alcuni elementi del modo in cui la vicenda viene ricostruita che meritano attenzione, non per spiegare quel ragazzo, ma per interrogare il contesto più ampio in cui il gesto sembra aver avuto la sua origine. Il gesto non sembra un'esplosione improvvisa, sembra qualcosa di preparato nelle ore e nei giorni precedenti. Questo si è confermato, è ancora più preoccupante di uno scatto d'ira. Vuol dire che un disagio si è accumulato a lungo, silenziosamente, senza che nessuno se ne accorgesse. Secondo, in episodi come questi, e purtroppo non è il primo perché la cronaca ne ha già riportati alcuni anche vicini, anche qualcuno anche vicino a Bergamo dove io insegno, perché c'è un elemento di messa in scena che va evidenziato, pensato per essere ripreso, diffuso sui social. Non entro nei dettagli perché descrivere i rischi di alimentare è proprio quella logica emulativa che va contrastata. Mi limito a dire che è un fenomeno reale e documentato che riguarda l'ecosistema digitale in cui i ragazzi crescono, non solo la scuola.
2: Non ho mai istigato nessuno a fare certificati falsi, si difende il medico Nicola Cocco, accusato dalla procura di Ravenna insieme ad altri 3 colleghi di associazione a delinquere per aver organizzato una presunta rete per contrastare il trasferimento di migranti nei centri di permanenza per i rimpatri. Oggi alle 18 a Milano, manifestazione di solidarietà della rete No CPR.
8: I centri di permanenza per i rimpatri fanno ammalare, come certificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi abbiamo costruito una campagna alla luce del sole che ha portato a discutere in questo paese della patogenicità di questi luoghi dove le persone migranti soffrono, subiscono violenze e muoiono. Con queste parole si è difeso l'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, indagato dalla Procura di Ravenna per associazione a delinquere perché avrebbe realizzato insieme ad altri certificati falsi di incompatibilità dei propri pazienti con le condizioni di un centro di permanenza per il rimpatrio. Non ho mai istigato nessuno a fare certificati falsi, sottolinea Cocco, che pone un interrogativo. Chi ha stabilito che i certificati siano falsi? Un altro medico? C'è stata una controperizia medica sui pazienti? Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed ora la pagina sportiva con il calcio.
9: È il giorno di Roma-Inter che ha il profumo di una sfida a scudetto, anche se siamo soltanto alla quinta giornata. Appuntamento alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Per Gasperini si tratta di portare la sua squadra all'esame di maturità contro quella che ritiene la più forte d'Italia.
10: Io credo che, come sottolineano un po' tutti, senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti, che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa.
9: Il sabato della Serie A prevede anche Udinese Cagliari e Bologna Torino alle 15 e dopo il match dell'Olimpico la sfida Venezia Lazio in serata. Ieri prima vittoria stagionale del Monza 2-1 con il Sassuolo, doppietta di Varela e rete di Azic. Intanto Roberto Mancini ha fatto la prima lista di convocati della sua avventura bis, 34 giocatori, 9 debuttanti. Si tratta di Dumbia, Romano, Zoma, Ghilardi, Vergara, Caiodé, Esposito, Pessina e Coadiot. E per chiudere l'inchiesta Arbitropoli, la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione del filone delle bussate in sala VAR. Nessuna frode, scagionato l'ex designatore Gianluca Rocchi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E prima di chiudere, una novità che riguarda Radio 24. Oggi parte la nuova stagione del programma Immagini, uno sguardo sull'attualità, in versione rinnovata, in onda il sabato dalle 8.30, con l'analisi delle notizie della settimana, in conduzione Valentina Furlanetto con Riccardo Barlam. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleoni in regia. Giorno 24 torna alle 7.59.
11: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
17: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
19: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: E con
20: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
22: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
23: Primo giorno di scuola, svegliati! Andiamo al primo giorno di scuola!
24: Non voglio andare a scuola, ancora 5 minuti!
23: Ma tu, papà, io!
24: Va bene!
23: Alzati, c'è la scuola!
24: Sveglio, che succede?
23: Scuola, oggi comincerà a scuola!
25: E anche quest'anno il nuovo anno è iniziato. Sveglia che torna al suo posto, cartelle, libri, zaini, frenesia che riprende. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Quelle che cambiano sempre più in fretta sono però le scuole, perché l'onda lunga delle culle vuote, dai e dai, ormai è arrivata nelle aule. Ci arriviamo col nostro pallottoliere, prima la nostra storia. Per una scuola che chiude, una che apre. Quest'anno non si sentirà la campanella, Ceresole Reale, comune montano a 1600 metri di altitudine, siamo in Piemonte. Due soli alunni, due fratelli, ha avuto per lungo tempo il titolo di scuola più piccola d'Italia, il più grande però è passato alle scuole medie, il più piccolo andrà altrove. Il titolo è passato ufficialmente a Ginostra sull'isola di Stromboli. Qui una sola alunna e un solo insegnante dal 10 settembre in classe. È la prima volta che la scuola viene riaperta dopo 20 anni, decisione su cui è stato irremovibile, e saluto il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, benvenuto.
26: Rifacciamo una scuola che c'era, la frazione di Ginostra aveva più abitanti e poi lentamente gli abitanti sono diminuiti e quindi la scuola a un certo punto si era chiusa circa 20 anni fa.
25: Con una sola alunna, dicevamo.
26: Intanto sappiamo che la mamma della bimba interessata è incinta, quindi ci sarà presto un altro bambino, quindi questo è un buon segno, però penso di sì, perché insomma il nostro orientamento è quello di non più costringere i bambini ad andare a scuola dove ci sono le scuole, ma viceversa di creare le scuole dove ci sono i bambini. Abbiamo già messo in atto con l'isola di Alicudico, dove si è riaperta la scuola con dei bambini l'anno scorso. Stiamo mettendo in atto anche con l'isola di Filicudi, dove una bimba, questa volta non per bimba finita le elementari, voleva rimanere lì nell'isola e quindi abbiamo fatto in modo che lei possa fare le medie nell'isola e così via. Quindi il nostro orientamento è quello.
25: Aula o didattica a distanza?
26: Si possono ben combinare, cioè con dei giorni di presenza. Il problema è fare una scelta, se scegliere sempre quel sistema che è stato attuato negli anni, spopolamento e quindi concentrazione delle scuole, oppure quello di stare più vicino alle famiglie.
25: La vostra di scelta è netta, mi pare.
26: Nettissima. Laddove le famiglie decidono di rimanere nel posto dove vivono, noi cerchiamo di realizzare la scuola per i loro bambini.
25: Ma i costi sono sostenibili?
26: Nel caso di Ginostra, intanto il locale l'ha messo a disposizione la parrocchia. Il costo dell'insegnante, un insegnante di sostegno, vedremo cosa succede.
25: Allora, che dire? In bocca al lupo, buon inizio d'anno.
27: Primo giorno di scuola, arriviamo, pronti ad imparare e a farci una cultura. Che cosa ti ho detto a proposito dell'oceano?
23: Che è pericoloso.
27: Ah, così mi piace.
25: Eh già, e non solo quello, scuole sì o no, aule con un solo studente o comunque pochi, una scelta da fare che potrebbe in futuro riguardare molte più scuole e zone e che già negli ultimi anni ha fatto chiudere più di un plesso, perché appunto le culle vuote non restano sempre culle ma diventano banchi vuoti. Allora facciamo solo un conto, pensateci, gli edifici che ospitano le scuole risalgono in gran parte agli anni 70 e 80, quando però la popolazione cresceva e servivano strutture ampie pensate per accogliere intere generazioni. Oggi quelle stesse scuole, spesso, non ovunque ovviamente, sono sovradimensionate, costose da mantenere e non sempre adeguate agli standard energetici e funzionali. Ne serviranno di qui ai prossimi anni magari di più piccole ma con l'aria condizionata? I numeri cambiano il totale?
18: Facciamo i conti.
25: E saluto Barbara Romano, Fondazione Agnelli, che questi conti li ha fatti e per questo la ringrazio moltissimo apposta per noi dell'economia delle piccole cose. Allora, la nostra premessa regge, come siamo messi?
0: Siamo messi male, l'inverno sta diventando un inverno sempre più profondo. 2025 già rispetto al 2018 abbiamo avuto un calo che a seconda delle fasce d'età va dall'8 al 20% di studenti. Ancora più impressionante però se guardiamo i dati per il futuro, e noi abbiamo fatto qualche conto fino al 2040. Nei prossimi 5 anni il calo sarà intorno al 9%, che arriva al 21% nel 2040. Quindi questo cosa significa, parlando di numeri? Che adesso abbiamo una popolazione di circa 9.400.000 studenti, ne perderemo 2 milioni. In 15 anni.
25: 2 milioni, insomma, sono tanti, ma siamo ancora, come si dice spesso, un paese a due velocità?
0: Sì, abbiamo un nord che tiene un po' di più, e il centro e soprattutto il sud che perderanno moltissimo. Il mezzogiorno complessivamente arriverà a una perdita del 27%, mentre invece il nord si assesterà sul 15%, quindi che a livello di regioni abbiamo delle differenze sensibili. Ad esempio la Liguria è quella che perde meno. È una bella notizia, relativa, semplicemente la Liguria è una regione che è già la regione più vecchia d'Italia da molto tempo, quindi dove sostanzialmente il calo demografico c'era già stato prima. Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, insomma le regioni del nord dell'Emilia Romagna tengono, mentre invece Sardegna e Basilicata superano una perdita del 30%.
25: La Liguria, ad esempio, dice però che vorrebbe smentire questo dato puntando sull'attrarre i giovani. Aggiungiamo gli studenti stranieri, bastano a colmare il gap?
0: Ni, ad esempio, se guardiamo Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, ma anche la Liguria, per le proiezioni al 2025, al 2035 e al 2040 prevedono un incremento dei bambini tra gli 0 e i 2 anni, che sono però dovuti a fenomeni di migrazione sia internazionale sia interna. Questo in parte ci spiega anche perché una parte di quello che succede al nord avviene a scapito del sud, c'è una migrazione dei giovani in età fertile e poi c'è la migrazione esterna. Quello che è sicuramente vero è che in queste regioni dove c'è una lieve ripresa sulle fasce più giovani sono quelle dove c'è più migrazione internazionale.
25: Il calo era annunciato, non è stato proprio a ciel sereno, appunto perché si faceva per le culle. Allora, rispolveriamo un altro stacco che ci è caro.
18: Com'è andata?
25: E non per fare le Cassandre, ma sta andando come si era previsto?
0: No, in realtà la situazione è decisamente peggiorata rispetto alle previsioni che c'erano nel 2018, in particolar modo purtroppo dove le fasce colpite sono proprio quelle 0,2 e 3,5 anni, addirittura c'è una stima al ribasso di quasi il 20% rispetto a quello che si ipotizzava nel 2018, quindi in qualche modo non si sa se sia il Covid oppure no, non solo sono peggiorati il fenomeno di riproduzione ma sono anche peggiorate le previsioni precedenti.
25: Quindi smentite le previsioni ma non in meglio.
0: Esattamente.
25: Abbiamo parlato di bambini, l'effetto anche sugli insegnanti?
0: Sì, ovviamente tutto questo si ripercuote in teoria sul numero di insegnanti che potrebbe essere necessario, ad esempio se vogliamo vedere nel nord-ovest in generale, nella fascia 0-18 si parla di un calo di quasi 18% del numero di insegnanti rispetto a quello oggi necessario, nel centro circa il 25% e nel mezzogiorno arriviamo quasi al 28%. Questo però è un conto fatto a numeri dati, cioè dicendo questa è la previsione demografica, contando che mediamente le classi nella primaria, nella secondaria, primo e secondo grado hanno un numero medio di studenti pari a tot, i conti che abbiamo fatto ci portano a dire che questi teoricamente potrebbero essere gli insegnanti in meno. Però le scelte politiche.
25: In teoria, perché detto cinicamente, risolviamo il problema delle classi senza insegnanti, visto il balletto di supplenti precari, cattedre scoperte? No, si può ripensare.
0: Ci possono essere, la politica può scegliere di fare delle politiche di istruzione in usciti dati OCSE, tutt'altro che incoraggianti anche per l'Italia. Quindi,
25: meglio degli altri, ma non benissimo i dati.
0: E diciamo meno peggio, ci possono essere tante cose, tempo scuola prolungato ad esempio anche nella secondaria di primo grado e nella secondaria secondo grado, rafforzamento del sostegno, organici più stabili, classi meno numerose, o anche una riallocazione delle risorse tra diversi territori e diversi gradi di istruzione, non esclusa l'università.
25: Un fatto è certo, quello che dicevamo, inverno demografico è non culle vuote ma aule vuote.
0: Decisamente sì.
25: Voi che ne pensate? Economia delle piccole cose, @radio24.it, podcast, social, ci trovate, noi siamo qui, torniamo anche con la prossima storia, la prossima economia. Grazie come sempre in regia, vi aspetto e un saluto da Anna Migliorati.

0: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
13: Tempo in diretta.
14: Ben trovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile, ma con un cielo nuvoloso, irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Il mio consulente del lavoro? È differente! E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero.
16: Il loro ingrediente segreto?
15: I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Resistenza,
10: velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
16: In primo piano.
20: Una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini. Vediamo insieme quelli che sono i quotidiani oggi in edicola. Diamo uno sguardo alle prime pagine nel tempo che abbiamo a disposizione. Partiamo come di consueto dal Sole 24 Ore, titolo di apertura: concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. Ovvero, nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità, i conti del ravvedimento speciale per 460 mila chiamati a rinnovare il patto e il conto alla rovescia per aderire all'accordo, scelta entro il 2 di novembre. Ovviamente tutti i dettagli nelle pagine interne, altre questioni in evidenza. Con una foto notizia, per così dire, si parla di spazio. Dai dati dei satelliti Iride, 400 prodotti sul mercato per pubbliche amministrazioni e aziende. I dati raccolti dal satellite diventano prodotti da vendere sul mercato, e nell'immagine i satelliti della costellazione italiana. E se questo è il tema appunto a cui rimanda la fotografia in prima pagina sul Sole 24 Ore, altri approfondimenti riguardano ovviamente, va bene, i temi delle borse, l'approfondimento settimanale sull'andamento delle borse internazionali, ma per quel che riguarda invece casa nostra, Intesa Montepaschi, ecco la roadmap dell'OPAS dopo l'ok IVAS, attesa per la BCE, il responso è atteso nella seconda metà di ottobre. E poi il rimando al tema degli extra profitti: l'Unione Europea apre sugli extra profitti, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto fiducioso, il consenso sul tema si allargherà. I temi della energia sono trasversali a tutti i quotidiani oggi, chi per un verso, chi per un altro. Ovviamente la crisi e l'aumento dei prezzi dell'energia e dei tutti i combustibili fossili sui mercati creano molto allarme, e poiché non si vede la fine di questa crisi, se ne discute molto e anche si discute di come poterla affrontare. Tra i tanti comparti che vengono colpiti, Food 24 ci ricorda che c'è quello della zootecnia. Gli allevamenti sono colpiti dal caro carburanti. C'è poi l'approfondimento a firma di Alessio Romeo. Ma ovviamente non è l'unico. Noi nel corso della puntata di oggi di Si può fare, ad esempio, parleremo, visto che c'è il Cersaie a Bologna in vista e Radio 24 come di consueto vi partecipa, dicevo, noi a Si può fare parleremo del caro energia per chi è nel mondo della ceramica e quindi comunque per le industrie energivore, quelle che non possono fare a meno di avere consumi alti. Ci domanderemo cosa si può fare per loro. Andiamo a Plus 24, però a questo punto il tema di oggi molto interessante anche per chi vi parla. Non è mai troppo tardi è il titolo, si parla di previdenza integrativa, un over 50 può sfruttare appieno i vantaggi fiscali anche se, scrive Plus 24, avvia il piano pensionistico in ritardo. I ritorni attesi non possono però chiudere del tutto il gap tra l'ultimo stipendio e l'assegno previdenziale. E poi ecco le alternative più valide per le diverse fasce di età. Gli articoli a pagine 4 e 5 dettagliano questo tema. Da un lato over 50 e previdenza, le vie per integrare la futura pensione, appunto, e poi gli spaccati, i dettagli su temi come a chi conviene liberare dal fisco il TFR tenuto ancora in azienda, e poi l'ottimizzazione si ottiene con la rendita temporanea. Non abbiamo modo di leggervi ovviamente, né tantomeno di descrivervi tutti i grafici, ma appunto con Plus 24 oggi in edicola c'è a disposizione tutto l'approfondimento. Andiamo a questo punto al Corriere della Sera. tema di, anzi, maggiore evidenza sul Corriere della Sera oggi è l'addio a Sandro Mazzola, appunto ha segnato la storia dell'Inter. Addio a Sandro Mazzola, il grande campione di Inter e nazionale, aveva 83 anni. Con i nerazzurri è stato protagonista di un'epoca indimenticabile per il calcio italiano. Ha vinto scudetti e coppe dei campioni con la guida del presidente Angelo Moratti e in panchina il mago Elenio Herrera. La sua rivalità con Gianni Rivera ha entusiasmato e diviso l'Italia, scrive il Corriere della Sera. Ma se questa appunto è la fotografia in maggiore evidenza sulla prima del quotidiano di Via Solferino, il tema di apertura riguarda il Golfo, l'Italia nel mirino, così si sceglie di titolare la questione che avete sentito anche nel corso dei nostri GR. È stato colpito un nostro caccia, gli UTI attaccano una base in Arabia Saudita e appunto è stato danneggiato l'aereo italiano, non c'è nessun militare ferito, però ovviamente si è acceso un riflettore su questa presenza italiana nel Golfo e sulle sue, diciamo, dimensioni e anche su come procedere. Il ministro Crosetto chiede l'intervento europeo per la missione nel Mar Rosso, c'è tensione nel Golfo, ricorda il Corriere della Sera, i ribelli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano, nessun militare appunto è stato ferito. Altre questioni dalla prima del Corriere, la professoressa accoltellata a Roma in classe da un tredicenne, con la prof doveva riparare due debiti, uno in storia o geografia e l'altro in italiano, sarà storia e geografia e l'altro in italiano, ma a scuola il tredicenne è andato indossando un casco con la GoPro montata sopra, un coltello, una bomboletta di spray urticante e appena ha visto la docente l'ha aggredita, prima lo spray poi il fendente che grazie anche all'intervento di un altro studente non ha avuto conseguenze gravi. Teatro della sequenza shock, una scuola secondaria di Roma a Centocelle ed ovviamente insomma le discussioni infiammano su questo tema, giustamente. Andiamo sulla prima di Repubblica, bollette, il conto è salato. Ecco, vedete anche qui, si torna sui temi dell'energia. Il ministro Giorgetti dice lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese. I dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo, INPS controlli sull'assegno unico. Giorgetti all'Eurogruppo lancia l'allarme sull'aumento dei costi dell'energia e chiede all'Unione Europea di intervenire. Se andiamo poi a pagina 3, Filippo Santelli ripercorre un po' tutte le questioni relative a questa ondata di rincari partita su luce, gas e carburante, 1000 euro in più a famiglia è il titolo. Finora gli italiani hanno pagato il conto della crisi in Medio Oriente soprattutto al distributore di benzina, nei prossimi mesi in imprese e famiglie lo pagheranno sempre di più anche nelle bollette di gas ed elettricità e rischia di essere salato. Ai prezzi di questo settembre, calcola Nomisma Energia, una famiglia tipo in regime di tutela spenderebbe per i suoi consumi annuali di elettricità 136 euro in più di quanto avrebbe speso ai prezzi di un anno fa, un aumento del 18%, che diventa del 31%, ben 366 euro, per il gas,

0: La prima voce di uscita energetica è tutta concentrata nei mesi che verranno. Ovviamente poi ci sono tutti i dettagli che riguardano prima le famiglie e poi appunto le imprese. Le imprese che già da qualche settimana hanno lanciato l'allarme sono ovviamente gli energivori, acciaio, vetro, carta, cemento, ceramica, per cui l'energia rappresenta fino al 30% dei costi. Secondo Gas Intensive, l'associazione che li riunisce, dai valori pre-guerra agli attuali, la bolletta annuale è più che raddoppiata da 8,9 a 21,2 miliardi. Vero è che queste imprese tendono ad assicurarsi sulle variazioni di prezzo, peccato che anche queste protezioni durino un anno, esattamente come chi appunto ha sottoscritto dei contratti a prezzo bloccato per quello che riguarda i privati, quindi le famiglie. Tornando sulla prima di Repubblica, altre questioni sono ovviamente quella del caccia italiano colpito, Crosetto per Aspides, più navi e fondi, un raid in Arabia Saudita, colpito un jet italiano. E poi il tredicenne accoltella la prof per un debito, lei dice: ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo. E poi tutte le discussioni relative alle armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma e dice niente armi all'Ucraina, e sotto il commento invece di Massimo Giannini con il titolo Il dovere di sostenere Kiev. Ovviamente la discussione è anche su come sostenere Kiev, è una questione di armi, è una questione economica, ci sono insomma tanti dettagli su questo che vengono semplificati ovviamente nei titoli dei quotidiani. Andiamo sulla Stampa, prima della viabilità. La Stampa porta al centro pagina un approfondimento impressionante che insomma, suggerisco di leggere, relativa a Huntsville in Texas, la città delle prigioni, ce ne sono ben 7, ma anche la città delle esecuzioni capitali, infatti il titolo è La città delle esecuzioni. E il reportage parla per l'appunto del silenzio di Huntsville in Texas mentre un detenuto viene giustiziato. Ma se questo è un reportage, i titoli in evidenza riguardano innanzitutto, in maggiore evidenza, a 13 anni accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui dice la odiava per i brutti voti. L'insegnante è salvata da uno studente del Congo, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, è stata una delle sue dichiarazioni che tutti riportano oggi. E poi l'attacco alla base saudita dove è stato colpito un caccia italiano, diciamo che è più equilibrato il titolo della Stampa, effettivamente l'attacco non è stato contro l'Italia ma contro la base, nella base si trovava un caccia italiano. Crosetto riporta nessun ferito e poi nel Mar Rosso il ministro chiede alla UE che vengano mandate altre navi. E così appunto la Stampa. Darei la linea alla viabilità a questo punto e poi ci ritroviamo.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Alle porte di Torino, sul raccordo per l'aeroporto di Caselle, a causa di un grave incidente disposto all'uscita obbligatoria allo svincolo 3 di Leini per chi proviene da Torino, si verificano code. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per un altro incidente tra Innesto A8 e Ghisolfo in direzione Torino. E incolonnamenti per incidenti anche sul raccordo Fiera tra la tangenziale ovest di Milano e Vighignolo in uscita da Milano. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'altezza di Imola in direzione Ancona. In Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, rallentamenti per un altro incidente tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Infine, sulla 1 Firenze-Roma, per un mezzo pesante in avaria in un tratto interessato da lavori, code tra Incisa e Firenze Sud in direzione Firenze. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
1: In primo piano.
0: E alle 7.46 riprendiamo la nostra rassegna stampa, cominciamo, ci troviamo a questo punto sulle pagine di Avvenire, in prima linea è il titolo in evidenza e si riferisce al caccia colpito in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el-Mandeb, l'Italia è sempre più coinvolta nei teatri di guerra, Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Diciamo siamo su uno scenario diverso, ovviamente quello di Mosca riguarda il conflitto in Ucraina e i sostegni, diciamo, che sono arrivati dall'Europa e in particolare dalla Gran Bretagna. Ieri è stata convocata, se non sbaglio, l'incaricata di affari dell'ambasciata britannica presso il Ministero degli Esteri russo. Altre questioni dalla prima di Avvenire: accoltella la prof a scuola, la violenza in diretta social, ne abbiamo già parlato, e poi con la fotografia si va allo stadio San Siro di Milano, compie 100 anni ed ha un futuro incerto, ricorda Avvenire. Il 19 settembre 1926, con il primo derby internazionale Milan, si inaugurava lo stadio San Siro, poi intitolato a Giuseppe Meazza nel 1980. Quella dell'80 fu l'estate del mitico concerto di Bob Marley, dei 100.000 spettatori che accorsero in questo impianto che nella sua storia centenaria ha visto esibirsi pugili, artisti e tutti i più grandi assi del pallone. Ora la scala del calcio dovrà essere abbattuta, i ricorsi al TAR, eccetera, eccetera, Avvenire quindi ripercorre la storia dello stadio milanese. Andiamo su Quotidiano Nazionale, dove c'è, io ho l'edizione della Nazione in questo momento. Titolo d'apertura: attacco Houthi in Arabia, colpito un caccia italiano, l'Eurofighter era a terra, fa parte di una task force con 400 militari, nessuno di loro è rimasto coinvolto. Al centro pagina, pugnalata da studente tredicenne, la prof dice l'ho già perdonato, ma tra le varie notizie spicca in questa edizione della Nazione anche questa: una maxi multa per omessi redditi a un viareggino, un imprenditore vanesio che ha mostrato il suo lusso in televisione e la finanza lo ha beccato. Questo noto imprenditore, preparatore atletico di Viareggio, aveva parlato in una trasmissione Dritto e Rovescio a Mediaset vantando di spendere 30.000 euro al giorno, un'ostentazione di vita da sogno che fece discutere il pubblico, ricorda il collega Daniele Massaglia, che scrive l'articolo, ma non solo ha fatto discutere il pubblico, ha attirato l'attenzione della finanza. Il Messaggero: Roma shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, la docente salvata da uno studente congolese, non è grave fortunatamente, però tutti, ovviamente il Quotidiano Romano dedica moltissimo spazio e moltissime interviste a questa vicenda. Più sotto: Houthi colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi, e la fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el-Mandeb. Quindi il richiamo alla questione del bollo, il taglio sul bollo auto, per molti ma non per tutti, ricordiamo, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR, economie di gestione, risorse nazionali, dice. Sul Fatto Quotidiano, al centro pagina la fotografia del ministro Crosetto e del presidente della Repubblica Mattarella. Siamo in guerra senza dirlo, agli italiani e al Colle, è il titolo scelto per la vicenda appunto del caccia italiano colpito in Arabia Saudita. La milizia yemenita centra un Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. E poi la vicenda viene commentata dal direttore Travaglio in prima pagina, ovviamente poi con le cronache nelle pagine interne. Travaglio che inizia così: ieri, a causa dell'attacco degli Houthi yemeniti che l'ha centrato in pieno, abbiamo scoperto che l'Italia ha o aveva un caccia Eurofighter nella base saudita di Taif, dove schieriamo la task force Air Arabia con 400 militari. Lì, ad agosto, grazie ad uno scoop del giornale, scoprimmo di avere altre decine di militari. Una porzione di un'altra task force, la LAND, formata da almeno 260 uomini fra Arabia, Bahrain ed Emirati, con batteria missilistica, e via via segue tutto il dettaglio dello schieramento nell'articolo, nel commento del direttore Travaglio editoriale. Il giornale invece ha questa apertura. Da una parte la professoressa accoltellata, 13 anni, accoltella la prof in galera, lui e i genitori. Questa citazione che viene posta in prima pagina, e di spalla un'altra vicenda che riguarda un giovane, ma quello di Modena. Che pur avendo un disturbo psichiatrico è stato stabilito con una perizia, nel momento in cui si lanciò con la sua automobile contro la folla il 16 maggio, era consapevole ed era ispirato da un desiderio, diciamo, jihadista. Così è stato stabilito, e quindi il giornale conclude: il jihadista di Modena era capace di intendere. E di questo si occupa il direttore Cerno nel suo editoriale. Rosso come Marte, il pianeta delle scimmie, rosso perché ci governa da tempi della Prima Repubblica, quella sinistra che dell'Italia ha fatto un laboratorio di astrazioni, un pianeta perché segue un'orbita tutta sua, lontana anni luce da chi lavora e vive sulla strada ed è abituato dalle tre scimmie della politica: non vedono, non sentono, non parlano. Modena ne è la capitale, il santuario del modello progressista. La ricetta è semplice: ignorare, non vedere la realtà che bussa alla porta, non ascoltare chi grida che l'islamismo radicale è la grande piaga del secolo. E quindi ribadisce le sue posizioni il giornale, e con lui il direttore del giornale. Sul manifesto il titolo è: salpo subito. Dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas: l'Italia è pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb, ma l'UE vuole protezione, paghi. Se l'UE vuole protezione, paghi. E l'opposizione chiede invece che il ministro riferisca in aula. Si approfondisce poi la questione dei CPR violenti, lo diciamo da sempre, viene intervistato Nicola Cocco, il medico accusato di essere il capo della banda dei dottori. Ma noi dobbiamo correre rapidamente, infine, sulle pagine, mi pare che abbiamo finito, no? Il tempo a disposizione, Paolo Corleoni che è in regia. Dicevo, corriamo quindi sulla pagina prima di Libero. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. Il nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama l'UE, il campo largo si spacca, e ne dà conto poi Libero alla pagina 5 con tutte le posizioni tra PD, 5 Stelle, Alleanze Verdi e Sinistra, anche Azione. Mentre tornando sulla prima c'è anche la fotografia di Dibba dopo il malore. Alessandro Di Battista è tornato in pubblico, almeno sui social, per salutare e dire che presto tornerà. Ci dobbiamo fermare, diamo la linea a GR24. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
8: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 8.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
14: Dopo le minacce di annessione, Trump firma l'accordo sulla Groenlandia, al via anche le nuove sanzioni alla Russia. Stretto di Bab el-Mandeb, Crosetto chiede più navi a Bruxelles, in Arabia Saudita ha colpito un jet italiano. Tredicenne accoltella l'insegnante a Roma, ho pensato di morire ma l'ho già perdonato, dice la professoressa. Addio a 83 anni a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, scrive il club nerazzurro. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura la morte di Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare l'annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Sentiamo il racconto in diretta di Dario Ricci.
16: Appena poche settimane fa si era raccontato in una lunga intervista dal malinconico sapore del testamento alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la propria vita e la propria carriera. Stanotte se n'è andata a 83 anni Sandro Mazzola, sì, proprio quel Mazzola Rivera, l'altra metà di Milano e del calcio italiano negli anni tra il 1960 e il 1970. Lui, emblema della grande Inter di Elenio Herrera, vinci tutto, Rivera di quel Milan altrettanto protagonista in Italia e in Europa, e insieme, pur nella loro rivalità sempre ammantata di rispetto e amicizia, protagonisti a loro volta con la maglia azzurra, campioni d'Europa nel 1968 a Roma, vice campioni in Messico nel 1970, la partita del secolo, sì, Italia-Germania Ovest 4-3, e poi la finale

0: Marco Rubio farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America. La firma dei tre governi è prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Donald Trump annuncia di aver risolto una delle crisi che ha creato sulla Groenlandia. Un accordo con il territorio semiautonomo danese con la Danimarca gli darà mano libera permanente sulla sicurezza militare, vieterà a paesi rivali basi nel territorio e darà diritto di veto agli USA su investimenti. La sovranità rimarrà però immutata, ha detto la Danimarca, confermando una firma fin dalla prossima settimana. Nessuna conquista della Groenlandia, insomma, come aveva rivendicato Trump, spaccando la NATO. Accordi che risalgono agli anni 50, oltretutto, già davano agli USA ampi poteri militari nel territorio. Trump non si è fermato qui negli annunci. Il secondo è stato ancora più controverso e aggressivo, uno shock domestico. Ha messo al bando dalla Casa Bianca la CNN, MS Now e Politico per il presunto crimine di diffondere notizie false ai danni del presidente e della sua amministrazione. Un bando contro i media con effetto immediato. Non è chiaro come questo divieto verrà applicato né se sia legale, ma i critici hanno denunciato un messaggio intimidatorio. Secondo Reporter Senza Frontiere, gli Stati Uniti sono ormai caduti al 64° posto nella classifica globale della libertà di stampa, un record negativo. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
0: E sempre il presidente Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina, poco dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Oggi, intanto, secondo giorno di voto in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento.
2: Incassato il via libera del Congresso, Donald Trump ha firmato una legge che impone nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Energia e difesa ai settori russi colpiti, ma la normativa non risparmia neppure Putin e altri alti funzionari. La legge conferisce inoltre al presidente degli Stati Uniti il potere di imporre dazi fino al 100% ai 5 principali paesi importatori di gas e petrolio russi, tra cui Cina e India. Donald Trump ha firmato la nuova legge poco dopo aver riavviato il dialogo con Kiev e Mosca, dove nelle scorse settimane sono arrivati gli inviati del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino plaude, ringrazio Trump, scrive sui social Zelensky, per aver firmato questa legge di fondamentale importanza e che ora va attuata rapidamente, mentre il presidente russo torna ad attaccare l'Europa e minaccia anche gli Stati Uniti e le loro armi stellari. Bruxelles dice Putin cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Le minacce contro Mosca aumentano con l'allargamento della NATO, ha spiegato Putin durante una riunione della Commissione Militare Industriale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il ministro della Difesa Guido Crosetto chiede a Bruxelles la presenza di più navi nello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, ormai finito sotto il controllo degli Houthi. Una forte esplosione è stata avvertita intanto nella notte a Riyadh.
3: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della Difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia, altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles, Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro scortato attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Caro Energia, la tassazione degli extra profitti energetici approda sul tavolo dell'Ecofin a Dublino, mentre bollo auto e accise restano al centro del dibattito politico in Italia.
4: La richiesta di una tassa europea sugli extra profitti delle società energetiche per aiutare famiglie e imprese sul caro energia era arrivata nei mesi scorsi da Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. La discussione è cominciata all'Ecofin che si chiude oggi, ma la Commissione continua a frenare. frenare è una decisione che spetta ai singoli stati. Fredda anche la Francia, mentre insistono Germania e Italia. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.

0: Credo che il consenso si allargherà. Se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
1: Giorgetti torna poi sul bollo auto e difende la scelta di finanziare tre quarti del taglio 2027 con i risparmi del PNRR.
0: Una parte di questi 2 miliardi e 3 sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
1: La manovra di bilancio non sarà conservativa, aggiunge Giorgetti, ma le risorse disponibili si capiranno dopo il dato Istat sul deficit martedì prossimo e di conseguenza se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Alle critiche delle opposizioni la maggioranza replica rivendicando l'abolizione del bollo auto. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, assicurano Fratelli d'Italia e Lega, mentre da Noi Moderati Gelmini ripete che non ci saranno tagli per le regioni.
3: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
2: Nel centro-sinistra a tenere banco è la richiesta di collaborare sul caro energia rivolta al governo dalla segretaria del PD Schlein, che nonostante il no di AVS e 5 Stelle tiene il punto sulla sua proposta.
4: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma che verrà portato al tavolo con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: La cronaca ci porta appunto a Roma, dove un ragazzo di 13 anni in terza media ha coltellato l'insegnante. Sono addolorata per lui, avrà meditato questa cosa per tutta l'estate, non riesco a pensare a quanto stesse soffrendo e a come potevamo tutti aiutarlo, dice la professoressa Isabella Marsilio in un'intervista al Corriere.
6: Aveva pianificato tutto, su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un 13enne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 cm. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il 13enne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal 13enne. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Adesso una notizia che riguarda Barilla e la nascita di un nuovo polo della pasta da 100 milioni di euro nel sud Italia.
7: Un polo integrato della pasta da 100 milioni di euro a Foggia, in Puglia. Barilla rivede il suo assetto industriale nel sud Italia, migliorando sostenibilità, efficienza produttiva e logistica. Un vero e proprio hub strategico che prenderà forma tra il 2028 e il 2030 con la realizzazione di un molino di nuova generazione a servizio del pastificio esistente e la creazione di nuovi posti di lavoro. Una notizia importante per Foggia, la Puglia e tutto il sistema produttivo del sud, commenta il governatore Antonio De Caro. Contemporaneamente sono in fase di negoziazione avanzata le proposte presentate da Pastificio Liguori per l'acquisizione dello stabilimento di Marcianise, Caserta e di Molino Casillo per i molini di Altamura, Bari e Castelplanio, Ancona. L'operazione definisce un nuovo asse industriale agroalimentare tra la terra del grano duro, il foggiano, e le storiche competenze manifatturiere campane. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E in chiusura la pagina sportiva con il calcio, la Serie A.
8: È il giorno di Roma-Inter che ha il profumo di una sfida scudetto, anche se siamo soltanto alla quinta giornata. Appuntamento alle ore 18, lo

0: L'Olimpico per Gasperini si tratta di portare la sua squadra all'esame di maturità contro quella che ritiene la più forte d'Italia.
1: Io credo che, come sottolineano un po' tutti, senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti, che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa.
0: Il sabato della Serie A prevede anche Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15 e dopo il match dell'Olimpico la sfida Venezia-Lazio in serata. Ieri prima vittoria stagionale del Monza 2-1 con il Sassuolo, doppietta di Varela e rete di Azic. Intanto Roberto Mancini ha fatto la prima lista di convocati della sua avventura bis, 34 giocatori, 9 debuttanti. Si tratta di Dumbia, Romano, Zuma, Ghilardi, Vergara, Caillodé, Esposito, Pessina e Quadio. E per chiudere l'inchiesta Arbitropoli, la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione del filone delle bussate in sala VAR. Nessuna frode, scagionato l'ex designatore Gianluca Rocchi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E tra poco alle 8.30 parte la nuova stagione del programma Immagini, uno sguardo sull'attualità in versione rinnovata con Valentina Forlanetto e Riccardo Barlam. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Paolo Corleone in regia. Giorno 24 torna alle 9.00.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
6: Radio 24 Reportage.
7: L'ombra degli alberi che non c'è. Le città da ripensare. Di Roberta Pellegatta.

0: La fine dell'estate è arrivata e mai come quest'anno abbiamo fatto il tifo per l'autunno. Equinozio in arrivo il 23 settembre, anche il foliage risentirà della stagione torrida che abbiamo vissuto. Caldo record, l'estate 2026 purtroppo non resterà un ricordo, bensì un monito ad attrezzarci, anche se in enorme ritardo per i prossimi anni. Occorre ripensare le città, dove le superfici cementificate non lasciano scampo, dove è difficile trovare l'ombra di un albero ben diversa, ci siamo accorti, da quella che offrono tende o ombrelloni. Di alberi in città torniamo a parlare con uno dei massimi esperti in materia, Francesco Ferrini, professore di arboricoltura all'Università di Firenze.
1: Quello che ha detto lei è la pura verità, cioè sotto gli alberi in primis le superfici

0: si scaldano meno e quindi riemettono anche meno calore. In secundis l'acqua traspirata dalle foglie contribuisce a raffrescare l'ambiente e questa ombra quindi restituisce alla persona qualcosa che è sempre più prezioso, cioè non è solamente l'ombra, è anche un miglioramento dell'umidità atmosferica e ovviamente della temperatura. Diciamo che l'ombra degli alberi l'ho definita una risorsa civica.
1: Una risorsa civica che non si crea in un minuto, ma neanche in un anno, a dire il vero. È stato proprio lei, professor Ferrini, a sottolineare ultimamente il problema degli alberi che non ci sono, o meglio, che non sono a disposizione delle amministrazioni che stanno lanciando ambiziosi piani di riforestazione urbana, eccetera, eccetera, perché gli alberi che i nostri vivai stanno tirando su, in realtà sono quasi tutti destinati all'estero, però perché, diciamo così, li ha prenotati facendo una programmazione.
0: Sì, c'è una carenza non tanto di alberi ma di programmazione, cioè noi abbiamo iniziato a progettare città più verdi e questa è una cosa giustissima, ma non abbiamo pensato a programmare un sistema produttivo capace di fornire nei tempi necessari il materiale vivaistico di qualità. E siamo forse a un decimo, ma non vorrei dire anche a un centesimo di quella che è la reale necessità, ma il ciclo biologico di un albero, che va dalla raccolta del seme alla propagazione alla crescita dell'albero fino alla misura in cui esso può essere venduto, impiega dai 3 ai 7 anni. Ecco, questo nessuno lo considera, cioè non è che possiamo dire il prossimo anno pianto 1 milione di alberi, perché non è così. Paghiamo degli errori precedenti, paghiamo un ritardo anche nelle decisioni e paghiamo anche un ritardo in quella che è la programmazione vivaistica. In realtà i nostri vivai sono i migliori del mondo, ma non siamo altrettanto bravi a convincere i decisori politici che le piante hanno bisogno di tempo per crescere e poi per insediarsi una volta messe a dimora.
1: Sono stati abbandonati o non sono più produttivi molti dei vivai regionali forestali pubblici, però ci sono i vivai privati, professor Ferrini.
0: I produttori vivaisti sono pronti anche a fare quel salto di produzione che sarebbe richiesto. Devo dire che da questo punto di vista la legge sul florovivaismo recentemente promulgata in questo senso ha dato un impulso fondamentale, prevedendo i famosi contratti di coltivazione, cioè contratti fra la pubblica amministrazione e il produttore vivaista, che in questo modo garantiscono entrambe le controparti. La prima pietra è stata posta o il sasso nello stagno è stato gettato, io credo non si possa altro che migliorare.
1: Quali sono gli alberi che hanno sofferto in modo particolare nelle nostre città durante questa estate infuocata?
0: Per esempio nella zona di Milano i faggi, i carpini hanno manifestato grossissimi problemi, quindi diciamo il carpino bianco, per esempio il carpino bianco può essere sostituito dal carpino nero, che invece è autoctono e dimostra di essere molto più tollerante alla siccità rispetto a quello bianco.
1: E invece quali sono quelli che si sono rivelati più resistenti e quindi potrebbero essere scelti, anche se naturalmente, come lei ci ha ripetuto, anche all'epoca del giardino segreto va preservata la biodiversità, cioè non si può scegliere una monocultura o soltanto poche specie?
0: Diciamo che ci sono almeno 10-12 specie che hanno dimostrato di essere più tolleranti alla siccità, per esempio pioppi, e introdurre anche qualche specie non autoctona. Parlo per esempio della Coleuteria, che è una pianta che proviene dall'est Asia, ma che ha dimostrato appunto di tollerare molto a periodi lunghi e siccitosi. La parrozza, il gelso, per esempio, il gelso bianco, il gelso nero, sono piante che tollerano tantissimo la siccità e producono un'ombra piuttosto intensa. Quindi ecco, su queste piante, in certe particolari situazioni, parlo per esempio dei parcheggi, i gelsi sono particolarmente adatti, ovviamente quelli che non producono frutti.
1: Da quanto tempo è, professor Ferrini, che lei, insieme ai suoi colleghi naturalmente, arboricoltori, biologi, scienziati, eccetera, racconta queste cose, vale a dire spiega la necessità di avere più alberi in città, di scegliere quelli giusti, di coltivarli bene?
0: Ma io lavoro da circa, specificatamente sul verde urbano dal 94, mi sono 32 anni, ho trovato l'altro giorno una pubblicazione mia di oltre 20 anni fa in cui dicevo le stesse cose che ho scritto recentemente per un articolo, una rivista divulgativa. Quindi non è che sono ripetitivo e monotematico, è che purtroppo non è cambiato molto da quando sono stati lanciati i primi avvertimenti. Lo sapevamo nel 2003, io andai a un convegno in Germania e i ricercatori stranieri già parlavano ampiamente di dover cambiare le piante perché il clima stava cambiando. Purtroppo non l'abbiamo ascoltato.
2: Era già tutto previsto.
1: Grazie al professor Ferrini, che è in partenza per la Malesia per la conferenza internazionale di arboricoltura tropicale. Potrete invece incontrare la nostra prossima ospite questo fine settimana molto più vicino, a Pavia, a Orti Aperti, mostra mercato delle meraviglie vegetali che offre l'autunno. Poi ad ottobre arriveranno anche Orticolario a Cernobbio e 3 giorni per il giardino a Masino. Si festeggiano i fiori dell'autunno, ma Beatrice Bisaglia, giovanissima, 30 anni, laurea e dottorato in biologia con un'azienda agricola in arrivo in Val Camonica, preferisce le erbe spontanee, curative, che insegna a riconoscere e a utilizzare. Passeggiamo virtualmente in un prato autunnale con Beatrice Bisaglia, immaginandoci quel che troveremo.
2: Sicuramente ci accompagnerà il tarassaco, fresco, potremo raccogliere le sue foglie e usarle in misticanza, ci sarà tantissimo amaranto, l'amaranto che possiamo utilizzare sia le foglie sia i semi, arrivano anche i semi del romice, i semi del farinello che è lo spinacio selvatico, arrivano l'ortica, i semi dell'ortica. Altre piante che arrivano adesso sono la piantagine e la malva. Se noi riusciamo a raccogliere queste piante e a mettersele via, ci saranno di grandissimo aiuto quando ci saranno i classici raffreddori, ecco, che arriveranno con l'inverno.
1: Beatrice Bisaglia, la piantagine o plantago è una delle erbe spontanee più resistenti, più diffuse, davvero la possiamo incontrare in tantissimi posti. Ovviamente basta riconoscerla, per cui si possono fare dei corsi come quelli che organizzi tu.
2: Ci sono diversi tipi di piantagine, come dicevi tu, per quanto riguarda le erbe spontanee è meglio non improvvisare, all'inizio andiamo sempre con qualcuno di esperto, informiamoci bene. Parliamo magari della piantagine lanceolata, che è quella più comune, ha questa foglia che parte direttamente dal terreno ed ha questa forma proprio tipica di lancia, e una caratteristica che dobbiamo guardare molto bene sono sulla pagina inferiore della foglia, quindi diciamo sotto alla foglia, presenta queste 5 nervature parallele, sempre solo parallele, molto in rilievo.
1: 5 nervature parallele sotto questa foglia allungata.
2: Esatto, e una volta che abbiamo imparato a riconoscerla è veramente la nostra alleata per tantissime cose, la possiamo mangiare sia cruda che cotta, se fate il pesto è spettacolare, è una pianta antistaminica, quindi ci aiuta anche nel caso di allergie stagionali, è una pianta prima molto lenitiva a livello della gola perché contiene mucillagini e ci fa bene sia internamente, quindi se la assumiamo in un decotto, in uno sciroppo, ma anche esternamente, possiamo mettere la sua foglia su ferite, quando abbiamo il piede stanco perché abbiamo camminato troppo, la mettiamo tra il piede e il calzino, lei rilascerà le sue mucillagini e ci farà passare subito il male.
1: No, quindi... la foglia di piantagine tra il piede e il calzino è molto divertente, oltre che utile. Ho letto che la piantagine proprio in autunno sviluppa nuove giovani foglie tenere, quindi molto più tenere di quelle coriacee dell'estate, quindi l'autunno è il momento ideale per coglierla.
2: Sì, appunto, quest'autunno che è una nuova primavera dove le piante ripartono, ricacciano e quindi sono nuovi getti giovani e teneri che possiamo raccogliere. Una ricetta molto molto facile che possiamo fare con la piantagine è utilizzarla come il basilico. Se saremo fortunati, perché non è sempre una costante nelle foglie, saprà di fungo porcino, che è intenso nelle foglie giovani ma ancora più intenso poi sarà nelle infiorescenze immature. È esattamente il fungo porcino, se le mangiamo con gli occhi chiusi non notiamo la differenza.
1: Anche con questo sapore evoca l'autunno la piantagine, con la quale si può fare il risotto ai funghi senza i funghi in qualche modo.
2: Esatto, esattamente, possiamo fare il risotto ai funghi senza i funghi, possiamo metterli sott'olio e utilizzarli poi per farci dei soffritti.
1: Fai parte dell'associazione di fitolimurgia che studia l'utilizzo in cucina delle erbe selvatiche, di come lo utilizziamo contro la tosse, per esempio si può fare un succo con la piantagine.
2: La piantagine quando l'abbiamo raccolta la mettiamo in un po' di acqua per diciamo scioglierla con un mini pimer o con un mortaio, aggiungiamo un po' di miele e facciamo questo sciroppo da assumere durante la giornata quando abbiamo mal di gola, che ci aiuta tantissimo a far passare i bruciori e le infezioni a livello proprio della gola.
1: Quindi fiole di piantagine sminuzzate, buttate nell'acqua che viene un po' scaldata, aggiunta di un bel po' di miele e abbiamo una cura in casa. Beatrice Bisaglia, questa è la stagione anche della malva o dei malvoni? Io vedo dei malvoni stupendi in un giardinetto di città che c'è vicino al mio condominio, per cui anche quelli sono diffusissimi.
2: Esatto, oltre a essere davvero diffusi, essere bellissimi in questo periodo, stanno rifiorendo, quindi sono anche un aiuto per quanto riguarda gli impollinatori e sono completamente edibili in tutte le loro parti. Le foglie le possiamo utilizzare sia fresche che essiccate per farci delle tisane, in questo caso anch'esse hanno un potere molto lenitivo a livello della gola, oppure possiamo unirle anche qua ai risotti, farci le frittate.
1: La malva io la riconosco, per cui buon riconoscimento. riconoscimento a tutti, se ce la faccio io. Ecco, tu fai conoscere le piante di cui ci parli anche attraverso i social, Instagram, YouTube, basta cercare Beatrice Bisaglia o Botanic Bea, e dal numero di follower mi sembra di capire che siamo sempre di più a pensare che raccogliere, individuare tra un verde non più indistinto quello che ci può servire, ci può far stare bene, sia una conquista, un passo avanti nella vita.
2: Speriamo, sì, che ci sia questo nuovo occhio per un patrimonio immenso che la natura ci offre davvero sotto i nostri occhi, perché soprattutto per esempio per quanto riguarda piante come la piantagine, che è veramente ovunque, basta saperla vedere, lei la vediamo ovunque perché è ovunque, ma questo suo essere ovunque non la rende meno utile e meno preziosa, anzi.
3: Le foglie della piantagine calpestata guariscono il piede del viandante, Plinio il Vecchio.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile, ma con un cielo nuvoloso e regolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
21: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
22: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
0: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Una telefonata di notte.
23: Una fiammata improvvisa.
24: Dio mio, adesso.
23: La fuliggine.
25: Tutto nero, gran fumo.
24: Probabilmente una scintilla.
26: La produzione ferma.
27: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
25: Grazie anche a loro.
26: Non si vede più nulla del disastro.
28: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
29: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18-12-2025.

0: Ci aspettavate in onda la domenica, eh? Invece siamo qui il sabato, sono le 8, 35 minuti, 23 secondi, siamo in diretta con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, Riccardo Barlam è stato corrispondente per gli Stati Uniti, negli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, ed è stato caporedattore degli esteri del Sole 24 Ore, quindi ci aiuterà in questa nuova immagini a dare uno sguardo anche più internazionale, più aperto a tutto quello che diremo. Immagini promosso alla diretta, come abbiamo visto e come abbiamo sentito, visto che abbiamo dato l'orario preciso, promosso anche come lunghezza, perché è stato raddoppiato da 45 minuti a un'ora e mezza. Ci trovate il sabato mattina e in replica la domenica alle 20:30. Riccardo, dobbiamo prendere il testimone da due colleghi.
1: Sì, salutiamo che vogliamo salutare con tanto affetto gli amici Daniele Bellasio e Marianna Aprile, che hanno preso altre avventure professionali, altre strade
0: e che hanno fatto un grande lavoro negli anni scorsi a questo orario del sabato mattina. Prendiamo da loro il testimone, però rimane il nostro format di immagini, e quindi ci sarà anche David Puente, vice direttore di Open, con le sue fake views, ma avremo anche importanti ospiti.
1: Ah, oggi partiamo sì col professore, con Romano Prodi, che ci racconterà un po' la settimana dal suo punto di vista. Sono successe tante cose in tema Europa, e poi ci sarà la capitana della nazionale di football americano.
0: Sì, perché parliamo con lei di uno spot che ha fatto molto discutere, dell'attrice Sydney Sweeney. Parleremo anche di Pontida.
1: Sì, domani è la giornata della Lega Nord e ci sarà con noi il professor Massimiliano Panarari, che è un professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena, Reggio Emilia, e parleremo anche della Lega, diciamo, scesa dal 34% del 2019 al 5% nei sondaggi ultimi.
0: Infatti si aspettano questi prati pieni o vuoti, di Pontida,
1: chissà.
0: Vedremo queste immagini insieme al professore. Prima di parlare delle immagini che ci hanno colpito di più, Riccardo, vorrei salutare la nostra squadra, senza la quale non saremo qui: il grande presidente della Croce Rossa di Levanto, Jacopo De Franchi, in redazione, e Giorgio Giardino, cuore interista, che oggi è in vacanza giustamente, ma ci ha aiutato tutta la settimana a costruire questa puntata, e Paolo Corleoni in regia. Riccardo, tu sai che come iniziamo sempre la puntata, noi pensiamo delle immagini che tutti quanti gli ascoltatori hanno visto probabilmente sui social, in televisione, e cerchiamo di dare degli spunti, perché ci è stato affidato questo programma, mi è stato affidato questo programma di immagini alla radio qualche anno fa. Io ho pensato, è un programma surreale, le immagini alla radio non si possono vedere, quindi le dobbiamo ricreare con le parole.
1: Ma è molto letterario, perché la radio è lo strumento appunto che ti segue dovunque, non devi star lì a guardare e riuscire a descrivere questa immagine, a farle rivivere, a sentire l'odore, come dicevano i cronisti una volta quando si consumavano le suole facendo giornalismo. È una bella sfida, a me piace molto.
0: Finora ce l'abbiamo fatta, con te ce la faremo ancora di più, e allora raccontaci qual è l'immagine che ti ha colpito di più in questi giorni. È proprio una cosa recente, se non sbaglio.
1: Sì, è successa ieri. L'immagine in realtà è una vecchia immagine. Si vedono due persone che mangiano in un fast food americano, di quelli non ufficiali, non delle catene conosciute, sedili in finta pelle, vecchi tavoli, panini con gli hamburger, milkshake in enormi bicchieri. I due sorridono. Quello a destra è un signore che si chiama Warren Buffett, l'altro è Bill Gates, il fondatore di Microsoft, finanziatore della fondazione Gates, quello che dona di più per lo sviluppo tra le fondazioni private, inciampato negli ultimi tempi negli Epstein Files. Le notizie sono due. La prima: questa settimana in Giappone il numero dei centenari ha superato le 100.000 persone. Avete capito bene, in Giappone, paese di 122 milioni di abitanti circa, secondo i dati del Ministero della Salute e del Welfare, al 1 settembre oltre 100.000 persone risultano aver passato i 100 anni di età. Negli Stati Uniti, e torniamo alla foto, che di abitanti ne hanno oltre 300 milioni, questo record di 100.000 cittadini oltre 100 anni, centenari, è stato raggiunto 2 anni fa. La seconda notizia appunto è legata a questo celebre finanziere Warren Buffett, il re di Wall Street, più noto come l'oracolo di Omaha in Nebraska, la cittadina in cui vive nella casa da persona comune, in cui c'è il fast food delle immagini che cercavo di descrivervi. Ieri ha annunciato che a 96 anni, pensate, va finalmente in pensione. gli auguriamo di raggiungere i 100 anni, ovviamente. E intanto ha deciso di lasciare la presidenza della sua società, il conglomerato finanziario e industriale Berkshire Hathaway, al figlio, si chiama Howard, che di anni ne ha, pensate, 71, quasi 72. E due cose su lui ha detto in una lettera che ha scritto agli azionisti: ha detto, il padre tempo vince sempre, è stato tuttavia generoso con me perché è arrivato a 96 anni, mi ha dato l'opportunità di vedere la Berkshire raggiungere un punto in cui sono più fiducioso che mai riguardo al futuro, anche se ha 96 anni. Pensate, lui ha fondato questa sua società di investimenti nel 65, ogni anno è cresciuta, ha avuto un rendimento di quasi il 20%, 19,7%, quasi il doppio del rendimento dell'indice di Wall Street S&P 500. E questa sua società adesso vale 1.000 miliardi di dollari, dà lavoro a 400.000 persone. Nell'ultimo anno, pensate, ha avuto 44 miliardi di utile operativo.
0: E ora dovrà passare la mano.
1: Sì, la cosa buffa è che lui, e chiudo, fa parte di quella vecchia schiera di capitalisti diciamo democratici, che ritiene che sia giusto che chi ha più paghi le tasse, molto diverso dal capitalismo predatorio dei nuovi ricchi delle big tech. E in America chi lavora viene tassato come da noi in Europa, mentre chi il reddito al capitale è molto meno tassato. Lui, la sua celebre frase, che per cui forse passerà la storia, dice: la mia segretaria paga più tasse di me, per dire che lui dice che bisognerebbe cambiare questo sistema, assolutamente.
0: Riccardo, l'immagine che ti voglio portare come
1: qual è la tua,
0: spunto,
1: invece?
0: È un'immagine del 1990 che è stata ritirata fuori dai giornali in questi giorni e ritrae una giovanissima Angela Merkel insieme a un gruppo di pescatori dell'isola di Rügen sul Mar Baltico, nel land del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove si vota domani.
1: In una casetta da pescatori,
0: sì, esatto,
1: quindi è un po' scura,
0: esatto,
1: questa foto.
0: È una foto quasi caravaggesca.
1: Hanno
0: si
1: le
0: dice, no?
1: Incerate, mi sembra.
0: Sì, sono questi pescatori preoccupati per il crollo del prezzo delle aringhe, preoccupati da cose molto concrete. Allora Merkel andò lì e parlò con loro dei loro problemi.

0: e a quell'elezione la CDU vinse con il 50% dei voti. Domani si vota proprio in quel land e nella città di Berlino e andremo a vedere se ci sarà il successo che c'è stato purtroppo una settimana fa, mi viene da dire purtroppo perché è estrema destra, scusate, mi è scappato
1: partito
0: questo
1: neonazista,
0: purtroppo,
1: diciamo.
0: Ma purtroppo anche perché della AfD, di questo partito di estrema destra, perché ci dovrebbe interessare tutto questo?
1: Chiamiamo
0: certo, ci interessa la Germania,
1: nome.
0: Ma anche perché la crescita dell'AfD potrebbe avere conseguenze anche da noi. Un esponente di AfD in Alto Adige ha detto: il Sud Tirolo non è Italia. Interessante, no? 349-238-6666 per mandarci dei messaggi. Adesso facciamo una pausa e poi parliamo di Pontida.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, per un mezzo pesante in avaria in un tratto interessato da lavori, code di 3 km tra Incise e Firenze Sud in direzione Milano. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, permangono incolonnamenti per incidente tra Certosa e Ghisolfa in direzione Torino. Andiamo proprio a Torino e vi ricordiamo che sul raccordo per l'aeroporto di Caselle, a causa di rilievi sul logo di un incidente, è stata disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo 3 di Leni per chi proviene da Torino. Vi segnaliamo infine due chiusure per lavori. Sempre in Piemonte, la A33 a Sticuneo è chiusa tra Guarene e Castagnito verso Asti. In Romagna la E45 Terni-Ravenna è chiusa tra Cesena e Ravenna in entrambe le direzioni. È tutto, guidate con prudenza.

0: Fingers Frost per parlare delle istanze del nord. L'immagine con cui apriamo è quella del prato di Pontida, col rischio che rimanga un po' vuoto questo prato. Si stanno già organizzando i pullman della Lega per portare le folle, Riccardo.
1: Sì, è una cosa bella di Davide van der Frost, che è un po' un cantautore dialettale lombardo, preso a simbolo dei Lombard, e questa canzone Janez, lui la presentò a Sanremo nel 2011. Adesso a Sanremo nel premio Tenco c'è un premio che danno ogni anno al miglior album dialettale, e questo cantante è un po' assurdo, a simbolo della Lega, anche lui, se lui si definisce un comunista padano, no?
0: Sì, lui non è vicino, dice di non essere vicino, però insomma questo fatto che parli in dialetto lo ha collocato da queste parti, e noi cogliamo l'occasione per parlarne perché domani c'è appunto il raduno storico di Pontida. Abbiamo un ospite con cui parlarne, Massimiliano Panarari, professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuto, professore.
2: Buongiorno e molte grazie per l'invito.
0: Il suo ultimo libro è La credibilità politica, radici, forme e prospettive di un concetto inattuale. Professore, cosa accadrà a Pontida domani? Perché c'è stata questa tensione fra il ministro Salvini e i governatori cosiddetti ribelli del nord, che è iniziato con un'intervista rilasciata dal presidente della Lombardia Fontana al Corriere della Sera il 18 di agosto scorso, nel quale si chiedeva una gestione un po' più collegiale della Lega. E poi in realtà questo malumore è un po' rientrato in attesa appunto di Pontida, ma vedremo che cosa accadrà, se la Lega è anche molto scesa per quanto riguarda i consensi, sia nelle elezioni ultime, le europee 2024 al 9%, ricordiamo che le europee del 19 erano al 34%, sia nei sondaggi. Professore.
2: Sì, la Pontida di domani andrà osservata con grande attenzione, perché potrebbe essere un luogo di sorprese, anche se solitamente con la Lega non è così, oppure potrebbe essere un tentativo per l'ennesima volta di rimandare un'immagine di unità all'esterno, anche se i fatti degli ultimi mesi ci raccontano una storia molto diversa. Certo è che Matteo Salvini è molto preoccupato, infatti l'incontro con i governatori leghisti e gli animatori, diciamo così, del Partito del Nord aveva come obiettivo principale quello di assicurare l'assenza di contestazioni in questa giornata molto importante e molto solenne, diciamo così, per il popolo leghista. Ha avuto qualche rassicurazione, probabilmente non abbastanza, e infatti andrà guardato se nel corso della giornata ci saranno invece contestazioni ad opera di militanti semplici, ad opera di figure, di persone che hanno creduto nella Lega partito macro regionalista e partito del nord, che vorranno esprimere il loro dissenso. Certo è, come ricordava lei, che si stanno organizzando dei pullman, e la cosa interessante è che ci racconta della trasformazione che dal 2014 la Lega ha vissuto. Questi pullman sono organizzati al centro e al sud dal gruppo dirigente più stretto e di maggior osservanza salviniana.
1: Come dire, c'è
2: lo spettacolo, diciamo.
1: C'è il rischio che questo pratone non si riempia, e quindi come i sindacati quando ci sono le manifestazioni dei pensionati a San Giovanni a Roma organizzano i pullman per portare i militanti o quelli che sono rimasti, sembra che possa essere un scenario del genere.
2: C'è il tentativo di costruire l'effetto pieno, l'effetto riempimento, e al tempo stesso c'è il bisogno di garantirsi delle truppe cammellate, diciamo così, perché è anche questo interessante, la scommessa salviniana, che era arrivata fino al 34%, quindi per un periodo era risultata vincente, aveva consistito nell'idea di un partito nazional populista, di un partito diffuso sull'intero territorio nazionale, che si caratterizzava per un orientamento, diciamo così, ideologico di destra, addirittura di destra-destra, ma questa operazione è durata non troppo, ed ecco allora che l'amalgama, per usare un'altra espressione famosa della politica, non è mai davvero riuscito. E dunque oggi le truppe salviniane sono localizzate in quella parte del paese che non coincide con l'insediamento originario, con lo spirito iniziale, con quella che in qualche modo è l'anima della Lega, che vuole essere rilanciata dai contestatori, dai governatori del nord, da Massimiliano Romeo, che è in polemica molto accesa con Salvini, e da altre figure che stanno lavorando al di fuori della Lega, probabilmente richiamandosi allo spirito di Bossi per ricostruire successivamente un altro tipo di Lega, anche se lo sappiamo, la Lega è un partito cesarista e non si è mai spaccata fino ad ora.
0: Professore, la Lega subisce l'attacco, diciamo, a destra delle persone che sembra che andranno a votare per il partito nuovo dell'ex generale Vannacci, e quindi una limatura a destra in questo senso. Però c'è anche un'altra corrente che si va imponendo, quella portata avanti dall'ex governatore del Veneto Zaia, che ha riuscito a portare la Lega su posizioni di solito distanti dal centrodestra, come ad esempio l'approvazione della legge sul fine vita, la prima regione di centrodestra. Quindi una limatura da tutte e due le parti?
2: Precisamente, potremmo dire che la Lega salviniana si ritrova tra l'incudine e il martello. Da un lato, una delle ragioni principali dello scontro e dei rimproveri che figure come Zaia muovono a Salvini è quella di essersi coltivato all'interno la figura di Vannacci, che poi ha utilizzato, come dicono loro, la Lega come un taxi e l'ha mollata bellamente, anzi in maniera brutale, per fondare un proprio partito che sta crescendo molto e insidia da destra la Lega. Certo è che alle origini il patto tra Vannacci e Salvini era vicendevolmente proficuo, nel senso che una Lega in grossa difficoltà aveva bisogno di una boccata di ossigeno e Salvini aveva scommesso sui consensi personali e soprattutto sull'effetto marketing, anzi sull'effetto leva, che derivava dal marketing politico che circondava questa figura all'inizio, che è entrata come un meteorite nell'offerta politica italiana. Dall'altro c'è Zaia. Zaia considerato una specie di eterno antagonista che però non rompe mai gli indugi, non si scontra e non sfida mai apertamente Salvini, e che però ha un'altra idea, un'idea che ha molto a che fare con la sua storia, che è una storia per tanti versi democristiana tra virgolette, con gli insediamenti di consenso originari della Lega, soprattutto quelli del nord-est e del Triveneto, ovvero il ceto produttivo, i piccoli e medi imprenditori, un certo mondo di lavoratori che si riconosceva e si riconosce lui, pensiamo ai suoi consensi personali elevatissimi. E in questa idea c'è una visione per certi versi centrista, davvero di centrodestra, dove l'accento in questo caso cade maggiormente sul centro, che vuole riportare la Lega agli insediamenti, appunto alle constituencies elettorali originarie, e che si smarca, sterza, strappa addirittura su alcuni aspetti come la legge sul fine vita, come alcuni affondi che potremmo dire quasi liberal sui diritti, che servono naturalmente ad un posizionamento personale oltre che alle convinzioni che ha dal punto di vista ideale Zaia, ma lo costruiscono come figura che va oltre la Lega.
1: Grazie professore Massimiliano Panarari, professore, ricordiamo, di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia. Chissà se basteranno le felpe e le magliette per restare in piedi a Salvini, vedremo.
0: Sì, vedremo, e rispondiamo anche a qualche ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666. Riccardo da Varese scrive, purtroppo, che io ho pronunciato, mi ha fatto sorgere un ragionamento. Quando in Italia ha vinto il centrodestra con a capo Giorgia Meloni, si sono dipinti funesti quadri sul post-fascismo. Abbiamo visto tutti che quelle paure erano state indotte dagli avversari politici sconfitti, e se fosse così anche per AfD, aspettiamo a giudicare. Riccardo, verissimo, il processo democratico è sacro, è anche vero che l'AfD propone classi separate per gli alunni disabili. Posso essere in disaccordo?
1: Beh sì, assolutamente, propone anche la reimmigrazione dei migranti, anche quelli integrati, un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti di Trump.
0: Quindi stiamo parlando di qualcos'altro rispetto ai partiti a cui siamo abituati.
1: Uscita all'Europa, ricordo anche che stanno già parlando con i russi per riaprire il gasdotto che collega la Russia alla Germania, quindi ci sono anche dei tentativi di passi avanti prima ancora delle elezioni, di riavvicinamento a Mosca.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per il nostro GR, ma rimanete con noi, abbiamo grandi ospiti, tra cui il professor Romano Prodi. A tra poco.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa, segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
4: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
5: Tech, PEC, PEC.
6: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
7: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
8: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
16: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
17: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
19: Dual Motor Dual Desire
18: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai ai ai,
22: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
21: evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Sono le 9.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Donald Trump approva le nuove sanzioni contro Mosca, Zelensky ringrazia gli Stati Uniti. Tredicenne accoltella professoressa a Roma, Val di Terra rilancia, vetiamo i social ai minori di 15 anni. Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, il club nerazzurro ha fatto la storia del calcio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, con il presidente americano Donald Trump che ha firmato la legge per nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia.
0: Incassato il via libera del Congresso, Donald Trump ha firmato una legge che impone nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Energia e difesa ai settori russi colpiti, ma la normativa non risparmia neppure Putin e altri alti funzionari. La legge conferisce inoltre al presidente degli Stati Uniti il potere di imporre dazi fino al 100% ai 5 principali paesi importatori di gas e petrolio russi, tra cui Cina e India. Donald Trump ha firmato la nuova legge poco dopo aver riavviato il dialogo con Kiev e Mosca, dove nelle scorse settimane sono arrivati gli inviati del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino plaude, ringrazio Trump, scrive sui social Zelensky, per aver firmato questa legge di fondamentale importanza e che ora va attuata rapidamente, mentre il presidente russo torna ad attaccare l'Europa e minaccia anche gli Stati Uniti e le loro armi stellari. Bruxelles, dice Putin, cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Le minacce contro Mosca aumentano con l'allargamento della NATO, ha spiegato Putin durante una riunione della Commissione Militare Industriale. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: E Trump ha raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La firma è attesa a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York a partire da martedì. Dopo l'aggressione alla professoressa di una scuola media di Roma da parte di un suo alunno, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara rilancia la proposta di vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Il 13enne che ieri ha ferito la docente avrebbe infatti tentato di trasmettere l'aggressione in diretta su Telegram. Gli investigatori stanno verificando i suoi contatti online e l'eventuale ruolo di altre persone. L'Inter, il calcio e tutto lo sport italiano e mondiale piangono Sandro Mazzola, scomparso stanotte all'età di 83 anni, proprio nel giorno in cui lo stadio di San Siro compie 100 anni. Figlio di Valentino, capitano del grande

0: visto, puoi mettere fuori casa, anche se loro erano una squadra molto forte, un centrocampo molto valido, però forse fuori casa avremmo fatto meno fatica.
1: Vero pure che a complicare le cose a entrambe le formazioni ci si mise un acquazzone e un pantano che quasi resero impossibile giocare a calcio.
0: Ma era quasi impraticabile. Difatti mi ricordo che quando entrammo in campo a vederlo ci guardammo e dicevamo: qui ora su terra non si può giocare, sempre scavetto per dare la palla, se no non arriva mai.
1: Bisogna anche dire che poi quel pantano in qualche modo va aiutò, perché il portiere del Benfica fece un gravissimo errore sul tiro di Jair.
0: Sì, sì, fece una papera incredibile, ma è il fatto che il Cino era un brasiliano e tirava, se non tirava mai pulito, tirava sempre sporco e quindi ingannava i portieri, ma l'importanza fu il pubblico, avevano tutti delle lumine in mano che a fine partita non riuscivamo a uscire dal campo, fu bellissimo. Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità. E difatti io credo che per un po' non giocammo bene proprio per la tensione che avevamo dentro, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Immagini, Gera 24 torna alle 10.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR. No.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa. Più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: È facile perché ve l'avevamo anticipato, ma insomma, il professor Romano Prodi,
1: benvenuto.
2: Grazie, grazie di cuore dell'invito.
1: Per metterla a suo agio abbiamo messo questo inno alla gioia, che appunto è la suoneria del suo cellulare, abbiamo scoperto. Bentornati anche agli ascoltatori a Immagini, uno sguardo sull'attualità con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam. Riccardo.
0: Allora, il professore è stato, come sapete tutti, presidente della Commissione Europea, premier in Italia e adesso un po' la memoria storica.
1: Padre nobile della,
0: padre
1: sinistra,
0: nobile della sinistra,
1: possiamo dire così.
0: Del centro-sinistra.
1: Se non si offende, professore.
2: No, c'è solo una correzione: nonno nobile, non padre.
0: Ecco, questa settimana è stata una settimana importante per l'Europa, diciamo. Ci sono stati due momenti, uno il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, ma soprattutto c'è stato questo discorso di Mark Carney. Mark Carney è l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, è stato poi governatore della Bank of Canada e adesso è il primo ministro del Canada. Lui aveva fatto già un discorso a Davos a gennaio al World Economic Forum, dove aveva detto: per resistere a questo caos di questa situazione attuale globale, le medie potenze devono unirsi, e quindi se non sei al tavolo, aveva detto, sei nel menù, finisci nel menù, e quindi per non finire nel menù, nel tritacarne dei dazi delle guerre, è meglio che ci uniamo. E ha fatto questo discorso, lascio la parola al professore, dove in qualche modo dice: bisogna che il Canada e l'Unione Europea diventino il faro della democrazia. Professore.
2: Ma il discorso era perfetto, ha entusiasmato tutti, è stato ben proseguito nell'incontro durante il discorso della von der Leyen, però voglio dire, qui il problema è di metterlo in atto, cioè deve essere concreto, deve essere sui fatti. Ad esempio, la proposta di avere in qualche modo legati in modo istituzionale il Canada all'Unione Europea, beh, non esiste la figura che veniva presentata. Bisogna quindi, secondo me, lavorarci dentro, sapere benissimo che è importante, perché altrimenti il Canada diventa una colonia degli Stati Uniti e si allontana dall'Europa, però il passo da compiere è molto lungo e soprattutto gli europei non vedo che siano molto entusiasti o d'accordo.
1: Tra l'altro, professore, già una decina di paesi europei non hanno firmato l'accordo CETA con il Canada.
2: È quello che l'accordo è stato fatto nel 17, è finito nel 18, diciamo, ora è 9 paesi non hanno firmato, fra i quali l'Italia. Allora, voglio dire, noi, il problema dell'Europa, ed è stato tutto il discorso bello della von der Leyen, è che si fanno bei discorsi e poi si fermano lì, perché i metodi di decisione non sono capaci di mettere in atto le decisioni prese.
0: Il problema del veto, dell'unanimità del voto, sempre quello dovremmo sempre.
2: L'unanimità, ma poi vede, anche dove non c'è il veto, è passato tutto verso il Consiglio. Cioè, in poche parole, la Commissione è diventata, è interessante il passaggio, un organo che fa proposte e poi si ferma lì. E in secondo luogo la Commissione finisce con il rifugiarsi nel moltiplicare i regolamenti, le istruttorie, cioè tante cose di cui può avere la competenza e che in qualche modo sostituiscono gli aspetti che gli sono già sfuggiti. Questo è il problema.
1: Professore, domani si vota in un land della Germania e a Berlino, lo abbiamo ricordato all'inizio di Immagini. come pensa che possa essere un nuovo equilibrio dell'Europa con la presenza sempre più ampia dell'estrema destra della AfD? Crede che ci possa essere un pericolo per l'Europa in questo senso, per i valori dell'Europa che appunto il premier canadese ha detto valori vicini a quelli del Canada, le affinità elettive le ha chiamate?
2: Beh, se la AfD prendesse il potere, i valori vanno a farsi friggere, come si dice in linguaggio popolare, perché l'AfD ha altri valori. Però attenzione, che queste elezioni sono un allarme elevatissimo, però riguardano tutti la Germania orientale, che in un periodo con una particolare tensione, quasi un senso di inferiorità rispetto all'ex Germania occidentale, quindi non generalizziamoli, anche se il pericolo si sta estendendo verso tutto il paese. Lei mi fa una domanda alla quale io devo rispondere con molta semplicità: se l'FD prendesse la maggioranza, l'Unione Europea è finita, semplicemente, non posso fare altro commento, perché questa è la realtà, è anti-europea, è massicciamente contro le istituzioni multinazionali, è nazionalista, è razzista, non c'è più nulla di Europa. Ecco, siccome la Germania non solo è la potenza economica più importante d'Europa, ma da quando è cominciata la guerra di Ucraina ha messo su un programma per cui diventerà la più grande potenza, a detta del cancelliere stesso, sia militare che politica, se succede questo, il problema, la risposta mia è molto semplice: è finita l'Europa, amen.
0: Torniamo a Mark Carney e il suo discorso. Donald Trump, il presidente americano, ha definito l'alleanza ridicola e addirittura ha chiamato, il suo discorso è stato per lui un atto ostile, che vuol dire siamo pronti anche a fare la guerra al Canada in qualche modo. Evidentemente ha dato fastidio questa difesa della democrazia, ma è curioso che un discorso di questo genere in un'Europa così divisa arrivi da un leader canadese, non da un leader dell'Europa. Che cosa vuol dire secondo lei questo, professore? Mancano i leader?
2: Vuol dire è proprio quello che implicitamente ho rilevato nel mio discorso precedente: il leader canadese può decidere, la von der Leyen può proporre, e poi ogni paese va per conto suo. Cioè è ora che noi capiamo che al mercato deve essere affiancato una grande politica europea. E vede, la politica è la cosa più importante di tutte, la capacità decisionale, perché ad esempio si è fatto giustamente l'inno ai rapporti Draghi-Letta, poi si è pianto perché sono stati implementati in una piccola parte. Io ho riflettuto, ho guardato le cose, dico, ma con le istituzioni europee che ci sono oggi, ringraziamo il cielo che è stata implementata una piccola parte, perché Non ci sono le condizioni politiche perché vada avanti qui. O noi cambiamo ritmo e facciamo l'Europa più velocità, l'Europa maggioranza, e corriamo come abbiamo fatto con l'euro, la grande decisione, euro e Schengen, sono stati, oltre a quella ovviamente primitiva del mercato aperto, le grandi decisioni europee sono state fatte violando la regola dell'unanimità.
0: Stati Uniti e Cina, i due grandi blocchi, l'Europa è un modello di società aperta, di rispetto della democrazia, ma sempre più debole perché ci sono tutti questi attori che insomma, dagli hacker russi ai vari sovranismi e nazionalismi di ritorno. Lei ha citato la Germania, e c'è un passo molto bello del discorso di Carney che ricorda i soldati canadesi morti in Europa nella prima guerra mondiale, e dice che la libertà e la vita si meritano solo conquistandole ogni giorno. Dice anche che se ci uniamo andremo meglio, un solo albero cadrà, una foresta non lo farà. Che cosa le viene in mente pensando a questo momento di caos globale in cui viviamo?
2: Voglio dire, ma scusi, non sono una persona cinica, ma queste bellissime

Indovinate chi ha questa suoneria, l'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven sul suo telefonino, ed è l'inno dell'Unione Europea.

0: prossime frasi di Carney, che dovrebbero essere una bandiera per l'Europa, vengono nello stesso giorno in cui tutto sommato è stata affidata la difesa della Groenlandia agli Stati Uniti.
1: Professore, passiamo ad altri temi più nazionali, ma prima di questo le facciamo sentire una canzone che credo che le possa piacere perché è una persona che lei ha conosciuto.

0: Francesco Guccini, abbiamo letto sui giornali che lei ha incontrato Francesco Guccini a casa sua poche settimane prima.
1: Che ricordo? Varie volte, pur avendo confessato che sono stonato e non mi intendo minimamente di musica, quindi non facciamo confusione, per favore. Però personalmente abbiamo fatto delle gran belle chiacchierate e mai una canzone intercorsa.
2: Professore, veniamo a cose italiane. La foto di Elly Schlein di questi giorni, nella quale lei, insomma, si deve un po' barcamenare, mi pare di capire, Elly Schlein, in questo campo largo, sempre più largo, ha mandato allungato una mano verso la premier Giorgia Meloni sulla questione del cambiamento climatico ed è stata molto criticata dai suoi alleati del Movimento 5 Stelle e dei Verdi. Secondo lei fa bene Elly Schlein ad allungare una mano a Meloni, oppure ha più, come scrive oggi un editorialista del Corriere, ha più amici nel centrodestra che nel centrosinistra?
1: Vabbè, questa osservazione è la tipica osservazione maligna per dividere il centrosinistra che viene fatta in modo sistematico, ma questo appartiene alle regole della scherma italiana. La proposta della Schlein è una proposta assolutamente di buon senso. Non lo so se sia stata preparata con... Vede, queste proposte devono avere un po' delle esplorazioni precedenti, no? Se no vengono prese sempre con sospetto. Il contenuto della proposta, secondo me, è abbastanza giusto, perché abbiamo un'emergenza nazionale impressionante che tocca tutti, che vediamo ad esempio come è stata questa emergenza, in fondo generato anche la proposta dell'abolizione del bollo, no? Riguarda qualsiasi cosa. Quindi l'idea che possa essere affrontata in modo un po' condiviso, secondo me, venendo da un pericolo esterno, mi sembra buon senso. Non lo so se sia stata preparata adeguatamente, perché vede, poi il rifiuto di queste offerte più spesso viene dal fatto che non sono state interpellate o interessate prima, più che dal contenuto delle cose. Bisognerebbe guardarsi dentro, cioè le alleanze sono un dialogo quotidiano, non sono il problema solo dei contenuti, capisci? Questa è la politica vera.
0: Abbiamo appena, come dire, ricordato il record di durata del governo di centrodestra guidato dalla Meloni, e invece lei ricorderà anche sulla sua pelle, insomma, la difficoltà di tenere insieme il centrosinistra, dove spesso con i cerotti, non so come dire, e anche adesso sembra che ci sia questa difficoltà rispetto al centrodestra, che quando arriva al potere si attaccano le sedie. Il centrosinistra, alla fine, ci sono tante prime donne, tanti protagonisti, e come diceva lei, le alleanze sono più complicate. Cosa le viene in mente come consiglio anche che darebbe a chi sta lavorando per questa coalizione di campo largo, larghissimo?
1: Guardi, prima di tutto il problema: i governi non si misurano dai giorni di durata, ma dalle cose fatte. Vorrei fare un elenco fra il mio breve governo e questo lungo.

0: Non sono chiamato a parlare di questo. E invece il problema è che le coalizioni, oggi la debolezza delle democrazie è l'obbligo delle coalizioni, tanto perché siamo chiari, no? Lei non prende l'Italia, ma prende ad esempio la Germania. Quando c'erano due partiti potevano fare programmi precisi, eccetera. Poi sono diventate 3, 4, 5, 6 e gli ultimi governi tedeschi sono stati governi in cui i partiti della coalizione non facevano altro che litigare. Quindi è purtroppo una fase nuova della democrazia che noi stiamo superando. Ma il problema è che nella coalizione ci sia il senso dell'obbedienza e del gioco di squadra. Vedi, in questi giorni io ho ricordato la Bonino, con cui avevamo anche tante cose differenti fra di noi, anche in alcuni valori profondi, ma nel governo era bellissimo perché si discuteva profondamente su tutto e poi Lemma diceva: Romano, benissimo, membro del governo, si va avanti con questo piano e via. E non abbiamo mai avuto un momento in cui è emersa una differenza. E la coalizione costa, obbliga al confronto, ma se non si fa un confronto quotidiano, la coalizione non esiste.
1: Professore, in questa coalizione, come anche nel centrodestra, in realtà ci sono forti divisioni sull'impegno in Ucraina e pochi giorni fa hanno fatto discutere le parole pronunciate dalla neosegretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero davanti alla platea della Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Ha detto: "Non saremo i soldati delle vostre guerre, per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra, noi organizzeremo i disertori." Allora, la ragazza è giovane e forse questa parola, non lo so se voleva davvero dire disertori o obiettori, ma lei cosa ne pensa, professore, di queste posizioni, dei
0: Ma
1: giovani e anche di una parte dell'elettorato PD?
0: quando l'ho sentita ho detto speriamo che cresca, perché voglio dire, le parole che se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, eccetera, però voglio dire, qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. E una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito. Io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il PD porta avanti, quindi una proposta che non è del PD e che non è mai neanche stata discussa all'interno del PD, a quanto so io. Quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio.
2: Professore, lei ha conosciuto bene Vladimir Putin, non tanto da avere in regalo il lettone, ma insomma so che, mi dica se non è così, in passato era stato contattato anche per ipotizzare lei come presidente della società di gas e di petrolio Gazprom, che poi è carica che ha accettato l'ex premier socialista tedesco Schröder.
0: Guardi,
2: Che
0: il
2: cosa mi
0: rapporto
2: dice
0: con
2: di
0: Putin.
2: questo, di Putin, di queste sue offerte, di questo ricordo di quest'uomo e dell'idea che
0: Ma
2: ha oggi?
0: i rapporti con Putin sono stati evidentemente continui. Ma lei pensa che si possa fare l'allargamento dell'Unione Europea a 8 paesi che appartenevano all'area sovietica senza parlare con Putin?
2: No,
0: Cosa
2: certo.
0: facevo, la guerra? Le ricordo un'altra cosa, che nell'ultimo conferenza stampa, prima che io uscissi, proprio l'ultima, alla fine del 2004, nella conferenza stampa il giornalista più importante russo chiese a me, a Putin, quando la Russia sarebbe entrata nell'Unione Europea, non se. Questi erano i tempi di allora, quindi i rapporti sono stati forti, intensi. E poi c'è stata la rottura successiva, cominciata da Monaco nel 2007, e Putin diceva: tu fai quello che vuoi con l'Unione Europea, il mio problema è la NATO, non voglio la NATO e confini. La mia risposta era semplice: io non c'entro nulla con la NATO. E noi abbiamo fatto un ampliamento dell'Unione Europea verso est, che è stato un fatto storico straordinario. Ecco. E quanto all'offerta è interessante perché c'era l'ipotesi di un gasdotto del nord e un gasdotto del sud, quando ancora i rapporti erano stretti, e offrì al cancelliere tedesco il nord e all'ex presidente del Consiglio italiano il sud, la presidenza dei due gasdotti, poi quello del sud non si fece e io gli dissi: no, non lo faccio perché la decisione era stata fatta quando ero presidente del Consiglio e non mi sembra giusto, equo che io accetti questa presidenza. E devo dire che Putin mi ha detto: ti capisco. Poi non se n'è più ovviamente parlato. È stata una cosa normalissima, anche perché io ritengo davvero che politica e affari debbano essere assolutamente staccati. Mi viene in mente quando Kohl diceva: un uomo molto ricco non può neanche fare politica perché viene deviato dalle sue decisioni, e alludeva al caso italiano.
2: E ci sono anche casi internazionali, Trump tra tutti, direi, come presidente miliardario.
1: Professore, la riporto su temi italiani. Lei ricordava che la Premier Meloni ha celebrato la lunghezza del suo mandato. Allo stesso tempo, però, sta discutendo una legge elettorale. Adesso siamo alle battute finali per la stabilità, che è un po' un controsenso, visto che dice che è stabile, ma vuole un'altra legge per essere ancora più stabile, oppure per limare altre forze politiche che stanno crescendo.
0: No, beh, ma io scherzosamente dicevo che la nuova legge elettorale vorrebbe trasformare la stabilità in eternità. Però questo è un discorso un po' maligno, ma vede, la legge elettorale è proprio con dei premi assurdi, è una deviazione, ma già le leggi attuali sono brutte leggi, cioè ormai andiamo verso una democrazia in cui la maggioranza dei parlamentari viene nominata, non viene eletta. Su. Sappiamo tutti, ma sono solo io a sostenerlo, che l'unico modo per avere dei parlamentari di alto livello è il collegio uninominale, in cui i parlamentari si confrontano con la propria personalità, le proprie idee, eccetera. Non lo vuole nessuno, sono rimasto io come cantore inutile di questa ipotesi, però questo vuol dire che il Parlamento conterà sempre meno, già non conta nulla in questa legislazione, ma conterà sempre meno nella storia repubblicana. Questo, da ogni decisione seguono le conseguenze.
2: Noi la ringraziamo tanto,
1: Grazie,
2: professore.
1: professore.
0: Grazie a voi. Buon lavoro proprio.
1: Grazie per il buon lavoro anche a lei, professore, grazie per essere stato con noi e agli ascoltatori diamo appuntamento subito dopo questa piccola pausa, ma abbiamo un ospite che in realtà è un'eredità di immagini delle scorse stagioni, David Puente, che ci parlerà di fake news fra poco.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più, vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
4: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ah, che stress! Pac!
7: Non ho tempo per fare nulla!
6: Pac!
7: Troppi pensieri per la testa!
6: Pac!
7: Cosa?
8: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: Pack!
8: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
13: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
12: Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign.
13: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
17: In collaborazione con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
17: E con
19: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
17: E con
20: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: immagini.
1: Sono le 9:37 minuti e 15 secondi. Potete scriverci al 349-238-6666 per mandarci dei messaggi, perché siamo in diretta con i nostri ospiti e con Riccardo Barla. Ma tra l'altro sono arrivati dei messaggi, alcuni di apprezzamento nei confronti del professor Prodi, altri invece di critica, come è normale che sia. Vi invitiamo a ampliare le vostre messaggi che ci mandate, a mandarcene sempre di più, perché ovviamente è importante quello che pensate. Ma abbiamo un nuovo ospite che in realtà è un ospite vecchio, è un ospite rodatissimo. David Puente, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qua di nuovo a Immagini ed è bellissimo partire dal sabato mattina.
1: Vi saluto da Parma, dove sono al festival. In diretta.
2: Sì, in diretta, e sono in diretta, tra l'altro in trasferta, perché sono al festival di Open da Parma.
3: Insomma, Davide, il vice direttore.
2: Una bellissima giornata
3: di Open, ricordiamo.
2: Ciao Riccardo, benvenuto, veramente sono contento.
3: Grazie, anch'io di trovarti. Partiamo allora, da qualche immagine della settimana. Io direi prima tra tutti il bacio tra Donald Trump e la sua assistente dell'ufficio stampa
1: Natalie Harpe. Ha girato moltissimo questa fotografia, Davide, ci devi aiutare a capire se è una fotografia vera o falsa, ma non è pettegolezzo, perché ovviamente sarebbero affari loro.
3: Però ricordiamo
1: lei è assistente

0: cresciuta
1: queste
0: sempre
1: lettere
0: di
1: che
0: più.
1: sono venute fuori di lei, di apprezzamento verso Trump.
0: Beh, lei gestisce anche i social
1: adulazione.
0: Media del presidente, quindi
1: ricordo,
0: ha un ruolo chiave nell'amministrazione.
1: Ricordo anche che la moglie di Trump, la First Lady, non vive con Trump, ma già dalla prima presidenza vive
0: e qualcuno
1: in un altro posto
0: maliziosamente
1: in
0: ha notato che nel recente viaggio in Irlanda di Trump era presente Natalie Harp e non la Melania Trump. Quindi, insomma, c'è un po' di discussione sul ruolo che ha questa assistente esecutiva del presidente. E ha girato questa fotografia di Trump e lei su un campo da golf, mi sembra che siano, che si stanno baciando. È vera? È falsa?
2: Allora, intanto già diciamolo subito che l'immagine è falsa, però la questione è stata come capire che fosse realizzata o meno con l'intelligenza artificiale. Questa immagine è generata con l'intelligenza artificiale, lo diciamo subito, con ChatGPT, però il modo in cui è circolata è stato veramente rischioso, perché ci sono state diverse manipolazioni e sono state l'immagine originale che abbiamo finalmente trovato la fonte primaria, era un utente su Threads che l'ha pubblicata così in maniera un po' sgranata eccetera, e poi pian piano è stata ritagliata, rimodificata con altre intelligenze artificiali, creando confusione, perché dicevano beh, ok, si sa che è fattibile che possa esserci un rapporto oppure no, ma queste sono cose tra gossip e politica, perché sappiamo con Clinton come è successo, però appunto è una prova oppure no. La cosa principale che ci siamo chiesti era, ma sembra un po' strano questo campo da golf, perché di solito i campi da golf dove lui frequenta eccetera sono un po' più ampi, non ci sono tanti alberi, insomma c'era già una discrepanza rispetto a quello che è la realtà di quello che lui, dei campi che lui frequenta. E inoltre poi dalle foto si vedevano un po' delle stranezze, in particolare c'era la mano destra della presunta assistente che aveva 6 dita, quindi insomma c'erano già degli elementi che ci portavano. Il problema è stato trovare la fonte primaria, che appunto come vi ho detto prima è stata molto molto difficile, perché c'erano troppe versioni delle immagini o meno, e quindi questo creava confusione. E il dubbio, ovviamente, come abbiamo introdotto all'inizio, era l'angolo, insomma.
0: David, questa centralità dell'intelligenza artificiale, le preoccupazioni che fa sorgere la presenza in tutti i campi, dalla guerra alle questioni legate al lavoro, ai diritti d'autore, insomma è centrale questo dibattito. Il re Carlo d'Inghilterra ha convocato anche un meeting in Scozia per parlare di tutto questo. Voi ne state parlando al Festival di Open in un panel sulla guerra ibrida. Quindi addirittura in questa settimana è circolata la frase "ci distruggerà". Io ho provato a chiedere a Gemini se ha intenzione di distruggerci e la risposta non era tanto rassicurante, era "dipende da quanti limiti mi mettete".
2: Beh, questo è giusto, perché insomma l'intelligenza artificiale alla fine la costruiamo noi stessi, siamo noi esseri umani che la costruiamo. Nel panel di domani in cui parliamo appunto di guerra ibrida, ma io da parte mia per quanto riguarda la guerra appunto dell'informazione attraverso questi strumenti, l'intelligenza artificiale è diventata un qualcosa di ancora più pericoloso, cioè l'abbiamo dato in mano a moltissime persone che lo usano in maniera intenzionalmente maligna oppure no, con troppe libertà. Sì, si può parlare adesso di regolarizzazione eccetera, il problema è che ormai ci sono anche le intelligenze artificiali nel proprio PC, locali, non controllate da società, quindi di conseguenza siamo proprio in una situazione in cui qualsiasi cosa ce la potremo trovare davanti e sarà difficile, diciamo, scovarla. Ma per questo, insomma, se da una parte i disinformatori e i maligni stanno correndo, anche noi fact checker stiamo cercando di seguire il passo e magari anche superarli.
1: Il problema saranno le regole, anche il Papa ha fatto un'enciclica su questo. Io ricordo il discorso di Carney, di cui parlavamo prima in questa settimana al Parlamento Europeo, che ha detto che le società tecnologiche cercano di agire sempre di più come dei poteri sovrani, quindi più forti dei paesi, degli stati, e vogliono dettare le regole e persino aggirarle a chi le regole dovrebbe farle. Mi sembra che gli Stati Uniti in questa corsa tecnologica con la Cina, con Trump, ci sia una deregulation totale, e anche se molti anche parlano della necessità di trovare una regolamentazione condivisa, per adesso siamo a zero.
0: Per adesso siamo alle parole. David Puente, abbiamo tante altre immagini anche la prossima settimana da commentare con te, perché non siamo riusciti a commentarle tutte. Grazie per essere stato con noi, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: E allora appuntamento la prossima settimana con le immagini false, ma ci sono immagini vere che fanno discutere le atlete italiane internazionali, e stiamo riferendoci a un nuovo spot del

0: l'attrice americana Sydney Sweeney per una piattaforma di scommesse. Ne parliamo tra poco.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Airmec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dalla A15 Parma La Spezia, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra l'innesto con la A12 e Aulla in direzione Parma, si sono formate lunghe code. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, per un camion in avaria in un tratto interessato da cantieri, permangono incolonnamenti tra Incisa e Firenze Sud in direzione Milano. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, per incidente code tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Al confine tra Veneto e Lombardia, sulla 4 Milano-Venezia, code di 6 km a causa di un altro incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Permangono code poi per rimozione veicoli incidentati sul tratto milanese della A4 tra Certosa e Ghisolfa verso Torino. È tutto Strade in diretta, torna tra circa un'ora.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: questa parte di trasmissione prima di salutarci della campagna pubblicitaria intitolata Just Sports dell'attrice di Euphoria Sydney Sweeney, che appare completamente nuda, e quindi ci sono state molte proteste da parte di atlete professionisti.
1: Gli americani l'hanno soprannominato Jazz Sex.
0: Ah, sì, lei lo ripete ossessivamente, soprattutto è completamente nuda in questa campagna, e le sportive accusano questa attrice di fare un enorme passo indietro sessualizzando il corpo femminile, riducendo lo sport all'aspetto estetico invece che celebrarne i successi. Per parlarne abbiamo proprio una campionessa, un'atleta in collegamento con noi, Nausica Dell'Orto, capitana della nazionale italiana di football americano. Benvenuta in Maggi.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto le chiediamo, per uno sport tra l'altro in cui ci si copre moltissimo, io so che lei arriva dal un altro tipo di sport, faceva la cheerleader, ed è passata da questo sport, che è diciamo di complemento e di arredo agli sport maschili, a uno sport in cui invece tra divisa e strumentazione siete completamente coperte. Cosa ha pensato quando ha visto questo spot di questa casa di scommesse gestito così, con questa nudità esplicita?
2: Ma il problema non è neanche tanto, cioè è la nudità sicuramente, ma è quello che dice anche, cioè che Just Sports ma sta vendendo diciamo il suo corpo per far comprare più scommesse. Cioè il problema è quello, il fatto che sia nuda, vabbè, sempre mezza nuda, ma il fatto che mettesse appunto il casco, il paraspalle e tutte le attrezzature che noi mettiamo per giocare a football, e tutte le attrezzature che abbiamo sudato, perché quando ero piccola io e giocavo ed ero una cheerleader e volevo giocare a football, iniziare a giocare a football, non c'era spazio per noi donne, non ce lo davano quello spazio, perché noi, per i ragazzi, eravamo considerate delle distrazioni, non ci volevano sul campo perché dicevano: poi distraete i ragazzi che si stanno allenando.
0: Okay. Beh, interessantissimo.
1: Quindi, è cambiato qualcosa negli
0: questo
1: anni?
0: Commento.
2: Sì, è cambiato tantissimo, perché adesso abbiamo movimento, la FIDA, la nostra federazione ci sostiene da anni, e c'è un grosso movimento appunto di donne che sono sul campo e appartengono a quel campo da football, mentre una pubblicità del genere ci porta indietro 50 anni e ci fa capire che il nostro corpo nello sport rimane sessualizzato così, se lei continua a promuoverlo in questo modo.
0: Nausica, no, scusi se l'ho interrotta, ma volevo fare sentire un po' di questo spot agli ascoltatori, che possono anche vederlo è un'altra cosa, ma sentiamo anche la voce.
3: Think you know sports? Prove it. Novik is Just Sports. So they wanted a show.
0: Insomma, una voce molto provocatoria, ammiccante. Tra l'altro, posso dirlo, al di là della nudità, questo è un sito di scommesse.
1: Di cui lei
0: è azionista. E questa
1: attrice
0: è azionista di questa società. Quindi,
1: parte in crime.
0: Quindi è business, Nausica.
2: Sì, è parte del problema, diciamo. Completamente, perché lei poi ha ripostato un sacco di copertine delle atlete tipo Serena Williams che facevano le copertine nude, ma quello era per celebrare il loro corpo, non per vendere le scommesse. Poi questo tono di Just Sports, come se noi fossimo tutte delle cretine che non capiscono niente di sport, è proprio quello il problema. Cioè gli uomini già pensano che noi non sappiamo niente di sport, già pensano che siamo lente e non siamo brave a giocare. Se poi in più arriva Sydney Sweeney nuda a fare queste pubblicità, gli uomini dicono: perfetto, voi questo che dovete fare, semplicemente intrattenerci nude, così noi possiamo scommettere.
1: Diciamo che invece, guardando le medaglie, i titoli e le vittorie anche per l'Italia, gli ultimi mondiali di atletica o gli europei di nuoto, spesso ci sono le donne che sono quelle che vincono, certo, di più, no? E tornando allo sport, al tuo sport, a Los Angeles 28, nelle Olimpiadi di Los Angeles 28, ci sarà per la prima volta il flag football, cioè questa nuova, esatto, versione di football americano, dove non c'è il placcaggio, dimmi se sbaglio, correggimi, ma sì, si ruba la bandierina all'atleta. E ho letto da qualche parte che la nazionale maschile di flag football si è appena qualificata, sì, battendo il Canada, e voi, la nazionale femminile, che tu rappresenti, mi sembra, come capitano, c'è ancora qualcosa da fare, ci dici qualcosa di
2: allora,
1: questo?
2: Io non sono più capitano, ma sono stata capitano per tanti anni, sono atleta della nazionale e la nostra qualifica sarà quest'anno invece all'europeo, quindi dobbiamo posizionarci tra i primi due posti all'europeo per poterci qualificare.
1: Quando succederà?
2: È l'EI 2028 ad agosto 2027, okay. Quindi l'anno prossimo. Però stanno succedendo tantissime cose. Adesso la NFL insieme a Tomorrow Sports ha fondato una lega professionistica e a ottobre alcune delle nostre ragazze, tra cui io, parteciperemo appunto a una combine, dei test fisici per entrare in questa lega, in cui hanno invitato solamente 45 atlete a questi camp. Quindi sta succedendo di tutto nel nostro sport, da che io dovevo allenarmi nel parco perché i presidenti della squadra non volevano che distraessi i loro atleti, è cambiato tutto.
0: E anche suo padre, avevo letto, che non era favorevole, esatto, a che lei facesse football.
2: Esatto, perché all'epoca di mio padre, che era del 36, non esistevano donne in armatura che potessero giocare, cioè le donne erano un oggetto da guardare, quindi diciamo che è cambiato tutto e mi dispiace vedere che ancora adesso dobbiamo discutere di Sydney Sweeney e della sua pubblicità, perché è una cosa ridicola. Anche chi lavora nello sport, io lavoro nello sport, cioè molto spesso sono l'unica donna nella stanza ancora, ok, e vedere queste cose ci fa tornare indietro nel tempo e non va bene.
0: Anche perché ci sono nuove linee guida introdotte dall'Unione Europea sul proprio il contrasto alla sessualizzazione dei corpi nello sport.
2: Esattamente, cioè anche per quanto riguarda le riprese durante le Olimpiadi hanno fatto un lavoro per evitare che i corpi siano sessualizzati, queste riprese dal basso, queste cose comunque contano per le atlete, perché non siamo degli oggetti da guardare, siamo delle persone pensanti che sono brave in quello che fanno, specialmente nello sport. E poi alla fine, ragazzi, è tutto un problema sistemico, cioè noi sentiamo dei femminicidi, di questi grossi problemi di possesso degli uomini, è tutto collegato. Nella società Grazie. Bisogna rispettare le donne in tutti gli ambiti, dal lavoro allo sport a tutto il resto.
1: Grazie Neuvika per essere stata con noi. Ricordiamo, doveroso, una persona di casa, una persona amica per tutti gli italiani, i boomer come me, perché oggi c'è la notizia di Sandro Mazzola, il grande campione dell'Inter, della nazionale, che ci ha lasciati a 83 anni. Era un simbolo di un'Italia che vinceva, di un'Italia operaia, di un'Italia legata alla maglia, insomma uno sportivo che ricordiamo tutti con affetto, anche quelli come me che non sono appassionati di calcio.
0: Riccardo, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, quindi diamo appuntamento con te, con gli ascoltatori, con Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino. In regia oggi Paolo Corleoni, il tempo a nostra disposizione. Ti sei divertito?
1: Molto, molto, molto.
0: Beh,
1: divertente.
0: Speriamo anche gli ascoltatori. A sabato prossimo, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
3: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
6: Repower. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Siamo stati alluvionati.
8: L'azienda era compromessa.
9: Un fiume di fango, detriti.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
12: Non c'è più traccia di quello che è successo.
13: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 10.
22: GR24, Il Sole 24 Ore.
21: Confcommercio, con Caro Energia, rischio infrazione fino al 3,7% e crollo del PIL. Incidente stradale nel viterbese, muore una ragazza di 17 anni tra i feriti. Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, oggi e domani in tutti i campi. Un minuto di silenzio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano le stime dell'ufficio studi di Confcommercio. Secondo gli esperti, nello scenario energetico più sfavorevole, con il Brent stabilmente a $140 nel 2027, l'inflazione aumenterebbe di 0,7 punti percentuali, si attasterebbe al 3,7%, mentre ci sarebbe un'ulteriore perdita di mezzo punto di consumi reali e 0,3 di PIL, che arriverebbe allo 0,6%, riportando la crescita del paese allo 0,1%. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
0: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
21: Ora la cronaca. Una ragazza di 17 anni residente a Mazzano Romano è deceduta questa notte a seguito di un grave incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte sulla strada mazzanese nel territorio comunale di Nepi, in provincia di Viterbo. L'incidente ha coinvolto due autovetture su cui viaggiava un totale di 4 persone, tra cui la vittima. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo, è messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola, e questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuta ieri mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle. Gli investigatori ritengono che lo studente di terza media avesse pianificato l'azione da tempo. Sentiamo Paride Braibanti, docente della scuola di specializzazione in psicologia della salute dell'Università di Bergamo e Roma La Sapienza.
8: Terzo punto, la docente era conosciuta e stimata, senza conflitti pregressi, almeno quello che leggo, con quello studente. E questo sposta il problema. Non possiamo pensare che basti migliorare una relazione educativa se il fatto avviene proprio dove la relazione, a quanto pare, funzionava. E allora qui c'è un punto concettuale decisivo. I nostri sistemi di attenzione, di cura, sono costruiti sulla gravità, si occupano di chi ha già un disturbo diagnosticato, ma gravità e complessità non coincidono mai, o quasi mai. Un ragazzo può non avere alcuna diagnosi e tuttavia accumulare per mesi una complessità che nessuno legge, finché non esplode.
21: Il presidente Giovanni Malagò e la FIGC si uniscono al cordoglio dei familiari di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e simbolo della nazionale, scomparso all'età di 83 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Così Mazzola ricordava la sconfitta in finale contro il Brasile nei mondiali del 1970.
11: Quel mondiale contro il Brasile, d'altronde era il Brasile di Pelé, quindi ci può stare. Però ancora quando ogni tanto ci troviamo noi vecchi di quegli anni, che parliamo di quella finale, l'abbiamo anche rivista.

0: viaggiato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati. Questa nuova puntata di Si può fare. C'era poco fa una pubblicità che diceva finisce l'estate, ripartono, eccetera eccetera. Beh, finisce l'estate e ripartono le fiere per Radio 24. Riparte così il nostro ruolo di globetrotter per andare in giro a scovare novità. Beh, questa settimana c'è la 43esima edizione, o meglio la prossima settimana c'è la 43esima edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredo Bagno. Radio 24 ci sarà dal 21 al 25 di settembre a Bologna. Per noi di Si può fare ci sono sempre tanti spunti, ma ce n'è uno quest'anno che abbiamo voluto cogliere, particolarmente importante, trasversale, perché sì, parte dalle imprese ma arriva fino a noi cittadini e nelle nostre abitazioni, nelle nostre famiglie. Il tema è quello dell'energia, che costa sempre di più, come dicevo appunto, per le famiglie, per le imprese. Al Cersaie c'è il settore della ceramica, che è uno di quelli energivori, e allora ragioneremo su quello che si può fare per loro, che poi in realtà si traduce anche in quello che si può fare per noi. Intanto facciamo un quadro con il nostro primo ospite, lui lo conoscete benissimo, Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Si può fare.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere in collegamento. Allora, io ho detto il tema è trasversale, arriva fino alle famiglie, ma insomma se ci concentriamo sulle industrie in particolare, qui parleremo poi di ceramica, ma ce ne sono diverse energivore, la situazione è particolarmente difficile. Ho visto anche oggi molti quotidiani approfondiscono la questione. Vorrei sentire un po' la sua opinione su quanto è profonda la crisi.
2: È profonda, ma abbiamo un ordine di grandezza che è quello del 22. Noi abbiamo avuto una crisi causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'interruzione delle forniture di gas a partire dal marzo 22. I prezzi allora erano arrivati a 300 euro per megawattora per il gas, adesso siamo un po' sotto l'80 ieri, perciò uno potrebbe dire abbiamo visto di peggio, che è vero. Tuttavia ricordo che negli altri paesi l'ordine di grandezza di quello che pagano per il gas, che è la principale fonte di

0: energetica per fare le ceramiche è intorno a 10, 20, 30 euro per megawattora e pertanto siamo distanti ecco, dai valori normali. C'è una crisi profonda, a differenza del 22 non c'è una congiuntura favorevole perché allora venivamo dal rimbalzo della pandemia e non ci sono soprattutto gli aiuti di Stato che sono quello che poi l'industria chiede un po' in tutta Europa ma soprattutto in Italia. Ahimè in Italia è più difficile perché abbiamo il debito più grosso, sempre osservazione da parte della Commissione che ci ha dato una possibilità di avere una spesa maggiore quest'anno, cioè l'anno prossimo, quello successivo per 14 miliardi che però ce lo vincola a delle cose che non servono per il momento, cioè che sono difficili, che è questa transizione, che poi torniamo all'inizio, molta transizione in Europa, poca sicurezza energetica, poca competitività e chi ne sta pagando maggiormente lo scotto è l'industria.
1: E mi par di capire che siamo un po' tra scille e cariddi, cioè dobbiamo prendere delle decisioni, alcune dipendono da noi, potrebbe anche essere, non so, una trasformazione dei tempi, della transizione energetica, altre non dipendono proprio direttamente da noi, perché Hormuz o Bab el Mandeb o la guerra in Ucraina, le vari attacchi, no, alle raffinerie reciproche, ci sono delle cose che diciamo... ci troviamo semplicemente a dover subire.
0: Esatto, perché noi importiamo da sempre l'energia che consumiamo più o meno nell'economia moderna. E noi qua parliamo oggi di gas, ma è così anche per il petrolio, addirittura anche per l'energia elettrica. Per il gas importiamo il 95% di quello che ci serve, pertanto se accade qualcosa sul mercato internazionale siamo subito colpiti. Avevamo un po' di produzione nazionale che non sarebbe risolutiva ma potrebbe aiutare, fra l'altro una delle decisioni del governo ultima è per quella di incentivare la produzione nazionale di gas e petrolio.
1: Che adesso quindi però, conta per quel 4-5%.
0: Sì, siamo 3 miliardi e qualcosa, consumiamo 63, quei 3 miliardi nel 1994 sono stati 21 miliardi, potremmo tornare con notevoli sforzi ecco, però a quei livelli, ma non c'è opposizione ambientale dei territori, non ce la facciamo, però non è così importante, cioè l'importante sarebbe avere tante infrastrutture di importazione, avere magari e della diversificazione, ma sai, portare a oltre 1000 gradi l'argilla per fare le ceramiche, farlo con i pannelli fotovoltaici è impossibile, non è che ci vuole un ingegnere, un economista per capirlo, anche perché di sera non c'è molta luce dal sole e invece la tendenza è andare a credere che si possa fare questo, abbiamo perso degli anni. E nel frattempo la nostra industria che fa fatica è diventata la più efficiente al mondo, fra l'altro proprio perché il prezzo dell'energia è molto, molto alto, e però questo vuol dire fare meno investimenti per aumentare la produzione, difficoltà ad andare su altri mercati, vuol dire meno occupazione, meno margine, anche meno innovazione. Ed è un peccato perché il nostro manifatturiero, io ieri vedevo a Bologna, stavo preparando per il CERSAI, c'era tutto l'indotto, tutti questi ragazzi che andavano a lavorare per mettere su gli stand, gli altri che pulivano intorno, insomma è un'economia, la ricchezza si fa con l'industria, ecco, con la ceramica nel territorio del distretto di Modi, Sassuolo, Fiorano, Maranello, poi
1: io però
0: Modena.
1: Sulla questione delle rinnovabili sono diciamo d'accordo a metà, nel senso che secondo me l'errore è stato pensare di poter traslare tutto, quindi anche settori che non possono essere traslati come quelli della ceramica nell'ambito delle rinnovabili e che non, almeno per il momento, cioè credo che nella diversificazione ci debba stare anche l'aspetto delle rinnovabili, magari appunto non per le imprese, le industrie che hanno bisogno di continuità, che hanno bisogno di certezze, che così via, cioè un errore è pensare no, facciamo tutti il salto, che non si può fare.
0: Esatto, ovviamente noi siamo tutti siamo d'accordo su che è bello l'energia pulita, che bisogna farne di più, tra l'altro noi l'abbiamo sempre fatta, siamo usciti dalla povertà della prima guerra mondiale, poi dalla seconda grazie all'idroelettrico, è stata la nostra prima grande fonte di elettricità per fare l'industrializzazione, che ancora tutt'oggi è la prima fonte rinnovabile, nelle abitazioni per far andare il condizionatore d'estate va benissimo, ma d'inverno o anche di notte i cicli integrati, anche di giorno quando c'è il sole, per portare ad altissime temperature

0: fattura, i prodotti, le materie prime per fare poi il prodotto finale, che sia l'argilla per la ceramica, che sia i metalli, che sia la carta, il cemento, ecco lì serve ancora l'impatto intenso, oppure violento, ma intenso della grande densità energetica che porta il gas naturale nelle nostre auto e la benzina. E niente, pertanto insomma dobbiamo prendere coscienza
1: e poi
0: di questo.
1: Sì, ecco,
0: perché...
1: E poi abbiamo preso coscienza che è molto importante anche avere, diciamo, dei fornitori affidabili. Adesso noi forniamo, penso al gas, ne abbiamo diversi. Oddio, presi singolarmente magari non sono affidabili, ma il fatto che siano tanti, questo ci dà un pochino più di certezze, posto che qui le crisi sono infinite. Quindi, vero Tabarelli, facciamo
0: sì,
1: i debiti scongiuri.
0: Sì, le dicevo prima, il prezzo venerdì è chiuso sotto gli 80, produrre gas nel mondo potrei dire 10, 20, negli Stati Uniti il prezzo è 10 rispetto ai nostri 80, perché c'è tanta produzione. Produrlo in Italia, azzardo, farò arrabbiare qualcuno, ma anche in Italia possiamo tenerlo sotto i 10, 20 il costo di produzione. Serve tutto, la produzione nazionale, diversificare. Noi abbiamo un tubo della Libia che porta 10 miliardi che è sottoutilizzato, dobbiamo pensare anche alla geopolitica, agli aspetti militari. L'Algeria ci sta andando benissimo, la Meloni è andata in Norvegia, che è scandaloso quello che ha guadagnato la Norvegia vendendo l'Europa, non solo a noi. Montagne di gas ed ha adesso il fondo sovrano più grande al mondo.
1: Però
0: 2,6
1: ci dà anche un po' di lezioni, no? Di
0: Bontoni. Prendiamo gas dappertutto, più rigassificatori. Poi bisogna stare anche attenti, è vero che le fonti rinnovabili stanno entrando nel settore civile, i consumi non stanno aumentando tantissimo, abbiamo già un'abbondante capacità di importazione che è intorno a 140, noi le dicevo prima consumiamo 63, perciò dobbiamo magari lavorare di più, ecco quello che stiamo ragionando noi come Nobisman Energy, a introdurre dei meccanismi di prezzo che tendano a portare le negoziazioni verso i costi di importazione, i costi di produzione, che è la cosa più importante anche nel lungo termine, perché poi gli 80 euro si traducono in profitti per qualcuno che sono imbarazzanti.
1: La ringraziamo molto per essere stato con noi e averci dato così un quadro sul quale basare il resto della puntata. Davide Tabarelli è il presidente e fondatore di Nomisma Energia. Buona giornata, buon sabato.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie a risentirci. Allora, a questo punto, poste le basi di questo ragionamento, come dicevo, adesso andiamo un po' più stretti verso il Cersai, anche se Tabarelli ci ha detto che insomma lì a Bologna ha visto l'allestimento e quindi ci ha già accennato qualche cosa, però dicevo andiamo un pochino più nel dettaglio di questa manifestazione che inizierà la prossima settimana, da lunedì 21, con il vicepresidente di Confindustria Ceramica, che credo sia a questo punto collegato con noi, Vittorio Borrelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei. Allora, sul tema dell'energia, voi proprio partite, perché quest'anno è determinante. Mi sembra di capire che si inizia lunedì con il convegno a cui partecipano i ministri, no, che sono stati invitati, proprio per mettere l'accento sulla questione del caro energia e dei risvolti che questo ha per un settore così importante del manifatturiero, ma anche delle esportazioni italiane.
2: Sì, confermo la presenza al nostro convegno inaugurale di lunedì prossimo dei ministri Toti e Urso, assieme al nostro presidente di Confindustria Orsini e anche a Claudio Descalzi, quindi a Didi Eni, diretto interessato. E proprio in questo momento, sì, dopo lo scoppio della guerra in Iran, il prezzo del gas è esploso e per noi rimane un elemento molto critico. Questi maggiori costi, tre volte tanto rispetto a inizio anno, non possono essere trasferiti integralmente sui nostri clienti, perché sennò perderemo ulteriormente una competitività che già.
1: Tra l'altro, alcuni di questi vostri competitor hanno già diciamo dei prezzi più bassi dovuti a, come sappiamo, la manodopera che costa meno, i luoghi di produzione, certe attenzioni ambientali, requisiti. Insomma, non si può caricare anche questo momento specifico di caro energia.
2: Certo, e quindi questo vorrà dire che non potendolo caricare avremo una erosione della redditività, che è quella proprio che ci permette

0: permette di innovare perché il nostro prodotto è apprezzato in tutto il mondo proprio perché ha una capacità intrinseca nel processo produttivo, nel prodotto, di essere migliore degli altri prodotti, sia per qualità tecnica che per estetica. E paradossalmente questa innovazione, questi investimenti verranno limitati, ma molte volte anche investimenti stessi in sostenibilità. Quindi questo veramente rischia di essere molto molto oneroso per il nostro settore.
1: E senta, siccome questo programma poi alla fine si chiama Si può fare, anche se stiamo parlando di problemi, però vorremmo capire anche che cosa si può fare. Da una parte c'è il lato politico, come ci diceva anche Tabarelli, andare in giro, diversificare, lavorare su tutti noi, tutto ciò che porta così in alto il prezzo del gas, in particolare perché poi a voi serve particolarmente il gas in Italia, no? Però che cos'altro si può fare all'interno dell'industria ceramica per magari ridurre i consumi, non so, inserire, come dire, avvalersi del supporto delle energie rinnovabili, quindi insomma da ridurre la dipendenza da gas? Ci sono delle chance?
0: Sì. Sì, allora, beh, intanto politicamente si potrebbe già intervenire sul costo del gas stesso. Ricordiamo che il prezzo in Italia si forma al PSV, che ha un differenziale maggiore rispetto al TTF. Questo storicamente perché una volta il gas proveniva dai tubi dal nord Europa e quindi si pagava questo costo di trasporto. Adesso le rotte non sono più quelle, il gas arriva direttamente in Italia, quindi nel decreto bollette già si potrebbe intervenire a tagliare questo differenziale. Ma si parlava anche di gas nazionale che ci potrebbe permettere di assicurare, di stabilizzare una quota dei nostri consumi con materia prima e nazionale, e si parla anche di biogas. Quindi questo per il nostro settore sarebbe una quota molto importante, e quindi spero che anche in questa direzione si possa andare avanti con il biogas.
1: Poi parliamo anche di biogas perché appunto ci tenevo ad approfondire, mi dà l'occasione di approfondire anche il tema del biogas. Però insomma già alcune parti ce le, insomma, di interventi possibili ce li diceva, l'ho interrotta su quali altre misure riterebbe utili?
0: Sì, dunque, il sistema ETS
1: Ah,
0: regolato in
1: mitico.
0: Europa è mitico perché veramente non sta risolvendo il problema della transizione ecologica, ma va a limitare solamente ulteriormente la competitività della nostra ceramica, regalando quote di mercato ai produttori esteri che, come diceva lei prima, sicuramente non sono così virtuosi da un punto di vista etico del lavoro e della sostenibilità come la ceramica italiana. Ceramica
1: Il
0: italiana che
1: sistema ETS, mi
0: comunque.
1: perdoni, lo ricordiamo, è quel sistema che diciamo istituisce uno scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Insomma, l'obiettivo finale è quello di ridurre le emissioni climalteranti dalle imprese, particolarmente appunto che hanno particolari emissioni, però in un contesto così ovviamente questo va a gravare sui conti che già ci sono gravati dall'energia, il giusto costo del lavoro e così via. E quindi bisognerebbe, secondo molti, rivedere questo sistema, magari allungare i tempi o comunque adattarsi alla crisi in atto, giusto?
0: Sì, innanzitutto in questo sistema c'è da dire che si è infilata la speculazione finanziaria. Quindi queste quote non sono più scambiate tra produttori, ma si sono inseriti fondi speculativi che comprano e vendono e hanno fatto schizzare queste quote a dei livelli allucinanti. È chiaro che noi dobbiamo andare verso una transizione ecologica, ma questi benchmark devono tenere conto anche di una sostenibilità del lavoro economica e sociale, cioè, quindi devono accompagnare in un modo più sostenibile. E quindi vanno rivisti questi benchmark affinché noi possiamo arrivare vivi a questa
1: A questo
0: transizione.
1: al target, certo.
0: E dove noi comunque, come produttori italiani, abbiamo già fatto tanto, perché noi in 20 anni, con tutto il recupero dei cascami termici, abbiamo fatto tanto. Il prodotto viene cotto in metà del tempo, quindi risparmiamo sicuramente quote di CO2, consumiamo meno gas. Abbiamo fatto impianti che sono un fiore all'occhiello del nostro settore di cogenerazione. Quindi noi con il gas produciamo sia calore che elettricità, quindi non sprechiamo.

0: due volte la stessa materia prima, la riutilizziamo. E siccome lavoriamo sotto capannoni molto, di dimensioni molto importanti, li abbiamo tutti riempiti di fotovoltaico. Stimiamo che nel momento di picco produciamo 80.000 kW di energia. Quindi, perché penalizzare un settore così virtuoso come la ceramica italiana e favorire ceramiche fuori dall'Europa che sono molto, molto meno virtuose? Questo è un punto interrogativo che vorremmo porre anche ai ministri presenti al nostro convegno.
1: Certo, il tema è molto interessante anche perché ci fa capire quanto un'industria così solida, insomma, che ha di grande tradizione, comunque può continuamente innovare. E questo forse anche andrebbe riconosciuto e tutto sommato aiutato, credo, perché insomma, se voi continuate a fare ricerca, riuscite a produrre energia rinnovabile, riuscite a risparmiare sui consumi, cioè sono tutte cose che forse si potrebbero tenere in conto in quel famoso bilancio anche degli ETS, dai quali non so se si può estromettere, ormai è tardi la finanza, forse si doveva estromettere all'inizio, non so cosa dice Borrelli.
0: Noi chiediamo una forte revisione che tenga conto anche di questa estromissione, che rivede i benchmark, insomma, una riforma in Europa di questo sistema molto seria, non un qualche piccolo adattamento, dove si tengano conto dei settori e quello della ceramica merita un trattamento adeguato.
1: Ma io penso che ogni paese abbia dei settori da tutelare, quindi mi sembra quasi impossibile che non ci si riesca a ragionare tutti insieme, per dire uno può avere la ceramica, ma ci sono anche altri settori energivori, no? Come dicevamo prima, magari qualcun altro avrebbe da tutelare qualcosa. Questo lo dico perché bisogna ritornare a parlare, non perché si voglia cancellare il percorso che si è avviato, ma per evitare magari di riprodurre gli errori che sono stati fatti anche nel mondo dell'auto, bisognerebbe forse no, rimettere a punto le cose ora per tempo.
0: Ma sì, anche perché paradossalmente tutto il sistema Italia è d'accordo, cioè noi come ceramica parliamo con i sindaci dei paesi, con gli amministratori in regione, con i politici a Roma, siamo tutti d'accordo nel mandare questo messaggio in Europa, addirittura abbiamo coinvolto anche i sindacati, quindi veramente tutto il sistema crede nel dover portare questo messaggio in Europa e speriamo che questa volontà che si è creata in maniera a 360 gradi in Italia, riusciamo a convincere l'Europa a fare una manovra giusta.
1: Certo, no, ma mi piace l'idea di convincere l'Europa di cui noi siamo parte in realtà, quindi non è che si tratta di convincere un estraneo, ecco, si tratta di convincere la famiglia come dire, a riportare l'attenzione su alcune questioni. A volte tendiamo, no, a considerare l'Unione Europea come qualcosa di cui siamo nostro malgrado parte, ma in realtà appunto ne siamo membri fondatori. E che diciamo come membri fondatori possiamo anche dire a un certo punto, ah, ci siamo un po' sbagliati, riprendiamo insieme il discorso e rifacciamolo tutto da capo o adattiamolo ai tempi. Allora, c'è di che discutere a questa edizione del CERSAI e io voglio ricordare, che stiamo parlando con il vicepresidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borrelli, che lunedì, giusto al convegno inaugurale, riporterà insieme a tutto il settore tutte queste questioni all'attenzione dei ministri Toti, Urso, ma c'è ovviamente anche il presidente della Confindustria Orsini e speriamo tantissimo pubblico. Di solito Borrelli ce n'è tanto, io posso testimoniare.
0: Sì, superiamo sempre i 100.000 visitatori, quindi intanto e ne invitiamo altri gli ascoltatori a venire a vedere le nostre, al di là dei problemi, le nostre belle piastrelle, perché sono
1: Meravigliosi,
0: sempre delle
1: meravigliosi.
0: creazioni meravigliose.
1: Ma c'è
0: Esatto.
1: anche tanto, è incredibile a dirsi, però quanta innovazione c'è anche proprio nella produzione, pensavo anche delle ceramiche da bagno, non solo piastrelle, ma che le piastrelle capiamo che è più, no? È un tema di fantasia anche, ma proprio con tutti gli oggetti che possono stare in un bagno è incredibile quello che si vede lì, quanto ogni volta ci sia qualcosa di nuovo e anche di innovazione proprio della ricerca, del materiale, del design, è veramente una visita che se uno può fare merita. Io credo, e quindi vi auguro veramente di avere ancora più visitatori del solito.
0: Grazie mille e vi aspetto.
1: Grazie, grazie a lei, Vittorio Borrelli, come dicevo, vicepresidente di Confindustria Ceramica. Noi siamo giunti al punto in cui dobbiamo dare la linea

0: Alla regia ci troviamo subito dopo due spaccati, qualcosa ci è stato introdotto fino adesso. Uno spaccato riguarderà più il biogas, cos'è, come si fa, da dove arriva, dove va a finire. Un altro, questi cascami termici, che la definizione è complessa, ma insomma ci si arriva. A tra poco.
1: Si può fare.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
19: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Ci siamo fermati promettendovi di fare due approfondimenti, uno sul tema del recupero termico degli impianti, come ad esempio quelli in cui vengono realizzate delle ceramiche, e l'altro, ed è qui che cominciamo, sul tema del biogas. Biogas, biometano, come si fa, che contributo può dare da un punto di vista energetico ma anche della riduzione delle emissioni. Ne parliamo con Stefano Svegliado, buongiorno e benvenuto intanto.
1: Buongiorno a lei, dottoressa, buongiorno.
0: Amministratore delegato di Femogas. Femogas è un gruppo italiano specializzato nello sviluppo, nella gestione di impianti di biogas e di biometano alimentati da... Che cosa? Che cos'è che alimenta un impianto di biogas che poi può trasformarsi in biometano? Può essere elaborato?
1: Certamente, considerando poi la qualità della radio alla quale sto intervenendo, userò termini molto aulici, quindi usiamo le matrici agricole.
0: Ci semplifichi,
1: Usiamo, ok, i reflui zootecnici, soprattutto sostanzialmente liquame e letame, detto fuori dai denti in modo molto corrente, o la cacca o la merda degli animali che la producono giornalmente.
0: Ecco. Pane al pane, allora, quindi da una parte tutto ciò che viene dai campi oppure ciò che viene dalle stalle, e questo viene inserito in un impianto, tutti questi scarti, in un impianto che lo lavora in assenza di ossigeno, dico bene?
1: Certamente, la famosa digestione anaerobica, quindi in assenza di ossigeno.
0: E poi ne viene fuori questo biogas. Il biogas non è che uno lo può prendere, se ho ben capito, e già utilizzare, no? Cioè, nel senso che va a sua volta, come dire, raffinato.
1: Assolutamente sì, lei ha rappresentato in modo molto efficace quello che è il processo della digestione anaerobica, che semplicemente è la rappresentazione tecnica industriale di quello che è lo stomaco di un bovino che ha tre rumeni. Quindi noi utilizziamo degli strumenti che sono dei digestori, delle vasche circolari con delle cupole che contengono il gas che viene prodotto da che cosa? Semplicemente da una digestione che dei batteri, i batteri metanigeni, che sono quelli che hanno addirittura creato il mondo, perché sono i più antichi del mondo, i famosi batteri archia, che degradano la sostanza che viene messa, in questo caso, come dicevamo prima, di liquame, letame, pollina, quindi gli schitti degli uccelli e degli avicoli, delle galline, dei polli, che sono molto amati di questi batteri, che li mangiano, fanno le loro puzzette e generano questo biogas. Biogas che c'è una composizione molto semplice, diciamo 60% di CH4, che è il metano, è lo stesso metano che viene estratto dai pozzi petroliferi, e un 40% di CO2 che viene messo in atmosfera. La bellezza degli impianti a biogas e biometano è che, oltre a recuperare il biometano e quindi ridurre la dipendenza dell'Italia dalle fonti estere, dai progenitori esteri, ti permette anche di non immettere in atmosfera gas climalteranti come la CO2, ma di sequestrarli e di andarli a riutilizzare.
0: Quindi quella CO2 può essere riutilizzata in altri processi industriali. Io so che tra gli altri c'è anche quello di fare bevande, diciamo, gasate, ecco.
1: Assolutamente, certamente i processi che permettono di creare una CO2 biogenica, quindi che può essere riutilizzata nei processi alimentari, quindi per gasare l'acqua minerale piuttosto che altre bibite, oppure per essere utilizzata nei processi produttivi, in particolar modo è utilizzata nei cementifici, nell'industria della carta e in tanti altri settori, diciamo, industriali. E peraltro poi l'eccesso di produzione potrebbe essere immagazzinato nel sottosuolo, andando a riempire quei pozzi che hanno stati svuotati del gas naturale che era stato estratto negli anni.
0: Addirittura. Dunque, stavo pensando, ora non è che un'impresa di quelle energivore di cui abbiamo parlato prima ha necessità di costruirsi di fianco a sé un impianto di biogas, no? Perché

0: a parte che sarebbe
1: assolutamente
0: assurdo. No,
1: perché
0: ecco.
1: poi è giusto che ognuno faccia il
0: No,
1: proprio
0: perché uno
1: mestiere in
0: pensa
1: modo
0: al pannello
1: corretto.
0: fotovoltaico, me lo metto sul mio tetto, quindi mi devo anche
1: Certo.
0: fare l'impianto di biogas. No, il
1: Assolutamente
0: biogas
1: no,
0: si
1: anche
0: produce e
1: perché
0: si mette in rete direttamente.
1: esatto, la grande fortuna del sistema del biogas e del biometano italiano, come in altri paesi, è quella di avere una rete della distribuzione del gas, quindi rete SNAM, delle reti locali molto diffuse sul territorio. Quindi banalmente potrebbe essere prodotto del biometano in Sicilia ed essere utilizzato da un'azienda del nord, della Lombardia, per poter utilizzarlo ai fini energetici. Peraltro, proprio il 17 di settembre a Milano c'è stato un convegno organizzato dal Consorzio Italiano Biogas con l'ottimo presidente Gattoni, che sta da anni lavorando su questa soluzione, ed era un momento di confronto fra il mondo dei produttori del biometano e il mondo dell'industria, per poter definire modalità e accordi per la fornitura di biometano prodotto da matrici agricole piuttosto che dalla raccolta della frazione organica di rifiuto solido urbano, la famosa FORS, quindi quello che rimane nei cestini di casa nostra dopo aver
0: Certo,
1: mangiato.
0: l'organico, sì.
1: Esatto, e quindi prodotto con il recupero di quelli che oggi sarebbero un costo per il cittadino, perché il rifiuto è un costo, invece viene valorizzato in energia e ceduto alle aziende che ne hanno bisogno. In particolar modo, proprio restando sulla materia di cui abbiamo discusso questa mattina, che ho sentito negli interventi di chi mi ha preceduto, per esempio sono stati chiusi circa 60 accordi già in questo momento in Italia, con 180 milioni di standard metri cubi di biometano all'anno già ceduti dal mondo, diciamo, del biogas all'industria. Peraltro la ceramica partecipa a questi 60 accordi con un 11%, quindi incomincia a crescere anche questo tipo di collaborazione fra il mondo dell'industria, soprattutto l'industria difficile da elettrificare, perché ovviamente, lo dicevate prima, non è pensabile che un'industria ceramica possa lavorare solo con le energie rinnovabili dei pannelli fotovoltaici.
0: Sì, poi
1: Però
0: d'amblè,
1: quel
0: così d'oggi
1: contributo di
0: col domani è impossibile. Cioè, ci sarà un momento in cui si
1: assolutamente.
0: può fare, magari in futuro, ma non adesso.
1: D'altronde si parla sempre di transizione, la transizione è un qualcosa in
0: È un
1: divenire, non
0: processo.
1: dobbiamo pensare, esatto, se c'è l'attesa che da oggi a domani abbiamo risolto il problema del mondo, allora saremo degli illusi oppure saremo qualcos'altro e quindi dovremo avere la camicia di forza.
0: Però mi pare di capire da quello che ci è stato spiegato fino adesso, anche poco fa dal vicepresidente della Confindustria, ma anche Tabarelli, forse, insomma, prima accennato alla formazione del prezzo del gas lì. Voi potete contribuire alla, come dire, no, strategie nazionali, anche alla sicurezza nazionale, però il prezzo poi va
1: Assolutamente sì.
0: ritoccato altrove, non dipende da quanto biometano io metto in rete.
1: Allora, non è
0: No?
1: così correlata questo tema, perché l'attesa del governo italiano è di produrre 5,5 miliardi di metri cubi di biometano nel 2030, che sarebbe circa un 15-20% del fabbisogno nazionale, la produzione del biometano in Italia può avere un prezzo che non è legato al TTF, come veniva detto prima dal presidente di Nomisma, ma proprio da una politica di costi. E quindi potremmo avere i momenti in cui ci sono queste variazioni, fluttuazioni esagerate verso l'alto, che spesso sono ovviamente oggetto di una politica speculativa, con prezzi bloccati che permettono alle nostre aziende di stare sul mercato, perché non devono inseguire il caro energia. La vera difficoltà in Italia, come già stato detto, è il fatto autorizzativo, e che ci siamo tutti pronti a sostenere l'ambiente, le energie rinnovabili, però nel momento in cui tu vai a proporre
0: Una
1: un
0: casa di
1: impianto, che
0: qualcun altro.
1: peraltro esatto, il famoso NIMBY,
0: Però
1: che ho
0: abbiamo
1: visto che
0: solo
1: in
0: due
1: questi ultimi
0: minuti,
1: anni sta
0: esatto. Siccome abbiamo
1: tornando. Prego.
0: solo 2 minuti per concludere, a proposito di questo, voi da molti anni lavorate già con Legambiente sul tema del
1: Assolutamente sì.
0: biogas fatto bene. Fatto bene non
1: Certo.
0: è solo per l'origine, ma è anche proprio perché va a vedere dove lo si produce e con quali eventuali conseguenze per i luoghi circostanti e i cittadini.
1: Corretto, una collaborazione strutturata, virtuosa e molto positiva, che ci permette di introdurci nei territori con attenzione. Quindi partendo proprio da quei punti che lei ha evidenziato, capire dove si può realizzare un impianto, non tutti i siti sono disponibili, capire dove ci sono anche le matrici di produzione, perché è inutile andare a realizzare degli impianti quando ci sono chilometri di distanza per portare la biomassa, quindi devono essere localizzati vicino ai territori agricoli. Capire qual è il processo produttivo che viene fatto, perché io non posso andare solo a produrre biometano e poi continuo a buttare CO2 in atmosfera. Devo spendere soldi per fare gli impianti per poter andare a sequestrare la CO2, soprattutto poi la restituzione del digestato in agricoltura come forma di ammendante, e una collaborazione con la comunità che è indispensabile. Parte dalla collaborazione per arrivare alla cultura, perché la cultura è quella che spesso riesce a smontare tutte le fake news che circolano sul mondo del biometano.
0: Stefano Svegliato, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e anche per la compattezza delle informazioni, l'amministratore delegato di Femogas, appunto un gruppo

0: specializzato nello sviluppo e gestione di impianti di biogas e quindi poi di biometano. Buona giornata, buon sabato e alla prossima.
1: Grazie a lei, dottoressa, e buon biometano fatto bene a tutti.
0: Biometano a tutti, va bene, più biometano a tutti. Abbiamo la viabilità a proposito di movimenti.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, a causa di un incidente con moto coinvolta, lunghe code tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. E code a tratti per i cantieri tra Orco Feglino e Borghetto Santo Spirito in entrambe le direzioni. Al confine tra Veneto e Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, per un precedente incidente ora risolto e per lavori, lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, è chiusa l'entrata di Peschiera del Garda verso Milano. In Emilia, sulla A22 del Brennero, incolonnamenti per un incidente tra Campogalliano e Carpi in direzione del Brennero. Infine, in Romagna, la E45 Terni-Ravenna è chiusa tra Cesena e Ravenna in entrambe le direzioni a causa di un cantiere. È tutto Strade in diretta, torna tra un'ora circa.
2: Fare.

0: E l'altro aspetto di questa vicenda a cui abbiamo accennato prima è quella del recupero di quelli che il vicepresidente di Confindustria Ceramica Borrelli ha detto giustamente, definito cascami termici. Per me, fino a che non ho parlato con lui, i cascami erano tessili, però sono ovviamente ignorante in materia. Chiedo lumi e spiegazioni a Luca Rigoni, che è presidente amministratore delegato A2A Calore e Servizi. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, il cascame è anche termico, non solo tessile.
1: Sì, che cos'è? Il cascame è anche termico e non si è fatto male, come si suol dire.
0: Meno male. Lei come sta? Tutto a posto nella
1: visita? Bene, bene, grazie. Un po' raffreddato, considerando appunto la temperatura che varia. Quindi bene, grazie.
0: Bene, bene. Allora, parliamo di questi cascami termici. Non ce l'ha solo l'industria ceramica, da tante altre parti si può intervenire, in tante altre industrie si può intervenire per recuperarli e come dire, adesso recuperarli viene da ridere perché non è che uno il calore lo raccoglie col secchiello, però insomma per sfruttarne le potenzialità e farne che cosa?
1: Esatto, sì, diciamo che cito il vostro bellissimo titolo della trasmissione, si può fare, cioè si può fare, fondamentalmente ci vogliono due ingredienti, il primo è la visione, quindi bisogna trovare il partner giusto con una visione strategica e proprio con la voglia anche in parte di mettersi in gioco, perché non è facilissimo il recupero di calore. Il secondo è avere una rete, in questo caso noi siamo i primi in Italia in termini proprio di quantità di calore distribuito, grazie appunto alle nostre reti di teleriscaldamento che coprono le città principali. La rete praticamente abilita il fatto che il calore magari è disponibile in una zona un po' periferica e noi grazie a questa rete riusciamo a prenderlo e invece a veicolarlo dove serve, quindi dove c'è una lottizzazione, dove c'è una densità abitativa importante, quindi renderlo disponibile a tutte, diciamo, le abitazioni, ma non solo, anche università, scuole, eccetera.
0: Quindi il primo uso è prendere e fare del riscaldamento, fondamentalmente, se ho ben capito, per le abitazioni, appunto, scuole e così via, edifici.
1: Sì, fondamentalmente sì, chiaramente per fare questo, anche lì c'è cascame, bisogna stare attenti alle temperature, quindi non tutti i cascami sono uguali. Noi a Brescia ad esempio abbiamo due acciaierie collegate che ci danno calore già ad una temperatura consona, diciamo, per le nostre reti di teleriscaldamento, quindi 90 gradi, perché per riscaldare le case ahimè serve una temperatura un po' elevata, perché abbiamo un mix costruttivo che va dagli anni 60 agli anni 2025, ecco.

0: Quindi la prima cosa è la disponibilità del calore ad una certa temperatura e poi c'è proprio la disponibilità della fonte. Ad esempio, le acciaierie si fermano nel fine settimana, si fermano 2 settimane a Natale perché giustamente hanno i loro cicli manutentivi e quindi abbiamo la necessità in qualche modo di backuppare quelle fonti con altre. Perciò è importante avere una rete perché quando la produzione dei cascami scende, automaticamente noi la possiamo backuppare con altre fonti.
1: E poi ci sarà
0: Quindi
1: un tema di distanza, immagino, perché come l'elettricità, insomma, più vai distante, più la perdi, forse.
0: esattamente, quindi il tema della distanza è, diciamo, sicuramente a livello termico è importante perché le nostre tubazioni sono sotto le strade, sono coibentate, però comunque hanno un minimo di perdita termica. Ma diciamo, gli altri due effetti importanti è che io l'acqua la devo pompare, quindi più è distante, più ho un consumo energetico per pompare l'acqua all'utenza, e poi ovviamente il costo. Le nostre reti sono estremamente costose perché appunto sono interrate e hanno dei costi di qualche milione di euro al chilometro, perciò più la distanza è tanta e più è complicato andare a recuperare il calore,
1: E
0: però
1: viceversa,
0: diciamo.
1: però, ecco, c'è un altro tema di distanza dai luoghi in cui bisogna, o dalle quantità di persone che vivono nei luoghi in cui si potrebbe usufruire di questi cascami. Cioè, se voi siete a Brescia, Brescia ha un numero consistente di abitanti. Sassuolo, immagino, dove ci sono invece tante industrie ceramiche, insomma, forse potrebbe essere ribollita da un eccesso di
0: Esatto.
1: ricorso ai cascami termici.
0: Esatto, diciamo che come sempre il tessuto deve essere denso a sufficienza perché gli investimenti sono molto elevati. Vi faccio un esempio, adesso abbiamo, diciamo, reso pubblica una partnership con Equinix che è il più grande produttore di data center al mondo. Il sito non è a Milano, è a Settimo Milanese, dista qualche decina di chilometri da Milano, però la quantità di calore è così importante che rende comunque diciamo, l'iniziativa in qualche modo la fa sostenere economicamente perché noi trasportiamo quell'energia, in parte diciamo serviremo il comune di Settimo, ma soprattutto la trasferiremo a Milano dove c'è molto bisogno di energia termica decarbonizzata. Quindi sicuramente il tessuto urbano deve essere molto ricettivo e molto denso per poter fare diciamo, recuperi di questo tipo. E si parla di più di 20.000 famiglie equivalenti, quindi più di un paese diciamo di media grandezza.
1: Questo sì, non farà che, diciamo, aumentare in futuro lo spopolamento forse delle periferie e insomma, la crescita degli agglomerati urbani. Magari ci ritorneremo perché poi sì, c'è sempre questa retorica del ritorno, della bellezza dei luoghi, dei borghi, però i borghi distanti hanno meno possibilità di godere di questi benefici, perché poi tutto si riscontra anche nella bolletta, immagino, di chi è diciamo, servito dal teleriscaldamento e contemporaneamente dal termovalorizzatore, no?
0: Assolutamente, diciamo che vabbè, a livello di prezzi noi siamo adesso soggetti già da qualche anno alla regolazione di ARERA, quindi sia per la qualità che per i prezzi, ma soprattutto diciamo, queste fonti di calore che non sono propriamente gratis. Faccio l'esempio dei data center, il calore che recuperiamo è a un livello termico molto basso, si parla di 23-24 gradi, quindi appena più caldo della falda, la falda è intorno ai 15 gradi. Quindi diciamo che per portarlo ai famosi 90 gradi, che possiamo prenderlo come benchmark, dobbiamo comunque utilizzare le pompe di calore, utilizzare energia elettrica, quindi è un calore comunque che quando raggiunge il suo picco è comunque un calore costoso, non è gratis. Però sicuramente avere la disponibilità di un mix produttivo, che è appunto la forza della rete, perché la rete permette di collegare vari tipi di produzione, tra di questi ho sentito l'intervento precedente, noi utilizziamo già il biometano, che è un'altra fonte alternativa e rinnovabile, questo ci permette di essere sicuramente molto più competitivi del gas. Diciamo, non da ultimo, le nostre reti, grazie a questo mix produttivo che recupera del calore che è fondamentalmente rinnovabile, che non emette CO2, diciamo che il mix ci permette di emettere un quarto di CO2 rispetto a una caldaia gas. Quindi se prendo una caldaia gas, questa emette 220 grammi di CO2 al kilowattora, noi ne emettiamo meno di 50, quindi un quarto.
1: Insomma, i benefici si sono distribuiti su vari fronti, ecco. Il bello è che appunto ragionandoci e ovviamente investendoci si riesce comunque a recuperare

0: Sempre di più, e questo ci dà fiducia nelle nostre possibilità. La ringraziamo per essere le nostre, che poi insomma sono le nostre imprese, le nostre città, le nostre tutto e il nostro paese. Ringraziamo Luca Rigoni, che è presidente amministratore delegato di A2A Calore e Servizi. Noi ci dobbiamo necessariamente fermare. Non so se Rigoni è ancora in collegamento.
1: Grazie,
0: Sì,
1: grazie a voi.
0: grazie, grazie davvero. Perché c'è GR24, quindi io devo cedere la linea alla regia. Ci ritroviamo subito dopo.

0: traffico, il capo.
1: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: PEC, PEC, PEC.
5: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
6: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: Colesterolo? O ti senti così?
9: O ti senti ACT?
10: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
17: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Sono le 11.
22: GR24, il Sole 24 Ore.
21: L'ONU condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita, Crosetto chiede più navi all'Europa. Incidenti sul lavoro, cade in un dirupo con un trattore nel Veronese, muore 70enne. Addio a Sandro Mazzola, un grande campione, ha lasciato un segno indelebile, il ricordo della Premier. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato nei termini più fermi gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. Il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare, ribadendo la precedente condanna degli attacchi e delle minacce al traffico marittimo nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiana Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, lettera in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi.
0: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia, altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro, scortato attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Questa mattina un uomo di circa 70 anni ha perso la vita in un incidente agricolo nelle campagne di Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Secondo le prime informazioni, il trattore sul quale si trovava l'uomo si sarebbe ribaltato, finendo in un dirupo per circa 8-10 metri. L'uomo è deceduto a seguito dell'incidente. Oggi alle 18 a Milano la manifestazione No CPR, mobilitazione che arriva dopo le accuse rivolte a diversi professionisti sanitari che, secondo la procura di Ravenna, avrebbero certificato la non idoneità ai centri di permanenza per i rimpatri per diversi migranti.
1: I centri di permanenza per i rimpatri fanno ammalare, come certificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi abbiamo costruito una campagna alla luce del sole che ha portato a discutere in questo paese della patogenicità di questi luoghi dove le persone migranti soffrono, subiscono violenze e muoiono. Con queste parole si è difeso l'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, indagato dalla Procura di Ravenna per associazione a delinquere perché avrebbe realizzato insieme ad altri certificati falsi di incompatibilità dei propri pazienti con le condizioni di un centro di permanenza per il rimpatrio. Non ho mai istigato nessuno a fare certificati falsi, sottolinea Cocco, che pone un interrogativo. Chi ha stabilito che i certificati siano falsi? Un altro medico? C'è stata una controperizia medica sui pazienti? Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Con la scomparsa di Sandro Mazzola perdiamo un grande campione, una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando la leggenda dell'Inter e degli Azzurri, campioni d'Europa nel 1968. Oggi e domani un minuto di silenzio in tutti i campi. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Si può fare, Giorno 24, torna alle 12.

0: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo

0: Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: Si può fare.

0: pregherò Michele La Serra, che ha scelto, che ha fatto questa scelta musicale, di trovare anche la nuova edizione di They Are Eating the Dogs. Non so se vi ricordate in tempi recenti chi, diciamo, ha usato questo refrain da un palco. Ma detto questo, chi ha orecchie per intendere intenda, do il benvenuto a Mattia Salvia, curatore di Iconografie, la rivista sullo spirito del tempo, una rivista che ha, diciamo, uno sguardo che spariglia, ecco, sui nostri tempi. Non è quello, diciamo, tradizionale, non so, il classico schieramento pro, contro, destra, sinistra e così via. È uno sguardo diverso. Una rivista che la settimana prossima aggiunge la sua sesta edizione di Festival. Buongiorno Mattia.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: The Eating the Dogs ovviamente ti avrà acceso una lampadina. Voi siete più sulle iconografie che sulle musiche, però insomma sicuramente così, come avrai colto, ecco. Volevo dirti Iconografie 2026, sesta edizione del festival. C'è un come dire, un sottotitolo, o c'è un tema specifico? Perché ho visto tanti, però non so se avete scelto uno al quale si aggancia.
1: Ma
0: tutto.
1: Abbiamo, nelle prime edizioni del festival davamo sempre un tema, poi ci siamo resi conto che questa cosa era un po' limitante, perché il tema in sé è lo sguardo di Iconografie. Viene, diciamo, il fil rouge tra le varie discussioni, le varie cose che ci sono nel festival, è già abbastanza evidente, secondo me, con il semplice fatto che c'è il nostro sguardo a selezionare gli interventi, a selezionare i temi. Quindi alla fine abbiamo deciso di non dare più un tema esplicito, anche se comunque i temi che trattiamo sono tutte cose che riguardano dibattiti di attualità dell'ultimo anno, fondamentalmente. L'edizione 2006 si concentra su cose di cui si è parlato
0: nel corso dell'anno.
1: 2026.
0: Per esempio, faccio un esempio: si parte, poiché siete a Milano, la rivoluzione di Milano, ma si passa anche attraverso Maduro retrogrado, si va alla società più morale del mondo, Epstein Class, la società più morale del mondo. Lì credo si vada su Israele e Palestina,
1: sì,
0: se non ricordo
1: molto,
0: male.
1: Sì, esattamente, siamo molto
0: trasversali, aperti, ecco, alle discussioni.
1: Sì, siamo molto contenti di avere come ospite speciale il giornalista Noam Shehzaf, che viene da Tel Aviv ed è il fondatore ed ex direttore di 972 Magazine, che è la rivista israeliana di sinistra da cui sono usciti tra l'altro i due registi di No Other Land e di Nazza.
0: Quindi giunge tra l'altro in un momento, diciamo, in cui per lui l'Italia è significativa. Poi c'è

0: Le cambiamenti della guerra con Cecilia Sala, poi dopo si va via via fino al tema che qui diventa decisamente più tuo, quello del woke, vedo. La parola più abusata degli ultimi anni. Lo dico più tuo perché ci sei tu in quella sessione lì, vero?
1: Sì, io sarò un intervistatore fondamentalmente, intervisterò Cecilia Sala sabato sera e intervisterò Pietro Turano sul Wok domenica sera. Pietro Turano è famoso per essere un attore della serie TV Scam Italia, ma oltre a questo lui ha una lunga storia di attivismo nei movimenti per i diritti LGBT ed è il vicepresidente di Arcigay Roma.
0: E perché lo definisci la parola più abusata degli ultimi anni, questa woke?
1: Perché in questo momento siamo in una situazione in cui ci siamo resi conto, anche da sinistra, credo, dei lati problematici di questo trend culturale, mentre ovviamente da destra questo trend culturale era già, diciamo, criticato in termini esagerati da tempo. Quindi, diciamo, in questo momento si inizia a parlare di Woke 2 rispetto al Woke 1, che è quello che abbiamo visto negli ultimi anni, dice, ammettendo che il Woke 1 era qualcosa di folle.
0: Che come sempre bisogna trovare un corretto bilanciamento. Noi nel corso della puntata abbiamo parlato di transizione energetica, anche lì siamo andati forse troppo avanti, bisogna diciamo mediare e anche renderci conto che ci vogliono dei mesi e a volte degli anni per alcune cose affinché siano digerite ed entrino così nel patrimonio culturale di tutti. Io però nel patrimonio culturale di Milano c'è già la sesta edizione del Festival di Iconografie, quindi su questo ti saluto e ti ringrazio, vi auguro in bocca al lupo e rimando tutti al sito Iconografie per poter vedere quali sono gli appuntamenti. Bisogna prenotarsi, ricordo. Mattia Salvi è stato con noi, è curatore di Iconografie e anche del Festival, con tutto ovviamente il gruppo che lavora con lui. Mattia, grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Grazie. Io do la linea a questo punto a Cristina Carpinelli. C'è una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Ci ritroviamo al termine.
2: Si può fare nel sociale.
3: The condition of women until the Taliban they are coming it's worse because of the
4: La condizione delle donne in Afghanistan è terribile. La dittatura dei talebani ha portato il paese a vivere una delle più gravi crisi economiche. Così, alla fine, in questo momento, gli uomini non hanno lavoro e le donne non possono lavorare perché i talebani lo impediscono. Il risultato è che ci sono intere famiglie devastate dalla miseria. Non hanno letteralmente soldi per niente, per il cibo, per curarsi. Non vanno in ospedale perché non hanno soldi. Solo quando la situazione è davvero drammatica, allora le famiglie fanno debiti con altri per curare uno dei propri cari. Le donne in questo sistema restano comunque ai margini, anche della cura. E così succede che le donne arrivino da noi, nei nostri centri, in condizioni a volte davvero gravissime. La situazione degli ospedali governativi è drammatica. Non c'è personale, non ci sono farmaci. Le persone devono pagare per ogni cosa. Spesso i pazienti non ricevono cure adeguate. È una situazione davvero brutta quella che stiamo vivendo noi, noi donne in particolare, ma riguarda l'intera popolazione.
5: Questa che avete appena sentito in apertura della puntata di oggi è Miriam, nome di fantasia, un'ostetrica afghana che in poche frasi riesce a dare il senso della situazione drammatica in cui vivono le donne nel paese. Sono passati 5 anni dal ritiro delle truppe americane e dal ritorno dei talebani al potere, 5 anni in cui il tessuto sociale afghano si è logorato in modo davvero atroce. A pagare il prezzo più alto sono le donne, sottoposte a qualsiasi forma di restrizione, leggi che impediscono di studiare, camminare per strada da sole, lavorare, cantare, parlare in pubblico, leggi che arrivano anche a dettare come costruire le abitazioni in modo che non vi siano finestre che diano sulla strada. come mi raccontano alcune donne che vivono nel paese e che possono lavorare solo perché impiegate all'interno di ONG internazionali. I talebani infatti hanno concesso alcune aperture in questo senso.
4: Siamo così felici di poter lavorare, non solo perché possiamo contribuire a sostenere le nostre famiglie e le nostre comunità, ma anche perché con la nostra presenza garantiamo la cura per tutte le donne che ne hanno bisogno. Siamo molto preoccupate invece per il fatto che i talebani hanno tolto la possibilità alle ragazze di studiare e lentamente stiamo vedendo svuotarsi gli ospedali di dottoresse e infermiere. È una cosa gravissima.
5: Le restrizioni alla libertà, l'isolamento imposto dai talebani alle donne sta avendo ricadute gravissime sull'intero sistema sociale, economico e sanitario del paese. Quelle che avete sentito sin qui sono donne laureate che offrono un servizio fondamentale nel paese, ma che vivono con la consapevolezza che presto alle afghane verrà tolto anche il diritto alla cura, perché mancherà personale femminile negli ospedali. Togliere l'accesso alle cure è l'ultimo tassello di tante privazioni che in questi 5 anni sono state compiute. Tutto questo avviene mentre lo stesso governo che emana queste leggi tenta di intavolare relazioni economiche di scambio con altre nazioni, cercando quindi di rompere l'isolamento imposto dalla comunità internazionale. Comunità internazionale che sembra aver messo molto da parte il tema femminile afghano, lasciando così le donne ancora più sole, come conferma questa ostetrica afghana. Voci da un paese tanto lontano e sul quale andrebbe tenuto acceso il faro dell'attenzione per raccontare quanto sta accadendo soprattutto sulla pelle delle madri afghane, come spiega un report di Emergency che è stato pubblicato qualche giorno fa e che riguarda l'accesso alle cure mediche e di cui abbiamo parlato con Francesca Bocchini di Emergency.
6: Questo rapporto ci dà sicuramente degli spunti un po' diversi che a me hanno molto interessato, mi hanno stimolato molte riflessioni, perché ci dà delle informazioni rispetto a come le donne afghane, le loro famiglie, le comunità si approcciano, come affrontano la maternità, la gravidanza e il parto. E quindi abbiamo una prima parte del rapporto che esamina questo approccio appunto più antropologico, se vogliamo, e poi abbiamo una seconda parte invece che esamina il punto di vista delle strutture, quindi le difficoltà che le strutture sanitarie hanno nell'erogare i servizi e poi uno specifico, diciamo, su quello che invece è l'esperienza di Emergency in Afghanistan. E quindi mi piacerebbe fare un po' con voi un mix, diciamo, di questi due momenti. Sì. Perché diciamo la prima considerazione che noi abbiamo fatto, che siamo riusciti un po' a trarre da queste consultazioni con i rappresentanti della comunità locale, è che raggiungere una struttura sanitaria non è una scelta individuale nel paese. Questo perché da un lato le strutture non sono sempre raggiungibili facilmente. L'Afghanistan, lo diciamo spesso, ha una popolazione prevalentemente rurale e spesso che quindi sta in zone remote, e per cui accedere alle cure significa in qualche modo intraprendere un piccolo viaggio più o meno lungo, e questo per esempio si accompagna con un dato che abbiamo raccolto, che solo un terzo delle strutture di cure primarie che abbiamo esaminato dispone di un'ambulanza, quindi non ci sono trasporti pubblici, diciamo, legati al sistema sanitario gratuiti, soprattutto in caso di emergenza, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare anche quindi sui danni per i pazienti in situazioni di urgenza, in particolare le donne incinta. Dall'altra parte, appunto, organizzare questo viaggio quindi ricade sulle comunità, sulle famiglie, e comporta un costo. E infatti 17 su 18 strutture che abbiamo esaminato, sempre di cure primarie, hanno riportato che le donne posticipano o decidono proprio di rinunciare alle procedure raccomandate a causa dei costi. E tutto questo si accompagna anche a quindi questa mediazione, questo in qualche modo scambio all'interno della comunità sulla dimensione logistica, economica, se appunto andare oppure no, o invece anche su un altro aspetto che è emerso in maniera molto chiara, che è una dimensione più emotiva, quindi il sentirsi accolti ricevere delle cure rispettose o comunque sentirsi in un ambiente

0: ambiente protetto è un determinante, come c'è una rete che le donne in qualche modo sentono mancare nel raggiungere una struttura, invece c'è nel focolare familiare, probabilmente anche quella rete è un rafforzativo in un momento molto delicato come quello del postparto, per cui si sente meno la necessità, essendo vissuto come un elemento molto naturale, di rivolgersi a una struttura medica. Quindi sicuramente quello che è emerso è che il periodo postparto è assolutamente da presidiare, da rafforzare, perché appunto è piuttosto carente.
1: Una cosa che emerge anche dal vostro rapporto è quello che poi si vede anche andando in giro per il paese, cioè la mancanza di figure femminili all'interno degli ospedali, cioè a 5 anni dal ritiro delle forze internazionali e quindi al ritorno del potere dei talebani, le donne in Afghanistan, lo abbiamo detto, stanno scomparendo da tantissimi ruoli lavorativi e stanno scomparendo anche dagli ospedali, quindi si fa fatica anche a trovare delle dottoresse che possano visitare le donne, perché bisogna anche spiegare questa cosa, che è solo una donna può toccare un'altra donna.
0: Assolutamente, assolutamente sì, il nostro rapporto è l'ennesima conferma, l'abbiamo visto anche in realtà in valutazioni precedenti, nei rapporti precedenti, e lo staff femminile è molto, molto marginale. Nelle strutture che noi abbiamo esaminato di cure primarie c'era solo una dottoressa donna, e in realtà quello che è emerso è per esempio l'importanza della figura dell'ostetrica, che chiaramente è una figura professionale, non può svolgere tutte le procedure, diciamo anche in caso di emergenze, di complicanze, che normalmente potrebbe fare una ginecologa, però è emerso quanto è importante la sua figura proprio nella gestione del parto, del momento durante il travaglio, post parto, quindi è emersa l'importanza incredibile di questa professionalità, che è riconosciuta dal livello locale al livello ospedaliero. E purtroppo c'è un divieto che è stato insomma messo in atto da dicembre del 2024, anche nello specifico proprio sugli studi di infermieristica e ostetricia, e questo ha chiaramente un impatto notevole sulla disponibilità di operatrici qualificate anche in un settore che è, come dicevi giustamente, totalmente dato in appalto alle donne, una carenza che rappresenta non soltanto un limite nella capacità clinica della struttura sanitaria che eroga le cure, ma anche un motivo significativo per cui le famiglie possono decidere di non accedere alle cure in una struttura sanitaria, quindi una fortissima barriera di accesso.
1: Certo. E l'altra questione di cui si continua a parlare parlando del paese, quindi parlando dell'Afghanistan, è la grave crisi economica in cui versa ormai da 5 anni, e che, come dicevi tu stessa, cioè ricade appunto nella scelta di sobbarcarsi o meno il costo di andare in un ospedale, perché magari essendo zone rurali è difficile proprio fare il percorso, il viaggio, restare magari per i parenti fuori dall'ospedale ad aspettare, insomma ci sono dei costi. E quindi il tema, diciamo, della crisi economica sul paese poi nel piccolo stringi ha un impatto appunto anche nella scelta di curarsi o meno.
0: Sì, ha un impatto, e per di più lo avrà sempre di più, perché le notizie che noi abbiamo, che sono abbastanza note, è che la comunità internazionale piano piano sta cercando di ritirarsi dal paese, perché ritiene anche che non si ritrovi più in una situazione di emergenza, perché il conflitto ormai insomma, è terminato nella sua dimensione più acuta quantomeno, e quindi sappiamo che il portafoglio dei donatori è anche abbastanza limitato, ma diciamo che si sta andando verso un sottodimensionamento molto importante del finanziamento, lo vediamo ogni anno in cui guardiamo quanto la risposta umanitaria è stata finanziata, e abbiamo già appunto delle anticipazioni rispetto a un ulteriore decremento dei finanziamenti. E ovviamente uno degli appelli che noi facciamo con cui chiudiamo questo rapporto è proprio quello invece di non abbandonare il paese, perché come è stato detto in tantissimi momenti in questi 5 anni, l'impatto in realtà vero lo hanno le persone, e in particolare le persone più fragili e più vulnerabili, quindi le donne e le bambine nello specifico, che sono quelle che magari si vorrebbe tutelare attraverso queste misure anche di pressione, il non riconoscimento, l'erogazione di contributi solo per alcuni tipi di progettualità, in realtà poi ha un impatto proprio anche sulla stabilità di un sistema sanitario, quindi sul diritto alla cura e alla salute proprio anche per le donne e le bambine.
1: Nelle province remote del paese l'accesso alle cure sanitarie è ancora più difficile. Le restrizioni che colpiscono l'istruzione e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro stanno rendendo impossibile trovare dottoresse, infermiere, ginecologhe, ostetriche che lavorino in queste aree, con la conseguenza che crescono i numeri di decessi per malattie altrimenti curabili. Cresce anche la denutrizione, lo confermano le operatrici dell'ospedale di Emergency nel Panjshir, tra loro Sara Cutillo, ostetrica italiana in servizio nella struttura di Anaba.
2: Una volta è capitato in travaglio che ci fosse questa donna che piangeva, però in modo un po' diverso dal solito, perché di solito è vero, piangono, sperano il male. Lei era molto molto triste, quindi poi facendole delle domande lei ci ha raccontato che in pratica nei primi mesi di gravidanza in un incidente stradale lei aveva perso il marito, la mamma, il padre e un fratello maschio. Quindi in pratica lei era disperata, cioè lei diceva effettivamente la frase che a volte si dice con leggerezza, ovvero voglio morire, quando prese dal dolore più forte, però probabilmente detta da lei era più sentita delle altre, perché proprio lei, tra virgolette, non aveva più nessuno.
1: Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
3: E finisce anche questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione come sempre Michele La Serra, Silvia Bandelloni, in assistenza oggi c'è Jacopo De Franchi, in regia c'è Paolo Corleoni, da Laura Bettini un buon proseguimento di sabato, appuntamento a domani alle 9.

0: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: SA Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
10: Tempo in diretta.
11: Ben trovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile, ma con un cielo nuvoloso e irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
16: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
17: In collaborazione con
18: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: In campo con Pardo.
1: Benvenuti in campo con Pardo, è il weekend di Roma Inter a punteggio pieno, ma ovviamente è anche un'occasione per parlare, per ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola avvenuta in queste ore, e calciatore meraviglioso, leggenda, famiglia, partendo dal papà Valentino, 17 anni in nerazzurro, una leggenda assoluta per l'Italia, per la nazionale, un uomo di rara semplicità, ci racconta tutto e partiamo da qui. Luigi Garlando.
2: Vuolsi così colà dove si può te ciò che si vuole. Tornano in mente le parole che disse Sandro Mazzola dopo la sua ultima partita, il famoso derby di Coppa Italia del 77, per lamentarsi un po' della direzione arbitrale. Ecco, vuolsi così colà. Ci viene in mente proprio per questa coincidenza forte tra la morte di Sandro Mazzola e il 100° compleanno di San Siro. Una coincidenza tipica dell'Inter, che in assoluto la società più letteraria del calcio italiano. E ricordare Mazzola è difficile, perché ha fatto mille cose. È stato l'uomo che con il gol, il ragazzo che con il gol al Prater contro il Real Madrid ha avviato nella finale di Coppa Campioni, ha avviato di fatto la storia della grande Inter, è stata la bandiera di un'epoca, è stato lo staffettista con Rivera in Messico. Io sceglierei un aspetto solo, la modernità tecnica del suo gioco, la velocità che esprimeva con una grandissima tecnica individuale. Oggi sarebbe oro, si svenerebbero gli sceicchi, i paperoni vari per comprarselo, non dovrebbe ritoccare il gioco di allora, sarebbe già pronto per la modernità, varrebbe molto più dei vari Mbappé, mentre Rivera dovrebbe adeguare i suoi ritmi, i suoi spazi, i suoi tempi, se volesse giocare nel calcio d'oggi. Non mi piace quando in queste occasioni poi ognuno tira fuori il suo ricordino personale, no? Diventa un po' spocchevole, ma mi prendo un'eccezione. Sandro Mazzola era una grande persona, di grande generosità, spesso veniva a giocare con noi nel nostro campo sociale della Gazzetta dello Sport in via Cefalù. È più difficile immaginare che Rivera, no, potesse mescolarsi con degli scappati di casa come noi. E la nostra grande partita è stata il Moccagatta di Alessandria, quindi sul campo di Gianni Rivera, noi della Gazzetta contro la Nazionale Cantanti, e Sandro era il nostro fuoriclasse. Per un bambino, come sono stato io, tifoso dell'Inter, giocare insomma con il grande campione per cui tifava allora, insomma, è stata un'emozione particolare. Mi marcavamo gol, Mazzola mi fece un assist strepitoso, mi trovai solo davanti a Baccini e insomma 5.000 persone, l'unica volta che ho avuto una specie di pubblico, e ciabattai il tiro, sbagliai, mi mangiai quell'assist maestoso che però ovviamente nella memoria oggi è un ricordo delizioso che mi tengo in un angolo del cuore, meglio di un selfie, meglio di un autografo, e ricordo così Sandro Mazzola.
3: Noi dobbiamo, più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, però i numeri dicono abbastanza chiaramente come l'Inter in questo momento sia la squadra più forte del nostro campionato. Però noi stiamo cercando di inserirci e di continuare a stare in una posizione dove rispetto all'anno scorso siamo sicuramente cresciuti.
1: È il grande giorno di Roma-Inter, avete sentito Gasperini, non ha parlato Chivu in conferenza stampa, ringrazio subito Lauricella, Oreggi, Claudia Schiattone, il professor Gironda Veraldi per questa puntata, e ovviamente il focus parte da oggi. Stramaccioni, quante interviste hai fatto questa settimana? Di la verità, quante ne hai fatte? Una cinquantina?
4: Ciao Pier, come stai?
1: Sei pronto per stasera? Insomma, la commenterò con Ambrosini, ma sicuramente la vedrai. Da dove partiamo? C'è una favorita? È un po' più bilanciata rispetto agli anni scorsi questa partita, pur essendo comunque l'Inter la squadra leader?
4: Sì, io credo che il gap si sia accorciato. Concordo con Gasperini quando lui dice che l'Inter è ancora una squadra, diciamo, più completa, più profonda, ma soprattutto, aggiungo io, più abituata a giocare questo tipo di partite, che forse portano la Roma per la prima volta dopo qualche anno a giocare veramente una partita che vale, non diciamo scudetto perché è la quinta giornata sicuramente, ma vale, diciamo, che chi vince questa partita potrebbe dare una bella spallata all'entusiasmo altrui, o comunque è un checkpoint importantissimo.
1: Senti, ma Chi meglio di te per spiegarci questa idiosincrasia di Gasp con l'Inter? È vero che poi questi anni Gasp ha affrontato Inter con allenatori diversi, no? Ma c'è una motivazione secondo te tattica? C'è un elemento criptonite oggettivo oppure è secondo te una casualità? Questo, premesso che l'Inter è una grande squadra, quindi può capitare di perderci, però insomma, considerata la bravura di Gasperini, la striscia dei risultati negativi contro l'Inter è clamorosa. Tu che spiegazione dai?
4: Sì, allora, innanzitutto, come dici tu, partiamo dai numeri, no? Da quando l'Inter inizia il ciclo con Antonio Conte, quindi lascia Spalletti, abbandona la difesa a 4 e con Antonio Conte comincia questo mantra, no? Che porterà a tanti successi, quindi il 3-5-2 di Conte, proseguito poi da Simone Inzaghi e poi Chivu, ovviamente con interpreti diversi, con anche leggere interpretazioni diverse, ovviamente tutti gli allenatori, però c'è qualcosa che ricorre, perché insomma se un allenatore come Gasperini, che su 14 partite contro questa squadra, con questo sistema, ha fatto 4 pareggi e 10 sconfitte, non è solo un discorso, ovviamente un discorso di valore dei giocatori, ma Gasperini sappiamo che è un allenatore che se l'è giocata alla pari col Paris Saint-Germain, che ha vinto partite importanti, Manchester City, Manchester United, quindi trovare 14 risultati, assolutamente, trovare 14 risultati, diciamo che è ovvio che... Il tema qual è? Il tema è che l'aggressività, il modo di occupare gli spazi, la filosofia di Giampiero Gasperini contro una squadra che ha queste qualità e con una dislocazione soprattutto a centrocampo e nei due attaccanti fluida come all'Inter, è una cosa che spesso ha fatto saltare il banco. Ecco, queste sono le cose che possono mettere in difficoltà una Roma, ma sicuramente, ragazzi, Gasperini le sa meglio di tutti noi al 100%.
1: Magari cambierà qualcosa. Nella seconda parte avremo poi Tommy Turci con le ultimissime, appuntamento su DAZN con il ricchissimo prepartita alle 17. Caro Strama, ci sentiamo ovviamente presto, domani sei su Juve-Atalanta, fra poco ne parliamo, ma ripartiamo dal Milan.
5: Caruani la può invece giocare, il Caruani teso in mezzo, arriva il tocco di prima intenzione, il gol del Benfica con Kaminski.
1: Professor Mario Ielpo, si riparte da qui, non è casuale che abbiamo, insomma, si sia scelto questo frammento dell'ottimo Stefano Borghi, perché il gol del 2-0 forse rappresenta nella maniera più plastica il disastro dell'altra sera. Adesso c'è il Lecce, che succede? Ciao!
6: Ciao, innanzitutto, ma che succede? Non è facile a dirsi, perché Amorim ha bisogno di tempo e per fortuna i risultati un pochettino erano arrivati, poi il primo tempo con la Lazio ci ha raggelato un po' tutti, ma il secondo tempo ci aveva rassicurato, adesso ritorniamo un po', come dire, alle temperature del primo tempo della Lazio, quindi la gente, me compreso, siamo un po' preoccupati di quello che può essere lo scenario futuro, sicuramente. E quello è stato l'episodio chiave, perché in quel momento mi sembrava, no, che stesse un po' riprendendo in pugno anche questa partita.
1: C'è anche un tema Modric, insomma, io credo che forse non è mai stato, poi perché c'è l'età che avanza, ci mancherebbe altro, in tanti si chiedevano, forse lui stesso si chiedeva se avrebbe continuato in questa stagione, però insomma quello che è successo l'altro giorno, sia con la sostituzione al 45esimo contro Lazio, sia con le parole post partita abbastanza chiare, abbastanza precise, apre gli scenari. Cioè, come te le immagini la situazione sua e anche di altri leader? Adesso Pulisic per esempio l'altro giorno è rientrato nel secondo tempo. Che Milan dobbiamo aspettarci? Cioè tu ce l'hai una fisionomia del Milan di Amorim in testa?
6: Ma il problema è che io, sai, non conto nulla, ce la deve avere lui la fisionomia in testa. Finora questa non ci ha dato questa sensazione, o comunque ci ha dato la sensazione di, come dire, dare nuovi ruoli, nuove incombenze a giocatori che noi e che anche loro nella loro carriera sono stati abituati a fare altro. Mi riferisco, non so, a Salemakers, che noi abbiamo sempre visto laterale e che adesso lo vediamo dietro le punte, quindi insomma un pochettino la situazione è complicata. E quello che consiglio che io posso dare, per quanto insomma dal mio piccolo Amorim, è di non parlare troppo. È bravissimo a parlare, nel senso che è una persona piacevole. Cioè, facciamo dei nomi, no? A differenza, non so, di Sarri, Spalletti, che quando parlano veramente te le fanno un po' cascare, no? Termini un po' brutali.
7: Amore, però, ma invece, molto piacevole, però in certi casi è meglio
6: però, ecco, meglio non parlare di Modric e dire quella cosa lì, è meglio non dire la squadra non è quella che mi aspettavo, cioè i componenti della squadra non sono quelli che mi aspettavo, perché anche lì poi aumenti, aumenti le problematiche, può essere tutto vero, però insomma...
7: Staremo a vedere. Milan-Lecce è domenica sera solo su DAZN, mentre la Juve gioca alle 18 sia su DAZN che su Sky, e riparte da qui.
8: Sicuramente un massaggio mentale vincere una partita del genere, perché hanno fatto molte cose fatte bene, per cui di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi. È stata una bella risposta a quello che ci è successo l'altra sera.
7: Professor Balzarini, è stata la serata ideale, non c'è dubbio, non solo per la vittoria netta, ma anche perché tutti i giocatori che devono dare risposte più o meno le hanno dati. Da dove si riparte? Perché con l'Atalanta l'asticella risale e neanche di poco. Ciao!
9: Ciao Pier, la risale di tanto, direi. Però è stato importante, credo, per la Juve fare questi 5 gol, cioè 3 nel primo tempo, 2 nel secondo, non fermarsi, non accontentarsi, tenere sempre lo stesso ritmo e naturalmente mandare in gol quelli di cui c'era bisogno. Vedi Colomuani, vedi Voltemade, qui segnalo il grande gesto di Nico Gonzalez, che era designato come rigorista ma gli cede il rigore perché dice lui l'attaccante ha bisogno di segnare. E questo è un gesto importantissimo. Quindi buona base mentale, il mio microfono Spalletti l'ha definito un massaggio mentale, ecco, però questo crea una base. Adesso ci deve essere il riscontro naturalmente di domani con l'Atalanta,
7: anche perché poi insomma questo vale sia per il Milan, era l'altro giorno a San Siro, che soprattutto per la Juve c'è sempre questo Antonio Conte che finché non trova un lavoro aleggia su, no? Aleggia, volteggia nel cielo e nei pensieri. Tu che hai sotto mano gli umori del popolo bianconero, è un tema questo oppure è una boutade?
9: Ma no, è un tema, perché Conte è sempre un tema. Da quando è andato via dalla Juve era un tema, quando era la Juve e lo è rimasto quando è andato via dalla Juve. Quindi è chiaro che un allenatore così libero, vabbè, lo vedi a San Siro, va a vedere il Milan, però consideri che abita a 20 minuti nemmeno dallo stadio e dalla Continassa, perché lui vive a Torino, abita in centro a Torino, quindi è chiaro che vai sempre un po' a pensare a lui. Ma in tutti questi anni, quando lui era libero, se la Juve non andava bene si pensava subito a Conte, oppure l'anno prossimo verrà Conte. È lì, bisogna tenerne conto, assolutamente.
7: Vabbè, vedremo in bocca al lupo ovviamente a Spalletti, sfida con un altro allenatore straordinario, tra l'altro ex Juve, che è Sarri, che insomma dopo una buona partenza adesso viene da 2 sconfitte consecutive e dovrà provare a reagire. Ci fermiamo perché poi abbiamo le ultimissime in arrivo di Roma-Inter, torneremo sul big match della giornata e poi parleremo anche di volley e di basket.
10: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
11: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Al confine tra Veneto e Lombardia, sull'A4 Milano-Venezia, a causa di un nuovo incidente, lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiuse verso Milano le entrate di Somma Campagna e Peschiera del Garda. E per un altro incidente, incolonnamenti sulla A22 del Brennero, tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. In Piemonte, sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, code sempre per un incidente tra Ivrea e Quincinetto verso Aosta. Gli altri disagi per il traffico intenso in prossimità dei cantieri fissi. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti tra Orcofellino e Borghetto Santo Spirito in entrambe le direzioni. Incolonnamenti anche sulla 15 Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine, in Abruzzo, rallentamenti e code a tratti sulla A14 Adriatica, tra Vasto Sud e Lanciano, in direzione Bologna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: In campo con Pardo.
1: Seconda parte di campo con Pardo. Ieri si è giocato in Serie A la vittoria 2-1 del Monza sul Sassuolo. Ovviamente siamo qui nel pensiero, nella memoria, nel ricordo di Sandro Mazzola, ma oggi si gioca all'Olimpico, ore 18, Roma-Inter. Ne abbiamo parlato prima, le ultimissime di formazione con Tommy Turci.
10: Le ultimissime.
15: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Beh, qualche novità c'è da una parte e dall'altra. Partirei con la Roma di Giampiero Gasperini, che recupera giocatori fondamentali come Ndicka sulla linea difensiva, ma anche Manu Koné, che andrà a completare il centrocampo insieme a Brian Cristante. Davanti non si toccano quei due lì, chiaramente Paolo Dybala e Daniel Malen. Il tridente dovrebbe essere completato da Mati Sulé, che con ogni probabilità vincerà il ballottaggio con Rodrigo Mora. Dall'altra parte mancano giocatori importanti anche a Cristian Chivo, perché non c'è Cancelanoglu, così come non c'è neanche Stones, e si è infortunato proprio nella partita contro l'Udinese. Entrambi si rivedranno dopo la pausa. La Tula dovrebbe essere l'attacco titolare di questo super match con Lautaro Martinez, che è rimasto in panchina nell'ultima partita per tutti i 90 minuti contro l'Udinese e ha guardato la squadra, l'ha sostenuta da fuori ed è pronto per una maglia da titolare, e Marcus Thuram, che invece parte avanti rispetto a Pio Esposito, nonostante entrambi abbiano cominciato bene in questa stagione.
16: L'Italia le vince tutte nel girone questa sera, perfetta per due set, e poi capace comunque di chiudere i conti.
1: E dunque, lasciato il calcio alle nostre spalle, volley, poi parliamo anche di basket. Enrica Merlo, DAZN, ti stiamo seguendo con Maria Pia Beltran, con il mitico a comando, tanto volley su DAZN, ovviamente anche su Sky, ma da dove ripartiamo? Partiamo dall'ottavo di finale in arrivo contro la Danimarca, che insidie ci sono? Ciao!
17: Ciao intanto, e grazie dell'invito. È un ottavo un po'...

0: po' complicato perché adesso sono partite da dentro e fuori, non ci sono più partite a girone, quindi non ci sono più seconde possibilità.
1: Certo, è chiaro che insomma tutto diventa molto delicato. C'è qualcosa secondo te di migliorabile? Insomma, abbiamo avuto un andamento perfetto se guardiamo le vittorie. Abbiamo avuto all'interno delle partite, per esempio l'altro ieri, anche dei momenti di calo. C'è qualcosa secondo te sul quale Fefe deve far fare un passo in avanti, un salto di qualità ai nostri ragazzi?
0: Beh, guarda, commentandola e vedendola da fuori io sono molto ottimista perché ho visto una squadra crescere, crescere e fare sempre cose diverse, soprattutto hanno avuto la capacità di non andare in crisi quando le partite cambiavano faccia e secondo me è stato proprio lì riconoscersi come squadra e poi l'abbiamo visto anche nella partita contro la Slovenia, in cui veramente ha fatto affidamento a tutte le risorse anche dalla panchina, perché appunto all'Italia bastavano solamente due set per qualificarsi da prima e abbiamo visto un'Italia completamente rivoluzionata che comunque ha portato a casa una partita.
1: Certo. E come sempre il pubblico sta avendo un suo ruolo importante, ti seguiamo su DAZN ovviamente, ma anche su Sky ovviamente, anche sulla Rai, insomma il volley è ecumenico da questo punto di vista, tutti a seguire la nostra nazionale, grazie e adesso passiamo al basket, caro professor Crespi, perché proprio oggi comincia la stagione, comincia con la Supercoppa, comincia con un Milano-Bologna che a livello di semifinale, che insomma è la grande classica. E io partirei da qui, poi però voglio anche capire come ti immagini questa stagione così rivoluzionaria per tanti aspetti. Ciao, Milano
2: Ciao, ciao
1: strafavorita della
2: Pier.
1: Supercoppa?
2: Direi che parlare quando da pochi giorni, neanche da poche settimane, le squadre si allenano tutte insieme, sia un pochettino difficile, improbabile, forse superficiale. Per esempio, Milano deve decidere chi tra i suoi stranieri sarà a referto, quindi sarà in panchina e non in panchina. Quindi già questo fa capire come si è proprio lavoro in corso, si sta crescendo. Direi che se dovessimo fare un discorso guardando le liste dei giocatori, Milano è la grande favorita della stagione e quindi anche del primo appuntamento.
1: Non c'è dubbio, e vi ricordo anche Tortona contro Venezia e molta curiosità per una Virtus che ha un budget inferiore rispetto al passato, un nuovo allenatore e però insomma ha fatto una buona pre-season con una squadra che sembra correre tanto e poter giocare
2: Sì.
1: un basket diverso rispetto a quello del passato. E poi ci sono le due romane che sono un grande elemento al di là delle polemiche ovviamente per il fatto che hanno preso il posto di Brescia e Cremona, c'è Napoli che sembra molto accreditata, insomma è un campionato, c'è tutta la questione NBA, Eurolega che prima o poi si chiarirà, insomma è veramente un'annata rivoluzionaria per certi versi, no?
2: Sì, un'annata dove Roma, cioè la capitale d'Italia, metropoli, Napoli, un'altra metropoli, con tre squadre con proprietà americana, ok? Tu vivi nel calcio, non solo di calcio, ma nel calcio, e questa è già qualche cosa di abitudine. Nel basket non era mai successo. C'è il discorso NBA Europe e Eurolega dove tutto mi fa pensare che arriveranno un accordo perché non esiste non arrivare a un altro accordo, però sicuramente credo che tutta questa spinta finanziaria verso un qualche cosa di sogno potrebbe essere un qualche cosa che stimola tutti a diventare più azienda e meno mecenatismo.
1: Sì. Assolutamente, al netto di tutto, ma non solo il romanticismo, il rispetto, perché non vedere, fammelo dire, Brescia, ci metto anche Cremona ovviamente, Brescia ha avuto risultati anche recenti clamorosi, insomma, poi pensando a queste tifoserie, a queste città che non vedono più la loro squadra, insomma, è chiaramente una cosa che fa oggettivamente male, è anche vero che, insomma, arrivano dei capitali che in un mondo abbastanza sfitti come quello del basket italiano negli ultimi anni, insomma, in qualche modo devono almeno essere ascoltati e guardati con rispetto. Staremo a vedere, insomma, il dibattito è lungo e estremamente complicato, complesso da gestire. Quello che è certo è che oggi comincia la stagione con la Final Four di Supercoppa. Io ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che domani c'è tutti convocati weekend dalle 17 alle 19, tutti convocati classico, torna da lunedì alle 14, in campo con Pardo sabato prossimo alle ore 11:30 e parleremo di nazionale. Saremo proprio nel giorno successivo al debutto della nazionale di Roberto Mancini. Ma intanto oggi Roma Inter, ciao!

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
6: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
15: Sono le 12.
16: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Guerra in Medio Oriente, UTI, non siamo in guerra con l'Italia, non sostenga le aggressioni. Confcommercio lancia l'allarme, un nuovo shock energetico fatale per l'economia italiana. Lunedì funerali di Sandro Mazzola a Milano, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggressione contro la nostra nazione, il nostro popolo. Lo afferma i media Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli UTI e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba. Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano. E secondo quanto riferito dalle autorità regionali ucraine, gli attacchi russi hanno causato la morte di 11 persone e il ferimento di almeno 64 nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Kyiv Independent. I droni russi hanno colpito 15 diverse località e i detriti sono caduti in 9 aree, si legge nel comunicato. Confcommercio lancia l'allarme, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Sentiamo.
1: Il caro energia rischia di far schizzare l'inflazione fino al 3,7%, è la stima del centro studi di Confcommercio che ha tracciato diversi scenari legati alla crisi in Medio Oriente. Nella peggiore delle ipotesi, con il costo del petrolio stabile a $140 al barile per tutto il 2027, l'inflazione salirebbe di 0,7 punti percentuali, raggiungendo così il 3,7%. I rincari peserebbero anche sui bilanci delle famiglie, con ulteriori tagli ai consumi di mezzo punto, pari a €250 a famiglia e 6 miliardi e mezzo in meno di spesa complessiva. La stretta, secondo Confcommercio, peserebbe anche sul PIL, che aumenterebbe solo dello 0,6%, riportando così la crescita del paese allo 0. È necessario agire subito per fronteggiare la crisi energetica, dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
2: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
1: Nella seconda parte dell'anno, con lo shock energetico, la bolletta elettrica delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione, stima Confcommercio, potrebbe costare oltre 1 miliardo in più. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora la cronaca con l'aggressione alla professoressa della scuola media di Roma da parte di un suo alunno tredicenne. Da febbraio a maggio 2026 sono stati effettuati 2.828 interventi che hanno riguardato 276 scuole su tutto il territorio nazionale, con il sequestro di alcune decine di armi atte a offendere, ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico, dopo le altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove il 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi. Lo spagnolo Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d'Austria di MotoGP davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto e seconda fila per l'italiano Marco Bezzecchi. Ed è tutto per questa edizione, grazie ad Anna Elena Riva in regia. Ora vi lascio Obiettivo Salute Weekend, giorno 24, torna alle 13.00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip.

0: Ai professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Buon sabato, eccoci, siete a Obiettivo Salute Weekend 19 settembre, siamo al terzo sabato di settembre, un mese molto importante, ne vogliamo parlare oggi, un mese dedicato alla consapevolezza sui tumori del sangue, quindi parliamo di leucemie, linfomi, mieloma, sono delle malattie molto diverse tra loro, ma che hanno una cosa in comune che voglio sottolineare. Negli ultimi anni la ricerca ha cambiato il modo di affrontarle, si sono compresi dei meccanismi, si sono fatti dei passi avanti, è cambiata la cura e oggi io vorrei raccontarvi una di queste storie di cambiamento, è la storia della leucemia mieloide cronica, è una malattia che è cambiata, si è trasformata negli ultimi anni proprio grazie alla ricerca. Quando una malattia cambia, cambia non solo la cura, ma cambia anche la qualità e il tempo della cura. Avere anni di vita davanti, un tempo la diagnosi era una condanna. Adesso sempre più persone possono vivere a lungo con questa malattia e quindi la sfida qual è? Di regalare una qualità di vita a quegli anni. Allora oggi cercheremo proprio di parlare di questa malattia e lo facciamo sia dal punto di vista più squisitamente tecnico, scientifico, clinico, perché vogliamo capire che cosa ha permesso di cambiare così il volto di questa malattia, il decorso, l'immagine, ma ne vogliamo parlare anche dal punto di vista più squisitamente umano. Oggi che cosa significa ricevere una diagnosi di leucemia mieloide cronica rispetto al passato dal punto di vista clinico? Sicuramente è una diagnosi più facile da accettare perché le prospettive sono cambiate, ma come riempire di qualità quegli anni? E allora do il benvenuto agli ospiti di oggi, ho qui in studio con me, che ringrazio, la professoressa Alessandra Iurlo, è ematologa e responsabile della struttura semplice di sindromi mieloproliferative croniche al Policlinico di Milano. Professoressa, grazie.
2: Grazie a lei, buongiorno a tutti.
1: E in linea con noi abbiamo un amico, abbiamo Felice Bombacci, ciao Felice.
3: Ciao Nicoletta, è un piacere stare con voi, saluto tutti e ringrazio per l'attenzione ai bisogni e alle necessità dei pazienti.
1: Io sono felice che tu, Felice, scusa il bisticcio di parole, ma sarai abituato, che tu sia con noi perché ci racconterai che cosa significa oggi ricevere una diagnosi, ma che cosa è cambiato da quando l'hai ricevuta tu. Ad esempio, Felice Bombacci è coordinatore nazionale del gruppo pazienti leucemia mieloide cronica di AIL. Allora, intanto voglio già anticiparvi che il 22 settembre è la giornata delle leucemia mieloide cronica e voi mi chiederete, vabbè, perché lo anticipi? Perché in questi due numeri, ecco, c'è un po' una storia, come a dire che la data non è stata scelta a caso. Professoressa Iurlo, perché?
2: Beh, la data è proprio evocativa, perché 9 e 22 sarebbe il 22 settembre, è il numero dei cromosomi che sono coinvolti in questa patologia. Cromosomi che, una volta che si verifica la traslocazione reciproca tra di loro, danno origine ad una proteina, ad un gene anomalo, che è come se fosse un interruttore che fa sì che vengano prodotte in maniera incontrollata le serie del sangue, ma soprattutto a carica dei globuli bianchi. I globuli bianchi che spesso troviamo aumentati nei pazienti con leucemia mieloide croniche, a volte fino a dei valori decisamente alti. Proprio da questa conoscenza sia dei cromosomi sia successivamente della parte molecolare,

0: curare, è stato l'inizio per poter arrivare ad una terapia mirata, una cosiddetta target therapy. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati messi a punto dei farmaci che agiscono proprio sull'interruttore,
1: sì,
0: ecco, mettiamola così in maniera semplice.
1: Quindi, e quindi questi due cromosomi lo accendono e invece le terapie lo spengono. La faccio troppo semplice?
0: Diciamo che sì, più che altro l'oncogene che viene a crearsi dalla traslocazione di questi cromosomi è l'interruttore e noi lo riusciamo a spegnere. La storia della leucemia mieloide cronica è una storia di grande successo, una storia entusiasmante sicuramente per i pazienti, ma anche per i medici che seguono questi pazienti, perché se prima purtroppo non potevamo dare un'aspettativa di vita se non di qualche anno, oggi con questi farmaci ce n'è stato uno che è stato il capostipite, ma poi ne sono venuti fuori degli altri più potenti e anche per alcuni aspetti più incisivi sulla malattia. Abbiamo avuto la possibilità di poter dire a un paziente con una nuova diagnosi: se lei ci segue, se prende la terapia come si deve, se è aderente alla terapia, l'aspettativa di vita è sovrapponibile a quella di una popolazione sana.
1: Felice, prima di venire da te vorrei che la professoressa Iurlo ci raccontasse che cosa significa poter dire questa frase oggi per un medico, perché credo...
0: È una soddisfazione straordinaria, ma ancora più straordinarie sono le soddisfazioni che sono venute dopo, perché al di là della sopravvivenza, che ormai, come vi dicevo, è quasi sovrapponibile o pressoché sovrapponibile a quella popolazione sana, abbiamo addirittura in un'aliquota di pazienti che non è trascurabile la possibilità di sospendere il trattamento, cosa che ovviamente è importante perché il paziente non è più dipendente,
1: certo,
0: dalla pillolina che deve prendere tutti i giorni, ma perché anche questo permette una riduzione degli effetti collaterali.
1: Certo. Ma lei ci poteva credere quando ha iniziato a fare l'ematologa?
0: Oggettivamente
1: no.
0: No, perché purtroppo io vengo dall'epoca interferone, quindi quando somministravamo ai pazienti l'interferone avevamo un controllo con una qualità di vita sicuramente non brillante, alcuni dovevano addirittura essere trapiantati, cosa che oggi viene utilizzata solo in rarissimi casi. Adesso i farmaci invece, se ben gestiti, riescono a controllare la malattia e in alcuni casi a sospendere addirittura.
1: Felice, io qua voglio sentire la tua storia.
2: Nicoletta, questa rivoluzione ha cambiato radicalmente la mia vita, perché quando io ho ricevuto la diagnosi, era il primo marzo del 2000, e avevo 42 anni e il medico che mi dette la diagnosi mi disse: lei dai 3 ai 5 anni di vita. Diversamente, l'unica alternativa è il trapianto. Diversamente non abbiamo nulla, perché anche il famoso interferone comunque non riuscivo a gestire tutte le persone.
1: 42 anni, quindi giovane, con bambini piccoli.
2: Ho tre bambini, infatti ti lascio immaginare la paura, l'emozione, cosa è nato dentro me e mia moglie quel giorno, che ti dicono: lei ha dei 3-5 anni di vita. Mia moglie, tornando a casa, mi disse: e io che volevo invecchiare insieme a te. È da lì che nasce poi per me la forza per andare avanti. Dico, perché io ancora non sono morto, la leucemia ancora non ha funzionato, quindi dobbiamo pensare che ci possa essere qualcosa. E così, cercando su quelli che erano i social dell'epoca, quindi i newsgroup di Yahoo, trovai un signore che in Canada stava sperimentando una nuova terapia, STI-571, poi dopo si chiamò imatinib, e cercai in tutti i modi di poter entrare in qualche modo in contatto con i medici che lo utilizzavano. Beh, ci riuscii a pochi passi da dove vivo io a Torino, c'era il centro di Orbassano, il professor Saglio mi accolse e mi disse: dobbiamo aspettare che parte il trial. E così sono entrato in uno studio clinico. Dice: fai da cavia? No, però per me quello studio clinico rappresentava la speranza di poter avere un futuro. E quindi per me l'aspettativa era quella di trovare beneficio. Finì nel ramo dell'interferone,
1: certo,
2: in questo studio clinico. Quindi ho sperimentato sulla mia pelle gli effetti collaterali che prima descriveva la professoressa Iurlo, e quindi cosa significava per una persona vivere con uno stato di depressione continua.

0: continuo, uno stato di malessere continuo. Ebbene, quando poi ho switchato col nuovo farmaco, le cose cambiarono. La mia qualità di vita migliorò, ma non c'era una certezza che avrebbe funzionato. Ripeto, era uno studio clinico, non si sapeva per quanto. Quindi le aspettative dell'epoca sono un po' diverse da quelle di adesso, ma una diagnosi di una malattia che comincia con la parola leucemia, ancora oggi, nonostante i medici possono rassicurare le persone sul loro futuro, fa paura.
1: Certo.
0: È sempre un qualcosa che evoca la morte. Ebbene, non è più così per la mieloide cronica, come ci ha detto la dottoressa, la professoressa Iurlo, e fra l'altro questo modo di ricerca, questa target therapy ha cambiato la logica di ricerca nel campo dell'oncologia in generale. Quindi è una cosa veramente strabiliante quella che è successa intorno agli anni 2000 con questo nuovo farmaco e che ha permesso
1: e con
0: a noi
1: che
0: oggi
1: ne sono
0: di vivere.
1: Certo.
0: Cioè, sì, ne sono arrivati diversi altri. L'ultimo è in fase di registrazione per quanto riguarda anche la prima linea. Quindi parliamo di terapie oggi veramente esistenti. All'epoca esisteva solo questo farmaco e non si sapeva per quanto.
1: Felice, io vorrei,
0: noi,
1: col tuo aiuto, utilizzare la tua esperienza, il tuo racconto, anche la tua, traspare proprio questa fiducia, questo attaccamento alla vita, questa forza, vorrei trasferirla a tutte, che arrivasse a tutte le persone che in questo periodo hanno ricevuto una diagnosi. Oggi parliamo di leucemia mieloide cronica, vogliamo così sottolineare quanto e come la ricerca può fare davvero la differenza, ma io vorrei proprio mandare un messaggio forte di grande speranza, perché la tua storia racconta che ci può sempre essere un domani. Tu hai detto: mi sono mosso, ho avuto coraggio, non mi sono abbattuto, bisogna andare avanti, farsi aiutare, trovare la forza, e credo che la tua storia, Felice, racconti la storia della rivoluzione che c'è stata nella leucemia mieloide cronica, ma racconta anche la storia di chi, cioè di quanto può fare la fiducia, il coraggio, l'andare avanti, professoressa.
2: Io vorrei sottolineare proprio una cosa che ha detto Felice, molto bella, cioè quando viene proposta una terapia nuova, non sto parlando adesso solo della leucemia mieloide cronica perché ormai siamo veramente a dei risultati inimmaginabili, il paziente deve avere un po' di fiducia, perché Felice, come giustamente ha detto, io non sapevo niente, qualcuno gli ha detto fai da cavia, no, non si fa da cavia, si riesce in questa maniera a far andare avanti la ricerca e poi i risultati ci sono stati. Non ci dimentichiamo che la leucemia mieloide cronica, al di là appunto dell'aspettativa di vita breve che aveva, aveva anche una qualità di vita pessima. Oggi non è così, non è così, e pensate che nel 2000, quando è venuto fuori questo farmaco, sia il Times che una rivista scientifica fondamentale per noi che è Nature hanno detto: abbiamo vinto la lotta contro il cancro. Questo per dare l'idea di come questa aprisse la storia alle target therapy. Oggi ne abbiamo altri di farmaci, e mi piacerebbe anche sottolineare un'altra cosa che magari riguarda poca gente perché è una patologia più dell'età un pochino più avanzata, ma ci sono anche tante donne giovani. Oggi riusciamo anche a far seguire un progetto di maternità a queste pazienti. Questo per dire.
1: E questo è davvero un indicatore.
2: È un indicatore di come la vita, cioè il paziente che ha la leucemia cronica, si è riappropriato in tutto e per tutto della sua vita. Proprio per questo che adesso abbiamo risolto noi medici il discorso della sopravvivenza,
1: adesso tocca risolvere quello della qualità, cura, ecco, e della qualità di vita. La cura cambia. Felice, tu come stai?
0: Io sto benissimo, fra l'altro, come si dice in gergo, in TFR, cioè in treatment free remission, cioè non prendo più farmaci dall'8 marzo del 2014, e vivo una vita ottima, e mi sono impegnato a seguito di questa mia, diciamo, avventura nel sviluppare i gruppi pazienti, perché gli altri pazienti possano, le altre persone possano tornare a pensare alla vita, perché lo dico non per la mieloide cronica, ma per tutti gli altri pazienti e persone che sono collegate.
1: Certo.
0: bisogna pensare all'oggi. Non pensiamo a cosa deve succedere domani, noi viviamo oggi, qui, ora e subito, in questo momento. Il dopo non ci deve affliggere, sarà quello che sarà, ma viviamo bene oggi. Noi che abbiamo ricevuto una diagnosi di una malattia che può comportare la morte, dobbiamo pensare di vivere bene, perché scopriamo cose, sono le cose importanti della vita. Quindi il messaggio che dicevi prima vorrei lanciare alle persone: pensate a vivere bene, a scegliere le cose importanti della vita e a vivere bene oggi quello che la vita ci dà, gioire che il sole sorge ancora per questo giorno e così via, e non pensare a cosa può succedere. Poi il resto bisogna essere fiduciosi nel medici e in quella che è la scienza, che sta facendo passi da gigante. Quindi oggi i pazienti comunque hanno bisogno di attenzione.
1: Sì.
0: La mieloide cronica non è una malattia semplice e i medici devono essere medici ematologi veramente bravi e preparati per gestirla. Non è una malattia banalizzabile oggi.
1: No, e questo concetto che abbiamo raccontato della rivoluzione, questo non vuol dire che è risolta, va sempre controllata, va sempre monitorata, ma va aggiunto anche quell'aspetto della qualità di vita. Quanto è importante la voce del paziente? Io credo sempre che il paziente sia una risorsa, sia per il medico, sia una risorsa per gli altri pazienti che puoi incontrare nell'associazione dei pazienti, che a loro volta diventano importanti.
2: Io adesso volevo però sottolineare un'altra cosa, che forse in poche patologie come in questa c'è una sinergia ormai decennale tra i medici e le associazioni dei pazienti, che hanno fatto un lavoro enorme, un lavoro soprattutto dando fiducia ai pazienti con nuova diagnosi. Quindi è importante, l'attenzione deve essere adesso focalizzata a non banalizzarla, perché se quello che vi ho detto ovviamente è tutto vero, è altrettanto vero che esistono dei pazienti che non sono così semplici. È comunque una malattia che va monitorata bene, va monitorata con degli esami che devono essere fatti in dei laboratori standardizzati, quindi non è banale, quindi questo deve passare di messaggio. Essere guariti, tra virgolette, dalla malattia non vuol dire salutare il medico e dimenticarsi della patologia. Quindi questo è un altro aspetto che dobbiamo assolutamente sottolineare.
1: E le associazioni dei pazienti felice portano anche la voce di chi, come ha detto la professoressa Iurlo, non ha un decorso della malattia come simile a quello che hai avuto tu, in cui la malattia non si è risolta, ma al momento non devi prendere terapie. Quindi questo è importante. Come un'associazione riesce poi a far arrivare davvero la voce là dove può produrre, no? Un'attenzione e quindi un cambiamento.
0: E lo facciamo sia attraverso lo sviluppo di materiali informativi per i pazienti, che sono fatti in pazientese, passatemi il termine, nello stesso tempo lo facciamo organizzando incontri medici-pazienti, in cui al di fuori degli ambulatori i medici possono incontrare i pazienti e le persone e parlare liberamente della malattia, dei problemi, dei dubbi, perché una persona informata è un paziente più aderente, è una persona che è più consapevole, e la consapevolezza nasce dall'informazione, e l'informazione ti rende libero, e quindi sei una persona che può prendere in mano il timone della tua terapia, nel senso che i medici gestiscono la parte di terapia, ma tu conosci e sai e sai come approcciarti al medico, acquisisci anche delle modalità, tipo anche la raccolta di dati attraverso un'app che ti permette di creare un diario degli effetti collaterali, in modo che puoi avere un dialogo più razionale col medico e portare le evidenze dei problemi che stai soffrendo. Creiamo l'empowerment del paziente, cioè quindi cerchiamo di dare l'energia che serve per, sì, sai che c'è la malattia, ci convivo insieme, alla malattia ci penseranno i medici, io penso alla vita.
2: Ecco, e non dimentichiamoci l'aderenza, perché l'aderenza è la condizio sine qua non per arrivare a un successo terapeutico. Io molto spesso dico ai miei pazienti, purtroppo sono soprattutto quelli giovani, quelli che hanno più difficoltà ad essere aderenti, il farmaco sul comodino, se non assunto, non serve a niente, quindi lo dovete assumere in maniera regolare. Poi sarà il medico a decidere cosa fare, se ci sono effetti collaterali o se viceversa il farmaco non serve più, ma il paziente l'aderenza la deve assolutamente seguire. Questo è un messaggio che va lasciato.
1: Ma io vorrei che Felice ci lasciasse con un suo consiglio, un pensiero, uno sguardo.
0: Il messaggio che posso dare è: non sentirti solo. Sappi che con te c'è un'associazione, ci sono altre persone che come te stanno vivendo quella patologia, quelle problematiche, e insieme ce la possiamo fare. Insieme nel senso che c'è un'empatia che nasce fra noi che abbiamo vissuto e che viviamo una certa patologia, e quindi non si è soli, e poi si è con dei medici che sanno come gestire la malattia. Quindi la malattia c'è, esiste, ma non deve rubarmi neanche un istante della mia vita. Devo fidarmi e affidarmi anche al medico.
1: Professoressa, un saluto.
2: Beh, intanto grazie per aver dato la possibilità anche di parlare di una malattia che poi peraltro è anche abbastanza rara, ma la cui prevalenza sta aumentando tantissimo, perché avendoci tutti questi farmaci, pensate che in Regione Lombardia è aumentata negli ultimi anni di 10 volte, negli ultimi 10 anni. Sapete cosa significa? Significa che avremo sempre più pazienti affetti a leucemia mielocronica viventi, che stanno bene e che noi medici comunque non dobbiamo e non possiamo abbandonare al loro destino. Quindi anche se sono tanti anni, come sentivamo, ci sono diagnosi ormai di 20-25 anni fa, il paziente deve essere sempre seguito, quindi deve avere con il medico un bel colloquio e un buon rapporto.
1: E una buona fiducia. Grazie alla professoressa Iurlo. Grazie Felice per essere stato con noi.
0: Ma grazie a te Nicoletta.
1: Grazie
0: alla professoressa.
2: Arrivederci, grazie.
1: C'è Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani, Obiettivo Salute in Tavola, dopo il GR delle 12. Se volete scrivere le vostre storie, Obiettivo Salute @radio24.it, abbiamo naturalmente il contatto dei nostri social. State bene, una buona giornata a voi e alle persone chiamate.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ah, che stress!
8: Pac!
7: Non ho tempo per fare nulla!
8: Pac!
7: Troppi pensieri per la testa!
8: Pac!
7: Cosa?
8: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: Pack!
8: Vai su pack.animasgr.

0: anima.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali e ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
9: Vi esorto a esercitare il vostro diritto costituzionale e a prendere una decisione ponderata e responsabile affinché i risultati elettorali confermino la maturità e la resilienza della società russa. Questa sarà la nostra risposta collettiva a coloro che cercano di indebolire la Russia, ostacolarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare il nostro destino. Partecipare alle elezioni è il nostro contributo collettivo alla vittoria della Russia.
8: La voce del presidente russo Vladimir Putin, che invita caldamente i cittadini russi ad andare al voto. Un voto molto importante, un voto che dal punto di vista dell'elezione dei seggi parlamentari è il primo dopo l'invasione su larga scala della Russia sull'Ucraina. Ma che aria tira a Mosca? Quanto attendibili sono quei sondaggi che danno il partito russo unito a un minimo storico? E quanto efficacemente risponderanno i cittadini russi all'invito di Vladimir Putin? In diretta da Mosca, Riccardo Ricci, giornalista, agenzia ANSA. Riccardo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
10: Salve, buongiorno.
8: Allora, grazie, innanzitutto ti chiederei una fotografia e tratteggiare un po' il clima che si respira a Mosca in queste ore, anche un po' capire dal tuo osservatorio che tipo di affluenza si sta registrando ai seggi.
10: Partiamo dall'affluenza, che al momento, più o meno un paio d'ore fa, era al 20%. Pesa molto il voto online, molto promosso dalle autorità, molte personalità, anche il presidente, il primo ministro, hanno votato online e hanno mostrato l'immagine del loro voto online. È un modo anche per spingere la popolazione a votare nonostante il pericolo del recarsi dei seggi. E in alcune regioni, anche nella città di Sochi, questa mattina le operazioni di voto sono state bloccate momentaneamente per un attacco di droni ucraini. Nei giorni scorsi ci sono stati attacchi diretti ai seggi nelle regioni quelle annesse, nelle regioni meridionali, anche con la morte di un collaboratore della commissione elettorale.
8: Sì.
10: Quindi in effetti l'affluenza è decisamente alta nonostante le difficoltà, molto spinta appunto dal voto online. Un paio di numeri per quanto riguarda quelli che hanno fatto richiesta: sono 4 milioni, a metà giornata avevano votato già 2 di questi 4 milioni che hanno scelto di votare online. Più Mosca, che ha un sistema di voto a parte, 1,8 milioni già aveva votato online nella capitale. Questi sono i numeri forniti dalla commissione elettorale. Ricordiamo, su 111 milioni di elettori totali.
8: Certo. Questi numeri, una prima fotografia, un'istantanea che ci regala Riccardo Ricci, agenzia ANSA, in diretta da Mosca, una due giorni importantissima, una due giorni che va a rinnovare la Duma, Riccardo. 225 parlamentari, se ho ben capito il sistema, sono eletti con un sistema proporzionale, gli altri 225 nei seggi uninominali. Non possiamo ipotizzare grandi sorprese, immagino.
10: No, in effetti dal momento in cui è stato escluso l'unico partito che presentava un programma pacifista, quindi contrario al conflitto, quindi Diablaca, non ci si aspetta grandi sorprese.
8: Sì.
10: Per quanto riguarda poi quello che sta emergendo, in effetti è in realtà una spaccatura ulteriore all'interno dell'opposizione, che parte residente all'estero, parte ancora residente in Russia, che si scontra sulle modalità di contrapposizione al partito di governo Russia Unita. Yablaka è escluso dalla lista federale, ma resta nei collegi uninominali e nelle elezioni regionali, perché ricordiamo ci sono anche in parallelo anche le elezioni in alcuni soggetti della federazione. E che propone di o annullare il voto o di continuare a votare appunto per Yablaka nei collegi uninominali. L'opposizione all'estero invece sostiene un'altra linea, cioè votate per chiunque, basta che non sia Russia Unita. Ecco.
8: Chiarissimo,
10: questo
8: chiarissimo.
10: È il punto.
8: Riccardo,
10: sì.
8: Quanto si respira in sofferenza per l'operazione militare speciale? Il voto è un momento importante. Alcuni, come giustamente raccontavi, dall'estero dicono fate scheda nulla, così in qualche modo si mostra un segnale di contrapposizione rispetto alla politica di Vladimir Putin. Ma girando per Mosca, dal tuo osservatore privilegiato sul paese, quanto in realtà c'è in sofferenza o meno?
10: Più che insofferenza, direi preoccupazione, che interessa sia i sostenitori del conflitto che gli oppositori. Io parlo di gente comune. C'è l'opinione diffusa che una conferma dell'operato attraverso questa elezione, dell'operato del governo, possa spingere il governo stesso a un'ulteriore ondata di mobilitazione. Per cui sia chi sostiene l'intervento militare e quindi il governo, sia che chi si oppone, considera un voto di unità nazionale un punto di partenza forte per i negoziati internazionali.
8: Certo.
10: E di conseguenza un'uscita più rapida dal conflitto.
8: Grazie mille Riccardo Ricci, agenzia ANSA in diretta da Mosca, Federazione Russa. Buona giornata, buon lavoro. Beh. Alla prossima Riccardo.
10: Grazie, buona giornata. Grazie.
8: Tema caldissimo che accende i polpastrelli. Quanto saranno affidabili i risultati, scrive qualcuno. Quanto state rosicando, scrive qualcun altro. Stravincerà Vladimir Putin, e qualcun altro ancora. Il voto online tanto promosso semplifica le gravose operazioni per i brogli che dovessero rendersi necessarie per massimizzare i risultati a favore di Russia Unita, prevede Raffaele da Firenze. Qualcuno irride, veramente parlate delle elezioni in Russia come se fossero vere. E chiamiamo l'esercizio elettorale, dia lei l'etichetta che preferisce, gentile ascoltatore. Però una cosa è certa, e lo dicono anche dissidenti e membri dell'opposizione: se i risultati dovessero vedere un innalzamento A dell'affluenza, B delle schede nulle, e non dico dei partiti d'opposizione, Giulia Cannizzaro si è messa a spulciare gli ultimi anni cosa è accaduto alla lista dei partiti d'opposizione, siamo passati da 57 a 17, l'ultimo che avevo osato mettere sul manifesto elettorale basta la guerra, pace, è stato gentilmente accompagnato alla porta, politicamente parlando naturalmente. Quindi Riprendo proprio quest'ultimo messaggio molto interessante dell'ascoltatore, cioè quanto sono attendibili, o meglio, quali saranno i segnali attendibili per noi dall'Occidente su questa tornata elettorale. Chi meglio di Antonella Scotta, firma del Sole 24 Ore, esperta conoscitrice della Russia. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata.
11: Buongiorno, grazie.
8: Allora, che indicatori dobbiamo guardare? L'affluenza certamente, e poi forse le schede nulle, come ha invocato qualcuno dell'opposizione dissidente all'estero?
11: Beh, certamente sì, il problema è che noi probabilmente non sapremo mai quali sono i veri risultati. Come diceva Grigori Ljavlinski, il fondatore di Yabloko, sì, in un'intervista di qualche settimana fa, ci saranno due set di risultati, quelli che verranno annunciati, cioè quelli che le autorità vorranno, dopo averli rivisti, diciamo così, verranno annunciati ufficialmente, e quelli che loro vedono, che loro sono in grado di vedere, e che probabilmente noi non sapremo mai. Naturalmente poi anche la questione del voto online rende ancora più facile una manipolazione del risultato, e infatti le autorità spingono molto, sì, perché la maggior parte degli elettori lo facciano online, come ha fatto oggi il presidente, e così anche, infatti su questo l'affluenza già, stanno dicendo ora, ha superato già il 50%. Però ecco, quello, ritornando a quello che chiedevano gli ascoltatori, il messaggio, diciamo, quindi le dimensioni di una protesta che può essere nata dalle difficoltà economiche, dal timore della mobilitazione, da una reale opposizione alla guerra da parte di elettori che magari non riescono a, non hanno la forza, il coraggio di dirlo apertamente, ma nel voto sì. Ecco, tutto questo probabilmente è un messaggio che le autorità riescono a cogliere, ma chissà se noi saremo in grado, certo, di vedere se Putin ci vedrà un incoraggiamento ad andare avanti, e quindi magari addirittura, come si teme, sì, un'escalation sul fronte della guerra, della mobilitazione, dei sacrifici chiesti, oppure se sarà capace di vederci un entusiasmo molto inferiore a quello che lui vorrebbe dimostrare, e anche senza renderlo pubblico agirà di conseguenza.
6: Nessun luogo è lontano.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Strade in diretta.
14: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Piemonte, sulla A5 Torino Courmayeur, permangono code per incidente tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Risolto un altro incidente sulla A4 Milano-Venezia, all'altezza di Sirmione. In direzione Milano permangono rallentamenti e code per lavori e traffico congestionato a partire da Somma Campagna. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per cantieri tra Orco Feglino e Borghetto Santo Spirito in entrambe le direzioni. In Campania, sulla A16 Napoli Canosa, code per un incidente tra Tufino e l'innesto con la 30 verso Napoli. Code si verificano anche in carreggiata opposta per i curiosi. Vi segnaliamo infine che in Umbria la E45 Terni Ravenna è chiusa per un incidente tra San Gemini Nord e Montecastrilli in direzione Ravenna. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strada in diretta tornerà puntuale tra un'ora circa.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Nessun luogo è lontano.
18: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.

0: Così il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Tra poco riapriamo il capitolo Russia, perché ci sono anche un po' di aggiornamenti rispetto a notizie che arrivano dal tesoro americano ai nuovi accordi economici tra Stati Uniti, tra Washington e Mosca. Perché abbiamo sentito la voce del ministro Crosetto? Beh, perché ci sono un po' di fonti di preoccupazione rispetto all'Italia. Da un lato c'è stato quel raid yemenita Houthi sulla base di Taif. Un Eurofighter è stato colpito, illesi gli italiani, è stato danneggiato il velivolo, però per fortuna non ci sono altri danni. Allo stesso tempo lo stesso ministro Crosetto poche ore prima aveva messo sul tavolo l'opzione missione militare navale per proteggere gli interessi italiani nello stretto di Bab al-Mandeb. Il generale Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza. Generale Preziosa, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo innanzitutto dall'idea che mette sul tavolo Guido Crosetto, dicendo: è vero che c'è una missione europea, oramai appannaggio sostanzialmente di Grecia e Italia, parlo di Aspides, è vero anche che però gli interessi nazionali italiani strategici non possono aspettare, muoviamoci. Quanto è fattibile, quanto è concreta? Piccola parentesi, Crosetto ha precisato, si passa evidentemente dal Parlamento.
1: Diciamo che il ministro Crosetto ha posto il problema in termini corretti. Abbiamo necessità oggi di preservare la nostra economia, che sta soffrendo, in effetti sono le economie di tutti i paesi che stanno soffrendo, e Bab al-Mandeb deve rimanere libero. Hormuz segue la sua strada, ma l'altro stretto invece deve rimanere libero. E quindi mandare naviglio italiano ulteriore o distaccare quello di Aspides per scortare le nostre navi vuol dire fare l'interesse nazionale. Quindi questo è importante. Credo comunque che Aspides abbia autorizzato la nave Bergamini a scortare un mercantile italiano, la Jolly, per Bab al-Mandeb. Quindi credo che l'Europa si sia attivata, anche se in ritardo, riattivando la Aspides per cercare un attimo di lenire queste che sono questa guerra che sta continuando ormai da parecchio tempo e sta prendendo delle rotte che credo che pochi riescono a controllare.
0: Pochi riescono a controllare, mentre purtroppo quella presa su Bab al-Mandeb rischierebbe di mettere un freno al 30% del traffico mondiale di cargo, quindi naturalmente poi si passa da tutto il Mar Rosso, poi si fa Suez e si sbocca poi nel Mediterraneo. L'Italia è duramente colpita perché quando passi con una rotta commerciale da Bab al-Mandeb, Mar Rosso, Suez, vuol dire porti greci, porti dell'Italia meridionale. E per questo forse si spiega un'attenta osservazione, mettiamola così, da parte dei paesi del nord Europa che in passato hanno beneficiato, tra virgolette, delle crisi del Golfo. Perché? Perché si va a bypassare l'Africa, si va direttamente nei porti dell'Europa più nordica, e però a discapito chiaramente dei porti italiani. Dal punto di vista però generale, più strettamente operativo, che tipo di regole di ingaggio potremmo ipotizzare? Difensive, questo chiaramente, ma rispetto alla minaccia militare degli Houthi, che è così, come dire, ambigua, direi, così liquida, così è un attore tecnicamente non statale, anche se controlla una buona parte dello Yemen.
1: Sì, è un attore non statale, comunque sempre un proxy iraniano. Attualmente loro sono concentrati, da quello che è stato detto e dagli incontri che hanno fatto con gli Stati Uniti, hanno un atteggiamento anti Saudi Arabia in maniera particolare. Quindi quello che loro hanno deciso in questo momento è che solo i cargo appartenenti alla Saudi Arabia saranno oggetto di conflittualità. Sì. Gli altri cargo naturalmente dovrebbero poter passare, ma questo la sicurezza naturalmente al 100% non ce l'ha nessuno, pertanto i nostri cargo potranno essere scortati.

0: transiteranno finché non cambieranno le condizioni, perché quello che è importante in tutta questa vicenda è controllare i processi, perché a me sembra che il problema in questo momento non è capire chi sta vincendo, il problema è capire se qualcuno è ancora in grado di controllare questi processi.
1: La voce e l'analisi del generale Pasquale Preziosa, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Quanto all'attacco che ha subito la base aerea di Taif, siamo peraltro vicino alla Mecca, non è la prima volta che gli Houthi prendono di mira quell'area, peraltro con una serie di levate di scudi da parte di tanti paesi arabi musulmani, ma sembra che gli Houthi tirino abbastanza dritto, diciamo, da questo punto di vista. Vogliono fare male ai sauditi, stavolta però hanno fatto male all'Italia, agli occidentali. Lo ricordo per gli ascoltatori, quella base lì fa parte di una missione che partì credo 2014-2015, coalizione internazionale contro l'ISIS, era Inherent Resolve, e quindi da ciò si spiega la presenza di aerei in territorio saudita. Da quel punto di vista, che cosa possiamo dire, generale?
0: La missione è una missione di sorveglianza e difesa dello spazio aereo e quindi principalmente di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali nell'area. Gli Eurofighter, per esempio, non sono stati lì schierati per condurre alcuna guerra, diciamo, offensiva contro gli Houthi, assolutamente, perché sono parte di questo dispositivo di sorveglianza, soprattutto di difesa aerea, di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali. Purtroppo il problema è che dove li abbiamo schierati oggi è diventata essa stessa parte del conflitto, perché è stata colpita, insomma, quella zona. Quindi in effetti, se noi osserviamo quello che è avvenuto, l'Eurofighter è stato colpito a terra, non è che era in volo, in missione, quindi non durante la cosiddetta missione offensiva. La fortuna è che nessun militare italiano è rimasto coinvolto. Adesso stanno esaminando allo Stato Maggiore con il Ministro tutte le possibili chance per naturalmente governare il futuro, e questo lo faranno in tempi brevi. Che cosa dimostra però questo episodio? Dimostra qualcosa di più generale, perché i confini, quelli che noi immaginiamo essere i confini, sono sempre più porosi e oggi non è più possibile identificare il fronte o la retrovia oppure l'area di supporto. E quindi questa che cos'è? È proprio un'altra manifestazione di quella che oggi chiamiamo la complessità di questa contemporaneità che ci contraddistingue.
1: È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro. Noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: È italiana?
14: Sì.
13: È affidabile?
14: Sì.
13: Rispetta l'ambiente?
14: Sì. Indovina chi è?
13: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
14: Nasce.
15: Cresce.
13: Resta con te.
16: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
17: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
18: Sono le 13.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Guerra in Medio Oriente, gli aiuti all'Italia, non siamo in guerra, l'ONU condanna gli attacchi, Confcommercio lancia l'allarme, un nuovo shock energetico fatale per l'economia italiana. Professoressa aggredita a Roma, verifiche sul cellulare del tredicenne, Valditara stop ai social per gli under 15. La morte di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e pilastro della nazionale, lunedì i funerali a Milano. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanero e dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Dopo gli attacchi nel Golfo, gli Houthi precisano di non essere in guerra con l'Italia, mentre il presidente americano Donald Trump continua ad affermare di aver aperto un dialogo e diventa un caso la missione europea Aspides. Il ministro della difesa Maurizio Guido Crosetto scrive all'alta rappresentante Kaya Kallas e chiede agli altri paesi di inviare più navi militari.

0: Dopo l'escalation nel Golfo e aver colpito un Eurofighter italiano, gli UTI mandano un messaggio a Roma. Non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggressione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Lo dice Nas al-Din Amer all'ADN Kronos, vice capo dell'autorità per i media degli UTI. Ma il gruppo filo-iraniano non intende deporre le armi. Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita, precisano, che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese. Intanto l'Italia è pronta a dispiegare sino a 4 unità navali militari nello stretto del Mar Rosso, che i ribelli yemeniti potrebbero chiudere. Il ministro della difesa Guido Crosetto sottolinea l'urgenza di prendere decisioni efficaci e tempestive per scongiurare il rischio di una compromissione della rotta navale. Arriva poi la condanna del Consiglio di sicurezza dell'ONU per gli attacchi degli UTI all'Arabia Saudita. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno causato la morte di 11 persone e il ferimento di almeno 64, lo riportano i media ucraini. È del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Lo ha comunicato la Commissione Elettorale Centrale, precisando che il dato è aggiornato alle 12 di Mosca, alle 11 in Italia. Le operazioni di voto per il rinnovo della Duma si concluderanno domani. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, intesa che conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana, a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York.
2: Donald Trump annuncia di aver risolto una delle crisi che ha creato sulla Groenlandia. Un accordo con il territorio semiautonomo danese con la Danimarca gli darà mano libera permanente sulla sicurezza militare, vieterà paesi rivali basi nel territorio e darà diritto di veto agli USA su investimenti. La sovranità rimarrà però immutata, ha detto la Danimarca, confermando una firma fin dalla prossima settimana. Nessuna conquista della Groenlandia, insomma, come aveva rivendicato Trump, spaccando la NATO. Accordi che risalgono agli anni 50, oltretutto, già davano agli USA ampi poteri militari nel territorio. Trump non si è fermato qui negli annunci. Il secondo è stato ancora più controverso e aggressivo, uno shock domestico. Ha messo al bando dalla Casa Bianca la CNN, MS Now e Politico per il presunto crimine di diffondere notizie false ai danni del presidente e della sua amministrazione. Un bando contro i media con effetto immediato. Non è chiaro come questo divieto verrà applicato né se sia legale, ma i critici hanno denunciato un messaggio intimidatorio. Secondo Reporter Senza Frontiere, gli Stati Uniti sono ormai caduti al 64esimo posto nella classifica globale della libertà di stampa, un record negativo. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
1: Confcommercio lancia l'allarme: un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Sentiamo.
3: Inflazione alle stelle, taglio ai consumi e crescita in calo. Lo shock energetico innescato dalla guerra in Medio Oriente rischia di appesantire sempre più i bilanci di famiglie e imprese. A tracciare lo scenario è Confcommercio. Secondo le stime dell'ufficio studi, nella peggiore delle ipotesi, con il costo del petrolio stabile a $140 al barile, l'anno prossimo l'inflazione salirebbe di 0,7 punti percentuali, raggiungendo il 3,7. La crescita rallenterebbe allo 0,6% e le famiglie ridurrebbero i consumi di mezzo punto percentuale, pari a €250 a famiglia e 6 miliardi e mezzo in meno di spesa complessiva, mentre la bolletta energetica delle imprese del commercio, turismo e ristorazione già nel secondo semestre di quest'anno potrebbe costare oltre 1 miliardo in più. È necessario agire subito per fronteggiare la crisi energetica, dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
4: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
3: L'Italia, rileva Confcommercio, paga l'elettricità molto più dei principali paesi europei e il nuovo shock sui mercati dell'energia rischia di allargare ancora di più il divario con pesanti effetti su bollette e bilanci di famiglie e imprese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I carabinieri hanno effettuato verifiche informatiche sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo

0: a scuola con i ragazzi, è un lavoro da fare con gli adulti, perché poi molto spesso il problema più grande sono i genitori per due motivi. Il primo perché mettono in mano questi strumenti a bimbi sempre più piccoli e senza alcun accompagnamento e senza alcuna competenza e conoscenza di quello che questi strumenti possono essere dal punto di vista delle problematiche e dei danni che possono causare. E poi ancora, gli adulti molto spesso sono un cattivo esempio. Quanti adulti utilizzano in modo scorretto e totalmente inconsapevole questi strumenti. Quindi grande attenzione su questo limite, ma grande attenzione soprattutto ai percorsi che portano i ragazzi a essere educati e informati e direi anche provocatoriamente tanti, tantissimi adulti.
1: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e pilastro della nazionale, morto all'età di 83 anni.
2: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità. E difatti io credo che per un po' non giocammo bene proprio per la tensione che avevamo dentro, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
3: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il Baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Al fischio finale l'ungherese gli aveva regalato la sua maglia. Tienila, sei degno di tuo padre, gli aveva detto nel dargliela. Sì, perché Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Fantasista, centravanti, mezzala, poi pure regista, tiro preciso, dribbling, opportunismo, velocità. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'Europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il Baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni. Sì, proprio lo stadio intitolato a quel Meazza che ne forgiò il talento nelle giovanili nerazzurre. Nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E il ricordo di Sandro Mazzola su tutti i campi verrà rispettato. Un minuto di silenzio. Stasera i nerazzurri incontrano la Roma in diretta. Giovanni Capuano.
4: Sabato del calcio incentrato sulla sfida dell'Olimpico alle ore 18 tra Roma e Inter, il match che mette di fronte le due squadre a punteggio pieno della Serie A, giallorossi con la formazione tipo Inter che deve rinunciare a Calhanoglu e Stones, così Gasperini che non vince contro l'Inter dal 2018 alla vigilia.
5: È una squadra molto forte e questo penso che sia riconosciuto da tutti. Per arrivare a quei livelli noi dobbiamo, più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
4: Ieri c'è stato il prologo della quinta giornata, la vittoria 2-1 del Monza sul Sassuolo. Oggi alle 15 Udinese, Cagliari e Bologna, Torino. Poi chiude alle 20:45 Venezia, Lazio. La MotoGP, nel pomeriggio la sprint race del Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring. In mattinata ci sono state le prove ufficiali. Pole position per Jorge Martin davanti a Marc Marquez e ad Acosta. Seconda fila per Bezzecchi, Ogura ed Alex Marquez. Nel pomeriggio anche gli ottavi di finale degli europei di pallavolo maschile. Polonia, Lettonia e Germania-Bulgaria, attendendo domani l'impegno degli azzurri. E parte anche la stagione del basket con la Supercoppa a Tortona, contro Venezia, Milano, Bologna, le due semifinali. A proposito di basket, basket in carrozzina, alle 22:45 la finale mondiale degli azzurri contro l'Australia che andrà in diretta anche su Rai 2. A te la linea.
1: Grazie dunque a Giovanni Capuano e grazie ad Anna Elena Riva in regia. È tutto per questa edizione. Io vi auguro una buona

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
5: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
6: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
7: Dopo la pausa estiva, anche il mondo dell'autotrasporto riprende in pieno le sue attività. In realtà non si è mai fermato, come ribadiamo spesso nelle nostre trasmissioni. Una ripresa che vede ancora una serie di questioni e di nodi irrisolti, dai costi del carburante che impattano ovviamente sui costi operativi, anche alla cronica carenza di autisti, le misure per sostenere il comparto, insomma un quadro complesso che le associazioni di categoria si preparano ad affrontare anche con gli stati generali dell'autotrasporto previsti per i primi giorni di ottobre. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e noi cominciamo come al solito con una scheda.
8: Nel mese di settembre, alla ripresa della pausa estiva, il mondo dell'autotrasporto si ritrova ad affrontare problematiche che lo hanno accompagnato negli ultimi periodi, a partire da un tema di stretta attualità come quello del caro carburante. Il governo ha stanziato più di 400 milioni di euro per un credito di imposta straordinario volto a compensare la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio a partire dallo scorso mese di marzo. Ma la situazione geopolitica sembra lontana da una risoluzione, vista anche la recrudescenza degli attacchi degli Houthi negli snodi strategici per il transito dei prodotti energetici. A questo contesto emergenziale si aggiungono poi questioni annose che affliggono da tempo il settore e che richiedono interventi strategici e strutturali, come la carenza cronica di personale per la logistica e di autisti professionisti di mezzi pesanti, o la certezza sui tempi di pagamento.
7: E rientriamo in studio. Di questo e di molto altro parliamo oggi in compagnia di Michele Santoni, presidente di CNA FITA. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
9: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Salve.
7: Allora, siamo agli sgoccioli della richiesta del credito d'imposta per gli extra costi del gasolio. Dopo mesi di confronto, dallo scorso primo settembre è partita questa finestra all'interno della quale le aziende potevano chiedere appunto questi extra costi. Come sta andando?

0: Allora, il nostro giudizio sulla piattaforma è sicuramente positivo, è il risultato di un percorso che nasce proprio da delle nostre precise richieste portate avanti per dare sostegno alle imprese proprio dopo l'accordo di Palazzo Chigi del 22 maggio. La nostra battaglia partiva dalla questione fondamentale di competitività, il meccanismo delle accise mobili, il quale il governo ha messo in campo a seconda dei periodi di riferimento. Pur aiutando una parte del nostro settore, rischiava di far perdere alle aziende con mezzi più pesanti e moderni il vantaggio competitivo del gasolio professionale. Abbiamo lanciato un allarme chiaro che è stato recepito, ovvero ad ogni taglio lineare delle accise doveva corrispondere un ristoro economico adeguato. I fatti ci hanno dato ragione perché, se vi ricordate, dai primi di marzo, che era una cifra stanziata di 100 milioni, dopo i vari step siamo arrivati a una cifra di oltre
1: Certo.
0: 400 milioni. Questo credito però riguarda una parte del mondo trasporto, ne è rimasta fuori quelli più leggeri, sia merci che persone, e quindi questo un pochino di malcontento lo ha creato. Speriamo in futuro, anche per quanto riguarda il testo unico delle accise, possa essere accolte delle proposte che
1: Certo.
0: vadano nell'ottica di riguardare tutto il mondo del trasporto in generale.
1: Quindi non solo quello pesante, ma anche quello leggero e anche quello passeggeri che rappresentate anche voi come CN Affitta. In realtà c'è un tema che è quello di rendere un po' strutturali questi rimborsi per un settore come quello dell'autotrasporto, che ovviamente soffre moltissimo il tema del costo del carburante. Pensate che mediamente un veicolo pesante fa 3, 4, 5 km al massimo con 1 litro di gasolio, quindi pensate quale può essere l'impatto di un incremento anche solo di pochi centesimi per litro. Quali sono invece gli altri provvedimenti di cui ha bisogno oggi questo settore per rimanere competitivo?
0: Allora, secondo la nostra visione, quello che potrebbe fare lo Stato, che magari ha un costo zero, potrebbe sicuramente potenziare e migliorare le norme che già ci sono. Mi riferisco alla clausola del fuel surcharge e valori indicativi di riferimento dei costi esercizi. Sarebbero due strumenti importantissimi da potenziare, sicuramente da migliorare, ma avrebbero sicuramente una soluzione un po' più efficace rispetto ai vari crediti d'imposta che, come abbiamo visto, creano dei problemi.
1: Certo,
0: Delle
1: sono solo dei
0: lungaggini,
1: rimborsi praticamente. Ecco,
0: esattamente,
1: spieghiamo ai nostri
0: mentre.
1: radioascoltatori che questi due provvedimenti di cui parlava sono dei provvedimenti che puntano sostanzialmente poi a ribaltare sulla committenza l'extra costo, come dire, legato all'aumento del costo del gasolio. Questo però con un impatto poi anche sul costo al consumatore e sull'inflazione, ovviamente.
0: Questo meccanismo è una clausola di salvaguardia, come dovrebbe essere, fra virgolette, in economia per le
1: Certo.
0: aziende. Per lo Stato potrebbe comunque interagire facendo una scelta di non far aumentare l'inflazione, anche se quando aumenta i costi del trasporto o si paventa un aumento dei costi del trasporto, noi vediamo subito un aumento generalizzato, faccio esempio il carrello della spesa, che non è legato al mondo del trasporto,
1: Certo,
0: perché se il
1: vero.
0: mondo del trasporto aumenta un 10% su un carico di 30.000 kg, il pacchetto di pasta non può aumentare un 10%.
1: Si scarica poi sul trasporto una responsabilità che ovviamente non ha. A proposito di speculazioni, il tema dell'instabilità del Golfo continuerà a pesare sicuramente sui prezzi alla pompa anche nelle prossime settimane, purtroppo anche nei prossimi mesi. Come intervenire, secondo voi, contro queste speculazioni?
0: Noi già dall'inizio di marzo avevamo il sentimento che una nostra percezione, che poi è diventata realtà, che si parlava già di aumento incondizionato, abbiamo scritto a mister prezzi, il governo ha messo in campo tutta una manovra, non so se sono sufficienti. Certo è che serve un'azione di controllo, secondo noi molto più incisiva, sui grandi gruppi energetici, non mi riferisco al gestore e distributore, questo è chiaro. Sicuramente il problema andrebbe affrontato a livello europeo. Una considerazione la vorrei fare parlando delle speculazioni. Le accise mobili, secondo la nostra visione, prestano un po' il fianco a queste azioni, nel senso che quando il governo interviene, fa un taglio lineare a tutti, noi non riusciamo mai a vedere questo beneficio alla pompa. E viceversa, quando il governo ritorna alla tassazione normale, reinserendo le accise che aveva tolto, automaticamente vediamo quel costo salire. Quindi diciamo così che le accise mobili vanno bene, però prestano un po' il fianco ad ulteriori speculazioni.
1: Santoni, siamo in chiusura, un'ultima velocissima battuta, lo dicevo all'inizio, ci saranno all'inizio ottobre, l'8 e il

0: 9 ottobre agli stati generali dell'autotrasporto organizzati dalla rivista Tire, dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Quali sono le vostre aspettative su questa iniziativa?
1: Allora, sicuramente stati generali rappresentano un appuntamento molto importante. Sarà l'occasione per far sedere allo stesso tavolo tutte le associazioni di categoria presenti all'Albo e confrontarsi apertamente su grandi temi del settore. È chiaro che ciascuna realtà porta con sé sensibilità diverse legate alla propria rappresentatività, ai propri numeri, alle specifiche tipologie di aziende associate. Quindi però questo evento deve servire a individuare dei punti di contatto e le priorità che ci uniscono, che ci sono, proprio per elaborare una proposta unitaria da presentare tutti insieme, con un senso di responsabilità e un'ottica di visione collegiale dell'intero mondo dell'autotrasporto.
0: Che è un po' quello che successe a Fiuggi nella prima edizione degli Stati Generali, pensate, ben 14 anni fa, un'edizione che portò però importanti novità per il settore dell'autotrasporto, novità normative. E noi seguiremo ovviamente anche questa iniziativa. Termina invece qui la puntata di oggi di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Michele Santoni, presidente di CNA Fita, che è stato con noi oggi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Più soleggiato, asciutto invece altrove. Domani ancora diffusa instabilità al centro-sud, con temporali anche forti. Andrà meglio invece al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori, prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
18: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
21: Radio 24 Reportage.
22: L'ombra degli alberi che non c'è. Le città da ripensare. Di Roberta Pellegatta.

0: La fine dell'estate è arrivata e mai come quest'anno abbiamo fatto il tifo per l'autunno. Equinozio in arrivo il 23 settembre, anche il foliage risentirà della stagione torrida che abbiamo vissuto. Caldo record, l'estate 2026 purtroppo non resterà un ricordo, bensì un monito ad attrezzarci, anche se in enorme ritardo per i prossimi anni. Occorre ripensare le città, dove le superfici cementificate non lasciano scampo, dove è difficile trovare l'ombra di un albero ben diversa, ci siamo accorti, da quella che offrono tende o ombrelloni. Di alberi in città torniamo a parlare con uno dei massimi esperti in materia, Francesco Ferrini, professore di arboricoltura all'Università di Firenze.
1: Ah, quello che ha detto lei è la pura verità, cioè sotto gli alberi in primis le superfici si scaldano meno e quindi riemettono anche meno calore, in secundis l'acqua traspirata dalle foglie contribuisce a raffrescare l'ambiente e questa ombra quindi restituisce alla persona qualcosa che è sempre più prezioso, cioè non è solamente l'ombra, è anche un miglioramento dell'umidità atmosferica e ovviamente della temperatura. Diciamo che l'ombra degli alberi l'ho definita una risorsa civica.
0: Una risorsa civica che non si crea in un minuto ma neanche in un anno, a dire il vero. È stato proprio lei, professor Ferrini, a sottolineare ultimamente il problema degli alberi che non ci sono, o meglio, che non sono a disposizione delle amministrazioni che stanno lanciando ambiziosi piani di riforestazione urbana, eccetera, eccetera, perché gli alberi che i nostri vivai stanno tirando su, in realtà sono quasi tutti destinati all'estero, però perché, diciamo così, li ha prenotati facendo una programmazione.
1: Sì, c'è una carenza non tanto di alberi ma di programmazione, cioè noi abbiamo iniziato a progettare città più verdi e questa è una cosa giustissima, ma non abbiamo pensato a programmare un sistema produttivo capace di fornire nei tempi necessari il materiale vivaistico di qualità. E siamo forse a un decimo, ma non vorrei dire anche a un centesimo di quella che è la reale necessità, ma il ciclo biologico di un albero, che va dalla raccolta del seme alla propagazione alla crescita dell'albero fino alla misura in cui esso può essere venduto, impiega dai 3 ai 7 anni, ecco, questo nessuno lo considera, cioè non è che possiamo dire il prossimo anno pianto 1 milione di alberi, perché non è così. Paghiamo degli errori precedenti, paghiamo un ritardo anche nelle decisioni e paghiamo anche un ritardo in quella che è la programmazione vivaistica. In realtà i nostri vivai sono i migliori del mondo, ma non siamo altrettanto bravi a convincere i decisori politici che le piante hanno bisogno di tempo per crescere e poi per insediarsi una volta messe a dimora.
0: Sono stati abbandonati o non sono più produttivi molti dei vivai regionali forestali pubblici, però ci sono i vivai privati, professor Ferrini.
1: I produttori vivaisti sono pronti anche a fare quel salto di produzione che sarebbe richiesto. Devo dire che da questo punto di vista la legge sul florovivaismo recentemente promulgata in questo senso ha dato un impulso fondamentale, prevedendo i famosi contratti di coltivazione, cioè contratti fra la pubblica amministrazione e il produttore vivaista, che in questo modo garantiscono entrambe le controparti. La prima pietra è stata posta o il sasso nello stagno è stato gettato, io credo non si possa altro che migliorare.
0: Quali sono gli alberi che hanno sofferto in modo particolare nelle nostre città durante questa estate infuocata?
1: Per esempio nella zona di Milano i faggi, i carpini hanno manifestato grossissimi problemi, quindi diciamo il carpino bianco, per esempio il carpino bianco può essere sostituito dal carpino nero, che invece è autoctono e dimostra di essere molto più tollerante alla siccità rispetto a quello bianco.
0: E invece quali sono quelli che si sono rivelati più resistenti e quindi potrebbero essere scelti, anche se naturalmente, come lei ci ha ripetuto, anche all'epoca del giardino segreto va preservata la biodiversità, cioè non si può scegliere una monocultura o soltanto poche specie.
1: Diciamo che ci sono almeno 10-12 specie che hanno dimostrato di essere più tolleranti alla siccità, per esempio pioppi, e introdurre anche qualche specie non autoctona. Parlo per esempio della Coleuteria, che è una pianta che proviene dall'est Asia, ma che ha dimostrato appunto di tollerare molto a periodi lunghi e siccitosi. La parrozza, il gelso, per esempio il gelso bianco, il gelso nero, sono piante che tollerano tantissimo la siccità e producono un'ombra piuttosto intensa, quindi ecco, su queste piante in certe particolari situazioni, parlo per esempio dei parcheggi, i gelsi sono particolarmente adatti, ovviamente quelli che non producono frutti.
0: Da quanto tempo è, professor Ferrini, che lei insieme ai suoi colleghi, naturalmente arboricoltori, biologi, scienziati eccetera, racconta queste cose, vale a dire spiega la necessità di avere più alberi in città, di scegliere quelli giusti, di coltivarli bene?
1: Ma io lavoro da circa, specificatamente il verde urbano dal 94, quindi sono 32 anni. Ho trovato l'altro giorno una pubblicazione mia di oltre 20 anni fa in cui dicevo le stesse cose che ho scritto recentemente per un articolo, una rivista divulgativa. Quindi non è che sono ripetitivo e monotematico, è che purtroppo non è cambiato molto da quando sono stati lanciati i primi avvertimenti. Lo sapevamo nel 2003, io andai a un convegno in Germania e i ricercatori stranieri già parlavano ampiamente di dover cambiare le piante perché il clima stava cambiando. Purtroppo non l'abbiamo ascoltato.
2: Era già tutto previsto.
0: Grazie al professor Ferrini, che è in partenza per la Malesia per la conferenza internazionale di arboricoltura tropicale. Potrete invece incontrare la nostra prossima ospite questo fine settimana molto più vicino, a Pavia, a Orti Aperti, mostra mercato delle meraviglie vegetali che offre l'autunno. Poi ad ottobre arriveranno anche Orticolario a Cernobbio e Tre giorni per il giardino a Masino. Si festeggiano i fiori dell'autunno, ma Beatrice Bisaglia, giovanissima, 30 anni, laurea e dottorato in biologia con un'azienda agricola in arrivo in Val Camonica, preferisce le erbe spontanee, curative, che insegna a riconoscere e a utilizzare. Passeggiamo virtualmente in un prato autunnale con Beatrice Bisaglia, immaginandoci quel che troveremo.
3: Sicuramente ci accompagnerà il tarassaco, fresco, potremo raccogliere le sue foglie e usarle in misticanza, ci sarà tantissimo amaranto, l'amaranto che possiamo utilizzare sia le foglie sia i semi, arrivano anche i semi del romice, i semi del farinello che è lo spinacio selvatico, arrivano l'ortica, i semi dell'ortica. Altre piante che arrivano adesso sono la piantagine e la malva. Se noi riusciamo a raccogliere queste piante e a mettersele via, ci saranno di grandissimo aiuto quando ci saranno i classici raffreddori, ecco, che arriveranno con l'inverno.
0: Beatrice Bisaglia, la piantagine o plantago è una delle erbe spontanee più resistenti, più diffuse, davvero la possiamo incontrare in tantissimi posti. Ovviamente basta riconoscerla, per cui si possono fare dei corsi come quelli che organizzi tu.
3: Ci sono diverse tipi di piantagine, come dicevi tu, per quanto riguarda le erbe spontanee è meglio non improvvisare, all'inizio andiamo sempre con qualcuno di esperto, informiamoci bene. Parliamo magari della piantagine lanceolata, che è quella più comune, ha questa foglia che parte direttamente dal terreno ed ha questa forma proprio tipica di lancia, e una caratteristica che dobbiamo guardare molto bene sono sulla pagina inferiore della foglia, quindi diciamo sotto alla foglia, presenta queste 5 nervature parallele, sempre solo parallele, molto in rilievo.
0: Cinque nervature parallele sotto questa foglia allungata.
3: Esatto.

0: Esatto. E una volta che abbiamo imparato a riconoscerla, è veramente la nostra alleata per tantissime cose. La possiamo mangiare sia cruda che cotta, se fate il pesto è spettacolare. È una pianta antistaminica, quindi ci aiuta anche nel caso di allergie stagionali. È una pianta prima molto lenitiva a livello della gola, perché contiene mucillagini e ci fa bene sia internamente, quindi se la assumiamo in un decotto, in uno sciroppo, ma anche esternamente. Possiamo mettere la sua foglia su ferite, quando abbiamo il piede stanco perché abbiamo camminato troppo, la mettiamo tra il piede e il calzino, lei rilascerà le sue mucillagini e ci farà passare subito il male.
1: No, quindi... la foglia di piantaggine tra il piede e il calzino è molto divertente, oltre che utile. Ho letto che la piantaggine proprio in autunno sviluppa nuove giovani foglie tenere, quindi molto esatto. Più tenere di quelle coriacee dell'estate. Quindi l'autunno è il momento ideale per coglierla.
0: Sì, appunto, quest'autunno che è una nuova primavera dove le piante ripartono, ricacciano e quindi sono nuovi getti giovani e teneri che possiamo raccogliere. Una ricetta molto molto facile che possiamo fare con la piantagine è utilizzarla come il basilico. Se saremo fortunati, perché non è sempre una costante nelle foglie, saprà di fungo porcino, che è intenso nelle foglie giovani ma ancora più intenso poi sarà nelle infiorescenze immature. È esattamente il fungo porcino. Se le mangiamo con gli occhi chiusi non notiamo la differenza.
1: Anche con questo sapore evoca l'autunno la piantagine, con la esatto. Quale si può fare il risotto i funghi senza i funghi in qualche modo.
0: Esatto, esattamente, possiamo fare il risotto ai funghi senza i funghi, possiamo metterli sott'olio e utilizzarli poi per farci dei soffritti.
1: Fai parte dell'associazione di fitolimurgia che studia l'utilizzo in cucina delle erbe selvatiche. E come lo utilizziamo contro la tosse? Per esempio si può fare un succo con la piantagine?
0: La piantagine quando l'abbiamo raccolta la mettiamo in un po' di acqua per diciamo scioglierla con un mini pimer o con un mortaio, aggiungiamo un po' di miele e facciamo questo sciroppo da assumere durante la giornata quando abbiamo mal di gola, che ci aiuta tantissimo a far passare i bruciori e le infezioni a livello proprio della gola.
1: Quindi foglie di piantagine sminuzzate, buttate nell'acqua che viene un po' scaldata, aggiunta di un bel po' di miele e abbiamo esatto. Una cura in casa. Beatrice Bisaglia, questa è la stagione anche della malva o dei malvoni. Io vedo dei malvoni stupendi in un giardinetto di città che c'è vicino al mio condominio, per cui anche quelli sono diffusissimi.
0: Esatto, oltre a essere davvero diffusi, essere bellissimi in questo periodo, stanno rifiorendo, quindi sono anche un aiuto per quanto riguarda gli impollinatori e sono completamente edibili in tutte le loro parti. Le foglie le possiamo utilizzare sia fresche che essiccate per farci delle tisane, in questo caso anch'esse hanno un potere molto lenitivo a livello della gola, oppure possiamo unirle anche qua ai risotti, farci le frittate.
1: La malva io la riconosco, per cui buon riconoscimento a tutti se ce la faccio io. Ecco, tu fai conoscere le piante di cui ci parli anche attraverso i social, Instagram, YouTube, basta cercare Beatrice Bisaglia o Botanic Bea, e dal numero di follower mi sembra di capire che siamo sempre di più a pensare che raccogliere, individuare tra un verde non più indistinto quello che ci può servire, ci può far stare bene, sia una conquista, un passo avanti nella vita.
0: Speriamo sì che ci sia questo nuovo occhio per un patrimonio immenso che la natura ci offre davvero sotto i nostri occhi, perché soprattutto per esempio per quanto riguarda piante come la piantagine, che è veramente ovunque, basta saperla vedere, lei la vediamo ovunque perché è ovunque, ma questo suo essere ovunque non la rende meno utile e meno preziosa, anzi.
2: Le foglie della piantagine calpestata guariscono il piede del viandante, Plinio il Vecchio.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Aermec, campioni del clima,
6: vi presenta Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si procede a rilento sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Sul raccordo Salerno-Avellino

0: Per materiali dispersi si procede lentamente all'altezza dello svincolo di Montoro in direzione Salerno. Sul grande raccordo anulare di Roma si verificano code per un incidente all'altezza della via Pontina in direzione della via Appia. Sulla 14 Adriatica per lavori si procede lentamente tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine si rallenta con code per lavori anche sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. È tutto, in diretta torna tra un'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio 24 Reportage.
4: Terremoto 2016, l'identità ritrovata di Arquata del Tronto, di Maria Piera Cecchi.

0: Un muro in pietra ancora in piedi, due volte a botte perfettamente disegnate e una targa, ufficio turistico. Questo è quel che resta di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, una targa che suona come una beffa all'ingresso del paese, distrutto dalle scosse di terremoto del 24 agosto e 30 ottobre 2016. 52 morti fra Arquata e la frazione di Pescara del Tronto. Qui non si potrebbe entrare, del resto a vedere cosa? Mucchi di macerie, non c'è più neanche la strada che portava al borgo e che portava alla rocca medievale, ora imbrigliata dalle strutture di supporto e sorvegliata da una gru, ma che, fiera, ci prova ancora a dominare la vallata del Tronto, su cui si snoda la strada consolare romana della Salaria, che da Roma porta all'Adriatico. Tutto intorno una natura che se ne frega del terremoto e mostra tutta la sua bellezza. Arquata è l'unico comune in Europa a trovarsi dentro ben due parchi, quello dei Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti della Laga. Una bellezza sfregiata dalla faglia che ancora si distingue molto bene fra il verde, che ha cambiato per sempre il volto di queste montagne. Non si potrebbe dunque entrare ad Arquata del Tronto, ma l'urgenza di vedere a che punto sono i lavori di ricostruzione dopo 10 anni è sia la mia, io che questi posti l'ho vissuti quando ero qui ad Ascoli Piceno, come anche quella degli uomini che da queste parti vivono e lavorano. E allora un permesso chiesto in fretta e furia e siamo dentro. Gran silenzio, noi che ci aggiriamo attenti a non inciampare nelle macerie, un po' storditi da tanta bellezza tradita, accompagnati da Francesco Riti del Soccorso Alpino Speleologico delle Marche.
1: Siamo sulla piazza di Arquata del Tronto e naturalmente quel che resta è un pezzo di pavimento storico della piazza e più il cappello della torre del comune. E dall'altra parte possiamo vedere solo la rocca perché non c'è più niente, è stato abbattuto tutto e paradossalmente sembra anche più vicino adesso il castello.
0: Sì. Perché?
1: Perché non abbiamo più la prospettiva delle altre case, quindi come se si fosse avvicinato.
0: E invece questo cappello della torre?
1: Ha fatto probabilmente da martello a tutta la struttura sotto. Ed è rimasto qui e lo hanno lasciato qui, penso, come memoria storica, presumo.
0: Arquata è completamente disabitata ormai, c'è possibilità di rivedere Arquata ricostruita?
1: Ma la vita dell'uomo è scandita dal tempo, dipenderà dal tempo.
0: Ma lei ci crede?
1: Io ci devo credere, naturalmente dentro di me ho... Inizio ad avere dei dubbi sui tempi, non sul fatto che venga fatto, ma se poi verrà portato a termine tra 50 anni, non sarà servito a chi c'è nato e vissuto qui.

0: nato e vissuto qui, vive ora nelle SAE, soluzioni abitative di emergenza, che alla faccia dell'emergenza ospitano chi ha deciso di restare da ben 10 anni. Sono le casette con gli abitanti di Pescara e Arquata, in attesa di tornare, forse, a casa. Il sindaco Michele Franchi, che vuole buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Io voglio buttare il cuore oltre l'ostacolo, come ha detto lei. Sicuramente Arquata capoluogo, Pescara, devono avere risposte immediate. Adesso le deroghe ci sono passati 10 anni, sono tantissimi e ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. L'importante adesso è che oltre alla ricostruzione c'è bisogno sicuramente di quelle deroghe in più. Il cratere ristretto è fondamentale, è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Qui dobbiamo riattrarre le persone a venire qui. Qui ci vogliono delle deroghe in più.
0: Qui venire qui per fare cosa?
1: Ma per vivere, qui si vive bene. Già anche la stessa gru d'Arquata.
0: Già vedere una gru mette in qualche speranza. Modo più speranza.
1: Però io voglio dare risposte sicuramente a quelle persone che attendono 10 anni e soprattutto hanno paura di attendere ulteriori 10 anni.
0: Il timore dunque è di dover aspettare altri 10 anni per rivedere una casa vera. Ma la mia impressione è che se Amatrice sembra aver imboccato la strada giusta, qui bisogna ancora accontentarsi del buon umore che ci infonde una gru, perché il lavoro da fare è tanto, come ci diciamo con il commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli.
2: Tanto lavoro da fare, tant'è che noi in questo momento siamo fra le casette, le nuclei SAE di Pescara del Tronto. Ci sono ancora troppe persone che vivono nelle casette e se ne lamentano.
3: Erano 14.500 nel 22 e ora sono complessivamente le persone fuori casa 8.700. Questo vuol dire che sono ancora troppe, perché sono loro a pagare per primi proprio quei ritardi iniziali.
2: Arquata del Tronto praticamente era sal suolo, ancora sì. I lavori non sono neanche iniziati, l'abbiamo visitata.
3: Per quanto riguarda Arquata, il progetto da 52 milioni Arquata Borgo parte a settembre, però c'è anche da dire che a Tufo si sta lavorando, che a Trisungo avvieremo probabilmente la riconsegna di circa 20 case proprio in questi giorni, quindi tanto da fare, ma io sono fiducioso.
2: C'è speranza di rivedere questi borghi di nuovo popolati, perché nel frattempo molte persone sono andate via?
3: Sì, anche prima del 24 agosto, bisogna dire che questi erano borghi malconci, ho sempre vissuto qui. Il terremoto altro non ha fatto che produrre uno stress ulteriore. I dati ci dicono che grazie alla ricostruzione, che sta riprendendo forza e vigore, stiamo correggendo il trend che rimane negativo né ad Arquata, nel cratere, ma in tutta Italia.
2: Perché una famiglia, una giovane coppia dovrebbe restare o tornare qua?
3: Perché innanzitutto sa che questo è un luogo che alla fine è a 30 km dal centro di Ascoli, a 70 km dal mare, si vive bene. Se solo sapessimo dare, lo stiamo facendo, c'è un data center che si avvia proprio in questi giorni, le migliori condizioni per poter lavorare. Allora, fra cambiamento climatico che rende torrido e impossibile vivere nelle grandi conurbazioni urbane, tra obiettiva forza di questo nostro tessuto, io penso che questi siano i luoghi migliori dove vivere. Guardi dove siamo.
0: La bellezza del paesaggio, certo, ma non basta. Per ricostruire una comunità occorre anche restituire a questa comunità i riferimenti artistici di cui era ed è ricca. Ad Amatrice, lì dove la vita è ripresa, nell'area food dove i turisti si fermano a mangiare la matriciana e dove gli abitanti possono ritrovarsi, si lavora sulle opere ferite. Ci accompagna Stefania Zucconi, restauratrice di beni culturali.
4: Ci troviamo nella sede distaccata del museo dedicato a Floriana Svizzeretto, e un ambiente che accoglie le opere di grandi dimensioni.
2: Quindi qui state recuperando tutte le opere negli edifici che sono andati distrutti?
4: Arrivano le opere danneggiate dal sisma, opere che sono state per molto tempo all'interno dei depositi, e di volta in volta, attraverso finanziamenti privati, attraverso Art Bonus, sono arrivate delle opere pittoriche che sono state lavorate in questo posto.
2: Che cosa vediamo qui dietro?
4: Il pulpito della chiesa di San Francesco, restaurato dai restauratori del legno.
2: Andiamo nell'altra stanza, perché sì, ho visto delle opere anche lì. Che cosa vediamo qui?
4: Vediamo l'opera più importante in questo periodo, la tela dipinta d'olio di San Giuseppe da Leonessa, un'opera importante perché è stata commissionata dal santo 3 giorni prima di morire.
2: Cosa significa per lei recuperare, lavorare su queste opere recuperate, recuperate da edifici danneggiati, dalle macerie?
4: Dare fiducia alla popolazione che è molto devota, ci tiene molto e questo oltre al recupero fisico conservativo dell'opera è anche un recupero di unione della comunità.
0: E dopo essere state restaurate, le opere hanno bisogno di un luogo dove essere esposte. Per questo è nato lo spazio espositivo di Arquata, curato dallo storico dell'arte e direttore del Museo Diocesano di Ascoli Piceno, Marco Lattanzi. Il titolo della mostra è evocativo: L'identità ritrovata.
5: È stata fatta questa cosa per dare uno spazio dove le opere restaurate, ma che non possono essere ricollocate nelle chiese perché sono in via di restauro, trovassero un'esposizione, così per cementare l'identità devozionale ma anche culturale di questo luogo attraverso delle opere che sono identitarie.
2: E che cosa ci raccontano queste opere di questa identità, di questo territorio?
5: La grande ricchezza di questo territorio nel 400, nel 500, adesso parliamo di questo territorio come un territorio che viene abbandonato, non era così, qui lavoravano grandi artisti, era un crocevia dei confini e di scambi culturali e quindi anche pittorici.
2: Un museo in un luogo che ancora mostra tutte le sue ferite di 10 anni fa. Ecco, che contributo può dare alla rinascita di questi territori?
5: Un contributo di aggregazione e di riflessione sulla propria storia e sulla propria identità. E in questo momento di grande dispersione e di grande distruzione può essere un valore aggiunto.
0: Ritrovare, ricucire, restaurare per poter riesporre simboli di una comunità spesso custoditi nelle chiese. Ricorda il lavoro di 10 anni fa dei soccorritori per salvare questi simboli l'arcivescovo Giampiero Palmieri, vicepresidente della CEI e vescovo delle diocesi del Piceno.
6: Ma mi ha tanto colpito il lavoro fatto da un maresciallo dei carabinieri che mette in salvo le opere. Ci tengo a dire il nome, il maresciallo Grasso, insieme a tante altre persone, perché ovviamente nel fare questo lavoro i vigili del fuoco, carabinieri e altro personale chiedevano prima di entrare in chiese pericolanti cosa fosse necessario in modo particolare salvare. Quando questo maresciallo ha capito che c'era una statua di nessun lavoro valore artistico, tantomeno economico, che però era oggetto di una particolare devozione da parte di queste di questa signora, di queste persone, ha messo in salvo anche quella. Per cui ci tengo a dire, questi gli oggetti che sono nelle chiese non sono soltanto oggetti artisticamente molto belli, alcuni possono essere anche meno belli, ma sono la gran parte oggetti di una devozione particolare, che significa per le comunità oggetti familiari e quindi hanno un carico di significato simbolico molto importante e anche tanto necessario per ripartire.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
9: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
10: Toiletta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché

0: È scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ah, che stress!
4: Pac!
3: Non ho tempo per fare nulla!
4: Pac!
3: Troppi pensieri per la testa!
4: Pac!
3: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: Pack!
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
8: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR. No.
8: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
18: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
19: Generazioni Mobili. Professionisti globali. Di Sergio Nava.
20: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Fare impresa in Centro America, per la precisione nella Costa Rica, è il tema al centro di questa puntata on air e in podcast, che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di un imprenditore italiano di stanza nella Costa Rica, dove è approdato al termine di una carriera dagli esiti assolutamente imprevisti. Con lui andremo a esplorare tutte le opportunità di fare imprese in un'area di lingua spagnola magari meno conosciuta, ma comunque in grado di offrire opportunità in un altro continente. Per cominciare però accogliamo con grande favore il ritorno, dopo la pausa estiva, del nostro HR di riferimento Osvaldo Danzi, con tutte le sue preziosissime segnalazioni per tornare professionalmente in Italia dopo un lungo periodo all'estero.

0: E nella versione podcast, oltre alla testimonianza dell'imprenditore nella Costa Rica, vi offriremo un interessante 1-2 di pillole informative che potrebbero rivelarsi estremamente utili per il vostro futuro. Prima Eures Italia con le sue segnalazioni di lavori ai quali candidarsi in Europa e poi Intercultura con i suoi volontari pronti a offrirvi preziosi consigli su come approfittare al meglio di un periodo di studio all'estero fin dalle scuole superiori. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. Ora, rotta verso la Costa Rica.
1: Toolbox.
0: A Toolbox torna dopo la pausa estiva il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior sia che siate senior dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete ma soprattutto consigli pratici su come tornare nella penisola.
2: Ben trovato Sergio, ben trovate e ben trovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio 24. Come spesso accade, ormai sappiamo che settembre è un po' come l'inizio di un nuovo anno per quanto riguarda le nuove opportunità di lavoro e quindi ricominciamo la nuova stagione con offerte di lavoro interessanti per tutti coloro che stanno rientrando nel nostro paese e per coloro che stanno cercando nuove opportunità professionali. Partiamo con un primario gruppo italiano avente sede in provincia di Forlì-Cesena, con un'organizzazione multisito e una rete di strutture operative distribuite su tutto il territorio nazionale, che ricerca una figura professionale da inserire presso la sede centrale per potenziare l'area delle risorse umane. Stiamo parlando di un HR Administration e Cost Controlling Manager, il quale si dovrà occupare di assumere una posizione di presidio e ottimizzazione dell'intera macchina amministrativa aziendale per quanto riguarda tutto il personale. Sapete che ormai da diversi mesi c'è una nuova norma che impone a tutte le società di selezione, a tutti coloro che stanno offrendo lavoro, di indicare anche il range retributivo. Io lo faccio da sempre, per chi mi segue e mi conosce lo sa, il range retributivo per questa posizione è fra i 45 e i 55 mila euro. La seconda offerta di questa stagione riguarda invece una banca molto interessante, si trova a Padova, è una banca che permetterà alle persone che aderiranno a questa offerta di avere fino a 15 giorni al mese di smart working, per cui prendiamo in considerazione tutti coloro che si trovano su una tratta ferroviaria autostradale che da Padova permetta di raggiungere l'ufficio al massimo in 2 ore. La posizione che stiamo cercando è quella del responsabile dell'ufficio selezione, sviluppo e formazione di gruppo, che prevede un presidio operativo costante e un contributo attivo e propositivo alla costruzione delle strategie aziendali, guidando l'intero ciclo di gestione e valorizzazione delle risorse umane. Per questa figura richiediamo chiaramente un'esperienza pregressa importante e anche qui abbiamo un range retributivo molto chiaro fra i 50 e i 57 mila euro. Naturalmente, per approfondire meglio le job description di queste due offerte di lavoro potete trovare tutto quello che serve per capire al meglio come candidarsi e se siete le persone giuste sul sito di carriereitalia.it nell'area delle posizioni aperte. Direi di cominciare quindi questa nuova stagione con il piede giusto, dando anche un piccolo suggerimento per chi oggi deve riprovare a rimettersi sul mercato. Il suggerimento quindi di questa settimana è quello di non farvi intimorire da tutti coloro che vi fanno sentire inadeguati nella ricerca di un nuovo lavoro, tutti coloro che dicono che il vostro curriculum non è adatto per gli ATS, cioè quegli strumenti che servono a noi recruiter per analizzare e per conservare i curriculum. Sappiate che tutti i curriculum arrivano negli ATS, non ci sono curriculum migliori o peggiori, ci sono soltanto persone più o meno preparate o adeguate alle offerte di lavoro. Per questo è importante rispondere con cognizione di causa, non guardate solo i job title, leggete attentamente le job description e poi decidete e cercate di capire al meglio se queste offerte di lavoro fanno per voi. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima occasione.
1: Il testimone.
0: Il testimone della settimana è un imprenditore 45enne attivo nel settore importa nella Costa Rica. Con Antonio andiamo oggi a esplorare le opportunità

0: conosciuto altre persone che mi hanno appoggiato in una nuova operazione che poi ha costituito l'azienda nel beauty care nel mercato costaricense.
1: E quindi ti occupi di import sostanzialmente ora?
0: Esattamente, io importo prodotti italiani principalmente per saloni, beauty supply, eccetera, eccetera.
1: Allora andiamo subito ai tuoi consigli pratici per un imprenditore italiano che vuole trasferirsi in Centro America e più in particolare nella Costa Rica. Da dove cominciare?
0: Allora, la cosa più importante è capire il mercato. Costa Rica è un paese da 5 milioni di abitanti, ha ovviamente dei pregi e delle considerazioni poi che devono essere valutate. Un vantaggio in Costa Rica è che si può fare azienda con investimenti relativamente bassi rispetto ad altri mercati e quindi questo presenta dei rischi molto inferiori rispetto ad altre opportunità in altri paesi e ovviamente il mercato è limitato e quindi anche i margini di ingressi sono minori rispetto ad altri mercati, quindi si può pensare alla Costa Rica per fare prova errore a livello di realizzazione di impresa.
1: Ci sono dei tipi di residenza disponibili per chi vuole fare impresa e quale consigli in base anche al profilo di investimento?
0: Ci sono tre tipi di residenza che sono disponibili per investitori. Per chi può fare investimenti, quello più naturale diciamo è quello proprio da investitore, nella quale la soglia di riferimento sono 150 mila dollari, può riguardare quindi immobili, attività produttive o altri investimenti che sono ammessi dallo stesso requisiti di residenza. Ci sono anche possibilità di entrare nel mercato costarricense come rentista, che sarebbe quindi come persona che ha dei propri redditi fino perlomeno a 2.500 dollari e in più è stata introdotta anche la residenza come nomade digitale, dove sono richiesti degli redditi minimi dai 3.000 ai 4.000 dollari.
1: A livello assolutamente generale, quali settori offrono maggiori opportunità per un imprenditore italiano nella Costa Rica?
0: Direi tecnologia software, dispositivi medici, cyber security, turismo di fascia alta. Bisogna considerare che il Costa Rica, anche il prodotto Made in Italy è molto riconosciuto, quindi la parte diciamo agroalimentare, premium e beauty professionale presenta dei grandi vantaggi. Ovviamente Costa Rica è anche un settore dove si è sviluppato molto la parte di servizi e di sviluppi software, è un punto di riferimento importante per gli Stati Uniti e per il basso costo di lavoro e l'alta professionalità anche dei ragazzi recentemente laureati.
1: Ovviamente è molto difficile farlo in pochi secondi, ma come si apre una società in Costa Rica? Se puoi darci giusto qualche indicazione pratica.
0: Sì, la costituzione della società in sé è abbastanza rapida. Si va dal notaio e si va a quello che si chiama il registro nazionale, quindi il registro imprese. Dopodiché si dichiara fiscalmente la società nel Ministero d'Azienda, che sarebbe praticamente il Ministero dell'Economia, successivamente poi a seconda dell'attività devono essere fatte delle patenti, dei permessi sanitari, eccetera. Dopodiché c'è l'iscrizione agli impiegati al sistema pensionistico e sanitario locale e anche l'assicurazione sul lavoro.
1: E a livello fiscale invece come funziona la tassazione?
0: Allora, rispetto a quell'italiana è un po' più agevolata, parliamo di una IVA che è al 13%, dopodiché le aziende hanno un sistema progressivo per il calcolo delle aliquote, quindi la tassazione annuale sui margini, che va dal 5% al 20% per scaglioni e in base alla soglia quindi di marginalità annuale poi vengono calcolati questi scaglioni.
1: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione

0: extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
1: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: PEC, PEC, PEC.
7: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
8: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
9: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
10: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
11: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
12: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Roma, dove Paola Minaccioni mette in scena la Basilica di Massenzio venerdì 24 settembre il suo nuovo spettacolo Particelle Elementari.
13: Le particelle subatomiche, insomma, non sono cose, ma relazioni tra cose. E queste a loro volta sono interconnessioni tra altre cose.

0: è una riflessione nata da una mia lettura del libro di Frithjof Capra, La rete della vita, perché l'altruismo è la base della evoluzione, che mi ha spinto a fare delle riflessioni, ovvero, ma se noi in natura siamo composti da particelle subatomiche che non prendono identità e non hanno identità, gusto, colore, non hanno niente se non in relazione, in equilibrio, cosa succede al mondo? Perché invece noi non stiamo più in relazione, in equilibrio da nessun punto di vista. E quindi ho cominciato ad esplorare la fisica quantistica, ammetto senza capirla poi fino in fondo, però ho avuto una specie di rivelazione, la voglia di esplorare questi concetti fisici per arrivare forse ad una domanda: come dobbiamo vivere? Qual è il vero senso di questa esistenza? E dove stiamo andando?
1: Le api e le formiche, ad esempio, non sono in grado di vivere da sole, ma riunite in gran numero agiscono quasi come cellule di un'intelligenza collettiva e con una capacità di adattamento di gran lunga superiori a quelle dei suoi singoli membri. Anche per noi è così, solo che ci siamo distratti. Ce ne siamo dimenticati.
0: Io mi metto veramente a parlare della mia esperienza, della lettura di questo libro, del mio approccio alla fisica quantistica, e poi, grazie anche alle note del maestro Valerio Guaraldi e di Claudio Giusti che lo accompagna ai fiati, faremo un viaggio attraverso autori di prosa, poeti, anche sì filosofi o umoristi, che hanno, diciamo, toccato i temi appunto dell'esistenza, del senso della vita da vari punti di vista. Quindi è una riflessione molto leggera su come dobbiamo approcciare a questa vita veramente e qual è la direzione che dobbiamo prendere. C'è la Gualtieri, c'è la Zimborska, c'è Achille Campanile, c'è Muriel Barberì, il capo indiano Seattle, c'è Rosalia, la cantante meravigliosa spagnola. Quindi siamo pieni di artisti che in qualche modo tentano, appunto, sotto, con vari stili, e con anche Mauro Marè, di farci fare delle domande. Forse la risposta non la troveremo, però intanto noi ci facciamo la domanda. Come nella fisica quantistica, senza regole, andando verso il nostro benessere, però sempre in relazione ed equilibrio con gli altri.

0: Andiamo a Milano, dove dal 24 al 27 settembre all'MTM La Cavallerizza va in scena Ci mancava il terremoto, ideazione e interpretazione di Walter Colombo e Gaetano Callegaro.
1: Pazzo chi crede in terra non avere questo ramo di pazzia.
2: 1976. Questa canzone la cantavamo a Gemona in Friuli dopo il terremoto. Allora, quest'anno è il 50° anniversario della nascita della nostra cooperativa. È nata proprio nel giugno, il 24 giugno del 1976. E quindi ho deciso di festeggiare non in modo con fuochi d'artificio, video, no, ma con un incontro con pochi spettatori intimi per 4 repliche, in cui noi cantiamo 6 canzoni composte da Walter Colombo, che era un mio socio fondatore della cooperativa, che poi è uscito. E oltre al terremoto, in quell'anno sono successe tante cose molto importanti, tragiche e belle. Le tragiche: il caso di Ossina Seveso, cade la funivia del Cermis, in Argentina il golpe dei generali, a Roma ordine nuovo dell'estrema destra uccide il procuratore Vittorio Occorsio, mentre a Roma le Brigate Rosse uccidono il procuratore Francesco Coco. Negli intermezzi, cioè fra una canzone e l'altra, raccontiamo un po' quello che era la nascita della nostra cooperativa e soprattutto quel periodo, quegli anni, gli anni 70, che secondo me, possono essere interessanti, soprattutto per le generazioni giovani, le generazioni nate negli anni fine 90-2000. Ma nasce il quotidiano La Repubblica e nasce Apple, ma muore Mao Zedong e nasce Francesco Totti. Ah, una bella notizia proprio, una notiziona. Comunque si succedono Moro IV, Moro V e Andreotti III.
1: Sembrano dei papi.
2: I protagonisti sono due: Walter Colombo, che è la parte più musicale, e io stesso, Gaetano Callegaro, che è la parte più teatrale. E poi ha curato la messa in scena Antonio Sixti. Quindi siamo tre persone proprio di quella generazione.
1: Coppia aperta, ma il cuore sanguina.
0: Passiamo a Genova, dove nell'ambito dei dialoghi sulla rappresentazione va in scena dal 22 settembre al 13 ottobre a Palazzo Tursi e a Palazzo Spinoli La colpa, progetto di Sergio Maifredi.
3: Qualcuno doveva aver calunniato Josef K, poiché senza che avesse fatto alcunché di male, una mattina venne arrestato. Con queste parole comincia Il processo, romanzo di Franz Kafka tra i più celebri del Novecento.
4: Dialoghi sulla rappresentazione, quest'anno arriva la 19ª edizione. Ogni anno abbiamo scelto un tema prendendo qualcosa con cui abbiamo tutti i giorni a che fare: il denaro, l'amore, l'odio. E quest'anno abbiamo scelto la colpa, quindi la colpa declinata attraverso l'arte, attraverso la filosofia, attraverso la letteratura antica, attraverso la letteratura russa, attraverso quindi varie prospettive, vari grandi autori, da Kafka, Dostoevsky, a Collodi con Pinocchio, che affrontano appunto il tema della colpa.
5: Ognuno è colpevole di tutto e dinanzi a tutti. Sono parole del fratello del monaco Starets Zasima, personaggio dell'ultimo e il più grande romanzo di Fyodor Dostoevsky, Fratelli Karamazov.
4: Sono ad esempio i personaggi di Omero, anche i personaggi minori, pensiamo a Fenio il cantore. La colpa è inseguita attraverso i sensi di colpa di un romanzo come Pinocchio, o fino ad arrivare a Pierino Porcospino, o questi sono i personaggi, alcuni, dentro i quali siamo andati a cercare di decifrare la parola colpa. Durante gli incontri si pone al centro una domanda su un tema dato e lo si declina con ospiti ogni volta diversi. Sono incontri molto informali, sono incontri dove il pubblico sa che può ascoltare, intervenire, non si trova di fronte ad una lezione universitaria, si trova di fronte a uno scrittore, a un giornalista, ad un artista e ad un tema. Ormai sono 19 anni che ci incontriamo a fine estate per declinare dialoghi in questo senso, dialoghi tra un qualcuno che porta un tema ed altri che hanno voglia di condividere questo tema per parlare insieme del tema portante della rassegna di anno in anno.
6: Bisogna capire se ha voluto o no fare il male. Il problema della colpa esisteva già allora.
0: E sempre a Genova, parole antiche per pensieri nuovi, tre conferenze e spettacolo di Simone Regazzoni. A Palazzo Reale il 22 settembre, La libertà, la vita secondo Diogene, il 29 settembre, La morale secondo Nietzsche. Torniamo a Roma, dove prende il via il Festival Chapiteau, il Circo del Teatro, dal 21 settembre all'11 ottobre a Villa Bonelli. Abbiamo scelto lo spettacolo Radio Clandestina, Roma, le fosse ardeatine, la memoria di Ascanio Celestini.
7: All'inizio del mese di marzo del 1944, in una fiaschetteria, si incontrano quattro partigiani. Sono Lucia Ottobrini, Mario Fiorentini, che poi si sta Rosario Bentivegni e Carla Capponi.
8: Radio Clandestina, lo spettacolo teatrale e anche il libro, pubblicato da Einaudi, racconta la storia di due giorni, del 23 e del 24 marzo del 1944. Il 23 marzo del 1944, nel pomeriggio, esplode l'ordigno messo dai partigiani dei GAP, dei gruppi d'azione patriottica a Roma in via Rasella. Muoiono 33 tedeschi. Il giorno successivo i tedeschi che occupano la città insieme ai fascisti che combattono contro gli italiani a fianco dei tedeschi metteranno insieme 335 persone e le trucideranno, le ammazzeranno in una cava lungo la via Ardeatina a Roma, e questo è conosciuto come eccidio alle fosse ardeatine. Questa è la storia. Ma non la racconto parlando solamente di questo evento, di questi due eventi, di questi due giorni. Cerco di contestualizzare tutta questa storia all'interno di una storia più ampia, appunto raccontare anche il contesto, la città di Roma, chi vive in quegli anni, in quel momento nella città di Roma.
7: Rosario Bentivegna, Sasà Bentivegna, arriva vestito a via Rasella con la divisa da spazzino, da netturbino, insomma da scopino. C'è il carretto, sul carretto con le ruote di ferro ci stanno due bidoni. In uno dei due bidoni ci stanno 18 kg di tritolo nascosti sotto la monnezza e uno zeppo di legno lungo 50 cm con sopra una miccia di 50 cm che se è fatta per bene brucerà in 50 secondi, ma nessuno può sapere se la miccia è fatta bene fino a quando non brucia.
8: Il 23 e 24 marzo del 1944 c'è stata un'azione partigiana contro i tedeschi e i fascisti. E il giorno successivo c'è stata una rappresaglia tremenda compiuta dai tedeschi con l'aiuto degli italiani fascisti. Se c'è una tesi, diciamo, in questo racconto teatrale, appunto Radio Clandestina, è che le memorie sono le nostre, sono personali, ci tengono vivi. Ma la storia, no, la storia ce la raccontano gli storici che sono professionisti, e ci raccontano anche un altro fatto fondamentale, che se in quelle ore, in quei giorni, in quei mesi, da una parte c'erano i nazifascisti, dall'altra

0: altra c'erano la maggior parte, peraltro gli italiani, i partigiani nel caso specifico, insomma, di questi eventi romani. Qualcuno aveva torto e qualcuno aveva ragione.
1: Così questi 335 vengono portati in una cava abbandonata lungo la via Ardeatina, un po' fuori Roma. Vengono portati coi camion, con l'autobus. Vengono scaricati lì vicino alla cava, sull'Ardeatina, e fatti entrare gruppi di 5. L'ordine è preciso. Devono ricevere il colpo all'altezza della nuca col capo leggermente rovesciato in avanti. Il colpo deve essere uno solo, non bisogna consumarne troppi.
2: Concludiamo con una segnalazione. Riaprono a Roma l'Eliseo e il Piccolo Eliseo. Primo spettacolo il 28 ottobre con Dylan Dog Horror Show, mentre al Piccolo il 2 ottobre Turbati di Lucia Calamaro. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
14: English Bit di Giulia Crivelli.
15: Expect. Donald Trump is expected to release remaining JFK assassination documents. Donald Trump dovrebbe rendere pubblici i restanti documenti sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. La parola che ci interessa è expected, voce del verbo regolare to expect. Expected, expected. Come avrete capito, non si può fare una traduzione letterale. Il verbo è molto versatile e può essere usato in forma attiva o passiva. We are expecting a rise in food prices this month. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi degli alimentari questo mese. Don't expect sympathy from me. Non aspettarti compassione. Sympathy è un false friend, non significa simpatia. Her parents expected high standards from her. I suoi genitori si aspettavano grandi cose da lei, potremmo dire in italiano. They expected all their children to be high achievers. Si aspettavano che ciascuno dei loro quattro figli raggiungesse traguardi importanti. You can't expect to learn a foreign language in a few months. Non puoi pensare di imparare una lingua straniera in pochi mesi. Poi naturalmente c'è il significato di aspettare un bambino. My friend Anne is expecting a baby in June. La mia amica Anne è incinta e dovrebbe partorire in giugno. Un famoso libro di qualche anno fa, divenuto un long seller in tutto il mondo, si intitolava What to Expect When You Expect, con un gioco di parole che miracolosamente funziona anche in italiano. Cosa aspettarsi quando si aspetta. Passando all'uso passivo, possiamo dire It is expected that major reforms will be announced. Ci si aspetta l'annuncio di importanti riforme. A little tiredness after taking these pills is to be expected. Cioè, ad aspettarsi un leggero senso di spossatezza dopo aver preso queste pillole. Sales of mobile phones in 2025 were lower than expected. Le vendite di smartphone nel 2025 o telefoni cellulari sono state inferiori alle stime. I due sostantivi, expectancy e expectation, hanno significati leggermente diversi. There was an air of expectancy among the waiting crowd. C'era aria di grandi annunci tra il pubblico in attesa. Life expectancy è, come si può immaginare, la traduzione di aspettativa di vita. We are confident in our expectations of recovery. Abbiamo fiducia, confident è un altro false friend, nelle nostre previsioni di ripresa. I am confident you will pass the test to get into college. Sono sicuro che supererai il test per entrare all'università. The results exceeded our expectations. I risultati superarono le nostre aspettative. Unfortunately, the new software has failed to meet expectations. Purtroppo il nuovo software non è riuscito a soddisfare le attese e qui naturalmente possiamo citare uno dei più famosi romanzi di Charles Dickens, era il suo 13esimo, dal quale sono stati tratti spettacoli teatrali e film, Great Expectations, pubblicato in italiano con il titolo Grandi Speranze.
16: Radio 24. La passione si sente.
17: Non mi capisci.

0: noi con questo inno alla pigrizia diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici con questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola
0: in diretta entrambi qui dagli studi di Milano, il nostro viaggio nelle nuove generazioni. Anche oggi tante storie, anche oggi tanto spazio dedicato ai giovani per così che scelgono anche di condividere con noi i loro vissuti.
1: Sì, poi entrambi di ritorno da Pordenone Legge, questa grande festa in cui sia io che te Federico insomma abbiamo avuto incontri per i nostri libri, ma non solo, abbiamo incontrato i nostri amici Alberto Pellai, Matteo Lancini. Devo dire che il tema dei ragazzi, di cosa leggono, dei loro sogni, dei loro progetti, per fortuna tiene molto banco anche nelle manifestazioni letterarie.
0: E quindi siamo qui noi appunto come sempre per ascoltare, ascoltiamo anche la musica emergente, la musica un po' meno conosciuta, però oggi apriamo con due signore cantanti, sono due grandi autrici, una scrive benissimo, l'altra canta benissimo e insieme hanno dato vita, che bella vita, sto parlando di Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola sta

0: Che bella vita Ariete, Angelina Mango, ma non a caso abbiamo scelto questo pezzo, non a caso abbiamo scelto Ariete, perché il prossimo inedito di Ariete uscirà tra pochi giorni anche in radio, è stato di fatto dedicato a una serie TV appena lanciata su Rai Play, si intitola FOMO. Ed è un bellissimo e riuscitissimo, ho avuto la possibilità di vedere un po' di puntate, esperimento televisivo, perché così è stato raccontato un intero anno scolastico di una quinta superiore senza essere invadenti. Queste telecamere c'erano ma nessuno se ne accorgeva, senza copione, senza dire alle ragazze e ai ragazzi cosa fare, cosa dire, come comportarsi, ed è uscita una fotografia bellissima di questa generazione.
1: Ma il senso di una docuserie, no, proprio questo dovrebbe essere, di non forzare, di non raccontare, ma semplicemente di mostrare la verità per quella che è. Poi insomma adesso capiremo insieme alla nostra ospite quanto c'entri questo titolo, questo famoso acronimo, no, Fear of Missing Out, con ciò che è stato rappresentato in questo progetto, ma questo è davvero un tema che affligge queste nuove generazioni, la paura di non esserci.
0: 12 episodi, la vita di un gruppo di studenti del liceo Vittoria Colonna di Roma, e con noi c'è una delle studentesse. Diamo il benvenuto a Lucia di Cosmo. Ciao Lucia.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Lucia.
0: Come stai?
2: Molto emozionata.
0: E com'è stata l'emozione del rivedersi? Perché anche voi fino a pochi giorni fa siete rimasti all'oscuro, no? Di quello che era stato registrato, raccolto e montato, credo.
2: Sì, allora noi l'abbiamo vista, vabbè, tutti insieme, noi ragazzi che abbiamo fatto appunto il documentario e in studio con i nostri registi. Ed è stato lì molto emozionante perché comunque abbiamo rivisto un anno intero di riprese, appunto, però è stato almeno per me ancora più strano rivedermi al cinema quando abbiamo fatto la prima, in questo schermo gigante, la mia faccia spiattellata lì, ho detto oddio, era veramente strano, molto più strano di rivederla in una TV di dimensioni normali, ecco.
1: Lucia, ma che cosa si racconta in questa docuserie, in questa FOMO, no? Quali ansie, quali paure, quali progetti, che cosa sei riuscita a portare, mi verrebbe da dire, della diciannovenne che sei?
2: Beh, allora, io penso che in generale la docuserie mi rispecchi molto, e infatti su questo sono stati molto bravi i registi, perché penso che proprio rispecchi molto la mia personalità. Sicuramente io sono una persona molto ansiosa e questo penso che nella serie si capisca, ma insomma bisogna guardarla per capire un po' come siamo tutti, anche come sono io, e perché penso che ogni persona che poi ha fatto parte del documentario venga ben rappresentata come nella vita reale, visto che appunto è tutto effettivamente vero e tutte le cose che abbiamo detto, purtroppo, per fortuna, venivano solo da noi. Quindi
0: e immagino anche che insomma non esiste poi il tasto cancella, no? Cioè qualcuno che magari vede,
2: esatto,
0: anche che sono alcune frasi o alcune situazioni forse che neanche avrebbe voluto, neanche ricorda.
2: E esatto.
0: Lucia, abbiamo estrapolato qualche secondo dove sei proprio tu la protagonista, ascoltiamo.
3: Non so se mi sento così tanto matura.
4: Raga, ma tutto a posto, ma cioè, mi sembra veramente di stare nel libro della giungla, cioè ma che è?
3: Cioè, a volte vengono dei momenti di lucidità in cui dico oddio, oh cazzo, cioè mi devo un po' riprendere. Ma io ho un senso proprio protettivo nei confronti delle mie amiche, le persone che amo in generale, ma quando poi si tratta di proteggere me stessa non lo faccio.
0: Lucia, ma si può essere se stesse anche con una telecamera accesa a pochi centimetri di distanza?
2: Allora, per me è sempre stato abbastanza facile in realtà, ma io non sono ovviamente mai stata con telecamera addosso prima di questa esperienza, però anche secondo me grazie alla troupe che comunque ci metteva molto a nostro agio, secondo me. Poi sicuramente all'inizio era un pochino più strano, dopo col passare del tempo io veramente non me ne rendevo proprio conto che ci stavano riprendendo, era una cosa proprio ormai della mia quotidianità, anzi a volte adesso mi fa strano stare senza i registi, senza i cameraman, senza i fonici, cioè è strano perché dopo un anno intero è paradossale, però è strano, adesso mi sembra strano il contrario, strano non starci con le telecamere. però penso che più o meno tutti siamo riusciti a essere noi stessi davanti alle telecamere, ecco. Sicuramente all'inizio magari con un po' più difficoltà, però poi dopo eravamo tutti a nostro agio.
1: Lucia, senti, dicevamo prima, no, di questo acronimo Fear of Missing Out, cioè la paura, potremmo riassumerla male, di perdersi qualcosa, no? di essere esclusi dal gioco. E da quello che vivi, da quello che pensi, secondo te nella tua generazione c'è più paura di essere esclusi o paura di essere inclusi? Cioè, nel senso, penso anche a tutti quei ragazzi, no, che soffrono di ritiro sociale, agli hikikomori. Cioè, com'è il vostro atteggiamento nei confronti del mondo, dell'esserci?
2: Beh, secondo me è una cosa un po' complicata da spiegare, perché ovviamente è molto soggettiva. Io penso che sia una linea molto sottile tra, appunto, aver paura di essere esclusi e aver la paura di essere inclusi nelle cose, che io poi in quest'anno in realtà è una domanda molto giusta per me, perché si vede proprio in tutta la serie che io passo, diciamo, in questi due spazi, diciamo, perché sicuramente la FOMO, quindi appunto la paura di perdersi qualcosa, secondo me anche a causa dei social, è molto presente nella nostra generazione, perché comunque noi vediamo H24 tutto quello che fanno le altre persone, quindi sicuramente, cioè, è a volte molto pesante. Allo stesso tempo, almeno per quanto mi riguarda, stare a casa nella propria comfort zone è sicuramente molto più rasserenante che uscire, che mettersi in gioco, diciamo, e quindi secondo me
1: si può abbassare la maschera, no? Esatto. Quando sei a casa puoi toglierti l'armatura.
2: Esatto.
0: Allora, fatevi questo viaggio, andate su Rai Play, la serie FOMO, questi 12 episodi appunto che raccontano la storia di una quinta superiore in un intero anno scolastico. Un'ultima domanda, Lucia, ma è una serie che tu consigli di più ai tuoi coetanei o invece ai genitori, agli adulti, per capire meglio chi siete?
2: Ma io credo a entrambi, sicuramente ai miei coetanei per rispecchiare, cioè che magari si possono rispecchiare appunto nelle cose che diciamo, nelle cose che viviamo, ma anche ai genitori o professori, perché così posso entrare nella nostra testa, che è un lavoro che i registi secondo me hanno fatto molto bene. È stato anche molto difficile, perché l'adolescenza è un periodo complicatissimo, e nella serie penso si capisca molto bene invece come sono gli adolescenti, come siamo appunto noi. Quindi penso che per adulti in generale, professori, soprattutto genitori, vedere la serie possa effettivamente aiutare.

0: magari a comprenderci un pochino di più.
1: Ciao Lucia, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, buona giornata.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Grazie Lucia.
1: Noi ci fermiamo in ritardo per il traffico, poi torniamo subito qui con Non mi capisci.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati. A causa di un incidente, chiusa la diramazione di Reggio Calabria della 2 tra Catona Argillà e Gallico in direzione Reggio Calabria. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo si verificano code per un veicolo in avaria tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare di Roma. Sulla 33 a Sticunio sono possibili disagi per un incidente alla barriera di Govone in direzione Cuneo. Code a tratti per lavori infine sulla 10 Genova Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, e code a tratti per lavori anche sulla 4 Brescia Padova tra Peschiere e Sirmione in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento, al prossimo tra un'ora.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Come stai, come stai, come stai però? Che stai diventando grande, ma starai crescendo. Con la testa sulle spalle, attaccata con lo scotch, come dei robot. Come stai, come stai, come al solito? Le opinioni sono scudi, e tu non ne hai, e tu non ne cerchi mai. E ti asciughi le lacrime con le stesse dita che mettevi dentro il naso. Se non pensi a nascere,

0: Caffa, e con queste sonorità andiamo ad accogliere il prossimo ospite. È una di quelle storie anche non facili, no? Non facili da raccontare, perché comunque c'è sempre la paura di finire nel pietismo, però sono anche quelle storie che invece appunto danno speranza, perché appunto da una caduta si raccolgono, si ritrovano grandi risorse e una vita che sembra cambiata diventa invece una vita con una missione ben precisa.
1: Ma è questa la forza di molti dei ragazzi e delle ragazze che intervistiamo, che quando si trovano di fronte a un inciampo pesante, come in questo caso, a un dolore, a una sofferenza imprevista, riescono comunque sempre a trovare la forza di trasformarlo in opportunità anche per aiutare gli altri. Insomma, ci sembrano sempre punti di vista davvero validi, interessanti e da cui ci sarebbe davvero solo da imparare.
0: La malattia non sarà la mia fine, questo è quello che ha detto Giacomo Bonomi, oggi ha 24 anni, è un giovane ricercatore e studente di ingegneria delle nanotecnologie alla Sapienza. A 22 anni ha scoperto di avere il Parkinson e oggi questa malattia non solo l'affronta ma la studia. Ciao Giacomo, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie.
0: Quanto ti fa arrabbiare? Mille. Quanto ti fa arrabbiare questa parola, Parkinson?
2: Diciamo che all'inizio mi faceva arrabbiare molto di più. Mm-hmm. Poi diciamo che apprendi quello che è la diagnosi e metabolizzi quello che è successo, quello che ti hanno diagnosticato, e cerchi un modo per affrontarlo al meglio, ecco.
0: In questo

0: cercare un modo per affrontare al meglio, tu ci hai messo anche la tua, appunto, attività da ricercatore.
1: Esatto, esatto.
2: Giacomo, sai, quando ho letto la tua storia, inevitabilmente mi è venuta in mente una storia che anche tu sicuramente conosci, no? Quella dell'attore Michael J. Fox, che ha scoperto la tua stessa malattia, ha avuto la tua stessa diagnosi in età precocissima, eppure, esattamente come sta accadendo con te, questo non lo ha fermato e ha girato alcuni tra i film più memorabili, mi verrebbe da dire, no? Della storia del cinema. Quindi si può, allo stato attuale delle cose, convivere con questa malattia, rallentarla? Cioè non è, come dire, una sentenza come poteva accadere fino a qualche anno fa?
1: No, no, non è assolutamente una sentenza, anche perché diciamo che ci troviamo in un periodo storico sociale dove si stanno facendo progressi enormi a livello scientifico. È una delle malattie più studiate al mondo, appunto di quelle neurodegenerative, proprio perché si prospetta che nei prossimi anni sia quella con maggiore incidenza e con un raddoppio dei casi nei prossimi 20 anni. Quindi è al centro degli studi e si può convivere tranquillamente con questo, non tranquillamente, ma diciamo che si possono trovare dei modi per riuscire a conviverci il meglio che si può, ecco.
0: Tu adesso sei già a Barcellona?
1: Sì, sono già a Barcellona, sto già facendo ricerca in questo centro al Vall d'Hebron, che è uno dei più avanzati al mondo per lo studio di questa patologia, e diciamo che sono molto entusiasta da questo punto di vista.
0: Ma sì, anche perché appunto adesso a Barcellona l'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma, lavori là dove c'è eccellenza, ma hai scoperto di essere bravo o così bravo dopo la malattia, o già avevi un rapporto privilegiato con la scienza?
1: Diciamo che mi è sempre interessato, cioè, la scienza in generale. E, quando ho iniziato la magistrale, comunque i miei studi universitari, non avevo minimamente idea di quello che volessi fare dopo a livello di ricerca. Volevo fare ricerca, ma non sapevo cosa farlo. Diciamo che la diagnosi mi ha un po' impostato su questo, ma sono molto contento, le neuroscienze mi piacciono molto e prospetto di continuare questi studi su questa patologia, ecco.
2: Tra l'altro, Giacomo, leggevo che insomma, sembra quasi surreale a tratti, no? La tua storia, nel senso che dopo la tua diagnosi anche tua madre ha scoperto di avere la stessa malattia. Mi chiedevo cos'è successo quando lo avete saputo, cioè se questa cosa vi ha spaventati di più, se vi ha avvicinati, se è stata un'ulteriore, no, motivazione per approfondire queste tue ricerche, per darti spinta, benzina, motivazione.
1: Allora, diciamo che ce l'aspettavamo, però mi ha dato molta motivazione, insomma, mia mamma, è una delle persone più care a me, e questo mi ha dato ulteriore spinta e motivazione per orientare questi studi e la ricerca su questa patologia, perché ce n'è veramente bisogno, ecco.
0: Giacomo, perché non ti tiri mai indietro quando c'è da raccontare la tua storia?
1: Perché sento che ce n'è bisogno. Diciamo che su queste patologie vengono fatti molti stereotipi, si pensa che sia una patologia mortale, ma in realtà non si muore di Parkinson, ma si muore con il Parkinson. Ci sono molte... c'è molta ignoranza, ma e quindi c'è bisogno di divulgare quello che realmente è, ecco.
0: Giacomo Bonomi, grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo per i tuoi studi e non solo, ovviamente. Ciao Giacomo.
1: Ciao
2: Giacomo. Grazie.
0: Noi ci fermiamo, pochi minuti di pausa, poi ancora qua in diretta, sempre con Non Mi Capisci.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Non mi capisci.

0: Mai, con questo pezzo riparte, non mi capisci. Tu Bussola vai in bicicletta?
1: andavo adesso.
0: Poi cosa è successo?
1: Niente, è successo che vado a funghi, ecco, mettiamola così.
0: Vai a funghi in bicicletta?
1: Vado a funghi a piedi,
0: okay.
1: Ho abbandonato la bicicletta.
0: Okay. Però, scusa Anna, possiamo fare ascoltare questo rumore a Bussola? Lo sapresti riconoscere?
1: Una zanzara spagnola.
0: Zanzara spagnola, nello specifico.
1: Sembrava.
0: Non so. Andrea, tu lo riconosci questo suono, giusto?
2: Eccoci ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Ovvio che lo riconosco, ormai sono esperto.
0: Che cos'è? Ce lo puoi descrivere? Non credo sia una zanzara spagnola.
2: No, anche se sembra, per i meno esperti, sono semplicemente i freni. Sono i freni che dopo un po' il glizz, magari ci è capitato un po' d'olio, che iniziava a fare questo rumore e frenava sempre meno.
0: Fantastico. Diamo il benvenuto ad Andrea Calvo, che è qua con noi. Ciao Andrea, 15 anni, ancora 15, vero? Come riporta,
2: esatto,
0: la scheda.
2: Ancora 15.
0: Vivi vicino a Milano, sei appassionato di mountain bike, di programmazione e anche di suoni, direi a questo punto. E hai creato questa Bike Club, un'app che aiuta i ciclisti a capire da dove arriva il rumore della bicicletta. Cioè, a me fa impazzire questa cosa. Cioè, tu sei partito dai suoni della bici per aiutare i ciclisti ad aggiustare la bici stessa.
2: Esatto, ho fatto un po' un catalogo di suoni che comunque alla fine un suono più o meno è sempre nella stessa cerca di prodotti, categorie e di componenti, e quindi per aiutare i ciclisti, sia i meno esperti sia i più esperti, ho fatto questa applicazione.
1: No Andrea, però adesso tu ci devi raccontare intanto dove ti arriva l'idea folle di un'app di questo tipo, ma soprattutto poi come funziona l'app nella pratica. Cioè, tu associ dei rumori a un determinato tipo di diagnosi, e quindi l'app, poi riconoscendo il rumore, riesce a esprimere, diciamo, una serie di possibilità rispetto al danno della bicicletta?
2: Esatto, allora l'idea mi è venuta da circa 6 mesi che sto programmando, è uscita a giugno, e sì, funziona nel senso che una persona, un ciclista, scrive quello che sente, per ora solo scrive ma sta lavorando per fare effettivamente sentire, magari aggiunge qualche foto, la descrizione, quando fa, quando non lo fa, un po' cosa ha fatto, un po' di storia, e l'applicazione attraverso alcune domande, per esempio quando succede, quando lo fa, in che situazioni, riesce a darti una diagnosi per dire ok, questo è il problema, e poi anche il modo per risolverlo.
0: Scusa, come si fa a descrivere un suono? Cioè, quali sono le parole più utilizzate dai ciclisti?
2: Allora, questa è una domanda molto divertente, perché mi sono letto, ogni volta mi leggo un po' le diagnosi che effettivamente le scrivono i ciclisti, e ne ho sentite di tutto, ho sentito clack, brip, un po' tutti i suoni che poi effettivamente l'applicazione, dato un po' le circostanze, il contesto, quando lo fa, quando non lo fa, riesce a dare una risposta precisa su quando effettivamente cosa succede e cosa fare.
1: Andrea, se un giorno ti arriverà un messaggio di un tizio che ti dirà che sulla sua bici ha sentito un rumore di una zanzara spagnola, saprai di chi esatto. Si tratterà.
0: No, Bussola, tu che insomma sei scrittore, quindi sei abituato a descrivere i sentimenti e i contesti, non è facile descrivere con le parole un suono.
1: No, però se ci pensi è una delle cose che le persone fanno più spesso, da quando si sforzano di ricordare una canzone, no? Ti dicono, ti ricordi quella canzone che faceva na-na-na-na? E c'è chi le indovina, o no? Cioè, quindi, però è affascinantissima questa cosa, e soprattutto mi meraviglia tanto, mi piace il fatto che sia venuta a un quindicenne con una così grande passione.
0: Però Andrea, il prossimo step è questo, no? Cioè, registrare i suoni e far ascoltare i suoni alla tua applicazione.
2: Esatto.
0: Ma ci arriveremo?
2: Sto lavorando già a questo aggiornamento, e tra un po' arriverò a un livello veramente incredibile, dove registrando un vocale, come facciamo tutti, per esempio su WhatsApp, mandandolo all'applicazione riesci a darti tantissime informazioni, anche dopo il rumore e tutto.
0: Sarà meno divertente, perché appunto leggere queste descrizioni credo che sia... Ma quante ne hai raccolte di queste descrizioni fino ad ora?
2: Per ora in circa 3 mesi di utilizzo reale, da quando l'ho pubblicata a giugno, siamo sulle 3500 diagnosi, tutti da ciclisti, e
0: fantastico.
2: Una bella raccolta, ecco.
0: Andrea, tu comunque sei sempre un quindicenne, vai a scuola?
2: Esatto, sì, vado a scuola, tra un po' faccio 16 anni purtroppo, e vado a scuola a Milano, ho appena iniziato la terza superiore e niente, dai, è un po' un progetto che faccio da parte ora.
0: I tuoi professori sanno di questo tuo progetto?
2: I miei professori alcuni sì, alcuni no, nel senso che quelli più appassionati di ciclismo l'hanno conosciuta, sono poi risaliti al mio nome, al loro studente, e non tutti, diciamo, ora man mano che si sparge la voce, poi lo dico a tutti, effettivamente si sparge la voce, ecco.
0: Ma sto pensando a un'applicazione che comunque riconosce i rumori dei professori.

0: questa applicazione sono riuscito a trovare un rumore che è da tempo che cercavo. Sono molto supportivi, ecco, mi supportano tanto.
1: Piace, mi piace. Ricordiamo le coordinate, Bike Club, giusto? È questo per...
0: Esatto, BKECLAB.
1: È gratuita, giusto?
0: È gratuita. C'è anche piano pagamento per quelli più esperti, diciamo, però tutti si possono iniziare ad approcciare col piano gratuito.
1: Fantastico. Bravissimo, Andrea, complimenti davvero. Andrea, scusa, hai un minuto per noi? Lo so, perché siamo in diretta, ma siccome dobbiamo fare il promo di questo programma, pensavo di fare il programma in diretta. Cioè, se io adesso ti faccio una domanda, tu mi puoi rispondere, sì. Io poi utilizzo la tua risposta nel promo, mi autorizzi?
0: Certo.
1: Ok, non credo si sia mai fatto un promo in diretta, noi ci proviamo. Intanto, stai lì, aspetta, Andrea.
0: Sì.
1: Andrea, tu hai 15 anni, perché ascoltare un programma che parla della tua generazione?
0: Secondo me è molto importante perché siamo noi ragazzi, siamo noi i protagonisti, quindi potrei avere 1000 adulti, 1000 persone di riferimento che ti racconteranno un po' quello che vedono loro, ma vedere il nostro punto di vista con i nostri obiettivi, traguardi, sfide e tutto questo in prima persona, quindi che ne parliamo effettivamente noi, secondo me è qualcosa di insuperabile ma soprattutto autentico, è la forma più autentica che uno può avere, ecco.
2: Bravo Andrea, risposta perfetta.
1: Possiamo fare un'app anche per i promo in radio, è fatta. Andrea, grazie davvero, grazie mille,
0: grazie
1: in bocca al lupo
0: voi.
1: Per la scuola, per la tua vita e per tutte le tue idee, perché immagino che non ti fermerai ai rumori delle biciclette, ma andrai ben altrove. Ciao Andrea, grazie, ciao.
0: Ciao ragazzi.
1: Noi ci fermiamo, un tempo velocissimo per la pubblicità, poi ancora qua e abbiamo con noi Angela Bove ed è veramente un piacere poter chiacchierare con questa giovane cantautrice.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
10: Non mi capisci.

0: Eccola, Magia, un singolo uscito da pochissimo. Prima stanza a destra insieme ad Angelica Bove, e con noi c'è proprio Angelica, cantautrice romana, lo ricordiamo, classificatasi seconda tra le nuove proposte di Sanremo 2026, dove ha conquistato anche i premi Mia Martini e Lucio Dalla, quindi insomma sicuramente una delle interpreti più significative di quella edizione di Sanremo. Ciao Angelica, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao, grazie a te, grazie a voi.
2: Ciao Angelica, benvenuta.
0: Dopo l'album Tana, dopo il tour estivo che si è appena concluso ed è andato alla grande, sei tornata con questa tua prima collaborazione, no? La prima volta che incidi con,
1: esatto,
0: con un collega.
1: Non potevo chiedere di meglio, è stata la prima ed è stato tutto molto naturale, molto bello, molto magico, appunto, e veramente non potevo desiderare di meglio.
0: Che cos'è questa piccola magia?
1: Per me è prima di tutto una meravigliosa scusa per passare il tempo con Prima Stanza, che è un artista che stimo tantissimo, ma una persona veramente molto speciale. Quindi prima di ogni cosa è stato questo, è stata una scusa per passare tempo davvero di qualità in studio e fuori studio. E poi racconta il pezzo, questa piccola magia, il tempo, l'amore e la similitudine, ed è assurdo quanto questo pezzo alla fine col passare del tempo ha iniziato a descrivere anche il nostro rapporto, quindi è molto bello questo, parla di cose meravigliose, della magia del riconoscersi nell'altro e volere che il tempo si fermi per goderselo per sempre.
2: Angelica, Federico ricordava giustamente, no, il tuo secondo posto, le nuove proposte di Sanremo nel 2026, e io ricordo, come credo tantissimi, anche il tuo provino a X Factor quando cantasti La notte di Arisa, no? E sei indubbiamente una delle voci più interessanti emerse negli ultimi anni, e ricordo proprio un tuo racconto in cui tu dicevi che fino a pochissimo prima di quel debutto tu in realtà cantavi nella tua vasca da bagno, no? Non avevi mai preso lezioni,
1: sì.
2: Eri totalmente, come dire, no? E da dove arrivava e da dove arriva il tuo canto, la tua esigenza di cantare?
1: Ma arriva banalmente dalla voglia di farlo senza pensarlo come lavoro, quindi non ho mai cantato davanti agli altri, e quindi era una cosa solo mia, intimissima, e volevo fare interior design, quindi ci sono scivolata, la verità è questo, ci sono scivolata nella musica, non era l'obiettivo in realtà, lo sta diventando adesso forse, quindi non lo so, è sempre stata un'esigenza di pancia, molto, molto di intestino, quindi niente di più, niente di meno, qualcosa che mi è sempre appagato, e poi è diventata da qualche anno quasi una questione di vita o di morte, al di là di essere un lavoro o meno, proprio una cosa che se non faccio non sto bene.
2: Però Angelica, scusa, tu hai conquistato appunto i premi Mia Martini, premio Lucio Dalla, seconda alle nuove proposte, lo abbiamo detto, cioè come ti fa sentire andare così veloce? È una cosa che ti turba, è una cosa a cui non pensi, perché è arrivato tutto davvero molto in fretta?
1: Devo dire che non la vivo così, con questa velocità, sono molto, nella mia testa viaggio un viaggio molto lento, molto sereno, molto, molto tranquillo, di mio vivo la vita di sempre, vero, una nuova vita, perché c'è di mezzo la musica, un tour e le giornate sono composte da musica, dal mio lavoro, dalla progettualità di quello che è il mio progetto, quindi ci sono tantissimi aspetti nuovi, ma comunque è la mia vita di sempre, mangio le mie cose di sempre, la mia dieta macrobiotica di sempre, vedo le persone di sempre, con persone nuove, quindi alla fine i miei valori rimangono sempre quelli, e per questo forse mi sembra di vivere la stessa vita di ieri, solo con dei valori aggiunti, però non mi sembra, appunto, proprio come la vita di prima, non mi sembra di correre, anzi mi sembra che stia seguendo un flusso molto naturale e organico, e anche questo è l'obiettivo del mio progetto, non correre troppo.
0: Angelica, in questo progetto c'è il desiderio di raccontarsi o di raccontare? Cioè, ti senti un po' una fotografa anche della tua generazione? Tu hai 23 anni, quindi insomma sei comunque giovanissima.
1: Devo dire che ho molta paura di accollarmi il termine portavoce, quindi preferisco dire la verità, cioè in questo momento mi sento molto, ho molto bisogno di raccontare me, quello che ho vissuto, e la cosa più bella che può succedere è che qualcuno si riconosca in queste parole, quindi sicuramente quel senso di comunità che si unisce con la mia storia alle altre è una cosa meravigliosa, ma che non mi aspetto. Quindi prima di ogni cosa c'è l'esigenza di raccontare quello che mi è successo nella vita, dare cose belle, le cose brutte, qualsiasi tipo di sfumatura. L'idea è quella di interpretare sempre la mia vita, perché di storie da raccontare ce ne sono tante, quindi mi piace quell'idea lì. Poi quello che succede di unione con gli altri è una cosa magica che non voglio aspettarmi, penso sia una presunzione che non posso permettermi ora, non so come dire.
2: Angelica, senti, per quello che riguarda la tua collaborazione con Prima Stanza, no? Quali sono le affinità che vi uniscono o le differenze che vi rendono complementari? Cioè, quando si canta con qualcun altro, si scoprono delle cose anche su di sé?
1: Ah, in questo caso Prima Stanza a destra mi ha aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo, prima di tutto passare il tempo con lui in studio. Mi ha dato una visione diversa di quello che è il viversi la musica. Non l'avevo neanche considerato prima questo modo molto istintivo di viverla, anche banalmente come registrare le voci. È stata un'esperienza molto quasi infantile, mi viene da dire. Mi sono sentita veramente come quando avevo 7 anni e scartavo il regalo di Natale e non mi preoccupavo dell'espressione facciale, quindi andavo, se mi faceva schifo il regalo lo mostravo, altrimenti no. È tutto molto spontaneo. Questo sicuramente è una cosa che per me è stata molto importante. Mi ha insegnato tantissimo Prima Stanza, veramente tantissimo. E poi ci sono tantissime similitudini, tantissime. Quindi tutto molto bene.
0: E certo, il pezzo tutto questo lo racconta. Complimenti Angelica, complimenti anche a Prima Stanza a destra, ovviamente. Ricordiamo Piccola Magia, il loro singolo, e poi ti aspettiamo, Angelica, con tanti altri pezzi. Prossimamente, con calma, non vogliamo metterti fretta, però noi siamo qui, pronti.
1: Grazie.
0: Pronti ad ascoltarti. Ciao, grazie, Angelica Bove, non mi
1: ciao
0: capisce.
1: A te.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Tempo è scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a tutte le ragazze e ragazzi che con noi anche oggi hanno condiviso i loro vissuti. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisce, Giulia Morini, che come sempre con noi ha scritto la puntata, ha scelto le musiche, ha contattato gli ospiti. Anna Riva alla parte tecnica, oggi tra l'altro ha ballato un sacco, le piaceva la sigla, ogni volta che partiva pigro la vedevi che ballava. E Jacopo De Franchi invece in assistenza. E radio24.it è il nostro sito, da lì lo sapete, potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Bussola, stai dormendo?
2: No, sono un po' provato.
0: Troppi festival, questo,
2: troppi festival, troppe cene, troppe serate, troppo tutto. Ma insomma, venire qua è sempre una gioia.
0: E l'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo alle 14:35. Vi aspettiamo. Ciao!
2: Ciao!

0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco.

0: Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
6: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
7: E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

L'anatomia di Rocco Schiavone, personaggio dei noir di Antonio Manzini, molto amato dal pubblico. Comparso per la prima volta nel 2013 nel romanzo Pista Nera. Carattere ruvido, inclini al pessimismo, ironico e sarcastico, burbero, talvolta anche manesco. Personaggio dolente e scontroso, capace di momenti di grande malinconia. Tutte le sfumature di Rocco Schiavone, l'anatomia appunto come dicevamo in senso figurato, vengono narrate nella raccolta di racconti I tramezzini di Rocco Schiavone, scritto naturalmente da Antonio Manzini e pubblicato da Sellerio. Racconti che spaziano dall'infanzia alla giovinezza di Rocco con gli amici inseparabili Brizio, Furio e Sebastiano, alla sua attività invece di vicequestore trasferito da Roma, suo malgrado, ad Aosta. Questo è veramente un modo per conoscere il personaggio a 360 gradi. Ma Antonio Manzini non è solo Rocco Schiavone, a volte si concede, diciamo, delle libertà narrative. E allora parleremo anche di Quando Pinocchio non c'era, pubblicato sempre da Sellerio, che è una raccolta di racconti a cura di Antonio Manzini, ma racconti scritti da diversi autori e autrici, da Valeria Parrella, che parla del grillo parlante, Fabio Stassi su Geppetto, Maurizio Maggiani su Lucignolo. Insomma, tutti questi scrittori e scrittrici hanno raccontato che cosa facevano questi personaggi del Pinocchio di Collodi

0: prima di incontrare Pinocchio, e Antonio Manzini ha tenuto per sé il racconto sul gatto e la volpe. Ma torniamo ai tramezzini di Rocco Schiavone. La catalogazione di questo libro è particolare perché ogni capitolo è preceduto dalla descrizione di un tramezzino, e questo è un omaggio ad Andrea Camilleri. Manzini scrive: Camilleri aveva gli arancini, Rocco Schiavone ha appunto i tramezzini. Che cosa ha rappresentato secondo te Andrea Camilleri per tutti voi scrittori di noir, ma non solo di noir? Perché questo omaggio?
1: Un omaggio a un'amicizia durata 35 anni, un omaggio a tante serate passate insieme a sognare, a dire anche cose ridicole o simpatiche o divertenti, non lo so, per noi lo erano. Abbiamo condiviso 5 spettacoli di teatro, insomma, tutto un pezzo di vita che se n'è andato, non c'è più, ma che io porto sempre con me. Che cosa ha dato? Andrea non è che ha dato agli scrittori noir, Andrea ha dato alla letteratura italiana dei grandissimi regali, o se vogliamo delle grandissime ispirazioni. Lui ha scritto in una lingua che non esiste, se l'ha inventata lui, un siciliano splendido, meraviglioso, col quale lui ha raccontato a tutta l'Italia, non soltanto ai siciliani, di questo personaggio, di questo Montalbano, di questo commissario di polizia, che poi credo che sia probabilmente, come le cucine famose, il più amato dagli italiani. E poi i suoi libri storici, che sono, a mio modestissimo parere, molto più importanti di Montalbano. Ha fatto un regalo a tutti i lettori affamati di un tipo di letteratura che si era un po' persa in Italia, veniva messa un po' dietro le quinte, un po' come se uno si vergognasse, no? Di raccontare, di fare un tipo di romanzo narrativo. Ha riportato la narrazione in primo piano, ricordandoci che essere narratori è importantissimo ed è bellissimo.
0: Infatti lui ripeteva spesso che voleva essere definito contastorie e non cantastorie. E fra l'altro nel tuo libro, appunto in questa raccolta di racconti, c'è un personaggio che a un certo punto dice: c'è sempre qualcuno che racconta storie, senza le storie che vuoi fa? Effettivamente le storie caratterizzano ovviamente voi scrittori, ma anche noi lettori, insomma tutte le persone comuni.
1: Le storie sono la vita. Io come lettore e come ascoltatore, senza le storie mancherebbe un senso, uno dei sensi principali. Tutto ciò che ti può insegnare, o che ti può, o le emozioni che ti riesce a dare una storia, anche raccontata da un amico, da un nonno, da un parente, l'abbiamo sempre fatto, l'uomo l'ha sempre fatto. Ci si è sempre riuniti intorno al fuoco a raccontare di marinai che non tornavano a casa, di guerre vinte con uno stratagemma, di re che vengono uccisi dagli amanti fedifraghi, eccetera, eccetera, no? Il racconto è insito proprio nel DNA umano. Qui stiamo parlando che appena nasce una società, guarda caso spuntano fuori le narrazioni. È un modo di incontrarsi, di conoscersi.
0: Venendo a Rocco Schiavone, in questa raccolta di racconti ci sono i racconti della sua infanzia, ma poi ci sono anche i racconti nel momento in cui è già diventato vicequestore. Per quanto riguarda l'infanzia e la giovinezza, c'è ovviamente il rapporto di amicizia strettissimo con Brizio, Furio e Sebastiano. Commettevano una serie di reati, ma avevano anche un senso della giustizia proprio notevole, nel momento in cui, per esempio, vogliono incastrare uno strozzino. Ma quanto per loro è importante questa amicizia, che si porteranno avanti per tutta la vita, nonostante cose che accadranno in altri romanzi, ma non dico niente perché magari qualcuno non li ha ancora letti.
1: Per loro l'amicizia è gratuita, non chiede niente in cambio, chiede solo l'amicizia. E si sono scelti, niente di più forte per un legame, no? Si può essere liberamente anche conoscenti, oppure anche ci si può ignorare. Invece hanno scelto di stare insieme, di volersi bene, di difendersi, di non tradirsi mai. Questo è, per loro è stato fondamentale, anche perché, come spesso accade, le famiglie di provenienza sono famiglie un po' spaccate, rotte, povere, piene di problemi. E sull'amicizia loro invece trovano una boa, una specie di scialuppa di salvataggio, e se la tengono stretta. È una spinta naturale ad abbracciarsi, a stare insieme, a voler stare insieme, a preoccuparsi dell'altro.
0: Rocco Schiavone ha un suo personalissimo, lo accennavamo anche prima, senso della giustizia. Che cosa è per lui la giustizia e che cosa invece la legge?
1: Sì, purtroppo è una diatriba che non chiuderà mai, perché la giustizia spesso è soggettiva, il senso di giustizia è soggettiva. La legge cercare di dare un'oggettività per ordinare, per far sì che si possa vivere in una società in cui tutti hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, tutti riconoscono l'altro avente degli stessi diritti, avente gli stessi doveri. Quindi la legge serve perché, come la legge stradale, se non ti fermi allo stop del rosso, facciamo un incidente. Così se esiste la legge anche che dovrebbe regolare il vivere quotidiano. Però su delle cose importanti la legge ha il fiato corto, perché, ripeto, dovrebbe fare giustizia, ma non sempre lo fa, proprio perché è oggettiva e non soggettiva. E purtroppo sono due concetti che non si sposano, non si sono mai sposati, mai si sposeranno. Ci si può andare vicini, ci si può sforzare, ognuno poi ha un'etica personale, no? Tu senti sempre dire: ah, secondo me questa cosa è giusta, ah, secondo me questa cosa non è giusta. Già qui, quindi, ci sono due punti di vista su uno stesso fatto. Rocco ha una sua, chiamiamola così, una sua architettura etica di un uomo che è nato in mezzo alla strada, che ha fatto la fame, che è arrivato, ha studiato, per carità, poi è arrivato anche a essere un servitore dello Stato, però si porta dietro la sua infanzia, quando era una sorta di bandito, no, senza sorta, era un bandito. E quindi la sua etica poco si confà a quella, per esempio, che dovrebbe avere un poliziotto di quasi 50 anni.
0: Com'è cambiato Rocco Schiavone nel corso dei tuoi romanzi? Inevitabilmente è invecchiato, sta crescendo, quindi ci sono anche dolori su dolori che si sommano nella sua vita, però inevitabilmente c'è anche un'indole, forse anche un pochino più malinconica, perché lui, sappiamo, ironico, sarcastico, prende in giro un po' tutti, ha questo atteggiamento un po' come se fosse distante a volte dalle cose. In realtà c'è sempre qualcosa che gli rode dentro.
1: Sai che sì, invecchia, credo che tu abbia detto la parola giusta. Sta invecchiando, per cui rimane sempre una persona schiva, chiusa, non è amante della socializzazione, diciamo così, ma sta invecchiando, per cui comincia a perdere colpi, e perde pezzi nella vita. Sono tanti anni che Rocco perde pezzi e continua a perderne, e questo fatto ti mette alla prova, insomma, e credo che sia stanco, forse la parola più giusta è stanco.
0: Scherzando, ogni tanto diciamo che averlo collocato come vicequestore ad Aosta crea anche un problema a livello di idee narrative, perché insomma tu non so quante persone hai fatto morire ad Aosta e dintorni, insomma ti sei pentito di aver dato quella collocazione, ma soprattutto, in realtà, scherzi a parte, perché hai scelto proprio di mandarlo ad Aosta?
1: No, non mi sono pentito, la Valle d'Aosta resta il posto migliore dove Rocco possa restare. All'inizio lui la prende come una, per lui lo è ancora, non riesce a imparare, non riesce a capire la bellezza della Valle d'Aosta, è un esilio, resta comunque un esilio, ma ormai non ha più Roma neanche, no, non ce l'ha più, non ha più Roma, quindi anche Roma non gli appartiene più, non c'è più niente che lo faccia, gli faccia desiderare di tornarci. Resta la Valle d'Aosta e resta la vita da affrontare giorno per giorno per Rocco non ha nessuna proiezione verso il futuro. Aosta o Roma, a questo punto della sua esistenza, è esattamente la stessa cosa, quindi va benissimo, resta lì, va per la narrazione, sì, resta ad Aosta. Sì, c'è questa sospensione della credibilità che comincia un po' a pesare, perché sono un sacco di morti in Aosta e Valle d'Aosta, comincia a mettercene tanti, infatti ogni tanto li faccio morire nei paesi limitrofi, in Piemonte o giù di lì, o in Svizzera. Sì, a un certo punto dovrò anche, se si riempie troppo, dovrò per forza di cose mandarlo da un'altra parte.
0: Ogni tanto però Antonio Manzini si prende delle libertà, insomma una libertà da Rocco Schiavone, e scrive anche altro, come per esempio Quando Pinocchio non c'era, pubblicato sempre da Sellerio, che è in realtà una raccolta di racconti sui personaggi di Pinocchio visti da alcuni scrittori, Valeria Parrella, Fabio Stassi, Maurizio Maggiani e così via. Tu hai fatto una piccola prefazione e ti sei tenuto per te i personaggi del Gatto e la Volpe. Perché raccontare i protagonisti di Pinocchio prima che incontrassero Pinocchio? Qual è la potenza narrativa?
1: È una curiosità, è un'idea che mi era venuta e che penso invece sia andare a scoprire le radici di una narrazione così importante come Pinocchio. Chiedersi dove stavano il Gatto e la Volpe, il Grillo Parlante, la Fatina, il Pescecane prima dell'arrivo di questo pezzo di legno è un po' come qual era la preparazione non filologica, ma proprio letteraria di questo grandissimo romanzo che ci ha comunque influenzato tutti, chi più chi meno, sia nel bene che nel male. Ed è divertente prendersi questa licenza, cioè utilizzare dei personaggi non tuoi, ma di un grande scrittore come Collodi, e descriverli e farli vivere, e agire in totale libertà di narrazione collodiana. Credo che sia questo che poi ha attirato anche gli altri scrittori, che sono Maggiani, Mazzucco, Carlevero, Parrella, Masini, e poi c'è Rapino, ci sono io e Fabio Stassi. Tutte e otto credo che ci siamo innamorati proprio di questo gioco letterario, questa voglia di confrontarsi con un libro così importante come Pinocchio di Collodi, considerando sempre la letteratura non qualcosa di statuario, di morto, di fisso, ma qualcosa di vivo. E allora abbiamo voluto omaggiare questo grande scrittore vivendo coi suoi personaggi un suo racconto, sostanzialmente.
0: Ma perché tu ti sei tenuto per te Il gatto e la volpe?
1: Il gatto e la volpe perché da quando sono piccolo sono i personaggi che mi hanno più affascinato da sempre. Sono questi due banditi malinarnese, zoppi, ciechi, due truffaldini da quattro soldi che riescono a truffare solo un bambino in realtà, perché non valgono niente. Sono...
0: A te piacciono sempre questi personaggi un po' ammaccati della vita, un po',
1: ma sono i più interessanti,
0: un po' a metà.
1: Sono i più interessanti, sono quelli non riusciti, quelli che lo stampo non ha avuto dei problemi, quelli che sono magari sono anche autodistruttivi, sono gli esseri umani che non ce l'hanno fatta, sono la parte più tenera poi dell'umanità, perché sono quelli più deboli, anche se a volte sembrerebbero i peggiori, sono quelli che si sono dovuti arrangiare per campare, che non hanno avuto niente di gratis, di gratuito e che faticano il triplo rispetto agli altri.
0: Grazie ad Antonio Manzini, ora in libreria con I tramezzini di Rocco Schiavone e con Quando Pinocchio non c'era, pubblicati entrambi da Sellerio. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Aermec, campioni del clima,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati. A causa di un incidente si procede in colonnati sulla 16 Napoli-Canosa all'altezza dell'allacciamento con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. Sulla diramazione di Reggio Calabria si rallenta per un incidente tra Catone Gallico in direzione Reggio Calabria. Ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia. Per lavori si procede in colonnati a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si verificano code a tratti per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Genova. Code a tratti per lavori anche sulla 4 Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Il cacciatore di libri.

0: Quanto splende questo nero di Marco Amerighi, pubblicato da Bollati Boringhieri, è un romanzo sulle passioni e le ossessioni, quelle di Lorenzo Viani per la pittura e quelle di Enrico Dei proprio per l'arte di Viani. Lorenzo Viani ha vissuto a Viareggio a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, una famiglia povera. Fin da piccolo scarabocchiava con la punta di un legno fuligginoso. Impara il mestiere del barbiere, ma insomma l'ossessione per il disegno e la pittura è sempre dentro di lui. La madre gli dice: devi pensare solo a dipingere. Va a vivere fra i senza tetto, i vagabondi, poi va a Parigi. I critici lo definiscono eversivo, irregolare, caotico. Picasso addirittura dice di lui che disegna dei bei pupazzetti. Eppure è stato il primo pittore espressionista italiano sicuramente incompreso. La sua storia si intreccia a distanza di anni con quella di Enrico Dei, oggi ottantenne, che sviluppa per l'opera di Viani una vera e propria ossessione. Raccoglie le sue opere, le cataloga, si definisce il suo ultimo testimone. Questa è la storia di due uomini che si incontrano virtualmente a distanza di anni, tant'è vero che Viani è morto nel 36, quindi prima della nascita di Enrico Dei. Eppure fra i due si capisce che c'è una identità forse di pensiero o di emozioni, tant'è vero che all'inizio del romanzo Marco Amerighi scrive che Enrico confonde i suoi pensieri con quelli di Lorenzo, cioè non è certo che alcuni pensieri, alcune memorie possano essere sue, possano essere del pittore. Marco Amerighi, partiamo appunto da queste ossessioni, partiamo innanzitutto da quelle di Lorenzo Viani, abbiamo detto per il disegno, la pittura, ma anche per gli ultimi e i dimenticati. Poveri e derelitti che definiscono un po' la sua opera, sono i soggetti della sua opera. Lui a un certo punto va a vivere con loro e dice: questo è il modo in cui mi piace vivere. Quali erano appunto le passioni / ossessioni di Lorenzo Viani, pittore?
1: Lorenzo Viani è un artista, ma io direi un uomo unico, e rivendica questa sua unicità durante tutti gli anni della sua vita. Se dovessi sintetizzare forse due elementi che lo rappresentano, sono innanzitutto il fatto che lui, che è un espressionista e quindi racconta la realtà filtrata attraverso la lente dell'emozione, non gli interessa la realtà, lui non crede nella realtà, gli interessa quello che prova e restituire quello che prova. Cresce in un quartiere popolare, un quartiere difficile, in cui le persone si spaccano letteralmente la schiena nel lavoro, sono i cavatori del marmo, sono chi costruisce le vele, e lui vede un mondo fatto di dolore, fatto di fatica. E allora lui vuole restituire questa fatica, quindi la formula che trova è il nero. Cioè lui decide di raccontare quello che vede trasfigurato attraverso il nero, che è il colore per lui della fatica. Poi è molto di più, si scoprirà nel libro, perché è un nero che splende, si dice. E l'altra cosa che fa, diciamo che determina il mancato successo della sua arte, è il fatto che usa questo nero per raccontare gli ultimi, per raccontare quelli che lui chiama i vageri. Questa è una parola meravigliosa che non esiste, è talmente inventivo, talmente geniale, che davvero tira fuori delle parole che non esistono. E questi vageri sta per vagabondi, sta per prostitute, sta per quelle persone che di solito non guardiamo, che lasciamo di lato, e lui invece le rappresenta e li rappresenterà per tutta la sua vita. Addirittura ci saranno dei grandi che riconosceranno il suo talento, come Giacomo Puccini, come D'Annunzio, come Ungaretti, che sarà un suo grande amico, e gli dicono: ma tu per chi li fai questi dipinti? Di cosa vivi? E Lorenzo Viani risponde: li faccio per me e vivo di poco.
0: E questo dice tanto naturalmente della personalità di Lorenzo Viani, che per esempio quando era a Parigi diceva: guardando le opere di vari artisti, guardano le mie e passano oltre, insomma, perché sono opere, insomma, in alcuni casi sono anche un pugno nello stomaco. Però a proposito del nero, che è la cosa molto affascinante della sua opera, tu a un certo punto scrivi: il nero racchiudeva tutti i miei tormenti. E poi aggiungi: e al tempo stesso era la notte buona che proteggeva le porte e le finestre dal libeccio. E poi, insomma, prosegue. C'era una sorta di ambivalenza per lui nel nero. In che senso?
1: Lui lo definiva il nero d'avorio. che è un controsenso, no? È un ossimoro, l'ossimoro che viene restituito poi dal titolo stesso, perché se è vero che lui quello che sperimenta è una vita fatta di fatica, però è anche un mondo in cui il poco che si ha lo si mette in condivisione. Lorenzo Viani cresce in una Viareggio operaia intrisa di ideali anarchici, e quello che il mondo in cui lui vive è un mondo in cui la miseria fa parte della vita. Come dire, non ci si scoraggia, piuttosto si va a chiedere l'elemosina, e quando lui inizierà a vivere, perché lui desidera vivere come i vagabondi e diventa egli stesso un vagabondo, andrà a chiedere il pane. E quindi in questa miseria c'è il suo passato, ci sono anche i suoi anni felici, ma c'è anche l'idea di provare a restituire il fatto che c'è una dignità della fatica, c'è una nobiltà d'animo della fatica, che lui chiama Nero d'Avorio e che Enrico, anche lui, quando si dedica a Viani, reinterpreta, provando addirittura a raccontarlo a sua moglie in una scena a cui sono molto legato del libro, perché a sua moglie Grazia, per provare a far capire l'amore sconfinato che ha per Lorenzo Viani, gli dice: guarda il sole. E lei ovviamente dice: ma no, non lo voglio fare, mi accecherei. Ma tu fallo, fidati. Lo fa, ovviamente si acceca, maledice Enrico. Enrico gli chiede: che cosa vedi? E lei dice: non vedo niente. No, qualcosa vedi? Vedo tutto nero, risponde lei. E lui però dice: sì, certo, ma è un nero che splende. Dato che in storia dell'arte si dice che per creare il bianco perfetto, il bianco ottico, si mette una goccia di nero, la storia di Lorenzo Viani ci insegna che anche nel nero più profondo c'è una goccia di bianco, c'è uno splendore, c'è qualcosa che resta nell'aria, come quando guardiamo il sole e vediamo tutto nero ma siamo anche accecati. E questa è l'arte di Viani.
0: Che cos'era per lui essere anarchico?
1: Non è semplice risponderti. Per farlo in breve potrei dirti che c'era un refrain, una frase che si sentiva dire in quegli anni e che rappresenta molto Lorenzo, e che era: né servire né essere serviti. E questo racconta Lorenzo, perché per tutta la sua vita lui cercherà un equilibrio molto difficile fra continuare a essere unico, geniale, inclassificabile, e però appartenere anche a un gruppo di simili. Per questo anche di essere riconosciuto e amato. Tutti noi vogliamo essere inclassificabili, ma tutti noi sentiamo il desiderio di appartenere a qualcosa, di essere riconosciuti. La cosa incredibile di Lorenzo è che lui alla visione dell'artista, e purtroppo per certi versi gli impone una responsabilità, cioè di non cedere.
0: Lorenzo Viani è stato un pittore incompreso, di fatto non ha venduto credo neanche un'opera in vita. Quello che ha cercato di comprenderlo ed è diventato quasi ossessionato dalla sua opera è stato appunto Enrico Dei, che non è un curatore, non è un esperto d'arte, è una persona, un uomo normalissimo che a un certo punto viene folgorato dall'opera di Viani. Tu racconti nel libro il momento in cui vede per la prima volta un disegno preparatorio per un'opera che gli riporta alla memoria il momento in cui aveva visto quell'opera, e lui davanti a quel disegno da uomo adulto piange, si commuove, piange per se stesso, per sua madre, per la sua vita, per Viani, per tutto. Che cosa rappresenta quel momento lì?
1: Rappresenta la scoperta di un amore che lui ha tacitato per tutta la vita. Enrico arriva da Firenze a Viareggio quando ha soltanto 6 anni. I suoi genitori si sono lasciati, separati, siamo ancora lontani dal divorzio, però quello che capisce è che suo padre era un violento e sua madre ha dovuto scappare. Enrico arriva e la prima cosa che vede alla stazione è un grosso quadro di Viani. Si sofferma sui lavoratori del marmo in Versilia. Noi, diciamo, lettori adulti, navigati, vediamo anche delle cose strane, vediamo delle montagne apuane rappresentate come se fossero cubiste, quando in realtà il cubismo è già belle che morto in quel periodo, ma Enrico invece vede se stesso in quel quadro. Cioè vede una donna che ha in mano un bambino, e nella donna vede sua madre, e nel bambino vede se stesso. E qui faccio anche un'autocritica agli scrittori, ai curatori. Spesso quando conosciamo così tanto un oggetto, passiamo dalla parte opposta, l'amore diventa possessione, ci sentiamo gli unici titolati a parlare di quell'argomento, di quella cosa. Enrico no, Enrico mai, proprio perché anche lui è un vagero, anche lui è un alternativo, anche lui è un ribelle, uno che quando inizierà a portare le opere di Viani in giro, dovrà sentirsi dire sempre la stessa domanda: sì, ma lei chi è? A che titolo lo caldeggia? E lui risponde una frase che anche Lorenzo dice spesso, a testimonianza del fatto che queste due persone si parlano attraverso il tempo, e lui dice: io non sono nessuno. Oppure, al positivo, sono solo me stesso.
0: E infatti Enrico percepisce da subito un'affinità profonda con Lorenzo Viani, con le sue opere. Gli fai dire sostanzialmente che ha quasi il dubbio che i suoi pensieri e i suoi ricordi siano suoi oppure siano di Viani. Cioè c'è un momento in cui probabilmente mescola nella sua testa queste sue identità. In che modo, secondo te, scrittore, naturalmente, questa cosa ha avuto effetto nella vita di Enrico?
1: Ha avuto moltissimo effetto, perché quando si dedica tanti anni, tanti sforzi a qualcun altro, con alcune tiepide soddisfazioni, ma queste soddisfazioni poi non lasciano un segno e incominciano a trasformarsi in ricordi, subentra un po' la sensazione

0: sensazione che tutto quello di buono che è stato fatto in passato e il presente invece perde colore e il futuro sarà ancora con meno gioie e meno riconoscimenti. Enrico ha dedicato la propria vita a un fantasma ed è diventato lui stesso un fantasma, ma è ancora vivo. E guarda, ti dico questo, l'ho frequentato molto, Enrico, non sono mai salito in casa sua. Cioè io entro, varco la soglia, entro nel corridoio, giro a sinistra, entro nel suo studiolo, ma grazie alla moglie non mi ha mai fatto salire a casa e non l'ha fatto per ingratitudine, ma l'ha fatto perché i fantasmi di Enrico devono rimanere con Enrico, non devono salire in casa, non devono diventare fantasmi suoi, della figlia, della nipote. E questo ti dice che peso porta sulle spalle. È un peso enorme, è un amore, una dedizione, ma ti dice davvero di quanta responsabilità, lo sforzo che una persona del genere può decidere di fare.
1: Grazie a Marco Amerighi, ora in libreria con Quanto splende questo nero, pubblicato da Bollati Boringhieri. Ricordo Marco Amerighi era anche l'autore di Randagi, che era stato già ospite al Cacciatore di Libri ed era stato finalista al Premio Strega. Grazie Marco Amerighi.
0: Grazie Alessandra, è sempre un piacere.
1: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Ci trovate anche sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Grazie in regia ad Anna Riva. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Perché, perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 16.
18: GR 24, il sole 24 ore.
17: Gli UTI chiariscono nessuna guerra con Roma, ma che ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita? Sotto esame il cellulare del 13enne che ieri ha coltellato la prof a Roma, si vuol verificare se sia stato istigato da qualcuno. MotoGP in Austria, Martin vince la sprint davanti a Marc Marquez. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La guerra in Medio Oriente è in primo piano. Parla un funzionario del governo Houthi, i ribelli yemeniti vicini a Teheran. Funzionario Muhammad Mansour. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita, dice Mansour. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Le dichiarazioni dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Intanto colpito un serbatoio di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh. Presidi in diverse città d'Italia, Milano, Bologna, in difesa del lavoro dei sanitari sotto inchiesta della Procura di Ravenna, con l'accusa di aver firmato certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. A Bologna aderisce anche il PD. I carabinieri stanno esaminando il cellulare del 13enne che ieri a Roma ha coltellato una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e anche quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è capire se sui social ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato a compiere il gesto. Due bambine di 8 e 12 anni sono scomparse ieri sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I genitori sono separati, i sei figli sono tutti affidati al padre. La famiglia fa appello a chiunque possa avere notizie utili per rintracciarle. Si svolgeranno lunedì alle 14.45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto erano stati celebrati i funerali di Franco Baresi. Ed ora il calcio giocato in diretta con noi Giovanni Capuano con la pagina sportiva.
19: Siamo nell'intervallo delle prime due partite di questo sabato della Serie A. C'è il Bologna in vantaggio per 1-0 sul Torino, il gol lo ha segnato al 14esimo Bernardeschi, lo 0-0 tra Udinese e Cagliari, ricordiamo il clou alle 18 l'Olimpico Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio, e poi la sprint race della MotoGP, Gran Premio d'Austria, il Red Bull Ring a Spielberg, ha vinto Jorge Martin che era partito dalla pole, poi si era trovato al settimo posto, sul podio anche Marc Marquez, e Bagnaia è caduto a Costa che era a un passo da conquistare un posto sul podio. Nella classifica mondiale Martin è leader con 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi. A te la linea.
17: Grazie a Giovanni Capuano. Noi cediamo la linea a Radio Tube e a Marta Cagnola. Ci ritroviamo alle 17.00.

0: il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Alle 16:06 minuti inizia il nostro sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, la seconda puntata della non mi ricordo, ho cercato di fare i conti, non ho perso il conto mille volte dell'ennesima stagione di RadioTube. Vi teniamo come sempre compagnia il sabato tra le 16 e le 18 in diretta, parlando di spettacoli per la prima ora RadioTube Social Village. E questa settimana abbiamo moltissima musica, ma anche un po' di teatro con la televisione, però ci berremo anche su, scoprirete tra poco perché, e poi la seconda ora sempre con l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, poi trovate me dappertutto su tutti i social come Marta Cagnola, non vi posso sfuggire. Con cosa iniziamo? Io inizierei con un po' di musica e con un'amica che ci è venuta a trovare.

0: Questo album nuovo, però, è stata, come posso dire, il nostro primo date a tre con Pacifico e Andrea Bonomo. Quindi, quando l'abbiamo scritto, è stato proprio, a parte gennaio, faceva un freddo cane, però eravamo proprio in questo film in cui siamo tornati in un'epoca che in realtà io ero troppo piccola per vivere, ma quella era la sensazione che volevamo dare,
1: No,
0: no?
1: no, io c'ero, quindi la sensazione è perfetta. Tu berlinese, Pacifico parigino, Bonomo non so dove stia. Vabbè, allora, tre
0: Gallarate
1: città
0: International,
1: esotiche, tre città
0: esatto.
1: esotiche. Dove avete lavorato a questo brano? Così mi immedesimo un po'.
0: A Parigi da Gino, ed è stato bello perché, guarda, io mi riconosco pochi meriti nella vita, ma quello di aver messo insieme loro due, proprio me lo prendo tutto e me ne vanto, ed è stato bellissimo.
1: Tu sai, vero, che ogni volta che esce un album qualcuno dice: questa era quella che doveva portare a Sanremo, oppure quest'altra doveva portare a tutti,
0: Sì, sì,
1: ognuno ha
0: sì,
1: la sua, te l'hanno detto
0: sempre.
1: tutti?
0: Ma certo, ma certo. E devo dire che adesso il disco è uscito da veramente 24 ore, quindi non possiamo ancora fare questo raccolto, però li sto aspettando tutti.
1: Sicuro, sicuro
0: Sì.
1: succederà. Succederà sicuro, devo dirti, secondo me la scelta fu azzeccata, però questa detto tra noi mi piace tantissimo. Quando ho letto Cicale, ho pensato: per cui la quale, cicale, cicale, cicale, ma non è una citazione da Heather Parisi.
0: Ahimè no, perché diciamo che sì, la leggerezza della cicala c'è ed esiste, però con uno sguardo, cioè non compassionevole, ma proprio da tifosa, perché è la cicala che per avere la sua stagione di canto e di amore deve vivere sottoterra e dedicarsi a un sacco di cose, cioè poi l'ho molto antropomorfizzata e quindi mi sono immaginata proprio questa cicala che fa una fatica clamorosa e poi la gente la vede e la giudica perché canta, no? Senza
1: Beh, no, poi
0: sapere.
1: noi che siamo cresciute a Milano o vicino, l'idea della
0: Esattamente,
1: cicala no, perché qui bisogna essere formiche.
0: esattamente. Lavoro, lavoro, lavoro.
1: È così. Abbiamo citato Pacifico, abbiamo citato Bonomo, però mi sembra che questo album, appunto, per il quale ti sei presa il tuo tempo, sia un album molto fatto a mano, fatto di collaborazioni, fatto di rapporti. Io però ho trovato in rassegna stampa, perché ho fatto in tempo a leggerla, un lavoro agricolo. Com'è che l'hai chiamato?
0: Perché sì, ho coltivato molto lentamente, ho lasciato che ogni stagione portasse il suo frutto. Alla fine queste 10 canzoni, a parte una possibilità che ci siamo visti, ci siamo conosciuti con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, insieme sempre a Gino che me li ha presentati, e ci siamo divertiti. Invece di fare l'aperitivo abbiamo fatto una giornata in studio, abbiamo tirato fuori quella canzone, è venuta proprio molto, in modo molto fresco e spontaneo. Tutte le altre hanno avuto una gestazione fatta di strati, appunto. Quindi prima ho arato, poi ho seminato, insomma, il tempo giusto. Tant'è che poi la registrazione è stata velocissima con Giovanni Pallotti, che ha curato insieme a me la direzione artistica, è stata la parte razionale e gestionale, mentre io potevo permettermi delle leggere altalene emotive. E insomma, ci abbiamo messo 3 settimane tra registrazione, mix e master.
1: Anche perché ormai dei pezzi eri sicurissima, quindi
0: Sì,
1: si trattava solo di metterli a terra.
0: esattamente.
1: Nati in quanti anni questi pezzi?
0: Quattro anni.
1: Not bad.
0: Quattro anni, sì.
1: Com'erano i cassetti? Pieni oppure proprio il giusto è venuto fuori in questi 4 anni?
0: Avevo un sacco di roba, nel senso che proprio perché. Dunque, io il mio ultimo album l'ho pubblicato in pieno Covid nel 2021, peraltro il Covid quello più subdolo, perché sai, il primo lockdown ci siamo stati tutti murati dentro casa, il secondo non si capiva
1: Sì,
0: che
1: il primo aveva
0: cosa.
1: una certa dolcezza alla fine, perché pensavamo che potesse essere una piccola parentesi bizzarra nella quale
0: Esatto.
1: inventarsi delle cose nella vita, poi basta.
0: Poi hai capito che tutte le cose con il coprifuoco, eccetera, era non definito, sai, anche la cattività in qualche modo, se ha una definizione precisa e mi rendo conto di essere una persona che, per quanto sia istintiva e anche un po' astratta nella gestione delle cose, ho bisogno di regole molto chiare. Quindi il fatto che cambiasse tutto continuamente, eccetera, un po' l'ho accusato. E nel mentre ho visto cambiare un po' il mondo, mi sono dedicata a fare altre cose, ma ho sentito che il mio linguaggio alla fine è quello musicale, avevo bisogno di riappropriarmene magari in una forma più vicina, più intima.

0: più privata rispetto alle situazioni molto grandi, per cui ho scelto delle persone, degli artisti che mi sembrava avessero una sensibilità adatta a convivere con la mia, e così grandi lavori nelle cucine, no, grandi, non lo so, momenti in cui ho dismesso completamente i panni, perché molti non li conoscevo neanche, conoscevo magari il loro lavoro, e quindi anche penso a una ragazza come Ginevra o Emanolde, che comunque sono ragazze di un'altra generazione, e quindi entrare nello spazio con loro dismettendo i panni di quella che comunque questa cosa la fa da più tempo di loro, lasciandomi prendere anche da quell'entusiasmo che mette una certa giovinezza, soprattutto una giovinezza che corrisponde a questo momento storico che è molto diverso da quando io avevo la loro età,
1: Certo,
0: no?
1: forse sono più vicina, quasi sì, forse sono più vicina a tua figlia come età, comunque.
0: Allora, sì, Emma sicuramente perché ha 25 anni, Ginevra ne ha 30 e
1: Già, Ginevra è più
0: qualcosina,
1: grande, sì.
0: però è proprio l'approccio delle cose, anche l'approccio che hanno e il rapporto che hanno con quella parolaccia, no? Che si chiama successo, che
1: E tu adesso con quella parolaccia lì che rapporto hai?
0: mi dico sempre che è il participio passato di succedere, quindi.
1: Ottimo.
0: Cioè, quindi è veramente la collezione di tante cose, di tante esperienze e di tutte le felicità possibili che sono oltre questa cosa, nel senso che dopo quasi 20 anni, cioè lo so che tutto si accende e si spegne, ci sono anche lì delle fasi, la natura alla fine ci riporta sempre alla base di tutto, no? O meglio, tutto ci riporta alla base che è la natura, per cui so benissimo che. Cioè c'è una truffa, a parte quando trovi i tavoli e i ristoranti perché conoscono il tuo nome,
1: Certo.
0: quello è sempre più si è lodato come cosa, ma in generale lo capisci anche velocemente che non è quella la cosa importante, no? Cioè la fama o quella cosa lì, che la cosa più importante è appunto fare canzoni, poterle incidere, poterle suonare davanti a delle persone che si fidano di te, questa è la. Forse il successo, se devo pensare a successo come sinonimo di realizzazione, e quella vedo lì. Invece per tutto il resto è raccogliamo esperienze.
1: Bello, giusto. Io dico sempre che se non vai mai di moda, non passi mai di moda.
0: Bravissima,
1: Quindi
0: bravissima.
1: è così,
0: Questo
1: cioè.
0: mi piace.
1: Tra l'altro, poi per una donna è ancora più difficile. Penso che la situazione, io ci sbatto sempre la testa perché non capisco come il mercato discografico si ostini a trattare le donne. E non è un. Non volevo usare il verbo trattare, non me ne veniva un altro,
0: Però
1: però.
0: sì. Proprio come argomento
1: Sì,
0: dici, no?
1: sì,
0: Cioè non è
1: sì.
0: una gestione.
1: Sì, cioè soprattutto le donne quando cominciano a passare i 35 si trovano un po' sulle sabbie mobili. Per
0: Certo,
1: te com'è
0: certo,
1: stato? È stato un
0: certo.
1: passaggio.
0: Guarda, il punto è che io ho iniziato presto, ma già con una vita da adulta.
1: Eh sì.
0: Quindi magari tutta. Cioè, diciamo che per me le due fasi sono fino a che mia. Era giustamente da
1: Tu ce
0: seguire.
1: l'hai avuta prestissimo, e magari non tutti
0: Esatto.
1: gli
0: Ah,
1: ascoltatori lo
0: giusto,
1: sanno, sei
0: giusto.
1: diventata mamma
0: A 21 anni.
1: una rarità.
0: La biologia, e guarda, ti devo dire che adesso che ancora mi regge la carcassa per fare
1: Stavo
0: ancora un po'
1: dicendo
0: di.
1: per farne un altro,
0: No, no,
1: però.
0: no, per carità. Ci
1: Però
0: sono un
1: mi
0: sacco.
1: rendo
0: Guarda, se avete dei nipoti da affidarmi, lì sono bravissima, ma poi ve li restituisco perché veramente è un'impresa titanica. Però ecco, diciamo che io ho scoperto l'autonomia, eccetera, eccetera, che già di anni ne avevo 38, quando lei, insomma,
1: Eh
0: è
1: sì,
0: nata fuori a
1: eh sì.
0: studiare per il quarto anno del liceo. E, per cui magari per me è stato diverso, quindi sono nata già vecchia, paradossalmente, no?
1: Già con delle
0: Agli occhi,
1: responsabilità
0: no, ma
1: vere
0: anche
1: nella
0: agli occhi
1: vita.
0: cioè, tutta quella cosa di poter costruire magari anche un'iconografia femminile basata sull'essere femminona, un po' per senso del
1: Però
0: pudore, forse un
1: diciamolo,
0: po' per.
1: potevi farla la sexy, eh? Te lo potevi
0: Ma io
1: permettere.
0: inciampo, quando mi sento figa dopo quattro passi prendo una storta, quindi va bene
1: Ecco,
0: così.
1: ecco.
0: Va bene così, meglio vecchia gallina che fa buon brodo e me la godo sulla seconda parte.
1: È vero, è vero. È vero perché è anche una questione di tenitura, i maschi non ce l'hanno mai questo problema.
0: Non ce l'hanno anche perché poi qui non voglio fare proprio la vecchia femminista trombona, però noi nasciamo ancelle, nasciamo fan, siamo con sé, cioè il maschio, l'artista maschio può piacere agli uomini e alle donne, l'artista femmina. a parte casi, pensi a Björk, ma perché è diversa, è sempre stata diversa, o che ne so, a Debbie Harry, che però faceva, no, penso al genere musicale diverso. La donna o deve dimostrare di essere bravissima e poter entrare nel girone dei maschi, poi se pure è buona, allora meglio, se no c'è sempre una valutazione molto più severa. Cioè, a un mio collega maschio non chiedono mai chi gli scrive le canzoni, se anche le canta molto bene, no?
1: Ah, certo.
0: E non voglio, veramente sembra poi un discorso sempre molto lento, molto brutto, però è vero, ancora abbiamo delle cose da dover dimostrare di più. Il fatto di essermene sinceramente sempre un po' disinteressata dall'idea di dover diventare appunto un idolo delle folle mi ha permesso di essere meno stressata da questo aspetto.
1: Ti hanno chiesto tutti se rifaresti Sanremo, perché secondo te è così importante questa domanda?
0: Allora, intanto perché Sanremo è negli anni è diventato forse più sexy, cioè me lo chiedono di più in questi anni, forse perché si è anche sparsa questa voce che tutti vogliono andare e che quindi diventa come giochi senza frontiere dei cantanti arrivare lì. E poi vabbè, perché è un evento importante, e poi perché forse ancora si pensa che fai un Sanremo, fai un disco e allora devi sfruttare l'onda lunga il più possibile. E invece penso che possa essere interessante piuttosto fare altri giri, far conoscere meglio lo stesso album più a lungo, no? Magari cosa che ho imparato dal teatro di prosa, che magari lo stesso spettacolo sta in tournée per 8 anni e fa dei giri diversissimi di città, perché non è che è meno bello se è passato 6 mesi, quindi quest'ansia da presentarmi non ce l'ho.
1: Poi si riparte adesso.
0: Sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora come sempre, perché poi live è la cosa più bella di tutte, anche lì a teatro, e iniziamo il 1° novembre con la data 0 a Fermo, che è un teatro bellissimo, oltre che essere una cittadina veramente accogliente, dove ci sono, c'è una piccola azienda che fa le migliori olive alla scolana della mia vita,
1: e
0: io ho poche debolezze, ma quella... Quindi penso che...
1: Tu lo sai, vero, che arriveranno tutti i fan con vassoi di olive a questo punto.
0: Ma ragazzi, non c'è problema, li aspettiamo e vi aspettiamo con una bottiglia di rosso piceno, ma in platea per fare le pause. Quindi sarà bellissima stare a Fermo a preparare lo spettacolo, e poi il 2 novembre, no 3, 3, Roma, Conciliazione, e da lì si va in giro tutto il mese di novembre.
1: Sei l'unica, sai, che si ricorda le date, perché di solito...
0: Mi ricordo solo la prima e poi l'Arcimboldi il 10. Le altre per fortuna abbiamo i social, internet, e oggi mi hanno mandato una foto, abbiamo anche le affissioni nelle grandi stazioni.
1: Ah, bello.
0: Visto me alta 10 metri.
1: Com'è vedersi affissa? Perché io sono stata affissa sul culetto degli autobus un certo periodo e mi sentivo molto Carrie Bradshaw.
0: Ah, certo.
1: Perché facevo come la sigla di Sex and the City,
0: certo.
1: Ogni volta. Così mi sono sentita molto faiga.
0: Ti hanno anche detto perché vuoi prendere l'autobus, che sei sull'autobus.
1: Che sei sull'autobus, mamma mia, posso dirlo, ed è stupendo. Malika, che bello che sei venuta a trovarci.
0: Ma è stato un vero piacere.
1: Molto contenta di vederti.
0: Altrettanto.
1: Un abbraccio grande,
0: un abbraccio
1: e poi buon viaggio, dunque, perché si va.
0: Sì, tu verrai, io ti aspetto.
1: Guarda, sai, siamo molto lontani dagli Arcimboldi,
0: esatto.
1: Noi vediamo dalla finestra, quindi ci sono.
0: Ti posso prendere prima di andare.
1: Per forza, li vediamo qua dalla finestra dello studio. Grazie Marika,
0: grazie.
1: A presto, prestissimo.

0: Allora, questo è il Liquid Spirit di Gregory Porter. Ma perché questo spirito liquido? Per più di una ragione viene citato in un libro irresistibile che ho davanti a me. Il titolo è La vita a 33 gin, non a 33 giri, La vita a 33 gin, storie jazz and tonic, scritto da Alessio Colussi e da Freddy Del Curatolo. Benvenuto Freddy a Radio 24.
1: Grazie, ciao.
0: Ti
1: ciao,
0: stiamo
1: Marta.
0: Venendo a prendere in un altro emisfero perché tu sei in
1: sì.
0: Kenya, ti sei trasferito in Kenya da un bel po' di anni.
1: E, sì, sono a Nairobi.
0: Conosco molto bene e capisco che qualcuno possa decidersi di trasferirsi in Kenya. No, allora mi devi spiegare questa idea pazzesca. Insieme ad Alessio Colussi avete deciso di parlare di due passioni bellissime che sono la musica e il gin, bere sempre responsabilmente, ma può essere la cultura del gin, è una cultura molto raffinata. E come avete fatto a mettere insieme le due cose? Perché, Freddy?
1: Innanzitutto perché lui è un agronomo e ne sa davvero tanto, e io sono un giornalista, sono anche critico musicale, siamo due grandi appassionati di musica e non solo di jazz, però abbiamo capito che nelle nostre serate di gin tonic, che è un piacere condiviso, il jazz, specialmente quello che dà verso il swing, quel jazz appunto fresco come un gin tonic, un po' frizzantino, anche un bebop bello sostenuto, ecco, o quelle divagazioni di classe come d'altronde il buon Gregory, a quel punto diventano davvero evocativi, no? Si parla di vino da meditazione, di rum da meditazione, invece il gin è più da evocazione. E siamo partiti da un gin, oltretutto, e questa è la cosa sorprendente, da un gin keniano, un gin africano che è uno dei gin in questo momento più quotati del mondo, il Prosera, e quindi nel sorprenderci del fatto che pur vivendo in un posto insomma lontano dall'Europa o anche comunque da altri paesi che non sono europei, dove il gin è una tradizione, dove il gin è riconosciuto, penso alla Scandinavia, secondo noi i migliori gin in assoluto mm-hmm. del mondo, questo faccio spoiler del mio libro, qua in Kenya, nella Rift Valley, c'è un ginepro particolare che ha creato un gin meraviglioso. Quindi partendo da qui, dicendo non siamo così tanto periferici e avendo la possibilità in questi posti che appunto se conosci sai benissimo, no? Questo cielo immenso, basso, sì. Questo equatore, queste savane, dove tutto è già meditativo di sé, avere un buon gin tonic e ascoltare questa musica eterna e ti dà delle ispirazioni. Infatti poi sono nate tutte le storie che ci sono nel libro, oltre alla scheda tecnica e alle recensioni dei 33 giri, che sembra un po' la filastrocca dei trentini, però è così.
0: Allora, io ho scoperto che devo ascoltare Dave Holland and Pepe Abichuela, hence, ma non vi dirò con cosa va abbinato, questo lo scoprirete dal libro, nel quale però, diciamo, ci accompagni anche spiegandoci le cose. Per noi non esperti, io sicuramente capisco molto di più di jazz che di gin, anche un po' portandoci per mano a scoprire i particolari di entrambe le cose.
1: Beh sì, perché comunque quello che abbiamo fatto può essere comune a tutti, no? Noi ci siamo tolti dal piedistallo del professionista, perché non lo siamo, siamo degli amatori e dei dilettanti, che secondo me è una parola meravigliosa, perché proprio arriva da diletto, quindi ci piace fare queste cose, e quindi abbiamo degustato alla cieca, quindi non sapevamo quali gin stavamo assaggiando, e ti dico, una faticaccia mostruosa, 2 anni e mezzo di preparazione a questo libro, abbiamo assaggiato più di 200 etichette,

0: partendo dall'idea che dovevamo appunto assaggiare quelli internazionali, quindi poi seguiranno sicuramente altri volumi, eh? Li abbiamo già in mente, perché insomma ce ne sono migliaia di gin nel mondo che meritano anche di avere attenzione. Quindi abbiamo bocciato dei gin che non ci aspettavamo veramente di tralasciare, anche per la nomea, anche per i premi ricevuti, e siamo stati impietosi. Quindi quelli che sono stati raccolti, e i sentori che noi diamo sono esattamente quello che potrebbe sentire un non appassionato o un non espertissimo di gin, perché in quel momento con quella musica magari un citrico ti esce di più, oppure ti esce di più la salvia e il basilico, al di là di quello che poi ti raccontano magari i produttori stessi. Vai nei siti del gin mare e ti raccontano l'olivo dell'Andalusia, il rosmarino, e così noi magari invece ci abbiamo trovato anche qualcos'altro, oppure E quindi quello è stato molto divertente, perché dopo ci siamo confrontati, però quello che è uscito da noi due e le nostre compagne relative che
1: citate,
0: che abbiamo coinvolto nell'assaggio.
1: Eh sì, perché o bevevate da soli, ma invece avete fatto benissimo a creare queste serate. Ma secondo te, l'ultima cosa che ti chiedo, Freddy, la musica cambia i sapori? Cioè li esalta, li modifica? Che cosa succede abbinando il gusto giusto con la musica giusta?
0: Noi siamo convinti di sì, appunto, fa parte del, secondo me, del bere responsabilmente, perché voglio dire, io sono responsabile di quello che bevo, esattamente come sono responsabile di quello che ascolto e di quello che mi può piacere, ma questa commistione, noi abbiamo provato a bere lo stesso gin ascoltando un'altra musica, dicendo: ma questo non è più rock secondo te? No, cambiava davvero secondo noi il sapore. Adesso è un qualcosa che poi lascio ai lettori, a quelli che si appassionano, perché ecco, è una suggestione che voglio dare. Secondo me è giusto ascoltare, non lo so, assaggiare il Botanist, che è questo gin scozzese fatto con 32 botaniche che suona come un'orchestra. Secondo noi, con la Count Basie Orchestra è ancora meglio.
1: Ah, straordinario. Allora, non sono una raffinata esperta, ma ci proverò. Io vi ricordo il titolo, che è La vita a 33 gin, storie, jazz and tonic, edito da NFC Edizioni, scritto dall'agronomo Alessio Colussi e da Freddy Del Curatolo, che è stato con noi. Ciao Freddy, a presto.
0: Grazie mille, ciao, grazie, ciao ciao.
1: Ciao Freddy, salutaci Nairobi e il Kenya, noi ci ritroviamo tra poco e faremo un salto indietro nel tempo, ma un salto bellissimo, tra poco.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno,

0: progetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it. I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
4: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
3: E con
0: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
3: E con
5: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
7: RadioTube Social Village.

0: Non si può dire niente di questo capolavoro perché è davvero uno dei pezzi più belli della storia del pop italiano. Non ce n'è. Anna e Marco, perché parliamo di questo pezzo? Perché è uscito ieri Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla, uscito per Sony Music Italy, con alcune particolarità visive, delle fotografie, un video, ma ne parliamo subito con Luca Fantacone, Director Catalog Sony Music Italy. Luca, benvenuto a Radio 24.
1: Benvenuti anche voi, grazie a tutti.
0: Allora Luca, devo prima farti una domanda molto semplice e molto complessa insieme.
1: Sì.
0: Che cosa significa essere direttore di un catalogo?
1: Ah, ok, direttore di un catalogo vuol dire occuparsi di tutta quella parte del repertorio di una casa discografica, in questo caso Sony Music, diciamo che annovera tutta la musica che è già uscita, diciamo, in maniera molto

0: molto molto semplice, quindi non le novità, ma tutto il repertorio che fa parte ovviamente di decadi di lavoro e che è stato, che è patrimonio di Sony Music e che in questo caso e che riguarda sia la parte italiana, quindi tutta la storia della musica italiana sostanzialmente, e una grandissima parte della musica, della storia della musica internazionale, diciamo tutta la musica che è uscita da decadi fa fino a circa 3 anni e mezzo fa, tecnicamente parlando.
1: Quindi questo repertorio che rimane vivo viene sempre rinnovato, ad esempio nella memoria dei più giovani, e in questo caso cosa avete deciso di pubblicare e perché? Questo Sonnoluccio che com'è nato?
0: Allora, è nato dalla necessità, innanzitutto la nostra missione in generale tutti i giorni, rappresentando un catalogo italiano soprattutto profondissimo e che sostanzialmente corrisponde veramente a tutta la storia della musica italiana e dei più grandi cantautori italiani. La nostra missione è quella di cercare di valorizzarlo costantemente e di portarlo sempre all'attenzione sia del pubblico che conosce già questi artisti, ma soprattutto al pubblico che non li conosce. E in questo senso Lucio Dalla, che è uno dei cantautori più versatili, più geniali, più difficili anche da inquadrare, perché era un cantautore che non era un cantautore, un jazzista che non era un jazzista, un poeta che non era un poeta, uno scrittore, uno sceneggiatore anzi, che non era uno sceneggiatore, era tutte queste cose, e quindi è un patrimonio che può essere riscoperto costantemente, perché il suo repertorio ha un'attualità a volte sconcertante, sia nei testi che nella musica. E quindi abbiamo pensato di creare un best of, non come un album di servizio, fra virgolette, perché così vengono un po' considerati le antologie o le raccolte, che dir si voglia, ma un album che fosse un po' un biglietto da visita di Lucio Dalla, soprattutto a chi nei confronti di chi non lo conosce o non lo conosce abbastanza. Da cui il titolo stesso, Sono Lucio, che sulla copertina campeggia scritto con la calligrafia originale di Lucio Dalla.
1: Copertina stupenda, perché le immagini che accompagnano questo progetto sono molto particolari, non casuali, Luca.
0: No, sono tutte le fotografie a partire dalla copertina sono di Luigi Ghirri, che tutti sanno essere stato il fotografo che meglio ha ritratto Lucio Dalla e ne ha espresso i valori anche attraverso semplicemente, fra virgolette, uno scatto. Sono tutte foto eccezionali, molto contestualizzate, dove Lucio Dalla non è mai in primo piano, proprio perché Ghirri ritraeva in generale gli artisti, in particolar modo Lucio Dalla, in un contesto che lo sapesse raccontare attraverso l'immagine stessa. E ovviamente a partire da questo abbiamo cercato di fare in modo proprio che l'album, ancora prima di essere aperto, parlasse da solo e facesse capire che non è semplicemente un numero di pezzi X raccolti e messi in sequenza, ma è proprio un biglietto da visita vero e proprio.
1: Mi piace che ci siano, e voglio sottolinearlo, ovviamente la Fondazione Lucio Dalla, la Fondazione Luigi Ghirri. Sì. C'è anche un video, perché quando noi diciamo, per chi non conoscesse ancora Lucio Dalla, per noi che siamo un po' più grandi sembra stranissimo, ma ci sono davvero tanti giovani che si devono avvicinare a Lucio Dalla. C'è un video bellissimo.
0: Sì, abbiamo pensato sempre in questo senso, proprio per necessità di raccontare, di comunicare a chi non conosce, senza nessuno scolpo ovviamente. Abbiamo pensato di creare un videoclip di un pezzo che non aveva un videoclip, e scegliendo come pezzo Anne Marco, perché Anne Marco ha una storia meravigliosamente nitida che può essere contestualizzata in ogni momento storico. E il cui testo è sostanzialmente una sceneggiatura. Quindi abbiamo affidato la regia a Marco Pellegrino, che aveva già creato un videoclip anni fa di Lucio Dalla, e che è un grandissimo fan di Lucio Dalla, e che è riuscito a raccontare la storia della canzone non in modo didascalico, ma in realtà riferendosi costantemente al testo, ed è è molto contestualizzato, ovviamente è un video che vede i protagonisti dei giorni nostri, quindi fa anche capire come tante delle situazioni che vengono descritte da Lucio nei suoi pezzi, ma anche da altri grandi cantautori italiani, sono incredibilmente immortali, quindi possono essere vissute in qualunque momento sostanzialmente e da qualunque generazione.
1: Quindi Sono Lucio, uscito in digitale, CD e vinile, anche con alcune piccole differenze, anche tecniche, perché poi sono formati che prevedono durate diverse, insomma è un progetto interessantissimo. Sono Lucio ovviamente celebra il genio di Lucio Dalla. Ringrazio moltissimo Luca Fantacone, Catalog Director di Sony Music Italy, per averci spiegato il suo lavoro e anche questo progetto. Grazie, a presto Luca.
0: Grazie a voi. Grazie mille.
1: Noi facciamo una breve pausa, poi saremo ancora insieme.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla tangenziale nord di Torino si verificano code di 2 chilometri tra lo svincolo per la statale 36 e lo svincolo per Nova Milanese in direzione della superstrada Milano-Meda. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si procede in colonnati a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Code a tratti per lavori anche sulla 15 Parma-La Spezia tra Bercete e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla 1 nel tratto Firenze Roma per materiali dispersi si viaggia lentamente tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Infine si rallenta per un incidente sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e l'area di servizio Pizzo Est in direzione Reggio Calabria. Questi maggiori disagi a più tardi.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Radio Tube Social Village.
1: Tanta, tantissima musica in questa seconda puntata della stagione di Radio Tube Social Village. Ci è venuto a trovare Malika Ayane. Che bello il nuovo singolo, ma che bello Cicale. Il nuovo album l'abbiamo aspettato per 5 anni, ma ne valeva la pena. Abbiamo parlato con Freddy Del Curatolo, un giornalista, grande amante del jazz, ma anche grande amante del gin. Quindi questo libro molto curioso del quale abbiamo parlato, che abbina dischi a gin, mi raccomando, sempre bere molto responsabilmente e magari bere leggendo, che crea proprio la cultura, in questo caso sia musicale sia di questa bevanda. E poi ci siamo collegati poco fa con Luca Fantacone, Catalog Director di Sony Music Italy, che ci ha spiegato un po' cosa significa avere a che fare col catalogo di una casa discografica, catalogo che in questo caso ha permesso la valorizzazione del repertorio di Lucio Dalla. Ieri è uscita questa antologia stupenda che si chiama Sono Lucio. Andate a vedere le immagini di Luigi Ghirri che la accompagnano, perché sono emozionanti. Ora di cosa parliamo? Parliamo un po' di teatro, un po' di quiz. Ecco qua.

0: non so se siete pronti alla ghigliottina, io mai, non ne indovino una, ma il nostro ospite lo sa che sono imbranata nei quiz, lui è il domandiere. Noi abbiamo, tra poco avremo il nostro madman, ma adesso abbiamo il nostro domandiere, lui di mestiere, lo sapete perché è già stato molte volte a RadioTube, scrive le domande dei quiz. Ha scritto nel 2025 per Nottetempo A domanda rispondo, un libro che raccontava la sua esperienza appunto di autore televisivo, ma soprattutto di autore di quiz. Adesso parte, va a teatro, ma chissà cosa sta combinando. Armando Vertorano, ciao Armando, bentornato.
1: Ciao Marta, grazie, grazie. Ormai mi sento di casa.
0: Ma certo, lo sei Armando. Allora, il tuo libro che abbiamo amato moltissimo, A domanda rispondo, come fa ad andare a teatro? Che cosa farai nei teatri italiani? Soprattutto sarai in Veneto, se non ho capito male, da giovedì 25 settembre. Si parte da Bassano del Grappa. Che cosa ti sei? Ah, poi c'è anche Bologna, però anche Emilia, hai ragione. Che cosa succede sul palcoscenico con A domanda rispondo?
1: Allora, è stata una piccola follia. Praticamente succede che il libro A domanda rispondo finisce tra le mani di questo attore che si chiama Stefano Colli, che ancora oggi, insomma, ringrazio. E decide, diciamo, gli viene l'idea di trasformarlo in un monologo teatrale. Mi chiama, me lo propone, e a questo punto poi viene proposto a Fondazione AIDA, che è la produzione di questo spettacolo, e allora io mi rimetto lì e diciamo: ok, adesso come faccio io da un saggio a trasformarlo in un monologo teatrale? Era una sfida abbastanza complessa. Mi ci sono anche divertito, devo dire, e poi appunto grazie all'interpretazione di Stefano, che sarà in scena come, insomma, one man show, e la regia di Andrea De Manincor, abbiamo fatto uno spettacolo che, insomma, secondo me è molto carino e debutta il 25 a Bassano del Grappa.
0: Allora, Bassano del Grappa, Padova, Bologna, San Zenone a Minerbe, Castelnuovo del Garda, e questo solo da qui a dicembre, ma io spero e sono sicura che girerà ancora di più. Tu dici che il domandiere cerca dei pezzi di realtà che possano diventare un gioco. Il fatto che le domande abbiano a che fare con la realtà, col presente, e che se le mettiamo in una prospettiva storica racconti molto di noi, è stata un po' la chiave. Tu ci racconti il nostro paese, ci racconti anche l'Italia attraverso i quiz televisivi, anche in una prospettiva storica.
1: Sì, diciamo, appunto, non sono io che lo racconto, è il quiz stesso che racconta l'Italia.
0: Hai, diciamo, reso teatrale una storia che noi non riuscivamo a vedere, diciamo così.
1: Esatto, il senso è quello lì. Una volta intuito che attraverso il quiz televisivo si può intercettare, diciamo, alcuni aspetti della storia d'Italia, di come siamo cambiati negli anni, delle nostre evoluzioni, di quello che ci interessa, di quello che ci piace guardare, di quello che ci piace, insomma, anche leggere, osservare del mondo, a quel punto lì poi diventa chiaro che è un racconto che si può fare, un racconto che appunto abbiamo fatto tramite un libro e che adesso proviamo a portare un pochino in giro per l'Italia nei teatri, coinvolgendo magari anche un pochino il pubblico in sala, cercando un po' giocherellare un po'.
0: Quello volevo chiederti, ma il pubblico, visto che si parla di quiz, viene messo in gioco?
1: Fin troppo, non faccio spoiler, ma dico
0: preparatevi,
1: fin troppo.
0: Preparatevi.
1: Quindi venite preparati.
0: Allora, un altro anno televisivo di domande, ma cambiano, non solo le domande, cambia la percezione del pubblico e il tuo lavoro in questi anni. Si è evoluto e continua a evolversi, Armando? Te lo dico proprio all'inizio del nuovo anno scolastico televisivo?
1: Certo, diciamo che all'inizio di ogni anno si fa sempre un po' il punto della situazione, perché poi è chiaro che i tempi cambiano, le cose evolvono, si parla di cose diverse, ci sono strumenti diversi con cui se ne parla, ci sono argomenti caldi che, come tu ben sai, cambiano anche di mese in mese, quindi, diciamo, figuriamoci poi di anno in anno, ce ne sono sempre di nuovi, e quindi si fa sempre un pochino il punto per capire che cosa noi possiamo andare con cosa si può giocare, con cosa fosse ancora presto per giocare e così via, diciamo, dare un linguaggio a quello che poi sarà l'annata di quiz di quest'anno.
0: E allora noi staremo ad aspettare. Io intanto segnalo che tra i protagonisti di questa domanda rispondo c'è anche un'intelligenza artificiale che si chiama Elsa, mi piace molto, e noi di intelligenza artificiale parleremo molto nella prossima ora di RadioTube. Quindi a domanda rispondo c'è sempre il libro edito da Nottetempo che racconta come si diventa e come si fa il domandiere, e questa cosa è sempre interessante. E poi dal 25 settembre Bassano del Grappa, Padova, sì. Bologna.
1: No, Padova, perdonami, errata corrige, Padova la data non c'è più.
0: Allora ero rimasta a Padova, ma tanto potete andare a San Zenone, a Minerbe e a Castelnuovo del Garda, che

0: non sono mica lontane, quindi le altre tappe ci sono.
1: Assolutamente.
0: E poi aspettiamo. Ti aspettiamo 25 ancora a Milano.
1: 27.
0: E ti aspettiamo anche a Milano.
1: Arriveremo anche a Milano.
0: Per forza.
1: Anche
0: a domanda rispondo del nostro domandiere Armando Vertorano. Grazie Armando per essere stato con noi. A presto.
1: Grazie a te Marta come sempre. Alla prossima. Ciao.
0: E buone domande caro Armando, perché lui in questo periodo sarà lì che fa tutte le domande nuove, pensa a tutte le domande nuove della prossima stagione. Vi ho già svelato che avremo il nostro Mad Men e chi ci conosce sa che chi è. La prossima ora ci sarà il nostro Mad Men. Parleremo di intelligenza artificiale. Adesso diamo la linea al giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme con la seconda ora di RadioTube.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai.
13: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
15: Perché? Perché?
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
20: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Sono le 17.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Nessuna guerra con Roma, dicono gli Houthi, ma che ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita, chiedono. Al vaglio della Procura di Milano, le ronde anti-immigrati nei giorni scorsi a Rozzano. Calcio, squadre in campo oggi col pensiero a Mazzola, morto a 83 anni. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La guerra in Medio Oriente è in primo piano, parla un funzionario del governo Houthi, Muhammad Mansour. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita, dice Mansour. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Le dichiarazioni dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Intanto è stato anche colpito un serbatoio oggi di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh. La Casa Bianca ha negato l'accesso ai giornalisti di CNN e MS Now dopo che la scorsa notte Donald Trump aveva annunciato il bando per queste due emittenti e per Politico, accusati di pubblicare fake news. La CNN e le altre testate hanno già annunciato ricorsi legali contro la mossa di Trump, definita incostituzionale. I carabinieri stanno esaminando il cellulare del 13enne che ieri a Roma ha coltellato una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e anche quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per l'acquisto delle armi. L'obiettivo è capire se sui social ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato a compiere il gesto. Le ronde non sono Rozzano, così il sindaco della cittadina nell'Interland milanese Mattia Ferretti dopo le manifestazioni e i pestaggi nei giorni scorsi a danno di cittadini stranieri. Una sorta di giustizia fai da te ora al vaglio della Procura di Milano, che sta esaminando l'informativa dei carabinieri per capire se si configuri il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Si svolgeranno lunedì i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta 83 anni dopo una lunga malattia. Così ricordava al microfono di Dario Ricci il successo nella Coppa Campioni 1964-65 ottenuto nella finale proprio a San Siro contro il Benfica per 1-0 sotto un violento temporale.
5: Ma era quasi impraticabile. Difatti mi ricordo che quando entrammo in campo a vederlo ci guardammo e dicevamo: qui ora su terra non si può giocare, sempre scavetto per dare la palla, se no non arriva mai.
6: Bisogna anche dire che poi quel pantano in qualche modo vi aiutò, perché il portiere del Benfica fece un gravissimo errore sul tiro di Jair.
5: Sì, fece una papera incredibile.
3: Una giornata dunque di grande commozione, quella di oggi per lo sport. Allora facciamo il punto sugli appuntamenti di giornata con Giovanni Capuano.
7: Sì, in attesa di Roma-Inter, tra poco meno di un'ora all'Olimpico con le formazioni ufficiali che non presentano novità rispetto a ciò che è atteso. Dunque Roma con Dybala, Sule, Malen, Inter con Lautaro, Martinez e Thuram. Si sono chiuse le prime due partite del sabato di questa quinta giornata. Il Cagliari ha vinto 1-0 a Udine, ha deciso un gol di Daniel Maldini al nono del secondo tempo. Cagliari che in questo momento ha appaiato Inter e Roma a quota 12 punti. 1-1 invece tra Bologna e Torino. Bernardeschi al quarto d'ora della prima frazione di gioco, il pareggio di Kulenovic a metà ripresa. Bologna oggi esordiva il nuovo allenatore Palladino, che è ancora senza vittoria. A te la linea.
3: Grazie a Giovanni Capuano, e noi restituiamo la linea a Marta Cagnola. Ci ritroviamo alle 18.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: RadioTube Social Network.
1: Rieccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, la prima, quella di RadioTube Social Village, quella dedicata agli spettacoli. Abbiamo avuto con noi Malika Jan, abbiamo parlato di jazz e Gini insieme con un libro molto divertente di Freddy del Curatolo, abbiamo parlato di questo progetto dedicato a Lucio Dalla, una collezione in vari formati con delle bellissime foto di Luigi Ghirri, Sono Lucio si chiama, è uscita ieri. E poi A domanda rispondo, il libro del nostro amico Domandiere, autore di quiz televisivi Armando Vertorano, diventa spettacolo teatrale, un monologo che racconta l'Italia attraverso i quiz. Io sono molto molto molto curiosa di come sarà. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi trovatemi Marta Cagnola su tutti i social, facile facilissimo trovarmi. Io l'ho detto, c'è con noi il nostro madman per la seconda puntata della nuova stagione di RadioTube, Francesco Bozza. Ciao Francesco.
2: Buonasera a tutti, ciao Marta.
1: A proposito di teatro, anche tu torni a teatro presto.
2: Torno a teatro il 14 ottobre con una serata dedicata all'intelligenza artificiale.
1: Però
2: posso dirti una cosa? Allora, questo oggi è la prima volta che io non vedo l'ora di arrivare alla fine della trasmissione. Non perché io stia male con te, figurati.
1: No, ormai abbiamo questa cosa.
2: Ma perché ho letto la scaletta e so che alla fine, verso la fine della puntata,
1: ci sei in fondo.
2: C'è una cosa particolarmente entusiasmante. Creiamo un po' di hype.
1: D'altronde, se non sai creare hype, tu che hai una vita da pubblicitario, da quanti anni?
2: Allora, io lavoro in pubblicità dal 99, quindi sono quasi 30 anni. Poi vabbè, lo sai che mi hanno licenziato.
1: Tu sei l'emblema della cosa dell'opportunità.
2: A fare il pubblicitario, ovviamente continuo a fare i miei spettacoli, anzi ho più tempo per fare gli spettacoli, però di fatto nella industry, come si dice, sono dal 99, quindi tanto tempo.
1: Tu sei proprio l'emblema della crisi e opportunità, perché hai detto allora faccio veramente quello che mi piace. 14 ottobre la prossima data.

0: comporterà in Europa nel rapporto tra minori e social network. Io te lo chiedo anche come padre di due figli di età diverse, com'è, come la vedi?
1: Ma allora non posso che essere d'accordo, peraltro c'è c'è il problema delle false identità sui social,
0: certo,
1: che è un problema. Adesso non voglio parlare sempre di pubblicità, però tu lo sai che per me la pubblicità è lo specchio della società.
0: Ma
1: c'è uno spot molto bello del 2017 messicano, firmato da una compagnia telefonica messicana, che affronta proprio il problema delle false identità online. È la storia d'amore di due ragazzini evidentemente minorenni che si chattano attraverso giornate, no? Uno a casa sua, ognuno a casa propria, e finalmente dopo tutte queste chat carine e romantiche decidono di incontrarsi. Il problema è che quando si incontrano scopriamo che il ragazzo non è un ragazzo ma è un adulto, e scopriamo che la ragazza non è neanche una ragazzina ma è un anziano. Ecco, è uno spot estremo. Vi invito a vederlo, a cercarlo, si intitola Love Story, firmato da Movistar, ma racconta molto bene quali sono i pericoli, cioè questi ragazzi sono allo sbando in un territorio pericolosissimo.
0: Quindi tu hai un figlio che già può fare da solo, perché è grande, una figlia piccolissima.
1: È una figlia di 6 anni che ovviamente vorrebbe già il cellulare, ma probabilmente lo vedrà a 23-24 anni.
0: Vabbè, lo so, i padri sono stata anch'io figlia di un papà. Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, anche qui Ursula von der Leyen.
2: Our approach is clear. We want artificial intelligence. We want AI to create more value, more responsibility, and at a lower cost and with less energy consumption. But above all, we want AI with human agency. This is
0: allora, qui per chi comprendesse l'inglese ci sono i punti fondamentali. Certo che la vogliamo l'intelligenza artificiale, però...
1: Allora io però prima di parlare vorrei fare un minuto di raccoglimento per il povero Jeeves, cioè il robot con l'intelligenza artificiale di Forum.
0: Ma ha avuto una vita...
1: Ed è incredibile perché è il primo caso di intelligenza artificiale che perde il lavoro per colpa dell'intelligenza umana.
0: È durato pochissimo, questa grande...
1: Sappiate che esiste un robot di intelligenza artificiale a spasso senza
0: disoccupato
1: lavoro.
0: Perché l'avevano preso a Forum e dopo una settimana già cacciato.
1: Al di là di questo, io recentemente, ed sarà anche il tema della serata che farò allo Zelig, sono rimasto scioccato da questi annunci apocalittici, perché vedi, io non ho paura dell'intelligenza artificiale, io ho paura che abbiano paura quelli che l'intelligenza artificiale l'hanno inventata.
0: Ah, se hanno paura loro.
1: Hai capito? E io non riuscivo a capire, ma perché loro stanno dicendo attenzione, no? Perché ci sfuggirà di mano, ma porca miseria, l'avete inventata voi, fate qualcosa, tornate in ufficio e mettete una password, staccate la spina, cioè
0: esatto.
1: Che cosa ci possiamo fare noi? Poi però Marta, io da grande ascoltatore di Radio 24,
0: sì?
1: Uno dei miei programmi preferiti, che è 24 Mattino di Simone Spezia, intervistava un professore del Politecnico, Giuliano Noci.
0: Okay? Tanto mandiamo un bacio a Simone. Cosa diceva il suo
1: Giuliano
0: ospite?
1: Noci dice: sono dei pataccari, dei venditori di saponette. Perché questo? Perché hanno creato un hype pazzesco con l'intelligenza artificiale, ok? Ma si sono resi conto che l'industria dei semiconduttori dell'energia elettrica non riuscirà mai a stare al passo con quello che loro hanno promesso. E quindi fanno questi annunci apocalittici in realtà per, come dire, salvare la faccia e mettere una barriera all'ingresso a chi? Ai modelli di intelligenza artificiale open source dei cinesi che costano un decimo di quelli che fanno loro. Quindi questo è il motivo. Non volevo rassicurare i radioascoltatori, nessuno ci porterà all'estinzione per colpa di un prompt.
0: Però non riesco a essere comunque tranquilla al pensiero di essere mai di
1: pataccari.
0: Cioè, comunque sia, non mi lascia tutto particolarmente serena. Non siamo esperti di calcio, non siamo appassionati di calcio. Tu sei un cestista, io una grande tifosa di tennis.
1: Sono anche un piccolo tifoso del Bologna, so che hanno pareggiato.
0: 1-1,
1: e quindi sì. Però io lo so, tu vuoi parlare di Mazzola.
0: Dai, abbiamo un audio, sentiamo.
3: L'Inter è andata al riposo.

0: rete di vantaggio realizzata al 43esimo minuto da Mazzola. Rete pregiata su passaggio di Pacchetti.
1: L'addio a Sandro Mazzola, ovviamente grande commozione come sempre, no, sui social network nel caso di un personaggio importante che scompare. A me fa subito domenica pomeriggio con mio nonno che in cucina ascoltava la radio e faceva il solitario con le carte
2: tra
1: e ascoltava i gol.
2: Era anche dal punto di vista televisivo era molto forte, nel senso che insomma, la sua seconda carriera da esperto, da commentatore calcistico è stata particolarmente brillante. A me piaceva molto quando parlava di calcio, aveva una simpatia innata nel criticare le altre squadre. Peccato.
1: Sì, devo dire che c'è sempre una dolce malinconia, anche un po' così, quando si vede il bianco e nero, l'Italia che non c'è più. Questa settimana però si è parlato di una squadra italiana totalmente inaspettata negli Stati Uniti per Dame, per la signora straordinaria Helen Mirren. Sentiamo cosa ha combinato Helen Mirren.
3: What are you doing out here?
4: I just heard that story about Giants fans, you know, being the most vulgar.
1: Allora, Helen Mirren, ospite da Jimmy Fallon, uno dei comici e conduttori americani più importanti, dice: volevo commentare questa storia per cui ci sono questi tifosi, sono i più volgari del mondo. Non è vero, non è vero. Sentiamo cosa dice.
4: We are the most vulgar fans.
1: Noi siamo i più volgari. Noi chi? I tifosi del Lecce. Allora,
2: ragazzi,
1: lei comincia.
2: Stiamo parlando della vicina di casa di Checco Zalone. Cioè, è quella che ha interpretato insieme a lui, ti ricordi, durante il lockdown, il video della Vassinada. Quindi Helen Mirren era una di noi.
1: Io ho parlato nel momento sbagliato perché diceva Forza Lecce, quindi Forza Lecce, dice Helen Mirren. Ma c'è un'altra notizia che riguarda una squadra di calcio, ed è il Beşiktaş. Credo che si dica così, sentiamo. Allora, cosa cerca? Cosa c'entra Toto Cutugno con lo stadio del Beşiktaş? Ma perché sulla panchina del Beşiktaş da pochi mesi è già l'idolo dei tifosi. Alla fine del match d'esordio in Europa League vinto 4-1 sul Marsiglia, l'ex di Fiorentina e Bologna è stato acclamato in modo speciale. Stiamo parlando di Vincenzo Italiano,
2: ex allenatore di Bologna.
1: Vincenzo Italiano vero. Bello.
2: È bella anche la canzone. La canzone è una di quelle, no, che di cui dobbiamo essere orgogliosi.
1: Io,
2: Marta,
1: ho grande affetto per Toto Cutugno, anche se lui era un personaggio difficilissimo.
2: Allora,
1: c'era un carattere spinoso. Hai avuto a che fare con Toto Cutugno?
2: Sì, allora sì, ho un ricordo bellissimo. Nel 2014, se non sbaglio, dovevamo lanciare una trasmissione su un canale televisivo che si intitolava Italiani Made in China.
1: Real time,
2: era una trasmissione, un documentario, diciamo così, dove alcuni ragazzi cinesi nati in Italia andavano in Cina per riscoprire le proprie origini. Dovevamo lanciarlo e insieme al mio team di lavoro ci venne l'idea di incidere e girare il videoclip, incidere una versione in cinese dell'italiano di Toto Cutugno, cantato ovviamente da Toto Cutugno.
1: Ma vi ha detto di sì?
2: Lui ci ha detto di sì, e non solo ci ha detto di sì, ha fatto una settimana di training con una professoressa di lingua cinese, perché comunque la traduzione è stata fatta in modo rigorosissimo e la pronuncia di Toto è stata rigorosa, e abbiamo anche girato il videoclip in Paolo Sarpi a Milano. Per gli ascoltatori che ci ascoltano da fuori Milano, Paolo Sarpi è la nostra Chinatown. La cosa bellissima è che Toto voleva vestirsi di bianco. Perché a parte che stava decisamente bene, voleva vestirsi di bianco. Il bianco è il colore che in Cina è associato al lutto, alla morte. Quindi tu immagina Paolo Sarpi, la strada, con Toto Cutugno che cammina e suona la chitarra cantando in cinese l'italiano, e tu vedi le comparse che si guardano e non capiscono perché sia vestito a lutto. È stata una bellissima esperienza. Lui si simpaticissimo. Ho conosciuto anche il figlio, che insomma era un po' il suo manager, una persona di una, tutti e due, di una dolcezza e di una simpatia che raramente ho visto.
1: Ma noi ce l'avremo mica questo audio?
2: Esiste, esiste.
1: Anna, faccelo sentire. Bravo.

0: Ciao. C'è gente italiano.
1: Italiani made in China. Da
2: carino,
3: c'è gente italiano. Ma allora andatevi a vedere il filmato intero su YouTube, perché abbiamo ripreso Toto nella sala di incisione con accanto l'esperta della lingua cinese che cerca di pronunciare le parole nel modo corretto. È molto divertente.
2: Beh, un bel ricordo, dai.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Lui era incazzosissimo, Toto, però era proprio...
3: Sai che io non ricordo...
2: Non si era mai arrabbiato?
3: No, ma poi puoi immaginarti, era stato di gente che voleva farsi selfie.
2: Certo.
3: E lui li concedeva a tutti, no? Autografo, selfie...
2: Io ho un bel ricordo di Toto Cutugno. Dai, un po' di... questa settimana non mi ha appassionato particolarmente la politica, qualche piccola uscita da stigmatizzare a destra e a sinistra ce l'ho. Ah no, la prima invece, ah non sono d'accordo col ministro Valditara, sai perché? Su
3: totalmente.
2: Cosa? Sentiamo perché.
4: Sia necessaria una attenzione alle esigenze dei giovani, e quindi no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani. Bisogna, e lo ribadisco, al termine delle lezioni scriverli sul diario cartaceo, dettarli perché vengano scritti sul diario cartaceo.
2: Ministro Valditara, sono d'accordo, diario cartaceo.
3: Sì, ma c'è un video molto
2: fatemi
3: bello.
2: Fatemi far la boomer.
3: C'è un video molto bello di Filippo Caccamo.
2: Lo adoro, è stato da noi a TikTokers, mi fa impazzire.
3: Molto, molto simpatico. E c'è questo video in cui c'è il countdown, sono quasi le 8 e lui interpreta il professore che aspetta l'ultimo momento per inviare i compiti in classe.
2: Sadismo.
3: e poi fare il dito agli studenti via online. È una parodia meravigliosa, ma lui è bravissimo.
2: Lui è bravissimo.
3: No, come si fa a non essere d'accordo col ministro? Da genitore poi ci sono bambini, ci sono genitori che organizzano il weekend sulla base dei compiti, quindi non fanno niente, rimangono a Milano. Ci sono scuole dove i compiti vengono dati ancora tantissimo.
2: Poi io sono d'accordo col diario cartaceo. Non voglio farla
3: certo.
2: Boomer, io sono tornata all'agenda cartacea perché quando scrivo le cose con la penna me le ricordo. Mamma mia, sarò anziana, però diario
3: vero.
2: Cartaceo e poi non lo so, dei bei ricordi dei diari di scuola.
3: Vabbè, ma mia figlia ha cominciato la prima elementare,
2: sì.
3: Tu sai che le prime elementari non hanno il diario, hanno un quadernino con la copertina gialla, è una cosa di una tenerezza, sì, no.
2: Io mi ricordo i miei diari, Snoopy, adoravo Snoopy.
3: Certo.
2: Io tanto per farvi capire.
3: Te lo ricordi Isidoro?
2: Ma certo.
3: Io avevo Isidoro.
2: Cioè Garfield della nostra
3: certo,
2: generazione.
3: Certo.
2: E poi questa veramente denuncia la mia età, ho avuto il diario di Naio Leari.
3: Vabbè, ci sta. Io avevo quello di El Charro, quindi
2: ecco,
3: puoi immaginare.
2: Ci siamo di quella generazione lì, però ho avuto anche un meraviglioso diario con in copertina il mio grande idolo Boris Becker.
3: Sì. Io poi a un certo punto sono passato alla Smemo e mi sono fatto tutte le superiori con la Smemoranda.
2: No, perché... io le superiori adoravo il diario di Mafalda perché era piccolo.
3: Ah, certo.
2: Quello era piccolo.
3: Era uno dei primi pocket.
2: Sì.
3: Poi l'hanno copiato. La Smemo l'ha fatto piccolo
2: l'ha fatto
3: anche
2: piccolo,
3: lei.
2: Ma
3: certo.
2: Poi ero già grande. Ah, vedi che qui a settembre la nostalgia per i diari di
3: quanti ricordi.
2: Allora, chiudiamo perché sennò se prendiamo questo viale non ne usciamo più. Cosa ha combinato questa settimana Giorgia Meloni? Vabbè, sentiamo.
5: E le volevo chiedere che in questo momento così difficile...
6: Fatene appunto, una pure al primo ministro.
5: Poi la facciamo anche al primo ministro.
6: Per solidarity.
5: Please.
2: Quando la Meloni non ha... troppo si capisce che i giornalisti... No,
3: devo essere sincero, è stato un siparietto molto divertente. Io ho visto il contenuto, non l'ho visto in diretta, l'ho visto dopo. Fa molto ridere, sembra una gag di una pallottola spuntata.
2: Sì, però non lo era, il problema è che non
3: certo,
2: lo era.
3: Certo.
2: Il problema è quando non lo è.
3: Ma il bello è che i giornalisti le hanno anche risposto. Signor Ministro, noi vogliamo mettere lei contro l'angolo, mica lui.
2: Sì, vero, verissimo. Però a un certo punto l'ha detto almeno, cioè sembrava dicesse fate finta almeno di fare una domanda,
3: certo,
2: sto povero norvegese. Dal campo largo cosa succede? Campo largo che secondo me in certi, per certi momenti, per certi versi, in certi momenti ha sbagliato secolo. Sentiamo con l'ultima.
7: Siamo coinvolti in guerre che arrivano fino dentro le nostre case, nelle nostre bollette, nella benzina che paghiamo ogni santo giorno. Ma ve lo diciamo a gran voce: non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi...
2: Allora, intanto sai che io ho questa cosa che non sopporto: le destre, che si dica la sinistra è una,
3: le destre
2: perché è, si dice per fare un po' paura, le destre che certo. Fa più allora si dice le destre di le sinistre, anche perché il campo largo è fatto di sinistre, le destre e le sinistre. Ma tra i disertori e l'imperialismo, ma mi sono sembrati un po' così.
3: È come se fosse avessimo fatto un viaggio indietro nel tempo a tanto tempo fa. Allora, a parte che, vabbè, Marta, tu vuoi parlare di politica, poi ti arrivano i messaggini,
2: sì, cominciano a dirmi eviterei. Perché quelli che sei per la Meloni, quelli che sei per la Schlein.
3: E posso dire, io sarà che sto diventando anziano, vabbè, no, non è vero, dai, 50 anni non si è anziani.
2: No, noi abbiamo quell'età in cui possiamo dire che siamo anziani prendendoci in giro, dopo ci arrabbieremo.
3: Sarà perché ho anche un figlio che ha 19 anni e ovviamente sulle barricate, no? Perché quella
2: è l'età.
3: Io non riesco a essere critico quando vedo ragazzi giovani della generazione Z o anche quella poco prima, e lei non è
2: Virginia Libero ha 28 anni, quindi sì, è già grandina,
3: però diciamo infervorarsi in questo modo, perché secondo me è giusto che lei possa dire queste cose, che lo dica in questo modo, fa parte probabilmente di un percorso di crescita, e quindi vedere questo entusiasmo, questo fervore a parte di una ragazza giovane, ma anche il deputato di Forza Italia, il Leoni si chiama,
2: sì.
3: Anche lui ha fatto una dichiarazione in quel caso contro Futuro Nazionale, molto di cuore, molto, adesso non lo voglio
2: quindi giudicare politicamente. Ti piace in generale,
3: secondo me è giusto,
2: fervore giovanile.
3: Ma che se non ce l'hanno loro a 20 anni, 20, 25, no?
2: Ma no, sono d'accordo. Sono certe espressioni un po' antiche, tipo l'imperialismo. Vabbè. Allora, a proposito,
3: dopodiché mio figlio 19 anni è ben contento di disertare nel caso ci fosse una guerra, perché poi voglio dire,
2: diamogli torto, perché toccherebbe a lui, certo, mica a noi parliamo, certo. Ma non sono cavoli nostri. Invece tu lo ricordi il meme del vecchietto che cerca il computer, il recycle bin, il cestino sul computer,
3: sì.
2: Ci butta dentro My Computer e sparisce tutto il computer, sì. Sulla scrivania?
3: Sì, adesso che me l'hai ricordato,
2: ho cercato,
3: sì.
2: Era molto famoso, il vecchietto che faceva sparire fisicamente il computer perché trascinava l'icona My Computer nel cestino. Sentiamo quest'audio, non so quanto ci possa essere d'aiuto l'audio.
8: Не ошибешься.
2: È Putin che vota online per la Duma, ma sembra veramente vecchissimo. Cioè, Putin che ha tutta questa, no, questa iconografia del superuomo, il cavallo, e ha petto nudo, cioè questa iconografia. Davanti a sto computer sembra quello del meme del vecchietto che fa sparire il computer.
3: No, rido perché adesso non voglio fare pubblicità a 24 mattino, però non so se si nota, ma io l'ascolto tutte le mattine quando porto mia figlia a scuola, e fa molto ridere Paolo Mieli, che da un paio di settimane fa questo tormentone dove lui dichiara di essere molto preoccupato degli esiti del risultato delle elezioni in Russia, perché
2: questa incertezza
3: sì.
2: Questa drammatica incertezza.
3: Esatto.
2: Sì, siamo appesi, sì.
3: Appesi, no? Chissà chi vincerà, no? Perché è tutto ancora tutto da definire. In realtà non è così. E quindi ho pensato, mi viene in mente Paolo Mieli ogni volta che tu parli di Putin. Non so perché.
2: Salutiamo anche Paolo Mieli. Flower dice: secondo me intendeva le destre mondiali. mondiali. Sì, lei intendeva destre mondiali, ma io ho questo riflesso pavloviano, per cui lo dico ogni volta: le destre e la sinistra. Se dici le destre, dici le sinistre; se dici la destra, dici la sinistra, perché sennò è proprio, secondo me, un'espressione fatta, no? È fatta un po' per creare un meccanismo psicologico. Come sei messo a capibara?
3: Oh, non sono un grande esperto di capibara, ma Marta, è il motivo per cui io oggi sono venuto qui in diretta con
2: te. Per i capibara?
3: Sì.
2: Allora ne parliamo tra pochissimo. Vive i capibara, tra poco.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
18: Tempo in diretta.
19: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Più soleggiato, asciutto invece altrove. Domani ancora diffusa instabilità al centro-sud, con temporali anche forti. Andrà meglio invece al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
20: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
25: Back, back, back.
26: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
27: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
28: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
29: Esci per la tua corsa mattutina
0: Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
3: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
2: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
3: Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Radio Tube Social Network.
6: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio, il nostro co-conduttore d'eccezione pubblicitario di lunghissimo corso, ma adesso anche non stand-up comedian, ma speech comedian, perché è il genere che si è un po' studiato e si è cucito addosso, Francesco Bozza.
7: Eh sì, io racconto, io giro per teatri e racconto la pubblicità alle persone. E che detta così sembra una cosa, cioè tu fai pagare un biglietto alla gente per fargli vedere degli spot pubblicitari. In realtà lo faccio perché la narrazione pubblicitaria, secondo me, è una forma di intrattenimento straordinaria, e ci sono degli spot che sono appassionanti come dei videoclip, sono coinvolgenti come dei cortometraggi, e alcuni sono divertenti come una serata in stand up.
6: Allora, per chi non ci credesse, può fare una cosa: andare a prendere il biglietto di Bar Spot Live Show il 14 ottobre allo Zelig, qua vicino a Viale Monza.
7: Esatto, esatto, una serata dedicata all'intelligenza, all'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della creatività pubblicitaria. Quindi sembra una cosa pesante, in realtà si ride tanto.
6: Torniamo tra poco sull'intelligenza artificiale, invece adesso volevo rimanere sulle elezioni. Poi adesso arrivano i messaggi, perché ogni volta che noi citiamo dei politici sembra sempre che siamo pro l'uno o l'altro.
7: Quella in Svezia. Qui, specifichiamolo.
6: Questa volta in Svezia. Sentiamo cosa è successo in Svezia.

0: Allora, elezioni in Svezia. C'è stata questa versione un po' particolare di Mamma Mia per Magdalena Andersson. In realtà chi è stato a suonarla? Proprio Benny Andersson, dal suo pianoforte, allestito presso la sede del Partito Socialdemocratico poche ore dopo l'apertura dei seggi. Non sei convintissimo,
1: no,
0: però, di questa Magdalena?
1: A parte che Mamma Mia vabbè, è un pezzo iconico. No, mi ha lasciato perplesso perché io poi non è che so l'inglese così bene, ma sono andato a vedermi la traduzione e quel pezzo proprio che hanno intonato, no, in italiano suona così: sono stato ingannato da te da non so quanto, quindi ho deciso che tutto deve finire. E non mi sembra la cosa migliore da dire a un capo, a un capo di un partito, soprattutto se tu sei un sostenitore. È un po' come se durante una convention di Fratelli d'Italia ci mettessimo a cantare, non so, tipo Giorgia sosteneva tesi e illusioni. Non mi sembra la cosa migliore che tu possa fare.
0: Depone proprio.
1: Quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti.
0: Meglio cambiare canzone, caro Benny degli Abba. Io ultimamente ho una passione. Quando sono triste, sono giù di morale, ho bisogno così di fare una risata, vado sempre a prendere un profilo di Instagram che mi fa impazzire. Ce l'abbiamo un audio? Sentiamo.
2: Scusami se ti disturbo, comunque ho visto che sei una bellissima ragazza e prenotato. Oltre la bellezza, ma è il tuo sguardo che c'ha gli occhi armandola, che quando piangi fai l'orzato, trilomo.
0: Allora, c'hai gli occhi armandola e quando piangi fai l'orzato. Allora, in realtà questo audio
1: il messaggio fa ridere
0: e sono degli audio, ecco, sono degli audio che magari viaggiavano un po' per la rete, ma vengono illustrati, diciamo, con delle scenette clamorose da dei capibara. L'account è Italian Capibara, in questo momento su Instagram ha 116.000 follower. Le visualizzazioni sono sicuramente drogate da quante volte guardo io i reel, perché è presente quelli che commentano perché questo reel dura un'ora, perché
1: sei tu.
0: E io do il benvenuto, io mi inchino alla loro sapienza, a Mario Di Maio. Benvenuto Mario.
3: Ciao Marta, buongiorno anche a Francesco.
0: Ciao, grazie. Mario, e a Walter Besuschio. Ciao Walter.
4: Ciao a tutti, buonasera.
0: Capibara Things, tu li conoscevi,
1: no,
0: Francesco?
1: Certo, no, li conosco, anch'io li adoro. Secondo me hanno fatto una cosa geniale perché hanno messo insieme il capibara che era un po' che gira. Capibara è un grande must del web, no? Perché c'ha questo è un animale buonissimo, questo è lento, molto
0: patatoso.
1: E associato agli audio che mettono loro, e il risultato è pazzesco, straordinario, cioè sì, veramente sono irresistibili.
0: Allora chiedo a tutte e due, prima a Mario, come è nata l'idea. Mario, come sono nate queste Capibara Things?
3: Allora, è nato assolutamente per gioco, nel senso che io e Walter siamo colleghi di lavoro da qualche anno e lavoriamo tra l'altro in un'agenzia di comunicazione e di pubblicità, per cui è proprio il mondo anche di Francesco.
0: Sono circondata.
1: Nella pubblicità c'è il talento.
3: E tra l'altro siamo un napoletano, e poi è facile capire chi dei due è il napoletano e un milanese.
0: Allora, diciamo che già anche se ho sentito uno solo dei due posso immaginare, lo so, lievemente.
3: Leggermente. No, il tutto è nato per gioco, come dicevo, perché stavamo facendo un corso di aggiornamento proprio sull'intelligenza artificiale, e per cui da lì qualche esercizio sulla AI per fare dei video, e il primo video che abbiamo fatto è stato proprio su un capibara. E da lì poi pian piano uno, due, ne abbiamo fatti un bel po', e quindi abbiamo poi aperto assolutamente per scherzo la pagina, che poi è esplosa
0: alla faccia,
3: diciamo,
0: dello
3: da Natale
0: scherzo
3: in poi.
0: Dopo. Walter, come lavorate? Perché alcuni di questi audio noi li conosciamo già.
4: Sì, allora noi lavoriamo sul allora un po' li cerchiamo, diciamo, andiamo su internet un po' a pescare quelli che sono video, cioè audio interessanti da capibarizzare, appunto. Adesso ultimamente lavoriamo tanto su, abbiamo aperto un canale WhatsApp dedicato e gli utenti, le persone ci mandano dei loro vocali in generale, insomma, che insomma dopo un'attenta valutazione eventualmente poi capibarizziamo, insomma, quindi lavoriamo in questo modo, insomma.
0: Vi posso dire, far sentire, sì, quello che mi ha fatto impazzire in questo periodo, e io ogni tanto me lo riascolto e mi riguardo il video perché è stupendo, eccolo qua.
5: Papaglia, che sono stuzzicadente. Ma io non so come gliel'ha chiesto, gli è arrivata una fetta di torta. Io non ho sentito cosa ho ordinato. È arrivata una fetta di torta con tutta la frutta secca. E lo stuzzicadente non è arrivato. Secondo te ha capito che voglio lo stuzzicadente? Non so, le arriva una fetta di torta.
0: Io sono
1: Marta. Ma però, ragazzi, dovete vedere anche il video.
0: No, è perché, stupendo, è no, stupendo.
1: Perché il capibara c'ha questa cosa, cioè riesce a mantenere già di suo naturalmente una totale indifferenza nei confronti di tutto quello che c'è, sì, intorno, sì, sì. E quindi e l'intelligenza artificiale, e loro sono bravissimi perché la usano bene, cioè sono fatti benissimo,
0: perfetti.
1: Sono riusciti a trasmettere esattamente l'essenza dell'animale, perché prima della I il capibara già girava, era già virale.
0: Allora, una
1: solo
0: cosa,
1: che la gente doveva andare allo zoo a riprendere,
0: ecco,
1: il capibara, capisci?
0: Facciamo una pausa perché poi voglio sapere da te, Francesco, se c'è un'origine della moda del capibara.
1: Ma magari lo sanno anche i ragazzi. Io credo di averla individuata, sì.
0: Allora, breve pausa e poi capibara. Ancora capibara. Io non ne ho mai abbastanza di capibara. Tra poco.
6: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Aermec, campioni del clima,
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano code di 2 km per incidente tra Nagni e Ferentino in direzione Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa si viaggia lentamente per materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla tangenziale di Bologna, a causa di un incidente, si verificano code tra lo svincolo per l'aeroporto Bologna-Borgo Panigale e Castelmaggiore in direzione della 14 Adriatica. Si verificano code per incidente a Milano sul cavalcavia del Ghisallo in direzione della 8 e della 4, e sempre per un incidente si viaggia in coda sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della superstrada Milano Meda. Queste le principali notizie al momento, a più tardi.
10: Guida una Defender, falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: YouTube Social Network.
0: Gli ultimi minuti del nostro RadioTube, 7 minuti e mezzo abbiamo ancora. Fatemi dare gli appuntamenti di domani. Ci troviamo domani con RadioTube intervista dopo il giornale radio delle 7. Sono molto orgogliosa perché domani avremo Olivia Wilde. Wow. Olivia Wilde, niente meno, la protagonista di Invite al cinema questo fine settimana con noi domattina dopo il giornale radio delle 7. Invece dopo il giornale radio delle 20, TikTokers, avremo un mago. Un mago fa delle magie pazzesche, Matteo Meleleon. Sapremo di più domani dopo il giornale radio delle 20 in TikTokers. Invece ora abbiamo con noi i ragazzi di Capybara Things, Walter Besuschio e Mario Di Maio. Mario, ma come scegliete questi audio? Che caratteristiche devono avere per essere capibarizzati? Molti sono napoletani, questo abbiamo sentito invece era un po' veneto, e addirittura alcuni personaggi che vengono capibarizzati, il papà di Elena se non mi sbaglio, diventano poi personaggi a loro volta perché i loro audio vengono proposti in varie situazioni.
3: Allora, il tutto nasce, come diceva Walter prima, in realtà da una selezione. Noi all'inizio andavamo noi in giro a cercare un po' di audio, poi dopo siamo veramente inondati da richieste su WhatsApp di tutte le persone che vogliono essere capibarizzate, per cui dobbiamo per forza fare una selezione. E la prima selezione, il primo taglio è effettivamente se fa ridere noi. Quindi se fa ridere noi, allora chiudiamo gli occhi e parte la magia, nel senso che ci immaginiamo come possa essere realizzata la scenetta con i capibara, e il tutto deve essere comunque nei 20-30 secondi che di solito è il nostro taglio.
0: Sì.
3: Però veramente la prima selezione siamo noi, quindi se fa ridere noi... Io dico ragazzi, da napoletano, abbastanza complicato.
1: Io ragazzi però vi invito a scaricarvi l'audio di Marta Cagnola che vi elogia, e di capibarizzarla perché a questo punto apriamo una petizione, vogliamo il video di Marta Cagnola capibarizzata.
3: Assolutamente.
0: Capibarola.
1: Assolutamente. Anche creativa.
0: Anche complimenti. No, perché Mario, oltre a essere grafico, è scrittore di libri comici, ha avuto una menzione speciale scrittura comica al premio Massimo Troisi, quindi ne sa. Walter, il programmatore milanese, ma come vi siete inventati? Perché i capibara napoletani hanno una loro estetica precisa, altri capibara hanno così dei look molto individuabili, ma come avete scelto, no? Come avete realizzato questi trattamenti anche iconografici dei capibara?
4: Ma allora, a volte usiamo un po' la nostra immaginazione, insomma, stereotipi vari, così, insomma, anche cercando anche sul web, comunque prendendo ispirazione. Molte volte ci chiediamo anche, appunto, quando ci mandano questi audio gli utenti, chiediamo anche una descrizione per renderli più fedeli, comunque. Chiediamo che colore hanno i capelli, se hanno gli occhiali, ci mandano delle foto anche, quindi delle persone, per rendere la cosa più realistica, diciamo, più per renderli ancora più simili a loro, ecco, e farli sentire più coinvolti, ecco.
0: Sono stupendi. Francesco, ma allora secondo te da dove nasce questa attrazione per i capibara?
1: Allora, come dicevo prima, è uno degli animali più webizzati, no? Sino a quando esiste il web, per la sua natura. Nel 2023 è diventato virale su TikTok, prima poi su Instagram, una canzone di un artista sconosciuto dal nome improponibile, russo, che ha fatto un pezzo musicale dedicato ai capibara, che è diventato virale in tutto il mondo, e questa è l'origine. Dopodiché l'intelligenza artificiale a partire dal 2024-25 si è evoluta al punto tale che, ripeto, non c'è più bisogno di andare a riprendere allo zoo i capibara e poi doppiarli, ma si riescono a fare queste magie come quelle che fanno i ragazzi.
0: Sentiamo questo pezzo.
11: La, la, la, la. Capibara, capibara,
12: capibara, capibara, capibara, capibara, capibara.
0: Di là dal vetro ci sono due che stanno cantando capibara, capibara.
1: Che perle, che ti regalo.
0: Cioè ci sono Cristina Lunghi in redazione, manca Alessandro Schirano che l'avrebbe cantata anche lui, non credo, e Anna Riva in regia che stanno cantando capibara, capibara. Sì, ragazzi, Mario, Walter, la conoscevate capibara, capibara, capibara?
4: Sì,
13: assolutamente. Sì.
1: Vabbè, con chi pensi di parlare?
0: Ma no, ma io sto parlando con quelli di Capibara Things. Io sono pazza di loro.
1: Altro, mi sono
13: anche se invito ad ascoltarci perché abbiamo inciso qualche canzone con intelligenza artificiale. E ci perseguitano, perché ogni tanto quando siamo in giro c'è qualcuno che canta le nostre canzoni di capibara, per cui vi invitiamo anche ad ascoltare qualche canzone.
1: Tra l'altro mi sono reso conto che io vi conoscevo non perché io vi seguo, adesso vi seguo in questo momento, io vi conoscevo grazie all'algoritmo che continuava a darmi capibara.
0: Ah sì, a volte tu non credi, cioè, di seguire le persone perché ti appaiono.
1: Adesso, vi è arrivata la notifica, sono io che vi seguo da adesso, quindi siamo a 116.001 però evidentemente l'algoritmo è stato un grande è un grande fan del capibara. Bravi.
0: È come si dice, that's why I pay internet for, è la ragione per cui io pago l'internet. Grazie a Mario Di Maio, grazie Mario.
13: Grazie, grazie Marta, grazie.
0: Grazie a Walter Besuschio, grazie Walter.
4: Grazie mille. Grazie
0: e grazie
4: mille,
0: soprattutto per come mi fate stare bene con i capibara things. Grazie ragazzi, a presto.
1: Vi ama la follia.
0: Io sono pazza di loro e dei loro capibara. Grazie. Beh, spot con i capibara sarebbero potrebbero vendere tutto i capibara.
1: Ma ovviamente, Marta, ovviamente.
0: Io a questo punto, qualsiasi marca per qualsiasi oggetto prendesse come testimonial un capibara, io comprerei tutto.
1: Diventeresti fan immediatamente.
0: Sì, acriticamente. Gli ultimi 30 secondi mi servono per ringraziare Francesco Bozza, il nostro Madman, per essere stato con noi. Quindi 14 ottobre Zelig con il tuo bar spot, il tuo speech show sulla pubblicità. Mi raccomando,
1: inserirò anche nel copione i capibara.
0: Capibara, capibara, giustamente.
1: Punto, sì.
0: Mi raccomando, per quest'anno cominciamo a lavorare anche su altre città, tipo Roma, che ti ama molto, perché gli ascoltatori vogliono vederti in giro.
1: A giugno
0: con la
1: sono a Torino,
0: comedy.
1: Ma ne parleremo.
0: Ah, vedi, arrivano altre città. Grazie appunto a Cristina Lunghi e ad Anna Riva che sono state qui in studio con me, anche Alessandro Schirano che ha lavorato tutta la settimana per questo RadioTube. Ci ritroviamo in diretta sabato prossimo.
1: Ciao!

0: dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: Ah, che stress!
3: Pac!
2: Non ho tempo per fare nulla!
3: Pac!
2: Troppi pensieri per la testa!
3: Pac!
2: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
2: Pack!
4: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
8: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
17: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
16: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
17: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe Tacchi.
16: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
17: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì, è estate.
16: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
17: Sì.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 18.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Nessuna guerra con Roma, fanno sapere gli Houthi, che si chiedono però cosa ci facciano i nostri aerei in Arabia Saudita. Il tredicenne che ieri ha accoltellato la prof, il ministro Valditara fa appello alle famiglie per costruire una grande alleanza contro i pericoli del web. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelle di 8 e 12 anni sparite ieri sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Calcio in campo Roma-Inter, con il pensiero rivolto a Mazzola, fischiati i giocatori del Bologna al Dallara dopo l'1-1 col Torino. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Gli Houthi chiariscono che non sono in guerra con l'Italia, ma chiedono al nostro paese di non sostenere l'Arabia Saudita. Fiamme intanto all'aeroporto di Riyadh.
1: Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, lo ha detto Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima, aggiunge il funzionario del governo Houthi, di fronte alla prolungata aggressione saudita. Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. E l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato oggetto di un attacco, mentre gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi missilistici degli Houthi, affermando che l'escalation militare rischia di ampliare ulteriormente il conflitto, aggravando la situazione umanitaria già disastrosa nel paese. A Gaza, intanto, almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina, sono morti oggi in attacchi israeliani. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I carabinieri stanno esaminando il cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha accoltellato una docente in una scuola media del quartiere Centocelle. L'obiettivo è capire se sui social ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato a compiere il gesto. Secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è necessaria una grande alleanza fra scuola e genitori. Valditara, che ha rilanciato la proposta di vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni, ma non basta. Ne è convinto Ivano Zoppi della Fondazione Carolina, impegnata proprio nella tutela dei minori dai rischi del digitale.
2: Bene il divieto, mettiamo un limite, va benissimo, se questa però non diventa la scusa per dire abbiamo risolto il problema, perché il problema è molto più complesso. Quando un ragazzo compie 15 anni, che cosa succede? C'è tutto un lavoro da fare prima, e non è soltanto un lavoro da fare a scuola con i ragazzi, è un lavoro da fare con gli adulti, perché poi molto spesso il problema più grande sono i genitori, per due motivi. Il primo, perché mettono in mano questi strumenti a bimbi sempre più piccoli e senza alcun accompagnamento, e poi ancora, gli adulti molto spesso sono un cattivo esempio.
0: Sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 8 anni che erano scomparse ieri sera da San Cataldo in provincia di Caltanissetta e stanno bene. Sarebbero rimaste chiuse in un negozio di abbigliamento, ora bisognerà capire il perché. Forte temporale su Palermo, dove una famiglia è rimasta bloccata in auto, impantanata in un metro d'acqua. Nell'auto una coppia con un bambino. È stato necessario l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per tirarli fuori. Ed ora lo sport in questa giornata segnata dal lutto per la morte di Mazzola. In diretta con noi Giovanni Capuano.
3: Sì, lutto che è stato celebrato anche allo Stadio Olimpico di Roma, minuto di raccoglimento, di silenzio per ricordare l'attaccante dell'Inter e della Nazionale venuto a mancare questa notte all'età di 83 anni, poi il fischio d'inizio dell'arbitro Massa, 70 secondi sul cronometro Roma-Inter, che è il match clou di questa quinta giornata del campionato di Serie A, parziale ovviamente 0-0, Roma che si presenta con Dybala e Sulé alle spalle di Malen nell'Inter, davanti ci sono Lautaro, Martinez e Thuram. Inter che, ricordiamo, deve fare a meno di Stones in difesa, Çalhanoğlu centrocampo, mentre tutti i recuperati giocatori di Gasperini. Nelle prime due partite di questo sabato, vittoria esterna 1-0 del Cagliari a Udine, gol di Daniel Maldini, e pareggio 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic in serata Venezia-Lazio, 0-0 all'Olimpico, 1 minuto e 45 sul cronometro, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo alle 19.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
8: Ben ritrovati amici all'appuntamento con il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, puntata che arriva nella prima settimana post-veneziana. Ci siamo lasciati la scorsa puntata proprio a pochi minuti dall'assegnazione del Leone d'Oro, che come sapete è andato a Woman Unknown di Mael Tuki, film danese. Ne parleremo fra poco facendo anche un pochino un punto sul palmarès. Molti dei film di Venezia arrivano nelle sale già da questo fine settimana, è il caso per esempio di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, uno dei film italiani in concorso, peraltro forse uno dei migliori, con Marco Bechis che fra poco sarà con noi in collegamento telefonico per parlarne. Poi arriva nelle sale anche I figli della scimmia, che ha portato al premio Riccardo Scamarcio come miglior attore della sezione Orizzonti, il film di Tommaso Landucci, opera prima, anche questo già nelle sale. E quindi insomma tante proposte che arrivano da Venezia, tante invece che arrivano dalla distribuzione diciamo normale. E vogliamo cominciare con un film nel quale spira una certa aria di carnage. Stiamo parlando di The Invite.
9: E quello cos'è?
10: È un tappeto.
9: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
10: Oh mio Dio!
11: Giuti, ricordi di Pineok?
12: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
13: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
8: E allora, la storia di Joe e Angela, una coppia unita dalla musica. Joe è stato un grande pianista, Angela lo amava molto, amava anche il suo modo di suonare, però i matrimoni lunghi, si sa, a un certo punto possono anche provocare dei logoramenti, e questo è il caso di Joe e Angela, che passano il tempo più o meno a litigare nella loro casa, fino a quando una sera Angela invita a cena i vicini, che sono Pina e Hawk. L'obiettivo sarebbe quello di chiedere loro di essere un po' meno rumorosi quando fanno l'amore. In realtà la cena diventa subito un momento di rivelazioni, di carte da scompaginare, mettendo a nudo un po' le paure, le frustrazioni di tutti. Saluto Boris Sollazzo in collegamento. Ciao Boris.
14: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, The Invite è la terza regia di un'attrice che è molto, molto amata, anche molto nota come Olivia Wilde, che però ci sta prendendo gusto anche nella regia. Aveva fatto La rivincita delle sfigate, forse lo ricorderete, abbastanza riuscito, molto interessante.

0: Volendo fare una battutaccia, più che Carnage è Carnal, anche se poi è tutto voluto più che realizzato. È vero che c'è un'unità di luogo abbastanza chiara, come in Carnage, che in alcuni momenti diventa anche claustrofobica, e questa è sia la cosa positiva del film, sia la cosa negativa, perché in alcuni casi lo fa girare a vuoto in qualche modo, e in altri casi ovviamente sviluppa delle possibilità di trama, delle relazioni emotive tra i personaggi che in un contesto meno chiuso sarebbe impossibile fare. Continuando nelle curiosità, se avete l'impressione che la trama che ha raccontato Franco vi sia oltremodo familiare, vi è oltremodo familiare perché ben 3 anni fa ci pensò Paolo Costella in Italia a portare Sentimental al cinema. E perché faccio questa considerazione? Perché The Invite e Sentimental, quindi, è veramente una sorta di tela in cui tu puoi scegliere quale tono portare avanti, e quel tono stabilirà sia la tua volontà di che tipo di cinema costruire attorno a questa storia, sia il risultato. Nel caso di Costella, era una commedia sentimentale con tratti inquietanti nel voler bacchettare l'ipocrisia. Qui è più scene da un matrimonio, anzi, scene da 2 matrimoni. Ci sono dei punti di vicinanza molto forti, anche con Sentimental, che vanno riassunti tutti nel personaggio di Hawke, l'emblema del maschio irritante, manipolatore, in cui Edward Norton si trova estremamente a proprio agio, la miccia, e allo stesso tempo, probabilmente, però, anche quello che ha più da nascondere e che in qualche modo è più interessato a far esplodere che a costruire, così come probabilmente la parziale ingenuità, che proprio per questo diventa pericolosa anche a livello erotico, delle figure femminili, è probabilmente la cosa più interessante nella costruzione dei due caratteri. E di sicuro sono i personaggi femminili quelli che aiutano The Invite ad essere, diciamo, probabilmente la parte più interessante di questo trittico, ovvero costruire attorno a Olivia Wilde, che continua ad avere uno straordinario talento per una certa ironia, per una certa capacità di incarnare sia la sensualità, sia però una personalità forte, anche rivendicativa, un grande carisma, anche muscolare in alcuni momenti, e in altri momenti invece sviluppa una tenerezza straordinaria, e devo dire, il suo amalgama con Seth Rogen, che è un uomo che in qualche modo ha fallito, è un uomo che ha chiesto troppo alla propria moglie e non gli ha dato abbastanza, dà al suo personaggio la malinconia di chi è disperato e si è assegnato persino la propria disperazione quotidiana, e si è abituato, inacidendosi piano piano, ma non esplodendo. E forse la moglie non aspetta altro che quello, che è un'esplosione di un segno di vita. Più funzionale è l'altra coppia, che è una coppia sui generis. C'è, per esempio, anche lo stereotipo dell'europea disinibita, che è uno stratagemma di scrittura forse troppo facile per una raffinata come Olivia Wilde, ma inevitabilmente, se tu chiudi tutti in una sala da pranzo e pretendi che in una serata esplodano 2 mondi, o è Avengers o appunto devi comunque costruire una trama e dei caratteri che siano funzionali. Il risultato, secondo me, però, è molto molto buono, è un ottimo film ed è un'ottima prova per chi vuole continuare a fare la cineasta.
1: Peraltro un film che esce con una distribuzione importante, quasi 400 copie, e un cast che potrebbe attirare molti pubblici: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz, Edward Norton. The Invite, il piacere è tutto nostro. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: Adesso però dobbiamo passare alla Mostra del Cinema di Venezia e ai film che da Venezia stanno arrivando nelle sale.
2: Il tribunale di Buenos Aires ha bisogno della sua presenza fisica. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
3: Quanto tempo ho per decidere?
2: Poco tempo. Il processo a Garage Olimpo è già iniziato.
3: Finalmente sei arrivato, Tano. Mi riconosci?
4: Sì, Tuccio, ti riconosco.
3: 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
1: E allora, quest'ultima parola, il Garage Olimpo, vi ha dato anche la dimensione di questa clip, ve l'ha contestualizzata in qualche modo. Stiamo per parlare di Ritorno a Buenos Aires, il film di Marco Bechis, che è esattamente quasi 30 anni dopo, 28 anni dopo Garage Olimpo,

0: Filippo torna su quei fatti, torna su quella storia, la dittatura in Argentina degli anni 70, questo garage nel quale gli oppositori venivano rinchiusi, torturati e poi gettati in mare direttamente dagli aerei, e una storia che si è riaperta in Argentina a cavallo degli anni 10 di questo secolo con i processi che hanno rimandato alla sbarra gli aguzzini di allora. E allora Marco Becchis fa un nuovo viaggio, ritorna a Buenos Aires e racconta cosa è stato di quei protagonisti. Lo fa tra l'altro con un protagonista come Adriano Giannini, che è stato molto apprezzato a Venezia, dove il film è stato presentato in concorso. È sicuramente un film di grande impatto, anche emotivo, e che ci riporta anche all'interno di quella storia con la S maiuscola che Garage Olimpo aveva davvero svelato per molti, anche della mia generazione, insomma, che quelle cose le avevano sentite dire alla televisione quando erano bambini, e quel film Garage Olimpo fu una vera e propria rivelazione. E invece adesso si va sui processi, e la storia è quella appunto di un medico italiano, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, che torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura. Lui, che è uno dei pochi sopravvissuti a quella tragedia, che si porta sulle spalle un peso che nessuno può alleggerire, forse neanche nessuna sentenza. E allora è in collegamento già con noi il regista Marco Becchis. Grazie Marco per essere qui con noi a raccontarci il ritorno a Buenos Aires, il film che riprende, dicevo, le fila di quella storia per raccontarci cosa rimane 50 anni dopo i fatti. Cosa ti ha convinto a tornare su quella vicenda e che questa fosse ancora una storia da raccontare?
1: Ma quello che mi ha spinto a fare un film sulla figura del sopravvissuto non è tanto la ricostruzione, e quindi tornare indietro nel tempo alla ricostruzione di quegli anni, piuttosto che la percezione che la figura di un sopravvissuto oggi è tragicamente attuale, no? Con i conflitti in questo momento in atto a Gaza, in Ucraina, in tanti paesi africani, noi non ci accorgiamo perché scrolliamo le notizie che sono un po' fastidiose o in qualche modo indigeribili, che siamo circondati da sopravvissuti a queste catastrofi sociali provocate da altri uomini. E però questi sopravvissuti, queste figure del sopravvissuto, non pochi riescono a diventare dei testimoni, cioè quel percorso che va dal sopravvissuto al testimone è quello che io racconto in questo film. Mariano Guerra, il mio protagonista, ci ha messo 30 anni a diventare un testimone. Ma i testimoni a cosa servono? A essere, diciamo, ascoltati in un tribunale, che non ci sono neppure oggi, tribunali che dovrebbero poi condannare i criminali di guerra. Quindi questa attualità della figura del sopravvissuto è quello che mi ha spinto a ripercorrere nei territori che conosco la vicenda di Mariano Guerra nel film Ritorno a Buenos Aires.
0: Per questo film hai scelto un attore che non ti aspetti in un certo senso, Adriano Giannini. Adriano è straordinario nel film, ha avuto un grande consenso critico anche a Venezia, però era anche un po' una scommessa in qualche modo, perché lo hai tirato fuori dalla sua comfort zone, che sta fra il cinema noir di genere, il poliziesco, il cinema d'autore italiano, e l'hai fatto diventare quel testimone, quel Mariano Guerra. Perché hai pensato ad Adriano Giannini e come l'hai scelto?
1: Ma l'ho scelto in modo molto intuitivo. Quello che mi serviva, cercavo, era un attore in grado di entrare in connessione profonda con me, con la mia esperienza, e non tanto un attore che costruisce il suo personaggio studiandolo un po' a tavolino. Sono molti bravissimi attori, italiani e anche stranieri, che utilizzano il metodo della costruzione del personaggio, studiandolo, capendo come parlano i sopravvissuti, che gesti fanno, eccetera, e poi in qualche modo lo incorporano e lo riproducono. Non potevo immaginare di avere un attore di fronte a me che mi spiegava a me com'era il personaggio. Avevo bisogno di un attore che era in filo diretto, anche senza troppe parole con me, che sono sopravvissuto anch'io, e che potesse incarnare un personaggio che poi a un certo punto del film in qualche modo si disintegra, no? Che per un attore bravo, contemporaneo, è la cosa più difficile, no? Perdere i punti di riferimento. E quindi quando ho trovato Adriano Giannini ho intuito che lui fosse la persona giusta, e pian piano che abbiamo cominciato a lavorare insieme mi sono accorto che era proprio la persona giusta, e ovviamente oggi sono straconvinto che era la persona giusta.
0: Sì, sì, davvero un grande successo a Venezia. Qualcuno ha scritto: se non ci fosse stato John Malkovich, Giannini sarebbe stato da Coppa Volpi. Purtroppo c'era John Malkovich. Ti chiedo un'ultima cosa sulla regia del tuo film. Io ho amato

0: molto la progressione, perché comincia in maniera più realistica, narrativa, poi prende una china quasi teatrale nella messa in scena. In certi momenti mi ha ricordato Dogville di Lars von Trier, con questo rapporto fra spazio, memoria e corpo dell'attore. Ti chiedo se ti riconosci in questa descrizione, che tipo di lavoro hai fatto per evitare la trappola della narrazione iperrealista.
1: Certo, no, tutte le interpretazioni sono valide, la tua è perfetta, ma ce ne sono tante altre. Io faccio dei film dove lo spettatore deve in qualche modo lavorare, deve immaginare, deve entrare con la sua testa dentro il film, è quello che io tento di fare con i miei film, come ho fatto anche con Garage Olimpo. La violenza che io racconto anche in questo film, la violenza perpetrata e che si trasuda in tutto il film, è immaginata, cioè non ci sono scene violente né in questo film né nel Garage Olimpo, perché lo spettatore in questo modo deve fare lo sforzo di immaginarsi questa violenza dietro una porta o nel passato. Se la violenza la vedi splatter su uno schermo, tutti hanno visto la stessa cosa e quindi, voglio dire, si può anche consumare in qualche modo. Linguisticamente, secondo me, è il punto. Uno, quando racconta una storia, si pone la questione, diciamo, narrativa e linguistica, cioè con quali immagini racconti una storia. L'immagine ha anche una etica. Io penso molto di più alle cose da non mostrare che alle cose che mostrerò. È molto più facile decidere cosa mostrare, ma è molto più difficile capire quello che non devi mostrare, non puoi mostrare, e che su quei buchi lì di non detto, di non mostrato, lo spettatore entra perché deve riempire lui quel buco. Ecco, questa è la mia tecnica linguistica e spero di essere riuscito anche questa volta a riproporla.
0: E questo è Ritorno a Buenos Aires, grazie a Marco Bechis che ce l'ha raccontato.
1: Grazie a voi, un abbraccio forte.
0: E allora, Marco Bechis, alla Rosa Purpurea per Ritorno a Buenos Aires nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare insieme prima di dedicarci al prossimo film, alla prossima novità in sala. E allora ascoltate la clip di questo film che è stato uno dei grandi successi della stagione appena conclusa.
2: Cavolo, che razza di incantesimo l'hai fatto?
0: È questa risata che diventa via via sempre più inquietante, è una delle chiavi di questo film. E allora, se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
3: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema, potrei usare il telefono?
4: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
3: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia.
0: E allora, quello che avete sentito è una clip tratta dal film Resident Evil di Zach Cregger, che arriva nelle sale in questo fine settimana e che è una ennesima riproposizione, reboot si dice in gergo, cioè ripartenza, proprio rimessa in scena a nuovo, di uno dei tanti film appunto nati dal videogame famosissimo appunto e omonimo Resident Evil. La cosa che lo rende interessante è che in regia c'è appunto Zach Cregger, che l'anno scorso proprio ci ha regalato uno degli horror più interessanti di questo sophisticated horror contemporaneo, ovvero Weapons, che addirittura aveva fatto parte della corsa agli Oscar. Quindi vedere l'incrocio fra questo regista e questa storia, che nell'aspetto videoludico è una storia davvero planetaria, è molto molto interessante. Per sapere com'è andata ci colleghiamo con Emanuele Di Nicola. Ciao Emanuele.
5: Ciao Franco e buongiorno a tutti.
0: Allora, promosso questo nuovo pasto di Zach Cregger?
5: Beh, sì, direi sicuramente promosso. Allora, in premessa, come tu hai accennato, bisogna ricordare che è il regista, cioè Zach Cregger è uno dei grandi nomi del nuovo horror emerso negli ultimi anni, quando c'è stata questa primavera di sangue che ha portato nuova linfa, diciamo, al cinema di genere. Lui aveva già girato The Barbarians, era uscito con questo piccolo titolo diventato cult, e poi era andato appunto agli Oscar con Weapons, che è un film che andava a resuscitare un po' la figura figura della strega con la S maiuscola. Quindi l'interesse del progetto è proprio questo: prendere un videogioco come Resident Evil, uno dei maggiori videogiochi horror della storia, uno dei più giocati, amati, un vero e proprio cult, e metterlo nelle mani di un autore, quindi confezionare un progetto non solo commerciale. Resident Evil è una lunga serie, addirittura siamo arrivati qui all'ottavo tassello, no? Non tutti i film sono arrivati al cinema, alcuni direttamente in DVD o in streaming. Questo mi sento di dire che è il progetto forse più importante, perché appunto segna un incontro particolare. Di cosa parla questo film? Ovviamente è un reboot, come hai anticipato. Il protagonista è un corriere, un ragazzo che fa delle consegne nella città, insomma, che ospita le vicende agghiaccianti di Resident Evil. Mentre fa una consegna, per sbaglio, diciamo, investe una donna e da lì inizia un vero e proprio incubo, perché il perno oscuro di Resident Evil sta proprio in un esperimento, diciamo, portato avanti in modo scellerato da un'azienda cattiva, tra virgolette, che si chiama qui Umbrella Corporation, e che attraverso un'alterazione del DNA rende gli uomini e le donne dei mostri. Quindi questo protagonista si trova in una città di mostri e deve riuscire a sopravvivere, perché Resident Evil è soprattutto un survival, cioè questo uomo deve restare vivo. E qui si sente la mano di Zach Cregger, perché appunto non è solo un meccanismo commerciale, ma diventa un congegno d'autore, soprattutto dal punto di vista estetico e visivo, perché questo regista è in grado di costruire sequenze di grande impatto. Va detto un'altra cosa importante per gli appassionati, che questo non è un elevated horror, non è sofisticato come erano i film precedenti di Cregger, bensì è veramente un giro di giostra, no? Bisogna, diciamo, passare questa lunga notte, bisogna arrivare vivi all'alba e bisogna portare a casa la pelle, quindi bisogna solo divertirsi con i popcorn in mano vedendo questo nuovo Resident Evil.
0: E assolutamente servono anche questi giri di giostra, purché divertenti. Grazie Emanuele Di Nicola, al prossimo horror.
5: Grazie a voi e viva l'horror.
0: E adesso diamo la linea alla regia, fra poco torniamo insieme, ritorniamo ai film che arrivano in sala da Venezia con I figli della scimmia, che è valso a Riccardo Scamarcio, che sentiremo, il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti, fra poco.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
13: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
14: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Sono Marco Camisani Calzolari.

0: Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
3: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
4: La rosa purpurea.
5: Potrebbe peggiorare domani, o potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
6: Lui è mio zio, Dario.
7: Piacere. Ciao, piacere.
8: Che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato.
9: Non ho bocciato anche me le superiori. Non si muore.
10: Poi quando sei 18 anni, la birra.
11: Avete sentito una clip tratta dai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci, il film che apre questa seconda parte della Rosa Purpurea, che arriva nelle sale italiane in questo fine settimana, ancora una volta proveniente dalla sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Opera prima per Tommaso Landucci, molto interessante, con nel cast Riccardo Scamarcio e Fausto Russualesi, Andrea Aggio nei ruoli principali. È una storia di un padre, di una paternità, Dario, appunto interpretato da Scamarcio, padre di un bambino disabile al quale dedica cure amorevoli, che ha anche un rapporto molto bello col figlio del fratello, con suo nipote. Un rapporto talmente bello che pian piano sembra quasi riversare sul nipote non tanto le attenzioni o l'amore, ma proprio quella proiezione della paternità che lui aveva pensato per se stesso prima di scoprire appunto la disabilità del suo bambino. Quindi un equilibrio che si viene un po' a rompere all'interno della coppia sua, sebbene, ripeto, amore e cure non manchino mai, e dall'altra parte una voglia di vedere un figlio, in questo caso un nipote, che fa il motocross, che fa le sue attività, che magari va male a scuola, che però ti restituisce l'affetto in maniera diversa, in maniera più canonica, se vogliamo. E in questo gioco di proiezioni, desideri e di equilibri fragili, la storia di questo padre travolgerà la sua intera famiglia. È davvero un film molto delicato, molto, molto bello, che ha vinto tra l'altro in sceneggiatura il premio Solinas, che è il principale premio di sceneggiatura insieme all'Amidei in Italia, e davvero con un Riccardo Scamarcio straordinario per intensità, per delicatezza, per verità che riesce a trasferire a questo personaggio. Premiato a Venezia, sezione Orizzonti, come miglior attore, ascoltiamo Riccardo Scamarcio, che abbiamo proprio intervistato durante la Mostra del Cinema di Venezia.
12: Perché guardi me? Vuoi il mio uovo? Non puoi prendere quello di mamma? No, il mio vuoi.
13: Ma tu ce li hai i galli?
12: Non ce li ho i galli.
13: Come non hai i galli?
12: Non ce li ho. Tieni, e mi ha fregato il rubetto. Vai, fai qualcosa. Guarda che sennò ci tocca lavare i piatti, eh?
13: Sì, faccio qualcosa. Dai.
11: Riccardo, questo padre che a un certo punto proietta la sua paternità voluta su quella reale e le switcha in qualche modo, le sposta. Un ruolo molto delicato, che devo dire interpreti con grande delicatezza, grande profondità, che però immagino sia costato molto a livello di e di preparazione e anche di set, cioè proprio un ruolo molto molto profondo. Raccontami un po' come lo hai approcciato.
12: Beh, intanto mi fa piacere che tu abbia colto questi aspetti che sono appunto, erano proprio i nostri intenti, no? Quelli cioè di mettere in scena una famiglia, nella fattispecie un padre che ha un figlio con una grave disabilità e che in qualche modo, come se non riuscissi a decifrare il suo stato emotivo, finisce per avere una specie di ossessione.

0: per il nipotino, il figlio di mio fratello, che è della stessa età di mio figlio, però è sano, non ha il problema che ha mio figlio. Quindi per me ho capito da subito, leggendo il copione e poi incontrando Tommaso Landucci, il regista, ricordiamo, è un'opera prima, quindi possiamo decisamente dire A Star is Born, perché un nuovo regista è nato con questo film. E che regista, mi permetto di dire, nel senso che il film appunto elude qualsivoglia pericolo ricattatorio, o appunto quello di fare un film strappalacrime approfittandosi di un tema come quello della disabilità. Ecco, no, nulla di tutto questo, per fortuna. Al contrario, invece, il film è un film che cerca di mettere a fuoco la difficoltà di essere genitori, tutti i genitori, non soltanto i genitori che hanno dei figli con una disabilità, tutti i genitori. E da qualche parte restituisce a questo ruolo di genitori uno sguardo dolce, tenero, indulgente. Ecco, e credo che questo sia la vera chiave di lettura del film, e però lo fa in un modo complesso, organico, autentico, senza grandi colpi di scena, mantenendo un livello e un tono vero, reale, e quindi da qualche parte anche generando questo sguardo dolce che ci arriva, che noi lo percepiamo e forse non riusciamo nemmeno a decodificare così bene.
1: C'è da dire che quello che succede, almeno come spettatore, è stato che non vuoi mai, fra virgolette, male a questo padre, cioè non lo metti mai dalla parte della lavagna dove dici sta sbagliando, attenzione perché sta sovrapponendo, non è la vera vita. In fondo empatizzi con lui e capisci la difficoltà. Questo forse anche, Riccardo, perché questo tipo di situazioni, la cronaca recente ci ha anche messo di fronte a dei fatti dolorosissimi, eccetera, hanno davvero una fatica di sostegno, quel noi da soli non ce la possiamo fare. Ecco, in fondo il tuo papà esce da questa cosa con un sogno, cioè proiettando sul figlio che può andare in moto, sul figlio che può fare le cose che fa lui. Forse questa è la chiave per cui in fondo gli vuoi bene.
0: Sì, sì, sicuramente. Sicuramente questo è anche proprio, secondo me, la drammaturgia del film, che è una drammaturgia cinematografica, quindi che include sia la scrittura che la messa in scena e la regia, no? Quindi questo ensemble di cose, di elementi, che però sono tutti rivolti a non dare una definizione dei personaggi. I personaggi non assolvono un'idea precostituita, quindi in questo senso bidimensionale, al servizio della storia. Certo. Ma è al contrario, la storia è al servizio dei personaggi, e i personaggi sono contraddittori senza esserlo. Cioè, il film evita il bollino, certo, no? Noi ultimamente sempre di più, diciamo, siamo circondati da una estetica audiovisiva, e quindi quando parlo di estetica audiovisiva mi riferisco a tutto il mondo audiovisivo, social, televisione, serie, tutto ciò che è immagine e suono, in cui da qualche parte i personaggi all'interno di questi suoni, di queste immagini, sono o buoni o cattivi. C'è questa polarizzazione dei buoni e dei cattivi, come se fossero tutti dei cartoni animati, come se fossero tutti degli Avengers, no? Dove ci sono, cioè, il supereroe e c'è il cattivo.
1: Umanamente.
0: Oh, capito? Va bene, ok, questo ci sta. Ecco, però noi però, che abbiamo una tradizione in Italia, ma in Europa generalmente, ma noi in Italia tanto, penso ad Antonioni, penso appunto a Fellini, penso a tanti registi che hanno fatto la storia del nostro cinema, a Rossellini, che hanno da qualche parte invece sempre messo in scena dei personaggi sensuali, complessi, liquidi, ambivalenti, paradossali. Prendiamo tutta la commedia all'italiana, no? Cioè da qualche parte processato senza giudicare il malcostume degli italiani, certo, mettendolo semplicemente in scena e anzi da qualche parte facendoci accettare i nostri difetti, certo, no? E le nostre meschinità. Ecco, a me piace questo cinema, io credo che, diciamo, mi piace pensare e annoverare a questo primo film, quest'opera prima di Tommaso Landucci, come un film che ha proprio questa grandissima qualità che secondo me tutti i film dovrebbero avere.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Riccardo Scamarcio alla Rosa Purpurea per il suo ruolo nei I figli della scimmia nei cinema italiani. Vi avevamo promesso un piccolo commento sul palmarès veneziano. C'è stata molta discussione sul Leone d'Oro, molti hanno detto perfetto, il Leone d'Oro ricordo A Woman Unknown di Maiel Touki con Mathilde Arcel, che tra l'altro ha la protagonista ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, quindi insomma un film che è stato molto premiato. Siccome c'era stata una polemica prima del festival sul fatto che c'era solo un film, sono diventati due poi con Nazza, un film in concorso diretto da una donna, qualcuno ha detto è una sorta di compensazione. In realtà non è vero, non è così, il film è molto bello, molto glaciale ma molto bello, ambientato in questa Danimarca subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi con una sorta di resa dei conti contro i nazisti abbastanza in atto, e della figura di questa donna che forse ha qualche scheletro nell'armadio, sicuramente cerca di costruirsi una nuova vita, ma non sarà semplicissimo, c'è molto del femminile, c'è molto del femminismo, ma forse, ecco, l'unica mia sottolineatura è che, bello per quanto era, non era forse il miglior film della Mostra del Cinema. Queste poi sono questioni, diciamo, anche di gusti personali, però insomma diciamo che soprattutto il film di Martin McDonagh, ovvero Wild Horse 9 e Possible Love di Lee Chang-dong, che sono andati a premio diversamente, però insomma avevano forse un lignaggio da Leone d'Oro un po' più forte di questo Woman Unknown. Comunque Lee Chang-dong vince il Leone d'Argento per il Gran Premio della Giuria appunto con il suo Possible Love. John Malkovich, il protagonista straordinario di Wild Horse 9, vince la Coppa Volpi al maschile, e voglio sottolineare anche lo straordinario Leone d'Argento per la migliore regia a Ilya Krzanowski per questo film che è un esperimento cinematografico raro che si chiama Dau, che è, come dire, mischia immagini girate negli ultimi 15 anni, immagini d'archivio, e racconta il percorso di uno scienziato sovietico dal 28 fino agli anni 60. È un esperimento cinematografico, dicevo, raro, ma di una regia sconvolgente per novità, per capacità evocativa delle immagini, davvero molto molto forte. Comunque tutto ciò che è stato premiato più o meno lo vedremo arrivare nei prossimi mesi, forse già nelle prossime settimane, nelle nostre sale. Adesso è il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Se hai domande su come funziona un desiderio, leggi sul retro della scatola, vedrai che...
3: Almeno è vero.
2: Sì, è vero.
3: No, lo so, intendo... Il suo amore è vero.
1: Cioè quel detto che dice attento a quello che desideri perché potrebbe avverarsi, è un po' la massima di questo film. Se lo avete individuato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, due Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo. E linea adesso alla viabilità, fra poco torniamo insieme. Un'altra grande ospite, almeno in intervista di questa puntata, è Carmen Maura, protagonista di Calle Malaga.
4: Strade in diretta.
5: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente, la provinciale 601 via Litoranea è chiusa con code tra via del Lido di Castel Porziano e via Arno in ambo le carreggiate. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per materiali dispersi si rallenta tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Si verificano code per un incidente a Milano sul cavalcavia del Ghisallo in direzione della 4 e della 8. Sulla 10 Genova-Ventimiglia a causa di un incidente si procede in colonnati tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova. Inoltre si verificano code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.
4: La Rosa Purpurea.
6: Ciao tesoro mio, che felicità averti qui. Un anno lontano da casa è davvero molto.
7: Voglio vendere la casa.
6: Stai parlando della mia casa?
7: Ho bisogno di soldi, mamma. Tu vieni a stare a Madrid e si risolve tutto.
6: Non lascerò mai Tangeri. Sono nata qui.
8: Sono venuta per i miei mobili. Voglio ricomprarli. Quanto chiede per tutti?
9: Apriamo la terza parte della Rosa Purpurea, tornando indietro di un anno rispetto alla Mostra del Cinema di Venezia, perché proprio a Venezia 25 era stato presentato Calle Malaga di Mariam Tuzani, che appunto vede come protagonista Carmen Maura. Calle Malaga è la storia di una donna, come avete forse intuito dalla clip, che vive a Tangeri da tanti anni, da sola, ha una figlia che attende quasi spasmodicamente, vuole questa sua visita per poter stare un po' insieme a lei. La figlia Clara arriva da Madrid e però le rivela che vuole vendere la casa in cui la madre vive. E lì parte una sorta di lotta intestina tra madre e figlia, perché Maria Angeles, appunto Carmen Maura, fa di tutto per mantenere la sua casa, e lungo questo percorso di resistenza umana e contro ogni previsione anche anagrafica riscopre l'amore e il desiderio, e quindi entra anche una componente sessuale all'interno del film. Un film molto delicato. La regista, ricordiamo, Mariam Tuzani, è la regista del Caftano Blu, film che negli anni scorsi era molto piaciuto anche in Italia, ma che racconta l'amore nella terza età, e questo è forse uno dei, sono i due principali poli di questo Calle Malaga: l'amore nella terza età, il riscoprire il desiderio, e d'altra parte il luogo a cui apparteniamo. Che cos'è una casa? È solo un'abitazione o è un luogo dell'anima? E questo è quello che difende il personaggio di Maria Angeles. E noi alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno avevamo incontrato Carmen Maura, l'avevamo intervistata, ve ne avevamo fatto sentire un pezzettino tenendo via l'intervista in attesa dell'uscita, che finalmente è arrivata. E allora ascoltiamo Carmen Maura.
8: Mi ha fatto delle cose incredibili. Le sue labbra, la sua bocca. È stato magico. La sua lingua. E altre cose che non posso dirti. Non si possono dire.
9: Allora, Carmen Maura, intanto è un grandissimo piacere incontrarla per averci portato questo film, che è una carezza al cuore. È un film pieno di speranza, pieno di voglia, di lotta, di voglia di vivere, ed è davvero, come dicevamo prima, un feel good movie, cioè uno di quei film che ti fanno sentire bene ma che raccontano anche delle criticità. E partirei da qua: ci sono due generazioni nel film che poi alla fine si sono perse, ma non capiamo fino in fondo se riescono a rincontrarsi, a ritrovarsi. È così?
10: Io credo che vanno a arreglarsi.
11: Credo che troveranno un accordo. Nella prima versione il film finiva bene, tornavano amiche. Una cosa è chiara, io non me ne vado da casa mia. La mia casa è la mia casa e non mi faccio cacciare via da una figlia, da una nipote. È casa mia ed è la mia vita e capisco perfettamente il personaggio. È come la mia casa a Madrid e ho le idee molto chiare su questo.
10: Come sia. Cioè, se lo tengo clarissimo.
9: E un altro tema centrale nel film è l'amore che arriva quando non te lo aspetti, o forse quando il cinema non lo racconta. Com'è stato per lei affrontare questo tema nel film e anche affrontare alcune scene che possono provare un po' di imbarazzo, uno si chiede se sia il caso di farlo?
10: Fu una delle cose che mi pareció bellissima.
11: Mi è sembrata una cosa bellissima e ho avuto molta voglia di farlo. La prima cosa che mi ha detto Mario è che avrei lavorato tutto il giorno, sarei stata in ogni sequenza e mi si sarebbe vista nuda. E ho detto, va bene. 10 anni fa avrei detto di no e in realtà nessuno me lo ha mai chiesto. Ho girato scene a letto con attori a volte, ma solo per commedie. Adesso non mi importa più, la mia prospettiva ad una certa età è cambiata. La mia carriera non cambierà per questo, né il mio pubblico mi vedrà sotto un'altra luce. E inoltre questa scena rendeva più credibile il tutto ed era calata perfettamente nella storia. Tempo fa avrei detto di no, ma adesso vedo tutto diversamente. Non è stata una cosa che mi sono posta come problema.
10: Se lo queria, oye, non fu una cosa che mi plantee come problema.
9: Carmen Maura, La Rosa Purpurea, Calle Malaga, è nei cinema italiani e chiude insomma la ricca esposizione dei film che sono usciti questa settimana, corroborati dalle interviste con Marco Becchis e Riccardo Scamarcio, appunto Carmen Maura. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
12: Sarai ripudiato perché il nemico ha visto la tua faccia.
13: Non se sarete morti. sarà per noi.

0: Onesta, sì. Guardare il tuo forte spirito spezzarsi.
1: Ed era proprio il motivo, diciamo, di Mandalorian, lo ricorderete, il fatto che aveva sempre il casco e non doveva mai essere vista la sua faccia. Il film della settimana scorsa era Mandalorian and Grogu, il nuovo film della franchise di Star Wars. Lo hanno indovinato per primi Cristina Ferrian di Giboletto, provincia di Torino, e Giovanni De Benedictis di Bari, i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray 4K ad altissima definizione di Mandalorian and Grogu, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
2: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Star Wars The Mandalorian and Grogu potrebbe essere tante cose. È sicuramente un sequel della serie, sembra una sorta di doppio, triplo episodio della serie impacchettato per il cinema. Sicuramente è anche una operazione commerciale della casa di Topolino, un modo per far soldi facile con l'irresistibile merchandise di Baby Yoda. È un'uscita in sala forse determinata anche dall'ansia di riempire una casella distributiva, perché c'è grande confusione sotto il cielo di Lucasfilm. È tutto vero, ciò non toglie che questo film appaia come una dignitosissima versione di un cinema classico ammodernato del futuro. Lo potete recuperare in Blu-ray con tantissimi contenuti speciali, a cominciare da un commento di una persona di cinema straordinariamente intelligente come il regista Jon Favreau.
1: Giulio, oggi prendiamo il nostro spazio, di solito dedicato alla segnalazione in TV, per invece segnalare un festival che Giulio San Giorgio dirige, è I Mille Occhi di Trieste, e siccome fra i protagonisti di questo festival che si terrà appunto a Trieste tra il 18 e il 23 settembre c'è il grande Mario Bava, ascoltiamo la clip di Operazione Paura.
3: Legga questa lettera. È di una certa Irina Hollander, una ragazza che lavorava come cameriera alla villa del paese, la villa della baronessa Grabs.
4: Non resisto più. Ho deciso di parlare, di rompere il cerchio di morte che mi opprime. Venite presto. Questa volta sento che tocca a me. Irina Hollander.
3: Quella lettera è arrivata alla polizia e sono venuto qui a controllare cosa ci fosse di vero. Ma quella ragazza purtroppo era già morta, dilaniata dalle punte di un cancello.
4: Omicidio.
3: Non lo so ancora.
2: Sì, grazie mille Franco. Mario Bava, assoluto protagonista dal 18 al 23 settembre al Teatro Miele, poi all'Ariston della 25esima edizione dei Mille Occhi, assoluto protagonista di questo programma vasto che prende tanto del festival Finestra sul Terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano, dove Mario Bava dialoga con i film di tantissimi altri registi italiani e non solo, con addirittura pellicole ritrovate come uno straordinario Fumeria Doppio di Raffaello Matarazzo, ma anche corti particolari come quello di Luigi Comencini fotografato da Bava all'Ospedale del Delitto. Ovviamente Mille Occhi e tante altre cose, un concorso di cinema sul cinema che viene aperto da un film che racconta Quentin Tarantino, ancora non famoso in Italia, focus su Kino Basaglia, il cinema che si occupa di salute mentale, Est Ovest, le ragazze con il Super 8, cineaste sperimentali femministe in Italia e fuori dall'Italia, tantissime altre cose, vi aspettiamo a Trieste.
1: Grazie Giulio.
2: Ciao Franco, la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, della nostra ora di cinema. Come sempre sui titoli di coda è il momento di svelare il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Si tratta di uno dei maggiori successi dell'horror della scorsa stagione, ovvero Obsession, e arriverà in versione DVD ai nostri due primi ascoltatori che lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana quando ci risentiremo come sempre il sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi. Thank you.

0: sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip,
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Sono le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Nessuna guerra con Roma, fanno sapere gli Houthi, che si chiedono però cosa ci facciano i nostri aerei in Arabia Saudita. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre a Giorgetti sull'uso dei fondi del PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ieri ha coltellato la prof a Roma. Serie A, la Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 la sfida con l'Inter, in lutto per la morte di Sandro Mazzola. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le notizie dal Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver inviato agli Stati Uniti le proprie condizioni per fermare il conflitto. Intanto gli Houthi chiariscono che non sono in guerra con l'Italia.
17: La fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca del blocco navale.

0: cambiano le richieste di Teheran agli Stati Uniti per porre fine al conflitto. Ma il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, in un'intervista ad Al Jazeera fa sapere che l'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti, attraverso la mediazione del Qatar, le proprie condizioni per fermare la guerra e attende ora una risposta del presidente Trump. Rezaei aggiunge che sono in corso consultazioni anche attraverso mediatori pakistani, ma avverte che Teheran è pronta a una guerra decisiva se non sarà raggiunta un'intesa. Intanto gli Houthi affermano di non essere in guerra con l'Italia, a confermarlo Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a. La nostra, spiega, è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ma ci chiediamo, aggiunge, cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. E l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato oggetto oggi di un attacco con gravi disagi e paralisi dei voli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'accordo annunciato nella notte da Trump con Danimarca e Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen.
2: Sarà firmato la prossima settimana ai margini dell'Assemblea Generale ONU l'accordo di sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, annunciato in pompa magna dal presidente americano Trump. Non è ancora esattamente chiaro cosa comprenda, ma la cosa importante per Copenaghen, per dirla con la premier Frederiksen, è che la sovranità e l'integrità territoriale del regno danese sarà garantita insieme al diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Lato danese, insomma, si tira un sospiro di sollievo per quella che sembra la fine delle manie di conquista di un Trump che nei suoi personali sogni di geopolitica social pubblica a ciclo continuo mappe globali con nuovi territori annessi. Il presidente americano, dal canto suo, può vendere alla propria opinione pubblica una nuova intesa di sicurezza nella quale, a suo dire, considerato che i danesi non si pronunciano, Washington potrà impedire l'installazione di basi militari di altri paesi sul territorio groenlandese e potrà dire la sua su chi può fare investimenti nell'Artico. Infine, sempre secondo Trump, gli Stati Uniti cominceranno subito a espandere le proprie operazioni militari in Groenlandia. Secondo gli analisti obbligati a esprimere giudizi al buio, il nuovo accordo sembra garantire agli Stati Uniti sostanzialmente gli stessi diritti già acquisiti con l'intesa originale del 51. Le uniche novità appaiono da un lato l'ambito ristretto dell'accordo che non includerebbe la NATO, insieme al potere di veto americano su chi possa investire in Groenlandia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Scontri in Olanda, all'Aia fra la polizia e circa 500 manifestanti di estrema destra in piazza contro le politiche migratorie del governo. Alcuni partecipanti hanno intonato slogan antisemiti, fatto il saluto nazista e scagliato oggetti contro gli agenti. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche e arresti. Si vota domani nel Land di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Se si impone l'estrema destra dell'AfD in tutta la Germania, l'Unione Europea è finita, ha dichiarato Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Europea. Sentiamolo, questa mattina è intervenuto a Immagini, uno sguardo sull'attualità, al microfono di Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam.
3: Se l'AfD prende la maggioranza, l'Unione Europea è finita, è anti-europea, è massicciamente contro le istituzioni multinazionali, è nazionalista, è razzista, non c'è più nulla di Europa, ecco. Siccome la Germania non solo è la potenza economica più importante d'Europa, ma da quando è cominciata la guerra di Ucraina ha messo su un programma per cui diventerà la più grande potenza, a detta del cancelliere stesso, sia militare che politica, se succede questo, il problema, la risposta mia è molto semplice, è finita l'Europa, amen.
1: Le ronde non sono Rozzano, così il sindaco della cittadina nell'Interland milanese Mattia Ferretti dopo le manifestazioni e i pestaggi dei giorni scorsi a danno di cittadini stranieri. Una sorta di giustizia fai da te ora al vaglio della Procura di Milano che sta esaminando l'informativa dei carabinieri per capire se si configuri il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Bruxelles apre sull'utilizzo dei fondi del PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
4: Exact statements of Minister Giorgetti, but
5: conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto. Possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR, non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanziano il PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa dello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Investigatori al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il tredicenne ad accoltellare la docente ieri nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi che è intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello, ha detto Valditara, che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
6: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video il risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram, era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
7: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
6: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelle di 12 e 8 anni che erano scomparse ieri sera da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sarebbero rimaste chiuse in un negozio di abbigliamento. Ora bisognerà capire il perché. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio.
8: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
9: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'Europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzoni. parola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Della gara dell'Olimpico. Le altre partite fin qui giocate in questo sabato: il Cagliari ha vinto 1-0 a Udine, il gol di Daniel Maldini al nono del secondo tempo per il Cagliari, quarta vittoria in 5 partite, 12 punti in questo momento come l'Inter, e poi 1-1 tra Bologna e Torino, Bernardeschi al quarto d'ora del primo tempo, Kulenovic al 22esimo della ripresa, approfittando anche di un errore del portiere del Bologna, Skorupski, alle 20:45 Venezia-Lazio. La MotoGP, Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring, con la sprint race che è stata conquistata da Jorge Martin, che ha vinto davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Gura, sesto Bagnaia. Martin che ora ha 3 punti di vantaggio in classifica mondiale su Marc Marquez, e Martin che partirà domani dalla pole position. Per il basket si è appena chiusa la prima semifinale della Supercoppa, che si gioca a Tortona, primo torneo della stagione. Venezia ha battuto i padroni di casa 98-90 in serata Milano-Bologna, e poi per la pallavolo, ottavi di finale europei maschili a Torino, la Polonia ha battuto la Lettonia 3-0 in serata Germania-Bulgaria. Domani, ricordiamo, tocca agli azzurri contro la Danimarca. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Gianmarco Ferronato. Ci ritroviamo alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
8: E con
11: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
12: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
13: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
14: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono sericamente Manuel Agnelli e dichiaro urbi e torbi che questa sera si parlerà di moda sostenibile nel mondo di Manuel.
15: Manuel.
16: Manuel.
15: Manuel.
16: Manuel. Manuel.
17: Il mondo di Manuel.
15: Manuel.
17: Il mondo perfetto.
15: Manuel.
17: Il mondo di Baduel.
16: Manuel.
17: Dove tutti sono Baduel.
14: Come farebbe un autorevole giornalista, comincio da alcuni dati, e sentite qua, secondo la London Sustainability Exchange, la moda usa e getta produce ogni anno dagli 80 ai 100 miliardi di capi d'abbigliamento, e se l'andamento resta sui volumi attuali, nel 2020

0: 2030 l'acquisto complessivo di abiti sarà di 102 milioni di tonnellate. Piccolo problema, nel mondo viene riciclato solo l'1% degli abiti. Questi numeri mi sembrano sufficienti per dimostrare quanto sia importante parlare di moda sostenibile. E per farlo abbiamo invitato una vera e propria autorità in materia, Silvia Gambi, fondatrice della piattaforma Solo Moda Sostenibile e docente all'Università di Firenze. Benvenuta Silvia.
1: Grazie Manuel, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Senti, come diceva qualcuno, mi sembra che anche in questo ambito la situazione non sia buona, visti i dati. Da dove cominciamo per descrivere un po' come siamo messi?
1: Siamo messi che praticamente siamo invasi dagli abiti che abbiamo indossato in tutta la nostra storia e che anche continuiamo a acquistare in maniera incessante. Quindi si tratta di cominciare innanzitutto da farsi una domanda. Si cerca di gestire questa enorme montagna di abiti, partendo dalla quantità, cioè quindi cercando di ridurre un po' la quantità di abiti usati che c'è in circolazione con tecniche di riciclo e tutto quello disponibile, oppure si fa una ricerca sulla qualità, cioè si cerca di ritirare fuori in un'ottica di circolarità ancora qualità da questo materiale. Come citavi te, soltanto l'1% degli abiti oggi al mondo viene riciclato, quindi c'è veramente molto lavoro da fare.
0: Ma diciamo che se gli abiti fossero fatti di lana le cose andrebbero meglio, perché bisogna cominciare un po' dal tessuti, no? Dal materiale con cui sono fatti gli abiti.
1: Sì, adesso te lo chiedi a me che vengo da Prato, e Prato è la patria, diciamo, del riciclo della lana, no? Si ricicla da più di 100 anni, però c'è anche una ragione proprio anche tecnica, cioè la lana è una fibra lunga che quindi anche con un processo di riciclo meccanico può essere riciclata anche più di una volta e rimane sempre lunga. Purtroppo ci sono altre fibre che invece non hanno questa caratteristica, quindi già scegliere la tipologia di fibra che uno indossa significa fare anche una scelta circolare, cioè che va poi a vedere al fine vita. Certo, è anche vero che bisogna tenere un po' in presente qual è poi l'ammontare delle fibre che usiamo, cioè lana rappresenta l'1% delle fibre che indossiamo, 56% è poliestere, e quindi poi lì cominciano a nascere un po' di problemi.
0: Sì, dipende anche appunto dall'economia da una parte e la moda dall'altra, perché i meno giovani potranno ricordare l'annuncio trionfante dell'arrivo del Terital in Italia, e, no, il tessuto sintetico che permetteva a tutti di avere un abito completo che faceva le scintille, però durava tanto. Noi stessi con gli After Hours, con la mia band, a un certo punto andavamo a prendere vestiti da questi robi vecchi, vestiti anni 60, anni 70, che erano incredibili. Quando ci sudavi dentro era una cosa, e in più veramente prendevano fuoco, bisognava stare veramente attenti. Diciamo che al tempo nessuno aveva pensato al problema poi di smaltire questo materiale, giusto?
1: Sì, è anche vero che al tempo nessuno, cioè non era neanche prevedibile un tale consumo, overconsumo di capi d'abbigliamento, perché ha aumentato tantissimo il consumo d'abbigliamento nei paesi europei piuttosto che negli Stati Uniti o in Australia. Gli australiani tra l'altro sono i più grandi amanti del fast fashion a livello mondiale, ma però allo stesso tempo anche altri paesi, no, emergenti, ci sono delle fasce ormai di consumatori che a loro volta consumano tantissimi abiti, quindi messe tutte insieme si arriva poi a quelle cifre incredibili che citavate all'inizio.
0: Senti, è arrivato il momento del primo spazio dedicato alla musica. Ci ascoltiamo un pezzo dei Gorillaz, dove Damon Albarn dimostra ancora una volta di essere un artista con una visione. Questa volta l'ospite del progetto è Joe Talbot, che è il cantante degli Idols, e il brano si intitola The God of Lying.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma è vero che anche per gli abiti si usa il termine fine vita?
1: È vero, sì, perché di fatto il fine vita sarebbe quando poi l'abito dovrebbe essere proprio pronto per essere distrutto in qualche modo. Questa distruzione può avvenire o in termovalorizzatore, tirandone fuori energia, oppure altrimenti in discarica, dipende da come è fatto. Ma questa fine vita dovrebbe arrivare dopo tanti step, cioè è proprio il racconto di un ciclo dell'abito che dovrebbe fare, che prima lo acquisti e poi dopo magari viene riusato oppure viene riparato e solo poi viene riciclato. Il riciclo è una delle ultime strade nella vita dell'abito che si tenta prima poi che alla fine finisca distrutto.
0: Ma c'è un termine ideale, proprio temporale, secondo te, per determinare il fine vita dei vestiti?
1: Ma guarda, non voglio darti una risposta perché su questo tema, che è collegato poi anche al concetto di ecodesign, la Commissione Europea si sta interrogando ormai da anni con tantissimi esperti per cercare di definire anche quali sono quei requisiti, anche tecnici, che permettano un abito di durare di più. La verità è che un abito non è una lavatrice, non è che gli puoi dare la classificazione a più o a meno, cioè sono talmente tante variabili da prendere in considerazione, la fibra e da dove viene questa fibra, quindi anche l'impatto sociale, perché ce lo dobbiamo ricordare che ci sono gli impatti ambientali ma anche sociali nella moda e sono importanti. Ecco, non funziona questo semaforino così facile che si vorrebbe fare, quindi nel tentativo di creare uno strumento che possa essere di così facile applicazione, ci sono tantissime persone che ci pensano da anni e quindi ecco, posso dire però che un noto brand del fast fashion ha fatto un'indagine e si è dato come obiettivo 40 lavaggi per un abito che dura a lungo. Capisci bene che 40 lavaggi, certo, se c'è un abito di lusso non è che può fare 40 lavaggi, no? Dipenderà anche dalla tipologia poi che c'hai.
0: Certo. Ma noi cosa possiamo fare invece per evitare questo sovraffollamento di abiti che finisce per essere un elemento in più del grandissimo tema dell'inquinamento?
1: E cosa possiamo fare? Innanzitutto cercare di ridurre il nostro consumo e quindi comprare cose che effettivamente che ci servono, innamorarci un po' di più delle cose che abbiamo nell'armadio. Le statistiche ci dicono che indossiamo solo il 25% di quello che è nel nostro armadio, tutto il resto l'abbiamo a volte comprato magari per un acquisto d'impulso, per un'occasione, e poi sono cose che rimangono lì. Quindi la prima azione è quello di ridurre il consumo senza prendere anche l'alibi del second hand, perché c'è chi ha sostituito la dipendenza da acquisto facile con la dipendenza da second hand e queste piattaforme che fanno arrivare abiti da dovunque. In realtà è cambiato spacciatore, ma la droga è sempre la stessa, insomma.
0: Ci sono cascato anch'io, sappilo, però vabbè. Anche i nobili ci cascano, ma in realtà c'è una parte importante, diciamo, del jet set che invece si sta applicando in questo senso, no? La principessa Kate Middleton, le dive hollywoodiane tipo Kate Blanchett o Jennifer Lopez sono dei modelli virtuosi in questo senso. Perché?
1: Perché hanno deciso in alcune occasioni di calcare dei red carpet anche famosi.

0: così utilizzando abiti che avevano già indossato anni precedenti, senza nasconderlo e
1: Quello che
0: magari
1: faccio
0: mettendo
1: anch'io
0: qualche
1: poi,
0: accessorio, per rinnovare.
1: Anch'io faccio, sono un po' uno sfigato, però alla fine vedi che adesso posso raccontare di avere un senso etico. Sono molto contento di questa notizia. Senti, è arrivato il momento di ascoltare altra musica, un pezzo di un super gruppo capitanato dal chitarrista americano Bill Orcutt, con un passato nel noise più o meno estremo, Steve Shelley, che è il batterista dei Sonic Youth, e Ethan Miller. Nel 2025 hanno pubblicato il loro primo album registrato tutto dal vivo a Los Angeles. Sono Orcutt, Shelley, Miller, e questa è A Star Is Born.

0: Leoni per Agnelli.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
3: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
0: Leoni per Agnelli.
16: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono sempre categoricamente Manuel Agnelli. Sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Silvia, ho una curiosità, ma degli abiti che vengono donati alle associazioni, quanti in effetti finiscono poi ai poveri?
17: Allora, se li doni direttamente all'associazione, magari una buona percentuale finisce ai poveri, perché generalmente si tende a donare qualcosa che c'ha già una qualità intrinseca, magari non si vuole indossare più, però c'ha pur sempre un suo valore. Il tema è che tutto quello che si viene donato e poi non viene ritenuto di qualità per essere magari dato ai poveri, insomma, per essere rimesso nel mercato del riuso, finisce poi e viene gestito proprio da dei soggetti che di lavoro fanno la raccolta degli abiti usati, la selezione, la preparazione al riciclo, eccetera. Quindi anche se forse fino ad ora non ce ne siamo tante resi conto quando dici grandissima quantità di abiti usati, in realtà noi in Italia abbiamo sempre avuto storicamente una delle industrie degli abiti usati più interessanti anche a livello europeo, insomma. Ci sono tantissime aziende che sono impegnate da tanti anni in questo.
16: Senti, immagino che esista un business proprio rispetto a questo, no? Il business del riciclo degli abiti. Quali sono i paesi di riferimento da questo punto di vista? È vero che il Ghana e il Kenya sono paesi

0: avanzati in questo ambito?
1: Da, più che sul riciclo, sono invece specializzati nel riuso, quindi sono okay. praticamente delle grandi piazze di riuso degli abiti usati. Qui ci sono dei grandi mercati, in Ghana c'è, penso, il caso di Cantamanto, che è più grande del mondo, di abiti usati, dove praticamente ci sono dei piccoli imprenditori che comprano delle ballette da 45-50 kg di abiti, cercano di trovare dentro quello che possono vendere al mercato e via. Il problema arriva con tutta quella parte di questo materiale che poi loro non riescono più a vendere, perché magari in quei giorni il prodotto non è andato, la qualità si abbassa continuamente, perché noi ce lo siamo detti all'inizio, invece che comprare il Terisan si compra il poliestere, ma la qualità dei nostri capi è in grandissima discesa, quindi anche pensare a una seconda vita o il riuso diventa più complicato. Ecco, in questi paesi il tema è che non ci sono infrastrutture per il riciclo, e quindi tutto quello che non viene venduto, che è una grande parte, poi finisce abbandonato in discarica a cielo aperto, e quindi poi crea inquinamento, crea grandissimi problemi anche alle falde acquifere, perché poi gli abiti sono intrisi anche di sostanze chimiche, quindi poi vengono rilasciate, eccetera. Quindi è un grosso problema da gestire.
0: Va bene, ascoltiamo il secondo brano, che è firmato da un sodalizio piuttosto sorprendente, cioè Todd Rundgren e gli Osric Tentacles si sono messi insieme per una nuova versione di Aloyd's Me in chiave un po' space rock. Quindi Todd Rundgren e Osric Tentacles, Hello, It's Me.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni Pranielli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma noi come siamo messi? L'Italia come sta messa? E ti chiedo anche subito, io cosa posso fare? Cioè, cosa si può fare?
1: Allora, te come tutti, vabbè, te più di tutti se già vai sul red carpet con
0: ma sempre con lo stesso vestito vado, più di così.
1: Sì, oppure magari ti a ricamare, facci fare dei ricami, delle personalizzazioni, no?
2: Mi quello piace può essere questo ruolo, ma in generale
1: no, ma in generale tutti quello che si può fare è cercare, appunto, come ti dicevo prima, di comprare meno, è un po' quella la prima cosa. Quindi certo. Non lo so, un po' in maniera un po' antipatica, il mio marito quando ci si trova in un negozio e mi piace una cosa mi dice: ma ti serve? Ecco, quella parola ti serve,
0: però lui è interessato,
1: ti fa passare la voglia di comprare qualsiasi cosa, perché non ti serve nulla in realtà, compri delle cose che ti servono.
0: Ci ameranno adesso, l'industria della moda ci sta amando in questo momento.
1: Ma no, invece ci sta amando perché si sta impegnando a cercare di seguire delle strade sostenibili e quindi hanno bisogno anche di un pubblico di consumatori che apprezzi questi sforzi, no?
0: Certo. Certo, ma l'Italia com'è messa secondo te? Siamo già a un buon punto a livello almeno anche solo di coscienza rispetto al problema o no?
1: Secondo me sì, e poi c'è da tenere conto che noi siamo un paese manifatturiero, cioè qui gli abiti, i filati, i tessuti, noi li produciamo, quindi abbiamo anche una conoscenza anche della fibra e del materiale molto diversa rispetto a quelle che hanno gli altri paesi. Ci viene forse un po' di più quello di stare a fare delle riflessioni di un certo tipo. Certo è vero che il consumatore di base cerca il prezzo più basso e questa è una cosa che quando si comincia ad andare a guardare la sostenibilità ambientale, sociale, l'ecodesign, non è certo il primo prezzo quello che ha tutte queste caratteristiche, quindi bisogna anche ripensare un po' come comporre il proprio budget, non aumentare il budget per i vestiti, magari decidere di spenderlo diversamente, ecco.
0: Ascoltiamo un altro pezzo. Nelle classifiche dei migliori album del 2025 vedete comparire un sacco i Geese da New York, e ha ragione, perché Getting Killed è un discone. Nick Cave stesso ha espresso apprezzamento per la loro musica, in particolare per il brano che apre il disco, che è Trinidad. Quindi ascoltiamocelo, i Geese con Trinidad.

0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Airmec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi. Ancora chiusa per incidente con code la provinciale 601 via Litorania tra via del Lido di Castel Porziano e via Arno in ambo le direzioni. Per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia si verificano code di 5 km tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova. Sulla 21 Torino Piacenza attenzione ad un veicolo in fiamme segnalato tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, sono possibili disagi. Sulla tangenziale nord di Milano si verificano code per il traffico congestionato in seguito ad un grave incidente tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della superstrada Milano-Meda. Questi maggiori disagi al momento, Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.
4: Leoni per Agnelli.
5: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, ma prima di salutare Silvia Gambi voglio chiederti, Silvia, riassumiamo un po' quello che hai detto nelle ultime risposte. Che cosa dobbiamo fare la prossima volta che ci andiamo a comprare un capo di abbigliamento?
6: Allora, innanzitutto assicurarci che ci serva davvero. Poi leggere l'etichetta, quindi magari cercare di comprare un capo che sia composto anche di fibre naturali oppure di un monofibra che magari è più facile da riciclare. E poi un'altra cosa, scegliere anche uno stile che può durare a lungo, cioè magari comprare un capo che non è destinato a durare solo una stagione ma di più, e quindi anche fare una scelta di colore, forma eccetera eccetera che possa in qualche modo durare più stagioni.
5: Va bene, ringrazio e saluto Silvia Gambi, grazie mille Silvia per essere stata con noi.
6: Grazie davvero dell'invito.
5: Ringrazio come sempre quelli che ci hanno seguito e grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione assistenza e Pietro Lacorte alla parte tecnica. Come sempre, per chiudere la puntata vi farò ascoltare la musica di Carne Fresca, questa rassegna di giovani musicisti che stiamo supportando. Oggi è il turno del trio Alternative Rock dei Linfa, che partecipano alla compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Questa è Desiderio, il Linfa. Ciao a tutti.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
0: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
16: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
17: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
16: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di due di denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
17: Ma dai, 10?
16: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
18: Due di denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
12: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 20.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Gli Houthi rivendicano gli attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città saudita di Yanbu. Manifestazione contro le politiche migratorie in Olanda, slogan antisemiti e saluti nazisti, scontri con la polizia e arresti. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ieri ha coltellato la prof a Roma. Rimonta dell'Inter che pareggia con la Roma 2-2 col pensiero rivolto a Mazzola. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu. E i ribelli yemeniti fanno anche sapere di non essere in guerra con l'Italia, come sottolineato dal funzionario del Ministero dell'Informazione Mohammad Mansour. Ma ci chiediamo, aggiunge il funzionario, cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza sanzioni contro la Russia, approvata questa settimana dal Congresso. Grazie America, è stata la reazione di Volodymyr Zelensky. Nei seggi sparsi sugli 11 fusi orari della Russia, intanto si è svolta la seconda giornata di votazioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento.
22: Nella seconda giornata di votazioni per il rinnovo della Duma al Parlamento nazionale russo, l'affluenza ai seggi e il voto online incoraggiato dalle autorità si avvicinano agli obiettivi fissati dal Cremlino. La partecipazione ha superato il 40%.

0: 30% degli aventi diritto e per la chiusura dei seggi domenica sera l'auspicio delle autorità è che superi il 51% registrato nelle precedenti consultazioni nel 2021. Queste sono le prime elezioni in Russia dall'invasione dell'Ucraina e per Vladimir Putin devono servire a dimostrare l'adesione compatta del paese a una guerra che il presidente intende proseguire a ogni costo, malgrado gli scarsi progressi al fronte, le enormi perdite tra i soldati e le conseguenze degli attacchi ucraini in territorio russo, difficoltà che si fanno sentire su un elettorato che potrebbe rivelarsi meno entusiasta di quanto esigono le autorità. Con l'opposizione ridotta al silenzio, uno dei pochi mezzi rimasti per esprimere dissenso è l'invito a recarsi ai seggi nell'ultimo giorno, domenica, alle 12 in punto, un modo per ritrovarsi insieme in coda, uniti sì, ma non dietro a Putin. Antonella Scott, Radio 24, Sulle 24 Ore.
1: Scontri in Olanda all'Aia fra la polizia e circa 500 manifestanti di estrema destra contro le politiche migratorie del governo. Alcuni partecipanti hanno intonato slogan antisemiti, hanno fatto il saluto nazista e scagliato petardi e altri oggetti contro gli agenti. Alcune centinaia di persone hanno riempito nel tardo pomeriggio Piazza del Nettuno a Bologna in solidarietà con i medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati sanitari che sarebbero stati utilizzati per impedire l'invio di cittadini stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, i CPR. La cura non è reato è lo slogan della manifestazione che ribadisce anche la contrarietà ai CPR. Investigatori al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il tredicenne ad accoltellare la docente ieri nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi che è intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati. Queste le parole di Valditara. Si svolgeranno lunedì alle 14.45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta oggi a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mazzola che oggi è stato ricordato sui campi di calcio, ma sentiamo cosa è successo sui campi di calcio con Giovanni Capuano.
2: Sì, ed è da poco finita la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, vero big match di questa quinta giornata, preannuncio di sfida, scudetto, è finita 2-2, è stata una partita intensa, bellissima, dominata dalla Roma nel primo tempo e dall'Inter nella ripresa, una partita piena di capovolgimenti di fronte e di emozioni. I gol, Roma in vantaggio al sesto minuto con un destro da centro area di Koné dopo un errore dell'Inter in uscita, il raddoppio dello stesso Koné al 37esimo, sempre sotto misura, in mezzo occasioni in serie con Dybala, soprattutto Bissek fermato da Svilar e poi un palo esterno colpito da Bastoni. Nella ripresa dopo due minuti la rete di Lautaro Martinez su assist di Thuram che poi a sua volta è andato vicino al gol del pareggio, quindi una serie di cambi, gara intensissima, squadre molto stanche. Nel finale prima un miracolo di Martinez su girata di Malen, poi il pareggio di Lautaro Martinez, azione lunghissima in cui l'Inter aveva anche colpito una traversa e infine a due minuti dal fischio finale Thuram ha sfiorato la rete del 3-2 con un palo in contropiede. Dunque 2-2 gli altri risultati della giornata. Il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese, 1-1 tra Bologna e Torino. Tra poco più di mezz'ora in campo Venezia e Lazio. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo qui. Prossimo GR24 alle 21.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: PEC.
4: Lavorare con la PEC

0: Ti fa sentire così?
1: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
2: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, complimenti, vi chiediamo già scusa ovviamente come sempre per Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, è una trasmissione con un cromosoma in più, oggi la mia partner, la mia co-conduttrice con lei che ci porta un cromosoma in più è Giulia Balla, buonasera Giulia.
2: Buonasera.
1: Come sei bella e come sono felice di averti qui, grazie. Sei felice?
2: Sì.
1: Quanto più o meno?
2: Mille.
1: Mille, mille. Cioè da 1 a 1000, 1000, e invece da 1 a 2000?
2: 200.
1: 200, ecco, quindi c'è, ho capito che se io ti sposto i parametri cambiano anche le dosi di felicità. Giulia, tu sei una giovane performer con sindrome di Down, come ti trovi con questa sindrome? Ti trovi bene?
2: Allora...
1: La cambieresti con altre sindromi?
2: No.
1: No, ti trovi bene con questa?
2: Sì.
1: Ecco, questa è una bella considerazione. Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Ma, senti, tu sei molto attiva anche sui social?
2: Giusto.
1: Ti piacciono molto i social?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché dal 2019 che l'ho aperti, il mondo sui social per me è un cambiamento totalmente per farmi vedere.
1: Sì.
2: Sia autonomia. Sia autonomia indipendente e quindi per andare con i messaggi positivi io sono l'unica ragazza che posso trasmettere alle persone che possono gioire, le persone che se non hanno la sindrome non importa, ma gli stupidi rimangono stupidi.
1: Quello sì, quello è proprio, è una condizione irreversibile, no? È una condizione irreversibile. Purtroppo la stupidità è un'altra cosa che non ha guarigione. Senti, ma tu sei molto affascinata anche dai percorsi, come dire, teatrali, artistici, no? Perché tu ti muovi tra teatro, danza. E come mai, come ti è partita questa scintilla, questa attenzione
2: allora,
1: verso il mondo dello spettacolo?
2: Sullo spettacolo ho fatto un teatro amatoriale.
1: Sì.
2: E poi piano piano ho scoperto essere attrice.
1: Ok.
2: E piano piano ho fatto il primo film, Benvenuti a chi?
1: Okay.
2: Con un messaggio ma molto importante che voglio dare agli altri.
1: Daccelo.
2: Questi due film che ho fatto, Benvenuti a chi? E anche il secondo che ho fatto, Benvenuti a chi 2. Per trasmettere i ragazzi con autismo per le loro capacità.
1: Ok. Ok, e Giulia, tu stasera sarai con me a condurre questa trasmissione che fra l'altro ne approfitto già per ringraziare Anna Riva, Paolo Corleone, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini per essere riusciti a realizzarla insieme a me e fra l'altro oggi abbiamo un argomento che riporta tanto al tuo cognome che è Balla.
2: Giusto.
1: Perché oggi l'argomento è Balla Balla Ballerino. Parleremo di danza, parleremo dell'importanza della danza, parleremo dell'importanza dell'arte, parleremo anche dell'importanza di esprimersi con il corpo. Il corpo è libertà. Questa è una degli assunti più importanti. Lo faremo grazie a una persona che abbiamo al telefono a cui voglio moltissimo bene, un'artista, una danzatrice, Simona Azzori. Simona, buonasera, grazie di essere

0: Cosa significa per te, Daniele, la danza?
1: Beh, sicuramente la danza è vita. Se pensiamo anche alla comunicazione non verbale, la facciamo appunto, il 70% della comunicazione non verbale è fatta con i movimenti, quindi la danza è quel movimento che può raccontarci sempre un'espressione nuova. Per me la danza è sia disciplina, ma nello stesso tempo è anche un vettore con cui lanciamo dei messaggi molto importanti. Quindi attraverso questa magnifica arte possiamo far sì di passare dei messaggi che non sono solo di inclusione, ma far vedere alle persone che il possibile è un qualcosa che dobbiamo generare e creare tutti i giorni, perché la disciplina e il talento vengono costruiti giorno per giorno.
0: Tu hai una protesi transfemorale.
1: Sì, io ho una protesi transfemorale, praticamente sono 7 anni che ho questa protesi e diciamo che all'incirca 5 anni fa mi avevano detto che comunque non potevo più danzare, perché il mio percorso è stato un percorso molto lungo che mi ha riportato a calcare i palcoscenici dopo all'incirca 3 anni dal mio incidente, che è stato 7 anni fa.
0: Ok, e un incidente che ovviamente, insomma, a livello del segno tangibile che ti ha lasciato sul corpo, penso anche a livello mentale, forse è il superamento più complesso, quello di voler, no, tracimare da quello che ti è accaduto, non voler dar soddisfazione a quell'incidente ma proseguire, no? So che Garrison ti ha definito un'étoile della danza inclusiva, ma al di là della definizione, sei riuscito ad andare a ballare all'Arena di Verona, sei riuscito ad andare a danzare al Teatro Ariston di Sanremo, hai contribuito, se non mi sbaglio, alle Paralimpiadi, no, del 2026. Come hai fatto? Domanda banale, ma come cacchio hai fatto a rimetterti, a sistemarti anche le rotelle che ci sono nel nostro cervello e che a un certo punto ci fanno dire non ce la posso fare?
1: Beh, sicuramente il primo scatto è appunto quello mentale, perché io nel primo periodo è stata per me una palestra della mente, perché ho dovuto reinventare quello che non era mai stato fatto, perché non era mai stata inventata una protesi appositamente fatta per danzare, e quindi abbiamo fatto, grazie a dei bioingegneri e diciamo l'Accademia di Danza, siamo riusciti dopo 14 mesi di sperimentazione a realizzare questa prima protesi, che è la prima protesi al mondo che ci permette di danzare.
0: Vi faccio ascoltare un messaggio, un contributo che ci consegna un artista che ci manca tanto, una signora stupenda, Carla Fracci.
2: La danza è gesto che diventa espressione e qualche volta arte. Come si può semplificare cosa voglia dire arte?
0: Come si può semplificare che cosa significa arte e che cos'è l'arte? E Simona, penso che neanche tu forse riesci a semplificarlo, no? È complicato, però puoi raccontarci quello che esprime per te.
3: Beh sì, è complicato perché l'arte è qualcosa di talmente sublime che va oltre, credo, anche insomma la nostra capacità di raccontare le emozioni umane, però la danza ci permette di farlo attraverso di essa, quindi è uno strumento che va oltre qualsiasi cosa. Noi utilizziamo il nostro corpo per raccontare, che è però lo strumento solamente, ma ciò che arriva, ciò che si prova danzando, ciò che arriva a chi guarda la danza, ecco, quello è qualcosa, credo, sconosciuto forse alla nostra parola, alla nostra capacità di racconto. Ed è bello così, ed è bello perché non lo sappiamo raccontare, lo danziamo, no? E mi è piaciuto, se posso dire, quello che ha detto Daniele, tantissimo. Mi piace pensare all'idea dell'essere umano, della persona, oltre qualsiasi etichetta, anche forse quella di ballerino stesso, no? Ma di essere umano che vivo in questo tempo con la voglia di essere più di quello che forse crede anche di essere.
0: Sono d'accordissimo con te. Io penso l'unica etichetta, se proprio dovessimo avere un'etichetta, è quella di essere umani, no?
3: Esatto.
0: Credo che sia l'unica idea di genere che davvero ci contraddistingua, perché poi alla fine, quando ognuno di noi si guarda allo specchio e si domanda chi sono, insomma, io penso che ognuno di noi è qualcosa che va al di là, anche di quello che fa, insomma, non è che io sono uno speaker radiofonico, il fatto di essere uno speaker radiofonico mi identifica, oppure io sono un disabile, ma cioè, io ho una disabilità, non è che sono una disabilità. Questo è sintomatico anche del fatto che molto spesso le cose che diciamo di essere sono in realtà cose che abbiamo, no? E Simona, io ti conosco da tanto tempo, ma racconto un pochino chi sei agli amici ascoltatori che magari non hanno la fortuna di conoscere.

0: certi, sei una ballerina, sei una pittrice, sei nata senza braccia e hai fatto un percorso artistico stupendo, ma che io ritengo anche estremamente pop, perché molto spesso la danza è votata anche a essere emarginata, talvolta anche come arte di nicchia, arte, no, se vogliamo, per intenditori. Invece tu hai avuto un percorso artistico veramente strapop, pieno di cose belle, dalle Paralimpiadi di Torino del 2006 al Festival di Sanremo del 2012 in cui ti sei esibito con David Garrett. Come hai vissuto te, come ti sei approcciata? L'avrei raccontato mille volte, ma regalacelo anche a noi, il tuo racconto di approccio con la danza e con l'arte.
1: Il mio approccio è stato molto naturale, è stato da bambina. Io ho iniziato sia a dipingere che a danzare quando ero molto piccola. Infatti, in maniera un po' così romantica, mi piace dire di non aver scelto io la danza e la pittura, ma sono state loro a dirmi in qualche modo che attraverso di loro io sarei riuscita ad esprimere me stessa e anche ad essere felice, nel senso che attraverso di loro io mi sento completa, non perché debba completare una mancanza, ma perché l'essere umano va verso, no, la voglia di potersi esprimere al massimo. Quindi fin da piccola io, all'età di 8 anni, sono entrata a far parte dell'Associazione Internazionale di Pittori che dipingono con la bocca e col piede, quindi diciamo che ho iniziato la parte della pittura in maniera più, insomma, c'era già qualcun altro che aveva aperto le danze, mentre per la danza, ecco, era impensabile che una bambina senza le braccia potesse danzare. E però io amavo danzare e quindi non ho ascoltato nessuno che mi diceva non si può, non si fa così. Ho ascoltato e sentito dentro di me, grazie anche a dei genitori che però hanno facilitato, no, la parte degli adulti che dicevano non si può. E non l'avrei immaginato, nonostante io l'abbia sognato tanto, di fare quello che ho fatto.
0: Certo. Però si vede che i tuoi sogni sono potenti, Simona. Hai una capacità di legge dell'attrazione particolarmente forte. Poi permettimi, ma se sei nata così non ti manca niente, Cioè non è.
1: No.
0: Non credo, scusami se mi permetto.
1: No,
0: penso che sia questo.
1: Niente.
0: Non ti manca niente. Penso che sia un po'. Io, sai, a volte quando incontro qualcuno che è cieco, gli domando, no, ma come, cosa riusciresti a provare se tu avessi la possibilità di vedere, no? E mi ricordo sempre, forse era Daniele Cassioli, che è un campione paralimpico di sci nautico, che mi ha detto: boh, mi sentirei handicappato se riuscissi a vedere, no? Perché sarebbe una questione, forse, no? Cioè, sarebbe anche una cosa che lui, per lui la normalità, se vogliamo usare questa parola orrenda, è quella, no? Quindi penso che sia speculare un pochino a quello che è accaduto a te nella vita, insomma.
1: Sì, io non saprei come usarle le braccia, non so come si fa, no? Quindi se
0: non
1: io
0: sapresti
1: dico a te,
0: cosa farci, no?
1: Non saprei cosa fare, sarebbero due cose in più. E se io dicessi a te di usare i piedi, tu dici non sono capace, ma io credo che se in questo momento mi piombassero due braccia, io non saprei come si usano, ma soprattutto come farei a dire ai miei piedi smettete di fare le mani. Cioè, questi sono tutta la vita che fanno i piedi e le mani, li toglierei qualcosa. Quindi in realtà sarebbe una grande difficoltà, ma sarebbe un gran casino.
0: Come diceva la poetessa Alda Merini, la normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. E adesso noi ci ascoltiamo un altro grande poeta, che è Lucio Dalla, con

0: Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, un pezzo meraviglioso. Stiamo parlando di quanto è importante la musica. La musica è importante per cantarla, è importante per danzarla, per ballare, e il nostro corpo è libertà. Chissà se serve davvero un corpo o basta a volte nascere per ballare, per danzare. Giulia, tu quando balli come ti senti?
1: Mi sento libera e è grazie al mio corpo che posso esprimere me stessa e dare l'esempio agli altri che possono raggiungere i loro traguardi. È l'importante credere a loro stessi, l'importante è questo per me.
0: Io non so, Daniele, cosa ne pensi te, ma io a volte, quando, al di là del fatto ovviamente dei professionisti che hanno una disciplina e che hanno anche delle grammatiche, no? Però non so, quando vedo una persona che balla, io faccio fatica sempre a dire come balla male. Non so, cosa ne pensi?
2: Sicuramente la danza sbagliata non esiste, perché comunque la danza appunto parte dall'interno, no? E ovviamente, come dicevi appunto prima, ci sono delle estetiche classiche che comunque è un mare magnum che abbia, cioè, si trattano quotidianamente, però...
0: Come è disciplina, è un mondo e un'arte.
2: È codificato. Certo. Invece, diciamo, per tutto quanto riguarda appunto l'espressione artistica, è un qualcosa che viene... è un movimento che nessuno ti insegna, ma bensì è un qualcosa che viene ascoltando la musica. Se tu pensi che io la prima musica che ho risentito è stata apposta dopo che mi sono svegliato dal coma, perché a me mi hanno messo delle musiche classiche proprio per cercare di richiamare da quel percorso.
0: Aspetta.
2: Ed è stata una cosa veramente particolare, perché io in realtà una delle ultime cose che ricordavo prima di aver fatto il mio incidente era proprio quello, no? Della musica. Quindi la musica ha una memoria, noi siamo fatti di memoria muscolare.
0: Certo.
2: E questa memoria muscolare è molto importante per far sì che la danza si esprima, anche se noi magari abbiamo fatto un passo 10 anni fa su un tipo di emozione, su un tipo di musica particolare, noi risvegliamo quel movimento che magari si era assopito nel tempo. E quindi ecco come la memoria è molto importante per far sì che questo ci porti dove siamo già stati, ma magari non ce lo ricordavamo.
0: Vi ricordo il nostro numero di telefono attraverso il quale potete mandarci messaggi vocali su WhatsApp: 331 5755 721, come hanno fatto questi amici.
3: Ciao a tutti, spero che state bene. Faccio questo audio per ringraziarvi prima di tutto perché mi avete cambiato, mi avete fatto cambiare come persona con il vostro spettacolo, mi avete fatto vedere una prospettiva diversa. Io sostengo che avere un cromosoma in più vuol dire avere anche un pezzo di cuore in più. Siete veramente fantastici, vi ringrazio. Ciao a tutti.
4: Buongiorno. Sono di Bergamo, si sente dal mio accento. Sono Aurora. Tu sei riuscito a entrare nei nostri cuori, veramente, non so come definirlo, a punta di piedi, perché ci fai capire che nel mondo c'è un sacco di persone che hanno molto più bisogno di noi. Noi siamo sempre qui c'ho male di qui, c'ho male di là. Ci fai capire tantissime cose. Non cambiare, grazie di tutto ciò che fai.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24

0: 1.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ah, che stress.
2: Pac.
1: Non ho tempo per fare nulla.
2: Pac.
1: Troppi pensieri per la testa.
2: Pac.
1: Cosa?
2: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
1: Pac.
2: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini, Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
14: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo qui oggi, parliamo di danza, di ballo, di come si balla. Lo facciamo con la nostra co-conduttrice di stasera, che è Giulia Balla. Tu dici che mi balla davvero, eh?
2: Certo.
1: Che bello, che bel cognome che hai.
2: Grazie.
1: È un invito bellissimo. Senti, balla? Io, pronti, presente, bellissimo. E con noi c'è anche Daniele Terenzi qui in studio, un danzatore che ha uno sguardo dolcissimo e che mi ha portato anche un libro molto interessante. Insomma, lo sfogliamo quando me lo davi, e grazie anche della dedica. Si chiama La danza della rinascita, e super bello, e complimenti davvero. E poi al telefono un'amica che mi prometto sempre di voler frequentare di più, ma che poi nel casino non mi trovo mai l'occasione di poterti invitare. Simona Azzori, dobbiamo beccarci più spesso noi.
3: No, Paolo, ce la facciamo presto.
1: Senti, cosa ne pensi, prima dell'interruzione stavo parlando con Daniele di come secondo me tu, vabbè, sei una danzatrice, ormai hai codificato tutti quei dettami, quelle grammatiche che nella danza so che sono anche parecchio rigidi, ma come, quando io dicevo no, non vedo una persona che balla male, anche perché soprattutto quando ho l'opportunità di andare in certe associazioni, in certi centri,

0: in certi posti, ma anche ti dirò, semplicemente negli ospedali, quando parte una musica e vedi qualcuno che sia sulla sedia a rotelle o che sia tranquillamente in libertà o che ci abbia o che sia attaccato a una flebo e comincia a muoversi, quella potenza incredibile che la musica ha, anche nei sordi, ti dirò, anche quando i sordi mettono una mano sulla cassa e iniziano a muoversi, io la trovo, cioè, se credi è un miracolo, se no è semplicemente una magia, no?
1: Sì, beh, la musica fa questo, ma io credo che il nostro corpo sia, io penso, nato per muoversi, no? con la musica. E come dici tu, poi sì, Daniele giustamente ha detto, ci sono, insomma, la danza poi codifica dei movimenti, no? Però quella dell'anima parte proprio da un movimento interno, no? Se a volte non so, vedi anche le persone anziane che si muovono, e spesso le persone anziane ritrovano la danza tardi nella loro vita, no? Come modalità di stare insieme, di raccontare qualcosa senza la barriera del fatto bene, no? Ma fatto perché ho voglia, come libertà, un po' come diceva Giulia prima, no? Quel moto che ti parte da dentro e dici, io attraverso il mio corpo mi muovo, anche se non faccio dei passi che siano belli, ma parlano di me. E io credo, certo, che questa sia una delle cose più potenti della danza. Credo che la storia mia di Daniele dica anche questo, no? Abbia comunque rotto, certo, degli schemi di una danza che è, per carità, meravigliosa, noi la amiamo e la adoriamo. Però poi l'essere umano è talmente più forte, più potente, anche di qualsiasi schema, che c'è posto anche per altro.
0: Daniele, ti faccio una domanda, perdonami se te la fatti, io chiedo tutto quello che può sembrare anche più stupido e imbarazzante. Quando tu balli, la protesi è nascosta o evidente?
2: No, quando io ballo la protesi è evidente, ma non è per mostrare la disabilità, perché comunque il pubblico può rimanere magari perplesso, comunque vedere quella protesi per 30 secondi, poi dopo l'occhio umano si abitua a quella protesi e poi che cosa resta? Resta solo il danzatore e quello che esprimiamo attraverso l'arte.
0: Vi faccio ascoltare adesso un ragazzo che è potentissimo con la sindrome di Down, si chiama Riccardo Maino.
3: Prima cosa, di non porsi mai dei limiti davanti, perché sono fatti per essere superati, e poi che nella vita bisogna fare tutto di più, come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, di mettersi in gioco in tutto e di andare avanti. È così che diventerai un grande uomo, un grande ragazzo e avanti tutta.
0: Ecco, a me una delle cose che mi preoccupano di più, ora Riccardo è un atleta in realtà, ma racconta anche la determinazione e la forza, perché la danza, a me una delle cose che mi fa più paura, io sono stato anche innamorato di una ballerina e mi ricordo lei lavorava continuamente, si allenava 8-9 ore al giorno, cioè una cosa estenuante, ci vuole una pazienza, una dedizione, cioè è un lavoro totalizzante, no? Per tutte e due, sia Simona che Daniele, partiamo da Daniele.
2: Sì, sicuramente è totalizzante. Io comunque mi alleno dal lunedì al sabato e, come dico alle ragazze, portare una protesi e danzare è come portare 10 punte. Quindi, anche perché il primo contatto ce l'ho quasi con il gluteo e quindi è un invaso che viene messo all'interno, no? Però questa forza o comunque questa dedizione che noi diamo quotidianamente è fatto da sì di fiducia, perché per me la protesi è proprio quello. Fiducia di un qualcosa che comunque è un equilibrio instabile, quell'equilibrio instabile che deve tornare stabile. Per farlo ci vuole allenamento.
0: Simona, come ti poni te con questa disciplina ferrea, marziale, che molto spesso ci vuole pelo sullo stomaco, no?
1: E ci vuole una passione che va oltre qualsiasi cosa, cioè a volte bisogna essere anche un po' pazzi, penso, nel senso che una pazzia d'amore per un'arte così bella, che però ti richiede tanto, cioè richiede davvero tutto te stessa. E poi non c'è solo la parte dell'allenamento, per cui il tuo corpo poi fa male, immagino Daniele, insomma, con la protesi, quali dolori possa anche avere a fine allenamento, no? Quindi è faticosa da un punto di vista fisico e da un punto di vista anche mentale, perché a volte capita, a me è capitato a volte di essere più stanca emotivamente che fisicamente, perché ti richiede anche quell'aspetto, quindi è totalizzante. È un amore che solo l'amore può farti fare.

0: queste cose.
1: Ma bisogna amare anche le cose più difficili, come ci ricorda questo signore che si chiama Roberto Benigni.
2: Voi fate le cose difficili. Più difficili sono e meglio è. Quando dite ma questo non ce la faccio, questo è troppo difficile, quello dovete fare. Le cose difficili dovete fare, avete capito? E se sbagliate, non vi preoccupate, eh? Sbagliate? Va bene, sbagliate, risbagliate, riprovate, provate, riprovate. Gli errori sono necessari, utili e qualche volta anche belli. Per esempio la Torre di Pisa. Avete visto che bell'errore? È un bell'errore, no? Quindi non vi preoccupate, divertitevi. C'è ancora gente che pensa che se uno si diverte, che se un bambino si diverte non impara. Ma pensate un po', ma voi divertitevi, fate qualsiasi cosa facciate, amatela. Amate ciò che fate. Non accontentatevi di fare un buon lavoro. Lo dovete fare al meglio, lo dovete fare, mi viene da dire, come Michelangelo ha fatto questa cupola, che meglio al mondo non si possa fare. Amate ciò che fate, amatelo.
1: E beh, fantastico, mi garba sempre tantissimo Benigni, sono pienamente d'accordo con lui. Mi piace, prima dell'interruzione, raccontarvi anche di quanto la danza è nella nostra lingua quotidiana, insomma, perché pensate quante volte noi parliamo di danza senza accorgercene, cioè tirare in ballo, scendere in pista, aprire le danze, condurre le danze, essere in ballo, ballare da solo. Quando il gatto un c'è, i topi ballano, ma è tenuto in ballo per tanto tempo, perché ballare significa anche mettersi in gioco, esporsi, prendere posto, accettare, no? Una relazione, accettare le cose. Giulia, te quanto sei fidanzata?
3: Allora, questo momento è difficile, questa domanda da rispondere.
1: Caspita, pensavo fosse la domanda più semplice che ti potessi fare. Balli con qualcuno, Giulia? Sei diventata rossa?
3: Un pochino sì, diciamo.
1: Dimmi.
3: Non ho fidanzato.
1: Quanti anni hai?
3: Ho quasi 25 di quest'anno.
1: Beh, sei giovane, dai. C'è tempo. Però sei innamorata.
3: Però sono innamorata della danza.
1: Sei fidanzata con la danza per ora?
3: Sì, completamente.
1: Completamente?
3: Sì.
1: Senti, e che cosa ti restituisce la danza come amore, a livello proprio di passione? Che amore ti dà la danza?
3: Allora, mi fa bene il cuore, perché posso esprimere delle cose che gli altri non vedono.
1: E tu le vedi quelle cose che esprimi?
3: Sì, io sì, molto. Per arrivarci sulla danza devi seguire proprio il tuo sogno, arrivare il cuore e andare avanti i propri sogni. Io sto coltivando il mio sogno e voglio rendere partecipe agli altri e anche per rendere questo mondo migliore.
1: Bello, sono d'accordo con te Giulia. Noi ci si ferma un attimino e poi si continua a immaginarci un mondo migliore.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Strade in diretta.
8: Buonasera, iniziamo dalla 10 Genova a Ventimiglia per segnalare lunghe code al momento di circa 8 km in direzione Genova per un incidente tra Varazze e il bivio per la A26 dei trafori. Si viaggia in colonna anche in direzione della Francia tra Spoturno e Finale Ligure a causa di lavori. Code per lavori anche sulla A4 Milano-Venezia in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Attenzione ad un veicolo in fiamme sulla A21 Torino-Piacenza all'altezza dello svincolo di Casteggio in direzione Piacenza. Sulla A1 Milano-Napoli si rallenta per traffico intenso verso Milano tra l'allacciamento con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Infine per traffico intenso si verificano anche code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Up and Down.
1: I miglioramenti, tutti i miglioramenti, sia sportivi che intellettuali, sono per salto di qualità. Ossia, non è una linea che va in su, in diagonale. Il cervello non impara in quel modo. Si impara praticando una cosa o studiando una cosa e sembra che non ci sono miglioramenti. Però io insisto, e quello è come se fosse la parte dell'escalino dove io appoggio il piede. Quello sono la quantità di ripetizioni, la quantità di studi, la quantità di volte. A un certo momento fa tum, va in alto e c'è un miglioramento, chiaro. C'è un salto di qualità. È come se io metto acqua a riscaldare. È acqua fredda, poi acqua tiepida, poi acqua calda, poi ancora più calda, 80 gradi, 90 gradi, sempre acqua. Sempre più calda, ma sempre acqua. A 100 gradi c'è un cambio di qualità, vapore, non è più acqua. Si chiama acqua, no, non è acqua, si chiama vapore. Si è trasformato in un'altra cosa, questo è salto di qualità.
2: Giulio Velasco, allenatore di volley straordinario, questa è Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, stiamo parlando di danza, di ballerini, di ballerine, di danzatrici, di danzatori, lo facciamo con Giulia Ballo, Daniele Terenzi e Simone Azzori, che sono tre modi completamente diversi di sentire la musica, di occupare la scena, di aprire le danze, perché insomma alla fine la danza richiede proprio questo, cioè non chiede al corpo di essere ideale, ma gli permette di diventare linguaggio, presenza, racconto, e il miglioramento fa parte della danza. E qui nasce anche una domanda che vorrei fare a tutte e tre. Partiamo da Daniele. Ti vorrei chiedere se tu pretendi tanto da te stesso e a volte senti di pretendere quasi troppo. Perché poi la danza, come diceva Giulio, alza sempre l'asticella, no? Posso fare sempre di più, no?
3: Sì, sicuramente noi siamo appunto i giudici peggiori di noi stessi, no? Come in tutte le cose, ma a maggior ragione nella danza, perché cerchiamo quel miglioramento continuamente. Ed è qui proprio che esiste un percorso dove ognuno di noi deve prendere la decisione di danzare, ma farlo con la propria prospettiva. E io considero, gestendo anche una compagnia di danza inclusiva, è proprio quello che lasciamo ai nostri danzatori, che abbiano una disabilità o non, possono sicuramente sentirsi trattati nello stesso modo, non perché hanno una disabilità e allora vengono trattati in maniera migliore o peggiore, ma bensì uguale, come per esempio sul discorso degli orari. Se per esempio un danzatore ha una carrozzina, no? E si tende quotidianamente a dire vabbè, se arriva 5 minuti dopo non fa niente.
2: No,
3: assolutamente, certo. Tu devi assolutamente arrivare prima, proprio per far sì che quel gap che potrebbe trovare per strada, allora lì,
2: certo,
3: la mentalità del danzatore, anche dall'orario.
2: Quella è l'equità.
3: È l'equità, esatto.
2: Il palco ti chiede quella precisione e quella precisione davvero ci rende tutti uguali in quella dimensione. È meraviglioso. E Giulia, tu pretendi tanto da te stessa?
4: Sì, molto.
2: Brava. Ti incazzi anche con te stessa?
4: Anche.
2: Perché?
4: Perché non do al meglio la comprensione sulla danza. Ho un maestro di danza a Gerbole, a Rivalta, di Torino. Lui mi dice ogni volta, dai un massimo Giulia, dai un massimo, perché tu sei capace di tutti. E puoi dare un messaggio importante agli altri, che puoi arrivare il proprio cuore agli altri. Ovviamente io aiuto tantissime persone e soprattutto il mio maestro per gli insegnamenti importanti, sia i miei coetanei che ogni tanto non ascoltano, ma devo rigare dritto io. E in più devo contare altre persone per le coreografie.
2: Ma, quindi dai una mano anche agli altri.
4: Sì, che... sì, do mano agli altri, è importante dare l'esempio.
2: Bello.
4: Perché grazie. Gli altri ovviamente... Ah, ho una domanda per te, Paolo.
2: Ah, caspita, vai.
4: Un giorno così, a caso,
2: sì,
4: posso interagire con te sul palco, con le persone, con per esempio...
2: Certo, con Dindon Down ci organizziamo. Ma magari, certo, vieni, ci organizziamo.
4: Mi sono fatta questa domanda

0: Sì, da sola. In testa, mamma mia.
1: Ma no, hai fatto bene, perché sai che nei miei spettacoli c'è anche tantissima improvvisazione, quindi tu dove abiti?
0: A Torino.
1: A Torino, quando veniamo a Torino all'Alfieri ci organizziamo e assolutamente sì, anzi grazie, sono io che te lo volevo proporre ma mi hai anticipato, volentierissimo. Allora, volevo chiedere invece a Simona se anche te pretendi tanto da te stessa.
2: Sì, credo che sia una caratteristica di chi insomma voglia di fare cose belle nella vita.
1: Certo.
2: E come diceva Benigni, che insomma, è sempre bello quel pezzo, bisogna fare le cose difficili, no? Perché a fare le cose facili in teoria dovrebbero già venirci, no? La sfida è andare verso qualcosa per cui c'è bisogno di metterci un po' più di impegno, e lì c'è la bellezza del mettersi in gioco e di provare ad andare oltre se stessi.
1: Io posso dare un consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, visto che ballare e danzare riduce anche lo stress, aumenta la serotonina e migliora il benessere psicologico, ballate, ma anche nel vostro salotto, mettetevi una canzone, una musica che vi pare, non giudicatevi, l'alzate a palla e iniziate a ballare, anche come diceva questa bellissima poesia di Franco Battiato, voglio vederti danzare, alzate il volume, divertitevi, ballatevela, buttatela di fuori, questa è Radio 24, ma si balla tutti stasera.

0: Voglio vederti danzare, Franco Battiato. Allora, siamo quasi in chiusura. Giulia, leggici un aforisma. Guarda, anche l'ultimo di Sant'Agostino, che è bello, e poi lo commentiamo insieme. Vai.
1: Lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e daga individuo alla comunità. Lodo la danza che richiede tutto, che favorisce salute e chiarezza di spirito, che eleva all'anima.
0: Bellissima. Io invece vorrei chiedere a Daniele e a Simona di commentare questa frase di Nietzsche che io trovo meravigliosa. Io crederei solo ad un Dio che sapesse danzare.
2: Questa è sicuramente memorabile.
0: Perché si esprime un po' del divino quando si parla, no?
2: Sì, diciamo che lega l'uomo, no? Questa magia dell'umano al divino. E questo secondo me è un percorso che lega l'anima al corpo. Ed è molto bello perché comunque viene racchiuso in quattro parole, ma nello stesso tempo dice che ognuno di noi può essere chi vuole mentre danza.
0: Che dici, Simona?
3: Bellissimo, bellissimo. Beh, la danza è sicuramente libertà di esprimere il divino che c'è in tutti quanti noi. Quindi un Dio che danza, io non riuscirei a immaginare un Dio che non abbia dentro di sé la bellezza del movimento dell'anima. Quindi è perfetto.
0: Che meraviglia. Allora, vi leggo un pezzo di un anonimo che è ispirato alla morte del cigno. Sentite qua. Sento il gelo salire. L'acqua, un tempo culla, ora è uno specchio che mi rimanda l'ombra di ciò che ero. Eppure le mie piume conservano ancora il candore delle albe silenziose. Non voglio arrendermi alla corrente. La vita è un soffio caldo, un battito disperato che si aggrappa all'aria, al cielo, alla luce, che si spegne lentamente dietro gli alberi. Perché ho paura? Sono

Sempre stata regina di questo lago solitario, ma ora ogni movimento è un lamento. Guardo le mie ali, non sono più strumenti di volo, ma braccia stanche, che cercano disperatamente di trattenere l'ultimo frammento di sole. Mi dicono che l'anima canti più forte quando il corpo si arrende. Io non canto, io lotto. C'è bellezza in questo mio spasmo finale, in questa ricerca infinita di un respiro che non vuole saperne di lasciarmi. Stringo il petto. Sento il peso del mio stesso destino. Non è la fine che temo, ma l'immobilità. Guardatemi, anche con il cuore spezzato, io continuo a danzare oltre il buio. Io non muoio, io mi trasformo.

0: speranza.
1: Grazie, grazie infinite di questa puntata strepitosa. Grazie a Simona Azzori, grazie Simona.
2: Grazie a te Paolo, è stato un piacere.
1: Grazie di cuore, ti voglio benissimo. Grazie a Daniele Terenzi, grazie.
3: Grazie mille a te Paolo.
1: Grazie, grazie, che bello, ricordo il tuo libro La danza della rinascita, cercatelo che è meraviglioso. E grazie alla nostra meravigliosa Giulia Balla. Grazie Giulia.
2: Grazie a te Paolo.
1: Sei stata bene?
2: Molto.
1: Allora ci vedremo sul palcoscenico. Continuate a ballare cari amici, e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it.

0: Aste Bolaffi. Dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia. Alle 15 su Radio 24.
5: Sono le 21.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. Ci sono margini per la gestione della liquidità del PNRR, afferma il commissario dell'economia Dombrovskis. Calcio, Lautaro Martinez onora la memoria di Sandro Mazzola firmando la rimonta dell'Inter a Roma 2-2 nella big match. Buonasera da Sergio Nava. Gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu dopo le esplosioni registrate nella notte nella capitale del regno. Houthi che avevano avvisato l'Italia dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con Roma ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. Intanto i vertici delle nostre forze armate valutano opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle aree medio orientali. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Queste le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, che suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della docente a Roma da parte di uno studente di 13 anni puntano ora a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Emerge intanto che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre. Per lo sport, l'addio a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, si è consumato prima che nel funerale, previsto lunedì a Milano, sui campi di gioco che lo hanno ricordato con un minuto di silenzio. Il calcio rende tributo a una leggenda dell'Inter e dell'Italia, così scrive la UEFA sull'account X. E per il calcio giocato proprio l'Inter e Lautaro Martinez onorano la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma. Il big match finisce 2-2, mentre sono in campo in questi minuti Venezia e Lazio. Per l'altro anticipo ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano. Giovanni.
7: Sì, anticipo che in caso di vittoria potrebbe portare la Lazio in testa alla classifica insieme proprio a Roma e Inter che all'Olimpico hanno chiuso per entrambe la prima partita senza vincere, dunque vanno alla sosta con 13 punti. Lazio però che in questo momento deve fronteggiare un calcio di rigore in favore del Venezia, lo sta per tirare Yeboah, il tiro e la parata di Mandas che mette in calcio d'angolo. Mandas che era stato l'autore del fallo su Correa, tutto nato da un retropassaggio troppo

0: corto della difesa della Lazio, Mandas ha atterrato Correia, calcio di rigore per il direttore di gara, il signor Sozza. Mandas però che si è riscattato parando il rigore calciato da Yeboah. Siamo al 17° minuto del primo tempo, dunque il risultato che rimane sullo 0-0, Lazio che gioca con Cancellieri, Noslin e Zaccagni nel tridente offensivo. È stata fin qui una partita su ritmi molto lenti, poi l'episodio già raccontato in diretta del rigore sbagliato dal Venezia. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia. GR24 si aggiorna alle 22:00.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Perché?
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni, e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Una delle cose che mi ha sempre di più incuriosito invecchiando è il, diciamo, il grande cambiamento che hanno fatto, il cambiamento che fanno i giocattoli. Cioè, noi partiamo, quando eravamo piccoli giocavamo con dei giocattoli, no? Ultimamente è sempre più probabile vedere dei bambini con un telefonino in mano.
2: Certo.
1: Dove i genitori ormai parcheggiano questo telefono, bambini gridano, lo fa, tieni, perfetto, vai, no, dai, vai, dai, lì,
2: vai là,
1: che... E però 15 minuti, che poi diventano
2: due ore, perché
1: ovviamente sto un po' generalizzando, esistono anche dei genitori illuminati, mi sento già i genitori che mi dicono, ma tu cosa ne sai, tu che non hai fatto figli?
2: Categoria incredibile.
1: Vedo i vostri al ristorante, al bar, luogo dove non dovrebbero stare.
2: Esatto.
1: Quantomeno nella mia testa.
3: Sì, sì, no, anche nella mia.
1: Ok.
3: Anche fuori dalle
2: mie, siamo a posto.
1: Se al bar ci siamo noi, è venerdì sera, sono le 19:30. Non capisco perché ci deve essere
2: qualche parolaccia, no? Può anche scappare.
1: Può
2: ma dove dicevi i giocattoli?
1: Torniamo ai giocattoli. È un attimo qua che ci
2: e prendi
1: che ci parte la
2: tangenziale, sì.
1: Tornare un attimo ai giocattoli. Vi faccio una domanda, no? Con che giocattoli, un giro di tavolo, sì, giocavate da piccoli?
2: Allora, io me li costruivo, nel senso che avevo un
1: puffo inventore.
2: No, ma ho un fratello molto bravo a fare queste cose, di 8 anni più grande di me. Lui si costruiva i giochi, in realtà poi andava a fare il piccolo chimico diciamo, nella cantina. E quindi, ammaliato da questa cosa, io andavo in falegnameria di un mio amico, cioè di un amico di mio papà.
1: Avevi già le falegnamerie?
2: Sì, vicino a casa.
1: Avevo una produttiva.
2: Falegnameria, sì. Sì, sì. E gli chiedevo i pezzi di legno che avanzavano.

0: Savoni, mi costruivo le macchinine, quindi prendevo le ruote, le attaccavo sotto con il... Sì, sì.
1: Sembra una storia del dopoguerra.
2: Ma io lo sto scoprendo adesso.
0: Sì, sì,
1: sì, ma io non...
0: Oppure facevo i fondali di teatro. Ah. Cioè, disegnavo i fondali per fare le rappresentazioni degli altri miei amici.
2: Qua mi arrabbio, perché noi l'ultimo martedì del mese, quest'anno, saremo al Gepensimi, che è un locale di milanese, in bello, Piazza Morbegno, a registrare Off Topic Live.
0: Sì, sì, sì.
2: Stiamo realizzando il fondale in queste ore per le puntate.
1: Lo stai facendo tu?
2: No,
0: scusa, avevo 6 anni, facevo dei fondali di merda.
2: Scusa, ho capito, ma sarebbe stato bello.
0: Comunque siete tutte invitati, perché è ingresso gratuito, l'ultimo lunedì del mese, mi raccomando, ore 21 al Gepensimi. Simonetta, tu a cosa giocavi?
1: Allora, io già fin da bambina giocavo con le bambole.
0: Bene.
1: Cioè, con la bimba trons. Sì, sì, sì, con le bambole di Sailor Moon.
0: Beh, anche io guardavo Sailor Moon, ragazzi.
1: Ovvio.
2: Ma, scusate, anch'io guardavo Sailor Moon, ma penso che lo guardavamo tutti, no?
1: Sì, allora, no. Per motivi diversi. Per motivi, credo.
0: Qualcuno
1: un po'...
0: aspirava a diventare Sailor Moon.
2: Si apre questo dibattito.
1: Guarda, io ho parlato con alcuni uomini etero che dicevano di guardare Sailor Moon perché aspettavano il momento in cui si trasformavano e sembravano nude.
0: Ecco, con la
1: era una cosa così morbosa.
0: Mamma mia,
1: mi
0: ragazzi.
1: Hanno rovinato veramente l'infanzia. Ma come ti permetti? E poi giocavo ai tanti videogiochi. Sono una di quelle generazioni che è nata con i videogiochi. Non tanto PlayStation, perché mamma c'aveva questo bias fuori di testa. La PlayStation col cacchio, ma il Game Boy sì.
0: Ah, il Game Boy sì.
1: Che nella sua testa la PlayStation diventava scema.
0: Secondo me il Game Boy era portatile e quindi ti parcheggiava dove voleva,
1: dove voleva.
0: E giocavi. Cosa PlayStation era
2: fissa. Quanti anni hai però?
1: Io sono del 93.
2: Vedi.
1: E giocavo un botto ai Pokémon. Io figlio dei Pokémon, bimba dei Pokémon.
0: Vedi, una generazione leggermente diversa dalla nostra, nati negli anni 80. Ma
2: perché io giocavo con l'Amiga, l'Amiga 600.
0: Io Sega Master System.
1: Cos'è l'Amiga?
0: Non esistono più.
1: L'Amiga è la...
2: una tastiera. Una tastiera dove tu inserivi un floppy. E a un certo punto, mentre il floppy disk, te lo ricordi?
1: Sì, quello
2: il quadratino piccolo.
1: Mamma, quanto è vecchio.
2: Considera che ho usato anche quelli grossi che inserivi, e c'era una leva per tenerli inseriti
1: poi
2: nel computer.
1: Poi andavi da falegname e facevi i fondali.
0: Ci mettevi i fondali, esatto. Poi c'è una cosa,
2: aspetta,
0: una cosa interessante.
2: Mentre sei dal livello 1 al livello 2, giusto per farle capire qual era il mondo, si interrompeva il videogioco e ti diceva, please, insert...
0: coin.
2: Il secondo floppy. Toglievo il floppy 1, mettevo il floppy 2, il gioco andava avanti.
1: Poi mettevi il carbone.
0: Esatto.
1: Andavi in fabbrica.
0: Però c'è una cosa effettivamente vera, che i giocattoli, almeno fino a poco tempo fa, sfortunatamente, erano molto assegnati ai nostri ruoli, ai nostri generi. E ci sono dei video bellissimi su Instagram di genitori, soprattutto in ambito anglosassone, di papà che vedono il bambino arrivare vestito con il tutù, il bambino di 6 anni, e gli dicono, ti manca una cosa, la bacchetta magica. E intenerisce, cioè a me piace molto vedere questo tipo di legame. Poi cresciamo e l'uomo che diciamo ha giocato con le bambole comunque rimane una femminuccia.
2: E poi non ci può più giocare.
0: Non ci può più giocare.
2: Improvvisamente c'è un'età oltre la quale
0: la donna che ha giocato a fare, che ne so, il manovale o il camionista diventa una donna con le palle. E qui arriviamo a Simonetta.
2: Allora devi sapere che noi per anni abbiamo detto qui off topic che l'espressione donna con le palle è un'espressione proprio bieca, brutta. Non ci piaceva.
0: Non lo vuole nessuno.
2: Poi però abbiamo visto che è il titolo del tuo primo spettacolo.
0: Simonetta Musitano, comica, che sei appunto salita sul palco proprio con questo titolo, una donna con le palle.
2: Scusa,
0: hai sdoganato una cosa.
2: Dobbiamo ricrederci? Sì,
1: No. Ovviamente stand-up comedy, quindi sono provocatoria. Poi gioco su due fronti. Il primo... Vamos a capisse.
0: Sai di cosa parli, mettiamola così.
1: So di cosa parlo, anche la gente. A volte non sempre la gente sa di cosa parlo quando viene ai miei show. Comunque, questo è un altro topic.
0: Discorso.
1: Gioco sullo stereotipo del mio corpo, no? E sull'altro stereotipo, cioè del coraggio, no? Che quando hai coraggio, sei una donna con gli attributi maschili. E il terzo layers sarebbe, cioè, che il percorso di transizione che io ho fatto, it takes courage, ci vuole coraggio a fare una cosa del genere, e questa cosa mi fa molto arrabbiare perché non ci vuole nessun coraggio.
0: Haters tra il pubblico, ne hai avuto qualche contestazione?
1: Sì. Beh, allora, c'è un famoso video che è andato un botto virale, fatto quasi 5 milioni di visualizzazioni su Instagram e 2 milioni su Facebook, in cui praticamente a un certo punto la dinamica è stata questa. E allora, io sentivo... stavo registrando lo spettacolo, l'ultima, di una donna con le palle a Roma. A un certo punto io sento vociare più forte da uno e fa e basta, se non ti piace lo spettacolo vattene via, una cosa del genere, non mi ricordo.
2: Quindi un tuo difensore.
1: Un mio difensore. A un certo punto io alzo lo sguardo e faccio che succede? E lui mi racconta, mi dice ah, ci sta questa qui che sono un'ora e mezzo che dice che non, questa qui non

0: E se hai gli attributi maschili non sei una vera donna, quindi se tu parli di quegli argomenti dai fastidio perché ti affermi come donna, loro sembra che gli togli qualcosa.
1: Però sono le prime probabilmente persone che utilizzano l'espressione donna con le palle per dire una donna forte.
0: Totalmente.
1: Quindi quando hanno veramente di fronte, adesso permettimi, una donna con le palle, non riescono a riconoscerla, non riescono a capirla.
2: Sono in sala, quindi dovrebbero chiedersi perché sono in sala se non gli piace qualcosa. Io vivo sempre questa cosa per cui, ma anche nei commenti sotto i video, io non capisco chi davvero trova il tempo nella propria vita da spendere per commentare un reel quando fuori c'è, che cazzo ne so, la mostra, adesso non so che mostra c'è a Palazzo Reale,
1: certo.
2: Ma vai fuori da casa, ma perché devi star lì a scrivere?
0: Ma secondo te queste sono le risorse intellettuali per capire che ci stanno mostri? Dai,
2: ma fai un acquerello.
0: Non voglio fare, non voglio essere classista, però dai, insomma, il livello è un po' che...
2: Io non lo, te lo giuro, è più forte di me, non capisco, cioè sei lì addirittura, scusami, erano persone sedute a un tuo spettacolo che hanno, immagino, pagato un biglietto.
0: Ma infatti I don't care, tesoro, mi hai pagata,
1: basta, cioè, io ho un cazzo,
0: non solo mi hai pagato, mi hai anche dato un reel che mi ha resa ancora più famosa. Mi sei scema come una scarpa.
1: Ascolta, tu a un certo punto in un'intervista dici, Simonetta, praticamente faccio di tutto per essere esclusa, eri gay, sei trans, cosa ci dobbiamo mettere sul piatto in più?
0: Calabrese,
1: ok,
0: e vegana.
1: Perfetto, ma sei proprio la frazione della frazione della frazione.
2: Sì, sì, incredibile. Questa parte la mettiamo in un reel, così arrivano poi sotto tutte
1: le persone dei calabresi vegani.
0: Calabresi vegani.
1: Ma secondo me è peggio calabrese vegano che tutto quello che ho detto prima, perché dire a un calabrese che sei vegano secondo me è molto complesso, visto meravigliosa che c'è giù.
0: Ma sì, ma guarda, io guardo quando vado giù in Calabria, ora non per rimpolpare uno stereotipo, anche perché pure se vai a Pordenone
1: siamo il programma dei luoghi comuni, quindi
0: insomma, appunto, cioè nel senso, perché poi a volte mi hanno pure detto che sono antimeridionalista. Lasciamo stare. Io racconto la mia famiglia, cioè ho una famiglia, io sono di Reggio Calabria, una famiglia calabrese, quello ciò, se ero nata a Pordenone raccontavo la famiglia di Pordenone, non so come dire.
1: Certo.
0: Vabbè, no, in Calabria, cioè, gli dico, guarda, sono vegana, loro dicono, ah, cavaggio. Tesoro, però il cavallo però non è vegano. No, ma ci provo, ma guarda,
2: ma fai,
0: ti giuro,
2: qualche eccezione, dai, ogni tanto, per la mamma o per la nonna.
0: No, tesoro, i vegani non possono fare eccezione.
2: Zero?
0: No, dai, se sei antispecista non c'è proprio la concezione di...
2: No, ma io lo dicevo a te, non... Cioè,
0: ah, no.
2: Perché ognuno ha le sue sfumature.
0: Ma cioè, io adoro dare fastidio.
1: Sì, questo lo sappiamo. Ma questo mi sembra molto evidente.
0: No, ma guarda, io ti... Che poi, tra l'altro, poi sembra che veramente, cioè, i calabresi sono... No? No, invece, io sono anche stata a un ristorante a Catanzaro, per il Catanzaro Pride, e ci sono stati dei questo ristorante dove il cameriere ha fatto di tutto per farmi stare a mio agio e mi ha dato tutto quello che c'era di vegano, che erano
1: una foglia di insalata,
0: una foglia di insalata,
2: una zucchine, le melanzane,
1: la tovaglia,
0: tutto sott'olio, tutto stragrasso, erano solo verdure, io voglio dire, amore, le proteine, però niente, però era contento, mi ha detto tipo per i miei amici vegetariani,
1: che e bello,
0: sì,
1: dai,
0: ci ha provato, quindi sì.
1: Senti, Simonetta, una curiosità. Di solito si dice che non si può più dire niente, la vulgata, poi ovviamente con Trump al governo si può dire ormai tutto, però ci sono battute che possono fare le persone trans e che agli altri non sono concesse, cioè qual è il tuo margine di libertà e come ti senti libera nell'esprimerti sul palco?
0: Allora, io faccio sempre questa paraculata, potevo dire paraculata, ormai l'ho detto, io lo dico sempre sul palco, io sono trans calabrese, posso dire tutto. Posso dire tutto, non mi rompete le scatole. Dopo di me sono le trans del Bronx, basta, cioè proprio a livello proprio...
1: Le
0: no,
1: Big
0: di
1: Mama, certo. Esatto. C'è solo le Big Mama e sei a posto.
0: E sono a posto. No, io... Si può dire tutto, ma sì, dipende come lo dici, dipende anche che posizionamento prendi rispetto a quella tematica.
2: Anche il luogo, cioè in base
0: anche
2: al luogo,
0: il luogo
2: in cui
0: al
2: sei, ci dimentichiamo dove siamo, no?
0: Ma infatti il problema dei social, secondo me, è proprio questo, che il fatto che tu hai davanti uno schermo ti fa perdere la concezione del contesto. Io mi rendo conto che tanta gente, ma anche cioè persone all'interno della mia comunità che magari mi rimproverano anche alcune cose a me, non capiscono che stanno guardando una cosa che al momento in cui tu la guardi sta perdendo il contesto, ma quella roba lì che è una registrazione, una cosa XYZ, ha un contesto molto preciso e il contesto va appunto analizzato. Cioè una cosa detta dipende da come la posizioni, dalla persona che la dice, da come la sta dicendo, dal contesto, appunto dal luogo, dalla situazione che sta avvenendo,
2: anche dalla tua posizione emotiva, perché ora emotiva. Lo dico anche da attore, quando vai in teatro vedo magari nella tua performance il fatto che quella sera eri, che ne so, a Roma, che per te è un luogo che riverbera in te delle emozioni, e ti trovi con una
1: oppure
2: persona che si alza,
1: Calabria,
2: o a

0: gioca l'abbia, certo. Sicuramente saranno due repliche diverse.
1: Sui social, Simonetta, ti seguiamo, fai un botto di visualizzazioni, c'è un formato che ci piace molto,
2: sì,
1: che è sostanzialmente il primo appuntamento. Allora, sì, ce lo puoi spiegare, perché poi si collega anche al tuo nuovo spettacolo che si chiama Cerco solo divertimento,
2: sì,
1: che è il classico claim che si usa su Grindr, sì, o su, sì, Tinder, tipo, sì, non, sì, voglio, sì, relazioni,
2: esatto,
1: diciamo, complesse.
2: Uh-huh.
1: Cosa succede al primo appuntamento di una persona trans?
2: Allora, allora, diciamo che in linea di massima quello che racconto, perché poi la cosa che mi fa ridere è che sotto i commenti dicono: ah, dovevi dirlo prima, cioè tipo
1: cosa?
2: Letteralmente cosa, cioè la prima cosa che sto dicendo a un appunto, no? Però ovviamente ora, vabbè, sono un po' più conosciuta, c'ho anche un ragazzo in realtà, quindi non ho un appuntamento da una vita, però tendenzialmente io in realtà sull'app di incontri lo dico, ma io non lo dico, ma non è che perché sono tenuta a dirlo, io vorrei specificarla questa cosa, le donne trans, le persone trans non sono tenute a dire subito l'identità di genere, secondo me, cioè è una cosa che io dico perché voglio dirla, perché voglio condividere questa cosa. Detto questo, succede, racconto questa dinamica qua. Cioè, siamo su un bar, caffè, poi comincio sempre con la mia risata, super sciantosa, sei troppo simpatico, per ringraziarlo ovviamente.
1: Certo.
2: E poi gli dico appunto: guarda, devo dirti che sono una ragazza trans, e poi lì scatta sempre la risposta, una risposta tipica del ragazzo, che sono vari, io raccolgo sempre varie risposte che mi dicono, dal non sembrava, l'avevo capito, che ne so, ma sei operata, battute super transfobiche e sessiste, eccetera eccetera, e lì poi faccio ribaltamento, cioè prendo la cosa che loro mi dicono e la ribalto, tipo c'è uno che dice: ah, ma quindi sei operata, e faccio: sì sì, al menisco, sono operato al menisco, e stavo per entrare in Serie A, guarda, se non era che mi facevo male, comunque se fa una carbonara migliore di Roma, e quindi ribalto sempre lo stereotipo, e questa roba fa tante visualizzazioni, secondo me non tanto perché potrebbe far ridere un potenziale comico, che per me ce l'ha, ma perché triggera tantissimo.
0: Spiazza.
2: Triggera,
0: sì,
2: spiazza. Spiazza perché uno non si è abituati a una donna trans che addirittura osa ribaltare uno stereotipo, come ti permetti? Due, perché soltanto affermare
0: il menisco è nostro.
2: Il menisco è nostro, ragazzi, sì, appropriazione culturale. E poi seconda cosa, che il solo fatto che mi affermi donna trans, allora questa cosa gli fa proprio incazzare. Tu non puoi dire che sei donna trans, perché per loro la donna è quella che fa, poi te lo scrivono, la donna è quella che fa figli, tu non fai figli, no,
1: uno non sei donna, è
0: ho letto sul dizionario, cioè, poi c'è sempre, no, la parte,
2: sì,
0: sul dizionario,
2: sì, ma sei tu sei nata donna, amore, tu hai un neonato, gli dici sei nata donna, no, nessuno nasce donna, donna è una persona adulta, un genere sociale, no, come tu nasci al massimo maschio e femmina, eccetera eccetera, ma donna trans significa appunto una persona nata maschio, che poi però si percepisce il suo genere come donna. Vabbè, quindi
1: complesso,
2: niente.
1: Complesso. Bisognerebbe far leggere, adesso faccio lo snob, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir a queste persone. È un tomo grosso, ma è molto leggibile.
0: Scusami, però hai detto leggere, e a questo punto mi sembra un ottimo momento per la nostra rubrica che
1: cose
0: si chiama Cose
1: fuori
0: dell'altro
1: luogo.
0: Mondo.
1: No, cose fuori luogo. Allora, c'è una persona, diciamo, che notoriamente a livello internazionale non va d'accordissimo con le persone trans, ovvero J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Ti chiediamo, Simonetta, visto che sei donna di teatro, di leggerci un pezzo di
0: ti
1: Harry
0: va?
1: Potter.
0: Solo se ti va.
1: Solo,
2: no,
1: se
2: raga,
1: ti va.
2: Ma io
0: puoi farlo come vuoi, puoi commentarlo,
1: puoi fare le vocine, puoi fare quello
0: tutto
1: che puoi fare, Emilio Fede.
2: Io li vorrei ammazzare.
1: Lo so che ci vorresti.
0: Te l'abbiamo detto che ti avremmo fatto fare una cosa fuori
2: luogo. Delle persone orripilanti.
1: Siamo delle merde, puoi anche dirlo.
2: Sai che potrebbero cancellarmi definitivamente
1: dalla comunità.
2: Dalla comunità.
0: Però sei veramente libera di fare ciò che vuoi.
1: Come vuoi. Prego.
0: Sei anche libera di appallottolare tutto ciò che
1: tutto quello che vuoi fare.
0: Questa è una trasmissione libera.
1: Ah, proprio così.
0: Così. Certo che una riga.
1: La sta mangiando.
0: Oddio.
1: Sta mangiando.
0: Sta rimanendo anche un po' di. No,
1: di rossetto.
0: Non lo mangerai, però è rimasto del rossetto.
2: No, anche perché non è vegano.
1: No, non è vegano.
0: Non credo. E cosa potremmo fare però? Questa esperienza cosa ci insegna? Te lo dico io. Che questo foglio di carta, se tu ce lo doni, potremmo metterlo all'asta.
1: Esatto,
0: no?
1: Potremmo farci un sacco,
2: trans.
1: Un sacco di soldi.
0: Anche un po', c'è anche un po' di rossetto, quindi secondo me ci prendiamo anche quel mercato.
2: No, allora, Harry Potter era il mio libro preferito.
1: Ok.
2: Era il mio, io sono cresciuta con Harry Potter, io amavo Harry Potter, aspettavo la mezzanotte per andare a comprare i libri di quella,
1: certo,
2: stronza. E, no, raga, cioè, il problema è grave. Cioè, lei
0: tu hai subito un tradimento di fatto.
2: Io sono delusissima. Cioè, allora, la gente quando mi dice: no, ma tu devi separare l'arte da

0: l'artista, no, noi dobbiamo separare, J.K. Rowling dai suoi soldi. No, raga, lei sta usando i suoi soldi, per, i soldi che tra l'altro diamo noi a lei,
1: che abbiamo
0: perché
1: dato, certo.
0: abbiamo dato e che continuiamo a dare, che con la nuova serie daremo, per fare...
2: E tu comunque lo guarderai?
0: No, col
2: Ah,
0: cacchio,
2: ok.
0: no, non deve guardarlo nessuno, perché raga, lei sta usando i suoi soldi da ricca privilegiata per fare, per creare un apartheid, cosa che sta creando nel Regno Unito, contro le persone trans, cioè già è riuscita con soldi che ha sovvenzionato per alcune associazioni a praticamente declassare le donne trans non più come donne, diciamo, riconosciute costituzionalmente al Regno Unito, ma non sono, diciamo, donne parimenti alle donne cis,
1: Ok, cioè diciamo,
0: non possono andare nei loro
1: esatto.
0: bagni, umilia le donne trans postando delle video in cui alza la gonna una donna trans, cioè sono cose importanti, cioè non sono cacchiate come per dire, ah, vabbè, cioè io scrivo una cosa su Twitter, cioè sta facendo attivamente, politicamente le cose orripilanti. Queste cose vanno sapute perché molta gente non le sa.
1: A proposito di persone che escludono, tu fai anche nelle interviste che hai rilasciato e anche sui social un po' uno j'accuse nella comunità LGBT, che è LGBTQIA+, così abbiamo incluso tutti quanti, perché spesso si ritiene che la comunità gay sia necessariamente, proprio ontologicamente inclusiva. In realtà tu, anche sulla tua esperienza, non hai vissuto questo.
0: Allora, questo è un altro tema.
1: Rinimichiamoci
2: No,
1: qualcuno.
2: scusa, noi ci siamo visti i tuoi video, quindi
0: No, sì, no.
2: partiamo da lì.
0: Ma tra l'altro posso dire una cosa, quel pezzo l'hanno amato soprattutto i gay, perché tra l'altro io ho aperto un vaso di Pandora, diciamo, di un disagio che hanno gli stessi uomini cis gay, cioè c'è tutto un mondo all'interno di Grindr, ma della comunità gay, dove praticamente si escludono tutto ciò che non rientra negli stereotipi mascolini e mascolinizzanti, tipo l'uomo appunto muscoloso, virile, che passa anche come etero, che non sembra femminile, che non ha il polso rotto, eccetera, eccetera, e viene scritto sul profilo no femminili, no grassi, che ne so, anche no asiatici, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: Ora, molta gente ne fa una questione di gusto, ma tu puoi avere il gusto sessuale che vuoi, ma scrivere in
1: Nero su
0: calce,
1: bianco.
0: nero su bianco, che tu non vuoi quelle persone, è diverso. Cioè, tu puoi semplicemente dire a una persona che si propone a te, puoi dire, guarda, non sei il mio tipo, fine e basta, no? E poi però curi i tuoi bias a casa tua,
1: Si
0: per i
1: dice
0: cavoli tuoi.
1: eventualmente quando lo incontri di persona, se arriva ad incontrarlo, dici ok,
0: Esatto.
1: non è cosa, ci beviamo un
0: Sì,
1: bicchiere di birra e ognuno a casa
0: ma
1: sua.
0: appendere un cartello è veramente orribile. Quindi, insomma, in questo pezzo dico che i gay sono persone
2: Mi sto giocando una parte di mercato, mi sono accorto ora perché io spezzo il polso molto spesso.
0: Ah, tu fai
2: Ieri
0: questa.
2: abbiamo fatto un video in un locale e a un certo punto ho fatto proprio questo, cioè proprio mi si spezza, ma in
0: Oh
2: maniera anche un
0: no.
2: po' scenografica e
1: E quindi?
2: teatrale.
0: No,
2: Non lo
0: così.
2: so, così.
1: Oh no, non
0: Non
1: sarebbe.
0: so, si è
2: Beh, gioco
0: presentato.
2: parte. Scusa,
0: Scusa,
2: io sono etero, però ci tengo ad avere un mercato
1: Esatto,
2: anche
1: nella bio di
2: gay.
1: Grindr no chi spezza il polso, direi che è la
0: Esatto,
1: nuova categoria
2: vero?
1: esclusa.
0: Se lo
2: No, che
0: fai
2: poi mi sto
0: 3 volte
2: giocando.
0: e appare i signorini dietro, lo sai, evoco di
2: Guarda che ci provo,
1: tipo
2: vediamo
1: che. No, non è apparso al
2: se
1: polso, non è
2: magari
1: apparso al
2: la
1: polso.
2: regia di Andrea Roccabella potrà.
1: Fare un fotomontaggio. Abbiamo un'altra rubrica,
0: Vai.
1: che è un amico che. Ho un
2: Sì.
1: amico che. E Beppe ha un amico che.
2: Io ho un amico che. Ah, io ho un amico. No, questa è vera, però è davvero un amico. C'è la rubrica, scusami, la voglio spiegare bene. La rubrica è uno che dice una cosa che è successa a un amico, ma in realtà è lui. Ma in questo caso io ho davvero un amico che
0: Ok.
2: quando viene a casa mia, non alza la tavoletta.
1: E
2: Ma
1: fa
2: qual
1: la
2: è il
1: pipì
2: tema?
1: in
2: È che
1: piedi,
2: fa le pipì in piedi.
1: mortacci
2: Ma il tema è che
1: sua.
2: mi piscia fuori.
0: Ma che schifo.
2: Dappertutto. E allora questa è una cosa che ogni tanto noi chiediamo di chi alza, chi abbassa la
1: Allora,
2: tavoletta.
1: facciamo coming out.
2: Vai.
1: Io e Beppe facciamo la pipì seduti.
2: Seduti.
1: Perché dovendo
0: È
1: pulirci il
0: comodo.
1: bagno da soli,
2: Lo puliamo
1: capisci
2: noi?
1: già che è un vantaggio, diciamo, di tempo.
0: È certo.
1: Vogliamo dare una comunicazione, inimicarci anche gli uomini
2: Sì,
1: etero che fanno la
2: prendiamocela.
1: pipì in
0: Sì,
1: piedi,
0: sì, sì.
1: Simonetta, dirle qualcosa.
0: Ora ne conosco tanti che
1: Che fanno in
0: comunque.
1: piedi?
0: Che la fanno, no, che la fanno seduti, che
2: Perché è la
0: riproducono
2: bolla,
0: questa.
2: vedi, è la nostra
1: È la
2: bolla.
1: bolla.
2: È la bolla. Nella nostra bolla,
0: Sì.
2: gli uomini la fanno seduti.
0: Ma come io non ho problemi a dire che nei bagni pubblici la faccio in piedi. Cioè, una cosa c'ho, no? Che funziona, che.
1: Funziona
0: Cioè,
1: ancora, dici?
0: no, nel aspetta, no, nel senso che mi funziona in quanto donna trans, che dici, c'ho l'unico vantaggio che ho è che non mi devo sedere, cioè che non sono
1: Quindi tu
0: costretta.
1: nel bagno pubblico la fai in piedi?
0: Capito, ma che schifo, mi piglio l'ebbo nel buco.

0: nel, no?
1: Sì, no, chiarissimo il concetto.
2: Anche poeta,
1: anche poeta. No, no, indubbiamente. Però se per esempio nel bagno pubblico trovo il copri, sì, io pulisco con la carta igienica, metto il copri e la faccio seduto.
2: Sì. Perché io penso sempre a chi deve pulire. Sì. Io ho questo rispetto profondissimo.
1: Se trovo le condizioni igieniche.
0: Vabbè, ma raga, ma perché non riuscite a centrare?
1: Ogni tanto c'ho tipo un brividino.
2: Secondo me le
0: c'è un brividino.
1: Sì.
0: Ah, quella cosa con la pipì così, che ti fa.
2: Esatto. Ti ricordo che lei comunque è del 93, noi no.
1: Vabbè, cioè,
2: credo che abbia a che fare un pochino con l'età.
1: La nostra anagrafica
0: dice. Ah, dici che è una questione di
1: prostatica. Sì, proprio dicendo quello. Esattamente dicendo che siamo
2: vecchi. Grandi contenuti da questa rubrica sono emersi, eh?
1: Però è questo, è off topic, è fuori dalle luoghi comuni, usciamo sempre fuori tema, sempre comunque.
2: Abbiamo pisciato fuori.
1: Bravissimo, bello. Intanto ti regaliamo questo, anzi lo terremo noi a memento.
2: Mi sa che forse lo teniamo.
0: Comunque
2: questo,
0: guardate che arte.
1: Madonna, ma è proprio mozzicato, è incredibile, incredibile. Allora ringraziamo Simonetta Musitano per essere stata con
0: noi.
1: L'ultimo spettacolo si chiama Cerco solo divertimento, esatto, e lo facciamo anche noi insieme a te. Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie. Grazie.
3: Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.

0: la scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa,
0: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Perché? Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, come ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 60 anni fa, a settembre, Jimi Hendrix sbarcava a Londra dagli Stati Uniti e lì cambia la storia della chitarra rock e non solo. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. John Shaft, Sammy Davis Jr.

0: he's the baddest, the bravest, black private dick in the city, John Schaff. Huh. Hey man, can you dig him? Always looking so cool, together for days and all that leather. Taking care of business too, baby. He's always on the case. I mean, he gets it all together. Huh. Yeah, he's bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
1: John Shaft, una versione travolgente di Sammy Davis Jr. del classico di Isaac Hayes, tema dell'omonimo film del 71 di Gordon Parks, splendido l'originale e anche questa cover non scherza, ma quando un pezzo funziona comunque lo rigiri, alla fine rifulge sempre di grande luce. E a proposito di cover, giorni fa in rete mi è risbucato fuori un video della Jimi Hendrix Experience che riesegue dal vivo a Londra Sgt. Pepper, il classico dei Beatles. I fan del chitarrista e del quartetto di Liverpool conoscono bene la storia di quella cover. Per chi non se la ricorda o non la conosce, beh, tra i momenti più alti del rock, e non a caso spesso Paul McCartney l'ha ricordata in concerto, soprattutto quando ha rieseguito dal vivo pezzi di Hendrix come Foxy Lady. Piccola precisazione, il riferimento è ovviamente alla prima esecuzione del brano il 4 giugno 1967 a Londra al Savile Theatre, che ora non esiste più. Occhio, perché viene spesso confusa con una versione che si vede in rete e che risale invece al dicembre dello stesso anno in occasione del festival londinese Christmas on Earth Continued, a cui oltre alla Experience parteciperanno Pink Floyd, Soft Machine, Traffic e altri gruppi. In mezzo c'erano state anche altre esecuzioni live del pezzo, ma qui è la prima che conta, e purtroppo di quella non è sopravvissuto nulla, solo i racconti di McCartney e di altri che erano presenti. Jamie Teal,

3310, gran ritorno di Jamie T, uno degli artisti che preferisco, pezzo che anticipa il nuovo album in arrivo a ottobre. Tornando a quanto detto prima, nei racconti di Paul McCartney si fa spesso riferimento al fatto che i dischi dei Beatles uscissero per scelta sempre il venerdì sera, mossa molto forba, come dice un amico, perché almeno il pubblico tra sabato e domenica era più libero e correva in negozio. Il concerto dell'Experience del 4 giugno cadeva di domenica, quindi poche ore a disposizione di Hendrix e del resto del gruppo per mettere a punto da zero un brano. Ora ci sono vari modi per festeggiare l'uscita di un disco: te lo puoi sentire da solo, con gli amici, o se sei Hendrix, in due giorni ti impari a memoria un pezzo di quell'album perché ti piace tantissimo e lo rifai dal vivo. E così è andata appunto con Sgt. Pepper. Deve essere stata un'esperienza talmente oltre, altrimenti McCartney, con tutto quello che ha visto e sentito nella vita, non l'avrebbe certo raccontata così tante volte dal palco. Quella domenica al Seville c'erano lui e George Harrison tra il pubblico e anche Eric Clapton. McCartney racconta che Hendrix era partito con un assolo micidiale e che aveva talmente strapazzato la chitarra, soprattutto con la leva del vibrato, che a un certo punto bisognava riaccordarla. E qui viene il bello: Lawrence Silver's Sunny Day. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Airmec, campioni del clima.
0: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buonasera, a causa di lavori la A1 Milano-Napoli è chiusa in direzione Milano tra l'inizio della variante di Valico e Aglio. Chiusa per lavori anche la A13 Bologna-Padova verso Padova tra Bologna Interporto e Altedo. Sulla A10 Genova-Ventimiglia permangono lunghi incolonnamenti verso Genova al momento di circa 7 km tra Varazze e l'allacciamento con la A26 dei trafori causati da un incidente. Infine, a causa di lavori, si rallenta sulla A4 Milano-Venezia verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.

Cross Town Traffic, il classico della Jimi Hendrix Experience rielaborato in chiave reggae dai francesi Bost & Beam, tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Dicevo prima della versione live della Jimi Hendrix Experience di Sgt. Pepper, il classico dei Beatles, il 4 giugno 1967 al Savile Theatre di Londra. Tra il pubblico, oltre a Paul McCartney e George Harrison, c'era, come detto, anche Eric Clapton. Nemmeno era iniziato il concerto, Sgt. Pepper era il primo brano della serata e già Hendrix la chitarrina l'aveva martoriata per bene, al che bisognava giustamente riaccordarla. E qui, quando McCartney racconta al pubblico durante i concerti quella serata indimenticabile, imita spesso la voce flebile di Hendrix, che dal palco aveva chiesto se in sala ci fosse stato Clapton e, in caso affermativo, se gli avesse potuto dare una mano ad accordarla. Clapton c'era, ma si era subito schermito, evidentemente era una roba troppo estrema anche per lui, impossibile star dietro a quel vulcano, anche perché lo aveva già sperimentato mesi prima in occasione di un concerto con i suoi Cream quando Hendrix era salito sul palco. Per McCartney, che ha sempre considerato Hendrix una persona deliziosa e un musicista incredibile, sarà una serata indimenticabile, e il fatto che il chitarrista fosse impazzito per Sgt. Pepper e avesse subito rieseguito dal vivo il brano sarà un onore e un massimo complimento.

Jamie Camoni, Chelsea Curve, gruppo mod di Boston, brano remixato da Andy Lewis, la voce di Linda Party, anche bassista del trio, scomparsa lo scorso agosto. Gran pezzo, certo sarebbe stato il massimo se fosse sopravvissuto un frammento audio e video di quella serata londinese. Diversioni comunque di Sgt. Pepper della Experience in rete ne girano un po', su disco c'è poi quella ufficiale dal vivo all'Hollywood Bowl di Los Angeles, la più esplosiva per me in ogni caso resta quella in occasione del festival Christmas on Earth Continued. Purtroppo non riusciamo a sentircela perché l'audio è veramente pessimo, da suoni e immagini si capisce però in ogni caso cosa poteva aver combinato Hendrix 6 mesi prima al Seville, e si capisce soprattutto l'impatto sui due Beatles presenti e non solo, un oceano di feedback e distorsioni ma tutto dentro una logica hendrixiana perfetta. Clapton però preferisce

Dirà, come detto, non stare al gioco, peraltro in uno spirito del tempo in cui i musicisti salivano spesso sul palco dei colleghi e improvvisavano insieme. E in ogni caso parliamo di Clapton, che Hendrix, appena arrivato a Londra, aveva subito voluto conoscere. Clapton, che però sapeva molto bene con chi aveva a che fare. Prima di Hendrix era lui quello che chiamavano God, il dio delle sei corde. Dopo Hendrix non ce ne sarà più per nessuno. When the Lights Go Down, Danny Thoman, soulman londinese. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: tra pop.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99 Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
15: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
17: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 22.
21: GR24, Il Sole 24 Ore.
20: Medio Oriente e gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. Margini per la gestione della liquidità del PNRR, così il commissario europeo all'economia Dombrovskis. calcio, Lautaro Martinez onora la memoria di Sandro Mazzola firmando la rimonta dell'Inter a Roma 2-2 nella big match in campo Venezia-Lazio. Buonasera da Sergio Nava. Gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu, dopo le esplosioni registrate questa notte nella capitale del regno. Houthi che avevano avvisato Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale era rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. Intanto i vertici delle nostre forze armate valutano opzioni operative per garantire la sicurezza dei nostri militari impegnati nelle aree del Medio Oriente. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati, c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Queste le parole del commissario all'economia Dombrovskis, che suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. L'ombra dell'istigatore si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della docente a Roma da parte di uno studente di 13 anni appena puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Emerge anche che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre. Per lo sport, l'addio a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, si è consumato prima che nel funerale previsto lunedì a Milano, sui campi da gioco, che lo hanno ricordato con un minuto di silenzio. Il calcio rende tributo a una leggenda dell'Inter e dell'Italia, così la UEFA sul suo account social. E per il calcio giocato, proprio l'Inter e Lautaro Martinez hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma. Il big match è finito 2-2. Sono invece in campo in questi minuti Venezia e Lazio, e ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano. Giovanni.
0: Sì, in campo da un quarto d'ora nel corso della ripresa e pochi istanti fa la Lazio ha trovato la rete del raddoppio. Lo ha segnato Noslin con un colpo di testa ravvicinato, traversone che veniva dalla sinistra, più o meno dalla zona della bandierina del calcio d'angolo. Dunque Lazio in vantaggio per 2-0. Lazio che ha deciso la partita in questo primo quarto d'ora della ripresa dopo aver a lungo sofferto nel primo tempo in cui il Venezia ha sbagliato un calcio di rigore con Yeboah dopo 17 minuti. Migliore in campo il portiere della Lazio Mandas, che è stato provvidenziare su altre conclusioni di Somme, di Adams, di Ainoa. Lazio che di fatto non aveva quasi mai tirato in porta. Poi dopo il riposo al sesto un altro calcio di rigore, fallo di Yeboah su Taylor, rigore realizzato questa volta da Zaccagni per l'1-0. Belayan vicino al raddoppio al decimo e poi al quindicesimo in diretta, raccontato il 2-0 con colpo di testa di Noslin, risultato questo che se confermato proietta la Lazio in testa alla classifica insieme a Roma e Inter a quota 13 punti. A te la linea.
20: Grazie a Giovanni Capuano, era questa anche l'ultima notizia. GR24 si aggiorna alle 23:00.

0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

Sunshine of Your Love, il classico dei Cream, lo storico gruppo di Eric Clapton in questa versione ultra soul di Ralph Soul Jackson, ultima parte di Ultra Pop. Qui su Radio 24 si è detto dell'omaggio di Jimi Hendrix ai Beatles con la sua cover dal vivo del brano Sgt. Pepper in una serata memorabile nella storia del rock, 4 giugno 1967 al Savile Theatre di Londra, serata in cui tra il pubblico, oltre a Paul McCartney e George Harrison ammaliati da quello che stavano sentendo, c'era anche Eric Clapton, che Hendrix, come detto, aveva cercato dal palco, e questo perché durante l'assolo nel pezzo dei Beatles aveva letteralmente straziato la chitarra e voleva che Clapton gli desse una mano a riaccordarla. Il chitarrista però si era quasi nascosto tra il pubblico e non era stato, diciamo, al gioco. Perché? Non lo sapremo mai, forse si può intuire. Piccola digressione: quando Hendrix arriva a Londra per la prima volta dagli Stati Uniti il 24 settembre del 66, una delle prime cose che chiede è di essere presentato, come detto, a Eric Clapton e Jeff Beck, due miti della chitarra che apprezzava molto. Suonerà due volte in un locale di Londra e poi, a sorpresa, una sera, e qui forse c'è la chiave di tutto, si presenterà al Politecnico di Regent Street, oggi è l'Università di Westminster, dove stavano suonando i Cream. Chiederà di potersi unire al gruppo per una versione di Killing Floor, il classico del blues di Howlin' Wolf, pezzo rieseguito da un sacco di artisti, in particolare Led Zeppelin, e lì scatenerà il panico. Headphones, gli Yummy Fur.

Headphones, gli Yummy Fur, gruppo scozzese ironicissimo dal nuovo album in arrivo a fine settembre, il primo dopo 25 anni, gruppo al cui interno sono passati tre Franz Ferdinand, brano dedicato alle cuffie che da un lato separano e dall'altro creano un mondo a sé, pezzo che ci sta perché ad esempio nel filmato in cui la Experience riesegue Sgt. Pepper al festival Christmas on Earth Continued è talmente alto il volume, è talmente inestricabile da subito la matassa di feedback ed effetti vari che già prima di partire con la canzone Hendrix avverte il pubblico di stare attento alle orecchie, non dico di mettersi le cuffie ma quasi. Parte poi il brano con assolo travolgente incorporato che più o meno sarà stato simile a quello del Seville Theater sei mesi prima. Ora tu immagina la faccia di McCartney, Harrison e Clapton quando hanno visto e sentito quel vulcano sul palco senza parole, che deve essere stata la stessa sensazione della serata con i Cream di cui sopra, quando Clapton ha visto come Hendrix stava rieseguendo il brano Killing Floor. Clapton che nelle interviste ha sempre

Love Was Made of Stone, Brooke Combe, il nuovo singolo dell'artista scozzese Northern Soul 100%. Certo, anche quella con Hendrix e i Cream il 1 ottobre 1966 al Politecnico di Regent Street deve essere stata una roba che chi c'era non se l'è più dimenticata. Clapton dichiarerà di essere rimasto sbalordito che proprio mentre i Cream stavano ingranando, il primo album del gruppo uscirà due mesi dopo, ecco che era arrivato lui, il vero talento. Dirà che quella sera Hendrix era stato musicalmente fantastico, aveva suonato praticamente ogni stile che si potesse immaginare, faceva le sue cose, suonava con i denti e con la chitarra dietro la schiena, ma mai dando la sensazione che volesse rubarti la scena. Quando ha finito e se n'è andato, la mia vita non è stata più la stessa, e ci credo, quello è il momento in cui Clapton viene letteralmente detronizzato, e poi appunto con quella mitezza e modestia che ha sempre caratterizzato Hendrix, come racconta chi lo ha conosciuto. E tutto questo considerando che a metà anni 60 i Cream erano veramente considerati il gruppo rock più potente in Inghilterra e che nessuno anche solo lontanamente pensava di competere con Clapton. Vedi poi cosa succede, tanto che Jack Bruce, bassista dei Cream, dirà che per Clapton era stata una cosa molto difficile da gestire, prima lo chiamavano God e poi era arrivato quest'altro che lo aveva annientato, Victor Davis, il nuovo singolo.

Be The One, il nuovo singolo di Victor Davis, artista londinese multidisciplinare al cuore dell'etichetta tedesca New Jazz Compost, con cui ha debuttato molti anni fa e con cui è appena tornato, i Franz Ferdinand appena nominati, e questa ci sta.

You're the reason I'm living, Franz Ferdinand, sei il motivo per cui me ne vado, che è esattamente quello che in Inghilterra devono aver pensato i colleghi di Jimi Hendrix, chitarrista di Seattle, quando lo hanno visto arrivare come un ciclone totale a Londra, dove morirà il 18 settembre 1970, nel senso che mentre tutti gli altri erano, diciamo, solo chitarristi, Hendrix era di più, era una forza della natura, e qui sta la differenza, tanto che la sera in cui sale sul palco con i Cream, ad un certo punto Clapton a metà canzone addirittura si allontanerà, e attenzione, Keith Altham, uno dei maggiori critici rock inglesi, ha raccontato che Chess Chandler, il manager di Hendrix, mentre Jimmy si stava scatenando sul palco, era corso in camerino e aveva trovato Clapton che fumava furiosamente, aveva alzato lo sguardo e gli aveva detto: cazzo, ma potevi anche dirmelo che era così bravo, fantastico. E ancora nessuno aveva visto niente, perché a distanza di poche settimane, il 25 novembre sempre del 66, ci sarà il debutto ufficiale londinese della Jimi Hendrix Experience, uno showcase a inviti al Bag O'Neill's, un minuscolo club di Soho dove si erano esibiti in tanti e dove ad esempio McCartney andava a mangiare. Lì peraltro conoscerà Linda, sua futura fidanzata e moglie. Tu immagina cosa può essere successo in quel locale pieno solo di giornalisti e musicisti, tra cui Keith Richards, Mick Jagger, Brian Jones, Jeff Beck, Eric Clapton, Paul McCartney, gli Who, Eric Burdon degli Animals e John Mayall, nome di riferimento del blues inglese. Dove, Grind.

Grind On, la voce spettacolare di Dove, brano uscito su Dapton Records, la casa discografica funk and soul della compianta Sharon Jones. E a proposito dello showcase londinese di cui sopra della Jimi Hendrix Experience, John Mayall racconta che di Hendrix già si parlava da un po', tutti aspettavano di vederlo dal vivo e che quella sera non aveva deluso nessuno, anzi quasi tutti i chitarristi rock classici da quel giorno saranno costretti a tornare a studiare. Vabbè, Hendrix era Hendrix e nient'altro da aggiungere. Ancora oggi i suoi dischi e le sue performance continuano a marchiare a fuoco la storia del rock. Siamo partiti dalla sua cover di Sgt. Pepper dei Beatles il 4 giugno del 67 a Londra al Savile Theatre e lì torniamo. Teatro che dall'aprile del 65 Brian Epstein, il manager dei Beatles, prenderà in affitto e dove la domenica, quando cioè non c'erano spettacoli in cartellone, organizzerà una sfilza di concerti. Lì si esibiranno Who, Little Richard, Georgie Fame, Cat Stevens, Pink Floyd, Fats Domino, Elton John, ovviamente la Jimi Hendrix Experience e molti altri. Beatles, che erano un po' i padroni di casa, lo utilizzeranno ad esempio per girarci il video promozionale del brano Hello Goodbye. L'ultimo concerto messo in piedi da Epstein sarà proprio quello della Jimi Hendrix Experience il 27 agosto 1967. In quella data erano previsti due concerti del gruppo, la seconda esibizione verrà annullata alla notizia della morte del manager quello stesso giorno. Fine anche delle serate rock al Savile. Right Before My Eyes, il singolo del Frank Pop Ensemble con Paul Weller, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
15: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
16: E con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: E con
19: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
20: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa terza stagione li invitiamo a TikTokers. Oggi un ragazzo creativo, atletico, curioso, che ci porta ogni giorno a seguire i segreti della sua vita splendente.
2: Apriamo la porta, Federico, vieni! Fatti baciare. Allora, Federico, vieni.

0: con me perché siamo quasi pronti per andare negli studi. Intanto do qualche numero. Federico Arrigoni, 134.662 follower in questo momento, però oltre 12,8 milioni di mi piace, tutto questo su TikTok, per parlare di quanto splendi e di quanto dobbiamo fare per splendere. Ti va bene come definizione?
1: Va bene, va benissimo.
0: Allora adesso ci spieghi tutto.
1: Ok.
0: Andiamo Federico, grazie.
1: Ma perché ogni volta che ho un appuntamento importante mi guardo allo specchio e non sono nel mio prime? Questo non lo so, ma già che ci sono ti mostro subito la mia glow up routine facile e veloce da 30 minuti. Iniziamo accendendo una candela così da rilassarci un attimo. Per partire subito con barba e sopracciglia in modo da avere quell'aspetto pulito e ordinato, fidatevi che già così fate la differenza. Poi per svegliarvi e essere sul pezzo mi raccomando fatevi una bella doccia fredda. Aggiungere anche per profumare. A proposito, mi raccomando il deodorante. Se ne avete la possibilità, fate layering con uno antiodore e uno profumato. Fidatevi di me. Assolutamente non dimenticatevi la skincare. Vi darà quell'aspetto sano e luminoso e fidatevi che piace. C'è una probabilità maggiore di far colpo se profumate, quindi applicate prima una crema e poi il vostro profumo preferito. Così vi prometto che durerà molto di più. Infine, sistemate i capelli, indossate il vostro vestito preferito ed eccoci di nuovo nel nostro prime.
0: Federico, che bello vederti. Un ragazzo stupendo, lo devo dire alla radio, con un sorriso pazzesco. 26 anni.
2: 26, esatto.
0: Vabbè, questi ragazzi sono sempre più giovani. Mi racconti un po' come hai iniziato, anche perché abbiamo in queste tantissime ormai puntate di TikTokers, abbiamo scoperto tanti tipi di carriere, tanti tipi di inizi. E come sei nato tu?
2: Io ho iniziato poco dopo il Covid. Vedevo queste routine che venivano fatte in Cina principalmente, di queste smart home, tutte delle case moderne con questi gadget mai visti, e ho deciso di ricreare queste routine nelle smart home ma nella mia casa normale, insomma senza tutta questa tecnologia. Mi sono un po' arrangiato, una versione un po' comedy, ricreando quella realtà lì che ovviamente non c'era in casa mia. E è molto, insomma, è piaciuta molto, quindi poi da lì ha preso piede tutto.
0: Studiavi? Eri piccolo dopo il Covid, dai.
2: No, facevo l'insegnante di tennis in quel periodo.
0: L'insegnante di tennis, beh, questa cosa è straordinaria.
2: Sì, appena ho finito gli studi sono andato subito a fare l'istruttore di tennis. Ho passato il corso ovviamente per diventare istruttore di primo grado. Avendo una buona classifica sono diventato subito anche istruttore di secondo grado e mi sono dato a quello che comunque è anche un'altra mia passione.
0: Ma da piccolo volevi fare il tennista o cosa?
2: No, è nato per gioco con una mia amica, perché giocavamo appunto alla Wii, c'era Wii Sport con dentro il tennis, abbiamo detto proviamo, da lì mi è piaciuto, però non ho mai avuto questo obiettivo da tennista, insomma.
0: Quindi giocavi a tennis e seguivi social?
2: Sì, YouTube mi piaceva molto, anche se devo dire che non sono ancora diventato un creator di YouTube.
0: Quindi ancora formati brevi, ma perché dici ancora? Perché ci stai pensando?
2: Perché ci penso da più di un anno, posto gli shorts, quindi sono sì un creator anche su YouTube, ma non mi considero tale fino a quando non inizio con i formati lunghi.
0: Allora, poi ti chiederò anche dei formati lunghi, perché abbiamo capito che il modo di lavorare sui formati brevi e i formati lunghi è completamente diverso, e non solo perché gli shorts sono verticali e i formati lunghi orizzontali, ma la differenza è molto complicata.
2: Sono le 9 di sera e sto andando al mio primo torneo dopo le vacanze estive. Sono un po' stanco, però vabbè, insomma, andiamo. Il primo turno l'ho vinto senza giocare perché si è fatto male il mio avversario. Oggi gioco con un 3-1 che oltretutto si allena con me. Ho la mia cheerleader e videomaker. Tra questo fresco mi sta svegliando anche perché appena ha smesso di piovere. Oltretutto giocherò sul veloce, io gioco sempre su terra, ma essendo che ha piovuto il campo coperto è questo, quindi vabbè.

0: iniziato con questa smart home casalinga e poi però, insomma, come sono andate le evoluzioni? Anche perché io ti conosco per tanti contenuti che hanno a che fare appunto con il lifestyle, skin care. Adesso ovviamente arriveranno, sai, un sacco di messaggi di ascoltatori che dicono parlate solo in inglese. Ma si dice così nel linguaggio della rete. Anzi, poi ti chiederò un po' di definizioni perché tu ne usi molte. Ecco, come hai allargato a questi aspetti?
1: Diciamo che mi sono sempre adattato a quello che mi ha fatto iniziare, ecco. Mm-hmm. Appunto, sono partito con la smart home, quindi una cosa un po' simpatica che riguardava la casa. Da lì ho iniziato con delle vere e proprie night routine un po' più curate e da lì ovviamente poi ci metti la skincare fatta bene, tutte queste cosine qua, insomma, che mi piacciono tanto, ci piacciono tanto, mi sembra,
0: allora,
1: di capire.
0: Sì, tantissimo, anche perché tu dico sono spesso molto rilassanti, sono molto... Però a questo punto un po' di vocabolario lo dobbiamo fare. Tu parli sempre di glow, che è un po' un aspetto così estetico, ma anche di brillantezza che viene da dentro, possiamo dirlo.
1: Sì,
0: cioè, ci tieni molto, deve
1: sì.
0: essere, no? Quella serenità interiore che viene un po' dallo splendere. Essere nel prime, ho imparato a dirlo anch'io. Che cosa significa essere nel prime?
1: Essere nel prime è quando... sei la versione migliore di te stesso, cioè proprio ti senti nel prime, non c'è un'altra definizione. Poi, secondo me, il prime non c'è solo in un momento. Nel senso, io adesso mi sento nel prime, dico magari l'anno prossimo non lo sarò, ma in realtà
0: no,
1: se mi impegno,
0: certo,
1: io continuerò a essere nel prime.
0: E poi la routine, che cos'è la routine?
1: La routine... è la nostra giornata, dallo svegliarsi
0: giornata.
1: A appunto prepararsi per andare a lavoro, per fare qualsiasi cosa, il pranzo, tutto quello che facciamo nella giornata è la nostra routine, mi viene da dire.
0: Allora, questi video sembrerebbero semplici, ma se andate sui profili di Federico capite quanto sono complessi, perché per un video di... quanto durano mediamente i tuoi video?
1: Un minuto, quasi un minuto e mezzo. Però diciamo che per registrarli...
0: Ecco, perché per registrare un video di una routine di un giorno, immagino che ci va, a parte tutto il giorno se è quella giornaliera, ma anche se devi fare un video su quello che fai una sera quando sei da solo a casa, beh, ci sono mille inquadrature.
1: Esatto.
0: Fai tutto da solo, ti riprendi
1: tutto
0: da solo.
1: Infatti mi chiedono, ma chi parli di serate da solo, ma in realtà c'è qualcuno che ti riprende.
0: L'impressione
1: ma...
0: è quella, invece no, tu sposti il cavalletto
1: sì.
0: ogni volta.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi ogni volta un piccolo film.
1: È un piccolo film che messo insieme saranno, non so, una mezz'ora di clip, anche di più, un'oretta, e da lì tiro fuori e strappolo un minuto di video.
0: Allora, chi si occupa di montaggio video audio può immaginare come sia un lavoro arrivare da mezz'ora di girato a un minuto di montaggio serratissimo.
1: Sì, sì. Vacanze in catamarano, la domanda più gettonata è da chi prenoto, chi mi consigli, così cosa. Quindi, dato che è la mia terza esperienza, appunto, mi sento finalmente di potervi dare un feedback. Anche perché sapete che se qualcosa mi piace tanto, sono il primo che corre a consigliarvelo. Provo infatti a farvela breve, partendo dal primo anno, dove avevamo deciso di fare il giro dell'arcipelago della Maddalena. Il catamarano era nuovo, bellissimo, proprio mai utilizzato prima. Tutto molto bello fino a quando ci accorgiamo che poi lo skipper ci faceva fare i giri in base a dove andava una ragazza con cui lui si stava frequentando. Se stai guardando questo video sappi che ti stiamo rimpiangendo ancora, nonostante appunto questa sua love story, ecco. Vabbè.
2: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Green flag o red flag?
2: Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
3: TikTokers.
0: Quanti video posti?
1: Adesso con l'estate mi sono un attimo calmato.
0: Beh, anche perché ti abbiamo visto in catamarano, hai fatto dei contenuti, ma ti sei sicuramente fortunatamente goduto anche questo catamarano bellissimo. Ci hai fatto vedere delle albe stupende.
1: Mi fa molto piacere.
0: Mi sono piaciuta molto e sei diventato molto bravo nei tuffi. Ma quanto posti di solito?
1: Una volta al giorno, se non di più.
0: Quindi è un lavoro, lo so, sono noiosa, lo dico spesso agli ascoltatori, è un lavoro a tempo pieno.
1: È un lavoro a tempo pieno, sì. Poi appunto dipende sempre. Io posto un video al giorno, dei miei video molto elaborati, ecco. Poi appunto ci sono anche dei video più semplici, che magari lip sync, ecco, quelli sicuramente non...
0: Ecco, diciamo lip sync quando c'è un audio che magari è un audio un po' virale,
1: esatto,
0: e se ne fa una sua interpretazione doppiando, una propria interpretazione doppiandolo.
1: Sì. Esatto, magari per
0: sono
1: mostrare.
0: Brava, lo so, sono preparata. Quindi un video al giorno, un sacco di montaggio. Ma le scelte arrivano, raccontami un po', da una tua, concedimi questo termine, linea editoriale, da quello che premia secondo l'algoritmo o dalle reazioni di chi ti commenta?
1: Intendi dire la scelta di contenuti
0: che creo? Sì, facciamo più questo, sì.
1: Sì, è tutto un mix, diciamo che cerco sempre di fare quello che mi piace, perché sennò diventerebbe un incubo.
0: Certo.
1: E poi ovviamente sì, guardo anche la parte che viene premiata di più, anche perché appunto è una soddisfazione postare un video e vedere che comunque ha il suo riscontro, ecco. E poi ovviamente c'è anche la parte che richiede la community, che magari, non so, c'è il rientro a scuola
0: A
1: lavoro, quindi cosa consigli per da tenere in borsa per il rientro a lavoro, come mantenere a lungo la bronzatura, insomma. Poi
0: voi non lo vedete, ma è abbronzatissimo. Federico, hai detto rientro a scuola o al lavoro. Quanti anni hanno i tuoi follower, visto che poi dalle statistiche un po' si può capire?
1: Allora, in realtà a scuola meno, più a lavoro. Sui 30 anni, sì, la media
0: sono
1: penso sia
0: più o meno tuoi coetanei, magari anche più grandi.
1: Sì, dai 25 ai 30, poi ho anche molte mamme perché le night routine piacciono. Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ma ce l'hai l'aria di quello che piace alle mamme. Ormai è, qui della mia generazione direbbero sdoganato, quelli della tua direbbero normalizzato, il fatto di vedere in rete un ragazzo che si trucca, che si prende cura di sé. Mm. Ecco, su questo che reazioni hai?
1: E diciamo che non è ancora sdoganato del tutto. No, perché chi mi segue ovviamente è sempre felice di vedere questi make-up, di prendere spunto e ispirazione, però se il video va virale in una parte sbagliata dei social, non c'è sempre un bel riscontro, ecco. Non è ancora sdoganato del tutto questo tema, secondo me, purtroppo.
0: Ecco, che rapporto hai con chi scrive commenti, ecco, un po' fastidiosi? Cioè, ti fa male? Allora, non li leggi? Sei riuscito a crearti un antispam mentale?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, allora io li leggo in realtà e per fortuna in questo momento della mia vita non ci rimango male, perché capisco benissimo che alcuni sono messaggi veramente molto pesanti. E più che altro il mio pensiero va a quelle persone che magari in un determinato momento della loro vita non riescono ad affrontare, cioè è pericoloso veramente.
0: Magari anche ragazzi più giovani che non si sentono ancora
1: esatto,
0: tanto a posto.
1: Esatto, poi se magari alcuni li prendo in tempo così li cancello, appunto sempre per...
0: Ah sì, perché magari anche qualcuno che legge un messaggio può rimanerci male,
1: esatto,
0: anche se non ci rimane male tu, ecco.
1: No, infatti, però no, io al momento per fortuna non mi toccano, anzi... cerco di capire chissà cosa gira nella loro testa, cosa non gira forse, perché...
0: Perché se stiamo bene con noi stessi, esatto, chi se ne frega di quello che fanno gli altri, lo penso sempre. Rapporto con i brand, perché ovviamente abbiamo imparato a conoscere il fatto che nel lavoro del creator molta parte, anche perché è un lavoro a tempo pieno, quindi deve essere retribuito, però arriva dalle collaborazioni con i marchi, perché sì, altrimenti dalla sola interazione con e dalle views, cioè non sarebbe un lavoro a tempo pieno. Come lavori?
1: Come lavoro?
0: Con i brand, come li scegli? Come... Quanto ti concedi contenuti brandizzati rispetto ai contenuti creativi, sì, to cure?
1: In modo coerente, la parola principale, perché sicuramente se promuovo un brand è perché credo nel brand, nel prodotto, so che funziona perché l'ho già provato. Ad esempio adesso sono andato online con una campagna per un prodotto di capelli e l'ho testata per 3 mesi prima di parlarne, quindi sì. Quindi cerco sempre di rimanere appunto fedele a quello che dico e... insomma, come dire,
0: ad esempio quando ti propongono questo marchio di appunto questa linea di capelli, la creatività è tutta tua? Cioè loro ti dicono dobbiamo parlare di questa linea e a quel punto cosa fai? Tu delle proposte?
1: Sì, dipende da brand a brand come lavorano.
0: Sì.
1: C'è sempre un brief, quindi delle linee guida che vanno seguite.
0: Certo.
1: E diciamo che a volte sì, sanno che, perché anche i brand sanno che è meglio dare libertà creativa per il contenuto, perché se tu dai libertà creativa a un creator sicuramente il contenuto andrà meglio.
0: Anche perché se ho scelto te è perché voglio,
1: esatto,
0: il tuo modo di raccontare.
1: Esatto. Invece altri brand sì, effettivamente non danno proprio una grande libertà creativa, però diciamo che non è un problema che io riscontro, perché alla fine... quelli con cui collaboro so
0: non
1: che...
0: Non ti è mai capitato.
1: Esatto, no.
0: Allora, hai parlato del fatto che vorresti provare anche dei formati più lunghi. Lì è completamente diverso, perché sì, non c'è quel montaggio serrato, magari quei contenuti d'atmosfera, come mi piace quando tu fai la skincare con le candele, bellissimo. Il contenuto invece sui formati più lunghi è molto diverso, perché se tu devi raccontare qualcosa per più minuti, insomma, abbiamo capito che è un tipo di racconto molto diverso. Cosa ti stai immaginando? Perché mi sembra di aver capito che è un tuo desiderio.
1: Sì, è un mio desiderio. E in realtà mi piacerebbe portare sempre come focus le mie night routine iconiche. E però ovviamente con qualche chiacchiera in mezzo, quindi in cui dico cosa mi è successo nella giornata, insomma queste cose qua, due chiacchiere con chi mi segue,
0: che magari si fa la night routine insieme,
1: esatto, mentre faccio skincare, insomma metti lì il video YouTube e chi mi segue può tenerlo come sottofondo, ascoltare e nel frattempo fare anche loro, possono fare anche loro la loro night routine. E, però quello che mi ostacola è proprio il fatto che anche i video normali del formato tra virgolette veloce che creo sono molto lunghi in realtà per me.
4: Mamma mia, sono quasi le 3, io sono appena tornato da Courmayeur, mi devo svegliare alle 4:45, non so come fare, però almeno vado a dormire. Odio fare questi orari, metto giusto la crema e vado a letto. Mi butto letteralmente nel letto perché ho meno tipo 1:40 per dormire, quindi io direi ciao.
5: Buongiorno, sono le 5.
1: Sono le 5:50, sono un attimo in anticipo.
6: Tipo l'alieno.
1: Finalmente, anche se siamo in ritardo, si parte.
5: E io sono conciato da buttar via comunque il secondo volo.
0: Cosa vuoi fare da grande?
1: Allora, questa è una domanda...
0: Lo so, è da 30 milioni di dollari, ma non li avrei,
1: esatto,
0: se tu mi... Quindi sono 30 milioni di dollari virtuali.
1: Io sono sempre dell'idea che la vita proprio sia sempre piena di sorprese, poi ognuno ha i suoi obiettivi, certo, però le idee cambiano, si cresce. Cioè, io dall'anno scorso a quest'anno ho cambiato idee su anche solamente l'idea dei contenuti 1000 volte, quindi... Ho sempre paura a pormi un obiettivo.
0: Facendo due conti, hai iniziato attorno ai 22?
1: A lavorare è da un anno.
0: quindi 25?
1: Sì, 25 anni. Prima appunto ho fatto l'istruttore di tennis, ho fatto l'idraulico, ho fatto l'educatore.
0: Scusa? No? Me l'hai detto così en passant? Hai fatto l'idraulico?
1: Ho fatto anche l'idraulico per un breve periodo della mia vita, sei però stupenda. Insomma, ci si reinventa sempre, c'è sempre un cambiamento, sono di questa idea. Diciamo che i social mi piacciono molto, quindi a prescindere dai vari cambiamenti che ci possono essere nella vita, mi piacerebbe rimanere in questo settore e continuare ovviamente la mia parte da creator, però anche distaccarmi per poter staccare un po' la spina, ecco, un domani non sarebbe male.
0: Ma anche perché abbiamo capito che tu potresti fare anche dei contenuti di tennis, adesso ho scoperto anche di idraulica, quindi la tua gamma di argomenti possibili sui social è infinita. Le persone attorno a te, famiglia, amici... Cioè, quando hai spiegato che lavoro facevi, magari ai tuoi, com'è stato?
1: Ma... normale, devo dire. Cioè, sono abbastanza moderni i miei genitori sotto questo punto di vista, quindi hanno visto che era una cosa che poteva funzionare, erano
0: ti
1: contenti.
0: Mantieni?
1: Esatto, erano contenti in particolare per questo. Ho detto almeno, dai, che te ne vai fuori di casa.
0: Ecco, ce l'hai fatta, vivi da sola adesso.
1: Non sì. Ancora, no, non ancora perché... diciamo che appunto con la partita IVA è sempre
0: ragazzi,
1: chiedere un mutuo è sempre...
0: No, lo so, la vostra generazione in questo è veramente...
1: Sì, e andare in affitto per rimanere vicino a casa, non lo so, mi scoccia, preferirei comprare.
0: Un ragazzo lungimirante e molto concreto, dai, dacci solo un consiglio così, un po' per tutti, per avere il tuo glow e per essere nel prime.
1: Allora, per avere il mio glow sicuramente una buona base idratante di skincare.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: E degli illuminanti giusti.
0: Poi secondo me anche un pochino prendere la vita con filosofia, che ne dici?
1: Questo è per rimanere anche nel prime.
0: Questo per rimanere nel prime sempre. Grazie Federico.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stato con noi, luminosissimo. Grazie.
1: Grazie
0: Federico.
1: A voi.
5: Ti dico le caratteristiche di questa persona e tu mi devi dire se sono green flag o red flag. Sai okay. Cos'è?
6: Green flag vuol dire sono ok, red flag sono non vanno bene.
5: Ok. Ma se ho davvero bisogno mi aiuta.
6: Green flag.
5: Però allo stesso tempo se mi fa un favore poi io devo essergli grato a vita.
6: Non va bene, red flag.
5: Perché?
6: Perché quando uno ha bisogno devi fare, ma non devi cercare qualcosa indietro. Se poi ti ritorna meglio, ma se no non è un obbligo.
5: Ok. Si addormenta col telecomando e anche il telefono in mano.
6: Ma sono io, ma tanta, dai, vaffanculo, dai.
5: Dai, ce n'era un'altra. L'ultima, russa fortissimo. Ciao.
6: È uno stronzo.
0: Allora Federico, io sono contentissima di averti conosciuto, di aver rubato un po' di segreti. Adesso non so se riuscirò a splendere come te, a essere nel prime.
1: Tu sei
0: te.
1: Già nel tuo prime, secondo
0: ma
1: me.
0: Dai, ma sì, dai, viviamo sempre nel prime. Grazie Federico e noi ti seguiamo.
1: Grazie a te.
0: Grazie, a presto. Ciao.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
11: E con
13: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
11: E con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
15: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
16: Sono le 23.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Medio Oriente, l'alta rappresentante europea Callas concorda con l'Italia verso il rafforzamento della missione Aspides. Ci sono margini per la gestione della liquidità del PNRR, afferma il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Calcio, dopo il pareggio tra Roma e Inter, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. Buonasera da Sergio Nava, l'alta rappresentante europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, lo si apprende da fonti comunitarie. Questo mentre gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu dopo le esplosioni registrate nella notte nella capitale del regno. Houthi che avevano avvisato Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato uno Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. I vertici delle forze armate valutano intanto opzioni operative per garantire la sicurezza dei nostri militari impegnati in Medio Oriente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Queste le parole del commissario all'economia Dombrovskis, che suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire, ad esempio, l'esenzione dal bollo auto. La cronaca, le indagini sull'accoltellamento della docente a Roma da parte di uno studente tredicenne puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava. Emerge anche che il ragazzino avrebbe comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre. Siamo al calcio, l'Inter e Lautaro Martinez in particolare onorano la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma. Il big match finisce 2-2 e nerazzurri e giallorossi agganciati nella vetta della Serie A dalla Lazio, che ha vinto a Venezia. Giovanni Capuano.
11: È finita 2-0 per la Lazio a Venezia, una partita che si è decisa nella ripresa e che ha avuto però due volti diversi tra primo e secondo tempo. Partiamo dai marcatori, tutti nella ripresa al sesto, il vantaggio per la Lazio di Zaccagni su calcio di rigore, rigore decretato per un fallo di Yeboah su Taylor, al quindicesimo il raddoppio con un colpo di testa di Noslin, rigore che era stato concesso nel primo tempo anche ai padroni di casa, fallo di Mandas su Correia, rigore però parato dal portiere laziale, rigore che era stato calciato da Yeboah. Nel primo tempo molto meglio il Venezia, che ha avuto diverse occasioni con Som, Adams e Inol. Nella ripresa partita in controllo della Lazio, che dunque con questa vittoria sale a quota 13 punti, raggiunge Inter e Roma e va alla sosta da prima in classifica. Il finale a Venezia, Lazio batte Venezia 2-0. A te la linea.
16: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it. Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Non mi capisci.

0: Più del solito, Deo e Albe X in questa puntata. Abbiamo scelto questa sigla. Più giù del solito cantava Bussolo, ti ho visto canticchiarla.
1: Sì, no, è la mia colonna sonora di questo periodo. Devo dire sì.
0: Buon sabato da Federico Taddi e Matteo Bussola. Come sempre con Non mi capisci, la voce delle nuove generazioni. Oggi tante storie, una in particolare molto intensa, di cui insomma siamo emozionati, anche perché avremo con noi una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans Montana, proprio per parlare di ripartenza, adesso che lei sta ripartendo e si è riaggrappata alla vita. Poi tante altre storie di passione, di progetti, di idee. Insomma, partiamo sempre, come sempre, con la musica emergente. Questo è Non mi capisci.

0: Scratchy Dolphin, lui è Barcaiolo e con queste sonorità parliamo di imprenditoria giovanile, ma non solo con chi vuol diventare imprenditore, ma chi cerca di aiutare altre ragazze e ragazzi a farlo.
1: Ma è questo poi il tema, no? La bellezza di questa storia, cioè non tanto, come dire, elaborare strategia per sé, ma cercare di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri, a disposizione dei coetanei che stanno per iniziare, diventare a proprio modo e con i propri strumenti promotore di imprenditoria.
0: Ciao Mattia, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Come si decide, come si sceglie, come si capisce a 16 anni che da grande si vuole essere imprenditori?
2: Ma guarda, secondo me è una cosa che si ha dentro fin da subito. Io perlomeno so che fin da piccolo, quando collezionavo le figurine dei calciatori Panini, poi non solo le scambiavo con gli amici, ma quelle che avevo doppie le rimpacchettavo e le vendevo agli amici. Per cui alla fine è una cosa che forse c'è dentro di noi fin da subito.
0: Allora Mattia Oliva, 25 anni, appunto un giovane imprenditore di Albese con Cassano in provincia di Como ed è fondatore di Teen Ventures, programma gratuito di imprenditoria dedicato a giovani under 20. Cosa significa tutto ciò?
2: Significa che in poche parole cerchiamo ragazzi e ragazze under 20, quindi adolescenti fino a 19 anni in tutta Italia, con appunto già grande ambizione, grande talento, grande voglia di fare. Perché purtroppo tante volte, soprattutto nelle realtà un po' più piccole di provincia, questa voglia, questa ambizione non viene incentivata particolarmente, e quindi noi invece li spingiamo sia affiancandoli a professionisti del mondo startup e venture capital italiano, sia spingendoli a mettere un po' le mani in pasta e sporcarsi le mani a cominciare a coltivare questa passione. Quindi questo è quello che facciamo.
1: Mattia, ma come si trasforma un'idea in una startup? Dacci qualche dritta. Cioè, voglio dire, è più una questione di competenze tecniche, è più una questione di lucidità, di visionarietà? Facci un breve riassunto, se puoi, di quello che, insomma, nell'ipotesi migliore può succedere a un ragazzo che ha una buona idea e che si dice: ok, adesso voglio organizzarla per mettermi sul mercato, per metterla a disposizione degli altri. Da dove si parte?
2: Certo, allora guarda, non so se sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, ti dico quelli che sono i miei two cents, come si dice in inglese. Quello che vedo io è semplicemente attitudine. Io vedo appunto, lavoro quotidianamente con ragazze e ragazze di 15, 16, 17, 18 anni, e quello che vedo è che alla fine quelli che riescono effettivamente a portare dei risultati concreti sono quelli che non mollano mai. Ovviamente fare errori e inciampare in ostacoli fa parte del percorso, però se poi il giorno dopo ti risvegli con la stessa fame del giorno prima e continui sia a cercare ovviamente suggerimenti e consigli da chi è più avanti di te nel percorso e quindi ha già vissuto determinate situazioni e può darti sicuramente aiuto e supporto, sia a sbatterci la testa finché le cose non funzionano, ecco, quello fa la differenza.
0: Mattia, ho letto una tua bella intervista dell'amica Eleonora Chioda, no? Dove sono alcuni aspetti fondamentali, secondo me, di questo lavoro. Intanto è il fatto che molte di queste ragazze e ragazzi si sentono comunque giudicati per avere spirito imprenditoriale, che magari non vuol dire voler far soldi, però vuol dire mettersi in gioco, ok? Giudicati da chi e giudicati perché?
2: Allora, quella che è la mia esperienza appunto negli ultimi mesi lavorando con questi ragazzi è che la maggior parte di questi giudizi derivano dai professori a scuola, purtroppo a volte anche dai genitori, no? in famiglia, e quindi sicuramente da quelle figure autoritarie che poi hanno un peso specifico incredibilmente importante, soprattutto durante quegli anni dell'adolescenza, che sono importantissimi per lo sviluppo della propria personalità. Sul perché è la domanda da un miliardo di euro. Quello che io cerco di fare ovviamente è cercare di capire, di far capire a questi ragazzi che semplicemente perché sono giovani e semplicemente perché sono nati in un anno specifico nella storia dell'umanità, questo non vuol dire che meritino meno attenzione degli altri, ecco.
1: Mattia, ti faccio una domanda per piangere insieme. O forse no, ce lo dirai tu. Insomma, ecco, tu hai passato 5 anni in Florida, giusto? Ti sei laureato all'Università di Tampa, se non capisco male. E che differenze esistono? Parlo proprio di differenze, mi verrebbe da dire, strutturali, ok? Tra la realtà statunitense e quella italiana in termini di attenzione ai giovani, alla giovane imprenditoria, alle proposte di ragazzi e ragazze della tua età.
2: Ma guarda, ovviamente parliamo in maniera del tutto generale e generica, senza poi entrare nelle eccezioni, certo, dei casi specifici che esistono. Generalmente parlando, penso che sia, che tutti quanti noi sappiamo, anche banalmente tramite i film americani, che ragazzini appunto statunitensi fin dai 6, 7, 8 anni vengono spinti a fare il classico lemonade stand, no? Fuori da casa propria, dove vendono la limonata per strada ai passanti, che sono disposti anche ad aiutare.
1: Mentre da noi li multano.
2: Esatto, da noi li multano, da noi appunto vengono mandati in presidenza e vengono sospesi da scuola perché fanno progetti del genere. Prima parlavamo appunto di figure autoritarie, no? Di professori, genitori. Io purtroppo negli ultimi mesi ho sentito parecchie storie da parte di questi ragazzi che si sentono buttati giù da tante di queste figure, a partire dal ragazzo di 16 anni che fa un algoritmo per la videosorveglianza per le strade della propria città, che si sente dire dalla professoressa di non montarsi la testa perché non è Steve Jobs. Ecco, questa è una cosa che probabilmente è una cosa solo nostra, purtroppo.
0: Ok, organizzi anche degli happy hours, oh.
2: Sì, si chiamano after hours, dove non c'è alcol, dato che si tratta di minorenni, per cui voglio scagionare subito da questa cosa. No, sì, ogni giovedì sera dalle 6 alle 7 e mezza di sera facciamo appunto questi webinar aperti a tutti gli under 20 d'Italia, che si chiamano after hours. Invitiamo founders, operatori di startup, investitori, anche venture capitalist, a venire a parlare appunto a questi ragazzi.

0: L'attitudine che un imprenditore o comunque qualcuno che vuole fondare azienda o startup deve necessariamente avere è la resilienza e la persistenza di non buttarsi giù appena incontra un ostacolo. Noi purtroppo, secondo me, a livello culturale abbiamo sia una tendenza, una resistenza al rischio, come giustamente dicevi tu, sia anche la tendenza a buttar giù le persone non appena falliscono un progetto, non appena fanno un errore. Invece banalmente bisognerebbe far capire che gli errori fanno parte del percorso e bisognerebbe incentivare tutti ad andare avanti, ad imparare dagli errori e continuare per la propria strada.
1: Matteo Oliva, le coordinate per contattarti se una scuola, un professore, un ragazzo, una ragazza fosse interessato al tuo percorso?
0: Assolutamente, mi trovate su LinkedIn, Mattia Oliva, la mia bio dice making things happen, far succedere cose, per cui non potete sbagliarvi, altrimenti anche la mia casella di Gmail è sempre aperta, mattia.oliva17@gmail.com.
1: L'ultima domanda è la domanda che tu farai decine di volte a decine di ragazze e ragazzi: cosa vuoi fare da grande?
0: Come mi ripeterò, perché appunto parlando di Eleonora Chioda, anche lei mi ha fatto la stessa domanda l'altro giorno e l'ho risposto allo stesso modo. Essere un modello per gli altri. Io la cosa che veramente mi ha aiutato e forse mi ha anche salvato nella vita, soprattutto durante quegli anni, quando avevo 15, 16, 17 anni, è stato quello di avere dei modelli a cui avevo accesso soprattutto tramite social media, tramite YouTube, tramite libri, per cui appunto guardavo questi grandi imprenditori e dicevo: io un giorno voglio diventare come loro. E questo mi ha spinto poi ovviamente a migliorare me stesso, ad imparare anche dalle loro storie, a prendere spunto dai loro percorsi, e quindi diciamo quello forse è il mio obiettivo più grande, quello che un ragazzino come lo ero io di 15 anni di un paesino di 5.000 abitanti in provincia di un paese italiano guardi un po' quello che sto facendo io e dica: forse anch'io ce la posso fare.
1: Grazie, bocca al lupo per tutto. Ciao.
0: Grazie. Buon sabato. Buon weekend.
2: Non mi capisci.

0: questo che stiamo ascoltando è Petite, il primo singolo dei Two Shot, parla di crescita, parla di libertà. Questo singolo, nato all'interno di un programma artistico e culturale rivolto agli istituti penali per minorenni, Two Shot sono due gemelli italo-cubani, ma sono anche protagonisti di uno spettacolo che si è tenuto il 25 giugno a Napoli, al Palazzo Reale, al Cortile delle Carrozze. Il titolo era Portami là fuori, tra rap, metateatro e memorie, il nuovo spettacolo di CCO, Crisi come opportunità. E con noi c'è proprio uno dei due Two Shot ed è Fefè che è qua con noi. Ciao Fefè.
1: Ciao a tutti.
0: Attore, cantante, performer, insomma ormai il palco è il tuo mondo. Cosa rappresenta Fefè per te poterti esprimere in musica, poterti esprimere in parole? Cosa sta diventando l'arte nella tua vita?
1: L'arte nella mia vita è tutto, rappresenta il mio modo di vivere, il mio cambiamento, la mia maturità e soprattutto la rivincita che ho voluto prendermi per tanti vari motivi che la vita mi ha messo davanti. E posso dire che non c'è cosa migliore della musica e dell'arte in generale.
2: Fefè, guarda, mi dai un gancio perfetto, tu parlavi di rivincita. Ti chiedo in questo senso, quanto è difficile, se lo è, immagino che possa esserlo, avere o trovare credibilità come artisti all'interno di un percorso difficile come il tuo? O forse un percorso difficile come il tuo può essere proprio quella marcia in più?
1: Può essere una marcia in più. Allora, tutto ha un pro e un contro, tutto, qualsiasi cosa. Però posso dire che nella mia situazione attuale è stato più

0: sono più pro che contro nelle cose che sto facendo, perché comunque per un ragazzo in questa difficoltà non è da tutti mostrare lati anche tra virgolette fragili per convincere la gente. La gente non si convince da un giorno all'altro, la gente devi sapere cosa stai dicendo, devi sapere come stai parlando, come ti stai ponendo. Ci sono tanti dettagli che non vanno mai trascurati e penso che nella mia situazione è proprio questo che fa la differenza, il dettaglio è la presentazione, il modo in cui ti poni, il modo in cui ti fai vedere dalla gente, che non è tutta copertina. Se guardiamo solo la copertina, allora ci soffermiamo solo sul nostro pensiero, ma mia nonna mi diceva sempre: vai al di là di quello che pensi, perché è proprio andare al di là di ciò che si pensa che fa vincere tutto nella vita. E penso che è questo che sto facendo ad oggi, lo dedico anche a lei che purtroppo non c'è più.
1: Fefe, torno per un attimo a Petit, no? Tu sei detenuto all'istituto penale per minorenni di Airola e con questo laboratorio che avete fatto, appunto utilizzando il rap per mettere ordine tra le parole, no? Vi ha aiutato anche Lucariello, che è un rapper molto bravo. Immagino che appunto nella realtà di un istituto penale per minorenni ci sia anche tanto tempo per pensare a queste parole e il rap diventa veramente un linguaggio privilegiato per esprimersi. Come si fa a mettere ordine nelle parole quando ne hai così tante che ti passano per la testa?
0: Questa è una bellissima domanda. Mettere ordine nelle parole, come mettere ordine nelle parole è come mettere ordine nella propria vita. Questo accade piano piano, step by step. E purtroppo non si fa tutto e subito, perché tutto e subito non porta mai niente di buono, porta soltanto a queste piccole disgrazie. Però io ho messo ordine nelle parole acculturandomi, leggendo, scrivendo, guardando contesti diversi, facendomela con persone diverse, con tanti vari tipi di persone. Ho cercato piano piano di mettere, come dicevamo, questi piccoli ordini, questo piccolo ordine nelle mie parole. Io vengo comunque dalla famiglia, fortunatamente, che mi ha insegnato anche a mettere ordine nelle parole, quindi a me viene facile scrivere qualsiasi cosa. Potrei scrivere veramente qualsiasi cosa, non ho limiti, io non mi metto un limite davanti. Anche questo è una cosa che non va mai trascurata, il limite, non ci sono limiti ovviamente nel senso positivo. Se ti metti dei paletti davanti, non vai avanti, quell'ordine non lo riesci a mettere, perché l'ordine delle parole è ordine anche mentale. Quindi se non sei tu ordinato mentalmente, nel cuore, in tutto quello che fai, non puoi essere ordinato in quello che fai, in ciò che vuoi esprimere, in ciò che vuoi, nel messaggio che vuoi mandare alla gente quando ti sta ascoltando.
1: Portami là fuori tra rap, metà teatro e memorie, al Campania Teatro Festa 2026, lo spettacolo che ha portato sul palco le voci dei ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, un progetto nato all'interno dei presidi culturali permanenti di CCO, Crisi come opportunità. Sono 7 gli istituti penali per minorenni dove appunto oggi si tengono queste attività e dove i sogni diventano realtà, ma dove i sogni diventano anche opportunità professionali, come sta succedendo a Fefe appunto con la sua carriera da cantante. Abbiamo ascoltato Petit, ma Fefe, aspettiamo il prossimo singolo, vogliamo essere tra i primi a metterlo in onda, va bene?
0: Va benissimo.
1: Ciao Fefe, buona vita e grazie.
0: Grazie anche a voi. Grazie.
1: Salutaci Peter Pan, il tuo Peter
0: va
1: Pan, ci piace un
0: sempre.
1: Sacco, va bene.
0: Va
1: ciao, grazie, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ora una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo con Non mi capisci.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. scopri contenuti

0: Tutti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Zanzara Tour, avanti tutta.
12: Io mi rassegno al peggio.
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Non mi capisci.

0: L'origine del tuo disordine, Distema, ragazza di 20 anni che ritrova se stessa nello scrivere, nel descrivere le proprie sensazioni in musica. Con questo disordine riparte questa prima puntata della nuova stagione di Non mi capisci, come sempre, storie di ragazze e ragazzi. Federico Taddia, Matteo Bussola. Lo abbiamo annunciato sui social, l'abbiamo annunciato in apertura di puntata, che con noi oggi ci sarebbe stata Francesca, ed è qua con noi, appunto, a cui diamo il benvenuto. Ciao Franci.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Francesca.
0: Francesca Nota, 17 anni, è una studentessa milanese del liceo Virgilio, come abbiamo detto, appunto, è una delle ragazze fortunatamente sopravvissute a questa tragedia, la tragedia di Krasnaya-Montana. Franci, la prima domanda è ovvia: come stai?
1: Adesso a casa devo dire benissimo, sto riprendendo la mia vita normale, è tutto molto più bello. È tutto fantastico, anche prima, cioè io alla fine dove sono in un posto mi adeguo, mi abituo, okay. Però è diverso, è molto diverso.
0: Insomma è stato un lungo percorso, no? L'abbiamo detto, 224 giorni di ricovero al Niguarda, 50 interventi, ma guardi più al passato o guardi più al futuro ora?
1: No, io guardo, sì, anche in passato guardavo sempre al futuro. Per me bisogna sempre guardare al futuro perché bisogna vivere. Abbiamo 16 anni e dobbiamo goderci quello che in questi mesi che non ho fatto e vivere anche per i ragazzi che non ci sono più.
2: Francesca, senti, io ammetto di fare un po' di fatica. Perché sono padre di tre ragazze all'incirca della tua età e il pensiero di quello che è accaduto quella notte, cioè veramente è insostenibile, soprattutto perché quello che è accaduto, insomma, ormai è acclarato, ma del resto lo era stato da subito, è stato dovuto a una totale e criminale trascuratezza proprio di tutte le più elementari misure di sicurezza. E se penso a quel che vi è successo, il primo sentimento, ma credo quello della maggior parte delle persone, è quasi un sentimento di rabbia per quello che vi è capitato. Ti chiedo, tu, voi invece, come vi siete sentiti? Cioè, qual è il sentimento che ti ha mosso o che ti muove sopra gli altri?
1: Ma non c'è tanto un sentimento, sì, c'è sempre la rabbia per quello che sia successo, però io personalmente non è che penso tanto ai sentimenti, cioè adesso in questo momento penso di più a vivere, a divertirmi, fare proprio quello che non ho fatto e ovviamente farlo anche per gli altri e questo e ovviamente guarire.
0: Certo, perché certo. Insomma sei stata dimessa, però insomma il percorso è ancora tosto, no? per riacquisire poi l'uso di braccia, di spalle, di mani, riconquistare interamente la tua autonomia. E hai detto vivere anche, infatti, per gli altri.

0: per gli altri è forte come messaggio, è una bella responsabilità, vero?
1: Sì, molto, perché come ho detto prima, a 16 anni non si può morire. A 16 anni l'unica cosa a cui si può pensare è a divertirsi, vivere la propria vita spensierati.
0: E in questi 224 giorni a cosa ti sei aggrappata? Ai genitori, agli amici, alla scuola, all'oratorio, alla fede, a te stessa? A cosa ci si aggrappa per trovare la forza, il coraggio, per superare i momenti difficili che lo sappiamo che ci sono stati, il dolore?
1: Ah,
0: Dove si cerca
1: aggrapparsi
0: aiuto?
1: è sì, dai genitori principalmente, che sono quelli che mi hanno dato la maggior forza, ma anche tipo dai medici e gli infermieri con cui si era creato un rapporto veramente stupendo. Erano come dei fratelli, delle sorelle, e quelli più grandi erano diventati praticamente come dei genitori, come degli zii, e da loro si trova principalmente il coraggio. Poi io penso sempre che in queste situazioni il coraggio si trova, cioè lo devi trovare, perché se no, se perdi tutte le speranze, poi è finita.
2: Visto che tu parlavi di forza, di ciò che vi ha dato forza, vi siete accorti? L'avete sentita la vicinanza e la solidarietà della stragrande maggioranza delle persone? Cioè, vi siete accorti che la vostra tragedia ha proprio smosso le coscienze in maniera trasversale, genitori, non genitori, figli, coetanei? Cioè, è stato un caso che veramente ha attraversato il paese come una scossa elettrica e che speriamo, tra l'altro, porti anche a qualcosa, no? Per esempio, a una maggiore attenzione alle misure di sicurezza di cui si diceva. Voi, mentre eravate in ospedale o guardandola, la sentivate questa cosa?
1: Sì, si sentiva tantissimo. Io all'inizio, quando ero ancora un po' sotto farmaci molto pesanti, non capivo. Dicevo a mio papà: ma perché finiamo al TG? Proprio non capivo la gravità di quello che fosse successo. Poi dopo, quando ho iniziato a capire, ho sentito veramente tantissimo il sostegno di persone conoscenti, ma nemmeno persone che non mi conoscevano, che continuavano a chiedere di come stavo o qualsiasi cosa. E poi veramente è vero, tutti i coetanei, cioè è una tragedia che ha colpito tutte le età, cioè gli anziani che potevano essere dei nostri nonni, quelli di media età che potevano essere i nostri genitori, e poi i ragazzi come noi che potevano essere protagonisti. E poi
0: Franci,
1: vabbè,
0: tu
1: anche soprattutto da anche le persone tipo i politici, abbiamo sentito tantissimo questa vicinanza, perché nei primi tempi io ero ancora in terapia intensiva, purtroppo è venuto a trovarci il Presidente della Repubblica Mattarella e anche la Premier Giorgia Meloni, ed ovviamente io non li ho visti purtroppo, mi sarebbe piaciuto, e anche lì io non avevo ancora capito il perché arrivassero loro. Dicevo: ma papà, perché arrivano? Ma anche da persone famose come i rapper, i cantanti, da tutti abbiamo sentito la vicinanza veramente.
0: Tu fai l'animatrice in oratorio a maggio. La FOM, che è la Federazione degli Oratori Milanesi, ti ha chiesto di lanciare un messaggio a tutte le ragazze e ragazzi tuoi coetanei, no? Tu hai detto: vivete la vita e cogliete l'attimo, impegnatevi sempre e date il meglio di voi. Secondo te cosa vuol dire oggi, a 16, 17, 15 anni, dare il meglio di se stessi?
1: È difficile provare a fare qualsiasi cosa, dando tutta la forza che hai, tutto il coraggio che hai, condividendo qualsiasi cosa alle altre persone o a quello che stai facendo, mettercela tutta, utilizzare tutti i mezzi che hai a disposizione per arrivare a un fine.
2: Francesca, senti, che cosa. Anzi, aspetta, guarda, te la giro così. Che cosa speri? Che cosa sogni? Cioè, qual è in questo momento il tuo desiderio più grande?
1: Ma i desideri sono tanti, sono anche tanti realizzabili, perché sono per esempio iniziare a ritornare proprio alla vita normale, a uscire con i miei amici, tornare a scuola, perché anche se non si direbbe, manca la scuola in questi momenti, manca quella parte sociale ma anche culturale della scuola. E poi vabbè, ci sono i sogni quelli realizzabili, come salutare magari per l'ultima volta gli amici che non ci sono più, poi riparlarci, riabbracciarli.
0: Francesca, grazie, grazie davvero intanto per esserti messa in gioco. Credo che poi, insomma, sia bello importante parlarne, un po' anche riaprire spesso una ferita, quindi forse, insomma, non è anche una cosa che sicuramente farai e fai così in leggerezza, però è fondamentale farlo, no? Uno, come abbiamo detto prima, affinché non riaccadano tragedie del genere. E poi il tuo è veramente il vostro, anche un inno alla vita, no? Alla vita che vale la pena viverla, ce lo hai detto, ce l'hai dimostrato, sì. E si sente anche dal tuo entusiasmo. E la scuola anche, credo che hai fatto uno spot alla scuola bellissimo, sai, in questo momento. No? La scuola come quello spazio sociale, spazio culturale, che alla fine manca quando non lo vivi. Che sia un bellissimo anno scolastico e che siano giornate, settimane, mesi, vite, anni belli per te, per tutte le ragazze che ti sono e i ragazzi che ti sono attorno. Grazie davvero, ciao Francesca.
1: Grazie mille, grazie
2: Francesca,
1: a voi.
2: Francesca, un abbraccio enorme. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao, grazie ciao. Mille.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti, un grazie come sempre alle ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, e l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il sito da cui poter scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Marco Santoro in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica e Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana anche a te.
0: Dai, mi raccomando, eh. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.
2: Ciao.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su PosteItaliane.it.
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
7: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Questa sera, cari ascoltatori, parliamo dell'America per proporvi una sorta di viaggio di 20 anni cui ci condurranno due colleghi giornalisti, Massimo Gaggi e Tamara Jadrejčić, autori di un libro che sta riscuotendo molto interesse, pubblicato dalla Terza, dal titolo America dentro, storie, volti, conflitti di un paese in bilico. E 20 sono proprio gli anni che Massimo, che è in studio con noi, e Tamara, che è collegata al telefono, hanno vissuto negli Stati Uniti dal 2004 al 2024, raccontando nelle loro testate, il Corriere della Sera, Massimo, e Tamara ha lavorato per il quotidiano croato Jutarnyi List, il settimanale Globus, i profondi mutamenti intervenuti in quello che fino a qualche tempo fa era il pilastro della democrazia e dell'Occidente. Buonasera e benvenuti a entrambi.
2: Buonasera, buonasera. Grazie per l'invito.
1: Allora, cominciamo da Massimo. Ecco, una tua riflessione preliminare. Che America avete trovato nel 2004 e che America avete lasciato 20 anni dopo?
2: Beh, l'idea del libro è proprio quella di cercare di raccontare non Trump, non le elezioni americane delle prossime settimane, perché ci sono già tante altre cose che sono state pubblicate o sono in pubblicazione in questo periodo, ma era l'idea di raccontare come è cambiata l'America, la gente americana, in che modo è cambiato quasi il DNA del popolo americano, di un paese che è stato per noi il faro di democrazia per tanti anni e che adesso per due volte accetta un presidente e tollera che faccia delle cose che in passato erano inaccettabili dal punto di vista di mentire spudoratamente o attaccare le istituzioni repubblicane, addirittura presentarsi come un monarca e ammirare i dittatori. E l'idea dell'editore di Giuseppe La Terza è stata proprio quella di fare un libro che fosse un ibrido, non solo un saggio come normalmente fa La Terza, ma qualcosa che fosse anche un racconto dal vivo, in presa diretta, dai posti. Quindi abbiamo trovato della gente che 20 anni fa era ancora molto aperta, molto disponibile al dialogo, interessata a noi europei, ma anche molto aperta e disponibile a discutere di tutti gli argomenti. Abbiamo lasciato un paese molto più arrabbiato, molto più radicalizzato, ma soprattutto un paese nel quale, e questa è una delle cose che abbiamo toccato con mano in almeno due viaggi da costa a costa in auto, in cui abbiamo toccato tutta l'America più profonda, sia la parte meridionale che quella centro-settentrionale, trovare molti posti nei quali le persone, al di là dell'appartenenza politica, perché all'interno degli Stati Uniti sono soprattutto conservatori e votano repubblicano, ma anche tra loro ormai non discutono più di una serie di argomenti che sono il sesso, perché per il conservatore essere gay è un peccato, ma poi ognuno c'ha in famiglia un gay, religione, perché ci sono decine di diverse denominazioni cristiane e in alcuni casi molto radicali, e quindi si rischia di litigare fra quelli che vogliono usare la religione quasi come un'arma, come una crociata, e chi invece ha una visione più francescana. E lo stesso Trump, perché ovviamente ci sono i conservatori che sono rimasti legati ai vecchi valori repubblicani, ai valori di un paese che voleva essere al centro del mondo e che voleva essere ispiratore di tante cose, e invece i MAGA people che hanno una visione completamente diversa.
1: Bene, allora ecco, Tamara, con te vorrei soffermarmi in particolare sul tema delle promesse mancate sul sistema sanitario americano. Penso all'Obama che era la situazione attuale. Il capitolo che dedicate a questo tema si intitola Il mercato della salute. Ecco, a questo legherei anche il tema dell'alimentazione, che è molto importante, e voi lo raccontate nel dettaglio nel libro. Ecco, a te.
3: Sì. Allora, siccome io ci tenevo molto che il libro fosse anche dedicato alle persone che non sono mai state in America, e molto spesso sentivo la gente che mi chiedeva: ma lì se stai male per strada veramente ti lasciano? Allora, io sempre mi piace cominciare dicendo: nessuno in America ti lascerà morire per strada, ci sarà un'ambulanza, ti porteranno un pronto soccorso e così. Questo è la premessa. Poi quando entri e diventi parte della naturalmente società americana, noi come stranieri ma comunque parte di quella società, ti rendi conto quanto il problema della sanità sia complicato. Naturalmente se una persona lavora per una grande compagnia, c'è la grande compagnia che sceglie la tua assicurazione privata e che ti copre la gran parte dei bisogni. Certo. Quando lo devi far da solo diventa un grande problema, perché non sai cosa scegliere, non sai cosa è la cosa giusta per te. E noi per anni avevamo una broker, una persona che ci diceva quale assicurazione era la meglio per noi.
1: E infatti, cioè, sì, l'ho raccontata nel libro, infatti, sì, sì.
3: Sì, questo è una cosa. Poi naturalmente Obama ha voluto fare una cosa più possibile a quella che noi conosciamo in Europa, un welfare per tutti, ma è quasi, in un paese come l'America, è quasi impossibile, sia perché molta gente non lo accetta, molti giovani ancora oggi invece di comprarsi un'assicurazione sanitaria dicono: io rischio, mi tengo questi soldi, sono giovane, sono sano, non ho problemi cronici e magari me li metto in tasca, ecco. Certo. In qualche modo vogliono decidere da soli su questi soldi. E dall'altra parte, perché tutto il sistema dei noi tantissime volte ci siamo trovati davanti ai dottori che avevano intorno 5 o 6 segretarie che quando devi operare il ginocchio dovevano vedere in quale posto la tua assicurazione per farti fare un attacco, dove è il posto giusto, se devi operarti, chi copre l'anestesiologo, chi copre la fisioterapia, insomma, certo. Una cosa molto molto complicata.
1: Sì, poi si lega al tema dell'alimentazione molto,
3: Sì, sì, assolutamente. Sì. Io una delle prime cose, io quando ho visto le cassiere nei supermercati stare in piedi, molte infatti. Anche un po', insomma, pesanti,
1: sì, ho pensato, un po' obese,
3: ho pensato alle vene varicose, ho pensato, e un po' ti chiedi: ma perché non si può fare un po' di prevenzione? Ecco.
1: Certo.
3: E poi naturalmente il cibo è una cosa, noi l'abbiamo sentito sulla nostra pelle, ecco.
2: Praticamente abbiamo scoperto, grazie ai figli per primi, che l'alimentazione era un problema, perché rifiutavano la Nutella, rifiutavano l'uovo maltina perché erano troppo dolci. Perché? Perché in America è tutto addizionato di zuccheri, sono cambiati i gusti, sono cambiate le abitudini alimentari, e quindi anche le industrie alimentari europee si adeguano a questo e producono dei prodotti, mettono sul mercato dei prodotti che sono addizionati di zucchero, di grassi, di sale rispetto a quelli che sono le nostre abitudini alimentari. E questo è qualcosa che crea anche non solo problemi sanitari, ma anche problemi sociali ed economici. Basti pensare, raccontiamo nel libro, che esiste a New York una frontiera nella 96esima strada, noi abitavamo a sud di, la strada di Manhattan, noi abitavamo a sud sulla 92esima ed è la parte, diciamo, di più benestante e ricca, dove la gente mangia meglio e magari va in palestra. A nord, cioè significa Harlem e poi Bronx e gli altri quartieri più poveri, la gente vive, i cittadini vivono mediamente 10 anni di meno rispetto a quelli che sono a sud della 96.
1: Allora, abbiamo purtroppo solo 2 minuti, ma vediamo se siamo bravi e sintetici. Volevo con te, Massimo, parlare ovviamente del tema, diciamo, della grande crisi del 2008, Lehman Brothers. Voi la raccontate, come dire, minuto per minuto, e quell'anno lì il capitolo è dedicato esclusivamente a questo. Ecco, che ricordo hai di quei giorni?
2: No, ricordo dei giorni abbastanza drammatici, penso soltanto al fatto che allora il direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, che non è uno particolarmente interessato all'economia, mi chiese addirittura di fare una rubrica quotidiana su, oltre a tutti i pezzi che si facevano tutti i giorni sulla crisi, proprio per gli aspetti, per raccontare tutti gli aspetti sociali e economici di questo disastro, di questo crollo devastante. Quello che poi è rimasto da tutto quello è stato ovviamente il fatto che da lì è nata l'onda di insoddisfazione, di sensazioni di precarietà economica, sfiducia nei confronti degli esperti, perché poi c'erano tutti gli elementi per prevedere quello che sarebbe successo, e anche di malessere nei confronti dell'establishment politico, perché Obama dovette in qualche modo salvare banche e assicurazioni, e quindi alla fine, che poi dopo un po' ricominciarono a darsi dei stipendi ai loro manager, stipendi milionari, e mentre la gente normale furono persi 9 milioni di posti di lavoro, in parte recuperati ma con stipendi più bassi. Quindi lì è cominciata quest'onda di risentimento che Trump ha saputo cavalcare da un punto di vista comunicativo molto bene.
1: Bene, no, purtroppo non abbiamo più tempo, avrei voluto farvi tante altre domande, però insomma è un invito a leggere questo interessante libro, America Dentro, ne abbiamo parlato appunto con gli autori, due colleghi giornalisti, Massimo Gaggi e Tamara Jadrejcic, pubblicato dalla Terza, Storie, Volti, Conflitti di un Paese in Bilico. Bene, allora io ringrazio entrambi, ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, e cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Grazie Tamara, grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: PEC, PEC, PEC.
8: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
9: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
10: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
14: Il segnale orario vi è offerto da
15: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
16: È mezzanotte.

0: 24, il sole 24 ore.
1: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
2: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arab. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, se lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nel Land di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
3: Exact statements of Minister Giorgetti, but,
4: conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto. Possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR, non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa nello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca, investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il 13enne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà

0: studente di origini congolesi, intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo, indipendentemente da dove si è nati.
1: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
2: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
1: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
3: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
4: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma, big match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
5: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata. Partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al sesto e al 37esimo, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al primo e al 35esimo minuto. Per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti. E a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi. In pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa. Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino. Vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania. Oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
3: Partita la finale con la Tiarani, subito che prova a scappare, e adesso che sta salendo l'onda azzurra, c'è Ambra Sabatini davanti a tutte, Martina Caironi, Monica contraffatto, Ambra che vince la medaglia d'oro, 14-11, ce n'è per tre, storica tripletta. Ambra Sabatini, drammatica caduta, cade Ambra, Martina Caironi vince la medaglia d'oro.
4: Affronterò anche questa, mi è iniziato un altro percorso adesso che è quello di Los Angeles.
5: La gioia di un oro paralimpico conquistato a Tokyo 2021 in una delle giornate più belle dello sport italiano, davanti alle altre azzurre, Martina Caironi e Monica Contraffatto. 3 anni dopo l'amarezza delle Paralimpiadi di Parigi, quando il bis d'oro è sfumato a causa di una caduta a pochi metri dal traguardo, proprio in quei giochi paralimpici dove era stata portabandiera azzurra nella cerimonia d'apertura. E poi il record del mondo, e sempre sui 100 metri 2 ori mondiali nella sua categoria. Ma mai come nel caso della campionessa che oggi è ospite di Olimpia, la città dello sport, e che ne apre le porte della nuova stagione, si può dire che un atleta è molto di più e di diverso del proprio pure eccezionale palmarès. Livornese, classe 2002, Ambra Sabatini, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie, sono veramente onorata e felice di essere qui con voi.
5: Onore tutto nostro, Ambra, punta di diamante della nostra velocità paralimpica. Anche se in realtà proprio in questa stagione hai riscoperto la passione per il salto in lungo, com'è nata questa idea?
4: Beh, in realtà l'idea del salto in lungo era in vista da tempo, soltanto che l'avevo archiviata durante la preparazione della prima Paralimpiade, quella di Tokyo, perché volevo concentrarmi sulla velocità. Anche dopo Tokyo volevo ancora migliorarmi, ma dopo Parigi ho detto basta, adesso bisogna iniziare, e a Los Angeles bisogna andare con la doppia disciplina, il momento giusto. E quindi ho ripreso con il salto in lungo già da un anno, praticamente da zero, e è stata subito una bella avventura, perché è una disciplina molto tecnica, è completamente diversa da quella che faccio io, ma anche da dove vengono, dalle mie origini, quindi dal mezzo fondo, perché la mia passione per l'atletica è nata proprio dal mezzo fondo. E quindi un livello di coordinazione che non avevo, diciamo, mai sperimentato. E mi è piaciuto molto sin da subito, appunto, con il mio nuovo allenatore Fabrizio Mori. Abbiamo trovato la quadra e già da quest'anno abbiamo visto qualche risultato interessante.
5: Hai citato Fabrizio Mori, tuo nuovo coach, appunto, nome non banale nell'atletica leggera italiana. Lui, oro mondiale nei 400 ostacoli a Siviglia nel 1999. Ecco, come è nato invece questo nuovo sodalizio tecnico?

0: E quindi dopo Parigi, per anche costruire il nuovo percorso, sono venuta qui e coincidenza del caso, vuole che Fabrizio Mori, appunto, Livornese Doc, Fiamme Gialle, è quasi stato un incastro magico che, insomma, che doveva farsi, ecco. Quindi ci siamo ritrovati, io venivo da un periodo un po' buio perché era dopo Parigi, dopo la caduta, e ricordo che chiamai Fabrizio. Io comunque tempo addietro avevo accennato al mio desiderio di venire a Livorno, e Fabrizio subito, insomma, ha trovato le parole giuste, il feeling giusto con me, e sì che è iniziata questa bella collaborazione.
1: Sento che fai spesso riferimento a Parigi 2024, a quella caduta che ti ha privato di un'altra medaglia olimpica, come se nella tua memoria fosse anche più viva dell'oro di Tokyo 2021.
0: Sì, sicuramente, sai, alla fine la vittoria è agognata, però quando poi ti trovi ad aver raggiunto quel risultato è tutto un reinventarsi e quindi si riparte da zero. Anzi, guai se non fosse così, perché chi parte con la mentalità che già ha ottenuto tutto non va poi da nessuna parte. Quindi alla fine, in ogni caso, post Olimpiade ci sono dei sentimenti un po' contrastanti, indipendentemente dal risultato, perché uno lavora tanto tempo su un obiettivo, poi lo raggiunge, non lo raggiunge, però comunque è finito e niente, c'è, cioè, questo un po' smarrimento. Diversi anche miei colleghi l'hanno provato e l'ho provato anch'io dopo Tokyo, e dopo Parigi, vabbè, è stata tosta, perché appunto venivo da una sconfitta pesante, però sì, c'era questa voglia di provare cose nuove, quindi il salto in lungo, forse. Se non avessi avuto questo incidente di percorso, non avrei avuto la spinta per mettermi in questa nuova avventura. E quindi sì, anche questi momenti sono fondamentali nella tappa di un atleta.
1: Come dire che la sconfitta aiuta un po' anche a reinventarsi, ancor più che la vittoria.
0: Sì, è così, e porti nuovi obiettivi ogni volta, quindi, che non è facile perché. Appunto, uno sogna, sogna, sogna, raggiunge il massimo, e quindi poi devi rimetterti lì e lavorare ancora più sodo.
1: Momenti difficili del resto non ne sono mancati, a partire da quell'incidente stradale nel giugno 2019, causa dell'amputazione della tua gamba sinistra sopra il ginocchio. Eppure il filo rosso per te è sempre stato l'amore per lo sport, per l'atletica leggera in particolare.
0: No, è così. In realtà poi nei percorsi, nel mio percorso, anche ci sono stati diversi momenti, no? Momenti in cui mi sentivo magari bloccata in una situazione, però sì, c'era sempre quella luce in fondo al tunnel che era appunto la mia passione per lo sport, che mi spingeva comunque a stringere i denti, a provare cose nuove. Quando ho finito, diciamo, il mio periodo in ospedale, subito mi sono buttata a mare, ho iniziato con la piscina, poi con la bici e poi piano piano con la corsa. Quindi alla fine sì, io penso che ognuno di noi abbia questa forza per reagire e la può trovare in tantissimi modi, però ce l'abbiamo tutti, ecco.
1: La evidenzi spesso, l'esistenza di questo potenziale incontrando studenti, scolaresche, per condividere la tua esperienza di carriera e di vita.
0: Sì, esatto, e a volte magari non lo sfruttiamo neanche abbastanza, e ci sono tante storie anche per persone che hanno avuto come me un incidente, e da lì poi si sono scatenate e hanno scoperto tanti modi per fare sport che magari prima non lo pratiche, che non, prima non praticavano. Quindi forse bisognerebbe portare questo istinto sin da subito nella nostra vita, e sfruttare, no, le nostre potenzialità,

0: Beh, da subito, ecco, però per questo ci vuole, c'è un cambio culturale che appunto parte anche dalle scuole, e quindi sì.
1: A proposito di messaggi, te, Simone Barlam, Bebe Vio e tante altre stelle azzurre del paralimpismo, sentite la responsabilità di essere ambasciatori di un mondo che ha perso la voce di Alex Zanardi. Davvero ci vuole un coro, per sostituirla a quella voce.
0: Sì, no, quello sicuramente è vero, perché il suo carisma, ecco, è difficile da replicare o riproporre, il suo proprio anche modo di coinvolgere le persone che aveva intorno. Io non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo, perché poi quando ho iniziato a fare sport, purtroppo era già stato vittima dell'incidente fatale, però ricevetti da lui un messaggio, un videomessaggio quando io proprio ho avuto il mio incidente, e bellissimo perché le sue parole mi rimasero impresse sempre, e dove mi diceva: "Vedrai, Ambra, che poi quando ritornerai non avrai il tempo per fare tutte le cose che vuoi fare". Infatti è proprio così, spesso ce lo diciamo anche in casa, spesso c'aveva ragione Alex quando ti diceva quelle parole, perché ogni tanto tra i mille impegni, tra le mille cose, è vero, non c'è il tempo, e quindi sì, nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti il suo messaggio, sicuramente.
1: Dicevamo di Bebe Vio, anche lei come te alla ricerca di nuove avventure agonistiche. Lasciata la scherma, eccola in pista come velocista e già con buoni risultati, direi. Te lo aspettavi?
0: No, beh, sicuramente è bello vederla in questi nuovi panni, e la scelta coraggiosa appunto di cambiare sport a questo punto, perché non è semplice. L'atletica è uno sport che richiede tanta tecnica, degli strumenti diversi da quelli che usava, perché ci sono queste protesi appunto nel suo caso sotto, che è un'amputazione sotto il ginocchio più le braccia, è veramente comunque difficile gestire tutto e imparare ad usare e creare armonia nella corsa. Però vedo che ci sta riuscendo benissimo e siamo tutti molto felici di accoglierlo di accoglierla in questo nuovo mondo, e non vediamo l'ora di vederla appunto in palcoscenici ancora più importanti, che presto ci saranno, ecco.
2: Olimpia.
3: Come ti chiami te?
4: Mi chiamo Ambra.
3: E poi? Ambra, sa?
4: Sono qui.

0: Una carriera e soprattutto una vita sintetizzate in un minuto, ma quella di una sprinter può essere racchiusa anzi davvero in poco più di una decina di secondi, per poi distendersi di nuovo, aprirsi, dispiegarsi. È quello che sta facendo oggi qui a Olimpia la nostra ospite, oro paralimpico nei 100 metri categoria T63 a Tokyo 2021, due ori mondiali, un record mondiale, ora anche, come ci ha confermato, saltatrice in lungo con ambizioni paralimpiche. Ambra Sabatini, ben ritrovata a Olimpia, la città dello sport.
1: Eccoci, ci risiamo.
0: Ambra, stavamo parlando della nuova esperienza di Bebe Vio come velocista dopo tanti anni di scherma. Utopia o realtà immaginarla, secondo te, in gara proprio con te, magari nello sprint a Los Angeles 2028?
1: No, certo, siamo il mondo paralimpico è diviso per categorie, quindi ognuno ha la sua categoria e lei rientra nelle T64, in questo caso significa T sta per track, che sono discipline da pista, 64 per amputazioni sotto il ginocchio. Io mentre per esempio nella T63 sono amputate sopra il ginocchio, quindi ci sono tutti questi accorpamenti. Noi siamo in categorie diverse, fortunatamente però ci incontriamo anche in gare nazionali, nei circuiti nazionali siamo insieme, quindi è molto stimolante avere ragazze anche appunto di un'altra categoria che riescono, diciamo, magari a tirare anche la gara. Quindi sì, bisognerà vedere appunto con le altre avversarie di livello internazionale come, però sta andando nella direzione giusta. E tra l'altro è seguita da Pasquale Porcelluzzi, che è stato il mio allenatore da Tokyo a Parigi, quindi un'ottima guida e sicuramente avrà tanti miglioramenti.
0: Campionessa, tu Ambra lo sei anche fuori dalla pista di gara. Da anni ormai sei volto e voce della campagna di Autostrade dell'Italia per la prevenzione proprio degli incidenti stradali.
1: Sì, sono molto entusiasta di questa partnership con Autostrade per l'Italia, che va avanti da un po' di tempo, ormai dal 2022 se non sbaglio. E è sempre bello portare questi messaggi perché in primis sono quelli che mi sono apparsi in testa dopo l'incidente. Ecco, c'erano due lampadine accese, quella del ok, posso tornare a fare sport, voglio riconquistare la mia vita, cosa posso trarre dalla mia esperienza oltre al lato sportivo, diciamo, oltre al lato fisico, una serie di altri messaggi che quindi riguardano anche la sensibilizzazione sull'importanza della sicurezza stradale, l'importanza di comportamenti corretti perché non si ripetano più incidenti simili. Purtroppo se ne vede sempre di più, anche tragici. Io ripeto sempre che sono stata molto fortunata, e tra l'altro un'altra cosa che dico è che oltre a essere molto fortunata per essere sopravvissuta, mi ritengo molto fortunata ad essere da questo lato della strada, non solo metaforicamente ma anche a livello di responsabilità, perché viceversa non so se portare un peso così grande, di aver influito nella vita di un altro individuo così negativamente, magari riuscirei a portarlo, ecco, quindi anche questo aspetto qui.
0: Anche su questo tema incontri di frequente scolaresche giovanissimi. Cosa ti chiedono? Cosa ti colpisce in questi dialoghi?
1: Esatto, spesso sì, vado nelle scuole e le domande sono delle più diverse, perché incontro ragazzi di tutte le età, quindi anche delle medie che magari stanno per prendere il patentino, e poi delle superiori, quindi mi fanno domande appunto sia se quelli più piccoli, se ho sentito dolore, se sono molto apprensivi, sono molto... E alcuni anche condividono a volte delle storie proprio personali in cui magari amici hanno avuto incidenti stradali più o meno gravi, e quindi vabbè, c'è questo scambio. anche con il contributo appunto importante di Autostrade, in cui cerca di far vedere dei dati, no, per sensibilizzare ancora di più. Comunque noto nei loro volti molta attenzione.
0: Tornando al paralimpismo, cosa ne pensi invece dell'ipotesi sempre in campo di disputare contemporaneamente giochi olimpici e paralimpici?
1: Allora, per quanto riguarda le Olimpiadi e Paralimpiadi, no, e anzi secondo me non è la strada giusta da percorrere, perché ci sarebbe soltanto tanta confusione e sarebbe anche, penso, difficilissimo organizzarlo, e non si darebbe neanche forse tanta attenzione

0: non lo so, l'una o l'altra, quindi sarebbe una gran marasma in generale. Per quanto riguarda gli eventi invece mondiali, europei, sono molto fattibili, secondo me, sono molto fattibili. E se non, ecco, se non in contemporanea, uno successivo all'altro nella stessa sede potrebbe essere una soluzione, e ancora di più forse un altro passo da fare, un altro passo che sarebbe assolutamente da fare è proprio unire i campionati federali all'interno della nazione. Quindi, che ne so, parlo per l'atletica, potrebbe essere fattibile fare i campionati italiani paralimpici e quindi FIDAL e FISPES insieme. Perché in America lo stanno già facendo, tra l'altro sono anche 48 stati, quindi è come un europeo, potrebbe essere un europeo benissimo, e quindi sarebbe bello. E inoltre lì si avrebbe più riscontro anche a livello forse sociale, perché gli stadi si riempiono. E le persone sono concentrate a vedere diverse gare in campo e nel frattempo vedono la protesi, la carrozzina, il cieco con la guida e diverse realtà, e quindi insomma sarebbe un bel passo avanti.
1: Intanto abbiamo ospitato le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un acceleratore culturale, lo definisco così, non da poco, eh.
0: Sì, senz'altro. Io non ho potuto seguirle da vicino perché ero in piena preparazione invernale. Sono stata soltanto a Milano un giorno, ma ecco, ho colleghi che hanno seguito da vicino la Paralimpiade. Le piste erano piene di gente che guardava le gare, e anche le infrastrutture magari sono state rese accessibili. Quindi avere una Paralimpiade in casa sicuramente può mandare dei messaggi forti, e lo ha fatto, ecco, in questo senso.
1: Davanti a te, Ambra, tanti obiettivi. Ora, quali quelli in pista e quelli fuori, o almeno diciamo intorno, ecco.
0: Allora, in pista sicuramente ci sono i mondiali a breve scadenza, quindi giugno 2027 in Uzbekistan. Sarà un bel mondiale perché è il mondiale preolimpico, quindi sarà molto bello e stimolante. Poi ovviamente c'è Los Angeles l'anno dopo, però lì andrò a fare sempre il salto in lungo 100 metri, e quindi si punta ai mondiali in Uzbekistan, sperando che appunto anche un desiderio è che stavolta ci sia una copertura mediatica buona. Perché spesso durante gli eventi internazionali che non sono paralimpiadi non c'è questa copertura e mancano dei dettagli importanti come anche le interviste a bordo campo, la telecronaca in presenza, comunque fanno la differenza. E poi appunto a livello personale ci sarà un grande traguardo da festeggiare perché ottobre, fine ottobre circa, sarà conclusa la pista di atletica leggera a Monte Argentario, e è un progetto dove tante realtà hanno collaborato, tra cui la Regione Toscana, il Comune di Monte Argentario, il Ministro Abodi, il Presidente Gianni. E quindi sono onorata appunto di aver fatto parte anch'io di questo percorso. Quindi saremo lì a festeggiare e a dare l'opportunità a tanti ragazzi di provare questo bellissimo sport che altrimenti era impraticabile perché la struttura era troppo lontana, ecco.
1: Ambra Sabatini, oro paralimpico e due volte mondiale sui 100 metri, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati. Questa nuova puntata di Si può fare. C'era poco fa una pubblicità che diceva finisce l'estate, ripartono, eccetera eccetera. Beh, finisce l'estate e ripartono le fiere per Radio 24. Riparte così il nostro ruolo di globetrotter per andare in giro a scovare novità. Beh, questa settimana c'è la 43esima edizione, o meglio la prossima settimana c'è la 43esima edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredo Bagno. Radio 24 ci sarà dal 21 al 25 di settembre a Bologna. Per noi di Si può fare ci sono sempre tanti spunti, ma ce n'è uno quest'anno che abbiamo voluto cogliere, particolarmente importante, trasversale, perché sì, parte dalle imprese ma arriva fino a noi cittadini e nelle nostre abitazioni, nelle nostre famiglie. Il tema è quello dell'energia, che costa sempre di più, come diceva appunto, per le famiglie, per le imprese. Al Cersaie c'è il settore della ceramica, che è uno di quelli energivori, e allora ragioneremo su quello che si può fare per loro, che poi in realtà si traduce anche in quello che si può fare per noi. Intanto facciamo un quadro con il nostro primo ospite, lui lo conoscete benissimo, Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Si può fare.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere in collegamento. Allora, io ho detto il tema è trasversale, arriva fino alle famiglie, ma insomma se ci concentriamo sulle industrie in particolare, qui parleremo poi di ceramica, ma ce ne sono diverse energivore, la situazione è particolarmente difficile. Ho visto anche oggi molti quotidiani approfondiscono la questione. Vorrei sentire un po' la sua opinione su quanto è profonda la crisi.
2: È profonda, ma abbiamo un ordine di grandezza che è quello del 22. Noi abbiamo avuto una crisi causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'interruzione delle forniture di gas a partire dal marzo 22. I prezzi allora erano arrivati a 300 euro per megawattora per il gas, adesso siamo un po' sotto l'80 ieri, perciò uno potrebbe dire vabbè, abbiamo visto di peggio, che è vero. Tuttavia ricordo che negli altri paesi l'ordine di grandezza di quello che pagano per il gas, che è la principale fonte energetica per fare le ceramiche, è intorno a 10, 20, 30 euro per megawattora. E pertanto siamo distanti, ecco, dai valori normali. C'è una crisi profonda, a differenza del 22 non c'è una congiuntura favorevole, perché allora venivamo dal rimbalzo della pandemia e non ci sono soprattutto gli aiuti di Stato, che sono quello che l'industria chiede un po' in tutta Europa, ma soprattutto in Italia. Ahimè, in Italia è più difficile perché abbiamo il debito più grosso, sempre osservazione da parte della Commissione, che ci ha dato una possibilità di avere una spesa maggiore quest'anno, cioè l'anno prossimo, quello successivo, per 14 miliardi, che però ce lo vincola a delle cose che non servono per il momento, cioè che sono difficili, che è questa transizione, che poi, torniamo all'inizio, molta transizione in Europa, poca sicurezza energetica, poca competitività, e chi ne sta pagando maggiormente lo scotto è l'industria.
1: E mi par di capire che siamo un po' tra scille e cariddi, cioè dobbiamo prendere delle decisioni, alcune dipendono da noi, potrebbe anche essere, non so, una trasformazione dei tempi della transizione energetica, altre non dipendono proprio direttamente da noi, perché Hormuz o Bab el Mandeb o la guerra in Ucraina, le varie attacchi, no, alle raffinerie reciproche, ci sono delle cose che diciamo ci troviamo semplicemente a dover subire.
2: Esatto, perché noi importiamo da sempre l'energia che consumiamo, più o meno, nell'economia moderna. E noi qua parliamo oggi di gas, ma è così anche per il petrolio, addirittura anche per l'energia elettrica. Per il gas importiamo il 95% di quello che ci serve, pertanto se accade qualcosa sul mercato internazionale siamo subito colpiti. Avevamo un po' di produzione nazionale che non sarebbe risolutiva, ma potrebbe aiutare. Fra l'altro una delle decisioni del governo ultima è per quella di incentivare la produzione nazionale di gas e petrolio.
1: Che adesso quindi però, conta per quel 4-5%.
2: Sì, siamo 3 miliardi e qualcosa, consumiamo 63, quei 3 miliardi nel 1994 sono stati 21 miliardi, potremmo tornare con notevoli sforzi, ecco, però a quei livelli, ma non c'è l'opposizione ambientale dei territori, non ce la facciamo. Però non è così importante, cioè l'importante sarebbe avere tante infrastrutture di importazione, avere magari della diversificazione, ma sai, portare a oltre 1000 gradi l'argilla per fare le ceramiche, farlo con i pannelli fotovoltaici è impossibile, non è che ci vuole un ingegnere, un economista per capirlo, anche perché di sera non c'è molta luce dal sole, e invece la tendenza è andare a credere che si possa fare questo. Abbiamo perso degli anni e nel frattempo la nostra industria che fa fatica è diventata la più efficiente al mondo, fra l'altro proprio perché il prezzo dell'energia è molto, molto alto, e però questo vuol dire fare meno investimenti per aumentare la produzione, difficoltà ad andare su altri mercati, vuol dire meno occupazione, meno margini, anche meno innovazione. Ed è un peccato perché il nostro manifatturiero, io ieri vedevo a Bologna, stavo preparando per il CERSAI e c'era tutto l'indotto, tutti questi ragazzi che andavano a lavorare per mettere su gli stand, gli altri che pulivano intorno, insomma è un'economia, la ricchezza si fa con l'industria, ecco, con la ceramica nel territorio del distretto di Modi, Sassuolo, Fiorano, Maranello. Poi
1: io però
2: Modena,
1: sulla questione delle rinnovabili sono, diciamo, d'accordo a metà, nel senso che secondo me l'errore è stato pensare di poter traslare tutto, quindi anche settori che non possono essere traslati come quelli della ceramica, nell'ambito delle rinnovabili, e che non, almeno per il momento, cioè credo che nella diversificazione ci debba stare anche l'aspetto delle rinnovabili, magari appunto non per le imprese, le industrie che hanno bisogno di continuità, che hanno bisogno di certezze, che così via. Cioè un errore è pensare no, facciamo tutti il salto, che non si può fare.
2: Esatto, ovviamente noi siamo tutti siamo d'accordo su che è bello l'energia pulita, che bisogna farne di più, tra l'altro noi ne abbiamo sempre fatta, siamo usciti dalla povertà della prima guerra mondiale, poi dalla seconda, grazie all'idroelettrico, è stata la nostra prima grande fonte di elettricità per fare l'industrializzazione, che ancora tutt'oggi è la prima fonte rinnovabile. Nelle abitazioni, per far andare il condizionatore d'estate va benissimo, ma d'inverno, anche di notte, i cicli integrati, anche di giorno quando c'è il sole, per portare ad altissime temperature i prodotti, le materie prime, per fare poi il prodotto finale, che sia l'argilla per la ceramica, che sia i metalli, che sia cemento, la carta, il cemento, ecco lì serve ancora l'impatto intenso, oppure violento, ma intenso della grande densità energetica che porta il gas naturale nelle nostre auto e la benzina. E niente, pertanto insomma dobbiamo prendere coscienza
1: e poi
2: di questo,
1: sì, ecco, perché... E poi abbiamo preso coscienza che è molto importante anche avere, diciamo, dei fornitori affidabili. Adesso noi forniamo penso al gas, ne abbiamo diversi, oddio, presi singolarmente magari non sono affidabili, ma il fatto che siano tanti, questo ci dà un pochino più di certezze, posto che qui le crisi sono infinite, quindi vero Tabarelli? Facciamo
2: sì,
1: i debiti scongiuri.
2: Sì, le dicevo prima, il prezzo venerdì è chiuso sotto gli 80, produrre gas nel mondo potrei dire 10, 20, negli Stati Uniti il prezzo è 10 rispetto ai nostri 80, perché c'è tanta produzione, produrlo in Italia, azzardo, farò arrabbiare qualcuno, ma anche in Italia possiamo tenerlo sotto i 10, 20, il costo di produzione, serve tutto, la produzione nazionale, diversificare. Noi abbiamo un tubo della Libia che porta 10 miliardi che è sottoutilizzato, dobbiamo pensare anche alla geopolitica, agli aspetti militari, l'Algeria ci sta andando benissimo, la Meloni è andata in Norvegia, che è scandaloso quello che ha guadagnato la Norvegia vendendo all'Europa, non solo a noi, montagne di gas, ed ha adesso il fondo sovrano più grande al mondo.
1: Però ci dà anche un po' di lezioni, no? Di
2: buontoni. Cioè, niente, loro prendiamo gas dappertutto, più rigassificato.

0: fattori. Poi bisogna stare anche attenti, è vero che le fonti rinnovabili stanno entrando nel settore civile, i consumi non stanno aumentando tantissimo, abbiamo già un'abbondante capacità di importazione che è intorno a 140, noi le dicevo prima consumiamo 63, perciò dobbiamo magari lavorare di più, ecco quello che stiamo ragionando noi come Nobisman Energy, a introdurre dei meccanismi di prezzo che tendano a portare le negoziazioni verso i costi di importazione, i costi di produzione, che è la cosa più importante anche nel lungo termine, perché poi sa, gli 80 euro si traducono in profitti per qualcuno che sono imbarazzanti.
1: Sì. La ringraziamo molto per essere stato con noi e averci dato così un quadro sul quale basare il resto della puntata. Davide Tabarelli è il presidente e fondatore di Nomisma Energia. Buona giornata, buon sabato.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie, grazie, a risentirci. Allora, a questo punto, poste le basi di questo ragionamento, come dicevo, adesso andiamo un po' più stretti verso il Cersaie, anche se Tabarelli ci ha detto che insomma lì a Bologna ha visto l'allestimento e quindi ci ha già accennato qualche cosa, però dicevo, andiamo un pochino più nel dettaglio di questa manifestazione che inizierà la prossima settimana, da lunedì 21, con il vicepresidente di Confindustria Ceramica, che credo sia a questo punto collegato con noi, Vittorio Borrelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei. Allora, sul tema dell'energia, voi proprio partite perché quest'anno è determinante. Mi sembra di capire che si inizia lunedì con il convegno a cui partecipano i ministri, no, che sono stati invitati proprio per mettere l'accento sulla questione del caro energia e dei risvolti che questo ha per un settore così importante del manifatturiero, ma anche delle esportazioni italiane.
2: Sì, confermo la presenza al nostro convegno inaugurale di lunedì prossimo dei ministri Toti e Urso, assieme al nostro presidente di Confindustria Orsini e anche a Claudio De Scalzi, quindi a Didi Eni, diretto interessato. E proprio in questo momento, sì, dopo lo scoppio della guerra in Iran, il prezzo del gas è esploso e per noi rimane un elemento molto critico. Questi maggiori costi, 3 volte tanto, rispetto all'inizio anno, non possono essere trasferiti integralmente sui nostri clienti, perché sennò perderemo,
1: Certo.
2: ulteriormente una competitività che
1: Tra
2: già
1: l'altro, alcuni di
2: era
1: questi
2: fragile.
1: vostri competitor hanno già, diciamo, dei prezzi più bassi dovuti a, come sappiamo, la manodopera che costa meno, i luoghi di produzione, certe attenzioni ambientali, requisiti. Insomma, non si può caricare anche questo momento specifico di caro energia.
2: Certo, e quindi questo vorrà dire che non potendolo caricare avremo una erosione della redditività che è quella proprio che ci permette di innovare. Innovare perché il nostro prodotto è apprezzato in tutto il mondo proprio perché ha una capacità intrinseca nel processo produttivo, nel prodotto, di essere migliore degli altri prodotti, sia per qualità tecnica che per estetica. E paradossalmente questa innovazione, questi investimenti verranno limitati, ma molte volte anche investimenti stessi in sostenibilità. Quindi questo veramente rischia di essere molto molto oneroso per il nostro settore.
1: E senta, siccome questo programma poi alla fine si chiama Si può fare, anche se stiamo parlando di problemi, però vorremmo capire anche che cosa si può fare. Da una parte c'è il lato politico, come ci diceva anche Tabarelli, andare in giro, diversificare, lavorare su tutti noi, tutto ciò che porta così in alto il prezzo del gas, in particolare perché poi a voi serve particolarmente il gas in Italia, no? Però che cos'altro si può fare all'interno dell'industria ceramica per magari ridurre i consumi, non so, inserire, come dire, avvalersi del supporto delle energie rinnovabili, quindi insomma da ridurre la dipendenza da gas? Ci sono delle chance?
2: Sì. Sì, allora, beh, intanto politicamente si potrebbe già intervenire sul costo del gas stesso. Ricordiamo che il prezzo in Italia si forma al PSV, che ha un differenziale maggiore rispetto al TTF. Questo storicamente perché una volta il gas proveniva dai tubi dal nord Europa e quindi si pagava questo costo di trasporto. Adesso le rotte non sono più quelle, il gas arriva direttamente in Italia, quindi nel decreto bollette già si potrebbe intervenire a tagliare questo differenziale. Ma si parlava anche di gas nazionale che ci potrebbe permettere di assicurare, di stabilizzare una quota dei nostri

0: consumi con materia prima nazionale, e si parla anche di biogas. Quindi questo per il nostro settore sarebbe una quota molto importante, e quindi spero che anche in questa direzione si possa andare avanti con il biogas.
1: Poi parliamo anche di biogas perché appunto ci tenevo ad approfondire, mi dà l'occasione di approfondire anche il tema del biogas. Però insomma già alcune parti ce le, insomma, di interventi possibili ce li diceva, l'ho interrotta su quali altre misure riterebbe utili?
0: Sì, dunque, il sistema ETS,
1: Ah,
0: regolato in
1: mitico.
0: Europa, è mitico perché veramente non sta risolvendo il problema della transizione ecologica, ma va a limitare solamente ulteriormente la competitività della nostra ceramica, regalando quote di mercato ai produttori esteri che, come diceva lei prima, sicuramente non sono così virtuosi da un punto di vista etico, del lavoro e della sostenibilità come la ceramica italiana.
1: Il
0: Ceramica italiana
1: sistema
0: che
1: ETS, mi
0: comunque...
1: perdoni, lo ricordiamo, è quel sistema che diciamo istituisce uno scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Insomma, l'obiettivo finale è quello di ridurre le emissioni climalteranti dalle imprese, particolarmente appunto che hanno particolari emissioni, però in un contesto così ovviamente questo va a gravare sui conti che già ci sono gravati dall'energia, il giusto costo del lavoro e così via. E quindi bisognerebbe, secondo molti, rivedere questo sistema, magari allungare i tempi o comunque adattarsi alla crisi in atto, giusto?
0: Sì, innanzitutto in questo sistema c'è da dire che si è infilata la speculazione finanziaria. Quindi queste quote non sono più scambiate tra produttori, ma si sono inseriti fondi speculativi che comprano e vendono e hanno fatto schizzare queste quote a dei livelli allucinanti. È chiaro che noi dobbiamo andare verso una transizione ecologica, ma questi benchmark devono tenere conto anche di una sostenibilità del lavoro economica e sociale, cioè, quindi devono accompagnare in un modo più sostenibile. E quindi vanno rivisti questi benchmark affinché noi possiamo arrivare vivi a questa
1: A questo
0: transizione.
1: al target, certo.
0: E dove noi comunque, come produttori italiani, abbiamo già fatto tanto, perché noi in 20 anni, con tutto il recupero dei cascami termici, abbiamo fatto tanto. Il prodotto viene cotto in metà del tempo, quindi risparmiamo sicuramente quote di CO2, consumiamo meno gas. Abbiamo fatto impianti che sono un fiore all'occhiello del nostro settore di cogenerazione. Quindi noi con il gas produciamo sia calore che elettricità. Quindi non sprechiamo due volte la stessa materia prima, la riutilizziamo. E siccome lavoriamo sotto capannoni di dimensioni molto importanti, li abbiamo tutti riempiti di fotovoltaico. Stimiamo che nel momento di picco produciamo 80.000 kW di energia. Quindi perché penalizzare un settore così virtuoso come la ceramica italiana e favorire ceramiche fuori dall'Europa che sono molto, molto meno virtuose? Questo è un punto interrogativo che vorremmo porre anche ai ministri presenti al nostro convegno.
1: Certo, il tema è molto interessante anche perché ci fa capire quanto un'industria così solida, insomma, che ha di grande tradizione, comunque può continuamente innovare. E questo forse anche andrebbe riconosciuto e tutto sommato aiutato, credo, perché insomma, se voi continuate a fare ricerca, riuscite a produrre energia rinnovabile, riuscite a risparmiare sui consumi, cioè sono tutte cose che forse si potrebbero tenere in conto in quel famoso bilancio anche degli ETS, dai quali non so se si può estromettere, ormai è tardi la finanza, forse si doveva estromettere all'inizio, non so cosa dice Borrelli.
0: Noi chiediamo una forte revisione che tenga conto anche di questa estromissione, che rivede i benchmark, insomma una riforma in Europa di questo sistema molto seria, non un qualche piccolo adattamento, dove si tengano conto dei settori, e quello della ceramica merita un trattamento adeguato.
1: Ma io penso che ogni paese abbia dei settori da tutelare, quindi mi sembra quasi impossibile che non ci si riesca a ragionare tutti insieme, per dire uno può avere la ceramica, ma ci sono anche altri settori energivori, no? Come dicevamo prima, magari qualcun altro avrebbe da tutelare qualcosa. Questo

0: Perché bisogna ritornare a parlare, non perché si voglia cancellare il percorso che si è avviato, ma per evitare magari di riprodurre gli errori che sono stati fatti anche nel mondo dell'auto, bisognerebbe forse no, rimettere a punto le cose ora per tempo.
1: Ma sì, anche perché paradossalmente tutto il sistema Italia è d'accordo, cioè noi come Ceramica parliamo con i sindaci dei paesi, con gli amministratori in regione, con i politici a Roma, siamo tutti d'accordo nel mandare questo messaggio in Europa, addirittura abbiamo coinvolto anche i sindacati, quindi veramente tutto il sistema crede nel dover portare questo messaggio in Europa e speriamo che questa volontà che si è creata in maniera a 360 gradi in Italia, riusciamo a convincere l'Europa a fare una manovra giusta.
0: Certo, no, ma mi piace l'idea di convincere l'Europa, di cui noi siamo parte in realtà, quindi non è che si tratta di convincere un estraneo, ecco, si tratta di convincere la famiglia a come dire, a riportare l'attenzione su alcune questioni. A volte tendiamo, no, a considerare l'Unione Europea come qualcosa di cui siamo nostro malgrado parte, ma in realtà appunto ne siamo membri fondatori e che diciamo come membri fondatori possiamo anche dire a un certo punto ah, ci siamo un po' sbagliati, riprendiamo insieme il discorso e rifacciamolo tutto da capo o adattiamolo ai tempi. Allora, c'è di che discutere a questa edizione del CERSAI e io voglio ricordare che stiamo parlando con il vicepresidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borrelli, che lunedì, giusto al convegno inaugurale, riporterà insieme a tutto il settore tutte queste questioni all'attenzione dei ministri Toti, Urso, ma c'è ovviamente anche il presidente della Confindustria Orsini e speriamo tantissimo pubblico. Di solito Borrelli ce n'è tanto, io posso testimoniare.
1: Sì, superiamo sempre i 100.000 visitatori, quindi intanto e ne invitiamo altri gli ascoltatori a venire a vedere le nostre, al di là dei problemi, le nostre belle piastrelle, perché sono
0: Meraviglioso,
1: sempre delle
0: meraviglioso.
1: creazioni meravigliose.
0: Ma c'è
1: Esatto.
0: anche tanto, è incredibile a dirsi, però quanta innovazione c'è anche proprio nella produzione, pensavo anche delle ceramiche da bagno, non solo piastrelle, ma che le piastrelle capiamo che è più, no? È un tema di fantasia anche, ma proprio con tutti gli oggetti che possono stare in un bagno è incredibile quello che si vede lì, quanto ogni volta ci sia qualcosa di nuovo e anche di innovazione proprio della ricerca, del materiale, del design, è veramente una visita che se uno può fare merita. Io credo e quindi vi auguro veramente di avere ancora più visitatori del solito.
1: Grazie mille e vi aspetto.
0: E finisce anche questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione, come sempre, Michele Laserra, Silvia Bandelloni, in assistenza oggi c'è Jacopo De Franchi, in regia c'è Paolo Corleoni, da Laura Bettini un buon proseguimento di sabato, appuntamento a domani alle 9.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sì al rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
3: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arab. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, se lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nell'Ant di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
4: Exact statements of Minister Giorgetti, but
5: conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto. Possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR, non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa nello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca, investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il 13enne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
6: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il 13enne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi contro

0: Controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
1: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
0: Andrea Ferro, Radio 24. Sole 24 ore.
2: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
3: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dir la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
4: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma, big match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio, vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
5: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata, partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al sesto e al 37esimo, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al primo e al 35esimo minuto, per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti e a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi, in pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa, Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna, e poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino, vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania, oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia, vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore.

Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Casa degli autori, Venezia. Alle giornate degli autori, il massacro. Tra un'inchiesta sulle relazioni d'oggi, il racconto sull'impossibilità di fare film, le incursioni telefoniche dei genitori illustri Marco e Luisanna e una dichiarazione d'amore al cinema, un racconto autobiografico che ha conquistato il premio al talento creativo della SIAE. Il regista e protagonista Cosimo Messeri.
3: Se uno fa un film su se stesso, sul proprio mondo che fa fatica a sbocciare, sul cinema, sulla difficoltà di fare cinema in maniera un po' diversa oggi qui, sulle relazioni amorose, sulle relazioni umane, non potevo chiamarlo che il massacro, perché è un massacro, a volte è un massacro felice, il massacro resta, ma soprattutto di una cosa sono convinto, posso dirla, cioè l'amore per il fare cinema, ecco, questa è la parte che mi piace di me, cioè che non mi ha fatto dire definitivamente basta, è il mio modo di esistere.
4: Quali sono secondo te le differenze degli approcci sulle app e nella vita?
5: La base dell'incontro tra le persone spesso è uno sguardo. Considero le app un modo in più per incontrare persone, ma non una sostituzione, non un'alternativa.
6: Sei da sola, quindi non hai nessuno, però hai una vita piena, quindi lavoro, figli, casa, la routine solida. Dici, ok, quando hai la possibilità di conoscere qualcuno, mai.
7: We kind of approach people very differently in a dating apps. We don't approach them as we do in life, when we observe the movement of the body, the smiles or the intelligence of the person.
2: Questa cosa ha determinato in te e nel percepire la fatica di fare il cinema oggi rispetto magari a quella dei tempi di tuo padre?
3: Io ho sempre visto tanto anche lui faticare. Perché è stato un attore ed è un attore che non rientra nei canoni del protagonista, del bello. No? Comunque al mio babbo gli sono sempre arrivate tante sceneggiature, tante offerte di lavoro, ma lui a tanti ha detto di no, perché c'ha un carattere particolare, per cui se una cosa lui non ci crede non la fa. Io me lo ricordo Monicelli a cena da noi, una persona meravigliosa, e lui gli diceva: te mi hai detto di no al film? E mio papà gli diceva: ma Mario, quel film era brutto, dai, era troppo brutto. E Mario diceva: c'hai ragione, cioè nel senso, tra persone schiette poi se ci si stima, si continua a stimare. Poi non è vero, il mondo del cinema è fatto di gente che si offende e quindi anche questa difficoltà, insomma, è tutto difficile, il massacro comprende tutto.
2: E ora cosa vedi davanti?
3: Io spero che il film trovi il suo cammino, che ci siano modi per fruirlo per più persone possibili, perché sto vedendo che piace sia ai ragazzi di 18 anni che ai signori di 80, quindi mi farebbe piacere fosse visto dal maggior numero di spettatori possibili, e sperando ovviamente di farne altri.
2: Senti, poi ti hanno dato pure un premio alla SIAE, quindi...
3: No, poi tra l'altro io glielo volevo dire, ho sempre pagato le quote tutti gli anni della SIAE, quindi sono in regola. E insomma, premiare un film così è un bel segnale, è una cosa importante.
2: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Cosimo Messeri. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano, e quindi la appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
2: Ben ritrovati amici all'appuntamento con il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata che arriva nella prima settimana post-veneziana. Ci siamo lasciati la scorsa puntata proprio a pochi minuti dall'assegnazione del Leone d'Oro, che come sapete è andato a Woman Unknown di Mai El Tuki, film danese. Ne parleremo fra poco, facendo anche un pochino un punto sul palmarès. Molti dei film di Venezia arrivano nelle sale già da questo fine settimana, è il caso per esempio di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, uno dei film italiani in concorso, peraltro forse uno dei migliori, con Marco Bechis che fra poco sarà con noi in collegamento telefonico per parlarne. Poi arriva nelle sale anche I figli della scimmia, che ha portato al premio Riccardo Scamarcio come miglior attore della sezione Orizzonti, il film di Tommaso Landucci, opera prima, anche questo già nelle sale. E quindi insomma tante proposte che arrivano da Venezia, tante invece che arrivano dalla distribuzione diciamo normale. E vogliamo cominciare con un film nel quale spira una certa aria di carnage. Stiamo parlando di The Invite.
3: E quello cos'è?
4: È un tappeto.
3: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
4: Oh mio Dio! Giuti, ricordi di Pineo?
5: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
6: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
2: E allora, la storia di Joe e Angela, una coppia unita dalla musica. Joe è stato un grande pianista, Angela lo amava molto, amava anche il suo modo di suonare, però i matrimoni lunghi, si sa, a un certo punto possono anche provocare dei logoramenti, e questo è il caso di Joe e Angela, che passano il tempo più o meno a litigare nella loro casa, fino a quando una sera Angela invita a cena i vicini, che sono Pina e Hawk. L'obiettivo sarebbe quello di chiedere loro di essere un po' meno rumorosi quando fanno l'amore. In realtà la cena diventa subito un momento di rivelazioni, di carte da scompaginare, mettendo a nudo un po' le paure, le frustrazioni di tutti. Saluto Boris Sollazzo in collegamento. Ciao Boris.
7: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, The Invite è la terza regia di un'attrice che è molto molto amata, anche molto nota, come Olivia Wilde, che però ci sta prendendo gusto anche nella regia. Aveva fatto La rivincita delle sfigate, forse lo ricorderete, abbastanza riuscito, molto interessante, e poi Don't Worry Darling, che invece era un po' una sorta di distopia, dei mondi paralleli, un po' da reinventare. Ecco, The Invite è invece un remake di un film spagnolo del 2020, Sentimental, di Cesc Gai, che a sua volta viene e si vede da una pièce teatrale, l'unità di luogo, questi quattro personaggi che si muovono attorno a questo spazio. Tra l'altro, a teatro Pina era interpretata da Penelope Cruz. Un film, dicevo prima, sul quale spira una certa area di carnage. C'è un po' questa atmosfera polanskiana, forse un po' meno cinica, però sicuramente è uno di quei film da camera che possono arrivare allo spettatore proprio raccontando la disgregazione e tutto quello, il non detto, che sta all'interno delle coppie.
7: Volendo fare una battutaccia, più che carnage è carnal, anche se poi è tutto voluto più che realizzato. È vero che c'è un'unità di luogo abbastanza chiara, come in Carnage, che in alcuni momenti diventa anche claustrofobica, e questa è sia la cosa positiva del film sia la cosa negativa, perché in alcuni casi lo fa girare a vuoto in qualche modo, e in altri casi ovviamente sviluppa delle possibilità di trama, delle relazioni emotive tra i personaggi, che in un contesto meno chiuso sarebbe impossibile fare. Continuando nelle curiosità, se avete l'impressione che la

0: trama che ha raccontato Franco vi sia oltremodo familiare, vi è oltremodo familiare perché ben 3 anni fa ci pensò Paolo Costella in Italia a portare Sentimental al cinema. E perché faccio questa considerazione? Perché The Invite e Sentimental quindi è veramente una sorta di tela in cui tu puoi scegliere quale tono portare avanti e quel tono stabilirà sia la tua volontà di che tipo di cinema costruire attorno a questa storia sia il risultato. Nel caso di Costella era una commedia sentimentale con tratti inquietanti nel voler bacchettare l'ipocrisia, qui è più scene da un matrimonio, anzi scene da 2 matrimoni. Ci sono dei punti di vicinanza molto forti, anche con Sentimental, che vanno riassunti tutti nel personaggio di Hawke, l'emblema del maschio irritante, manipolatore in cui Edward Norton si trova estremamente a proprio agio, la miccia e allo stesso tempo probabilmente però anche quello che ha più da nascondere e che in qualche modo è più interessato a far esplodere che a costruire, così come probabilmente la parziale ingenuità, che proprio per questo diventa pericolosa anche a livello erotico delle figure femminili, è probabilmente la cosa più interessante nella costruzione dei due caratteri. E di sicuro sono i personaggi femminili quelli che aiutano The Invite ad essere, diciamo, probabilmente la parte più interessante di questo trittico, ovvero costruire attorno a Olivia Wilde, che continua ad avere uno straordinario talento per una certa ironia, per una certa capacità di incarnare sia la sensualità, sia però una personalità forte, anche rivendicativa, un grande carisma, anche muscolare in alcuni momenti, e in altri momenti invece sviluppa una tenerezza straordinaria, e devo dire, il suo amalgama con Seth Rogen, che è un uomo che in qualche modo ha fallito, è un uomo che ha chiesto troppo alla propria moglie e non gli ha dato abbastanza, dà al suo personaggio la malinconia di chi è disperato e si è assegnato persino la propria disperazione quotidiana. Si è abituato, inacidendosi piano piano, ma non esplodendo. E forse la moglie non aspetta altro che quello, che è un'esplosione di un segno di vita. Più funzionale è l'altra coppia, che è una coppia sui generis. C'è per esempio anche lo stereotipo dell'europea disinibita, che è uno stratagemma di scrittura forse troppo facile per una raffinata come Olivia Wilde, ma inevitabilmente se tu chiudi tutti in una sala da pranzo e pretendi che in una serata esplodano 2 mondi, o è Avengers o appunto devi comunque costruire una trama e dei caratteri che siano funzionali. Il risultato secondo me però è molto molto buono, è un ottimo film ed è un'ottima prova per chi vuole continuare a fare la cineasta.
1: Peraltro un film che esce con una distribuzione importante, quasi 400 copie e un cast che potrebbe attirare molti pubblici: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz, Edward Norton. The Invite, il piacere è tutto nostro. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: Adesso però dobbiamo passare alla Mostra del Cinema di Venezia e ai film che da Venezia stanno arrivando nelle sale.
2: Il Tribunale di Buenos Aires ha bisogno della sua presenza fisica. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il Tribunale si occupa di tutto.
3: Quanto tempo ho per decidere?
2: Poco tempo. Il processo a Garage Olimpo è già iniziato.
3: Finalmente sei arrivato, Tano. Mi riconosci?
4: Sì, Tuccio, ti riconosco.
3: 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni, però ero al Garage Olimpo.
1: E allora, quest'ultima parola, il Garage Olimpo, vi ha dato anche la dimensione di questa clip, ve l'ha contestualizzata in qualche modo. Stiamo per parlare di Ritorno a Buenos Aires, il film di Marco Bechis, che è esattamente quasi 30 anni dopo, 28 anni dopo Garage Olimpo, torna su quei fatti, torna su quella storia, la dittatura in Argentina degli anni 70, questo garage nel quale gli oppositori venivano rinchiusi, torturati e poi gettati in mare direttamente dagli aerei. Una storia che si è riaperta in Argentina a cavallo degli anni 10 di questo secolo, con i processi che hanno rimandato alla sbarra gli aguzzini di allora. E allora Marco Bechis fa un nuovo viaggio, ritorna a Buenos Aires e racconta cosa è stato di quei protagonisti. Lo fa tra l'altro con un protagonista come Adriano Giannini, che è stato molto apprezzato a Venezia, dove il film è stato presentato in concorso.

0: sicuramente un film di grande impatto, anche emotivo, e che ci riporta anche all'interno di quella storia con la S maiuscola che Garage Olimpo aveva davvero svelato per molti, anche della mia generazione, insomma, che quelle cose le avevano sentite dire alla televisione quando erano bambini, e quel film Garage Olimpo fu una vera e propria rivelazione. E invece adesso si va sui processi, e la storia è quella appunto di un medico italiano, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, che torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura. Lui, che è uno dei pochi sopravvissuti a quella tragedia, che si porta sulle spalle un peso che nessuno può alleggerire, forse neanche nessuna sentenza. E allora è in collegamento già con noi il regista Marco Bechis. Grazie Marco per essere qui con noi a raccontarci Il ritorno a Buenos Aires, il film che riprende, dicevo, le fila di quella storia per raccontarci cosa rimane 50 anni dopo i fatti. Cosa ti ha convinto a tornare su quella vicenda e che questa fosse ancora una storia da raccontare?
1: Ma quello che mi ha spinto a fare un film sulla figura del sopravvissuto non è tanto la ricostruzione, e quindi tornare indietro nel tempo alla ricostruzione di quegli anni, piuttosto che la percezione che la figura di un sopravvissuto oggi è tragicamente attuale, no? Con i conflitti in questo momento in atto a Gaza, in Ucraina, in tanti paesi africani, noi non ci accorgiamo, perché scrolliamo le notizie che sono un po' fastidiose o in qualche modo indigeribili, che siamo circondati da sopravvissuti a queste catastrofi sociali provocate da altri uomini. E però questi sopravvissuti, queste figure del sopravvissuto, non pochi riescono a diventare dei testimoni, cioè quel percorso che va dal sopravvissuto al testimone è quello che io racconto in questo film. Mariano Guerra, il mio protagonista, ci ha messo 30 anni a diventare un testimone. Ma i testimoni a cosa servono? A essere, diciamo, ascoltati in un tribunale, che non ci sono neppure oggi, tribunali che dovrebbero poi condannare i criminali di guerra. Quindi questa attualità della figura del sopravvissuto è quello che mi ha spinto a ripercorrere nei territori che conosco la vicenda di Mariano Guerra nel film Ritorno a Buenos Aires.
0: Per questo film hai scelto un attore che non ti aspetti in un certo senso, Adriano Giannini. Adriano è straordinario nel film, ha avuto un grande consenso critico anche a Venezia, però era anche un po' una scommessa in qualche modo, perché lo hai tirato fuori dalla sua comfort zone, che sta fra il cinema noir di genere, il poliziesco, il cinema d'autore italiano, e l'hai fatto diventare quel testimone, quel Mariano Guerra. Perché hai pensato ad Adriano Giannini e come l'hai scelto?
1: Ma l'ho scelto in modo molto intuitivo. Quello che mi serviva, cercavo, era un attore in grado di entrare in connessione profonda con me, con la mia esperienza, e non tanto un attore che costruisce il suo personaggio studiandolo un po' a tavolino. Ci sono molti bravissimi attori, italiani e anche stranieri, che utilizzano il metodo della costruzione del personaggio, studiandolo, capendo come parlano i sopravvissuti, che gesti fanno, eccetera, e poi in qualche modo lo incorporano e lo riproducono. Non potevo immaginare di avere un attore di fronte a me che mi spiegava a me com'era il personaggio. Avevo bisogno di un attore che era in filo diretto, anche senza troppe parole con me, che sono sopravvissuto anch'io, e che potesse incarnare un personaggio che poi a un certo punto del film in qualche modo si disintegra, no? Che per un attore bravo, contemporaneo, è la cosa più difficile, no? Perdere i punti di riferimento. E quindi quando ho trovato Adriano Giannini ho intuito che lui fosse la persona giusta, e pian piano che abbiamo cominciato a lavorare insieme mi sono accorto che era proprio la persona giusta, e ovviamente oggi sono straconvinto che era la persona giusta.
0: Sì, sì, davvero un grande successo a Venezia. Qualcuno ha scritto: se non ci fosse stato John Malkovich, Giannini sarebbe stato da Coppa Volpi. Purtroppo c'era John Malkovich. Ti chiedo un'ultima cosa sulla regia del tuo film. Io ho amato molto la progressione, perché comincia in maniera più realistica, narrativa, poi prende una china quasi teatrale nella messa in scena. In certi momenti mi ha ricordato Dogville di Lars von Trier, con questo rapporto fra spazio, memoria e corpo dell'attore. Ti chiedo se ti riconosci in questa descrizione, che tipo di lavoro hai fatto per evitare la trappola della narrazione iperrealista.
1: Certo, no, tutte le interpretazioni sono valide, la tua è perfetta, ma ce ne sono tante altre. Io faccio dei film dove lo spettatore deve in qualche modo lavorare, deve immaginare, deve entrare con la sua testa dentro il film. È quello che io tento di fare con i miei film, come ho fatto anche con Garage Olimpo. La violenza che io racconto anche in questo film, la violenza perpetrata che si trasuda in tutto il film, è immaginata, cioè non ci sono scene violente né in questo film né nel Garage Olimpo, perché lo spettatore in questo modo deve fare lo sforzo di immaginarsi questa violenza dietro una porta o nel passato. Se la violenza la vedi splatter su uno schermo, tutti hanno visto la stessa cosa e quindi, voglio dire, si può anche consumare in qualche modo. Linguisticamente, secondo me, è il punto. Uno, quando racconta una storia, si pone la questione, diciamo, narrativa e linguistica, cioè con quali immagini racconti una storia. L'immagine ha anche una etica. Io penso molto di più alle cose da non mostrare che alle cose che mostrerò. È molto più facile decidere cosa mostrare, ma è molto più difficile capire quello che non devi mostrare, non puoi mostrare, e che su quei buchi lì di non detto, di non mostrato, lo spettatore entra perché deve riempire lui quel buco. Ecco, questa è la mia tecnica linguistica e spero di essere riuscito anche questa volta a riproporla.
0: E questo è Ritorno a Buenos Aires, grazie a Marco Bechis che ce l'ha raccontato.
1: Grazie a voi, un abbraccio forte.
0: E allora, Marco Bechis alla Rosa Purpurea per Ritorno a Buenos Aires nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare insieme prima di dedicarci al prossimo film, alla prossima novità in sala. E allora ascoltate la clip di questo film che è stato uno dei grandi successi della stagione appena conclusa.
2: Cavolo, che razza di incantesimo l'hai fatto?
0: È questa risata che diventa via via sempre più inquietante. È una delle chiavi di questo film. E allora, se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
3: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
4: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
3: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia.
0: E allora, quello che avete sentito è una clip tratta dal film Resident Evil di Zack Cregger che arriva nelle sale in questo fine settimana e che è una ennesima riproposizione, reboot si dice in gergo, cioè ripartenza, proprio rimessa in scena a nuovo di uno dei tanti film appunto nati dal videogame famosissimo appunto e omonimo Resident Evil. La cosa che lo rende interessante è che in regia c'è appunto Zack Cregger che l'anno scorso proprio ci ha regalato uno degli horror più interessanti di questo sophisticated horror contemporaneo, ovvero Weapons, che addirittura aveva fatto parte della corsa agli Oscar. Quindi vedere l'incrocio fra questo regista e questa storia, che nell'aspetto videoludico è una storia davvero planetaria, è molto molto interessante. Per sapere com'è andata, ci colleghiamo con Emanuele Di Nicola. Ciao Emanuele.
5: Ciao Franco e buongiorno a tutti.
0: Allora, promosso questo nuovo pasto di Zack Cregger?
5: Beh, sì, direi sicuramente promosso. Allora, in premessa, come tu hai accennato, bisogna ricordare che è regista, cioè Zack Cregger è uno dei grandi nomi del nuovo horror emerso negli ultimi anni, quando c'è stata questa primavera di sangue che ha portato nuova linfa, diciamo, al cinema di genere. Lui aveva già girato The Barbarians, era uscito con questo piccolo titolo diventato cult, e poi era andato appunto agli Oscar con Weapons, che è un film che andava a resuscitare un po' la figura della strega con la S maiuscola. Quindi l'interesse del progetto è proprio questo: prendere un videogioco come Resident Evil, uno dei maggiori videogiochi horror della storia, uno dei più giocati, amati, un vero e proprio cult, e metterlo nelle mani di un autore, quindi confezionare un progetto non solo commerciale. Resident Evil è una lunga serie, addirittura siamo arrivati qui all'ottavo tassello, no? Non tutti i film sono arrivati al cinema, alcuni direttamente in DVD o in streaming. Questo mi sento di dire che il progetto forse più importante, perché appunto segna un incontro particolare. Di cosa parla questo film? Ovviamente è un reboot, come hai anticipato. Il protagonista è un corriere, un ragazzo che fa delle consegne nella città, insomma, che ospita le vicende agghiaccianti di Resident Evil. Mentre fa una consegna per sbaglio, diciamo, investe una donna, e da lì inizia un vero e proprio incubo, perché il perno oscuro di Resident Evil sta proprio in

0: un esperimento, diciamo, portato avanti in modo scellerato da un'azienda cattiva, tra virgolette, che si chiama qui Umbrella Corporation, e che attraverso un'alterazione del DNA rende gli uomini e le donne dei mostri. Quindi, questo protagonista si trova in una città di mostri e deve riuscire a sopravvivere, perché Resident Evil è soprattutto un survival, cioè questo uomo deve restare vivo. E qui si sente la mano di Zack Cregger, perché appunto non è solo un meccanismo commerciale, ma diventa un congegno d'autore, soprattutto dal punto di vista estetico e visivo, perché questo regista è in grado di costruire sequenze di grande impatto. Va detto un'altra cosa importante per gli appassionati, che questo non è un elevated horror, non è sofisticato come erano i film precedenti di Cregger, bensì è veramente un giro di giostra, no? Bisogna, diciamo, passare questa lunga notte, bisogna arrivare vivi all'alba e bisogna portare a casa la pelle, quindi bisogna solo divertirsi con i popcorn in mano vedendo questo nuovo Resident Evil.
1: E assolutamente servono anche questi giri di giostra, purché divertenti. Grazie Emanuele Di Nicola, al prossimo horror.
0: Grazie a voi e viva l'horror!
2: Potrebbe peggiorare domani o potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
3: Lui è mio zio, Dario.
4: Ciao, piacere.
5: È che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato. Non ho bocciato anche me le superiori. Non si muore. Poi quando fai 18 anni, la birra.
1: Avete sentito una clip tratta dai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci, il film che apre questa seconda parte della Rosa Purpurea, che arriva nelle sale italiane in questo fine settimana, ancora una volta proveniente dalla sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Opera prima per Tommaso Landucci, molto interessante, con nel cast Riccardo Scamarcio e Fausto Russolesi, Andrea Aggio nei ruoli principali. È una storia di un padre, di una paternità. Dario, appunto interpretato da Scamarcio, padre di un bambino disabile al quale dedica cure amorevoli, che ha anche un rapporto molto bello col figlio del fratello, con suo nipote. Un rapporto talmente bello che pian piano sembra quasi riversare sul nipote, non tanto le attenzioni o l'amore, ma proprio quella proiezione della paternità che lui aveva pensato per se stesso, prima di scoprire appunto la disabilità del suo bambino. Quindi un equilibrio che si viene un po' a rompere, all'interno della coppia sua, sebbene, ripeto, amore e cure non manchino mai, e dall'altra parte una voglia di vedere, un figlio, in questo caso un nipote, che fa il motocross, che fa, le sue attività, che magari va male a scuola, che però ti restituisce l'affetto in maniera diversa, in maniera più canonica, se vogliamo. E in questo gioco di proiezioni, desideri, e di equilibri fragili, la storia di questo padre, travolgerà la sua intera famiglia. È davvero un film molto delicato, molto, molto bello, che ha vinto tra l'altro in sceneggiatura il premio Solinas, che è il principale premio di sceneggiatura, insieme all'Amidei in Italia, e davvero con un Riccardo Scamarcio straordinario per intensità, per delicatezza, per verità che riesce a trasferire a questo personaggio. Premiato a Venezia, Sezione Orizzonti, come miglior attore, ascoltiamo Riccardo Scamarcio, che abbiamo proprio intervistato durante la Mostra del Cinema di Venezia.
5: Perché guardi me? Vuoi il mio uovo? Non puoi prendere quello di mamma? No, il mio vuoi. Papà.
3: Ma tu ce li hai i galli?
5: Non ce li ho i galli,
3: come
5: no.
3: Non hai i galli?
5: Non ce li ho, non ce li ho. Tieni, e mi ha fregato l'uvetto. Vai, fai qualcosa. Guarda che sennò ci tocca lavare i piatti,
3: Sì, faccio qualcosa.
5: Dai.
1: Riccardo, questo padre che a un certo punto proietta la sua paternità voluta su quella reale e le switcha in qualche modo, le sposta. Un ruolo molto delicato, che devo dire interpreti con grande delicatezza, grande profondità, che però immagino sia costato molto a livello e di preparazione e anche di set, cioè proprio un ruolo molto molto profondo. Raccontami un po' come lo hai approcciato.
5: Intanto mi fa piacere che tu abbia colto questi aspetti che sono appunto, erano proprio i nostri intenti, no? Quelli cioè di mettere in scena una famiglia, nella fattispecie un padre, che ha un figlio con una grave disabilità e che in qualche modo, come se non riuscissi a decifrare il suo stato emotivo, finisce per avere una specie di ossessione per il nipotino, il figlio di mio fratello, che è della stessa età di mio figlio, però è sano, non ha il problema che ha mio figlio. Quindi per me ho capito da subito, leggendo il copione e poi incontrando Tommaso Landucci, il regista, ricordiamo, è un'opera prima, quindi possiamo decisamente dire A Star is Born, perché un nuovo regista è nato con questo film. E che regista, mi permetto di dire, nel senso che il film appunto elude qualsivoglia pericolo ricattatorio o appunto quello di fare un film strappalacrime approfittandosi di un tema come quello della disabilità. Ecco, no, nulla di tutto questo, per fortuna. Al contrario, invece, il film è un film che cerca di mettere a fuoco la difficoltà di essere genitori, tutti i genitori, non soltanto i genitori che hanno dei figli con una disabilità, tutti i genitori, e da qualche parte restituisce a questo ruolo di genitori uno sguardo dolce, tenero, indulgente. Ecco, e credo che questo sia la vera chiave di lettura del film, e però lo fa in un modo complesso, organico, autentico, senza grandi colpi di scena, mantenendo un livello e un tono vero, reale, e quindi da qualche parte anche generando questo sguardo dolce che ci arriva, che noi lo percepiamo, e forse non riusciamo nemmeno a decodificare così bene.
1: C'è da dire che quello che succede, almeno come spettatore, è stato che non vuoi mai, fra virgolette, male a questo padre, cioè non lo metti mai dalla parte della lavagna dove dici sta sbagliando, attenzione perché sta sovrapponendo, non è la vera vita. In fondo empatizzi con lui e capisci la difficoltà. Questo forse anche, Riccardo, perché questo tipo di situazioni, la cronaca recente ci ha anche messo di fronte a dei fatti dolorosissimi, eccetera, hanno davvero una fatica di sostegno, quel noi da soli non ce la possiamo fare. Ecco, in fondo il tuo papà esce da questa cosa con un sogno, cioè proiettando sul figlio che può andare in moto, sul figlio che può fare le cose che fa lui. Forse questa è la chiave per cui in fondo gli vuoi bene.
5: Sì, sì, sicuramente. Sicuramente questo è anche proprio, secondo me, la drammaturgia del film, che è una drammaturgia cinematografica, quindi che include sia la scrittura che la messa in scena e la regia, no? Quindi questo ensemble di cose, di elementi, che però sono tutti rivolti a non dare una definizione dei personaggi. I personaggi non assolvono un'idea precostituita, quindi in questo senso bidimensionale, al servizio della storia. Certo. Ma è al contrario, la storia è al servizio dei personaggi, e i personaggi sono contraddittori senza esserlo. Cioè, il film evita il bollino. Certo. No? Noi ultimamente sempre di più, diciamo, siamo circondati da una estetica audiovisiva, e quindi quando parlo di estetica audiovisiva mi riferisco a tutto il mondo audiovisivo, social, televisione, serie, tutto ciò che è immagine e suono, in cui da qualche parte i personaggi all'interno di questi suoni, di queste immagini, sono o buoni o cattivi. C'è questa polarizzazione dei buoni e dei cattivi, come se fossero tutti dei cartoni animati, come se fossero tutti degli Avengers, no? Dove ci sono, cioè, il supereroe e c'è il cattivo.
1: Umanamente.
5: Oh, capito? Va bene, ok, questo ci sta. Ecco, noi però, che abbiamo una tradizione in Italia, ma in Europa generalmente, ma noi in Italia tanto, penso ad Antonioni, penso appunto a Fellini, penso a tanti registi che hanno fatto la storia del nostro cinema, a Rossellini, che hanno da qualche parte invece sempre messo in scena dei personaggi sensuali, complessi, liquidi, ambivalenti, paradossali. Prendiamo tutta la commedia all'italiana, no? Cioè ha da qualche parte processato senza giudicare il malcostume degli italiani, certo, mettendolo semplicemente in scena, e anzi da qualche parte facendoci accettare i nostri difetti, certo, no? E le nostre meschinità. Ecco, a me piace questo cinema. Io credo che, diciamo, mi piace pensare e annoverare a questo primo film,

0: L'opera prima di Tommaso Landucci come un film che ha proprio questa grandissima qualità che secondo me tutti i film dovrebbero avere.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Riccardo Scamarcio alla Rosa Purpurea per il suo ruolo nei I figli della scimmia nei cinema italiani. Vi avevamo promesso un piccolo commento sul palmarès veneziano. C'è stata molta discussione sul Leone d'Oro, molti hanno detto perfetto. Il Leone d'Oro, ricordo, A Woman Unknown di Maiel Touki con Mathilde Arcel, che tra l'altro ha la protagonista ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, quindi insomma, un film che è stato molto premiato. Siccome c'era stata una polemica prima del festival sul fatto che c'era solo un film, sono diventati due poi con Nazza, un film in concorso diretto da una donna, qualcuno ha detto è una sorta di compensazione. In realtà non è vero, non è così. Il film è molto bello, molto glaciale, ma molto bello, ambientato in questa Danimarca, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi con una sorta di resa dei conti contro i nazisti abbastanza in atto, e della figura di questa donna che forse ha qualche scheletro nell'armadio e sicuramente cerca di costruirsi una nuova vita, ma non sarà semplicissimo. C'è molto del femminile, c'è molto del femminismo, ma forse, ecco, l'unica mia sottolineatura è che, bello per quanto era, non era forse il miglior film della mostra del cinema. Queste poi sono questioni, diciamo, anche di gusti personali, però insomma, diciamo che soprattutto il film di Martin McDonagh, ovvero Wild Horse 9 e Possible Love di Lee Chang-dong, che sono andati a premio diversamente, però insomma, avevano forse un lignaggio da Leone d'Oro un po' più forte di questo Woman Unknown. Comunque, Lee Chang-dong vince il Leone d'Argento per il Gran Premio della giuria, appunto, con il suo Possible Love. John Malkovich, il protagonista straordinario di Wild Horse 9, vince la Coppa Volpi al maschile. E voglio sottolineare anche lo straordinario Leone d'Argento per la migliore regia a Ilya Kryzanowski per questo film che è un esperimento cinematografico raro che si chiama Dau, che è, come dire, mischia immagini girate negli ultimi 15 anni, immagini d'archivio, e racconta il percorso di uno scienziato sovietico dal 28 fino agli anni 60. È un esperimento cinematografico, dicevo, raro, ma di una regia sconvolgente per novità, per capacità evocativa delle immagini, davvero molto molto forte. Comunque, tutto ciò che è stato premiato, più o meno, lo vedremo arrivare nei prossimi mesi, forse già nelle prossime settimane, nelle nostre sale. Adesso è il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Se hai domande su come funziona un desiderio, dentro della scatola vedrai che.
3: Almeno è vero.
2: Sì, è vero.
3: No, lo so, intendo. Il suo amore è vero.
1: C'è quel detto che dice: attento a quello che desideri perché potrebbe avverarsi. È un po' la massima di questo film. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
4: Ciao tesoro mio, che felicità averti qui. Un anno lontano da casa è davvero molto.
5: Voglio vendere la casa.
4: Stai parlando della mia casa? Ho
5: bisogno di soldi, mamma. Tu vieni a stare a Madrid e si risolve tutto.
4: Non lascerò mai Tangeri. Sono nata qui. Sono venuta per i miei mobili. Voglio ricomprarli. Quanto chiede per tutti?
1: Apriamo la terza parte della Rosa Purpurea, tornando indietro di un anno rispetto alla Mostra del Cinema di Venezia, perché proprio a Venezia 25 era stato presentato Calle Malaga di Mariam Touzani, che appunto vede come protagonista Carmen Maura. Calle Malaga è la storia di una donna, come avete forse intuito dalla clip, che vive a Tangeri da tanti anni, da sola, ha una figlia che attende quasi spasmodicamente, vuole questa sua visita per poter stare un po' insieme a lei. La figlia Clara arriva da Madrid e però le rivela che vuole vendere la casa in cui la madre vive. E lì parte una sorta di lotta intestina tra madre e figlia, perché Maria Angeles, appunto Carmen Maura, fa di tutto per mantenere la sua casa, e lungo questo percorso di resistenza umana e contro ogni previsione anche anagrafica riscopre l'amore e il desiderio, e quindi entra anche una componente sessuale all'interno del film. Un film

0: molto delicato. La regista, ricordiamo, Marianne Tosani, è la regista del Caftano Blu, film che negli anni scorsi era molto piaciuto anche in Italia, ma che racconta l'amore nella terza età, e questo è forse uno dei, sono i due principali poli di questo Cahiers Malaga: l'amore nella terza età, il riscoprire il desiderio, e d'altra parte il luogo a cui apparteniamo. Che cos'è una casa? È solo un'abitazione o è un luogo dell'anima? E questo è quello che difende il personaggio di Maria Angeles. E noi alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno avevamo incontrato Carmen Maura, l'avevamo intervistata, ve ne avevamo fatto sentire un pezzettino tenendo via l'intervista in attesa dell'uscita, che finalmente è arrivata. E allora ascoltiamo Carmen Maura.
1: Mi ha fatto delle cose incredibili, le sue labbra, la sua bocca, è stato magico, la sua lingua e altre cose che non posso dirti, non si possono dire.
2: Para dejarte de
0: Allora, Carmen Maura, intanto è un grandissimo piacere incontrarla per averci portato questo film che è una carezza al cuore. È un film pieno di speranza, pieno di voglia, di lotta, di voglia di vivere, ed è davvero, come diciamo prima, un feel good movie, cioè uno di quei film che ti fanno sentire bene ma che raccontano anche delle criticità. E partirei da qua. Ci sono due generazioni nel film che poi alla fine si sono perse, ma non capiamo fino in fondo se riescono a rincontrarsi, a ritrovarsi. È così?
3: Io credo che vanno a arreglarsi.
4: Credo che troveranno un accordo. Nella prima versione il film finiva bene, tornavano amiche. Una cosa è chiara, io non me ne vado da casa mia. La mia casa è la mia casa e non mi faccio cacciare via da una figlia, da una nipote. È casa mia ed è la mia vita e capisco perfettamente il personaggio. È come la mia casa a Madrid e ho le idee molto chiare su questo.
3: Come sia. Cioè, se lo tengo clarissimo.
0: E un altro tema centrale nel film è l'amore che arriva quando non te lo aspetti, o forse quando il cinema non lo racconta. Com'è stato per lei affrontare questo tema nel film e anche affrontare alcune scene che possono provare un po' di imbarazzo, uno si chiede se sia il caso di farlo.
3: Fu una delle cose che mi pareció bellissima.
4: Mi è sembrata una cosa bellissima e ho avuto molta voglia di farlo. La prima cosa che mi ha detto Mario è che avrei lavorato tutto il giorno. Sarei stata in ogni sequenza e mi si sarebbe vista nuda. E ho detto, va bene. 10 anni fa avrei detto di no e in realtà nessuno me lo ha mai chiesto. Ho girato scene a letto con attori a volte, ma solo per commedie. Adesso non mi importa più, la mia prospettiva ad una certa età è cambiata. La mia carriera non cambierà per questo, né il mio pubblico mi vedrà sotto un'altra luce. E inoltre questa scena rendeva più credibile il tutto ed era calata perfettamente nella storia. Tempo fa avrei detto di no. Ma adesso vedo tutto diversamente. Non è stata una cosa che mi sono posta come problema.
3: Lo queria. Oye, no fu una cosa che mi plantei come problema.
0: Carmen Maura, La Rosa Purpurea, Cahiers Malaga è nei cinema italiani e chiude insomma la ricca esposizione dei film che sono usciti questa settimana, corroborati dalle interviste con Marco Becchis e Riccardo Scamarcio, appunto Carmen Maura. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
5: Sarai ripudiato perché il nemico ha visto la tua faccia.
6: Non se sarete morti.
7: Sarà per noi un'estasi guardare il tuo forte spirito spezzarsi.
0: Ed era proprio il motivo, diciamo, di Mandalorian, lo ricorderete, il fatto che aveva sempre il casco e non doveva mai essere vista la sua faccia. Il film della settimana scorsa era Mandalorian and Grogu, il nuovo film della franchise di Star Wars. Lo hanno indovinato per primi Cristina Ferrian di Giboletto, provincia di Torino, e Giovanni De Benedictis di Bari, i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray 4K ad altissima definizione di Mandalorian and Grogu, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
8: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Star Wars The Mandalorian and Grogu potrebbe essere tante cose, è sicuramente un sequel della serie, sembra una sorta di doppio, triplo episodio della serie impacchettato per il cinema. Sicuramente è anche una operazione commerciale della casa di Topolino, un modo per far soldi facili.

0: facile con l'irresistibile merchandise di Baby Yoda. È un'uscita in sala forse determinata anche dall'ansia di riempire una casella distributiva perché c'è grande confusione sotto il cielo di Lucasfilm. È tutto vero, ciò non toglie che questo film appaia come una dignitosissima versione di un cinema classico ammodernato del futuro. Lo potete recuperare in Blu-ray con tantissimi contenuti speciali, a cominciare da un commento di una persona di cinema straordinariamente intelligente come il regista Jon Favreau.
1: Giulio, oggi prendiamo il nostro spazio, di solito dedicato alla segnalazione in TV, per invece segnalare un festival che Giulio Sangiorgio dirige, è I Mille Occhi di Trieste, e siccome fra i protagonisti di questo festival che si terrà appunto a Trieste tra il 18 e il 23 settembre c'è il grande Mario Bava, ascoltiamo la clip di Operazione Paura.
2: Legga questa lettera. È di una certa Irina Hollander, una ragazza che lavorava come cameriera alla villa del paese, la villa della baronessa Grabs.
3: Non resisto più. Ho deciso di parlare, di rompere il cerchio di morte che mi opprime. Venite presto. Questa volta sento che tocca a me. Irina Hollander.
2: Quella lettera è arrivata alla polizia e sono venuto qui a controllare cosa ci fosse di vero. Ma quella ragazza purtroppo era già morta. Dilaniata dalle punte di un cancello.
3: Omicidio.
2: Non lo so ancora.
0: Sì, grazie mille Franco. Mario Bava, assoluto protagonista dal 18 al 23 settembre al Teatro Miele, poi all'Ariston della 25esima edizione dei Mille Occhi, assoluto protagonista di questo programma vasto che prende tanto del festival Finestra sul Terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano, dove Mario Bava dialoga con i film di tantissimi altri registi italiani e non solo, con addirittura pellicole ritrovate come uno straordinario Fumeria Doppio di Raffaello Matarazzo, ma anche corti particolari come quello di Luigi Comencini fotografato da Bava all'Ospedale del Delitto. Ovviamente Mille Occhi e tante altre cose, un concorso di cinema sul cinema che viene aperto da un film che racconta Quentin Tarantino, ancora non famoso in Italia, focus su Kino Basaglia, il cinema che si occupa di salute mentale, Est Ovest, le ragazze con il Super 8, cineaste sperimentali femministe in Italia e fuori dall'Italia, tantissime altre cose, vi aspettiamo a Trieste.
1: Grazie Giulio.
0: Ciao Franco, la prossima settimana con le segnalazioni di FinTV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, della nostra ora di cinema. Come sempre sui titoli di coda è il momento di svelare il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Si tratta di uno dei maggiori successi dell'horror della scorsa stagione, ovvero Obsession, e arriverà in versione DVD ai nostri due primi ascoltatori che lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana, quando ci risentiremo, come sempre, il sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
2: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area,